0: tu, avrei messo Robbie Williams, e alla fine c'è il mega party con Bob Sinclair, che anche lui è un amico storico, che è il fratello di Bob Sinclair, era un mio vecchio compagno di classe all'università di Boston, quindi figurati
1: il
0: che
1: fratello?
0: Che sì.
1: Ma pensa te.
0: Sì, sì, sì, il mondo è piccolo.
1: Va bene, Luca, allora ascoltami, ti faccio chiamare da Andrea, che è il mio.
0: Ok, aspetta che mi segno anche Andrea.
1: Ti parla lui tutto, ok?
0: Va benissimo. Grazie. A te, ciao. Vai, Cristina, a presto.
1: Ciao.
2: Pronto, amore?
0: Non hai idea della reazione che ha avuto quando ha sentito la mia voce. Pianti, disastri. Se ho capito bene, ha dovuto prendere anche dei calmanti, sai. Eravamo praticamente gemelli. Ad ogni modo, tutto in ordine. Ci ha invitato in barca in Sardegna al suo concerto. Pensa che ci sarà anche Robbie Williams e Bob Sinclair. Dice che è stato il suo compagno di classe. Ma non sapevo che Bob Sinclair avesse fatto la scuola a Bologna. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.
4: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi di me i figli puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con la torre precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua,
11: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Minkyo Shimas Borasawa, il samurai che affettò il clitoride di una tigre cieca e per questo motivo gli venne concesso di leccare le orecchie dell'imperatore.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica fiaba di Minkyo Shimas Borasawa. Una sfraccolata di tempo fa, il Giappone medievale era infestato da ogni sorta di demoni, terribili mostri e creature spaventose, che al solo pensiero, anche i più valorosi non potevano fare a meno di cacarsi nel kimono. C'era Scrotosaraki, il drago con sette coglioni, il cui semplice sguardo era in grado di slabbrare interi ettari di vagine. C'era il terribile Zigobemaki, metà orso e metà depliant di un albergo di Riccione, che se ne andava in giro la notte a pisciare sulle carote, trasformandole in ombrelloni. E c'era Mizima Pitopika, il fantasma di una vecchia venditrice di stuzzicadenti, che si diceva sputasse nel collirio delle vergini, per vendicarsi del cavallo che l'aveva uccisa prendendola a calci nella fica. Ma nessuno di questi incuteva nei giapponippi tanto timore, quanto la tremenda Koba Bagashi. Koba Bagashi era una gigantesca tigre cieca, che da oltre 100 anni si aggirava nelle campagne giapponesi, tenendo svegli i contadini, con il suono del suo insopportabile tamburello, che uno stregone di Caserta le aveva legato al clitoride. Con l'arrivo della primavera, i tremendi concerti notturni di Koba Bagashi si fecero sempre più frequenti e rumorosi. I contadini, che non riuscivano più a chiudere occhio, erano perennemente stanchi morti e faticavano a contadineggiare. Il Giappone si trovò così sull'orlo di una terribile carestia. L'imperatore di allora, Cherumo Nakakata, decise quindi di mettere una taglia sul clitoride della tigre Koba Bagashi, al quale era attaccato il maledetto tamburello. Chiunque fosse riuscito a tagliarglielo, avrebbe visto esaudito qualsiasi suo desiderio. A farsi avanti fu però un solo guerriero, Minkyo Shimas Borasawa, un samurai con un preoccupante feticismo per le orecchie, perdutamente innamorato dell'imperatore Cherumo Nakakata. Così, in uno scontro all'ultimo sangue, Minkyo Shimas Borasawa affrontò la tigre Koba Bagashi. Il combattimento durò ben 3 giorni e 5 notti. Ma infine, il samurai Minkyo Shimas Borasawa riuscì a tagliare il clitoride di Koba Bagashi grazie alla katana forgiata per lui da Giorgio Mastrota. L'imperatore fu più che felice di farsi leccare pubblicamente le orecchie dall'eroe e inoltre proclamò una settimana di festeggiamenti in tutto il Giappone. Ed è proprio per commemorare l'eroico gesto compiuto da Minkyo Shima che da allora, la bandiera del Giappone raffigura un clitoride mozzato su sfondo bianco. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno signora. Buongiorno, è la lavanderia?
3: Sì, buongiorno.
2: Sembra una discoteca un po', c'è un sacco di rumore.
3: Prego, mi dica.
2: Sì, allora io volevo sapere, ma voi fate anche il lavaggio a secco oltre al lavaggio normale in lavatrice?
3: Ovvio, la lavanderia fa prima il lavaggio a secco.
2: Ok, e fate pure stiratura, è compresa nel prezzo?
3: Tutto, signora, la lavanderia normale, completa.
2: Ho capito. Senta, ma una curiosità, voi stirate coi ferri normali oppure con la pressa, quella?
3: Coi ferri normali, signora.
2: Ho capito. Senta, allora le chiedo solo un'ultima cosa. Voi non vi vergognate a far soffrire così le fibre tessili?
3: No, non ci vergogniamo, anzi, diciamo, godiamo quando le facciamo soffrire.
2: Quindi siete pure sadici, insomma.
3: Sono molto sadici.
2: Ammazza, siete veramente...
3: Noi godiamo quando loro soffrono.
2: Siete veramente delle persone orribili. Io, no, ascolti, io verrò a liberare le fibre tessili. Chi è che sta urlà?
3: No, e qui sono tutti impazziti, signora, urlano sempre.
2: Urlate perché state ferendo a morte,
3: no,
2: il cotone.
3: No, perché sono i che stanno soffrendo.
2: Appunto.
3: E urlano.
2: E voi vi divertite e voi vi divertite, siete dei sadici, delle persone orribili. Io devo venire da voi a liberare questi vestiti, questi tessuti. Voi siete delle persone orribili, andreste denunciate.
3: Adesso mi devo liberare, io un attimo direi, signora, ho un attimo da fare.
2: No, guardi, lei mi troverà sempre tra i piedi. Lei mi troverà sempre tra i piedi quando inizierò. Stronza.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signore, la lavanderia.
4: Chi è?
2: Sono una cliente.
4: Mi dica.
2: Volevo sapere se per caso fate stiratura oltre al lavaggio.
4: Sì, signora.
2: Ok, ma per curiosità utilizzate le macchine, il ferro diciamo normale o le macchine quelle tipo industriali?
4: Ma perché fa questa domanda? Comunque il ferro,
2: ho capito. E in tutto questo non vi vergognate?
4: Ma vaffanculo, va.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma parlami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando un programma comico ma non ridi? Cosa? Ti sporsi ma continui a non ridere? Ah, ma ho capito. Stai guardando Colorado Caffè. Proprio adesso mi è venuto in mente che Colorado l'ho inventato io. Certo che dovevo essere proprio ubriaco, eh. Ma c'è che chiamo Paolo, va, che è un po' che non lo sento.
3: Pronto?
2: Paolo?
3: Sì.
2: Ciao, sono Luca Alba. Ciaierie, tartufi, American Airlines. Come stai?
3: Ciao, bene.
2: Tutto a posto? Ti disturbo?
3: Dimmi.
2: Senti, allora ti devo rubare 2 minuti. Ne avevamo parlato tempo fa, non so se ti ricordi. La mia azienda ha ritirato adesso la Montenegro e la vecchia Romagna. Sai che è un'azienda italiana, era un'azienda italiana.
3: Sai che mi ricordi dove ci siamo conosciuti?
2: Siamo conosciuti a Colorado.
3: Perdonami, non mi ricordo, perdonami.
2: Siccome adesso diciamo che dobbiamo spingere la campagna sia fotografica che pubblicitaria in Italia, come personaggio sì, avevo pensato a te, insieme a Sinclair. E niente, abbinare i due personaggi.
3: Certo, ma volentieri, ne parliamo letterissimo.
2: Ecco, sì, no, più che altro era capire, perché siccome è una cosa molto particolare che volevamo fare, siccome non so se hai conosciuto Bob Sinclair magari.
3: No, non ho mai avuto l'occasione, no?
2: Allora, adesso lui ci ha proposto di fare per l'Italia una roba molto bella per noi, ma cioè non avrei mai proposto di fare una cosa del genere. Praticamente avevamo pensato di fargli prendere un elicottero, calarlo con una console e facendogli suonare la canzone della Maroma per noi, ma cioè non avrei mai proposto di fare una cosa del genere. Praticamente avevamo pensato di fargli prendere un elicottero,

0: che siamo nati con il tartufo.
1: Okay,
0: quindi il tartufo, Alba è nato col tartufo, abbiamo delle acciaierie, ci sono i treni di rame, però questo qua non c'entra niente con quello che dobbiamo fare con te. Noi avevamo pensato di farti fare una cosa, volevamo girarla in Toscana, sai, come regione anche la tua, e sostanzialmente far sempre questo elicottero che gira con Bob Sinclair appeso che suona.
1: Io che lo sfotto un po'.
0: Sì, tu che lo sfotti, magari, non so, la pubblicità del Montenegro, tu te la ricordi che questi tre amici salvavano il mondo con, con l'aereo?
1: Sì, che salvano un animale.
0: Ecco, cioè, abbiamo pensato di farti cucinare su questo mega, su questa mega brace.
1: Assolutamente sì, guarda.
0: L'importante è che tu sei, cioè, che ti interessa fare una cosa del genere, ecco, più che altro.
1: No, a me l'interessa sì, assolutamente. Ora magari...
2: Oh, Paolino! Minchia, mi hai fatto venire una fame.
1: Cazzo.
2: Sono fame Alizei.
1: Ma veramente?
2: Oh, ma va? Com'è, Paoli?
1: Vabbè, era figo però, scusami. Mi dispiace, cazzo. Mi ci avete fatto rimanere di merda.
2: Vai, non te la prendere, vai tranquillo. Poi ce l'andiamo a fare una grigliata. Però magari non cucini tu e senza elicottero.
1: Ma cazzo, era bello di Boxy Clare che sbattava sull'elicottero e io facevo la carne giù col tartufo.
3: Grande.
1: Vabbè, volevo essere pagato in Montenegro, cazzo. Mi stiamo anche facendo la noce.
0: Ah Paolo, una cosa.
1: Sì.
0: Ma secondo te un'azienda come la Montenegro ti darebbe i soldi per fare un abbraccio e prendere per il culo Bob Sinclair? Già è un miracolo se fai colorato, amico mio, dai. Ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: Pronto amore? Tutto a posto? L'amicizia si è riaccesa dopo la parola pronto. Lacrime, disastri, come al solito, insomma. Pensa che mi ha detto un sacco di bugie. Ma io ho fatto finta di nulla. Però quando mi ha detto che Colorado fa ridere, mi sono sentito preso per il culo. Comunque tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
4: Il cazzaro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il negozio di strumenti musicali?
3: Sì, dica, buongiorno signorina.
2: Sì, buongiorno, sì. Senta, voi tenete pianoforti, tastiere?
3: Sì, sì, abbiamo tutto, pianoforti, tastiere, tutto quello che vuole, non c'è problema.
2: Ah, acustici, tutto quanto, a coda?
3: Sì, sì.
2: Ah,
3: sì,
2: ho
3: sì.
2: Capito. E senta...
3: No, come acustici no, tutti elettronici, eh.
2: Ah, ok, ok, ma
3: acustici
2: lei...
3: no.
2: Ho capito, ho
3: tutti
2: capito.
3: Elettronici, acustici li pigliamo solamente per ordinazione, o poi se ci capita qualche usata che l'abbiamo in buone condizioni, che l'abbiamo data via la settimana scorsa pure.
2: Ho capito, ho capito. E senta,
3: chiaramente
2: ma...
3: ormai va tutto l'elettronico.
2: Sì, ma ascolti, vabbè, ho capito,
3: siamo,
2: ho capito, l'informazione è arrivata. Senta, ma lei ci ha mai fatto caso a quanti tasti bianchi ci sono rispetto ai neri in una tastiera?
3: 88 tasti sono. È come un pianoforte originale a muro.
2: Sì,
3: acustico,
2: ma, sì,
3: 88 tasti.
2: Vabbè, uguale, sì, però dico, sì, cioè, sì. Ha mai pensato a quanto è razzista questa cosa?
3: Quanto?
2: Quanto è razzista?
3: Non lo so, no, non ci ho pensato.
2: Ci pensi? Ci dovete pensare. Vengono costantemente schiacciati, schiavizzati, come insomma, no, si ricorderà la storia, insegna. Cioè, è veramente, il vostro lavoro è veramente un lavoro orribile. Cioè, siete veramente delle persone tremende, vi rendete conto?
3: No, perché? Non lo so.
2: Perché ogni volta che schiacciate, menate ste tasti, quello che grida e fa bam bam, ogni volta che voi schiacciate, quello, quello è un urlo di dolore, eh? Cioè non è che mo di tema è musica, no, musica. Cioè non è che
3: ma
2: quando
3: oddio,
2: uno...
3: dipende, se dà le note giuste sarà musica pure, dai, alla fine.
2: No,
3: se
2: non
3: ovviamente
2: c'è...
3: se lo suoni male,
2: ma lei,
3: ovviamente.
2: Ma lei
3: suona,
2: è pazzo!
3: Hai false note, c'hai, non sai quella roba lì.
2: Ma lei è pazzo, lei non capisce la sofferenza che infliggete costantemente, quotidianamente a queste povere tastiere. E in più, voi manco ci avete quelle acustiche, cioè manco almeno il meccanico di.

0: Vabbè, no, gli date pure le scosse elettriche.
1: Ma il meccanico fa anche rumore, insomma, alla fine, perché batte su delle, su tre corde, batte il martello, no?
0: È per questo che io verrò a manifestare al vostro negozio, libererò le tastiere da questa, da questo veramente maltrattamento, crudeltà terribile. Verrò e no, senza voi, senza mai, senza però, ci vengo, cioè questo genocidio dei tasti tutti i giorni, io non è una cosa che posso tollerare. Con la mia associazione verremo a manifestare fuori dal negozio.
1: Ma alla fine non so, mica se le prende con noi, se le prende con chi l'ha costruita, mica con noi.
0: No,
1: non
0: io
1: le vendiamo,
0: no, voi
1: se,
0: no,
1: noi facciamo il nostro mestiere, le vendiamo.
0: No, lei alimenta la catena. Lei alimenta la catena. Lei alimenta la catena. Cioè io non è che mi posso andare a pigliare il cacciatore dei corni dei rinoceronte in Africa.
1: Ma sta facendo? Non la sto capendo proprio, guarda.
0: E glielo sto a spiegare, se me lo lascia di...
1: Ma
0: io sto andando
1: lì.
0: Lei si sta inalberando, lei sta usando dei toni aggressivi nei miei confronti quando
1: no,
0: io sto pacificamente dicendo.
1: Ma sono quasi un assassino, che continua a battere.
0: Perché è la verità, perché è la verità, voi siete degli assassini.
1: Che vaffanculo, va!
0: Free Pianola!
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.
3: 105.
4: Lo zoo di 105.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid, Daniel LaRusso, in arte Daniel-san, è inspiegabilmente diventato milionario, aprendo un concessionario di auto di lusso. Mentre il suo acerrimo nemico, Johnny Lawrence, è ovviamente diventato povero, alcolizzato e abita in un monolocale merdoso vicino a Mestre. Johnny si lamenta della vita fallimentare.
5: Corseo di cane, tutta colpa di quel merda che fa l'uccello, la gru, stronzo, tutto bosegato, mi tocca mangiare le locuste, boia, varati se te par possibile, ma che qualcosa che non va nella mente di c***a, un giorno o l'altro lo tiro giù dalla c***a, anche spezzo le braccia, merda, lo faccio diventare un siluro, tutta colpa di Daniel San e quell'altro cazzo del cinese, porco.
6: Tutto questo ormai è il passato. La scuola di Cobra Khan non è più di Johnny Lawrence.
7: Gliel'ha inculata prima Johnny Crisi e poi Terry Silver,
6: quel mezzo pelato milionario col codino di merda. Dopo un incontro palesemente truccato, pure Daniel LaRusso ha chiuso i battenti del Miyagi-Do e Cobra Khan sta aprendo palestre in tutta la valle, diventando il paolino dello spiedino del karate. Johnny e Daniel diventano amici, così, senza senso, e decidono di unire le forze e battere il codino merdolino. Sì, lo so, è una trama di merda, ma aspettatevi di peggio.
2: Cobra Khan, Cobra Khan.
8: Il karate non è solo uno sport. Dietro ogni calcio, dietro ogni pugno, dietro ogni bestemmia urlata in faccia all'avversario, ci sono secoli di tradizione.
9: Che male.
10: Bestia.
9: Merda. Che male.
11: Ma questo è un bip unico. Cioè, è inutile questa cosa.
12: Hai detto bestia. Bestia non lo fa un po'.
8: Un passato ricchissimo che non va assolutamente dimenticato. E adesso anche tu, sì, proprio tu, potrai rappresentare il futuro di questa antica scuola di karate. Il mio nome è Terry Silver e sono il nuovo proprietario del Cobra Khan. Vi aspetto tutti per l'inizio della nuova stagione. E ricordate, nemmeno questo muro di cemento armato può resistere al potere del Cobra Khan!
9: Che male! Che male! Che male! Bestia!
13: Allora, senti, comunque, a parte il fatto che posso darti un consiglio estetico...
9: No!
13: Chi è il tuo barbiere?
9: Ma fatti i cazzi tuoi!
13: Allora, guarda, mi stai agitando, poi mi viene una voglia di un flute ghiacciato. Infatti, scusa, mi
5: devo assoda, una... dimmi assoda.
13: Cioè, nonostante hanno sbagliato tutte le tecniche, comunque ci hanno fatto un culo così, hai capito?
5: Ma storpio impiccata anche. A pagare l'arbitro, merda.
13: Porca troia, cioè voglio comprarmi una Bentley.
5: Sì, ma se... allora te non hai visto un caso di boy. Allora, e il merdon, lì è codì in caso di Fiorello calvo stramerda, sì. Strabicon. E la paga l'arbitro. E quello ogni volta che affondavi un colpo di merda dava il punto all'avversario, che tu capio?
13: Calmati, Johnny. Se vuoi riprendere il comando del Cobra Khan, scusa le pause, ma sono spudoratamente ricco, quindi devo centellinare anche i pensieri. Che in mezzo ci sono chiavi di Mercedes che volano.
5: Invece in mezzo che sono i miei coglioni che battono come nacre. Andiamo al sodo, forza!
13: Dovremmo agire d'astuzia. Dall'interno.
5: Ah, ho capito!
13: In pelle di Cartier.
5: Ho capito, bruciata. Te parli di una talpa.
13: Posso regalarti un Rolex?
5: Non so cosa far.
13: Che schifo che fai.
5: Ho capito comunque il discorso. Mettiamo una talpa, nessuno se ne accorge, dentro l'organizzazione.
13: No, di un cinese. Ti presento Cho Zen. Vieni, Cho Zen.
5: Cazzo, si chiama come un antibiotico.
10: So Cho Zen e so originario di Okinawa. Da proprio Okinawa centro.
5: Sì, ma sashimi, come mai te parli to roman? Se ti sei di Okinawa.
10: Okinawa tutti così parlano.
5: E la russa, spiegami una roba, perché io non capivo mia perché parla roman.
13: Cazzo pretendi, l'ho preso su Wish.
10: Astronzo, guarda, io sono bravissimo con tarpa, eh. Comunque, quant'è vero il Colosseo, io mi iscrivo al Cobra Khan per spiare Terry Silver, eh?
5: Allora, il piano mi piace, però non ho capito perché il cinese roman qui è nudo.
13: Perché è una talpa? Dove cazzo l'hai mai visto una talpa con le mutande? Deficiente.
5: Va bene, dai, allora tu vai al Cobra Khan, eh? Però baci vestito, sennò tutti ti riconoscono.
10: Allora, porco, lo metto subito all'opera.
5: Sì, ma non c'è il caso di alzare le mani, bro.
13: Ha tirato subito un colpo segreto, hai visto che bravo?
10: È il grande inno di Okinawa.
14: Sensei, sensei! Miguel è andato in Messico a cercare suo padre!
5: E no, straboia impiccata, merda! Straboia! Di questa parte della trama non che frega un cazzo a nessuno. C'è solo una roba per allungare la puntata di due ore che non che ne frega un cazzo di niente a nessuno. Strabafuto.
14: Aia! Ma sensei, ci pensi bene? Andare a cercare Miguel sarebbe un ottimo pretesto per riallacciare i rapporti con suo figlio Robby. Un viaggio padre figlio può fare miracoli.
5: Ma che cazzo me ne fotti a me di quel nano de merda palestrato? Boia, a me mi fa schifo la tequila, mi fa schifo tutto del Messico, romagno piccante, che cazzo ne strafrega a me, peperoncin.
13: Eh sì, sembrano tutti dei terroni alla fine.
14: Aia, ma sensei.
5: Dai, basta, basta, basta.
14: Aia, sensei.
5: Ah, devi smettere, una sgambata.
14: Ma sensei, io pensavo di farle un favore.
5: Te giuro, guarda, mi piange il cuore, ma te devo fare la mossa segreta del porco del colpo del...
14: No, sensei, lo prego! Il porco del colpo, no!
5: Dovevi pensare che prima... A me lo so, massa, io non sono mica cinese. Io sono americano, proprio dentro. Il bacon che mi esce dal culo.
13: Fai anche cagare, se posso dirtelo. Ti odio da sempre.
5: Porco del colpo del... Vara sta roia, lo amara, schifosa, ma ha sporcato tutto il tatami. E come lo pulisco adesso?
10: Beh, come diciamo noi a Okinawa, accenga wati wa.
5: Non so il giapponese, cosa vuol dire?
10: No, significa col cazzo che lo pulisci. Poi sparma, così invece di 50 ce ne cascano 100.
5: E poi te ne restano 1000, ma vai a far culo te, Fede, s***o.
10: Mannaggia, chi l'ha visto?
2: Cobra Khan, Cobra Khan.
4: Radio 105.
15: This is the zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo. Allora,
3: dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: il Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa male della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, è a Firenze. Ralph Lauren.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
6: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo
1: Allora,
6: se mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspetta, aspetta, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! No, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente
2: ci siamo spacciati per dei supereroi.
3: Sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
4: Odino,
3: sì.
4: Ma Odino qua dal campo, Odino.
2: Gli abbiamo detto che dovrà cambiare la buca delle lettere con una gigante e la bolletta verrà consegnata da Iron Man.
3: No, passerà
4: più un postino.
3: No, passerà Iron Man con Jarvin.
2: Ma Ennio non molla il colpo e non ne vuole sapere. E allora gli abbiamo proposto di fare il finanziamento per poter pagare la bolletta da 3.800 euro.
4: Bastardo!
3: Allora la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
2: Ma per risolvere questo problema gli passeremo il Dottor Strange.
3: No, Dottor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
4: Per quanto tempo devo andare avanti?
3: Ma 18 anni.
1: Dove abita Ennio?
3: Adesso ti passo Dottor Strange.
4: Ma che hai venduto nel sapo, brutta merda?
3: Tutto.
4: Come hai fatto a fare i soldi, orrido?
3: Ho venduto tutto, sono passato a lei nell'energia che poi è diventata Stark Industries.
4: Ma che hai venduto le vacche, bastardo?
3: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
4: Brutta merda! È per quello che non ti vedo più, brutta merda!
3: Sì, però adesso sto meglio.
4: Sei tua madre, bastardo!
3: Ho una bella casa, ho comprato l'appunto.
4: Dove ce l'hai la casa?
3: Ce l'ho giù in paese.
4: Giù in paese?
3: Sì.
4: Giù in paese?
3: Vicino al tuo.
4: Bastardo di una merda!
3: Tu abiti sempre lì?
4: Ma sei, io sono lì, nato, sempre l'hai nato in campagna.
3: Sempre nato in campagna?
4: Beh, sì, era la campagna.
3: Ma al comune, il comune non ha cambiato sindaco?
4: Ma non ha cambiato niente, brutta merda! Lo sai dove ci arrivo? Con la terra!
3: Dov'è che...
4: merda.
3: Ma fin dove arrivi?
4: Pagami la bolletta allora.
3: Allora adesso un attimo. Ti passo Dottor Strange.
4: Dottor Strange?
3: No. Dottor Strange.
4: Dottor Strange.
3: No, Krangler.
4: Che nome difficile. Prendere.
3: Dottor Strange, rimani in attesa, eh?
4: Krangler.
3: Devi dirlo bene, Dottor Strange.
4: Dottor Strange.
3: Con la S, Strange.
4: Dottor Strange con la S.
3: Con la S, ma non devi dirlo dopo,
4: ma
3: devi dirlo prima.
4: Ma cosa deve dire? Che cosa devo dire?
3: Ciao Dottor Strange.
4: Ciao Dottor Strange con la S.
3: Rimani in attesa.
4: Beh, bastardo, passami Dottor Strange con la S.
5: Sei in attesa di collegarti con la...
6: Tony Stark Industry.
5: Reparto Financial.
6: Finanziamo la tua corrente al prezzo migliore.
5: Sei esattamente l'utente in attesa numero 2. La tua coda ha davanti ancora 10 persone.
6: Sei alla posizione numero 3, rimani in attesa. Sei alla posizione numero 2. Ci siamo ancora qualche secondo in attesa.
4: 2, dopo 3, con la S.
5: Mi spiace, la tua posizione è scesa a 9.
6: Tra 10 secondi sarai contattato. Strange. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 più 2, 4 più 4, 8 meno 6, 2, 1, 5, 4, 3, 2. Rimani in attesa, ci siamo quasi. Parla con Dottor Strange.
4: Dottor
6: Strange
4: con la S.
6: Esatto. Bravissimo. 3, 2.
5: Pronto? Pronto?
4: Chi è?
5: Ennio, sì, ciao. Sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
4: Cerchi con la luce?
5: Sì, io faccio i cerchi con la luce. Riesco a farti anche i cerchi nel grano, se vuoi. Senti, mi hanno detto che ti è arrivata una bolletta da 3.800 euro. È giusto?
4: No, 3.000 euro, no.
5: 3.800 euro, 3.800, 800. No, allora aspetta, noi dobbiamo... Cosa facciamo?
4: Parla un po' più piano.
5: Vuoi che ti passo qualcuno? Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
4: Parlami un po' più piano.
5: C'è il mio collega, c'è il mio collega che parla piano. Aspetta che te lo passo.
4: Parla più piano che non...
5: Allora aspetta, aspetta, aspetta, ti passo Black Panther, dammi un secondo, ti passo Black Panther. Si chiama Black, Black Panther, Black Panther.
4: Black Panther.
5: No, Black, Black.
4: Dai, dai, passami il Black Panther.
5: No, Black, Black, Black Panther, Panther, Panther, Black, Black.
4: Dai, dai, Black Panther. Prato.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105.
1: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
2: Te faccio vedere io, mo.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto, forza?
2: Sì, pronto, buonasera. Volevo avere un'informazione.
3: Prego.
2: C'avete l'ultimo vinile dei Daft Punk?
3: L'ultimo vinile intende dire il decimo anniversario,
2: esatto,
3: di Random Access Memory.
2: Sì.
3: Guardi, l'abbiamo preso solo su ordinazione perché costava un po', però potremmo riuscire a farlo arrivare tra una settimana e mezzo, diciamo. Se lei è interessata, potrei...
2: Mi può dire il costo?
3: Resti pure in linea. Aspetti un attimo. Viene 60 euro.
2: Quanto?
3: 60.
2: 60, ok.
3: Sono tre vinili.
2: Ho capito. Ah, sì, sì, certo, certo. Beh, vabbè, non manco troppo. Sentivo prima... Se stiamo zitti un secondo... li sento gridare.
3: Come? Non ho capito?
2: Dico, li sento gridare.
3: Io? No, no, è la musica.
2: Sì, i dischi, insomma, li sento gridare.
3: Aspetti? Ora?
2: Ecco, adesso no, forse avete fermato il giradischi?
3: Sì, era...
2: No, guardi, la ringrazio perché stavo a soffrire troppo, perché io l'ho chiamata anche perché mi occupo, sono insomma, diciamo, la presidente di un'associazione che difende i diritti della salute dei vinili, insomma, e quindi, cioè, insomma, io chiamo anche perché vorrei che voi la smetteste di far girare in continuazione sti poveri dischi che non vanno fatto niente e che gli vengono i capogiri, e in più c'hanno pure sta puntina che rischia pure di graffiarli. Insomma, non credo che lei farebbe piacere, sbaglio?
3: Non ho mai provato la sensazione, però immagino che no, non è piacevole. Poi
2: appunto, è una tortura. Lei, guardi, noi facciamo dei gruppi d'ascolto, ci mettiamo tutti insieme a girare su delle sedie con le rotelle, sa, quelle che hanno la basculazione interna, diciamo, no? Con un altro, con l'ago che gli passa sopra, praticamente, per capire la sensazione. Le assicuro che non è per niente bella. Lei lo capisce, quindi dovrebbe smettere di innanzitutto far girare i vinili. Seconda cosa, vendere quegli strumenti di tortura, perché probabilmente voi ci avete pure i giradischi, no?
3: No, non mi sento colpevole in questo.
2: Ma ce li ha o no i giradischi?
3: Noi? No.
2: Ah, beh,
3: dicevo, non mi sento responsabile
2: meglio,
3: in questo,
2: insomma. Meglio allora, meglio, perché è come vendere gli animali, ma diciamo non vendere il pellicciaio, ecco. Cioè, quindi insomma, per dire, se uno compra il disco e poi lo mette incorniciato al muro, per me va bene, quello si può fare. Basta spolverarlo bene, ma diciamo non è un problema. Capito? Quindi insomma, l'unico problema è che vorremmo manifestare e venire a liberare queste povere creature dalla tortura, insomma. Quindi ecco, niente, avevamo individuato il suo negozio come capro espiatorio.
3: Capisco questa sua campagna di sensibilizzazione del problema, quindi...
2: Cioè, lei ci sta...
3: Prendendone atto, no?
2: Ascolta,
3: nella condizione di essere, di averla ascoltata in merito alla questione, poi...
2: Cioè, tipo... No, ma lei è presente che esiste pure una pratica di tortura terribile che si chiama Scratch? Lei lo conosce? Quello che fa gnigni. Ha presente?
3: Ah, sì. Certo, certo.
2: Ha presente la tortura, la sofferenza... Il dolore fisico e psicologico di sentirsi maltrattato in questa maniera, cioè non soltanto avanti e indietro, ma pure con sta puntina sulla capoccia che va su e giù, ma insomma, ma lei mi conferma che non mette sui dischi?
3: Poi personalmente io non lo faccio, non mestiero nel campo, quindi...
2: Ottimo, benissimo, perfetto. Allora, vabbè, quindi forse non veniamo più a manifestare da lei, perché insomma, alla fine lei mi sembra una brava persona. Secondo me i dischi che urlavano prima in realtà era musica da una cassa, quindi giusto?
3: Certo.
2: La ringrazio, lei è stato estremamente cortese.
3: Di nulla.
2: Free vinile.
3: Sì.
2: Sempre.
3: Sempre. Derci.
2: Sera.
3: Sera, sera.
1: L'attivista.
2: che so io.
1: L'attivista.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: L'asciugone Palanca.
6: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Ma volevo che su bar, non mi dica, sei da un po', posso chiedere qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi sa un po'? La richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, avevo tanto come dire, ma perché mi butta giù?
7: Camino, buongiorno.
8: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
7: Dica.
8: Voi vi occupate di camini?
7: Sì, noi canne fumarie.
8: Canne fumarie, cioè quando sono ostruite?
7: Sì, anche.
8: Tipo spassacamino, no? Quello di Mary Poppins. Sì, che come la canzone, no? Camminino, quella lì me la ricorda sempre. Ogni tanto riguardo anche il film con i miei nipoti, nonostante abbia più di mezzo secolo. È sempre un titolo molto attuale, molto fantasioso, uno dei grandi capolavori della Walt Disney, eh? Se la ricorda lei, supercalifragili, quelle cose lì, eh?
7: Sì,
8: ecco, allora, niente, le spiego. Praticamente, diciamo, con il sopraggiungere della primavera, qualche uccello che presumo sia un volatile acquatico, ma sai, io non ho tanto occhio per gli uccelli, anche se una volta sono andata a fare bird watching agli stagni di Oristano. Lei lo sapeva che gli stagni di Oristano sono fra le acque chiuse stagnanti più imponenti dell'intero continente europeo, lo sapeva? Io non lo sapevo.
7: Io lo sapevo.
8: Io sono andato là una volta a fare bird watching, mi sono svegliato molto presto al mattino, alle prime luci dell'alba, e poi in questo canneto.
7: Guardi,
8: molto suggestivo.
7: Scusi se la interrompo, ma io sto lavorando, non ho tempo per questo.
8: Ah, c'ha ragione, scusi, no, è che io tendo un attimo a divagare. Allora, le dicevo, con il sopraggiungere della primavera, un uccello acquatico ha nidificato, diciamo, nella canna fumaria.
7: Uccelli acquatici io non ne conosco, quindi quando avrà bisogno di un nostro intervento seriamente mi ricontatti.
8: No,
7: buona giornata.
8: Appunto, no, le stavo dicendo che c'è un nido pronto. Che persona scortese e spigolosa. Gli uccelli acquatici non li conosce, ma secondo me neanche quelli in mezzo alle gambe, perché è troppo nervosa. Proviamo a richiamarla.
7: Faccia Camino, buongiorno.
8: E io le chiedo scusa, magari sono stato un po' prolisso, però lei mi ha buttato giù il telefono in faccia, è stata un po' scortese.
7: Se mi dice che problema ha, sì, io l'ascolto.
8: Allora, lei
7: però mi parla di uccelli acquatici, io uccelli acquatici dentro i camini non ne conosco.
8: Non ne conosco.
7: Ripetisco che sto lavorando, quindi se lei ha un problema seriamente me ne parla.
8: Sì, sì,
7: altrimenti...
8: Praticamente la mia canna fumaria è ostruita da un nido di uccelli e quindi dovrei liberarlo perché non funziona più. Capisce?
7: Sì, mi dica, prosegua.
8: E niente, il camino non va. C'è un nido dentro, c'è come fosse, diciamo, un tappo, per cui io quando lo accendo, anche con la legna relativamente secca, che di solito fa subito fiamma, no? Perché le spiego, io preparo, diciamo, dei piccoli accrocchi di legnetti, no? Di legnetti molto piccoli, molto sottili e molto secchi, che uso come innesco. Mi metto lì nella legnaia d'inverno quando non c'è niente da fare e leggo tutti questi legnetti uno all'altro. Sai, tipo le scope di Saggina, no? E faccio due misure diverse di legnetti, le fascine e le fascinette. Le fascine le uso per accendere il forno a legna quando saltuariamente magari mia moglie vuol fare la farina.
7: Aspetti, guardi che per questo tipo di intervento le do il numero di un mio collega.
8: Ah, che è specializzato.
7: Aspetti un attimo perché lo devo un attimo cercare.
8: Grazie, sì. Invece le fascinette le uso tendenzialmente per accendere il camino e la stufa. E proprio l'altro giorno, mentre ho acceso, diciamo, il camino con le fascinette, in pratica ho visto un gran fumo che è entrato dentro casa. Ho avuto anche paura, ho dovuto aprire tutte le finestre, mandando così a monte ore e ore e ore di riscaldamento che avevo già pagato perché è entrata tutta l'aria fredda, capisce?
7: Certo, capisco.
8: Cioè,
7: un attimo che parco.
8: Sì.
7: Sono dei colleghi spazzacamini che sono proprio specializzati in nidi.
8: Perché io ho forte sospetto che dentro questo nido vi siano anche delle uova in attesa di schiudersi, perché tra l'altro è anche il periodo giusto, diciamo, in cui gli uccelli nidificano e si riproducono, per cui non vorrei creare un danno ambientale. Ora, non che io sia un ambientalista, diciamo, sono una persona che fa la raccolta differenziata, cerca di non inquinare.
7: Guardi,
8: capisce?
7: Se si vuole annotare il numero.
8: Il numero, sì, me lo annoto subito se me lo dà.
7: Esatto.
8: Ma secondo lei dovrei contattare anche, diciamo, la guardia forestale, perché sto andando ad intaccare magari una specie protetta?
7: Ci occupiamo di questo tipo di intervento. Senta loro e poi si deve chiamare la guardia forestale.
8: Sì,
7: lo diranno loro.
8: Ma lei c'ha la remoscia? Scusi,
7: la remoscia io.
8: Sì, è una domanda molto per... Ce l'ha?
7: Guardi, devo lavorare, mi dispiace.
8: Perché sa che è molto caratteristica,
7: salve,
8: della zona di Parma, la remoscia. Sì, è una cosa. Adesso mi ha fatto venire moscio il cazzo a me, però questa qua. Prima non conosceva l'uccello, adesso conosce il mio, ma si è mosciato.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Giuseppe Campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no.
1: E vai alle scarpe.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Non piace respirare con le bocche!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì. Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna!
0: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo.
7: Nina, nina, nina.
6: This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: Nina, nina, nina.
6: This is the zoo.
7: Petrolizia.
6: Vai, dai.
8: Tamarri.
9: I tamarri sono alla ricerca di una scala mobile per salire al quarto piano, dalla finestra, e saccagnare un loro amico che gli ha fatto un torto.
10: Pronto?
11: Pronto, mi senti? Scusami perché sono in scuccio a 160 col T-Max. Mi senti mentre vado? Pronto? Oh! mi fermo un attimo, aspetta. Pronto, mi senti adesso? Mi sono fermato.
10: Forte e chiaro.
11: Ah, meno male. Scusa, perché non c'era un passo da fermarmi. Siccome sto andando a casa di uno velocemente, che lo devo scassare. Senti, non è che c'hai la scala quella che arriva al quarto piano? Cestello, non cestello, piattaforma, quello che c'hai?
10: Sì.
11: Ah, perfetto. Scusa se sono agitato, perché c'ho la carogna. Devo scassare uno di... Proprio lo devo prendere per la testa, lo devo aprire come una lattina.
10: Potete scassare pure la capazzina.
11: Tu a me? Guarda che dopo la lista, dopo quello che va dal quarto piano, ci sei tu al piano terra, eh? È un attimo che finisce a merda sta conversazione proprio, eh?
10: Certo.
11: Sai che ti... proprio... te lo giuro. Perché mi hai preso proprio in un momento che c'ho altri obiettivi. Perché se no venivo e ti congiavo così tanto che non trovavi più una maglietta che ti stava bene. Perché ma proprio il corpo te lo ricomponevi in una maniera così strana che avevi una parte XL e una parte S.
10: Vieni.
11: Adesso sto arrivando, eh? Sto arrivando, ti plano proprio sulla faccia come una poiana. Non vedo l'ora di avere un tuo occhio come bottone della camicia, l'ultimo, lo metto qua, sul collo lo metto. Scemo di merda. Mamma mia, quanto mi devi leccare le palle. Mamma mia, c'è la lingua dei peli. Sto scemo di merda.
12: Tamarri.
13: Uccidi, buongiorno.
14: Uccidi? Ah, sì, mi scusi, ho capito male. Salve, senta, io ho un'informazione. Mi servirebbe il macchinario, quello che sale su per fare i traslochi. Noleggiarlo per un giorno, che dobbiamo salire su un appartamento di un nostro amico che non ci risponde più al telefono, che dobbiamo un po' saccagnarlo. Allora dobbiamo arrivare su e ci serve questo macchinario, che come si chiama? Che non mi viene il nome, scusi.
13: Ma l'autoscala, parlate.
14: L'autoscala, grande.
13: Per salire su dal...
14: Perfetto, fantastico.
11: Mezz'ora,
14: una roba così. Lei viene, ce lo porti, ci dice quanto è, paghiamo un bonifico, non è che abbiamo problemi. Che cazzo.
13: E quando vi servirebbe?
14: Coglione, eh?
13: Quando vi servirà?
14: Aspetti che chiedo, quando ci serve? Ma ci serve anche il prima possibile, perché...
11: Io questo... sono nervosissimo.
14: Mio cugino è nervosissimo, dobbiamo andare a prendere questo tipo e c'è... non lo so, quando
13: allora,
14: vuole.
13: Oggi e domani non ho disponibilità.
14: Ma questo è un problema.
11: Minchia, mi deve perché salire la, devo tenere la carogna tesa
13: ad un settimo piano su a Caranzaro Sala.
14: Ah, ho capito.
11: Perché io devo tenere il nervoso per due giorni, capito?
14: Senta, ma se per caso noi pagando di più lei ce lo può noleggiare lo stesso in un giorno?
11: Anche di sera, eh?
14: Anche di sera, anzi è meglio, no, di sera.
13: Rimane lì perché ce l'ha una viteria al momento. Quindi per oggi e domani rimane lì.
11: Non già
13: come provo a chiamare Piero e Franco oppure che piano è?
14: Piero Franco Cli.
11: Tu, per non darti proprio...
14: Sì.
11: Non è che c'hai un qualcosa per arrivare al quarto piano che non sia la scala...
13: No, solo l'autoscala.
11: Solo l'autoscala.
14: L'autobionda neanche.
13: C'ha pure il cestello.
14: Il cestello che serve a...
13: Sempre per poter salire, per se deve salire solo la persona.
14: Ah, sì.
11: No, saliamo in due perché lo scasciamo in due.
14: Sì, lo spacchiamo in due.
13: Allora, la persona gli serve un cestello, non l'autoscala. Sull'autoscala non possono salire le persone.
14: Neanche se siamo legati e impizzati?
13: No, perché non ci risponde, hai capito?
14: E allora lei c'ha qualcuno che c'è...
13: Il cestello.
14: Allora possiamo fare così, nel cestello mette qualcuno dei suoi che entra in casa, apre la porta d'ingresso
11: e noi entriamo e lo scasciamo.
14: Lo scasciamo. Se vuole anche il suo amico, vuole pestare lui, non c'è problema.
11: Se vuoi picchiarlo pure tu,
14: si può sfogare.
13: No.
14: Sei stato gentile.
11: Grazie, compare. Ciao,
14: grande.
11: Ciao, grandissimo, grande.
14: Ciao, sei il numero uno. Ciao, grande. Ciao.
12: Tamarri. Pronto?
14: Cri. Abbiamo chiamato un signore che ci ha dato il suo numero.
11: Perché voi avete mica le scale, quelle che si alzano per fare quarto, quinto piano?
12: Sì.
11: C'è anche il cestello?
12: No, il cestello no. Cestello c'è un amico mio.
11: Ma senti, ma la scala che c'è tu, c'ha le sponde per salire?
12: No, non ci può salire la
11: sulla piattaforma. La piattaforma è solo per mettere sopra i cadaveri.
14: Ti spiego un attimo cosa volevamo fare, così capisce lei.
11: Magari ci dai una mano.
14: Allora ci serve questo macchinario che sale su al quarto piano col cestello, con noi che noi dobbiamo...
11: Senza cestello, con cestello.
14: Basta che noi riusciamo a salire per entrare dalla finestra.
12: Sì.
14: Che dobbiamo sfondare questa finestra, che c'è un nostro amico, diciamo così, un
11: ex amico.
14: Ex amico, un po' merda, che dobbiamo entrare e saccagnarlo dalla finestra. Entriamo, lo spacchiamo e scendiamo.
11: Usciamo dalla porta.
14: Quanto costa il noleggio del macchinario? Coglione, rispondi.
12: Scusa, tu mi chiami a me per fare questa operazione? Non ho capito.
14: Sì, sì, cioè, mi ha dato il numero. Piero ce l'ha dato.
12: Pippo
14: di...
11: Pippo di naso.
12: Ma Cuca non c'ha Pippo di naso, è Pippo.
11: Ma
12: di...
11: pare un Pippo di naso.
14: Ci ha dato il tuo numero, ha detto chiamate lui che è bravissimo per fare ste robe qua. Ma
11: ti porta quarto piano, poi inga, sfondiamo la finestra, lo scassiamo di mazzate. Noi usciamo dalla porta e tu da lui.
14: Quanto costa? Guarda. il noleggio del macchinario.
12: Prova a trovare un'altra persona.
14: Oh, che cazzo stai dicendo, coglione? Che me lo devi dare il macchinario? Ti ho chiesto quanto costa, coglione.
12: Ma non va, ma t'ammazzo, ma così.
14: Ma che cazzo stai dicendo? Che me lo devi prestare il macchinario? Adesso non te lo pago più, scemo. Coglione. Pronto?
11: Sai che ci sta, adesso ci sta cercando.
14: Sì, sì, è già qua, è sotto la radio.
11: Ma cos'è che mi parla da qui?
14: Fammi vedere, no, non c'è nessuno qua.
11: Già Pippo di Naso.

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, sì, sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. No, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo!
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Le cose verissime. Le cose verissime.
8: Ciao, cose verissimers. Come sempre sono sul pezzo assieme al mio enorme stuff per supportarmi nel difficile compito di donare al web contenuti per i poster.
4: Ma che dici? Ci sono solo io con un gimbal e manco mi paghi.
8: Taci, taci! Perché devi sempre addossarti la responsabilità di rompermi i coglioni mentre faccio i miei, ripeto, i miei contenuti? E poi, che cosa significa che non ti pago? Perché la stecca di Diana Blu al mese non lo consideri un rimborso?
4: A parte che io non fumo più da mesi e non capisco perché continui a comperarle. Io preferirei un rimborso economico, visto che sono andata a vivere da sola e mi servirebbero.
8: Ma come a vivere da sola? Ma se hai 15 anni?
4: No, 25.
8: Ma come 25? Che ci fai con un ragazzino come me a fare robe per il web? Non è che sei una di quelle pedopazzofile che con la scusa di dare una mano ai bambini vende i contenuti ai maniaci del cazzo?
4: Ma scusa, ma che stai dicendo? Tu hai 30 anni!
8: Ma non dire cazzate! Lo sanno tutti che ho 12 anni! Lo dice anche il medico di famiglia! Toh, guarda il documento di identità!
4: Ma questo è un foglio dell'ospedale psichiatrico che attesta la tua leggerissima incapacità a badare a te stesso e che appunto formula una diagnosi palese, ovvero che hai un'età anagrafica che non rispecchia la tua età psicologica.
8: Cazzo hai detto su mia madre?
4: Nulla!
8: Ah, mi sembrava. Altrimenti erano guai per te e anche seri.
4: Già, seri.
8: Vabbè, ex quasi pedofila, andiamo avanti con la figata di oggi, perché siamo in questo bosco che puzza di escremento di barbone e piscio di spacciatore, perché una segnalazione ci ha indirizzato verso un probabile gnomo. Esseri tremendi, che niscio di spacciatore, perché una segnalazione ci ha indirizzato verso un probabile gnomo. Esseri tremendi,

0: Ma?
1: No, è la catenina con il mio primo dentino che mi hanno regalato alla comunione.
0: Wow!
1: Forza Priscilla, seguimi e cominciamo a picchiettare gli alberi con un bastoncino. Gli gnomi lo odiano.
0: Ma tu sei certo che esistano sti gnomi al parco di Rogoredo a Milano? O anche, riformulo, che esistano in generale?
1: Certo che esistono! Secondo te questo piccolo segno sulla caviglia, chi cazzo me lo ha fatto?
0: Quale segno?
1: Questo, brutta stronza, polemica del cazzo! Questo!
0: Non risponderò mai uno gnomo, lo sai, vero?
1: Certo che devi dirlo, perché fu proprio una merda piccola, piccola con il cappello a punta a farmi questa ferita. Proprio qui, e 2 anni fa, prima che venissi a rompermi i coglioni con la tua fastidiosa saccenza.
0: Non ci credo nemmeno se lo vedo.
2: Uè, sei ancora tu, cazzo? Mi hai portato la catenina, va che ti mordo ancora, eh?
0: Ma...
1: Sì, certo, perfido gnomo, eccola. Ma non farci del male. Siamo qui per fare un video per il mio canale e dimostrare l'esistenza del tuo popolo. Ecco, guarda Priscilla, che ti dicevo. Adesso ci credi, brutta maledetta miscredente?
0: Ma... questo è un signore affetto da nanismo con una busta in testa. E mi sembra anche un senza tetto e in evidente alterazione da droghe pesanti.
2: Ma chi è il figlino che ti sei portato? Uè, vuoi ciulare?
0: Ed è anche volgare e secondo me molto arrapato.
1: Ma quale nano drogato? È un ognomo! Diglielo che sei un ognomo!
2: Sì, oh! Sì che sono un ognomo, non mi vedi? C'ho anche il cappellino! Dammi la catenina prima che ti tiro un morso sui tendini!
1: Ecco, tieni gnomo, eccola, hai visto, deficiente, mi hai fatto incazzare lo gnomo.
0: Ma quale gnomo? È un drogato nano che ti sta raggirando perché sei psicologicamente fragile.
2: Dai stronza, fatti i cazzi tuoi, con sta roba dello gnomo ci esce fuori una dose seria al mese. Cazzo ti costa, fatti i cazzi tuoi.
0: Andiamo dai, che lo gnomo ora deve andare al villaggio. Vero gnomo? E non vuole più rivederti. Vero gnomo?
2: Sì, cazzo, devo andare al villaggio degli gnomi a farmi. E non voglio più vederti. Non venire più che ti mordo i tendini.
1: Ok, gnomo, come vuoi tu. Mi spiace molto, poteva nascere una bella amicizia. Sento ancora il sapore dell'ultima volta che mi hai fatto assaggiare il magico piffero degli gnomi che allunga la vita.
0: Ma di che parli?
1: Lo gnomo mi ha fatto chiudere gli occhi e aprire la bocca e mi ha allungato la vita facendomi ciucciare uno strano legno con la corteccia morbida che ha il potere di allungare la vita. È stato un dono per l'ultima catenina d'oro.
0: Wow!
2: Vabbè, io vado, eh!
0: Che schifo!
1: Andiamo, Priscilla! Mi guardi come se mi fossi succhiato un cazzo! Me l'hai fatta scendere tutta! Stronza!
3: Le cose verissime!
4: Radio 105!
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: L'asciugone Palanca.
8: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
9: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
9: Mi dica.
10: Voi altri vi occupate di cammini, cane, fumarri, eh?
9: Sì.
10: Allora le spiego, col sopraggiungere della primavera, un uccello che potrebbe essere, mi ha detto un mio vicino di casa che c'ha un pochino più di occhio, che è uno con cui vado sempre a fare la legna, anche se quest'anno non ci vado perché vuole sempre usare la mia motosega e non usa mai la sua, la mia me la rompe sempre. Comunque mi ha detto che probabilmente potrebbe trattarsi di un airone o di una cicogna o al limite forse, ma qui si è sbilanciato, di un chiurlo.
9: Vabbè,

0: Lì bisognerà vedere di sfrattare e di togliere il nido.
1: Esattamente, ma la mia preoccupazione principale è che si tratti magari di una specie protetta. Non vorrei mai combinare un casino, perché molto probabilmente potrebbero esserci anche delle uova con dentro dei pulcini. Ora non so se diciamo gli
0: uccelli. Allora lì non posso mettere, se lei mi dice così non posso mettere mano a meno io, le deve chiamare quelli del WWF.
1: Del WWF?
0: Capisce? Io vengo lì, se ha delle uova, se vuole le togliamo, le mettiamo da qualche parte, boh.
1: Dove le metto le uova? Nel frigo, scusi, abbia pazienza.
0: Io cosa le dico? Se il nido lo togliamo, mica dobbiamo informare.
1: No, ma ho capito, ma io tra l'altro le uova non le posso neanche mangiare perché sono piene di colesterolo. Io so, a una certa età non è che possa mangiare i grassi, anche se ho scoperto che la parte più ricca di grassi che pensavo fosse il tuorlo, in realtà invece è l'albume, perché in pratica il tuorlo, se uno guarda, diciamo, l'uovo della gallina.
0: Sì, guardi, non andiamo a cercare cosa c'hanno le uova, no. Lei cosa vuol fare?
1: Niente, io ho questo problema di questo nido che mi ostruisce il cammino, quindi contestualmente mi vorrei liberare di questo nido che mi rompe.
0: Vabbè,
1: i coglioni.
0: Se i dati, io questa settimana non ce la faccio più.
1: Non ce la fa.
0: Allora, mi dà l'indirizzo del CAP?
1: L'indirizzo del cazzo?
0: Avrà un recapito delle bollette lì.
1: Ma perché mi ha detto l'indirizzo del cazzo? Scusi, io sono stato educato.
0: Non del CAP,
1: del CAP.
0: Codice postale avviamento.
1: Ma mica me la... Ma perché lei si deve spedire per posta, non viene di persona, scusi.
0: Ma io vengo di persona, ma come, se lei mi dà il suo indirizzo?
1: Ah, Martino, sì.
0: È sotto Arquata.
1: Sopra Arquata, non lo so, ci sarà la terra, cos'è? Non sono mica una talpa che vivo sotto la terra, scusi, è sopra.
0: Ma no, ma guardi che qui non siamo in giro per fare dello spirito.
1: Non lo so, perché...
0: È sotto Arquata come comune, come provincia.
1: Ma guardi che se volevo fare dello spirito telefonavo a un prete, io invece ho un problema con degli uccelli acquatici, forse ho chiuso.
0: Vabbè, ma io le chiedo sotto Arquata, lei mi dice che è sotto terra.
1: Ma io...
0: Ci sentiamo ora di cena, va bene? Verso le 7:30?
1: Io ceno alle 8:15, comunque sì, va bene, se vuoi chiamare per quell'ora lì mi trova, anche se mia moglie c'ha un po' questo vizio di tenere il volume del TG regionale, quello di Rai 3 è un po' alto, tante volte non sentiamo il telefono, comunque magari me lo tengo in prossimità, va bene? E poi di queste uova io cosa me ne devo fare?
0: Vediamo se sono ancora, se devono schiudersi, se le mettiamo da qualche parte, magari sì. Non lo so, poi dopo o i colombi o l'airone, come dice lei, se le verrà a prendere, se le porterà via.
1: E come fa a portarsela via? Scusi, cosa le metti in un troll?
0: Ma io non sono problemi che mi devo porre io.
1: Vabbè, lei è lo specialista, però scusi, non...
0: Ma io sono lo specialista, ma io le vengo a svegliare quello, ma non faccio lo specialista di togliere i nidi.
1: La ringrazio, è stato molto gentile. Senta, devo predisporre qualcosa in casa, tipo mettere delle lenzuola per la fuligine?
0: No, chiudiamo tutto noi.
1: Chiude tutto lei, perché io avrei eventualmente delle vecchie lenzuola da mettere a disposizione.
0: Non
1: che
0: serve,
1: sono
0: niente, abbiamo tutto noi.
1: Più un vecchio corredo che non usiamo più.
0: Abbiamo tutto noi.
1: Tutto voi avete, va bene. Niente, le preparo un caffè per quando viene, niente.
0: Poi vediamo. Sì,
1: poi vediamo, va bene. Ma sa che c'è una nuova miscela che mi ha portato mia nipote dall'Arabia Saudita, che è una bomba, veramente. Non pensavo, ne basta tanto, così viene un caffè buonissimo.
0: Va bene, d'accordo.
1: Glielo farò assaggiare,
0: grazie.
1: Solo zucchero di canna però noi altri, perché il saccarosio non ne mettiamo. Però eventualmente si porti due bustine da casa, se lei prende lo zucchero normale.
0: Va bene.
1: D'accordo, allora aspetto la sua telefonata, tante cose. Salve.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Long Broad TV, la prima piattaforma on demand ad estrarre petrolio dall'oceano e a lucrarci facendo persino un documentario. Dall'8 giugno, solo sui tablet dei frigoriferi smart. Perché noi della Long Broad TV siamo specialisti! Specialisti!

0: Andiamo a scoprire le funzioni e i titoli di questa settimana.
1: Spin-off.
0: Dalla mitica leggenda del pianista sull'oceano del grande Giuseppe Tornatore, noi della Longboard TV abbiamo realizzato uno spin-off di una storia mai raccontata, che ha fatto piangere milioni di persone. Arriva la storia inedita di...
2: La leggenda dell'accordatore del piano del pianista sull'oceano.
0: Porca troia, si è rotta la corda.
3: Cazzo,
0: scemo, deve suonare tra mezz'ora. Come cazzo fa? Come faccio?
3: Come?
0: Direttamente dalle fondamenta del nostro successo torna in pompa magna.
3: Ho detto pompa.
0: La funzione è...
1: Comedy.
0: Tutti conoscono la bellezza ma anche la pesantezza dei film drammatici. Molte volte hai voglia di vederli, ma vorresti anche ridere senza guardare un film comico. Per questo, noi della Longboard TV abbiamo realizzato...
2: Armageddon Comedy.
4: Tesoro.
5: Lo so, ti ho promesso che sarei tornato.
4: Ma come? Non capisco.
5: Temo che non potrò mantenere la promessa.
6: Grace, voglio che tu sappia che EJ ci ha salvati. Vorrei poterti accompagnare all'altare. Ma verrò. Verrò di tanto in tanto a trovarti, d'accordo? Ti voglio bene, Grace.
4: Anch'io te ne voglio.
6: Devo andare, tesoro.
4: Papà, no! No, papà, no!
0: Finalmente ci siamo! Anche noi siamo riusciti a passare dal piccolo al grande schermo. Nasce oggi...
1: Longboard Cinema!
0: Sì! Grazie ai nostri tecnici... Tecnici? Esperti della mimetizzazione tra la folla, reclutati per strada mentre facevano i portafogli, siamo in grado di offrirvi il catalogo completo della programmazione delle sale cinematografiche e farvi godere di titoli come...
2: Guardiani della Galassia, volume 3.
7: Ahmed, sei pronto? Ahmed, sei pronto?
8: Sì, sono pronto. Passo, chiudo che sto iniziando film.
9: Sentite questa.
10: Mi scusi, signore.
8: Lo dica.
10: Cos'è quella videocamera?
8: No, niente, mi ha detto che devo venire qua con telecamera a filmare.
10: Filmare cosa?
8: No, ma io tipo documentario a fare... No, non si preoccupi, io fermo, poi me ne vado senza problemi. Vuoi 50 euro?
10: No, scusi, devo chiamare la sicurezza.
8: Vuoi fumo? Cocaina, eroina, tutto quello che vuoi. C'hai i soldi, c'hai tutto, bella.
10: Vabbè, senti, quanto è al grammo?
8: Sono 100 euro, non ti preoccupi, tutto buono, roba buona, prima qualità. Tieni, posso filmare?
10: Sì, vai, ciao.
8: Grazie.
0: Longboard TV, specialisti nell'evitare le forze dell'ordine.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
12: Merda!
11: Però.

0: Tererereto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Ulisse, il piacere della scopata.
5: Bentornati ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come potete vedere, siamo all'aperto, in una zona lussureggiante, selvaggia. Mi trovo negli Stati Uniti d'America, quella grossa nazione divoratrice di risorse mondiali, fatta di obesi di merda e emigrati del cazzo. Ma guardate alle mie spalle. Riconoscete quelle quattro facce di merda? Sono presidenti americani, i più famosi della storia, scolpiti sul versante della montagna con uno sforzo disumano. Sì, siamo alle pendici del Monte Rushmore. Ci troviamo nel Sud Dakota, uno degli stati di questa enorme nazione di grassi guerrafondai. Pensate che si stima che vi siano più armi da fuoco che scarpe in questa nazione di merda. Ma guardate, li riconoscete i quattro stronzi? Sono rispettivamente quel parruccato di merda di George Washington, il laido ammazza indiani e schiavista di Thomas Jefferson, il merda massone di Theodore Roosevelt e poi lo sdentato del cazzo di Abraham Lincoln. Quest'ultimo famoso per essere stato rivoltellato a teatro e per avere in bocca una fetida dentiera di legno che puzzava più dei piedi di un barbone. Beh, queste facce di cazzo di 20 metri hanno praticamente fondato sto paese di teste di merda mazzabovini e sono stati fra i presidenti più importanti di questa cazzo di nazione. Grazie a questi stronzi si sono messe le basi per la nazione che oggi è tra le più grandi potenze mondiali. Ma quali sono i presidenti più importanti degli Stati Uniti e quali sono le loro peculiarità? Sicuramente tutti ricordano quel dentone sbandato scopamignotte di Kennedy, che è finito come un cocomero che cade dalle scale a Dallas nel triste evento del 1963. Grazie a lui siamo atterrati sulla luna. E poi c'è quell'attore di merda con la faccia quadrata di Reagan, un presidente che ha dato all'America film come Rambo, dove un solo uomo americano era in grado di ammazzare 3.000 persone con una freccia.
6: Rambo parla di un reduce del Vietnam, un barbone di merda con dei problemi mentali che da solo fa il culo a centinaia di uomini. Una poderosa cazzata campanilista.
5: Li avete mai visti i reduci del Vietnam? Eroinomani e senza arti? Ma chi cazzo ci crede che un capellone del cazzo sgommina da solo eserciti per salvare quattro stronzi nei campi di prigionia del Laos? Che cazzata! Ma come si elegge un presidente? Che mansioni ha? Cosa rappresenta per l'americano medio?
6: Il presidente degli Stati Uniti è un pupazzo eletto dalle lobby economiche. Viene eletto direttamente dai bifolchi del cazzo. La metà degli americani elegge un presidente perché è simpatico a Oprah Winfrey. C'è stato solo un presidente nero, ma è sbiadito dopo 2 anni.
5: Nella storia degli Stati Uniti, i presidenti hanno rappresentato lo specchio della società marcia americana. Reagan era un coglione appassionato di cinema. Clinton si è fatto succhiare l'uccello nella stanza ovale. Quel merda di Nixon era un corrotto del cazzo. Kennedy un mafioso. E poi c'è quello straccio di Trump. Un omofobo razzista, ignorante miliardario, scopamodelle. E oggi arriva una mummia di merda. Biden. Chi cazzo è Biden? Un vecchio rincoglionito che creperà a metà mandato. Ma sono cazzi loro. Noi abbiamo già i nostri problemi. E sicuramente non rasperemo mezzo gran sasso per metterci le facce di cazzo che hanno governato questo cacatoio di paese per mezzo secolo. Vi immaginate? La faccia di Renzi di 20 metri che domina Campo Imperatore. Ma visto che siamo qui e mi trovo innanzi a questa apocalittica immondizia di pietra, il mio orgoglio naturalista mi sta sopraffacendo. Sento il bisogno di lanciargli le mie feci in segno di disapprovazione, proprio come le scimmie bonobo quando si sentono in pericolo. Ecco, mi sto cacando in una mano. È calda e il fumante. Ecco, tieni, basettone del cazzo. Mangiami la cacca.
0: No, fermo Alberto.
5: No, ci sono i guardi a parco.
0: Stop, man. What the fuck are you doing? Stop, man.
5: Ecco, oh, shit. Questo stronzo è per te, parruccato.
0: Fermo Alberto, c'è la polizia.
5: Fa niente, che vengano. Ho comprato una Colt in un negozio di souvenir. Qui è più facile procurarsi un'arma che una dose di insulina in questo paese.
0: Stop.
5: Del cazzo.
0: Throw the weapon on the ground now.
5: E che cazzo ha detto l'ispanico in divisa?
0: Prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
4: Ulisse, il piacere della scopata.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Aiuto, ma tutti Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la crede,
5: ma poi Skywalker.
2: Skywalker.
4: Skywalker.
3: Aiuto, mi tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, quello figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
4: Pareggio? Ma si significa una zampogna?
3: Sì, però non ho bestemmiato.
4: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
5: La cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
5: Cintura marrone, allora.
2: La scuola di karate Cobra Khan ormai è conosciuta in tutta la città per svariati motivi. La scarsa igiene dei suoi frequentatori. I pidocchi che si erano impossessati di un'intera area della palestra. E soprattutto per le bestemmie.
5: Bastardo, fiamme!
2: Quest'ultimo particolare ha creato scalpore fra i religiosissimi cittadini che hanno deciso di far intervenire Don Seppia.
3: Ragazzi, guardate! È entrato Neo di Matrix!
4: Ma cosa dici, Miguel? Ma non vedi che quello è Don Seppia, il parroco del paese? Lo riconosci dai segni di rossetto sul collo.
3: Ma scusate, ma è normale che sia arrivato su una Ferrari rossa cabrio?
4: Miguel, Don Seppia rappresenta il padrone di tutta la baracca. Si sa che gli imprenditori hanno sempre la macchina grossa di rappresentanza. Don Lunatico mi ha confessato che Dio è una Lamborghini Urus con scarichi aperti e centralina.
6: Ecco. Scusate l'intrusione nel Cristo del Signore in questa casa del peccato, eh? Sto cercando un certo Sensei Johnny Lawrence. Ecco chi è nel Cristo.
5: Se arriva il membro del De Pace, boia, che cazzo ha avuto? Dai, ma tronza, che cazzo che fa qui? Neo The Matrix, state girando un film de merda, cos'è? Matrix Pollution, dove si sb***a addosso, fogna.
6: Figliolo, un uccellino mi ha detto... Nel Cristo sempre, che qui si pratica lo sport del karate a suon di blasfemia. E questo è inaccettabile nel Cristo, ma anche fuori dal Cristo.
5: Questo è un dojo di un'antica disciplina veneta, can, ok? Da noi la blasfemia è un'arte, boia, eh? È parte della nostra cultura. Se ti metto io della bestemmia, ragione, perdiamo le forze come Superman con la criptonite, cula dai cani froci, boia.
2: Ma a un certo punto, Don Seppia si avvicina all'orecchio di Johnny e ammiccando al Rolex Daytona che ha al polso e le paciotti in pelle di ateo, gli fa un'offerta che non può rifiutare.
6: È marpichese, Lamborghini, se... Rolex, caviale, champagne, se...
3: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
4: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
3: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
6: Serati, la Rolls Royce, la regina Elisabetta, Jimmy Choo che mi filo nel culo tutte le
3: mani. Ma hai sentito? Ha detto 750 cavalli, bocchini a tuono. Ma non mi sembra una roba religiosa questa, Maria.
6: Ma santo cielo! Nel Cristo! Ci sono delle incongruenze nella nostra esclamazione in coro.
5: Allora, Buttei, da oggi, purtroppo, a se cambia rotta.
7: Intendi, Maria? Quello ormai è rotta, rotto in culo!
5: Come osi, Falco?
3: Cane!
5: Benedetto, ecco. Non si usa quel linguaggio scurile davanti a una signorina, Dio che santifica le feste, eh? Ora mi e Don Seppia... Siamo costretti, diciamo, a purificare sta buteletta, vero Don Seppia, che ora la purifichiamo sempre nel Cristo, quello straordinario profeta.
6: Maria, adesso ecco, recati nei camerini sempre nel Cristo, spogliati e aspetta che io, gentilissimo sensei, qua Johnny Lawrence, veniamo a purificarti, Dacci il tempo di prendere due ostie azzurrine, queste ostie piccine, che ci danno il potere del Signore, e arriviamo. Prima arriviamo... E poi veniamo, se tutto va bene.
2: Miguel e gli altri alunni erano sconvolti.
3: Sensei, ma che cazzo sta succedendo? La scuola, gli insegnamenti, il nostro futuro.
5: Ma vai in monastero a pregare.
3: Canne!
5: Misericordioso! Ah. È buon che tutti ci protegge con la divina provvidenza della Madonna Santa.
3: Ragazzi, è finita, è finita! Ora cosa faremo senza il Cobra Khan? Fortuna che mi rimane la mia dolce Maria Scollata!
4: Sfondami, Don Seppia! Estrai il demonio dal mio culo! Dai, dai!
3: È la miseria, però.
2: La scuola che gli aveva insegnato a reagire ai bulli, a tirare fuori il loro vero carattere e soprattutto una filosofia di vita che era bestemmia forte, bestemmia prima, buttala a terra e trapana la vagina, rischiava di non esserci più. E tutto per una misera offerta della chiesa che comprendeva una villa a tre piani, due Bentley, una slitta motorizzata da renne originali di Babbo Natale, quattro Rolex tempestati di denti di Barti Colucci e una foto di Cannizzaro bullizzato alle medie da dei trapezisti bulgari e una mazzetta di contanti che bastavano a Noise per 13 mesi a Miami senza doversi preoccupare di firmatari. Nel frattempo, nel concessionario di Daniel Russo.
8: Ho saputo che Cobra Khan ha finalmente chiuso. Quel cretino di Jolly Rollins è cascato nel mio tranello e ha creduto che Neo di Matrix fosse veramente un prete. La cosa che mi fa sgualcire la camicia di Prada.
6: Signora Russo, ma vuol dire che per fregare Lawrence ha assunto una controfigura di Keanu Reeves?
8: Controfigura? Come si vede che guidi una Seat Ibiza e festeggi con lo spumante della Martini Racing? Se ti stupisci di Keanu Reeves, vai a vedere chi sta pulendo i cessi del concessionario. Figa, che voglia di bere una bolla.
6: Nacciuo vuoto Turk, ma che è Gian Morandi? Ma sta pulendo i gabinetti del concessionario?
8: No, no, quello è in pausa pranzo.
6: Ah, allora non lo disturbo. Pulirò poche pane, già!
9: Che schifo.
2: La scuola di Cobra Khan è veramente finita? Johnny Lawrence ha davvero smesso di bestemmiare in cambio di auto di lusso, ville e denaro? Maria Scollata si deciderà a fidanzarsi con Miguel e iniziare una storia d'amore pazzesca?
4: Dai, dai, mettetemelo dentro insieme! Sì, sì, anche il vaso di fiori! Dai, dai! Il piede, dentro anche quello, tutto dentro!
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan e Maria Scollata gravida di quattro gemelli e la colpa è di Miguel.
3: Ma vaffanculo, va!
9: Schifoso! Mio figlio poteva morire!
5: Fiorderaroia!
3: Schifo!
5: Bastardi la rogna! Dai, dai, fuori dal mio dojo! Dai, fuori dal mio dojo, tutti! Dai, via! Chiudete la porta!
6: Porco! Ah, ricomincia a respirare!

0: It's the 105 Zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Long Broad TV, la prima piattaforma on demand. Ad essere la prima piattaforma on demand. Sì, perché grazie a voi il numero dei nostri abbonati è il più alto di sempre. Vi chiederete perché? Perché su Long Broad TV non esiste l'account sharing. Infatti, i nostri operatori sinti si impegnano a costanti controlli e a chiamate minatorie per tenere sotto scacco voi e i vostri figli. Perché noi della Long Broad TV siamo specialisti nel tenere legate le famiglie e allungare il brodo.

0: Ma passiamo alla parte noiosa. Siamo a maggio e, come molti di voi sapranno, è il mese della Madonna. E in onore di questo abbiamo aggiunto la funzione...
1: Aciderbolina!
0: Grazie ai nostri vescovi informatici, siamo riusciti a sostituire nei nostri film ogni singolo torpiloquio, così da rendere il film più accessibile anche per i più piccoli, come...
2: Full Metal Jacket.
3: Chi ha parlato?
4: Membro maschile.
3: Ha parlato? Chi è quel lurido?
4: Cilindro fecale.
3: Comunista che...
4: Appartenente alla comunità LGBTQI. Persona che somministra sesso orale.
3: Che ha firmato la sua condanna a morte! Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del
4: pene.
3: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del...
4: Intestino retto.
0: Ah, la primavera. E cosa c'è di più bello che girare per la propria città e vedere finalmente le ragazze scosciate? Grazie alla nostra nuova funzione potrete svestirle ancora di più, senza risultare dei maniaci. Sì, perché grazie all'intelligenza artificiale siamo riusciti a denudare le attrici di tutti i film del nostro catalogo, grazie alla nuova funzione...
1: Undressed!
0: E potrete fare l'amore con voi stessi, anche guardando un bel film d'azione, come...
2: La spada nella roccia.
5: Non dirmi che non hai mai sentito parlare della meravigliosa maga Mago! La più formidabile!
6: Sì. Guarda come gli... Dai, togli quel sasso!
5: Io
6: guarda che tutti cadenti! Vecchia bastarda, sì! Tira fuori la lingua, puttanella! Toglietela del girasso, chiami il cazzo, ti prego!
5: Maga Mago!
0: Per gli appassionati del regista Christopher Nolan, famoso per i suoi messaggi subliminali nei film, arriva la nuovissima funzione...
1: Subliminal!
0: E potrete scoprire messaggi nascosti nei film semplicemente guardandoli al contrario, come...
2: Batman Begins, Subliminal.
7: Falcone li ha mandati per ucciderti.
8: Perché?
7: Lo minacci, si è innervosito.
8: Cosa sono?
7: Mezzi di pressione.
8: Per cosa?
7: Smuovere le acque. E opaile le vostre.
9: La carbonara si fa col guanciale. L'aglio non fa ricrescere i capelli.
7: Animal.
9: Il parmigiano non è di Parma.
0: Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo. E se non vi sono piaciute le nuove funzioni, andatevene a fanculo.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola, di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati.
5: Di
6: arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti,

0: is the zoo, only for you.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, dopo aver percepito che la sua azienda sta lentamente autodigerendosi fra furti e sperperi, meschinamente messi in pratica dai suoi dipendenti ormai fuori da ogni controllo, decide di andarci a fondo e trovare i diretti responsabili di tali azioni deplorevoli per poterli fare rapire dai suoi scagnozzi e poterli usare come tappeti davanti al camino della sua villa a Cortina, dopo avergli scopato le mogli.
4: Scusami, ciao, sarei uno nuovo. Ma senti, se dovessi farmi un paio di lavoretti a casa, posso contare sui materiali del cantiere? Sai mica chi devo chiedere?
5: E che lavoro deve fare?
4: Cazzo ne so, le cose col cemento che fanno gli operai di merda.
5: Cosa?
4: No, dico i lavoretti da dopo merenda, le cose facili.
5: A quanto serve che oggi arriva il materiale per sto centro commerciale da cazzo che tanto lo stiamo tirando lungo per incularci l'impossibile?
4: Figli di troia!
5: Cosa?
4: No, dico, peccato per Moira, amavo il suo circo.
5: Allora, se ti serve la roba elettrica, chiedi a Gheorghe il rumeno. C'ha lui le chiavi del magazzino, basta che gli molli una mezza gamba per l'aperitivo di Nasca.
4: Ah, certo, l'operaio peruviano.
5: Chi?
4: Nasca.
5: Ma no, la bamba!
4: Pure drogato sto figlio della merda!
5: Cosa?
4: Dico, gradisci un filo di menta, una caramellina che sa di erba?
5: No, non mangio quelle schifezze, fanno male alla salute.
4: Certo, capisco. E che fai tu di solito?
5: Smantello l'Eternit.
4: Giusto, prima la salute. Ci vediamo domani allora. Forse.
3: Dopo essersi sincerato che il muratore appena incontrato venisse pestato a sangue da degli scagnozzi dell'est dopo l'orario di lavoro e dopo aver avuto rapporti sessuali multipli con qualche troia, il nostro imprenditore si reca dal magazziniere rumeno compiacente per smascherarlo e poi poterlo far pestare a sangue dopo il lavoro.
4: Scusa, tu sei Gheorghe, quello che si incula la mia roba?
6: Cosa?
4: No, ho tanta sciatalgia, soffro tanto. Sei tu Gheorghe, quindi?
6: Sì, sono io, come l'hai capito?
4: Sei l'unico che sta caricando la sua macchina durante le ore di lavoro con la roba del magazzino.
6: Ah, sì, zitto, che ti sentono. Che poi qua è pieno di infami che se la cantano, no?
4: Eroi!
6: Cosa?
4: L'eroi!
6: E chi è sto l'eroe?
4: No, niente, mi sembrava di aver visto passare un mio amico ballerino di musical.
6: Ah, certo.
4: Bene, quindi mi confermi che se avessi bisogno di qualcosa ci pensi tu, brutta carogna?
6: Cosa?
4: Brum brum la cicogna, mi sa che mia moglie è incinta.
6: Oh, complimenti, ecco, tu, portale questo.
4: Un set di cacciaviti.
6: L'unico rimasto, gli altri li ho venduti agli operai della concorrenza.
4: Come la concorrenza,
6: Cosa?
4: No, mangio solo bio, ci tengo alla salute.
6: Fratello, che me ne frega? Vabbè, auguri per tuo figlio, eh? Ciao!
4: Maledetta serpe, mi voglio fare un tè con le tue palle come bustine! Canaglia, traditore, ladro!
3: Dopo essersi sincerato che l'intera famiglia, lui compreso, venissero sistemati sotto la colata delle fondamenta del nuovo centro commerciale, ma solo dopo avergli scopato il cranio, il nostro Giulio Schiappi si reca nuovamente in cantiere per altre indagini sul campo. Nella prossima puntata di Infame in Incognito.
4: Uè, ma scusa ragazza esile coi tatuaggi e il piercing, ma con un viso gradevole.
7: Sì, dimmi, bello.
4: Ma che vocina esile, come ti chiami?
7: Silvia.
4: Porca troia, una mangiaprugna.
7: Cosa?
4: No, la frutta è fondamentale come spuntino. Gradisci una mela?
2: Infame in Incognito. In Incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono passati tanti mesi da quando è nata Long Broad TV e purtroppo siamo giunti al tragico epilogo.
2: Sì, per le altre piattaforme! Perché grazie ai nostri hacker delle 5 stelle siamo riusciti a deviare gli abbonamenti delle altre piattaforme direttamente su Long Broad TV. Specialisti nell'allungare i termini e condizioni senza consenso dell'utente.

0: Ma ora veniamo ai motivi che tengono legati i nostri abbonati alla nostra piattaforma. No, abbiamo smesso coi ricatti, perché da noi oggi c'è la funzione...
1: Yameya!
0: Esattamente! Dopo i nostri numerosi ritiri spirituali sulla cima del Vesuvio e aver vinto lo scudetto, Forza Napoli! Abbiamo deciso di regalare anche a voi delle stupende vibes partenopee e farvi godere con titoli come...
2: Transformers, Yameya!
3: Fin do principio ci è stava un cubo. Mo siamo arrivati direttamente da Cybertron Quash Cambia per distruggere i Decepticon. Avanti Transformers, Autobotti, muovemosi là ad annannanz.
4: Allora in un momento mo mi trasformo in pizza. Porca troia, sono diventato un cannolo.
5: Meglio che
4: un
5: papà.
3: Bumblebee, cos'è che hai scelto tu?
5: No, magna di Osimene. Forza Napoli!
0: Ormai ci sono più producer che avvocati. Non abbiamo avuto molti problemi ad assumere i più scadenti per usarli come soundtracker dei tuoi film preferiti. Nasce oggi la funzione...
1: Soundtrack!
0: Sì! Potrai scegliere tra i vari generi musicali e cambiare la soundtrack del film che stai guardando, come...
2: Il Signore degli Anelli Dance.
6: Tutto ebbe inizio con la forgiatura dei grandi anelli.
7: Ho visto un dead con una gamba sola.
6: 3 furono dati agli elfi.
7: Povero re.
6: 7 ai re dei nani.
7: Ho visto un re che piangeva.
6: E 9... 9 anelli furono dati alla razza degli uomini.
7: Chi sarà il cavallo bianco del re di Leroa?
6: Ma tutti loro furono ingannati. Sauron, l'oscuro signore, forgiò in segreto un anello sovrano. E in questo anello riversò la sua crudeltà, la sua malvagità.
7: Ricky Leroy.
6: E la sua volontà di dominare ogni forma di vita.
7: C'era una volta
6: un anello per domarli tutti.
0: Con l'immane successo che in questi mesi, in questi anni luce, in tutti i luoghi e in tutti i mari, verso l'infinito e oltre là, dove nessun uomo è mai giunto prima, noi della Long Broad TV, che abbiamo ascoltato le vostre esigenze, abbiamo accolto...
1: La funzione Mix!
0: Sì! Scegli dal catalogo 2 film, attiva la funzione Mix e la nostra intelligenza artificiale farà il resto! Mashupperà i 2 film per creare un capolavoro unico! Come...
2: Magazzini Batman.
8: Ti ricordi quando mi hai detto che un giorno non molto lontano Gotham non avrebbe avuto più bisogno di Batman?
9: Bruce.
8: Sta per arrivare.
10: Finozzi curato agli ordini, signore.
8: Io credo che sotto la sua tutela Gotham potrà sentirsi un po' più sicura.
10: Ah sì?
8: Un po' più ottimista.
10: Strano, molto strano.
8: Guardatelo in faccia. Questo è il volto del brillante futuro di Gotham.
10: Ma lei è sicuro di quello che dice?
8: Gotham ha bisogno di un eroe con un volto. Facciamogli un applauso.
10: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore. Dio, la tachicardia!
0: Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
11: Radio 105.
12: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
13: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
12: Minchia come ci piace!
13: La tua vita più colore, ogni

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
2: Buongiorno, Miami Eloidi. Stiamo ritornando nella bastardata più assurda della storia. Per rinfrescarvi la memoria, vi dico che un ascoltatore di nome Leonardo ha contattato l'odia Baresi Marco Dona per chiedergli se fosse possibile diventare amici. Non amici di social, come di solito la gente comune intende, ma veri amici, come, che ne so, come Luca Alba e Marco Mazzoli, come Fabio e Wender, come Herbert ed Ivo. E ci siamo capiti, no? Comunque chi meglio di quei due pazzi squinternati, infami, grandissimi figli di Pudi Alan e Dona, potevano pensare di mettere a pagamento un servizio che desse la possibilità di diventare amici? Sentiamo cosa gli hanno fatto fare oggi per rafforzare questa amicizia a pagamento.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, salve, sono Gustavo, mi occupo del dottor Dona.
3: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio anche a lei, salve. Allora, noi abbiamo riscontrato dei problemi sulla linea telefonica. Praticamente non riesce a chiamarla il signor Marco Dona.
3: Come?
4: Ha provato anche la mattina per fargli la sveglia del buongiorno. Ma non ha risposto.
3: No, ti sto sentendo.
4: La sto sentendo, mi deve dare del lei cortesemente, però. Un po' di rispetto.
3: Lei la sto sentendo.
4: Mi sta prendendo in giro, scusi?
3: No.
4: Allora, se si può mettere in un luogo dove posso sentire solo lei, ho bisogno di fare alcuni test al telefono.
3: Sì.
4: Ok, perfetto. Allora, lo deve appoggiare per terra?
3: Sì.
4: È appoggiato per terra? Mi sente?
3: Sì.
4: Ah, sento. Ok. La parola d'ordine forte. Sono un ricottaro di merda.
3: Sono un ricottaro di merda.
4: Sì, allora non si sente bene. Lei è vicino al microfono, quindi crea dei conflitti con la voce, lo capisce? È per quello che il signor Dona non riesce a chiamarla. A quant'è la batteria, scusi?
3: Sono un po' a metà di batteria. Sono un po' a metà.
4: Allora risposti il telefono, lo metta su un tavolo più lontano e gridi: pelandrone di merda.
3: Sono un pelandrone di merda.
4: Sì, dovrebbe esserci dei conflitti. Però vabbè, comunque adesso le passo il signor Dona, così le saluta e le parla. Io mi raccomando, mi può fare una cortesia?
3: Sì.
4: Appena lo sente, siccome oggi è molto arrabbiato, siccome ha dovuto picchiare dei Niger che ha trovato in mezzo alla strada, che davano fastidio alla sua famiglia, appena risponde dice, a lui può dare del tuo, le dice: Marco, io ti amo.
3: Okay.
4: Glielo passo, attenda al segnale la parola d'ordine, per favore.
3: Sono un ricottolo di merda.
5: Pronto?
3: Ti amo, ti amo. Ti amo.
5: Aspetta che sono incazzato nero, porco.
3: Oh madonna.
5: Sto cazzo di nigeriano che mi ha fatto. Come cazzo ti sei permesso, infame?
6: Ma io non ho fatto niente, eh.
4: Sei pronto?
3: Sì.
4: Pronto, salve. Cos'è successo, scusi?
3: Che cavolo ne so, quello che ballava in questa maniera così, capito come parlava?
4: Sì, ma scusi, allora secondo me se lei è razzista a noi non interessa, io le sto dicendo. Ha parlato col signor Marco, l'ha fatto tranquillizzare che è molto nervoso?
3: Sì, io ho detto ti amo.
4: E lui cosa ha risposto?
3: È che c'aveva un culo lì che lo stroncava di
4: più. Lei ogni frase che finisce al Dona adesso che parla, tipo lei, sì, come stai, alla fine deve mettere sempre un ti amo. Come stai? Ti amo. Lui così si calma, se no non si calma. Ogni frase. Se ne manca una però, poi dopo succede il casino. Io glielo dico, signor Leonardo, non perdiamo questa opportunità di parlare sempre con suo idolo, ok?
3: Capito.
4: Al mio beep mi raccomando la parola d'ordine.
3: Ok. Sono un ricottolo di merda.
5: Pronto?
3: Come stai? Ti amo.
5: Tutto a posto. Tutto a posto. Ti sento abbastanza amichevole. Mi sta rilassando facendo così.
3: Perché hai sentito il tuo
5: agente? Mio sì. Gustavo?
3: Sì.
5: Capito, ma sento che non stai facendo le parole giuste qua, eh? Quando mi arrabbio devi chiudere le frasi, devi chiudere sempre con ti amo, sennò mi girano i coglioni qua, capito?
3: Sì.
5: Cosa mi stavi dicendo?
3: Mi sto dicendo che ti amo. Perché ti amo.
5: Ok, tutto a posto. Com'è andata la giornata?
3: Bene, bene.
5: Eh?
3: Bene. bene.
5: E poi?
3: Ti amo.
5: Ah, ok, allora va bene. Sei andato a scuola oggi?
3: Sì, ti amo.
5: Hai già pranzato?
3: Sì, ti amo.
5: Mi sto tranquillizzando, guarda. Ti ringrazio, Leo, perché veramente mi fai sentire una persona un po' più buona.
3: Figurati, ti amo.
5: Ma guarda, sei veramente una persona meravigliosa. Ascolta una cosa. Ho avuto io una riunione praticamente ieri sera.
3: Ti amo.
5: Bravo. Con Gustavo. E praticamente abbiamo avuto questa idea di cancellarti il costo del servizio.
3: Ti amo.
5: Bravo. Essendo quindi questo qua appunto l'esordio di questo servizio, no? Il Donafon. Bravo, tu non pagare niente.
3: Ti amo.
5: E pensavamo appunto di concordare con te addirittura la cena.
3: Ti amo.
5: Quindi sicuramente per la fine di questo servizio, che dura un mese.
3: Sì, ti amo.
5: Organizzeremo questa cena insieme. Se tu sei d'accordo, offriamo noi.
3: Io sono d'accordo. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
5: Uè, ti amo a chi? A me piace la figa, infame. Avrà sto culattone, va.

0: Mi scuso il disturbo, signora, ma c'è stata un'emergenza, c'è stato un caso dei Super Saiyan e dobbiamo purtroppo dobbiamo intervenire con un Goku prima che la cosa mi va in Majin Buu, quindi dobbiamo staccare luce, gas e acqua per qualche ora, signora.
1: Ma da ora?
0: Adesso a minuti, signora, a minuti, quando mi arriva un freezer si stacca, capisce?
1: Ma la telefonata ha tutto lo stabile?
0: Sì, sì, stiamo chiamando tutti uno per uno perché magari lei mi apre il rubinetto oppure mi ha accendato la televisione, non funzionano le cose, dice ma che è successo?
1: Va bene, ecco. Ma ormai glielo dico io.
0: A chi glielo dice, signora, che così depenno?
1: A quelli dello stabile.
0: Va lei porta a porta?
1: Tutti, no, a qualcuno, quelli davanti.
0: Quello davanti, mi può dire il cognome, signora, che così non vedo di chiamare?
1: Lei l'ho detto io, dice qualche ora siamo senza luce e perché c'erano dei lavori.
0: Luce,
1: bisogna dirla tutto lo stabile. Allora lei chiami l'altro dello stabile.
0: Vabbè, sì. Allora signora, già che è lì con la vicina di casa, ci riferisca per favore anche questo codice. E per favore se lo può scrivere, signora.
1: Aspetti, ora lo dico, sì, lo dico a questa signora che ecco. Ha la matita lei.
0: Allora, c'è stato un caso di Super Saiyan.
1: Super Saiyan. Caso di Super Saiyan.
0: Stiamo intervenendo col Goku.
1: Intervenendo con?
0: Goku, signora, Goku. Capelli per bordetti a punta così.
1: Goku. Intervenendo col Goku.
0: Goku, sì, va in giro su una nuvola. Per scongiurare il Majin Buu.
1: Per scongiurare Majin Buu?
0: No, no, Majin Buu, signora. Majin Buu. Majin Buu.
1: Sì, a sentire, siccome c'è giù il maresciallo che si occupa di tante cose,
0: sì.
1: Telefoni a lui. Franco.
0: Maresciallo Franco?
1: Franco. Ma ora mi ricordo.
0: Franco. Non è Franco Franco?
1: No.
0: Franco Nero?
1: No.
0: Franco Causio?
1: T-A-Pelle.
0: Ti appelle
1: Pallerico.
0: Come palle, come un Enrico con le palle, signora.
1: No.
0: Majin Buu.
1: Ti ha detto. Ci capisci te?
0: Signora. Signora.
1: Signora, da qui ci levano.
0: Questa signora non mi frega un cazzo.
1: Non
0: la posso maresciallo.
1: Che io
0: un generale! Signora, ma posso presentare la Repubblica? Mi sta rompendo i coglioni!
1: Signora! Capito?
0: Ma fanculo! E che stronza abbassata romba minchia!
2: Quelli dei 5GG.
1: Pronto?
0: Pronto, signora, buongiorno! Mi scusi tanto il disturbo, sono un operaio del 5GG. Sono in strada.
1: Ha sbagliato numero.
0: No, signora, stiamo effettuando dei lavori sulla rete gas, luce, acqua. Dobbiamo staccare tutto per qualche ora. C'è stato un Majin Buu. E quindi adesso dobbiamo.
1: Fra quanto lo staccate?
0: Guardi, signora, adesso la sto preavvisando. Poi le arriverà una telefonata con il segnale che stacchiamo tutto. Perché dobbiamo intervenire con un Goku prima che il Majin Buu mi va in Super Saiyan, capisci? Tra poco, quando inizieremo i lavori, che stacchiamo tutto quanto, suonerà il telefono, le arriverà un messaggio e se vuole prendere un appunto, così sa che messaggio è. Adesso glielo faccio sentire, così sa che messaggio è.
1: Sì, sì.
3: Mengoni c'ha le ragadi.
0: La sentite il messaggio in codice, signora?
1: Sì. Sì, da quel punto lì io non posso più fare niente.
0: Esatto, sì. Scusi, solo per verificare, mi può dire che messaggio ha sentito?
1: Ma è un nome ha sentito.
0: Un nome?
1: Sì.
0: Un cognome non l'ha sentito?
1: Sì, nome e cognome, non ora ho deciso, ma una voce straniera.
0: Certo, sì, signora, è straniera, perché questo è un Majin Buu, è una voce Vegeta. Aspetti che gliela faccio risentire, che poi magari si confonde. Una stia lì, va.
3: Mengoni c'ha le ragadi. Mengoni c'ha le ragadi. Mengoni c'ha le ragadi.
0: Ha percepito?
1: Mengoni Sineraglio.
0: Mengoni Sineraglio?
1: Sì.
0: Non è proprio Sineraglio, signora. Aspetti, ce lo faccio sentire meglio. Felix.
1: No, basta, va bene, ho capito. Va bene.
0: Ma se lo segni, se no, perché se lei mi dice Sineraglio, chi è questo Sineraglio? È un vecchio filosofo greco.
1: No, ho capito, con la voce, va bene.
0: Con la voce, con le mani e con le piedi.
1: Sì.
0: No, signora, non con la voce, con le mani e con i piedi. Quello è un balletto di villaggio turistico. No, qua è Mengoni c'ha le ragadi.
1: Sì, va bene, via, arrivederci.
0: Arrivederci al cazzo, signora, è una cosa importante, qua stacchiamo luce, gas e telefono. Signora? E se c'ha le ragazze, poverino, si deve mettere la preparazione H.

0: presenta La Zecca.
1: Apriamo la settimana della Zecca con questa dichiarazione di un primario del Policlinico Gemelli, tale Alfredo Pontecorvi, che dice che tenere i termosifoni a 19 gradi non è poi un dramma e che oltretutto fa dimagrire, perché dovete sapere che l'inverno che si prospetta è un inverno molto duro dal punto di vista energetico. Dovremo tenere i riscaldamenti bassi, farci meno docce possibile. Ieri dovevamo lavarci le mani nei 5 minuti, adesso dobbiamo fare meno docce e cercare di risparmiare la corrente e il gas, addirittura cuocendo la pasta con il gas spento. Siamo arrivati a questo livello di follia, però fa dimagrire, ci credo che dimagrisci perché la pasta la butti via e non la mangi. Comunque voglio sentire voi, siete pronti a tenere il gas basso e a non consumare? Via, apriamo le linee, dai. Andiamo in Veneto, in Veneto.
2: Io penso che sono un uomo di 127 kg e mi va bene per 19 gradi, fa bene per dimagrire.
1: Quindi lei consiglia ai ciccioni,
2: grassi di merda, schifosi, che stanno sul letto a sudare dal culo, esatto, dalle ascelle, esatto, fanno, sì, schifo, sembrano dei cazzo di draghi,
1: come lei, esatto, come lei consiglia quindi alle palle di lardo, alle porchette con le dita, sì, di tenere i riscaldamenti bassi, così si risparmia e si dimagrisce.
2: Bravo, i maiali cacati sul letto, 18 gradi e sono tranquilli, temperatura bassa e bollette ancora meno.
1: Va bene, allora le manderò un dolce per festeggiare il suo terzo infarto. Arrivederci,
2: ciao,
1: grazie.
2: Figlio della merda,
1: ciao strutto. Andiamo a Salerno dove c'è Alex, via Alex.
3: Io lo ce l'ho a 23 fisso, estate, inverno, senza problemi. Poi lo metterò forse anche a 25 o 26.
1: Cosa vive in un terrario? Lei è un serpente, cos'è, un'iguana lei? Che vive?
3: Bisogna stare caldi.
1: No, bisogna stare freddi perché si deve dimagrire, lei è un panzone?
3: Ma io ti vorrei baciare freddo direttamente.
1: Che cosa sta alludendo al mio cadavere? Sta alludendo al mio cadavere.
3: Perché non ti posso baciare? Sì, a te piace stare freddo.
1: A parte che io la repello come essere umano in generale.
3: Dai.
1: Io non sono arcobaleno, a me piace la fica. Comunque questo non c'entra un cazzo, il fatto che lei viva come un'iguana in un terrario è contro la legge, deve tenere il riscaldamento sotto i 19 gradi.
3: No, sopra i 25, ah, sì, io ho una deroga.
1: Lei ha la deroga per le teste di cazzo, via, un altro, via. Andiamo a Roma, da Antonio, Roma, abbasserai i riscaldamenti, dai.
4: Eh?
1: A quanto terrai il riscaldamento?
4: A 40.
1: A 40 lei, che cazzo è Gheddafi lei, cosa c'hai, i cammelli in casa?
4: No, sono puttane, c'ho tutte puttane io.
1: Lei c'ha tutte puttane, che puttane c'ha? Spieghi.
4: Tutte puttane.
1: A me piacciono le puttane, che puttane c'ha? Dica.
4: Puttane, tutte ragazze, 30 anni, 40 anni.
1: Quante ce n'ha, dica?
4: 12 adesso.
1: 12 puttane, e deve farle stare calde.
4: A 40 gradi, ovviamente.
1: 40 gradi, secondo me suda un po' la zoccola, scusa se mi permetto.
4: Lo so.
1: Dico, la peripatetica, 40 gradi, suda e poi puzza.
4: Lo so.
1: E quindi lei gli piacciono che puzzano?
4: Puzzano.
1: Dove ce l'ha queste ragazze? Dove ce l'ha?
4: In Emilia Romagna.
1: In Emilia Romagna, ma senta, scusi, una curiosità, lei è a conoscenza del fatto che la prostituzione e il favoreggiamento della prostituzione in Italia è illegale?
4: Lo so.
1: E quindi
4: bisogna sempre vedere le prove. Io pago.
1: Chi paga? Pronto? No, ma è stupendo. Un pappone direttamente dall'inferno. Che gente c'è in giro, dai. Andiamo da Sebo, dalla Toscana. Vai, Sebo Toscana, vai.
5: Ma senta, da Dio, mi sono rotti i coglioni.
1: Perché?
5: Se do la prossima.
1: Sì.
5: Non mi rotti i coglioni.
1: Perché?
5: Sai che foglio?
1: Che fa?
5: Guacari Minieri, lo sai?
1: Ma non ho capito, scusi, lei che cosa sta facendo? Una gara di sillabazione?
5: Che volete? Rompi coglioni in casa? Ma che volete, coglioni?
1: Ma che cazzo vuole lei, scusi?
5: E che c'è? Che deve rompi coglioni? Che mi sanno? Che cazzo vuoi? A truffarmi me, ma calma, io Guacari Minieri diretto, eh?
1: Mutanda è Pippo del diverso, cosa ha detto? Non si capisce?
5: Perché non posso riscaldare niente, che c'è? Chiudi perché io non ho più coglioni sua gente in casa, eh?
1: Senta, io non capisco un cazzo, mi procuro un interprete o uno che ripara i flipper, perché non capisco che cazzo dici. E chiudiamo con l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre puntuale, sempre sul pezzo, sempre informato. Amico mio, buongiorno e buona settimana.
6: Ecco, lo sapevo, te l'ho rifiutata, chiamata apposta, ma hai detto bastardo.
1: Come sta?
6: Adesso sei diventato un appuntamento fisso, sto qua, non mi ha capito.
1: Sì.
6: Cosa mi resta a fare le ferie in pace, in santa pace? Adesso che cazzo, hai detto, rompo i miei coglioni. Cruciani, te l'ho detto. Quando vieni
1: sei anche
6: vedere,
1: andato in ferie.
6: Vieni giù, fatti vedere, ogni giovedì facciami alle sarca, vieni giù.
1: Ma non è vero, questa cosa non è vera. Questa cosa che vieni via alle sarca non è vera. Non ti ho mai visto, sei tu che sei un mitomane pazzo e hai miraggi.
6: Maledetto coniglio che ti nascondi dietro la digo.
1: Io il coniglio me lo mangio.
6: solo ti fai vedere solo quando sei paraculato dalle digo, maledetto bastardo.
1: Ma sei un mitomane.
6: Te lo prometto, Cruciani, te lo è una promessa quella che ti faccio. Quella volta che ti trovo ti cambi i connotati, in alta Tamara ti riconosce.
1: Sei lì che piangi miseria.
6: Merda, Cruciani,
1: piangi miseria, sempre a frignare, poi vai in vacanza così, a spendere i soldi dello Stato, Piangi miseria.
6: Ma se no ti sei in vacanza, visto che ti hai cavato il terzo testicolo, maledetto bastardo. Neanche un tumore ci te porta via.
1: Ah, io ho un grappolo di coglioni. Io ho un grappolo di coglioni perché sono un vincente, sono un dominante, sono un maschio alfa. Non come te, che sei un cazzetto piccino, Che minacci, minacci.
6: Sei una maledetta merda, no, maschio alfa. Sei una maledetta
1: sono un maschio
6: merda
1: alfa.
6: Che ti nascondi.
1: Tu
6: sei
1: Omega.
6: Un coniglio bastardo.
1: Tu Omega.
6: Vieni giù.
1: Io alfa.
6: Vedere. Ti chiama Centraino, aspetta che finisci la trasmissione.
1: Ancora con questa favoletta, dai. No,
6: dai,
1: non ti ascolto. Non ti ascolto. No, perché dici sempre la stessa cosa.
6: No,
1: perché
6: Fai silenzio!
1: Hai miracci.
6: Devi chiedere scusa a tutte le donne.
1: Ma basta!
6: Devi chiedere scusa a tutte le donne per come hai trattato.
1: Ma hai rotto i coglioni.
6: Merda.
1: Hai rotto i coglioni.
6: Te lo giuro, forse è l'ultima cosa al mondo che faccio, Cruciani. Ti mando a fare le Paralimpiadi, maledetta merda. Sei una maledetta merda, Cruciani. Ti disprezzo tutto al cuore. Maledetto bastardo.
1: Ma sempre la stessa filastrocca.
6: Devi morire.
1: E niente, non c'è verso di chiedergli un'opinione. Ormai si è incistato su questa roba che devo morire. Prima o poi capiterà anche a me. Mi faccio togliere un'altra decina di coglioni e poi me ne vado al creatore.
7: Radio 105. Lo Zodi 105.
8: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni che
9: Marco,
8: apri, ma hai sentito?
9: Adesso si tira giù le finestre qua.
8: Madonna, mi sembra la trombetta col
9: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
8: Ma sento la puzza.
9: Hai cambiato culo.
8: Porca puttana.
9: Questo è un bianco.
8: Dai.
9: Vai.
8: Madonna, non c'è, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
9: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
8: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
9: Tortelli?
8: Boh. Madonna.
9: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: This is Tower Control. These are the instructions for takeoff. Ivan, è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bentornati in volo, aviatori. È il vostro comandante Mavericchia che vi parla. Come va la giornata?
1: Scusi, comandante, volevo chiederle una cortesia. Nel mio abitacolo c'è credo che sia il sergente Orso.
2: Salve.
1: Ecco, siccome l'abitacolo però per una persona sola siamo un po' stretti.
2: Ma io sto benissimo.
1: Perché sei seduto sotto. Io ho la testa appoggiata al vetro, fa freddo.
0: Rooster, dove sei?
3: Oh, scusate, in questo momento sto sorvolando il territorio kazako. C'è un'emergenza, devo intervenire.
0: Ma che cazzo ci fai lì, Rooster?
1: Guarda che stiamo andando tutti da McDonald's.
3: Vostra porca puttana, ma chi è che sbaglia sempre i bigliettini in bacheca?
0: Credo sia la moglie, quella stronza di merda, la moglie di comparsa.
4: Guarda il re di controllo. Ascolta, mo, tu da McDonald's non ci vai, Ti sei mangiato la fesa di tacchino, già basta quella, ok? Due gallette di riso al massimo.
1: Ma sapeva di merda.
3: Oh, ferma, signora, la fesa di tacchino era arrotolata nel mio buco del culo.

0: comparsa, tenente comparsa, qui è il comandante Mavericchia. Le volevo presentare, è un po' tardi, il mio cugino, il tenente Orso.
1: Ah!
0: Anche lui adora la figa quanto la amo io.
1: Sì!
2: Sento della bugia, ragazzi.
3: Scusate, io sono in Antartide ma non vedo nessuno! Siete per caso in ritardo sull'appuntamento?
2: No, stiamo andando al cinema, oggi c'è lo sconto.
3: Ma straporca la puttana, chi è che incasina i bigliettini in bacheca? C'era scritto Antartide!
2: No, era il film Antartide.
3: Troppo! Scrivete cicine, ma sotto!

0: comparsa, qui torre di controllo. Riesci a vedere che cosa sta succedendo in cabina, pazzo?
1: Sì, passo.
0: E sti cazzi, pazzo?
1: No, dico, c'è il tenente Maverickiano, il comandante lì, completamente nudo, ma nudo, ma veramente nudo, c'è una roba, una nudità mai vista. Credo che, insomma, gli stai infilando un in bocca tutto fino ai coglioni, in gola, una roba, cioè non riesco a guardare, faccio così con gli occhi perché se giro la testa mi imbarazzo. Cosa faccio? Aperto, col culetto ho aperto il canale, quindi sentiamo l'audio nella cabina. Perché si muove anche con degli spasmi, cioè proprio gli sta scoppiando il cranio, una roba. Se sentite? È imbarazzato, cigano i sedili, una roba. Ride anche in maniera forsennata.
2: Mamma mia, che manovra di emergenza da super etero!
1: Torre di controllo. Che Penny? Penny? Passo.
2: Sì? Ah. Passo.
1: Allora, non so come spiegartelo, però credo che proprio sia culattone.
2: Io credo tu ti stia sbagliando, Passo.
1: Ah, c'ho ragione, Passo.
2: No, non credo da cosa lo deduci, Passo.
1: Proprio culattone, Passo. Nails on her nose, 12 o'clock. Finita la benzina, Passo. Tornata. Cioè, neanche mi rispondete più. La
0: fine del perché non dici Passo? Devi dire Passo, se non dici Passo non te potevo rispondere.
1: Sto marando. Faccio la...
0: Che stava facendo?
2: No, non ho capito, guarda.
0: Stava barando.
2: Secondo me lui dice di Maverickia che è gay perché è gay lui.
0: No.
2: Sì, sì, ovvio.
0: Ma non è gay.
2: Fanno tutti così.
0: Ma Maverickia non è gay. È no. Proprio fratto.
3: Lui è ammalato.
1: Attento alla mano.
0: Comparsa, pazzo. Comparsa.
2: Già che ci stai, e chiedi se quel branzino che gli avevo preparato l'ha lasciato su un aereo.
0: Secondo me è andato a casa il branzino, se ho capito bene la dinamica.
3: È andato a casa del branzino.

0: Pronto?
1: Sì, signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, siamo in strada, in cantiere, buongiorno.
0: E che vuole?
1: E ci devo dare una comunicazione urgente, signora, sono un operaio, stiamo dentro, c'è stato un cazzo di Bulbasaur. Dobbiamo sospendere le forniture di acqua, luce e gas per un paio d'ore.
0: Per poche ore?
1: Quante ne servono, signore? Perché c'è stato questo cazzo del Bulbasaur che sta... Le spiego molto semplicemente, sono termini tecnici. Comunque lo Squirtle mi è entrato nello Snorlax e adesso c'è il Bulbasaur. E dobbiamo chiudere l'acqua, la luce e il gas per qualche ora.
0: E non dica, io posso perdere tempo!
1: Ma si figura che tempo c'ho da perdere io che sono qua in strada? Sono...
0: va bene, faccia quello che vuole, non mi interessa, arrivederci!
1: Ma vaffanculo, vecchia stronza, all'età della pietra devi tornare! Bastardo, con il fuoco devi riscaldare!
2: Quelli del 5GG.
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori sulla linea luce e gas, scusi il disturbo, dobbiamo staccare le forniture per qualche ora.
3: Scusi, sa, ma io non ho capito niente.
1: Mi dispiace.
3: Mi dispiace.
1: Scusi signore, che sto facendo tante telefonate e sembra ripetere la stessa cosa. Allora, sono un operaio del 5 Gigi. Stamattina abbiamo effettuato un intervento d'emergenza perché c'è stato un Pikachu nel Charizard. E quindi prima che mi vada in Snorlax dobbiamo staccare gli impianti, luce e gas e pure acqua per fare dei controlli.
3: Va bene, grazie, me l'ho detto.
1: Volevo avvisarla signora che mi deve quando sente il segnale d'allarme, che adesso le mandiamo, deve staccare gli elettrodomestici, chiudere i rubinetti centrali di gas e acqua, che sennò si rischia uno Squirtle.
3: Va bene, a che ora?
1: Allora, guardi, le arriverà un allarme telefonico che adesso le faccio sentire. Lei risponde quando sente questo segnale, mi spegne il telefono e va a staccare tutte cose. Glielo faccio sentire, se ha pazienza un secondo, va bene?
3: Va bene, grazie.
1: Stia lì che ce lo faccio sentire, va Felix.
4: Buongiorno signore.
3: Buongiorno.
5: La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica.
1: Ha sentito il segnale, signora? Che fa? Ma che ma gioca a tete, signora? Signora? Signora?
3: Sì?
1: Ma che ma schiaccia i pulsantini?
3: No, io ho spento.
1: Chi ha spento, signora?
3: No, io ho spento il telefono, volevo fare una chiamata.
1: No signora, non ha capito la dinamica della cosa. Rispiego. Io adesso le faccio sentire questo segnale d'allarme. Lei si segna il codice in modo tale che dopo lo riconosce.
3: Allora lo lascio acceso?
1: Sì, allora stia al telefono e ascolti, cosa uno. Una volta sì. Che ha ascoltato andiamo avanti con lo step 2, va bene?
3: D'accordo.
1: Allora, senta il segnale.
4: Lo faccio risentire, signora.
5: La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica.
1: Ha sentito il segnale, signora?
3: Ho sentito.
1: Che cosa ha sentito?
3: Poco.
1: Poco, ce lo faccio risentire più forte, signora. Stiamo qua apposta, prego.
5: La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica. La fica della foca, la foca nella fica.
1: Ha percepito?
3: Sì, ho sentito tutto, sì, ho capito.
1: Sì, che cosa ha sentito così smarchiamo il suo appartamento?
3: Non posso parlare male perché direi una parolaccia. Oh. Comunque lei ci ricordi che io le telefonate le sto tutte registrando, vedete voi?
1: Le sta registrando le telefonate, signora?
3: Le sto registrando le telefonate cazzate che mandate voi.
1: Perché dice le parolacce, signora? Noi siamo gli operai, le stiamo evitando.
3: Infatti,
1: un caso.
3: Infatti, cosa avete parlato?
1: Ma signora, se lei c'ha il Bulbasaur dentro il Pikachu, non è mica colpa mia che sentirà le cose nel Pikachu. Sta registrando, signora? Allora senta sta canzone di Masini. Vaffanculo! Scusi che non sono tanto intonato. Buona giornata.
2: Quelli del 5GG.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buongiorno, assaggiatori di ani altrui. Devo dire sta merda. Buongiorno, assaggiatori di ani altrui. Come state? Oggi vi parleremo di una bastardata che ha dell'inverosimile. Infatti, un ragazzino di nome Leonardo, tutto pallamano con il pene, ascoltatore del programma più bello d'Italia, ha fatto l'errore di contattare il nostro Marco Dona per chiedergli ufficialmente l'amicizia. Sì, ma non stiamo parlando dell'amicizia che si chiede normalmente tramite social. Lui ha chiesto se fosse possibile diventare veri amici, così da chiacchierare per ore sui problemi della vita che lo affliggono. Ma sappiamo benissimo che al Dona gliene frega tre cazzi. Quindi mettetevi comodi.
3: Pronto?
4: Pronto, si salve. Signor Leonardo
3: Sì.
4: Salve, io mi occupo della gestione della pagina di Marco Dona.
3: Ah, sì. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, salve. Allora, niente, io ho inoltrato la sua mail al signor Dona. Il messaggio suo recitava che sono intenzionato a diventare suo amico.
3: Sì.
4: Le spiego come funziona. Noi ci facciamo così. Siccome io gestisco il signor Dona, sono un po' il suo factotum. Allora, se lei vuole diventare amico di livello 1, quindi si parla di un mese. Cosa concerne questo? Praticamente lui tutte le mattine la chiamerà e le darà il buongiorno per un mese intero. Si può fare una sola cena all'interno di questo mese e il costo è di 25 euro.
3: Bene. Sì.
5: Pronto? Ehi, pronto. Leonardo?
3: Sì.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Come stai? Sono il Dona.
3: Bene.
5: A posto?
3: Sì.
5: Oh, intanto ti faccio i complimenti per aver attivato il servizio amico per un mese.
3: Beh.
5: Grande. Tanto alla fine sono comunque soldi spesi bene. Ascoltami, dimmi una roba, siccome dura un mese il servizio, no?
3: Sì.
5: Da domani come preferisci, a che ora preferisci che ti do il buongiorno? Alle 7:30, ogni minuto ne ho uno, sono tutto pieno fino alle 11. C'ho le 11:26. O alle 6:08 c'è un buco, allora, 06 e 08 oppure 11 e 12.
3: Ah, allora alle 11.
5: 11 e 12 minuti. Poi mettiamoci d'accordo subito per quanto riguarda l'uscita, quella con le puttane nel naso.
3: Guardate che io sono a Follonica.
5: No, beh, tanto non c'è, tanto nel senso, poi quando ti viene scalato dall'abbonamento la tariffa c'è anche il biglietto aereo. Mi sposto io, non è un problema. La fornitura della primizia per il naso.
3: Come, scusa?
5: Dico, la fornitura della primizia per i nasi. La piscia di gatto per noi. La cerchi tu o devo portarla io?
3: La pagate.
5: Eh no, è a costo tuo. Io la posso andare a prendere.
3: Quanto costa?
5: Sono, allora facciamolo. Abbiamo di 0,4 a 50 euro. Oppure c'è il grammo a 80 in offerta.
3: Ah, allora l'offerta.
5: Uno solo, un grammo?
3: Sì.
5: Quando finisce te lo dico, vado io, Quindi se ne vuoi prendere due.
3: Vai due.
6: Servizio Dona telefono. Dona è amicizia. Il tempo a sua disposizione è quasi scaduto. Se vuole parlare per gli ultimi 5 minuti, deve gridare la parola Maradona.
3: Maradona. Maradona.
5: Pronto?
3: Oh.
5: Ehi, allora ascoltami, facciamo così. Io ogni giorno ti darò un consiglio. Tu mi chiederai dei consigli in base ai problemi e io ti dirò la soluzione, no?
3: Sì.
5: Che problema c'hai oggi?
3: È che stamattina c'era sto compagno, un mio compagno di classe, che mi dava una noia tremenda. Cioè, perché, allora, se questo mi gioca sabato, no? Se questo mi gioca sabato, se io sabato c'è la partita di rugby, no? Non ci posso andare a vedere la partita sua.
5: Perché ti rompe i coglioni?
3: Sì.
5: Allora, fai così. Tu da oggi sei sotto la mia protezione. Dammi il nome di questa persona.
3: Sì.
5: Poi chiamo il mio manager.
3: Sì.
5: Gustavo, te lo facciamo mandare un paio di marocchini al ragazzo qua a fargli capire la situazione?
7: E aspetta che prendo un occhio.
5: Okay.
7: Signor Dora, mi dica?
5: Allora.
7: Sì.
5: Dimmi il nome, Leonardo.
3: Si chiama Filippo.
5: Filippo?
4: Ok, signor Dona, cosa rimandiamo? 3 albanesi, 4 marocchini, cosa ha intenzione di fare? Mani in faccia o pistola?
5: Facciamo, iniziamo con le mani in faccia, basta 2 marocchini.
4: Ok.
5: Sì, poi esagera che risponde ancora male, dà ancora fastidio qua Leonardo,
4: sì.
5: Gli mandiamo anche 2 albanesi in più e facciamo pistolettate a quel punto là.
4: Ok, allora marocchini con mani in faccia, dopo forse pistolettate.
5: Allora, ascolta me.
3: Sì.
5: Prima cosa, tu adesso la parola d'ordine quando senti me, devi dire non è più Maradona, ma ad oggi cambia perché sei sotto la mia protezione. Quindi è sono Ricotaro di merda.
3: Ah.
5: Adesso quando senti il beep del mio manager, lo devi urlare più forte che puoi, capito? Aspetta.
4: Stiamo per farla diventare amico intimo del signor Dona. La parola d'ordine, prego.
3: Sono Ricotaro di merda.
4: Signor Leonardo?
3: Sì.
4: Sì, salve. Niente, allora io niente, io ho preso tutti i dati del ragazzo che va ammazzato di botte.
3: Sì.
4: E una cosa, mi deve dare la valutazione della telefonata. Com'è stata secondo lei?
3: Ok, 10.
4: Perfetto. Allora la ringrazio. Domani si sentirà ancora col signor Dona e
3: sì.
4: Va bene? Arrivederci, buona giornata.
3: Buona giornata pure a voi.
4: Arrivederci. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Pronto?
1: Buongiorno signore, scusa il disturbo, sono un operaio del 5G, la telefono dalla buca qua sotto, c'è stata un'emergenza.
0: Come?
1: La telefono da un buca, c'è stato praticamente un caso di gemitaiz e ora dobbiamo intervenire all'interno attraverso un tetua.
0: Guardi, dobbiamo staccare. Non si capisce niente di quello che sta dicendo.
1: Dovrò staccare tutti i rifornimenti di gas e luce per qualche ora. Sono qua insieme al mio collega Dominic.
0: Ma scusi.
2: Sì, buongiorno. Sì.
0: L'NGA Coco Lenel.
2: Lei dice il gas? Sono Dominic, sono il capocantiere qua. Ha parlato col mio collega, con Felix. Mi dica qual è il problema, dica.
0: Dico, noi non siamo allacciati con NGA, con cose.
2: Ma certamente, ma questo non è un problema di allacciamento. Noi siamo una ditta in appalto 5G, semplicemente noi adesso andiamo a chiudere gas, elettricità e acqua per qualche ora. Poi se si vuole lamentare, si lamenta, mandare una lettera di richiamo, una PEC, quello che dice lì.
0: Ho capito.
2: Però adesso qua noi abbiamo un caso di Leon Faun e dobbiamo intervenire con lo sfere bassa, capisci?
0: Ho capito.
2: Allora,
0: ho capito.
2: Senta, se c'è da prendersi un appunto, ci lascio questo codice. E così lei quando arriva il segnale mi compone il codice e siamo tranquilli, va bene?
0: Ok.
2: Allora se segni il codice, glielo faccio sentire. Apro bene le orecchie, nonnino, prego.
1: Giletti cacascatti.
2: Hai individuato il segnale? Minchia vecchio, ma ci sente bene. C'ha la forza di chiudere il telefono, minchia. Foglie.
3: Quelli del 5G.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5G, scusi il disturbo, c'è stata un'emergenza.
4: Non ho capito chi è, scusi, non si sente niente, capisce.
2: Perché signora, sto in strada, dentro la buca, siamo dentro il cantiere, purtroppo c'è stato un caso di gemitaiz e quindi dobbiamo intervenire con il tetua, l'avvisavo che potremmo staccare la corrente, l'acqua e il gas per qualche ora signora.
4: Non ho capito, perché dovete staccare?
2: Se no si rischia Arcomi.
4: Se no si rischia?
2: Arcomi signora, Arcomi, R come Arcomi.
4: Ma in che zona, scusi, c'è questo problema? In quale zona?
2: Guardi, in particolare in questo momento sulla provincia di Arezzo. Poi dalle parti dello Cigliano, Sinalunga. C'è stato anche un caso di Sciva, un altro di Rondo. Però qua proprio il problema è gemitaiz.
4: Ma
2: è tutto un disservizio sulla linea. L'avvisavo solo che devi staccare corrente, acqua, gas
4: che. Ma non... a che ora viene staccata, scusi?
2: Guardi, adesso siamo in cantiere. Quindi l'avvisiamo noi al telefono quando stacchiamo tutto con un allarme. Ha capito? Ah. Adesso le faccio sentire l'allarme, così lei si prende una nota del messaggio, del codice del messaggio, così quando sente questo codice metterà giù i contatori e per qualche ora dovrà fare senza niente, signora.
4: Ma io, boh.
2: Lo so, poi mi guarda, mi dispiace tantissimo, però qua o ci mettiamo uno sciva o sfere basta, signora.
4: Ma io perché, scusi, non hanno chiamato quelli del servizio elettrico, quelli del gas?
2: Io sono quello del servizio elettrico del gas, 5G, società in appalto, la sto avvisando io, sono il primo che l'avvisa.
4: Ah, io non si capisce più niente qui.
2: Guarda, lo dica a me signora che qua sono in cantiere in mezzo agli Izzi, Ronde, Sciva, Sfera, Arcomi, tutte queste codici, non ci si capisce più niente. Una volta si facevano le cose per bene, signora, adesso hanno incasinato tutto questi politici.
4: Ma io non ci capisco più niente.
2: Non lo dica a me signora, qua no, è tutto un casino. Allora senta, ascolti un attimo, si prenda un appunto se può, ascoltare il messaggio in codice, va bene?
4: Va bene.
2: Ascolti che adesso glielo mando, sta qua Felix, glielo mando signora, vai.
1: Giletti cacascatti.
2: Ha individuato il segnale, signora?
4: Sì, ho sentito.
2: Che dice il segnale?
4: Non ho capito.
2: Non ha capito. Ma signora, mi si concentra un attimo, perché questa è una cosa importante. Cioè, qua arriva poi questo...
4: Ma ora io comunque chiamo l'estra, e sento, perché io qui non lo so. Adesso c'è un sacco di truffe in giro.
2: Lo so. Signora, non lo dica a me, il nostro lavoro sta diventando un inferno, guarda. Per pigliare per il culo una vecchia cogliona, 2 ore ci vogliono con questi telefoni. Non mi dica niente.
4: No, io sento la moda con l'estra, io che non ho capito perché staccano tutto così, boh.
2: Allora...
4: Ma tutte le abitazioni qui della zona di Rigutino?
2: Certo, signora, Rigutino. Guardi che il gemitaiz è un disservizio impressionante. Potrebbe anche darsi che non riesca a chiamare al telefono, signora.
4: Va bene.
2: Si pigli questo appunto, signora, glielo faccio risentire.
1: Giletti cacascatti.
4: Va bene, vai, io riattacco.
2: Ha preso nota, signora?
4: A riattacco.
2: Perché riattacca, signora? Non è risico. Non riattacchi con i carrarmatini blu.
4: Sì, ma riattacco perché qualche truffa. Arrivederci.
2: La truffa di sto cazzo, signora. Qua c'è un gemitaiz. È un'emergenza. Pronto? Attacca, riattacca e riattacca dal cazzo.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Elezioni comunali 2021, trionfo un po' ovunque del PD, ballottaggi a Roma e a Torino tra il candidato del centrodestra e quello di centrosinistra, il crollo dei sovranisti un po' ovunque, ma soprattutto la scomparsa pressoché totale del Movimento 5 Stelle, ormai completamente ininfluente nella vita politica italiana. Siamo preoccupati di questo? No, tutto sommato ci fa anche piacere, ma voglio sentire voi sui risultati delle amministrative. Via. Apriamo con la Calabria, via, con un commento alle regionali, apriamo con la Calabria. Che cazzo ride, signora? Lei è contenta di quello che succede?
4: Che vuoi, mi fate ridere a me, che vuoi dire che...
3: Le dispiace se parliamo italiano, sì?
4: Sì, io sono italiano, non so, non mi preoccupare.
3: Non sembrava, così in una situazione normale le avrei chiesto il passaporto. Senta, che cosa ne pensa quindi delle elezioni politiche di ieri? Via.
4: Tutto a posto.
3: Tutto a posto, è contenta lei, sì?
4: Sì.
3: Sì, chi ha votato lei?
4: Abbiamo votato che c'era, come si dice, per noi va bene.
3: Per noi va bene. Ok, è felice, quindi trionfo del PD, distrutti i sovranisti.
4: Ma tutta la maniera, sono, non ti preoccupare.
3: Sì, ma non ho capito, ma lei è con una pantera in calore o non ho capito cos'è questo rumore?
4: Ho detto
3: sì,
4: che siamo tutti di un colore, siamo.
3: Tutti di un colore?
4: Oggi quello, però qui sempre noi siamo.
3: Di che colore è lei, signora, dica?
4: Non mi interessa niente proprio, né bianco, né rosso, né verde.
3: Né verde, né blu, né giallo, marrone le interessa?
4: Ma non mi interessa.
3: No, viola.
4: Siamo abbastanza anziana, non vale bene più.
3: Sì, dice che tanto ormai siamo con un piede nella fossa,
4: Sì, hai ragione.
3: C'ha già i vermi addosso, cosa fa? È già
4: come
3: cenere.
4: Come la prendiamo?
3: Dove la prendiamo, signora?
4: Dove la prendiamo, tu culo.
3: Grazie, signora, perfetto, la saggezza popolare. Arrivederci, un abbraccio. Via, un altro. Sentiamo Antonio, Pordenone, via.
5: Non è vero che vittoria ovunque del PD.
3: Come? Dove ha perso? Dica.
5: Beh, guardi, ad esempio la mia provincia non ha vinto il PD.
3: Chi ha vinto?
5: Il centrodestra.
3: Obiettivamente Pordenone non conta un cazzo. Cioè, nel senso che la vera tornata elettorale era Roma, Milano, Torino, Napoli, cioè le città, diciamo, che contano qualcosa. Pordenone è un po', diciamo, un pelo sul buco del culo della terra, Quindi da voi hanno vinto i fascisti?
5: Chiamiamoli così.
3: No, beh, sono fascisti, l'abbiamo visto nel video di Fanpage, abbiamo visto che, insomma, la destra ormai è contaminata da gruppi neonazisti, fascisti. No, perché in imbarazzo, scusi, lei quando si mette la camicia nera e fa il saluto romano, lei è tutto felice?
5: No, non metto camicia nera, non faccio il saluto romano,
3: ma sì,
5: mi piace.
3: Sì, su, diciamolo, via, siete tutti così, voi altri, lì del Friuli Venezia Giulia, tutti così siete.
5: Siamo chiavo pazzo,
3: che cosa che ha detto, non ho capito.
5: Scemo chi ha votato.
3: Perché dice che scemo, scusi, uno che vota a sinistra è scemo, secondo lei?
5: Ah, devo dire che non ha mai capito un cazzo.
3: Chi
5: ha votato la sinistra?
3: Perché, spieghi, argomenti, perché?
5: Disastri.
3: Di tipo, me ne citi uno.
5: Sanità,
3: ecco, ma lei, scusi, è in grado di esprimersi anche con predicati verbali o lei parla solo per sostantivi?
5: Sto lavorando,
3: Sanità.
5: Merda.
3: Bravissimo. Va bene, allora anch'io argomento con un predicato verbale, che è vada a fare in culo.
5: Grazie altrettanto, nel suo però.
3: Salve. Un altro.
6: Pezzaccio di merda.
3: Perché, scusi, usa questo turpiloquio?
6: Io uso questo turpiloquio perché è un pezzo di merda.
3: Chi è un pezzo di merda? Chi ce l'ha?
6: Lei è un pezzo
3: lei
6: di merda.
3: Io? Perché sono pezzo di merda io? Perché?
6: Questa sensazione è proprio di
3: pezzo di merda. Sì, questo è chiaro. Infame, sì, va bene,
6: cagaturo, merda.
3: Va bene, senti, frustrazione.
6: Spacco il culo, bastardo, infame.
3: Va bene, bellissimo pippare col culo. Senti, un commento.
6: Bravo.
3: Le elezioni a Roma, come sono andate?
6: Tua mamma una puttana anche a Roma sulla Salaria, bastardo.
3: Ma questo è influente ai fini della discussione politica. Come sono andate queste elezioni? Via.
6: A puttane, la tua madre, merda.
3: Vabbè, ma adesso basta insultare.
6: Ritorniamo sul piano dell'educazione, dai.
3: Esatto, torniamo sul piano dell'educazione, figlio di troia. Come sono andate le elezioni, allora?
6: Diciamo che per tirare le somme dovremmo aspettare i ballottaggi, bastardo figlio di puttana.
3: Ecco, ma questo ballottaggio di Michetti con Gualtieri, come lo vedi?
6: Con
3: un sacco di merda.
6: Con la puttana, mamma, da bastardo, te spacco lo culo, pezzo di merda.
3: Molto bello, molto articolato.
6: Fame,
3: però...
6: coglione.
3: Sì, ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio
6: mamma
3: fra
6: Michetti. Mamma, puttana, coglione.
3: Sì, abbiamo capito, sì, non mi hai detto come vedi questo ballottaggio tra Michetti
6: e
3: Gualtieri.
6: Lo vedo male, pezzo di merda.
3: Quindi pensi che vincerà chi?
6: Gatto.
3: Sì, capisci che io quello che spendo io per mangiare tu lo spendi in automobili, capisci qual è la differenza?
6: Io spero che lo spendi in medicine, coglione.
3: È possibile, l'erba grama non muore mai, non hai mai sentito il proverbio?
6: Bastardo.
3: Che ti mangi i piccioni, dai. Un altro. Andiamo a Modena, dove c'è Paolo? Andiamo a Modena.
7: Che dice un cane che è tutti comunista.
3: Sì, ma cosa ne pensi? Come mai ha vinto la sinistra praticamente ovunque, eh?
7: Perché gli italiani non capiscono un cazzo.
3: Come mai non capiscono un cazzo gli italiani, eh?
7: Perché come si fa a votare la sinistra? Vabbè.
3: Beh, si fa la crocetta sul foglio.
7: Voti Salvini, un comunista travestito anche lui.
3: Questa è una bella teoria, non l'avevo ancora sentita. Aspetta, con calma, questa è una teoria che mi interessa. Allora, Salvini è un comunista travestito, perché?
7: Perché si è venduto.
3: A chi si è venduto?
7: Si è venduto al PD. Si è venduto al PD.
3: Come? In che senso? Argomenta, perché è cioè, una accusa forte nei confronti del segretario del più importante partito di maggioranza italiano.
7: Lui cammina nervoso la pensiera. Ma perché Salvini? E chi è per con gli altri là travestiti, come si chiama? La signoranti Stefano Andrea Grillo.
3: Sì, Movimento 5 Stelle, ma c'hai una passione tu per i travestiti, però non è che ti piace ogni tanto andare a trovare pizza al culo.
7: No,
3: vai a fartelo pizzare al culo tu.
7: Ascolta, denti gialli.
3: Sì.
7: Dai, non ho per i coglioni.
3: E non lo so, tu parli solo di travestiti. Stavo aspettando la tua analisi politica, vai.
7: Ce l'avevano con Bibiano, ce l'avevano con lo Sussoli, ce l'hanno con i Busoni. E poi si sono messi il culo Busone per prendere nel culo dal PD. Ci sono venduti.
3: Però vedi che torni sempre su questo punto. Secondo me tu sei un omosessuale represso. Tu hai mai provato a piarlo al culo?
7: No, sono un artigiano e pega il tasso. E siamo convenuti una massa di ignoranti.
3: Sei un omosessuale represso. Sei un omosessuale represso. Sei il represso. Sei Zan. Tu sei Zan.
7: Ma va a cagare.
3: Tutta quanta la destra italiana su un cumulo di incapaci.
7: Si è venduta. Ma si sono venduti.
3: Un cumulo di incapaci di Novax. Destra italiana, tutti Novax.
7: Io sono di destra. Ma il vaccino l'ho fatto. Perché se voglio lavorare devo fare il vaccino, porco. Sono per prendere 4 voti di merda e perché poi sono dei pecoroni come tutti gli altri che gli vanno dietro.
3: Ma la colpa è di Salvini, però.
7: Un buon 80%.
3: La Meloni invece, la Meloni ti piace, la Meloni?
7: Gollum mi piace un po' meno.
3: Gollum? Perché Gollum? Perché Gollum?
7: È uguale a quella del Signore degli Anelli. Dire che i capitoli uguali. Tiragli i capelli, uguale.
3: Già ero contento di mio che ha vinto Sala a Milano. E poi dopo questa roba dei Gollum, ti giuro, Paolo, ti adoro. Un abbraccio, torna a lavorare a produrre per il paese dei comunisti.
7: Ma va a cagare.
3: Ciao Paolo, ciao.
8: Lo Zodi 105.
9: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
10: Croste di pane secco, gourmet, 12 euro al chilo. Caccolino concentrato, ammorbidente lavatrice, che lascia i maglioni pieni di palline appiccicose, 6,99 euro. Salviette umidificabili, con lo sputo, 2,30 euro. Bibidi bobi di burro, che dopo la mezzanotte diventa muffa, 2,34 euro. Chiapponi di casa Busone. Chiapponi di casa Busone, fondi di prosciutto cotto col buco in mezzo, 9,99 euro l'uno.
9: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
10: Nel mio intimo c'è Ciolli, sapone alla menta per la nerchia, 4,50 euro. Speciale lavastoviglie, caviale anticalcare, 114 euro il grammo. Sale sottosale più capperi sotto capperi. Sale sottosale più capperi sotto capperi, 3,30 euro. Beta Tangelo, integratore vitaminico per sembrare più anziani, 5,59 euro. Bis di vino, bianco di Cannes più Barbera dell'Oltreporco. Bis di vino, bianco di Cannes più Barbera dell'Oltreporco, 12,99 euro.
9: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
10: Pentola solubile, 14,30 euro. Pollo paraspifferi, 7,88 euro. È bellissimo il pollo paraspifferi, figa. 2 in 1, ombrello salame, o lo apri o lo affetti, 7,69 euro. Tisana ansiante. Tisana ansiante alle foglie di bamba, 14 euro. Mamma maiala, piatti pronti a base di suino a partire da 4,50 euro. Zio candeggina, accidenti quanto smacchia, 4,90 euro.
9: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
10: Carpaccio di marmo, 6 euro. Demental, carne in scatola di solo mucca pazza, 3,99 euro. Chief & Chof, sgrassatori per scoiattoli, 8 euro. Kinder colazione meno, confezione con 3 brioche invece che 10, ma allo stesso prezzo, 2,49 euro. Amaro Lucazzo. Amaro Lucazzo, quello della Basilicata che mena, 6,89 euro.
9: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
11: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
12: Heidi.
13: Così tu sei l'uomo più forte del mondo, eh?
12: Il tuo nido è sui monti, Heidi.
13: Ok, vediamo chi è il più forte.
12: Eri triste laggiù in città.
14: Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di...

0: Wow, vecchio orso, e che succede? Perché hai l'asma?
1: Hai l'asma, lo vedi da tuo padre, Quello che versava l'acqua bollente nelle vagine per farsi l'aerosol. Sto facendo le prove di fiato per soffiare le candeline. E oggi è il mio compleanno.
0: Davvero? Minchia, bau bau, auguri, auguri. Spero altri almeno 2 giorni come questo.
1: Auguri 2 giorni lo vedi da tua madre, Quella che ha provato a sorvolare l'Atlantico a forza di peti.
0: Bau, se non sono indiscreto, ti posso chiedere quanti anni compi? Sempre se è permesso con quel carattere di merda che hai.
1: Se è permesso con quel carattere di merda che hai, lo vedi da tua nonna, Quella che aveva uno zerbino davanti alla bagiana, lì. Infame.
2: Sapevo io.
1: Attempatissimo lo vai dire a tuo padre, Quello che ha iniziato a prenderlo nel culo quando i cazzi avevano una palla sola.
3: Buon compleanno, nonnino mio! 100 di questi giorni!
1: Ma 100 di questi giorni lo vai dire a tua madre, Quella che aveva le mestruazioni che duravano 3 mesi, dai, fuori dai coglioni, via!
3: Ma, e dove vai di bello, nonnino? Dove vai, nonnino?
1: Vado al circolo degli anziani, gli hanno organizzato una festa.
3: Ma... Posso venire anch'io? Dai, posso venire, nonnino, posso venire?
1: Ma nemmeno se riesci a pisciare dei capezzoli. Tu resti qua e fai gli esercizi per rafforzare l'imene, chiaro?
4: Basta! Bambino di me! Sono cane, sono l'udito, sensibile! Sento 300 volte quello che senti, tu brutta schifosa maledetta! Ti strappo la giugulare con questi canini, canaglia! Aspetta!
0: Ma a caso, sentite anche voi come se un cuoco filippino avesse ingongiato un cuoco messicano e invece di cucinare si fossero messi tutti e due a cacare in una pentola? Sento proprio quel puzzo malsano di cloaca dove un pompiere è andato a morire insieme a un elefante, inspiegabilmente tutte e due ricoperte di sterco che sta putrefacendo in mezzo ai vermi morti.
5: Ciao Heidi!
0: Ah no, è solo il bambino che ha un ano per ogni poro della pelle.
6: Ciao Peter!
5: Ma Heidi, come mai c'hai gli occhi rossi come mia nonna quando ci metto la marijuana nel clistere?
6: Uffa Peter, vecchio orso, è andato a festeggiare il compleanno e mi ha lasciato qui da sola. Io ci volevo tanto andare a una festa.
5: Ma che fortuna affacciata che hai, Heidi! Si del caso che io abbia organizzato una festa nelle mie mutande.
6: Davvero?
5: Certo, forza, unisciti anche tu alla festa!
6: Subito, Peter!
5: Guarda, c'è anche il bicchiere col tuo nome!
1: Uè! Giù le zampe da quel c***o, nipotana!
6: Ma che orso, non dovevi essere alla festa al circolo degli anziani?
1: No, stavano facendo la festa per la nonna di Peter.
5: Ma mia nonna è nata a dicembre.
1: Appunto, qua ci mette 6 mesi per venire.
5: Ma vecchio orso...

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Igiene orale estrema, filo interdentale spinato, 3,36 €. Batterie da 2 volt, nel senso che al terzo utilizzo sono già scariche, 5,60 €. Artigianali, orecchiette di nonna Reuma, di forma molto irregolare a causa dell'artrite. 2,99 € al pacco. Culi culi cu, ani di maiale in vaschetta, 5,60 € al chilo. Biogatto, biocane e bio... Biogatto, biocane e biocriceto, cibi naturali per animali domestici a partire da 11 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Doppio petto di pollo, carne avicola indossabile, 6,99 € tagli MLXL. 2 in 1, balsamo di tigre più shampoo di zebra, 9,85 €. Fallette di riso, croccanti cazzetti, biscottati anche senza glutine, 2,38 €. Bontà regionali... Bontà regionali scopabili, zizzona di battipaglia più pucchiaccona di Benevento, 11 €. Grande, grande, grande, gritty sticks di Mina per il mercato cinese, 39,90 €.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Insalata a noleggio, 1,30 € l'ora. Insetticida Gentile, che uccide gli insetti nel sonno in 6-8 mesi, 4,55 €. Doppio uso, Bresaola Post-it. Doppio uso, Bresaola Post-it, 6,60 € letto. Gelati Maxi Don, a forma di prete gigante, 5 € la scatola. Riso Vialone Nano, ma con un cazzo così, 1,99 € il chilo.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Deodorante, stick per rimuovere dalle ascelle l'odore di deodorante. Deodorante, stick per rimuovere dalle ascelle l'odore di deodorante, 4,10 €. Pista del capitano, dentifricio in polvere che addormenta le gengive, 5,10 € il grammo. Olio Bertolli infame, quando il robusto non è abbastanza, 19 € al litro. Acqua feto, torbidissima, acqua feto, torbidissima, nell'iconica bottiglia col pancione, 5,50 € la cassa. Perlanal, ammorbidente per sodomiti, 3,99 €.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Stronzoni, vorrei vendicarmi di questo ragazzino che fa scambi di cellulari su subito.it. Ha comprato da me degli accessori senza pagarmeli e quando gli ho scritto mi ha anche preso per il culo. Vorrei fargli prendere un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato De Paola.
0: Un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1.

0: parlare.
1: Sì, buongiorno. Mi scusi, signora, io la sto disturbando perché ho da poco preso in carico la querela che il signor Michele mi ha chiesto di inoltrare ai possessori di questo profilo .it dal quale è stato truffato, e in riferimento credo che sia a suo figlio Federico. Si tratta, sì, si tratta di un ordine per accessori per cellulare che non ha mai pagato, e il mio cliente lo ha poi ricontattato successivamente. Poi ovviamente negli atti che le arriveranno ci sono anche tutti gli screenshot degli scambi, ed è stato così un po' canzonato da suo figlio. Insomma, ha preso in giro il mio cliente senza averlo pagato, e per il fatto di non averlo pagato, naturalmente, essendo il ragazzo credo minorenne.
0: No, ma allora guardi, quello indubbiamente. Intanto le chiedo di quali accessori, cioè di cosa si parla, di quale cifra.
1: Guardi,
0: perché io sono...
1: Ah, lei non sa niente di questa cosa?
0: Assolutamente no.
1: La cifra non è ingente, insomma, siamo sui 1800-1900 euro, quindi non è una cifra preoccupante.
0: 1800 euro?
1: Sì, non è una cifra preoccupante, diciamo.
0: Io sono a conoscenza che mio figlio... cioè fa scambi telefoni, però questo qui di una truffa al telefono per degli accessori a me mi è veramente nuova.
1: Guardi, io ho qua il querelante, il dottor Michele, che tra l'altro è un fornitore anche per Apple, per Microsoft, quindi è un fornitore piuttosto importante, è leader, sì, per quanto riguarda il nord Italia. Capisce bene, signora, che sarebbe meglio, insomma, che la cosa si risolvesse in modo bonario.
0: Vabbè, ma quello indubbiamente. Però allora le chiedo io, per capire e per avere in mano questo materiale, queste cose, per capire di cosa si tratta, cosa...
2: È un ragazzino?
1: Sì, è un ragazzo. Signora, io innanzitutto devo chiedere di fornirmi un indirizzo dove mandare, diciamo, la raccomandata.
2: Ma senti, ma fammi parlare un attimo con la mamma, dai.
1: Senta, signora, posso passarle il dottor...
0: Ma per Bacco, ci mancherebbe.
1: Grazie, la ringrazio, salve.
0: Ma io ringrazio lei.
2: Round 3. Pronto, signora?
0: Salve, buongiorno.
2: Salve, sono genitore anch'io, capisco. Adesso poi ho appreso che il ragazzo è minore, e quindi c'è...
0: Sì, beh,
2: c'è dietro.
0: Ha fatto 14 anni a giugno.
2: Accidenti, proprio un ragazzino, zio, sì. Allora, signora, a me mi spaventa più che altro che un ragazzino così giovane possa accedere a strumenti così importanti come i portali online di compravendita, perché come capisce, un 14enne, come mi sta confermando lei, è preoccupante.
0: Sì, beh, ha fatto 14 anni a giugno, ma io le chiedo,
2: capisce, quindi allora io non lo so, mai lì il ragazzino?
0: No, ce l'ho a scuola.
2: Ma mi perdoni, non ne aveva risposto il ragazzino?
1: Sì, credo di aver parlato con lui.
2: L'avvocato mi confermava che ha risposto il ragazzo al telefono.
0: Guardi, noi abbiamo sullo stesso numero, quando compare comunque sia suona sia il suo che il mio, perché adesso io, lui ce l'ha a scuola, infatti lui ha un telefono, adesso io ho risposto al numero privato con il mio telefono.
2: Io se chiamo suo figlio risponde in questo momento, mentre sono al telefono con lei?
0: No, allora no, le spiego, se lei chiama mio figlio teoricamente non doveva neanche rispondere al cellulare, perché lui è a scuola e lui esce da scuola all'una.
2: Ah, capisco.
0: Possiamo anche, possiamo anche incontrarci.
1: Però signora, vede, spesso quando capitano queste cose ci sono i genitori che mandano avanti i ragazzi, e poi dietro però magari mi si nasconde il genitore truffaldino, capisce? È già successo,
0: guardi,
1: altre volte.
0: Guardi, se io le do in mano il mio telefono, cioè per dirle la mia ignoranza tecnologica, io non ho neanche scaricato, per dire.
1: Da padre, anche io, se le posso dare un consiglio, controlli un pochino più da vicino l'attività di suo figlio.
0: Quando io stasera lo vado a prendere cerco anche di capire cosa ha fatto, perché per me questa è tutta una novità. Anzi, io vi ringrazio di avermi chiamato.
1: Ci mancherebbe, signora, il nostro lavoro.
2: Signora, facciamo così. Allora,
0: sì.
2: Perché capisco anche la situazione, sento la sua sincerità.
0: Lunge
2: da me creare... Il ragazzo è troppo giovane. Allora, facciamo così, signora. Io adesso, come sentirà, faccio una bella cosa, signora. Guarda, senta. Ecco, questa è la querela che avevo dato in mano al mio avvocato. A me è quello che mi preme soltanto che quando torna a casa il suo ragazzino, prendi, gli tira le orecchie e gli spiega.
0: No, io gli spacco la testa,
2: no,
0: se lei me lo concede.
3: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
4: Arriva un momento in cui devi tirare il freno a mano, in cui devi buttare a monte lo scherzo per non fare del male ad una persona. Questa mamma non merita la nostra cattiveria, ma il nostro aiuto.
2: Magari vigili un pelo di più su quello che riguarda le sue attività extrascolastiche. Mi basta solo questo, signora, poi facciamo finta che non ci siamo mai sentiti, va bene, signora?
0: Guardi, se io ce l'avessi di fronte la ringrazierei, cerco di capire, ma io adesso gli requisisco anche il cellulare.
2: È un attimo che a quell'età lì pensano di essere i più furbi del mondo, ma non è così.
0: Ma sono

0: dei coglioni.
1: Niente, si tranquillizzi, sia serena, che da noi, no, capisce l'avvocato.
2: Ma sì, ma certo.
1: Va bene?
2: Ma
1: ok. Sì, sì, da noi non ci sentirà mai più. Però quello che le posso dire, gli dica pure che il discorso...
0: No, no, ma io gli dico la verità, cioè quando lui viene stasera e lui si deve mettere a tavola, mi deve spiegare quello che mi ha combinato.
1: No, le deve spiegare cosa combina con... .it, la sua attività,
0: esatto.
1: Cioè diciamo che a 13 anni non si può essere un commerciante di tecnologia, mi perdoni, con tutta la buona volontà che ci può mettere una famiglia per crescere un bambino intelligente, però io a 13 anni giocavo con le biglie, io non stavo a fare del commercio online, capisce?
0: Sì, no, no, beh, ma non ho parole, guardi, non...
2: Va bene signora, le mando un abbraccio forte, eh?
0: Io vi ringrazio.
2: Ci mancherebbe, no. Signora, se si può è sempre la soluzione migliore. In bocca al lupo per tutto, eh?
0: Credi.
2: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
1: Saluti la signora.
2: Salve. Arrivederci, salve, salve.
3: Sì, siamo merde. Ma fino a un certo punto.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siatele.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo qui per te.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Porto.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardi, io ci sento con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
8: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
9: Siamo in Italia, ai giorni nostri. Il dottor Colombo è un tipico businessman milanese. Pensa al lavoro, è un uomo di successo e tollera poco i meridionali. Un giorno, tra una fattura e l'altra, decide di andare nel suo bar di fiducia. Mentre si sta godendo quell'unica pausa caffè della giornata, raggiunge un'importante consapevolezza.
10: Buongiorno, mi fa un caffè, grazie.
11: Uè, che bello, come ti sei combinato buono, che fai, lavori?
10: Io sì.
11: Goditi di più la vita, riposati, picchiati due caffè invece che uno, te.
10: Terrone maledetto. Sono proprio il cancro dell'Italia. Quel deficiente di Garibaldi non poteva farsi i cazzi suoi. Un momento.
9: In quel momento capisce qual era il suo destino. Costruire una macchina del tempo e uccidere Garibaldi. Si mette all'opera, ma lui non sa un cazzo di scienza, ma è pieno di soldi. Così, sul Deep Web, compra una DeLorean come quella di Ritorno al Futuro, ancora funzionante.
10: Uè, perfetto. Questa funziona. Allora, inserisco subito l'anno e vado a far fuori quella testa di cazzo là.
9: La macchina funziona, e il signor Colombo si ritrova nel 1860 in casa di Garibaldi.
4: Uè Ciccio, ma tu te sei Garibaldi?
12: Sì, lo ammetto. Benvenuto nella mia umile dimora. Vuoi arruolarti? Ho una spedizione in programma, siamo già in 1000, ma se vuoi unirti, saremo in 1001.
4: Garibaldi, sai cosa ti dico? Ma vada via il cuva!
9: E gli spara in faccia, uccidendolo. In fretta e furia torna nella DeLorean e ritorna nella sua epoca. Siamo in Italia, ai giorni nostri. No, l'Italia non esiste più. Al suo posto vi sono due nazioni distinte, una al nord e una al sud. Al nord abbiamo lo stato di Mediolanum, potenza assoluta del mondo, avanzata sotto ogni punto di vista. Macchine volanti, grattacieli splendenti, economia numero uno.
13: Uè, bentornato nel presente. Tu hai fatto fuori Garibaldi, eh? Bravo, Ciccio.
4: Uè, ma se l'è successo cos'è, Kikinshi? L'è il paradiso.
13: Eh sì, e in più devi aggiornarti. Mangia questa pillola, si chiama TAC. E con questo miracolo della tecnologia non dovrei mai più dormire per il resto della vita. Così puoi fatturare H24.
4: Usti, la ciapi subito.
9: L'ingegner Colombo ingerisce la TAC e subito comincia a fatturare come non ha mai fatto.
4: Ah, figa, sto mondo è proprio quello di cui avevo bisogno.
9: Questa era la nazione del nord. Da sotto il Po, invece, c'è lo stato di Burrata. Una nazione completamente regredita, dove non esistono i soldi o il lavoro. Vanno avanti dormendo e uccidendo polli. Così è stato decretato dal loro capo tribù Uga Uga Cannavacciuolo, che in questa dimensione non è mai diventato uno chef.
14: Mangiate le galline, mi raccomando, e poi dormite.
9: Intanto, nello stato di Mediolanum, il ragionier Colombo sta fatturando ininterrottamente da 16 giorni, 19 ore e 47 minuti.
4: Uè, non dovendo mai dormire è davvero una figata. Però in effetti, mi farei comunque un bel caffettino,
9: E allora va nel suo fidato bar.
4: Ah, va com'è bello silenzioso il bar senza i terroni. Mi fa un caffè per cortesia?
13: Caffè? Cos'è che la roba chi?
4: Oh cazzo, in effetti è proprio una roba da terroni. Vabbè, niente caffè allora.
9: E deluso da questa notizia, decide comunque di andare in Duomo.
4: Vabbun, mi farò una cosa tipica milanese, il panzerottino di Luini.
9: E come al solito, da Luini c'è la coda chilometrica. Colombo si fa tutta la coda e finalmente, davanti all'entrata, legge l'insegna. Luini, studio commercialisti.
4: No, porca troia, anche qui!
9: Ancora deluso, si avvia da solo per le vie e si guarda intorno.
4: Va, dove c'era il negozio napoletano adesso vendono i bottoni. Lì cos'è? Un negozio di cravatte. Ma guarda te se mi dovevano mancare i terroni. E sono proprio le piccole cose. Forse bastava sopportare come ho sempre fatto e via. Cioè, devo rimettere le cose a posto, eh?
9: E allora decide di riprendere la DeLorean e tornare di nuovo indietro nel tempo. Arriva nel momento in cui l'altro se stesso era appena arrivato con l'altra DeLorean e si spara a bruciapelo. Dopodiché lascia cadavere e macchina lì e ritorna nella sua epoca.
4: Oh, ora sarà tutto a posto, spero.
9: Siamo in Italia, ai giorni nostri.
4: Uè, tutto sembra essere tornato alla normalità.
9: Ma in casa sua c'è qualcuno ad attenderlo.
12: Bentornato, figlio di puttana.
4: Cosa? Garibaldi?
12: Già. Hai dimenticato l'altra DeLorean nella mia epoca. E sono qui per vendicare il Garibaldi della linea temporale in cui tu l'hai ucciso.
9: E Garibaldi uccide il dottor Colombo.
12: Ho fatto bene ad uccidere sto coglione, così come ho fatto bene ad unificare l'Italia. Dopotutto, che mondo sarebbe senza terroni?
8: Della realtà.
15: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
16: Amore, io esco!
17: Vai via?
16: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
17: Quando stai via?
16: Non lo so,
17: Perfetto!
16: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
16: Sì, lava i piatti!
17: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
18: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
19: Ostriche e champagne.
17: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
17: Sì.
19: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
20: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
17: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, ambrogio foga.
19: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
17: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
17: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
19: Andrea, prendimi, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
20: Dai. Oh cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, porca troia, porca puttana.
17: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
20: Aria.
17: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì. Ah, sì.
17: Sì, dai, dai.
19: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
17: No.
19: Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
20: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
20: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
20: Oh, porca merda, mi viene da...
17: No, dai, anche la vomita.
20: Mi viene da...
19: Oddio, anche a me, anche a me!
1: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
20: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
19: Con l'happy ending!
20: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
21: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
21: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
21: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
1: Valuta il film.
17: Una merda.
22: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Ehi tu, hai già sentito parlare di Sculacchi Academy? La prima scuola che offre corsi bizzarri a un sacco di soldi?
23: Ah, non lo so.
1: No? Allora senti qua la novità della settimana. Il corso per non sembrare un coglione con i genitori del tuo partner. La professoressa Maremma Bucaiola, esperta in relazioni suoceriali, ti seguirà durante le lezioni e ti farà migliorare giorno dopo giorno.
24: Buongiorno ragazzi.
25: Buongiorno prof.
24: Ciao. Allora dai, tutti insieme. Io adoro i miei suoceri.
26: I miei suoceri mi stanno sul cazzino.
24: No. Tutti di nuovo. Io adoro i miei suoceri.
26: I miei suoceri sono quasi decenti.
24: Quasi. No, più entusiasmo. Dai, non ci vuole tanto. Io adoro i miei suoceri.
26: Questo mese non ammazzerò i miei suoceri.
1: Grazie alla sua infinita competenza, la professoressa Bucaiola sottoporrà i suoi allievi ad esercitazioni pratiche studiate appositamente per ogni singolo caso.
24: Forza Andrea, allora, immaginiamo di essere a cena. Io sono tua suocera.
26: Stai su scozzo!
24: No. Io sono tua suocera e ti ho preparato la cena.
26: Preferivo andare al Mac!
24: Dai, allora.
26: Sono pronto.
24: Io sono tua suocera, ti ho preparato quest'ottima cena. Ti è piaciuta, Andrea?
26: Vecchia bastarda. Che schifo, la merda! No, sì, signora!
24: Ah, grazie!
26: La lasagna con la mozzarella era molto buona!
24: Ma grazie, Andrea!
26: Anche se sono intollerante al lattosio!
24: Ops, non lo sapevo, scusa!
26: Pure celiaco!
24: E la bistecca ti è piaciuta così bella al sangue?
26: Sì, buona! Sembrava la fregna di sua figlia in quei giorni!
24: No, stavi andando così bene!
26: Scusi!
1: Se ti affretti, potrai partecipare alle simulazioni di incontri coi suoceri organizzate con veri attori.
26: Allora, Gianluca, tutto bene tra te e mia figlia?
27: Sì, sto tutto bene, grazie.
26: Come ti sembra?
27: Ultimamente è un po' più, diciamo, più porca del solito.
26: Scusa, non ho capito.
27: No, volevo dire che si fa avanti nelle cose.
26: Si fa avanti.
27: Sì,
26: ambiziosa.
27: Quando anche stiamo in tre che lo facciamo.
26: Lo facciamo cosa?
27: Quando facciamo la grigliata poi ci divertiamo. Poi lei piace proprio fare le salamelle. Salamelle grosse, gli piacciono grosse.
26: È quella di famiglia, anche mia moglie c'ha questo rapporto con.
27: Anche la signora. Allora ho capito perché la figlia, allora le piacciono.
26: Che cosa piace?
27: La carne.
26: Tu, poi che squadra tifi?
27: Io per l'Atalanta.
26: Atalanta? Sì. È una squadra d'Atalanta.
27: La squadra del Bergamo,
26: Del Bergamo?
27: Sì.
26: Del Bergamo.
27: Prof.
26: Ma qua, prof.
27: Ma chi è il mio prof? È lui. Prof, scusi, venga qua. Perché se lei si mette nell'angolo e ride.
24: Del Bergamo, però, cioè, qui c'è da fare un altro.
27: L'Atalanta è la squadra del Bergamo.
24: Di Bergamo.
26: Teresa.
28: Tesoro.
26: Ma non si poteva mettere almeno con uno che ha fatto la quinta elementare.
1: E se superi la prova finale, riceverai l'attestato di cocco dei suoceri.
0: E allora come volete chiamarlo il piccolino?
26: Guardi signora, non abbiamo ancora deciso il nome. Cioè, nel senso, volevamo evitare di andare sempre sul nome da terrone, tipo Salvatore, Giuseppe, perché, cioè, veramente 2023.
0: Amore, no, dai, non sono così male.
26: Ma sei fuori, figa, che cazzo, me lo prendono in giro tutti a scuola, dai. Cosa, sembra che è arrivato a Battantuono, dai. Cazzo di nome è Salvatore?
0: Salvatore era mio nonno, Pasquale mio fratello e Giuseppe mio padre. E tu sei stronzo.
26: Ah, Andrea? Che ne pensa?
1: Ops, ma senti la testimonianza di Pietro, uno dei nostri allievi che ce l'ha fatta.
2: Ciao, una volta chiamavo mia suocera vecchia di merda e questo mi portava a litigare spesso con mia moglie. Ma grazie al corso di Sculacchia Academy ho imparato a giocare a burraco e tutti i giovedì sera ci vado con mia suocera. Certo, da mia moglie ho divorziato e adesso vivo nel bagagliaio della Twingo, ma accidenti, con mia suocera è una vera poesia. È inutile che suona! Sono ancora in pigiama? Non la posso spostare! È casa mia?
1: Dai, forza, iscriviti! Ti aspettiamo nelle nostre sedi! Sculacchia Academy. Impara tutte cose.
3: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Heidi.
3: Ah, com'è grosso.
2: Il tuo nido è sui monti, Heidi. Eri triste laggiù in città.
4: Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il cazzo dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene di

0: Guarda qua, guarda, cazzo. Non funziona, figa. Accenditi, cazzo, dai. Ma porca troia.
1: Bau, bau, è chiorza, perché urli?
0: Perché urli lo dice tua madre, Quella che si sgrillettava con la fiamma ossidrica. Non parte il computer qua, capra troia.
1: Bau, ma se gli tiri i pugni non migliora la situazione. La tecnologia oggigiorno è molto sensibile.
0: La tecnologia è sensibile, lo vuoi dire a tuo padre, Quello che faceva le coccole al vibratore. Porca merda, adesso devo andare a scegliere un computer nuovo qua, dai.
2: Ciao, nonnissimo mio, scientificissimo.
0: Allora, scientificissimo lo vuoi dire a tua madre, Quella che riusciva a calcolare l'ipotenusa dei tre c***i che ciucciava. La bastarda.
2: Cosa hai in programma oggi, nonnissimo? Vai al mare?
0: Allora, vai al mare, non vedi tuo padre, Quello che si sbatteva le balene spiaggiate. Devo andare a comprare il computer nuovo.
2: Che bello! Posso venire con te? Posso, nonnino? Nonnissimo, posso venire?
0: Ma smettila, va. Neanche se ti metti a cagare barattoli di yogurt al gusto di cervello della Marcuzzi. Tu sei qua e ti metti un golem a guardia della vagina.
3: Basta! Sta coltello la famiglia, basta! Ti mando i parenti, ti brucio la casa, ti rovino la vita, basta!
1: Per caso, qualcuno ha comprato un deodorante per ambiente al pus e catarro? Perché sembra quasi che qualcuno abbia acceso un incenso alla merda. Odo perfettamente l'odore, come se la cacca uscita dal sedere avesse preso vita e avesse ricacato a sua volta in un circolo vizioso infinito di merda che esce dalla merda.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con la diarrea nel DNA.
2: Ciao Peter!
4: Ma Heidi, come mai sei triste come mia nonna quando le ho amputato una gamba per stare più comodo sul divano?
2: Uffa Peter, da che ora sei andato al negozio dei computer e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto andare a vedere i computer.
4: Ma guarda che tu c'hai una fortuna proprio sfacciata, sfacciata. Guarda cazzo, guarda caso, ho proprio un PC qui nelle mutande.
2: Davvero? Cos'è, un 15 pollici?
4: No, 15 pollici no, un po' meno, molto meno. Insomma, ma va che è una meraviglia, Forza, prendi il PC.
2: Subito, Peter.
4: Ecco, bravo, adesso inizia a fare tutti i programmi. Vai, sopra, sotto.
0: Ehi! Ehi! Nipotana! Getta quel cazzo immediatamente,
2: Ma è che orso! Non dovevi andare a comprare il computer!
0: No, alla fine la nonna di Peter ha mandato il suo.
4: Ma mia nonna non ha il computer!
0: Ah no? Allora quello era il culo!
4: Ma che orso!
0: Allora fa un culo, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ammasso d'ignoranza? Smettila con questi corsi di mitologia scandinava. Basta lezioni di aramaico antico. Finiscila con la scuola di teatro Kabuki. Entra in Sculacchia Academy.
2: Ah, non lo so.
1: Questa settimana, in offerta per il prossimo minuto e mezzo, c'è il corso per smettere di tirare le porte quando c'è scritto spingere.
2: No.
1: E viceversa. La professoressa Maremma Bocaiola, portinaia nel tempo libero, ti spiegherà passo dopo passo come leggere al meglio la scritta tirare o spingere e collegare il giusto movimento.
3: Wow! Prego ragazzi, dai, entrate pure!
4: Arriviamo, prof! Arriviamo!
5: Riusciamo a passare!
3: Ok, ok, ce la faremo insieme!
4: Non ho capito cosa ha detto!
5: Entra!
1: La prof Bocaiola ha aiutato tante persone a smettere di tirare le porte quando c'è scritto spingere.
3: Ce la faremo insieme!
4: Ha bisogno di pene!
1: Grazie alle sue esercitazioni pratiche.
3: Allora, forza Andrea, vieni qua. Vedi, c'è una porta e bisogna aprirla. Concentrati e provaci.
6: Sì, sono concentrato.
3: Vai, vedi, qui c'è scritto spingere.
6: Sì, sì, che devo fare?
3: Spingi.
6: Sì, allora tiro. Tiro! Un attimo! Aia! Ah! Non è successo niente!
3: Niente!
6: Ne tiro un'altra?
3: Sì!
6: Oh! È sempre chiusa!
3: Prova a spingere!
6: Chiusa!
3: Andrea, prendi la maniglia della porta e tira!
6: Non posso, mi esce il sangue dal naso! Tiro!
3: Tira!
6: Aia!
3: Andrea, stai spingendo però.
1: E con il codice sconto Apriti Sesamo potrete accedere gratuitamente alla masterclass per imparare a spingere le porte invece che tirarle anche in inglese.
7: Hello, Aluni!
8: Hello!
7: I work as bargain for together.
8: Yes.
7: And then every day the scone find the port.
8: Yes.
7: Open the door. Chiusi the door, voi tutti aprite porta, ok?
4: Fatto spagnolo le medie.
7: Yes. Allora, this push vuol dire tirare, e invece scamper vuol dire pull.
4: Ok. Scusi, prof, non è chiaro.
7: Sì, mi viene un po' da ridere perché ho fatto un cicchetto al bar prima con la vostra professoressa.
4: Ho visto.
7: Sì, molto bravo.
4: Che devo fare?
7: Devi prendere porta.
4: Porta?
7: Porta, maniglia in inglese si dice school bed, bro.
4: School Batman.
7: Yes, bravo. Prendi questa maniglia e tu tiri forte.
4: Chiedo scusa, c'è scritto push.
7: Aspetta, forse c'è un errore.
4: Ah.
7: Un errore che forse hai ragione tu. Push vuol dire spingere. Come pushare, no? Quando vai al parco a pushare, spingi per pushare. Cosa ridi?
4: Ok, allora vado a pushare.
7: Vai, push.
4: Oh, ce l'ho sta pushata da almeno mezz'ora.
3: Professore, no, ma sta... No,
7: esatto così, sta pushando la porta. Hai aperto bene la porta?
4: Ho aperto tutta la cerniera qua.
7: Visto? Esatto così, bravissimo alunno.
4: Quante sgrullate?
1: Senti cosa ha da dire Franco, ex allievo del corso.
9: Ciao, sono Alberto e fino ad oggi ho lavorato come corriere. Purtroppo non ho mai saputo distinguere spingere e tirare. E così, nella mia carriera di corriere, mi sono rotto l'alluce, il naso, un gomito, lo zigomo, l'occhio destro e anche due incisivi, sbagliando continuamente tra spingere e tirare. Oggi, grazie a Sculacchia Academy, non ho imparato a spingere e tirare, ma ho cambiato lavoro e faccio il portavalori. Così non ho più problemi di spingere e tirare, perché le porte delle banche sono scorrevoli. Guardate, non ho più nessun problema. Basta mettersi davanti e... Sono il portavalori? Sono il portavalori! Ah, forse devo entrare più rapidamente. Guardate!
4: Aia! Ah, il naso, che male!
7: Scusi, guardi che la banca apre tra 5 minuti.
9: Ma porca puttana, ma non me lo potevate dire prima?
7: E c'è scritto. In fondo lì a destra, a 300 metri, c'è scritto.
9: Ah!
7: Se lei veniva da lì, lo leggeva. E invece è venuto da là.
9: Ah, aspetti che si è aperto! Vedete? Grazie alle porte scorrevoli, adesso non prendo più...
7: Ho il collo!
1: Dai, scemone, corri a iscriverti!
2: No.
1: Sculacchia Academy, impara tutte cose!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica.
6: Per la mia psiche.
5: È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
6: Dell'oceano indiano.
5: I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business association.
7: Una business association. Che la station way, l'essential di nuovo.
5: L'essential. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
7: Lisen, no.
5: Lisen.
7: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
7: Perché Linsen?
5: Oh, Linsen.
7: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
7: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dici?
6: Che dici? No.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Libertiamoci Liberty Island.
7: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
8: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vorver.
8: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso
8: fa bene l'uovo.
9: Coglioni a me, rompi
10: coglioni. Una macchina famosa.
8: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
8: Rover?
5: Rover
8: Vogue.
5: Vogue.
8: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vorwerk. Ma dillo così,
8: Bjorn Borg.
10: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
8: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri cercano una cuffia da studio che abbia un cavo molto resistente per potersi strozzare.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto. Siete venditori di cuffie? Cuffiai, roba di stereo?
3: No, mi dispiace, sono strumenti acustici.
4: Strumenti acustici, quindi non già avete cuffie professionali, cose?
3: No, mi dispiace.
4: Avete bacchette, chitarre, quelle cose lì, insomma?
3: Esatto.
4: Ah, capito, capito. Ah, però le bacchette per la batteria ce le avete?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma ci sono delle bacchette che non si spezzano? Cioè, proprio potenti?
3: Certo, basta non usarle.
4: In che senso, scusa, non ho capito.
3: Nel senso, uno non le usa, non si spezzano.
4: Vabbè, ma ho capito, ma se volevo chiamare un comico chiamavo Pucci, cioè non è che chiamavo un negozio strumenti, scusa, non ho capito. Cioè vuoi fare lo spettacolo, vuoi che ti paga anche il biglietto, non ho capito, che facciamo stamattina? Personaggissima proprio. Vabbè, comunque una risata me l'hai strappata, magari un applauso te lo faccio, brava pagliaccia.
3: Meno male, sono contenta, dai.
4: Chiamate la pagliaccia, adesso devo andare a struccare, vai.
3: Ma meno male, dai, sono contenta.
4: Vai a fare in culo, va.
3: Tu e mamma, da.
4: Grazie, ho che sorte. Che stronza.
1: Tamarri.
5: Stica?
4: Eh?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
4: Sì, buongiorno. Salve, senta un'informazione. Voi avete le cuffie professionali da studio? Non so
5: che
4: ancora.
5: Cosa vi serve?
4: Così, per andare a portare a pisciare il cane. Mi servono per lo studio, no? Per ascoltare la musica, non ho capito.
5: Non ho capito, scusami, cosa c'entra per andare a far pisciare il cane?
4: No,
5: il modo di parlare al telefono.
4: Ma che cazzo vuoi, coglione? Che ti ho fatto una domanda, ma hai risposto cosa mi servono le cuffie. Che cazzo mi servono per andare in piscina, scemo? Mi servono
5: allora,
4: per fare ascoltare la musica.
5: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
4: Ma registra quel cazzo. Allora registra anche questo, coglione di merda. Cazzo vai.
1: Tamarri.
5: Unto.
4: Sei unto?
5: Chi è?
4: No, hai detto unto. Ah, forse è tagliata la telefonata che c'è di fretta. Sono Massimini di Quarto, c'hai mica strumenti, cuffie professionali?
5: No, solo chitarre qui, mi dispiace.
4: Ah, solo chitarre. Ce l'hai le chitarre da schiena?
5: Che sono queste chitarre da schiena, scusami?
4: Sono quelle per le risse. Quelle che si sfracellano quando le spacchi nelle schiene.
5: No, non
4: sono quelle
5: non
4: un po' più. Per me è un legno un po' più tipo balsa. Ce l'aveva un mio amico che faceva questo spettacolo, lui era un chitarrista, no? E lui c'aveva questa chitarra, se la menava, diceva, oh, questa
5: no,
4: è una chitarra da schiena.
5: Non parlare di questa cosa.
4: Senti, magari passi là, prova a spaccartene una dietro la schiena, vediamo se ne trovo una.
5: Bravo,
4: precisissimo, sto per crash proprio. Senza le corde, che sennò ti garrotto. Va bene, dai, scemo di merda, non mi sei utile, ciao. Ancora lì stai. Io ti ho chiamata!
1: Tamarri.
3: Pronto? Sì.
4: Buongiorno, salve signora, sono Giovannino, buongiorno. Senta, un'informazione, io ho chiamato perché avete strumenti musicali?
3: Sì.
4: Sì, avete anche le cuffie per studio?
3: Sì.
4: Senta, una cosa, un'informazione, il cavo. Perché noi abbiamo un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
3: Bene.
4: È resistente?
3: Sì, decisamente. Lo può usare anche per lei, penso che resista lo stesso.
4: No, ma facciamo video, non è che ci facciamo male, facciamo finta, però cioè non è che si rompe subito. Perché magari se noi.
3: No, resiste, non ci preoccupi.
4: Perché la challenge praticamente ci appendiamo dal balcone, dal primo piano, così se cadiamo non ci facciamo niente. Però appesi col collo con questo al collo, capito? Il cavo della cuffia.
3: Ah, bene, sì.
4: Sì.
3: Divertente.
4: Sì. Poi.
3: Provino per Zelig.
4: No, abbiamo un canale YouTube, si chiamano i Tamarri. E facciamo queste cose qua, quindi non importa, noi abbiamo lo sponsor, veniamo, quanto costa la cuffia quella che ha il cavo migliore? Dimmelo.
3: 200 euro.
4: Ah, beh, non è tanto, pensavo
3: no,
4: 600.
3: Fattibilissimo, proprio per l'uso che ne deve fare.
4: Vabbè, ma no. Ma no, vabbè, no, quelli sono cazzi miei, non è che gliene deve fregare una minchia.
3: Sì,
4: si faccia
3: però,
4: i cazzi suoi, non ho capito. Ma che cazzo ti fai, i cazzi miei? Ma che cazzo fai, oh, gogliola? Ma che cazzo, perché vendi gli strumenti, scema? Minchia di spalle.
3: Ma si diverte con poco?
4: Ma che cazzo fa?
3: Poi?
4: Basta così. A posto signora, allora passo a prendere le cuffie.
3: Va bene, l'aspetto a braccia aperte.
4: Va bene, buongiorno grazie.
3: A lei,
4: gentilissima, salve.
1: Tamarri.
4: Oh, sono Massimi di Quarto, strumenti musicali, cuffie.
5: Strumento musicale? Come?
4: Che cazzo? Madonna mia, sei scivolato su una bacchetta, ti è entrata nel naso e ti ha lobotomizzato, che parli come un robot.
5: Pronto?
4: Cuffie ne hai?
5: Sì, che cuffie mi servono?
4: Praticamente mi servono delle cuffie da strozzo, perché dobbiamo fare un video su YouTube e cercavo delle cuffie con un cavo resistente. È praticamente un tiro alla fune coi colli, ci mettiamo uno di fronte all'altro, io e il mio socio del canale YouTube, e vince chi strappa il cavo dell'altro. Quindi mi serve una cuffia che abbia un cavo proprio di quelli devastanti, capito? Tu puoi provare a strangolarti un attimo col cavo della cuffia e vedere se è resistente?
5: Lo vedo.
4: Cioè ne hai proprio un paio, ti tira una strozzata con uno con l'altro, quello che senti più resistente, me lo metti via che passa di pago.
5: Allora.
4: Datti una strangolata. Fammi anche il verso. Se riesci, così capisco. Dal verso quanto è dura la corda?
5: Dal verso.
4: Vai.
5: Comunque
4: resistente. No, prova, dai, fai. Dai, che cazzo, vengo là al volo poi.
5: Vieni tu qua e lo provi tu, va bene?
4: Allora provo su di te, va bene, dai, vengo a strangolarti.
5: Arrivo. Va bene, ti aspetto.
4: Oh, ma non ti muovere, che io entro proprio con lo scooter nella vetrata. Arrivo, ciao.
5: No, aspetta, allora avvisami perché così ti apro anche la porta di ferro.
4: Va bene, ok. Ah, perché va. Mica è zona di rapine, quello, ho capito com'è la situazione. Va bene, arrivo.
5: Come ambiti tu? La uguale.
4: Wag wag anche a te, ignorante di merda, arrivo.
5: Ma va, fa un

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Ehi, analfabeta funzionale! Lo sapevi che Sculacchi Academy sforna in continuazione corsi pensati apposta per te?
4: Ah, non lo so!
3: Esatto! Indebitandoti con gli strozzini, potrai pagare le rette delle lezioni e cambiare così la tua vita. Wow! Scopri subito il nuovissimo corso per dissimulare i rutti. La professoressa Maremma Bocaiola, esperta in tecniche di ruttamento avanzate, ti accompagnerà passo dopo passo verso una vita più o meno ruttata.
5: Buongiorno ragazzi!
6: Buongiorno! Maestra!
5: Allora, ragazzi, cos'è che vi ha spinto a partecipare a questo corso?
6: La fica!
3: La professoressa Bucaiola, grazie ai tanti anni di esperienza, ha sviluppato tecniche per gestire i ruttoni in arrivo senza che nessuno se ne accorga. Senti qua.
5: Allora forza, immaginiamo di essere al pranzo per la comunione di vostra nipote.
6: Bomboniera.
5: Ci sono tutti, suoceri, cognati, nipotini. Vi torna sulla caponata, quella che avete mangiato all'antipasto. Che fate?
6: Passami il sale.
3: E se al momento dell'iscrizione pagate subito e in contanti, potrete partecipare alla masterclass con il maggiore esperto nel campo.
5: Allora ragazzi, lui è Claudio Baglioni
6: e... Figlia famoso!
5: No, è solo un omonimo. Insomma, dicevo, lui è Claudio Baglioni.
7: Aspetta, passerotto!
5: Allora ragazzi, lui è Claudio Baglioni.
8: Quella sua maglietta via!
5: No, è solo un omonimo, ragazzi. Però potrà insegnarvi come dissimulare al meglio i rigurgiti che salgono su nei momenti meno opportuni.
6: Forte!
9: Allora, ragazzi, benvenuti. Io sono Claudio Baglioni, omonimo. E quest'oggi voglio insegnarvi come il rutto, benché sia una pratica becera e bifolca, possa in certi momenti della vostra vita dare valore alle vostre parole. L'importante è che il rutto sia dissimulato, cioè il rutto non deve sembrarmi un rutto, ok? Quindi, ad esempio, ospedale, vi nasce il bambino, arriva l'ostetrica con vostro figlio in braccio e voi fate
6: Domenico!
9: E così date il nome al vostro pargolo, ma nello stesso tempo tirate fuori i gas in eccesso nel vostro organismo. Tutto chiaro?
8: Sì, bro!
3: Ascolta la testimonianza di chi è riuscito a dissimulare le eruzioni dalla bocca anche nei momenti più difficili.
10: Allora, signor Michele, prego, sieda. Allora, vediamo qua, proprio la bocca, bene bene. Che odore, ma cosa ha mangiato?
6: Brindo misto.
10: Accidenti, signor Michele, come parla bene coi rutti, ma dove hai imparato?
6: Sculacchi Academy.
3: Non sei ancora convinto?
11: No.
3: Allora sei un cretino. Sculacchi Academy, impara tutte cose.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Ti vuoi rifare le tette? Cosa? Vuoi diventare come quello che ha fatto il Grande Fratello? Ma va! Non so se te l'ho mai detto, ma io e Cristina del Basso abbiamo avuto una storia. Ma sai che è tanto che non la sento? Cioè che la chiamo, va!
4: Pronto?
3: Cristina?
4: Sì?
3: Sì, ciao, sono Luca Alba. Come stai? Tutto bene?
4: Sì?
3: Luca Alba! Acciaierie, tartufi, PlayStation, Adidas, Apple. Ti ricordi?
4: Chi?
3: Luca Alba!
4: Chi è?
3: Noi chi è? Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa. Luca Alba! I tartufi?
4: Non ricordo. Dimmi.
3: Allora, io sto organizzando, e te ne avevo già parlato ai tempi, un evento
4: spirituale. Ma ai tempi quanti anni fa?
3: Un po'. Abbiamo parlato anche, non so, ma tu eri mai stata in Sardegna, Ottocervo, così, dove ci si trovava un po' tutti?
4: Sì, beh, sono stata, però, sai.
3: No, sulla parte di Portocervo, soprattutto Cala di Volpe, io ho una barca lì, diciamo che lì viene fatta la festa più bella che c'è ad agosto, vabbè, il Constellation, la barca, non ti viene in mente niente.
4: Beh, direi, allora,
3: sì,
4: è anche presuntuoso pensare che io possa ricordarmi.
3: Ci siamo beccati anche all'aeroporto.
4: Raccontami la situazione quando ci siamo conosciuti, perché non mi ricordo.
3: Te la spiego subito. Noi ci siamo visti la prima volta. Adesso l'anno mi viene difficile. Siamo conosciuti all'aeroporto. Eravamo io e Daniele Interrante. Noi stavamo andando appunto all'evento, che lui veniva con me. Ci eravamo presentati lì.
4: Che non abbia... Sì, no, stavo cercando anche di capire se... Cioè, nel senso... normalmente o ti chiamano per gli eventi o persone che fingono di conoscerti, in realtà non conosci, normalmente ti sta facendo qualche scherzo telefonico o qualche radio.
3: No. Ma Cristina, ti sembro forse una persona che fa questi scherzi? Sono mica un cazzaro io, non ho mica tempo da perdere.
4: Sì, beh, certo.
3: Te lo spiego magari un secondo. Noi facciamo questi corsi di autostima e ci sono tutte queste cose, tipo, faccio un esempio, camminare sui tartufi ardenti.
4: Ma è uno scherzo.
3: Ma perché? Mi stai continuando a dire che è uno scherzo?
4: Ma non so fare di tartufi ardenti, cioè.
3: Ma l'azienda è tartufi.
4: No. Vabbè, dai, senti, facciamo così. Io, se tu mi lasci un recapito, ti faccio contattare.
3: Va bene, va benissimo, ti lascio il mio. 335
4: sì.
3: 71 16
4: sì.
3: 49
4: sì.
3: 16 42 19 19 222
4: sì.
3: 1000
4: sì.
3: 27
4: sì.
3: 4.
4: Va bene, okay.
3: Va bene?
4: Ok.
3: A presto, Cristina, grazie,
4: Prego.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Pronto, amore? Tutto a posto. Si è ricordata subito. Non hai idea delle feste che mi ha fatto. Non ci crederai, ma quando l'ho lasciata per mettermi insieme a Cindy Crawford, lei si è tatuata la mia faccia lì. Sì, proprio lì. Comunque ti saluta e non vede l'ora di conoscerti. E tu preparati, e mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
3: Sono carico, carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto, del vino.
5: Sì, salve, buongiorno.
4: Buongiorno, con chi parlo?
5: Sono Vincenzo, buongiorno.
4: Mi chiama a che riguardo?
5: Per il vino.
4: Sì.
5: È un vende, okay. Vende il vino, no?
4: Sì.
5: Sì, sì, sì, che ho cercato il numero su internet perché...
4: Ah, ok.
5: Le spiego, io devo da Torino, vengo nel, a Cuneo, che ho mia sorella che vive lì.
4: Sì.
5: E volevo, visto che fa 70 anni, volevo fargli un bel regalo, ma regalargli lei, gli piace tanto il vino, ma volevo prendergli proprio una bottiglia di quelle... importanti che si comprano una volta sola nella vita.
3: Un minuto.
4: Ok.
5: Senza badare a spese, ecco. Cioè proprio un'icona del vino, una che annata secondo lei mi può consigliare?
4: Più che annata, beh, dipende intanto a cosa si riferisce.
5: Allora,
4: vino bianco, vino rosso, spumante, champagne.
5: Allora, vino rosso da pasto.
4: Sì.
5: Fermo.
4: Sì.
5: Che a lei piace molto fermo. E ecco, questa è la, diciamo che la base. Lei di solito gli piace mangiarlo con le carni, berlo con le carni, ecco, questo vino.
4: Sì.
5: Se c'è anche la coppia di bottiglie, anche due o tre, comunque che siano molto importanti e molto soprattutto costose. Perché lei vuole. Perché è curiosa, è una è proprio attaccata ai soldi, allora mi chiederà quanto ho speso. Se io gli dico che ho speso, soprattutto costose. Perché lei vuole. Perché è curiosa, è una è proprio attaccata ai soldi, allora mi chiederà quanto ho speso. Se io gli dico che ho speso.

0: bellissimo, bellissimo. Ecco, questa cosa già mi piace. La bottiglia si presenta bene, no? Ha solo la bottiglia o c'ho anche una confezione?
1: No, c'è solo la bottiglia, la confezione gliela devo fare io.
0: Ah, ok. Se mi permette, volevo chiederle una cosa. Ma come mai questo tipo di vino, che sarà buonissimo, come mai costa così tanto?
1: Perché Bruno Giacosa ne produce poco, è particolarmente famoso nel mondo e decide lui a che prezzo venderlo.
0: C'è una storia, lui dice: se vuoi bere il mio vino, questo è il prezzo.
1: Se vuoi il mio vino, costa quello.
2: 3 minuti.
0: Siamo in 8, quindi ci vorrebbero, penso, 3-4 bottiglie.
1: Due, tre bottiglie dovrei averle, devo controllare, devo scendere in cantina e controllare. Però qualche bottiglia di quel vino lì riesco a darglielo.
0: Quante bottiglie?
1: Per essere preciso devo scendere in cantina.
0: Non può dirmelo adesso un secondo, io aspetto.
1: Subito non riesco a scendere perché tanto... sono solo in negozio. Immediatamente non posso.
0: Ma miseria, perché sennò
1: io penso che le 2-3 bottiglie dovrei averle.
0: Quindi 2-3, facciamo 3, che mi conferma 3. Se può andare un attimo così io gliele fermo adesso. Tanto sono qua che sono al telefono, tanto intanto mi ricarico anche il telefono mentre parlo con lei e aspetto un secondo senza fretta.
2: 4 minuti.
1: Perché poi ne ho anche di molto buone. Aspetta. Anche da spendere qualcosa meno.
0: No, ma quella mi interessava. Aspetti un attimo che sto guardando il telefono un attimo, che si sta autoricaricando mentre parlo con lei, così mi ricarico anch'io di soldi mentre... infatti per quello le ho detto vada giù in cantina così io aspetto, intanto mi carico il telefono di 10 euro. Vabè, mancano ancora 20 secondi, 18.
2: Mancano 20 secondi.
1: Fino ad oggi pomeriggio non 15. Riesco a scendere in cantina.
0: Sì, sì, vabbè, non c'è problema, allora niente, va, lasciamo stare, tanto...
2: 10.
0: Mi mancano 9 secondi, ho caricato il telefono, tanto era solo per caricarmi il telefono, del resto del vino non mi interessa niente.
1: Ok, perfetto.
2: Bravo, hai raggiunto i 10 minuti di ricarica.
0: Vabbè, ho fatto la ricarica, ho caricato di 10 euro.
1: Complimenti, grazie.
0: Anche a lei, salve.
2: Sono carico.

0: Ciao pazzi, fate uno scherzo a mio marito che fa il rappresentante per una grossa azienda di materiale elettrico. Da 10 anni guida una macchina aziendale di merda che perde i pezzi e finalmente la prossima settimana, dopo 1000 richieste, è riuscito a farsi assegnare una Peugeot 2008 a noleggio nuova fiammante. Distruggete il suo sogno, bastardi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor F***, mi scusi il disturbo, la chiamo dalla Peugeot.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, lei sta aspettando la 208 in consegna, veicolo aziendale?
1: 2008,
2: veicolo aziendale?
1: Sì.
2: Allora, mi scusi, la sto chiamando per conto del signor che mi ha incaricato. Sì. Purtroppo mi ha passato questa pratica, non la conosco, quindi mi scusi le eventuali inesattezze.
1: Ok.
2: Allora, lei dovrebbe avere la consegna di questo veicolo per l'azienda del...
1: Sì.
2: Ok, di Napoli, giusto?
1: Ok, esatto.
2: Esattamente. Allora, purtroppo c'è stato un problema sulla consegna, nel senso che l'auto articolato che trasportava le auto ha avuto un brutto incidente durante il trasporto in Germania, perché le macchine direttamente dalla Germania. E purtroppo noi non possiamo garantire la consegna proprio di una Peugeot 2008.
1: Ah, ok.
2: Quindi, non lo so, adesso la farei parlare con uno dei miei responsabili per eventualmente, se ci fosse la necessità, quello di cambiare il veicolo, perché appunto molto probabilmente, le dico, 99 su 100, non vorrei azzardare, ma 99 su 100.

0: 100. La sua Peugeot 2008 purtroppo non sarà disponibile, dovremo dare un'altra.
1: Certo. Quindi, ma che alternative ci sarebbero?
0: Guardi, adesso le passo il collega, perché io sono, mi occupo di semplicemente di pratiche, quindi.
1: Ok.
0: Ok, le passo San Girolamo. Sei in linea, stai in linea un secondo, le passo San Girolamo.
1: Round 2. Pronto?
2: Sì, salve, sono San Girolamo.
1: Salve,
2: mi scusi. Allora, io mi sto occupando appunto di raccimolare un veicolo in questo stato di emergenza a lei e alle altre 15 persone che purtroppo sono state coinvolte in questa problematica col camion.
1: Ok.
2: Perché io, allora, a mia disposizione, guardando un po' nel parco macchine che abbiamo ritirato, perché ovviamente io non le posso dare una vettura nuova, le devo dare una vettura ritirata da un altro rappresentante che l'ha restituita dal periodo di scadenza di noleggio a lungo termine. Quindi,
1: okay.
2: Allora, io ho questo.
3: Quale elenco, le do l'elenco.
2: Aspetti
3: qua
2: un attimo, perché io ho quattro modelli che ho. La Volkswagen Scirocco del 98. È una macchina che ha, adesso guardando, circa
3: 320.000 chilometri,
2: 26 anni. Diciamo, non ha, forse non è freschissima adesso, non so quanti chilometri fa lei.
1: Ne faccio un po'.
2: Quindi diciamo una macchina di 23 anni con 300.000 chilometri magari un po' pesa. Ho un Fiat Doblò, un furgone, le va bene?
1: No, cioè nel senso,
2: cioè è tipo un Transit, sai, presente questi fatti furgoni grossi?
1: Sì, altrimenti, allora, perché furgone, cioè presentarmi dai clienti con un furgone sarebbe
2: infatti ho capito. No, oltretutto anche
1: di un certo
3: Flavio
1: tipo,
3: Flavio, abbiamo una croma, se vuole, una croma del 2006 che è tenuta molto bene, pochi chilometri.
2: Beh, è una bella vettura,
3: 150.000 circa. So c'è la multipla,
2: ma quella è quella del tassista, dici tu?
3: Sì.
2: Sì, cazzo, però non è messa bene. Senta, una multipla, lei conosce la multipla? È bianca,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Era di un tassista di Milano, però è fresca come macchina.
1: Ma tutto questo più o meno per quanto tempo non si sa, non c'è una data.
2: Questo finché non raccimoliamo, perché vediamo se le va bene anche una Renault Suspense.
1: Non so quale sia, però
2: L'hanno lanciata in concomitanza col lancio di un film, quella che guida il protagonista, adesso non so se ce l'ha presente quella, nella
1: ascolti pubblica... posso allora, se, perché prima volevo parlare un attimo col mio responsabile per capire un attimo
2: lo
1: anche
2: so però
1: cosa...
2: io siamo qua, io e mio collega, che stiamo cercando di attribuire le macchine, perché non vorrei poi che lei nell'elenco mi arriva ultimo e poi le macchine più interessanti se le prendono gli altri. Già le macchine più
3: belle, cioè l'Alfa Rabbia, se vuole, che è abbastanza
2: ma quella è quella per il mercato tedesco, dici tu? Lo so, però c'è la guida a sinistra. Lei guida a sinistra?
1: No.
2: La Dacia Hipster le può interessare? Quella col muso che sembra un'enorme barba.
1: Ma allora anche se arrivo ultimo non è un problema, anche perché mi hanno detto che questa macchina qua che ho io adesso posso usarla fino a che, siccome c'è su 180
3: No, mi scusi, dobbiamo purtroppo ritirare la macchina, è per questo che l'abbiamo contattata.
1: No, ma questa è nostra di proprietà, quella che sto usando io è nostra di proprietà, non è a noleggio.
3: Esatto.
1: Io adesso rientravo nella cerchia di quelli che del noleggio.
2: Scusa, la interrompo. Allora, se le dessi una bella moto da cross? Uno Squarna 550?
1: Guardi,
2: non c'è da ridere, nel senso è una situazione complicata, che si mette anche nei nostri panni. Noi abbiamo anche motociclette, una Vespa. Fa tanti chilometri lei?
1: Sì, ne faccio un po', sì. Altrimenti io mi tengo quella che è di nostra proprietà dell'azienda.
2: Però scusi un secondo, però l'utilizzo della macchina lei ce l'ha in concomitanza, nel senso che le hanno attribuito anche un'altra persona che la può usare in sharing negli orari in cui la usa lei?
1: No,
2: io ho qua un nominativo di Lovito. Lovito lo conosce il suo collega, Lovito?
1: Può essere che siamo talmente in tanti che
2: praticamente lei la può usare in certi orari notturni e Lovito la usa di giorno. Cioè il concetto è che c'è anche questo discorso da affrontare col suo titolare. Lovito poi oltretutto è una persona che ha delle disabilità articolari. Quindi, pronto?
0: Gli stavo proponendo il cavallo.
2: Gli stavo dicendo che levavamo il sedile perché l'ho vinto già le carte.
3: Richiamalo. È caduta. Round
1: 3. Pronto?
0: Signor.
1: Sì?
0: Sì, mi scusi, deve essere caduta la comunicazione. Senta, adesso è riuscito a trovare un accomodamento per quanto riguarda la vettura?
1: Non so se avete un triciclo.
0: No, allora il triciclo purtroppo l'abbiamo esaurito. Le stavamo proponendo un asino o un cavallo. Sono giovane però. Sono giovane però.
2: Sei nello zoo di 105.
3: Coglione.
4: I numeri uno.
2: Io comunque la Madonna grossa l'avrei presa.
0: Ah, sì.
4: Chi è che mi ha dato il mio numero?
3: Tua moglie.
4: Ah, benissimo,
2: ti sei cagato addosso.
0: Perché dice che va in giro su una macchina pidocchiosa di merda.
4: I numeri uno è qua anche lei adesso.
0: Ah, se l'hai vista in diretta.
3: Alessandra, grande.
4: Grandissimi. Un abbraccio a
0: ciao.
4: Tutti.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105. Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Che c'è?
10: Ti ucciderò.
9: Uccidi, uccidi, uccidi.
10: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
9: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te. Perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
10: Marco Mazzoni ti ucciderà.
9: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
10: Hai paura?
9: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
10: Stanotte ti massacro di messa.
8: Leone Veritas.
9: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
10: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
9: Una vacca di tua madre.
10: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
9: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
10: Ti ucciderò.
9: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
10: Morirai nella tua merda di invidia.
9: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
10: Addio.
9: Colpa mia.
10: Ma vai a cagare.
9: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
10: Ma va a cagare, va.
9: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
8: Leone Veritas.
11: Cuccioli stava rischiando di morire.
10: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
10: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
10: Hai paura?
9: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
8: Leone Veritas.
10: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
11: Vado!
10: Hai paura di me, vero?
9: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
10: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
10: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
9: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
10: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
8: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
10: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
12: La radio, alla p***ana desordo.
10: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: questo è uno che se ti acchiappa,
10: sì,
9: ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
10: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
10: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
10: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
10: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
10: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete
10: rotto le palle. Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
13: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
2: Buonasera a tutti, benvenuti a chi vuole essere miliardario. Anche questa sera abbiamo un ospite molto famoso direttamente dalle Iene, il famoso inviato Stefano Corti.
3: No, sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
2: E io che cazzo ho detto, cosa cambia, siete uguali, con la differenza che lui si scopa una bella figa, tu una vecchia che sembra Ridge di Beautiful.
3: No, siamo completamente diversi, cioè non so se ha visto mai due foto.
2: Intanto abbassa il tono, ti metto le mani addosso. Ho saputo che hai spruzzato dentro il figlio e ti è nato un succhio soldi.
3: No, cioè, ce n'ho due, il grande ha 14 anni e la piccola 10, quindi è già un po'. Comunque i complimenti li tengo, perché Jerry, i complimenti da parte tua non capitano spesso nella vita, quindi me li tengo.
2: Chiariamo subito, io non faccio complimenti, io odio tutti, se non fossimo in diretta ti avrei già morso la giugulare.
3: Ma mi auguro di no. Jerry, tu sei una persona splendida, sei, cioè, un esempio per tutti noi, dai.
2: Ma sei pazzo, io picchio le vecchie e le persone povere.
4: Ti prego Jerry, cerca di stare calmo.
2: Ma calmo un cazzo, avrei voglia di spogliarmi nudo e pestare sto gufo di merda.
3: Ah, non lo sapevo, sono così, mi prendi un po' impreparato, un po' un fulmine a ciel sereno. Comunque appunto rientro nei ranghi perché ti stimo, poi sono anche un noto leccaculo, quindi...
2: Se sei un leccaculo perché non mi dai una bella facciata tra le chiappe. Volevo chiederti una cosa, nella tua famiglia ci sono dei gufi?
3: No, è proprio un tratto caratteristico somatico della mia famiglia, perché io... Comunque con questi grandi occhi riesco a vedere, forse sono in parte lupo di Cappuccetto Rosso, forse.
2: Tu pensa, ti giuro, pensavo fossi
3: Ecco, meno male che non l'hai detto Jerry, perché comunque ci guardano anche i bambini, tra cui i miei, quindi.
2: Immagino che siano anche loro.
3: No, fortunatamente no, stanno bene.
2: Bene, molto bene, sicuramente finiranno col drogarsi come tutti i bambini.
3: Ah.
2: Allora mi dicono che sei un grande esperto di auto.
3: No, non so niente di auto io, non ero qua per quello, volevo fare un'altra storia, io ero per storia.
2: E per questo motivo ti abbiamo preparato delle domande sulle automobili. Prima domanda, quando è stata inventata l'automobile?
3: Che inculata.
2: 29 gennaio 1866, 2 dicembre del 1775, oppure 27 novembre del 1950.
3: Adesso così a spanne, cioè adesso guardando i film di Stanley Olio mi ricordo che c'erano già, quindi sicuramente prima degli anni 20. Io mi giocherei al 50-50, già.
2: Ma stracane, lo sapevo che era un ritardato. Dai, forza pubblico, votate per il demente con la faccia da gufo.
3: Vabbè, adesso minacce fisiche, scusa già, pazienza, ma vabbè.
2: Allora, gli storpi del pubblico hanno votato. 29 gennaio 1866 oppure 2 dicembre 1775.
3: Guarda Jerry, sono ragionevolmente sicuro che nel 1700 non ci fosse neanche la macchina a vapore, quindi scelgo l'altra, 1800 e roba lì.
2: Purtroppo la risposta è quella giusta, nonostante abbia la faccia da coglione.
3: A volte vedi, l'abito non fa il monaco, Jerry, inganna.
2: Sei fortunato che non mi fanno portare la pistola in studio.
4: Ti prego Jerry, evitiamo la violenza.
2: Notaio, glielo dico senza remore, vada a fare in culo. Andiamo con la seconda domanda. Quante automobili sono state sulla Luna? 10, 340 oppure 7?
3: Vabbè dai, questa è una cazzata, dai, nessuna, perché non ci sono strade. Come si fa? L'accendo.
2: Ma lo vedi che sei un idiota, non sai un cazzo.
3: Jerry, puoi rimettere dentro il pene, perché cioè, ci sta che non sei felice se vinco, però mi agiti il cazzo in faccia non è il massimo.
4: Ti prego, metti via il cazzo Jerry.
2: Taci, notare che lo sanno tutti che ti piace il cazzo.
3: Beh, comunque cosa ho vinto finora? Cioè qualcosa mi porto a casa.
2: Hai vinto il premio di consolazione. Di cosa si tratta, notaio?
4: Il signor Alisi ha vinto un lupo di Maneschi.
2: Che meraviglia, 10 persone che ti spaccano di manate.
3: Ma cosa ci fanno dei Maneschi? Aia! Aia! Aia! Ah, i capelli, cazzo! Aia! Dai che rimango pelato come Mazzoli! Dai, aia!
2: rimanete su Canale 5, tra poco il film Vicitors contro Gianni Morandi. Gianni Morandi combatte contro gli alieni del pianeta Cacona. Ed è abbastanza evidente che Gianni abbia la meglio.
4: Non raccontare il finale, Jerry.
2: Tazzi notaio, altrimenti domani faccio vedere le foto di te, Rocco Casalino in minigonna, con la p***a.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao amici di questo programma!
2: Ciao a tutti!
1: Hai visto dove siamo oggi, Francesco?
2: Sì, in una villa gigantesca ormai abbandonata!
1: E cosa si fa in un posto abbandonato come questo?
2: Ci si viene per farsi di eroina!
1: No, Francesco!
3: Troppo tardi, potevi dirmelo prima, no?
1: Ma chi ci viveva qui?
2: Sto cazzo!
1: No!
2: No, scusa, pensavo che fosse una domanda a trabocchetto.
1: No, questa è una villa spettacolare e molto antica!
2: Guarda quello! È un disco di metallo, che strano! Ha delle maniglie come se fosse uno scudo.
1: Ma che scudo è? E poi c'è disegnata la bandiera di Cuba sopra.
2: Boh. Ah, Franco, guarda! C'è una cosa che sembra un martello gigante.
1: Aspetta che lo tiro su. Non ci riesco, deve essere inchiodato al pavimento.
2: Ma va, fai provare qua. Deve essere parte della struttura della casa. Non riesco.
1: Francesco, scendiamo nel seminterrato.
2: Wow, ma che posto, sembra un bunker.
1: Guarda quel manichino, che figo, tutto rosso con la faccia dorata.
2: E questo? Un guanto tutto oro con sopra delle pietre.
1: Senti, vado a chiamare Rick, che è l'unico che può sapere quanto vale tutta questa roba.
4: Mannaia, mannaia, ragazzo, tutte le volte, ma non ce l'avete un altro esperto da chiamare, cazzo? E me, sono venuto in autostop, cazzo, prima mi hanno caricato due ricchi, non lo fare il culo. Poi un capo indiano mi ha fatto fumare 140 pipa pace. Minchia, non ce lo do più dagli occhi, porca puttana. In compenso, la guerra con gli indiani è finita, eh? Vabbè, dai, fatemi vedere che cazzo ci avete, dai.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Ehi, Rick, guarda questo scudo con sopra la bandiera di Cuba, che cos'è?
4: Ma quale cazzo di scudo, eh? Oh, scudo, sì, che siamo un domedio io. No, questo cotto, vedi che ci stanno tutti i cerchi. E questo è un bersaglio per freccetta, no? Sapete, antico, bersaglio freccetta.
1: Ma scusa, è di metallo?
4: È di metallo perché anticamente no, cioè, hanno inventato prima il bersaglio, ma non avevano ancora inventato le freccette. E quindi per giocare prendevano degli uccellini piccoli, tipo canarini, così cocorite, e ce le lanciavano sopra forte e che si spiaccicavano sopra, che... E da lì che è nato anche Angry Birds, se non sbaglio. Sono quasi sicuro.
2: Ah!
1: Ehi, Rick, guarda questa armatura rossa e oro.
4: Ma quale cazzo di armatura, ragazzi? Ma minchia, ma voi altri dove cazzo pensate di vivere? Al tempo dei romani? E lo scudo, armatura? No, questo è un manichino della standa. Che, beh, vedi che è nudo, infatti, no? C'è il cazzo? Non ce l'ha il cazzo. E quindi è un manichino. Poi lo usavano, che ci mettevano sopra i vestiti, che andavano tanto tempo fa, ci può mettere una gonna, un bodo, quello che vuoi, insomma.
1: Ma perché gli si illumina il petto?
4: E perché così, è perché stava in vetrina. Stava in vetrina e così lo vedeva anche da notte, no? Capito? Cioè, da notte la gente passava, dice, se non ci mette la lampadina, dice, che cazzo c'è sul manichino? Invece che la lampadina, dice, ah, minchia, che bello il vestito, anche da notte. Sono quasi sicuro di questa roba da stampa.
2: Rick, ma questo guanto grossissimo, tutto dorato, con queste pietre colorate, quanto può valere?
4: Questo non lo so, ragazzi, perché, cioè, questo non si usa più tanto. Questo era il premio dei mondiali di fisting. Ci sono stati, adesso non lo fanno più, perché è brutto da vedere, tutto sangue e merda, una cosa orribile. Una volta si facevano i mondiali di fisting. Una volta si facevano i mondiali di fisting, mi ricordo che li davano anche in televisione su Rai 3, che ero piccolino. Ero piccolino e facevano vedere in televisione. E il primo premio, perché infilava proprio il braccio nel culo, infilava proprio alla spalla, diciamo, ai peli della scella, era questo guanto. Si vede che il proprietario di casa era uno che aveva tirato tanti pugni nel culo. Sono quasi sicuro di questo, ragazzi.
1: Va bene, Rick, ma
2: bene.
1: Ci fai un'offerta per tutto?
4: Allora, ragazzi, facciamo un rapido riassunto. Allora, abbiamo il tiro al bersaglio, che però ci mancano gli uccellini, quindi non serve un cazzo. E il manichino della standa. Però il guanto da fisting è una cosa che ci tengo, che mi ricordo quando ero piccolo. Quindi facciamo, vi do $1,200, dai.
1: Hai sentito, Francesco? $1,200.
2: Accidenti, sono più di 1,100.
4: Ragazzi, voi ci avete un occhio, ci avete la matematica proprio. Vabbè, dai, adesso lo fate dal cazzo, vai, che mi porto via l'attrezzatura, vai. Poi cerco anche Capondano a farmi un'altra pipa.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Va bene, fammi vedere che cazzo ho comprato, va. Vediamo sto quando. Ah, ma c'è qualcosa scritto dentro, deve essere la dedica. Vediamo un po' che c'è scritto. Non schioccare mai dita mentre indosso il guanto. E che cazzo è il messaggio? Che cazzo vuoi che succeda se uno fa? Ragazzi! Ragazzi! E dove sono sparite tutti? Ragazzi! E non c'è più nessuno qua! Ragazzi! Ragazzi! Sono sparito tutti! Sono solo! Ragazzi!
5: Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto Giacomo? Cosa? Stasera non ci sei? Esci con Tatiana? Mi hai fatto venire in mente che c'era uno che diceva sempre chi è Tatiana. Ma sì, dai, quello che faceva le battute rideva da solo. A pissarci bene ho il suo numero. Mi aveva chiesto un lavoro come domestico. Ciao, che lo chiamo, va.
4: Sì, pronto.
3: Gabriele?
4: Sì.
3: Ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
4: Ciao, bene, sì, bene.
3: Ti disturbo?
4: Dimmi tutto.
3: Allora, senti, vabbè, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti anni fa, quando eri, stavi facendo, ballando...
4: Sì.
3: Ecco, sulla Rai, insomma, che io ho diversi amici lì. Io produco tartufi e avevo chiesto di te se era possibile fare delle pubblicità, insomma, dove appunto tu come comico, come artista intervenivi.
4: Non mi ricordo sinceramente.
3: Allora te lo spiego subito. Sostanzialmente io produco tartufi, siamo i numeri uno, Alba.
4: Ma quello me lo ricordo.
3: Ok, perfetto. Adesso stiamo facendo il tartufo spalmabile. Siccome siamo sbarcati negli Stati Uniti con appunto il tartufo, noi produciamo più che altro il tartufo bianco, che è quello un po'
4: certo,
3: più pregiato.
4: Bene, sono contento.
3: Volevo capire se tu eri interessato a fare qualcosa con noi.
4: Guarda, perché no? Adesso che mi ricordo, noi ne abbiamo pure già parlato di questa cosa.
3: Infatti.
4: Però chiaramente era in fase di... Ti ricordi, no? Era in fase di...
2: Ma chi?
3: Ecco, volevo ovviamente parlandone con te che sei del settore, capire come creare un connubio tra tu, la tua comicità e il tartufo spalmabile, nel senso che poi...
4: Quello, guarda, poi lo decidiamo, ma intanto vediamo prima se la cosa appunto è fattibile e se la cosa... A me interessa, per carità, poi vediamo come interagire con quale personaggio, come, in che modo...
3: Certo.
4: Sulla parte artistica ci sentiamo noi.
3: Ok, e un'altra cosa, noi abbiamo un budget di 100.000 euro, quindi dovrebbe essere consono a quello poi che è il tuo cachet, no?
4: So che le cifre dipende pure dai tipi di prodotto, dalle cose, quindi non ti preoccupare.
3: No, esatto, nel senso, guarda,
4: la Barilla è un certo tipo di... oppure la Team, sono società che investono veramente tantissimo.
3: No, ma noi investiamo tanto, Gabriele, ti dico la verità, però... è un nuovo prodotto, non so come andrà. Noi, come se fosse come i tartufi, abbiamo fatto la pubblicità con Clooney, ha suonato Sting, quindi siamo già avanti, abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato.
4: Ma poi possiamo usare anche veramente pure Tatiana, cioè se tu vuoi.
3: Esatto, voglio fare una cosa lunga, voglio fare anche le feste, voglio portarti con me. Allora, io organizzo una festa a Cala di Volpe, che è sempre il 27, 28, 29, a seconda di come cade il venerdì, di giugno, scusami,
4: sì,
3: sulla mia barca, il Constellation. Constellation, te l'avevo anche parlato, che è una barca di 90 metri.
4: Sì, mi ricordo, tempo fa mi hai accennato un po' di cose.
3: Esatto, che io ho a Cala di Volpe. Noi facciamo questa grande festa dove appunto facciamo questi vabbè, invito tutti gli amici del circolo, certo, del golf, piuttosto che, e così sostanzialmente faccio questa festa a Cala di Volpe dove vengono tutti, c'è Bob Sinclair, che vabbè, un amico da una vita, certo, Robbie Williams, l'altro cos'è, due anni fa è venuto DiCaprio, insomma,
5: certo. Okay. Luca
3: sì. Aspetta, scusami un attimo, Gabri, che c'è il mio socio.
5: Sei al telefono?
3: Sì.
5: Chi è che sei al telefono?
3: Oh, Gabriele Cirilli, te l'avevo detto che lo chiamavo per il discorso.
5: Ah sì, ma
3: me lo
5: fa cagare però quello.
3: Ma va che, dai.
5: Avevo pensato a quell'altro, James Stunt, quello che faceva fufu.
3: Ah, quello
5: presente?
3: Quello è forte.
5: Cioè tipo che lui arriva, spalma sto cazzo di coso e fa fufu, scompaio.
3: Ah, dai, chiamalo.
5: No, Cirilli mi fa cagare, non è
3: dai,
5: capace.
3: Vabbè, lascialo stare, dai, ciao Gabri.
4: mi chiami con Radio Monte Carlo, mi chiami, ma secondo te, ma tu pensi che io non avevo il numero memorizzato di
3: Radio? Tu pensi che io non ho un collega pirla, eh? Tu lo pensi?
6: No, però Gabri, sei vittima dello scherzo dello Zodi 105, anche se i numeri
4: sono grandi, perché per un attimo ho detto cazzo, allora ho memorizzato male il numero, poi però invece
3: sei il numero uno, Gabri.
4: No, voi siete grandi.
3: Io ti ho detto solo una bugia e basta. Solo una.
4: Sei un grande.
3: Che fai ridere. Pronto, Giacomo? Non ci crederai. L'ho preso. Assunto. Pensa che voleva 8 euro all'ora. Sono riuscito a chiudere a 6. Come domestico, niente male, insomma. Se vuoi, ti giro il numero e vieni a pulire anche da te. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Carico, carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
1: Focaccia, buongiorno!
2: Buongiorno, salve!
1: Salve!
2: Salve, tutto bene?
1: Sì, dica!
2: Benissimo. È impegnata, sta lavorando? Ah, perché
1: sì.
2: Volevo ordinare della focaccia.
1: Arrivo subito, mi dà 2 minuti che finisco un signore?
2: Sì, lasci pure il telefono aperto però, non butti giù.
1: Va bene.
2: Attendo qua.
1: Ok, arrivo, eh?
2: Sì.
0: Un minuto.
1: Prego, dica tutto.
2: Eccomi, fossero tutti come lei, gentile, che lasciano il telefono aperto, così almeno io intanto mi ricarico anche la linea telefonica. Senta, allora, io dovrei prendere...
1: Tutto.
2: Sì, allora devo prendere un po' di focaccia, quella lì, la vostra, quella buona. Due teglie grosse.
1: Sì.
2: Poi, no, facciamo una e mezza.
1: Sì.
2: Poi, avete la farinata?
1: No, oh. Per ora no.
2: E poi mi serve praticamente 3 teglie di margherita.
1: 3 pizze.
2: Margherita, eh? Quella col pomodoro, la mozzarella.
1: Sì, arrivo, signore, un secondo che sono al telefono.
0: 2 minuti.
2: Vada, che aspetto.
1: No, perché ora ho la coda. Ah. Dimmi velocemente così scrivo tutto.
2: Sì, poi...
1: Una mezza focaccia, 3 pizze.
2: Poi con la verdura cosa avete?
1: Dimmi quello che vuoi, te lo faccio fare, non c'è problema.
2: Allora, una pizza con le zucchine.
1: Una focaccia.
2: Focaccia con le zucchine.
1: Una foca con zucchine.
2: Con dentro anche dei peperoni.
1: Zucchine più peperoni.
2: E
1: ok. E
2: poi cosa ci possiamo mettere dentro di verdura?
1: Non so, vuole il pomodoro? Arrivo, signore, arrivo subito, eh. Vuole il pomodoro? Arrivo, sono al telefono, arrivo. Vuole il pomodoro?
2: Pomodoro, sì.
1: Melanzana
2: e pomodoro.
1: Melanzana.
2: Quindi facciamo, quindi zucchine, pomodoro, melanzana e peperoni.
1: Sì, perfetto, poi?
2: Poi mi serve un'altra focaccia.
1: Sì.
2: Col formaggio.
1: Una Recco?
0: 3 minuti.
1: Se vuole le posso fare una Recco con il cotto.
2: Allora mi fa una Recco con il cotto.
1: Una Recco con cotto.
2: Ok, scusi, mi faccio un attimo riassunto perché mi sto perdendo. Allora. Così tanto io mi ricarico il telefono.
1: Lei si ricarica il telefono, però la gente aspetta. Una e mezzo di focaccia, 3 pizze, una focaccia con zucchine, peperoni e melanzane, una Recco con il cotto.
2: Sono indeciso adesso.
1: Intanto mi lasci per favore il tuo numero di telefono, il nome e mi dici più o meno per che ora.
2: Sì,
1: più o meno.
2: Allora, ti va bene? Mezzogiorno va bene?
1: Mezz'ora e 12, sì?
2: Sì. Fabio.
1: Fabio, ok.
2: Borghini.
1: E il numero di telefono?
2: 3.
0: 4 minuti.
2: Ma la pizza lei può farmi anche delle teglie a forma di piramide?
1: No.
2: No, solo.
1: No, come la vuole tagliata la roba? Normale o a quadretti?
2: Allora mi fa dei quadretti. Da.
1: Tutto?
2: Sì, tutto a quadretti.
1: Tutto quadretti, ok.
2: E poi a questo punto vorrei prendere anche un altro. Qual è la sua specialità? Cosa avete?
1: Le ho detto viussel, olive, farcite, sardenara.
2: Ok. Non butti giù, che mancano 30 secondi, mi sono fatto 10 euro.
0: 4 minuti e mezzo.
2: A questo punto non so se ordinarla la focaccia e la pizza, perché non lo so, adesso non ne ho più voglia. Tanto ho caricato il telefono quasi.
0: Mancano 20 secondi.
1: No, mi scusi, ma lei mi ha preso in giro, io sto lavorando, ho dei clienti.
2: No,
1: arrivederci, mi scusi, se no richiami in un altro momento,
2: no,
1: mi perdoni,
2: no,
1: ma io non voglio...
0: 10.
1: Per maleducato non ci tengo.
2: Ma mi devo caricare di 10
1: però
2: euro, signora.
1: Ma sei in giro in questa maniera?
2: Signora,
1: per gente
2: allora,
1: che aspetta, sono,
2: signora,
1: sono
2: però io perdo 10 euro. Ma perdo 10 euro.
1: Se può richiamare tra un pochino quando vanno via i miei clienti.
2: Signora,
1: mi scusi.
2: Perdo 10 euro. Signora, non butti giù, pronto?
0: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta?
5: Come sta?
3: Merda! Però. però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere, ma il potere della sfiga. Lo usa

0: Attenzione a tutte le unità! I bambini dell'asilo sono rimasti senza pastelli a cera. Allarmate le pattuglie! Serrate i ranghi! Ed ora il meteo.
1: Accidentaccio! Sembra proprio un lavoro per...
2: Scarogna Man!
1: Forza! Alla scarogna mobile! Che poi sarebbero le mie scarpe. Per prima cosa devo andare in cartoleria. Dove sarà quella più vicina? Chiederò a quel passante che mi sembra molto informato sulle strade. Mi scusi?
3: Mi dica!
1: Io sono...
2: Scarogna Man!
4: Ah, salve!
1: Sa per caso dove si trova la cartoleria più vicina?
4: Certo, le basta proseguire in via Porcaccio e la trova subito.
1: Ah, grazie mille. E faccia attenzione che il cemento è incredibilmente fresco e una persona su 12.894 rimane incastrato per sempre in tempo zero. Ciao!
4: Cemecos?
3: Ma vaffanculo!
1: Buongiorno, edicolante. Io sono...
2: Scarogna Man!
5: Salve! E quelle 30 persone di colore là dietro chi sono?
1: Loro sono il mio coro gospel.
2: Siamo il coro gospel di Scarogna Man!
6: E lo seguiamo ovunque!
1: Oh yeah!
5: Beh lì, ma qui dentro non ci stiamo tutti quanti, eh?
2: Allora noi usciamo!
5: Vabbè, prego, mi dica.
1: Ho bisogno di pastelle a cera per i bambini dell'asilo che ne sono rimasti privi, povere stelle.
5: Allora dunque, pastelle a cera... Figa, dove saranno?
1: Guardi, sono là nello scaffale in alto.
5: Ah, figa, sì, c'ha ragione. Mi sa che devo prendere la scala.
1: Faccia attenzione, alle scale piace cambiare e a volte rompersi. Accidenti, che brutta botta. Nulla di rotto?
5: Per fortuna no, brutto pirla porta sfiga.
1: Meno male, il più delle volte ci si rompe la rotula.
5: Ah!
1: Oppure lo stinco.
5: Oh!
1: O magari anche entrambe le braccia.
5: Ah!
1: Ma ecco i pastelli a cera, sono caduti dallo scaffale insieme a lei.
5: Figlio di puttana, fanno 15,90 euro.
2: Ma che ladro di merda.
5: Paga col POS.
1: Ecco qua, ora vado, ma lei faccia attenzione che a volte il POS fa un cortocircuito e può generare un incendio, oppure un'esplosione!
5: Ma che cazzo sta...
2: Vaffanculo, Scarogna Man!
1: Eccomi bambini, sono io, sono...
2: Scarogna Man!
7: Ciao!
1: Ho portato i pastelli a cera per far sì che voi possiate continuare ad esprimere la vostra fantasia e portare avanti il paese, perché voi siete il nostro futuro.
7: Grazie, Scarogna Man.
1: Dovere, dolce maestra d'asilo. Ma tenga d'occhio i bambini, che spesso i pastelli a cera se li infilano nel naso, danneggiando il cervello e diventando tutti stronzi. Oppure andare in epistasi.
8: Epistasi!
1: Beh... Addio!
7: Bambini! Bambini, smettetela di essere tutti stronzi e di sanguinare dal naso! Vaffanculo, Scarogna Man!
2: Un altro caso risolto
5: dall'insuperabile
2: Scarogna Man!
1: Raga, panino?
2: Ma paghi te!
1: Vabbè, ognuno a casa sua!
2: Lui è Scarogna Man, ti porterà la sfiga.
9: Radio 105.

0: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
1: Cappella.
2: Pronto, buonasera, il signor Cappella. Sì, pronto, buonasera.
3: Ma vai a fare in culo.
2: Pronto?
4: Ma che cazzo?
2: Ma lui è automatismo.
4: Io cosa ho trovato, raga?
2: Fantastico. No. E lui è un fanculatore automatico.
4: Sì, quando sei in merda per gli scherzi, chiami lui.
2: Chiami lui e sei a posto.
0: L'incubo italiano.
3: Chi è?
2: Sì, salve, sto parlando col signor Cappella?
3: Beh.
2: No, perché poc'anzi mi ha mandato a quel paese, ma forse ho sbagliato numero. Possiamo verificarlo? Lei è il signor Cappella?
3: Beh, ma che vuoi adesso tu?
2: Ma vorrei prima di tutto sincerarmi che lei sia il signor Cappella.
3: Salome. Ma vaffanculo a mamma, dai vai.
2: Ah, pronto? Ma non mi sembra il... Pronto?
5: Ma come fa a comunicare uno così?
0: L'incubo italiano.
2: Pronto? Ma, mi perdoni, non capisco l'eloquio, non le ho detto neanche chi sono, ma perché mi manda a quel paese, scusi?
3: Ma devo andare a quel paese, che vuoi?
2: Ma scusi un attimo, a parte il fatto che mi presento...
3: Ma vai a quel fanculo, cammina!
4: Ma vai a quel fanculo, che è quello di prima!
0: L'incubo italiano.
3: Si può sapere che cazzo vuoi?
5: Pronto, mi scusi, salve, parlo col signor Cappella...
3: Beh.
5: Allora, deve stare calmo innanzitutto, sono l'avvocato Pistacchio. La sto contattando per una questione molto delicata. Lei continua a buttare il telefono in faccia al mio collega. Ma le sembra il caso, mi scusi?
3: Ma che io non ti conosco, non so che l'avvocato a me non mi serve.
5: Ho capito che a lei l'avvocato invece serve, perché lei non lo sa che rischia di finire in carcere.
3: Chi è che va in carcere?
5: Lei va in galera.
3: Va in carcere, chi ruba?
5: Senta, signor Cappella, non faccia lo spiritoso, perché sono giorni che cerchiamo di contattarla e non fa altro che mandarci a fare in culo. È una questione molto delicata. Lei risulta essere un evasore fiscale. Pronto?
3: Ma vai a quest'anculo, vai.
6: Buongiorno, salve, sono il collega. Sono il signor Giacomo Kinder Brioche. Come sta? Tutto bene?
3: Ma state zitto, brutto stronzo di merda.
6: Signor Cappella? Ha perso il controllo. Signor Cappella? Il telefono, signor Cappella?
5: Ti è scivolato dalle mani. Te lo sei fatto scivolare dalle mani.
4: Cazzo, era bello imburrato. Stava cascato.
5: L'avevo imburrato.
4: C'era la cappella umido.
5: Aspetta, dai, riproviamo, dai. Coloide, me l'hai
4: bruciato. Questo lo metti in onda. Questo lo metti in onda.
3: Ancora?
2: Sì, no, probabilmente prima c'è stato un problema. Lei aveva una gelateria a Lecco, signor Cappella?
3: No, non c'ho gelateria.
2: No, ho capito, ma allora se c'è stato un errore, adesso io sono qua per correggerlo in modo che non la disturba più nessuno.
3: Ah, beh, va bene.
2: Allora, mi ascolti un attimo. Allora, la gelateria si chiamava Lecco Cappella.
3: Che era, cosa?
2: La gelateria si chiamava Lecco Cappella.
4: E c'era il gusto Antonio, che era buonissimo.
5: Mi dà una coppa da 2 euro con Antonio.
4: Ma che gelateria è Lecco Cappella?
0: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un SMS al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
1: Lo Zoo di 105.
7: In un mondo privo di eroi, lui ha il potere, ma il potere della sfiga. Lo userà per salvare

0: Attenzione a tutte le unità. La trattoria di Canavacciuolo c'ha il pienone ed è rimasta senza pane e 5 cereali. Ripeto, rimasta senza pane e 5 cereali. Stato di allerta in corso. Urlate ai vicini. E ora linea allo spot.
1: Accidenti, sembra proprio un lavoro per Scarogna Man. Forza, alla Scarogna Mobile, che poi sarebbe fare l'autostop. Per prima cosa devo andare dal panettiere. Autostop! Autostop!
2: Ha bisogno?
1: Io sono Scarogna Man. Devo andare dal panettiere. Mi dà un passaggio?
2: Certo, tanto sono di strada. Monti su che ho una fretta indescrivibile.
1: Grazie mille.
3: Siamo in viaggio con un gentile automobilista che ci ha voluto accompagnare.
4: Ma questi 30 coglioni te li devi portare sempre tutti dietro?
1: Eh sì, loro sono il mio coro gospel.
4: Salve.
3: Siamo su coro gospel, in questa macchina siamo molto stretti.
2: Bene, siamo arrivati. Adesso fuori dai coglioni che sono di una fretta indescrivibile.
1: Grazie del passaggio. Strano che con tutto quel peso le ruote non siano esplose.
2: Ruote? Che? Anteriore destra. Anteriore sinistra. Posteriore destra. Posteriore sinistra. Vaffanculo!
1: Buongiorno panettiere, io sono
3: Scarogna Man.
2: Beh, buongiorno.
1: Ho bisogno di tanto pane ai 5 cereali.
2: Vabbò, guagliò. Ecco qua, 15 kg per 5 cereali. Fanno 75 kg. Praticamente una moglie barese media.
3: Minchia che panzona, quanto mangiano le terrone.
1: Grazie panettiere, ha contribuito al bene dell'umanità. Ma faccia attenzione a quelle vecchie baguette che diventano dure come sassi e se te ne cade in testa una può provocare un trauma cranico, anche grave.
5: Ah, la capa!
1: Romperti il pavimento.
5: Ma ciao, le piastrelle nuove, no?
1: E addirittura rimbalzarti nel culo.
5: Ah, mannaggia!
1: Addio! Eccomi chef, io sono
3: Scarogna Man.
1: Ciao. Ho portato tutto il pane e i 5 cereali di cui avevi bisogno. Grazie Scarogna Man, l'ho portato subito a tutti i tavoli. Ottimo, ma faccia attenzione con tutto quel pane che a volte tutti si riempiono subito e pagano solo il coperto e si levano dai maroni. Ciao ciao.
6: No, ma sai che io sono a posto
7: sì,
6: così? Proprio pieno.
7: Ti aveva bene solo il pane.
6: Era buono il pane. E a me solo il coperto, questi tovagliali erano davvero squisiti.
1: Ma che cazzo, brutti tirchioni figli di puttana. Vaffanculo Scarogna Man. Mancano 4 minuti.
3: Il mondo è stato salvato di nuovo dall'insuperabile Scarogna Man.
1: Beh ragazzi, operazione conclusa in un battibaleno. Abbiamo un sacco di tempo per goderci questa meravigliosa giornata di sole pieno.

0: Lo Zodi 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show! Marco, Fabio, Paolo e Wender sono quattro tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani, e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarrini fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi.

0: 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: È solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma Mango Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so
3: sei è un bugiardo
1: sei esa bugiardo
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
1: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni questo disse che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
3: ma va?
1: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo mi ha detto sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte boom allora la chiappivo con la scarpa in testa boom boom
3: tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore perché ero innamorato di lei
3: sì allora sei stato innamorato?
1: Sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
3: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
3: ma ci avevi trombato?
1: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
3: fai trombato?
1: No perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi capo e capo cazzi e se niente da fare poi non vincerai mai tutte le donne sono così e le prime dicono che io ti amo e ti faccio e mi adoro ti adoro non mi innamoro mai io
3: non ti
1: quando
3: sento.
1: Non mi innamoro quando non mi innamoro

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono ritornato vivo e potentissimo

elfa delle mie verità del mondo che io puntualmente vi dico, ma li ho sterminati tutti quei figli di puttane! A fuon di calci girate alla Chuck Norris e crivellate di piombo con la mia pistola spara bestemmie. Voi intanto continuate a pipparvi i calcinacci e a trasfinare le sedie sul pavimento senza mettere i velcri, dando fastidio al vostro vicino di casa che abita di fotto. E allora, siete pronti? Per risparmiare

Hulk. Comunque Fia, questa è una canzone che parla di quanto è importante sempre tenere d'occhio la salute, perché quando c'è la salute c'è tutto, eh?

0: Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Geova Beach Party.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
0: Geova Beach Party.
4: Fifu, fanculo le Major. Fanculo gli Illuminati. Fanculo gli sponsor. Ma intanto ringrazio il mio sponsor Paolino e Martin, che mi hanno dato questo spazio nel loro programma 13, 14, 15 PM. E ben fare che Marco voleva cancellarmi. Carrellata di verità del mondo, ragazzi. Pronti?

0: schifo anale. Se non ti sporchi di merda, godi fo la metà. Al mio fegnale scatenate l'inferno. La lingua batte dove il clitoride. L'uomo in divisa arrapa le quindicenni. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo anche quando, anche quando, anche quando mi chiama qualche call center che vuole propormi un'offerta, io lo perculo e alla fine mette giù lui senza salutare. Ed ora una canzone, ragazzi, insieme a quelle leggende decadute degli Eiffel Fififai.
1: Uè.
2: Ciao, com'è?
0: Oh, forza ragazzi, riportiamo in vita un brano leggendario. Vai maestro. Io amici belli, ora vi spiego. Un

0: Lo Zoo di 105. Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
1: Cappella. Pronto?
2: Buonasera, signora Cappella?
1: Sì, chi è?
2: Sono Lello Arena di Equitalia Napoli, mi scusi se la disturbo. È che abbiamo fatto una ricerca e risulta essere intestataria di un solarium a Napoli che ha evaso parecchie migliaia di euro.
1: Ora, sì, ci tenevo solarium, se va a casa.
2: Mi scusi?
1: Ma io non tengo nessuno solarium. Avete sbagliato.
2: Ecco signora, allora ci deve essere stato un pricol quo,
1: sì.
2: Evidentemente qualcuno deve aver invertito i codici fiscali. Però signora, le spiego, purtroppo in questo momento, per come stanno le cose, risulta essere lei debitrice nei confronti del fisco di 197.000 euro. Ora io ho bisogno che lei collabori con noi per poter sistemare la questione. Signora?
3: Ma in Italia così è?
2: Sì, sì.
3: Ma sì, vaffanculo, dai, non mi rompere i coglioni, mettilo giù, hai capito?
2: Sì, sì, così.
0: L'incubo italiano.
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Sì, salve, parlo col signor Cappella? Parlo col signor Cappella?
1: Sì.
4: Sono Ginepro di Equitalia. Salve, mi scusi, la disturbo?
1: Signor Cappella, è società tante, è la moglie.
4: Credo di aver colto l'etnia. Lei è italiano?
1: Non ho capito.
4: Questo l'avevo colto, ma dico, ma lei è italiano?
1: Sì, sono italiano, sì.
4: No, perché sembrava quasi di Tatooine o comunque di un altro sistema solare. Lei è Cappella?
1: No.
4: Lei che Cappella è?
1: Io
4: lei. Lei è Mar... Ma è parente del cappella, cioè dell'altra cappella?
1: C'è un'altra cappella, cappella cappella.
4: Ecco, perfetto. No, perché io sto. Lei è cappella ro.
1: Quindi. No, io sono.
4: Iena? Lemma, lei è Lemma. Lemma. Ed è parente di cappella.
1: E mio marito era. Però mio marito ha suscitato tanto tempo, sono quasi 15 anni.
4: Capito? Con Yoda? Dico, lei conosce Yoda?
1: Ma come si Yoda?
4: Sì, immagino, perché credo di aver capito, no, perché... E lei è stata sul sistema di Dagobah ultimamente? Va bene. Andiamo oltre. Sono di Equitalia.
1: Ciao.
4: Pronto? Signora?
5: Ciao.
4: Pronto? Me la richiami un secondo?
0: L'incubo italiano.
1: Pronto?
4: Signora, mi ha avvertitamente... Odo! Ma avvertitamente messo giù, probabilmente c'è più uno piotto lì. Mi sente, signora? Immagino. Volevo chiederle una cosa, siccome sono di Equità.
1: Non dice niente.
4: Ma questo l'avevo ampiamente intuito, ma credo in senso lato. Ma riusciamo ad avere una conversazione possibilmente terrestre? Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, salve. Allora, come le avrà detto il mio collega, è tutto risolvibile. Nel senso che abbiamo capito da alcune ricerche che abbiamo fatto che la sua cappella non è quella giusta, ok?
1: No.
4: Quindi lei non si deve preoccupare. Ma l'unica cosa che mi interessa è giustificare che io abbia effettuato questa telefonata per avvisarla. Capisce?
1: Io non so, adesso le cappella se ne stanno tanto.
4: Beh, sì. Appunto. Allora, visto che sono tante cappelle al mondo, la sua cappella è quella sbagliata. Però io devo segnarlo nel risponditore citofonico Berberer. Capisce? Quindi lei mi deve semplicemente dire due cose. La prima, mi deve affermare sostanzialmente che lei non è mai stata titolare di nessuna gelateria. Lecco...
1: No, io non faccio niente. Io so...
4: Perfetto, allora lei mi può ripetere: non ho mai avuto Lecco Cappella?
1: No, mai proprio.
4: E no, lo può ripetere per piacere?
1: Non ho avuto mai nessuna cappella.
4: Non nessuna. Io non ho mai avuto Lecco Cappella.
1: Va bene, io sono alfabeta, mi dispiace, non lo posso dirle.
4: No, non ha capito, lei non lo deve scrivere, lo deve solo ripetere. Cioè, sa come fanno i pappagalli, io le dico quello che devi dire e lei lo ripete, così io la registro e siamo a posto, non le arriva nessuna lettera. Capito?
1: Sì.
4: Perfetto, allora ripeta. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
1: Io non ho avuto mai la gelateria di essere Cappella.
4: De essere? Che ha detto signora? Lecco? Ma ci vuole tanto? Lecco in provincia di Como?
1: Sì.
4: Io capisco che lei è un passo dal primate. Cioè lo sto intuendo. Ma lei ha il pollice opponibile, quello che mi chiedo io. Senta, ripeta semplicemente quello che le sto dicendo. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
1: Io non ho avuto mai la gelateria di Lecco Cappella. Mai.
4: Perfetto. Io non ho mai avuto il centro solarium Cappella Arrossata.
1: Non ho avuto mai, l'ho avuto uno che non c'è mai stata, mai, io non ho fatto mai niente di questo lavoro.
4: Ma lei, mi perdoni signora, ma lei ha un assistente che l'aiuta durante la giornata?
1: No.
4: No.
1: Non c'ho niente.
4: Niente? Neanche figli che la supportano psicologicamente?
1: Io non c'ho niente proprio.
4: Niente. Lei ha la coda?
1: No.
4: No.
0: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
5: Lo Zoo di 105
6: Geova Beach Party.
7: Eccomi pronto contro la Major, gli illuminati bastardi. Ma prima ringraziamo lo sponsor.
8: La dichiarazione dei redditi si avvicina e non sai a chi donare il tuo 10 per 1000. Ma allora dallo a noi della Poteri Forti S.P.A. Poteri Forti S.P.A. Possediamo il tuo culo, anche se tu non lo sa.
7: E allora, pronti? Felafia e blocca le canzoni su Instagram. Fottitene nelle storie e canta le tue. Vittoria dei Mane

oggi e nessuno ride, cambia compagnia. Ed ora tocca a voi, ragazzi. Anche quando sono in casa.

0: fifufà, ti va una sambuca?
1: Grande Liga, sei pronto ad urlare contro il cielo, ho fatto la battuta!
0: Yeah, ma prima mi sparo un prosecchino.
1: Ok, ok, piano, piano.
0: Questa canzone è dedicata a tutte quelle che non te la danno, ma noi siamo più forti finché abbiamo gli amici del bar e il Montenegro.
1: Ok, vai Liga!
0: Vai, questa la sapete tutti.
1: Vai ragazzi, questa confetta. Fu le mani.
0: Sì.

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può segnare un calcio di rigore in sporbiciata volante. Elon Musk ha brevettato un telecomando per accendere e spegnere le eruzioni vulcaniche. Sul calendario dell'avvento di Elon Musk ci sono 25 Natali. Elon Musk non ama gli abiti bianchi. Per questo, durante la sua visita a Roma, Papa Bergoglio si è presentato con un completo di jeans e un paio di Timberland. Elon Musk può vincere una partita a forza 4 in due mosse. Una volta, giocando alla slot machine, ad Elon Musk sono uscite 3 campane e ha vinto Notre Dame. Elon Musk può decidere quanti figli ha. Dopo la partita, i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio e stirano le camicie ad Elon Musk. Se ad Elon Musk non piace il finale di un film, può modificarlo in tempo reale mandando un WhatsApp con la faccina che vomita alla casa di produzione. Al ristorante Elon Musk ama concludere la cena con un dolce, Domenico Dolce, che arriva in aereo da casa sua. Elon Musk può fare sci di fondo sull'acqua. Molti non lo sanno, ma Elon Musk ha vinto un'edizione di Tale e Quale Show imitando Dio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sempre contro le major, contro i poteri forti, contro gli illuminati. E intanto ringraffiamo lo Spongebob.
0: Vuoi non dover più pensare? Possiamo farlo noi per te. Non prendere più decisioni, segui la massa. Nuovo ordine mondiale, il futuro oggi.
2: Il rubinetto perde, Fima chi cazzo vince? Gli affari sporchi.

0: farmi un tatuaggio da coglione pur sapendo che vero prego in giro da tutti fifufà. Ed ora la canfone. Graffi ai poteri di Belzemoth, il demone dei 3000 caffi, sono riuscito ad aprire un portale dimensionale ed evocare in questo mondo il mefteffo di un'altra dimensione. Eccolo qua! Giu giu poteri portali! Ma che cazzo, tu fai il mefteffo alternativo, chi fai?
1: Io sono Mauro il Centrone, ma tutti mi chiamano Valerio Valerio.
0: Porca miseria, che cazzo di Spider-Man No Way Home che è sta storia? Dimmi una verità del mondo.
1: Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco.
0: Allora cantiamo qualcosa insieme!

0: troia, fiffu multiverfo fa.
1: Il perineo del fiffu fa.
2: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
3: Geova Beach Party.
4: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show.
5: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alizei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wender Bertinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: minchia show!
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket!
2: Full Metal Jacket!
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore!
4: Sei pronto?
5: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore!
6: Animale, vagabondo, senza mischiere il divano!
5: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
7: Siamo di nuovo all'opera? Bene, si parti al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra indignamente, una fa di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché te è bello che sei ben caloscio?
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo.
4: Lo
3: devo farlo.
4: Sì.
3: L'ha messa devo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
4: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
3: È furbo.
4: Ma lui viene qua. Madonna!
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto? Pronto?
6: Faccio di merda.
4: 1, 2, 3.
7: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
5: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
2: Lo zoo di 105.
8: Le cose verissime. Le cose verissime.
9: Ciao, cose verissime. Come vedete dalla mia tuta antiradiazioni, oggi faremo un video molto diverso dal solito. Vero, Priscilla?
10: Io non lo voglio fare.
9: Taci! Smettila di essere sempre così restia nelle mie iniziative, cazzo! Possibile che non ti va mai bene un cazzo?
10: Perché sei così aggressivo? Io non voglio fare sta cosa, è pericolosa!
9: Hai ragione! Anche i nostri followers, attraverso delle mail molto dettagliate in cui mi descrivono in maniera bizzarra, associandomi ad oggetti animali alquanto buffi, susseguiti da minacce fisiche nei miei confronti, mi chiedono di cessare tali atteggiamenti nei tuoi confronti. Forse il potere mi ha dato alla testa. Sai, essere il capo non è facile.
10: Quindi mi chiedi scusa?
9: Col cazzo! Adesso muoviti e dammi una mano ad accendere questa mini centrale nucleare che ho comperato sul Deep Web. Così dimostreremo che i poteri forti ci tengono nascosta la possibilità di reperire energia pulita a costi bassissimi.
10: Ma sei pazzo?
9: Sì! Prendo anche le pillole, Priscilla, sono fuori come un balcone!
10: Ah! Siamo alla presa di coscienza, è già un buon passo.
9: Dai, accendiamo. E grazie a questo esperimento, dove dimostrerò che con 700 euro, un cacciavite ed un avvitatore si inculano tutti i pannelli fotovoltaici e ci creiamo energia pulita con questa mini centrale di fissione nucleare portatile.
10: Ma sei serio? Vuoi veramente accendere quel coso? A me non sembra una cosa sicura.
9: Taci! E passami il plutonio!
10: Plutonio? Ma dove hai preso del plutonio?
9: I libici marti!
10: Bella la citazione, ma siamo nel 2022. La Libia è stata rasa al suolo per portare la democrazia ai McDonald's e non ci sono nessuno dei due.
9: Ma sì, non fare la precisina, dai! Che faccio il video del secolo, cazzo! Mi scaglio direttamente contro le lobby energetiche. Faccio un disastro.
10: Sì, su questo siamo d'accordo.
9: che faccio il video del secolo.
10: No, che fai un disastro.
9: Ma quale disastro? Come vedi, le istruzioni riportate sono molto facili ed esaustive, segno dell'efficienza e della semplicità dello strumento. Dai, accendiamo. Ma Gaetano, dove vai? Dove vai?
10: Secondo me Gaetano ha usato il suo sesto senso animale.
9: Dici che ha sentito una femmina in calore nelle vicinanze?
10: No, no, dico che ha fiutato un pericolo imminente.
0: Sì,
10: non mi intrometto mai, ma penso che accendere uno strumento di fusione nucleare portatile comperato sul deep web con del materiale...
9: Ragazzi, video like canale casa, mi rimetto poi prossimo video ferito, problemi like canale.
0: Ecco, adesso spegniamo il portatile, ok? Che devo fare le medicazioni, va bene? Lo metto qua sul comò, va bene?
9: Grazie. Che dice?
0: Cosa dice, signorina? Mi dica in un orecchio, mi dica.
9: Che dice?
0: Credo abbia detto coglione. Sì, coglione, ha detto coglione.
8: La la la. Le cose veri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, amici di Up and Up, siete carichi? Vi state facendo il ponte del 25 aprile? State già con le palle a mollo in qualche costa italiana? E cosa c'è di meglio che portarvi dietro una nuovissima, bellissima e fantasmagorica applicazione di
2: Up and Up?
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Oggi per la categoria hobby e tempo libero
4: Guinness World Records.
1: Sì, è arrivata l'applicazione dei Guinness dei primati, ma non è come tutte quelle che puoi trovare sugli altri app store. Sì, perché la nostra Guinness World Records non solo ti dà un elenco completo di tutti i Guinness mondiali, ma avrai anche la lista dei Guinness che mancano e che potresti realizzare tu.
5: Oh, basta là, Fernando! Cosa ci fai a Torino?
6: E hop! Sto cercando di fare un nuovo record mondiale! E hop!
5: Ma scusane, facendo la ruota come i bambini?
6: E hop! Sì! E hop! Con la nuova applicazione è facile! Ti dice quali sono i record mondiali che nessuno ha ancora fatto! E hop!
5: E sei venuto fino a Torino? Scusa, quante ne devi fare di ruote?
6: E hop! Solo 3.227.297! E hop!
5: E continui a fare le ruote mentre torni a casa, fino a Milano?
6: Eh sì, eh! E hop!
1: Guinness World Records è un'applicazione incredibile. Potrai anche sfidarti uno contro l'altro con la modalità chiamata video. È semplice. Tu e il tuo amico scegliete un record che volete infrangere. Vi chiamate in video tramite l'applicazione e vi comparirà un conto alla rovescia che servirà per darvi il via alla sfida.
5: Giacomo, ma sei sicuro che questo sia un Guinness dei primati? Figa!
7: Certo, Ferdinando, c'è scritto qui, no? L'americano Kevin Shelley si è rotto 46 tavolette del cesso in faccia in meno di un minuto. Basta che uno di noi arrivi a 47 e il gioco è fatto, no?
5: Ok, dai, per sicurezza ne ho prese 50. Figa!
7: Sì, vai, anch'io. Pronto, schiaccio start.
5: Sì, vai! Uno, due...
1: Ed in più, se fai l'abbonamento, verrai sempre aggiornato in tempo reale sulle nuove sfide e ti si sbloccherà la funzione notaio. Sì, ti basterà scegliere la sfida che vuoi battere, posizionare il telefono per riprenderti, premere REC e il gioco è fatto. L'applicazione ti riprenderà e se il Guinness sarà valido, entrerai automaticamente nella lista del primato. Ma non è pazzesco?
5: Allora, fammi mettere qua il telefono qui, che mi è arrivata la notifica sul cellulare. Allora, lo posiziono così, schiaccio REC, così prendo bene il video.
8: Amore, scendi da lì, che è pericoloso!
5: Ma no, amore, tranquilla, sto facendo il Guinness!
8: Ma piove, è pericoloso stare sul tetto! E con un'antenna in mano poi, che fai?
5: Tranquilla, amore, fa parte della sfida! Devo resistere a 5 fulmini!
8: Amore, ma sei scemo!
5: Ma ho le scarpe di gomma, tranquilla!
8: Amore! Amore!
1: Tutto questo è un prodotto
2: Up and Up!
1: E per i primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web
4: I'm rich!
1: Una raccolta completa delle gioiellerie più vulnerabili d'Italia con le piante, i punti d'accesso e i codici degli allarmi, compreso il numero di telefono del direttore per poter minacciare la sua famiglia.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.

0: ma soprattutto ho insegnato a mixare all'uomo più elegante e ben vestito del mondo, Mr. Paolo Noyz, mani al ciuelo! Sono DJ Pino Master Flash, il vocalist che racconta i cazzi dei conduttori del programma, ma anche quelli degli ascoltatori. E allora mettetevi comodi, partiamo! Tu sei anche tu, convinto di essere solo nel tuo studio radiofonico di Miami, ti metti a cagare a porta aperta? Ma quel genio di tua moglie porta due clienti super incravattati a visitare lo studio e ti trovano a cazzo all'aria. Benvenuto, sei come Mazzoli, sei dei nostri. Se anche tu, dopo una noiosissima telefonata col tuo capo, quando finisce la conversazione esclami: sto coglione di merda, quanto mi rompe il cazzo! Ma ti accorgi che non hai messo giù e lui è ancora in linea? Benvenuto!
1: Benvenuto! Benvenuto!
0: Figure del merda, sei dei nostri! Se anche tu ci provi per anni con la donna dei tuoi sogni, le mandi fiori, la inviti a cena, le scrivi cose romanticissime, sperando che sia la volta buona, ma lei un giorno ti risponde: sai, ti vedo come un amico, e poi in questo momento non ho tempo per una relazione. Ma poi la becchi a limonare e segare un tuo amico in un parco solo perché è più ricco e più figo di te. Benvenuta! Sei una puttana! Puttana! Puttana! Sei una puttana! Puttana! Puttana! E anche tu, con l'ormone a mille, da buon ventunenne, conosci una tipa e te la sbatti in mille modi per tutta la notte in riva al lago. E finito tutto, vedi che lei prende un casco da un bauletto di un motorino. E allora, preso dal panico, le chiedi quanti anni ha. E lei ti risponde: 14. E tu inizi a correre, ti tuffi nel lago e a nuoto arrivi dall'altra riva, sperando che non ti becchino mai più. Benvenuto! Sei un porco come Alan Caligiuri! E anche tu metti 50 euro di benzina nel serbatoio, ma solo la mattina dopo, quando la macchina inizia a singhiozzare e a fare strani rumori, ti ricordi che vaga soglio, no? Bestemmione che oscura il cielo! Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu entri nel tuo bar di fiducia e vedi per terra una traccia di ruota di bicicletta e urli al gestore: ma chi è quel coglione che è entrato in bicicletta? Tutti in silenzio, ti giri e c'è uno in carrozzina. Benvenuto, tu non sei dei nostri, sei una merda cinica. E signori, per finire, se anche tu pensi di essere un tipo stiloso e ti vesti sempre uguale da circa 7 anni, maglietta nera, collane da zingaro e pantaloni militari, emulando Armani, Brad Pitt e altri fighi del mondo dello spettacolo, ma essendo grasso e mostro, assomigli più ad un sacco dell'umido di un campo nomadi. Benvenuto! Sì, sei lo strabicone! Sei Mr. Paolo Noyz! Ma quale stiloso! Ma quale stiloso! Ma porca troia, che se ti metti di fianco i bidoni della spazzatura ti portano via col camion! Pirla!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ciao a tutti! Sì! Yeah! Oui! Come state? Noi di Up and Up stiamo alla grande! Sì, perché da oggi abbiamo inserito anche la categoria fitness e siamo tutti sportivi su...
3: Up and Up!
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Tra le nuove e degne di nota in fitness...
5: Physicator.
2: Un'applicazione fantastica che vi permetterà di scolpire il vostro fisico in men che non si dica. Vi basterà inserire i vostri dati fisici, come peso, altezza ed età, e l'app genererà una scheda tecnica personalizzata grazie all'algoritmo creato dal nostro super personal trainer, Tyrone Pocol.
6: Hi, sono Tyrone Pocol e questo è il mio corso per rimetterti in forma.
2: Ti basterà seguire alla lettera le notifiche che ti arriveranno in base alla tua scheda.
7: Quindi, cari delegati della Sony, la fusione con la nostra società per voi sarebbe un vantaggio enorme, come lo dimostra il grafico che...
8: Sessione immediata da 30 squat jump.
7: Oh, scusate un attimo,
9: Amministratore, ma che fa?
7: Sto seguendo il programma di Physicator.
9: Ma come adesso, mentre siamo in fusione con i giapponesi?
7: A Physicator non si può dire di no. Cos'è che ha detto?
9: È che gli piace il suo stile, fusione accordata.
7: Ale!
2: Physicator è un'applicazione fantastica. Prova anche le varie categorie. Sì, perché con l'abbonamento a soli 32 euro a settimana, Physicator ti sbloccherà anche la funzione Vippami. Potrai scegliere tra vari personaggi del cinema, come DiCaprio, Brad Pitt, Jason Statham e molti altri. E Physicator ti scolpirà proprio come il tuo idolo preferito.
10: Allora, vediamo un po' qua. Posso scegliere tra il fisico di Brad Pitt, poi Chris Hemsworth, che sarebbe quello di Thor, poi The Rock, Jack Black, Lino Banfi, non so. Scelgo un classico, vai. Brad Pitt.
8: Scatto e affondo serie da 20, veloce.
10: La notifica, la devo fare subito, veloce. Oddio!
11: Ma cosa sta facendo?
10: Ecco!
12: Ma quello lo porti fuori!
10: Ah! Scusate! È Physicator, è un programma ferreo! E poi 32 euro a settimana, è un affare!
11: Se ne vada!
2: E per ultimo, ma non per importanza, potrete anche configurare il vostro allenamento a corpo libero infilandoci esercizi specifici, come nuoto, basket, rugby e curling. Incredibile, vero?
12: Che bello, amore, che mi hai portato a Milano!
13: Eh sì, visto che bello il castello sforzesco.
8: Fai subito 20 vasche a dorso e 20 a delfino.
13: Ciccia, ma cos'è che stai facendo?
12: Amore, è Physicator!
11: Ehi, lei! Cosa sta facendo nella fontana del castello?
12: Sto facendo le vasche a delfino! Me l'ha detto Physicator!
11: Dai, non faccia la scema, su, venga fuori, favorisca i documenti!
12: Perché?
11: Perché sono 300 euro di multa!
2: Physicator è un'applicazione...
3: Up and Up!
2: E non perderti l'ultima arrivata sul nostro dark web!
5: Il pranzo è servito!
2: 1001 ricette per cannibali, a cura di Chef Tony.
11: Vedete? Si taglia come il burro!
14: Ah, il braccio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sempre più utenti ormai sono stanchi del solito catalogo fornito dalle piattaforme più conosciute e quindi scelgono di mollare tutto e abbonarsi alla nostra piattaforma on demand. Spesso anche perché mettiamo dei banner fasulli che ti fanno abbonare con un semplice click, scalandoti i soldi dalla ricarica del tuo cellulare e senza il tuo consenso. Long Broad TV. Abbonarsi è facile. Ma veniamo alle offerte di questa settimana, perché noi della Long Broad siamo i numeri. Con la nostra tecnologia e funzioni speciali non abbiamo nessun rivale. Long Broad TV On Demand. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: arrivata la nuovissima funzione Double!
1: Noi della Longbroad TV abbiamo creato una nuovissima funzione all'avanguardia, la funzione Double. Scegli un qualsiasi titolo dal catalogo e clic sull'icona Double.
2: Il miglio verde Double.
3: Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Sai parlare? Sai parlare?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. So parlare, so parlare.
3: Se dico a Harry di toglierti queste catene, se dico a Harry di toglierti queste catene, tu farai il bravo? Tu farai il bravo?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore.
3: Il tuo nome è John Coffey. Il tuo nome è John Coffey.
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. Come la bevanda, come la bevanda. Solo scritto in modo diverso, però. Solo scritto in modo diverso, però.
0: Fantascienza!
1: E.T., l'extraterrestre sul pianeta natale. Un affascinante spin-off del nostro simpatico e tenero amico E.T. l'extraterrestre, mentre vive la sua vita quotidiana a casa sua, sul suo pianeta.
5: Vodafone, buongiorno, sono Mario, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì. Sì, che problema ha col telefono, mi dica?
6: Telefono.
5: Sì, ho capito, il telefono, sì, ma ha problemi col mobile o col telefono fisso?
6: Telefono, casa.
5: Casa, quindi con la linea fissa. Mi scusi, lei che compagnia è?
6: E.T.
5: E.T.?
6: Telefono, casa.
5: Ho capito, E.T.
6: Telefono, casa.
5: Ho capito, c'è un problema col telefono di casa, come posso aiutarla?

0: Colossal Mode.
1: Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
2: Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
3: George, aiutami, ti prego!
2: Alza i tacchi, McFly, e vattene. Sei sordo, McFly? Chiudi lo sportello e vattene.
3: George!
1: No, Biff.
2: Va bene, McFly. Te le sei cercate. E ora te

0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
1: Le nuove avventure di Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
4: Dei zizzagnate, delle!
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
6: Zizzania meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
8: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
7: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
8: Signora, pazienza un attimo.
7: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
7: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
7: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le
8: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
7: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega?
7: Ma calpesta, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
3: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen! Piacere!
5: Facciamo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, Uzzumoko,

0: a fare? Aspetta, aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia. Oh.
1: Oh, ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
1: È stato lei, signor Zizzania!
3: Lei si sente la puccia di
1: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Aia! Aia! Fuori! Aia!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
1: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: Stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
3: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzaneman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
7: Lo zoo di 105.
8: Le cose verissime. Le cose verissime.
9: Ciao, cose verissimers. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il videovlog condotto da me sul mio canale e coadiuvato dalla mia assistente tecnica alle riprese, Priscilla.
10: Ciao Raghi.
9: Raghi? Ma che cazzo di saluto è, Priscilla? Cazzo sei una tossicomane dei centri sociali? Cazzo hai 12 anni? Cazzo parli corsivo? Alfabeto farfallino?
10: Sì, è un saluto da giovane. Raghi, ragazzi, insomma.
9: Senti, se mi dimente fastidiosa, per cortesia, l'unico saluto che è ammesso è il ciao istituzionale da me coniato per identificare il mio personaggio. Chiaro, il mio tormentone. Ciao! Hai capito? Ciao!
10: Vabbè, ciao Reghi.
9: No, cazzo! Senza Reghi!
10: Uffa, che barba! Va bene, ciao!
9: Brava! E adesso seguimi con l'inquadratura e mostra quello che ho sul tavolo.
10: Wow, cosa c'è in quella grossa scatola?
9: Dentro questa scatola c'è un libro magico che contiene le formule per fare vari incantesimi. E oggi dimostreremo che la magia esiste e faremo un contenuto da pelle d'oca.
10: Perché riesci sempre a lasciarmi senza parole?
9: Cazzo, Priscilla, che bel complimento! Grazie!
10: Non era un complimento, era inquietudine.
9: Vabbè, mentre ti esprimi come uno scrittore dei primi del Novecento, io scartono il mio libro magico e inizio a prepararmi per stupire come un grassoccio sudato Harry Potter i miei followers.
10: Ma...
9: cosa? Cosa ma? Cosa? Cosa?
10: Dove hai preso questo libro magico?
9: Amazon.
10: Serio?
9: Certo che no, scema. Secondo te, su Amazon qualcuno vende libri magici? Era una battuta, Priscilla, sveglia. È un libro che, dopo essere passato da diverse mani nei secoli, è finito casualmente tra quelle di un certo Invernizzigino di Biella, che dopo una lunga trattativa ha deciso di vendermelo in cambio di una somma che non mi permetterà di affrontare più il percorso universitario che mia madre sogna per me da quando ha iniziato a risparmiare i soldi, dal 1992.
10: Wow! Hai buttato tutti i risparmi per la tua università, risparmiati da tua mamma per un libro magico comperato da uno di Biella.
9: Da quando sei pappagallo? Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo. Ma grazie ai sortilegi che farò con questo libro, potrò fare ancora più soldi. E a quel punto dell'università non me ne fregherà più un cazzo. Hai capito, scimmietta?
10: A questo punto sono proprio curiosa di vederti effettuare qualche sortilegio. Prego, sto filmando.
9: Bene, brava, taci e filma, che io inizio subito a sublimare per concentrarmi.

0: Che versi fai?
1: Taci! Taci! Che mi deconcentri! Ecco, adesso leggerò da questo libro l'incantesimo per diventare invisibile. E poi andrò in mezzo alle persone in strada, ma nessuno mi vedrà.
0: Ok.
1: Ecco. Alskamar, Farmakar, Passamar, Frezmarastro Kratzmar, Belin Belin, Parabelin Bam Bam.
0: Quindi?
1: Adesso sono invisibile.
0: Ehi, ma dove sei finito?
1: Oh, ha funzionato veramente! Porca troia che volpe che sono! Ho comperato per 28.000 euro un libro magico sul web. Sono un grande cazzo e ora sono invisibile!
0: Sì, sì, sei proprio invisibile. È pazzesco.
1: Ora mi spoglierò nudo e andrò in banca a rubare dei soldi senza essere visto.
0: Non credo che sia...
1: Taci! Taci! Taci! Ecco, sono nudo!
0: Wow!
1: Cosa?
0: No, niente.
1: È inutile che ti giri dall'altra parte. Non sono lì.
0: Sì, infatti. Wow.
1: Adesso vado in banca e torno con il malloppo. Tu aspetta qui.
2: Oddio, ma c'è un maniaco!
3: Un maniaco!
2: Aiuto!
3: Via!
4: Uè, bastardo! Che cazzo fai nudo in strada? Vergognati!
1: Ma no! Sono invisibile! Non potete vedermi!
2: Ah, lo conosco! È quel ragazzo pazzo che fa il coglione su internet! Quello che sua madre si vergogna!
1: Ma no, no! Che fate?
4: Adesso ti insegno io a smettere di essere pazzo! Adesso ti do tanti di quei calci in culo che ti passa la voglia di andare in giro nudo a far spaventare le donne! Capito?
1: Ma no! No! Signor Invernizzi! Si calmi! Non è possibile! Ero invisibile! Sarà finito l'effetto, cazzo!
4: Sì, l'effetto dei farmaci, bastardo!
5: Prendi! No! No! Via!
6: Lo picchio anch'io! No! Picchialo anche tu!
1: Priscilla, brutta stronza! Mi hai preso per il culo!
7: La. Le cose verissime.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
3: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
10: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
11: Sì.
3: Sì.
11: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
11: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
10: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
3: Eh?
2: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo!
2: lastrica.
3: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
3: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Hey hey hey, amici di Up and Up, siete ancora lì? Ci stavate aspettando? Anche se non ci stavate aspettando, noi, come il prezzemolo, siamo sempre qui a vendere le nostre applicazioni Super Mega Turbo Minchia Power! E se non sei ancora un nostro utente, che cosa aspetti? Scarica subito il nostro App Store...
14: Up and Up!
15: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni...
13: E lasciaci i tuoi dati, in modo che possiamo attivarti degli abbonamenti a caso. Questa settimana tra le top utility...
4: Pavarotto.
13: Tenetevi forte, perché Pavarotto è un'applicazione talmente innovativa che farà impallidire anche la Apple. Sì, perché grazie ai nostri cantanti potrai impostare una voce sul tuo telefono che ti leggerà in modo automatico i messaggi e le notifiche cantando.
16: Uè Romano, va che figata sta applicazione!
17: Fa vedere!
16: Guarda, posso impostare una voce e mi canta i messaggi!
17: Ma va davvero!
16: Guarda, attivo la funzione, il gioco è fatto, mandami un messaggio di prova!
17: Vediamo! Ciao, Pirla!
18: Ciao, Pirla!
17: Che figata!
16: Hai visto?
13: Ma non è pazzesco? E non è finita! Sì, perché Pavarotto può essere impostata anche sulle notifiche che ti vengono mandate da altre applicazioni, come ad esempio Instagram, Facebook, WhatsApp e molte altre.
19: Dimmi, figliolo.
20: Mi perdoni, padre, perché ho peccato.
21: Troiona 68 ha postato, sono calda e umida!
19: Figliolo, cos'è questa roba?
20: Mi scusi padre, il telefonino, le dicevo...
21: Notifica gruppo Facebook! Nana Tana ha cambiato lo status in ho voglia di cazzi!
20: Mi scusi padre...
13: E se fai l'abbonamento a soli 3 euro al mese, Pavarotto ti sbloccherà la funzione Multivox e potrai impostare una voce diversa per ogni tuo contatto.
22: Ciao amore mio!
23: Scusa amore, ma chi è che ti scrive queste cose?
17: No, è quella scema di Marina, la mia collega.
22: Ho una voglia matta di farmi scopare come solo tu sai fare.
23: Scusa, veramente la tua collega?
17: Sì, sì, sì, è Marina, che ogni tanto fa la cretina così, sono cose che giochiamo così a lavoro.
22: Molla quella cornuta di tua moglie e vieni a chiavarmi, che sono a gambe aperte come quando la facciamo in ufficio.
23: Bastardo pezzo di merda!
13: È consigliabile non utilizzare la voce su tutti i contatti. Cosa aspetti? Scarica subito
4: Pavarotto.
13: E per gli abbonati premium in regalo dal dark web
4: Necrolove.
19: Le migliori 100 canzoni da mettere come sottofondo per scoparti un cadavere,
13: selezionate da Nick the Nightfly.
24: Hi, sono Nick the Nightfly. Col morto fai quello che vuoi, ma la musica ci penso io. Oh yes, nice one.
15: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su un bar, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Monteforte?
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
4: Che volete?
5: Sì, no, niente, condizionatori?
4: Sì.
5: Sì, sì, ecco, buongiorno, salve, io la chiamavo perché avevo bisogno di un'informazione proprio al volo perché vorrei installare un impianto di condizionamento nella mia abitazione al mare, diciamo, no? Però non sono completamente convinto di mettere i condizionatori, diciamo, l'aria condizionata perché ho paura, diciamo, dell'impatto che l'aria fredda potrebbe avere sul mio sistema respiratorio perché io sono un po' soggetto, diciamo, a infiammazioni del cavo orale, principalmente faringiti, laringiti, ma a volte anche qualche bronchite.
4: Sì, però noi per telefono non diamo nessuna informazione, avete compreso? Ci dovete venire a trovare.
5: Sì, sì, no, ma perché le spiego? Come avrà capito dall'accento, io sono ligure per la precisione, sono genovese, quindi sto proprio al centro della Liguria, e perché bisogna fare una distinzione, diciamo, ci sono i liguri di Levante e di Ponente, lei sa che la regione
4: Ci devo lavorare, scusatemi.
5: No,
4: telefono non ne diamo informazioni di cose. Eventualmente potete fare un fax.
5: Sì, un fax?
4: O un'email, una richiesta di email, vediamo un po' di rispondervi.
5: Va bene, allora che indirizzo devo scrivere?
4: Allora, Monteforte SRL.
5: Sì, sì, aspetti che questa pena non scrive. Mannaggia, scusi solo un attimo, che c'ho questa pena, che mia moglie c'ha il vizio di non buttare mai via niente, capisci? Siamo pieni di penne che non scrivono, matite senza punta, me le mette tutte in questo cassetto, io tutte le volte che c'ho bisogno di una penna la tiro fuori e non scrive mai, ma non butta via niente, mai assolutamente neanche la roba rotta. Pensi che abbiamo un bimbi che si è rotto 2 anni fa e ancora non lo vuole buttare perché dice che prima o poi magari qualcuno viene utile. Non le dico le scarpe.
4: Okay, c'è
5: una scarpe.
4: Okay, buona giornata.
5: Aspetti, non mi scrive la penna, prendo una punta, mi dica.
4: Fate così, è meglio.
5: Sì.
4: Il fax 0984.
5: Allora al fax?
4: Sì, sì.
5: Sì, ho capito, ma devo indicare eventualmente anche i vani della casa, la metratura?
4: Cioè, non vi possiamo dare. Se voi mi dite così, non mi date indicazione, avete compreso?
5: Che cosa devo indicare?
4: Dovete mandare una piantina dove voi dite, io voglio condizionare questa e questa.
5: Una piantina?
4: Questo, con i numeri di telefono e un'email che noi rispondiamo.
5: Siamo, va bene, allora adesso chiedo a mia moglie quale piantina.
4: Il piano, dovete mettere il piano, i metri quadrati, l'altezza e l'esposizione.
5: Ma no, ce l'ho il piano io, no, sono musicista, ce n'avevo uno vecchio ma l'abbiamo andato.
4: No, il piano. Tipo, se mi date la piantina,
5: sì.
4: Che piano è? Piano terra, primo, secondo, terzo?
5: Certo, va bene. Invece, tornando alla piantina, magari chieda a mia moglie che c'ha il pollice
4: bravo,
5: verde.
4: Bravo.
5: Esatto, non lo so, andrà bene un'ortensia, non lo so, una begonia.
4: Sì, pure uno schema.
5: Uno schema. Uno schema non lo conosco, ma cos'è, una cucurbitacea?
4: No, è una piantina, una planimetria.
5: È una piantina?
4: Una
5: piantina, le mando un geranio, che cosa ne so, qua da queste parti ci sono belle le begonie, le ortensie, non lo so, non pensavo di dover inviare un omaggio floreale per avere un preventivo, però se dalle parti
4: vostre... Arrivederci.
5: Aspetti, allora la piantina gliela mando e magari arriverà un po' appassita, mi raccomando ci dia dell'acqua che mia moglie ci tiene un sacco.
4: Ma allora mi state prendendo in giro?
5: Ma no, assolutamente, perché scusi, io sono una persona anziana, non capisco.
4: Scusatemi, piantina che vuol dire?
5: E piantina è una pianta piccola, non lo so, cioè a me...
4: Stiamo parlando di condizionamento, del vostro...
5: Ma lei mi ha detto che le dovevo mandare una pianta, scusi se alzo la voce, non sono abituato, sarei anche un po'...
4: No, piantina vogliamo dire planimetria,
5: Ma allora mi dica planimetria, scusi, lei mi dice piantina, io penso di doverle mandare il basilico, non lo so.
4: Va bene.
5: Che tra l'altro al limite, se vuole, il basilico ce l'abbiamo anche buono qua.
4: D'accordo, io devo lavorare, ho dei clienti qui.
5: Io le mando questo fax, va bene?
4: E quando volete.
5: C'è un orario preferenziale?
4: Dalle 5 di stasera in poi.
5: Dalle 5 di stasera. Perché le spiego, io devo mandare in cartoleria a mandare questo fax perché chiaramente a casa non sono munito di un fax, capirà, è un mezzo abbastanza
4: obsoleto. Mi chiamate che metto fax.
5: Fax, va bene, d'accordo. Allora vado in cartoleria, ma non quella che c'è qui sotto perché il tipo mi sta un po' sulle balle, mi sta sui coglioni che mette sempre la macchina nel mio posto. Vado magari nella cartoleria in Piazza della Vittoria che mi trovo bene. C'è anche una bella signorina giovane nuova, sa? Va bene, d'accordo. Allora le mando la planimetria via fax. Va bene. D'accordo. Parlo sempre con lei comunque, a chi la metto l'attenzione? Pronto? Niente, questo non ci aveva voglia di fare un cazzo. Lo so io che piantina voleva. Quelle che si fumano e poi ti metti a ridere, eh? Drogato maledetto. Bastardo.
6: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: Che perlizia. Vai, dai!
8: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
9: Se stai parlando con uno molto più alto di te, non guardare in alto. Guarda sempre dritto. Sii uomo. Non fare la differenziata. Butta tutto in un secchio e lascialo nel cortile del condominio a fianco. Sii uomo. Salta sempre l'allenamento delle gambe. Sii uomo. Se ti cade per terra un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. Calcialo sotto al frigo. Sii uomo. Addormentati davanti alla TV, ma risvegliati incazzato nero se qualcuno cambia canale. Sii uomo. Se hai una commozione cerebrale, dormici su, poi passa. Sii uomo. Se hai un problema con l'alcol, non lasciare che complichi le tue relazioni. Troncale e continua a bere. Sii uomo. Se qualcosa è troppo difficile da aggiustare, spaccala. Sii uomo. Metti il tuo cane nel sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Sbaglia sempre i congiuntivi. Essi uomo. Aspetta che sia troppo tardi per far sapere a qualcuno quanto è importante per te. Sii uomo. Quando sei triste, non rimanere da solo. Rendi tristi anche gli altri. Sii uomo. Giudica sempre un libro dalla copertina. Sii uomo. Accendi un IQOS e poi cagati addosso per nascondere l'odore. Sii uomo. In penna con la macchina. Sii uomo.

0: di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
4: Che stai facendo?
5: Sono cazzi miei.
4: Che cosa cerchi?
5: Ah, non lo so.
4: Hai uno scopo?
5: No.
4: Dove ti trovi?
5: Ah, non lo so.
4: E come vivi?
5: Hai rotto il cazzo.
3: Roberto da Genova.
6: Pronto?
7: Mi scusi, devo guardare lì?
6: Chi è?
7: Roberto, e allora?
6: 60 minuti, che cavolo vuoi? Dimmi che cavolo vuoi.
7: La cosa non posso apparire.
6: Buonanotte.
7: Ah, scusami.
6: Ma che ora che cazzo fai e non mi coglione la mattina e la sera? Che cosa vuoi a me? Cosa
7: ma
6: vuoi?
7: Intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Allora,
6: mettilo in culo il cazzo, in culo dal cimbocca, metti la lingua come parli, se ci vuoi transeare.
8: Sì?
7: Cos'è?
8: Pronto?
7: Che cazzo vuoi?
8: Che cazzo vuoi tu?
7: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato? Devo guardare lì? Io mi incazzo, i terapiatisti. No,
8: sei
7: non
8: tanto
7: posso...
8: caro, figlio mio.
7: Non lo so.
9: Pronto?
7: Mi scusi, che cazzo vuoi?
9: Ma che cazzo è?
7: Roberto, e allora?
9: Ma che cazzo vuoi, bastardo cornuto? Chi è? Pronto?
7: Non lo so.
9: Parla, vatti capire, cornuto.
7: Scusami, devo guardare lì?
9: Che? Bastardo figlio di puttana, chi è? Ogni volta, chi è?
7: Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa non posso apparire.
9: Ma che cazzo vuoi chiedere? Chi ti è morto e chi ti sei morto? Bastardo cornuto e figlio di puttana.
7: Hai rotto il cazzo.
9: Di sangue, bastardo e cornuto e figlio di puttana!
7: No!
9: Chi da sta morto?
7: No!
10: Adesso, bisogna completare lo scherzo telefonico, attaccando la vecchia preferita di Wender. La vecchia spara culi fotonici.
9: Pronto?
7: Scusami, devo guardare lì?
9: Ma
7: mi scusi,
9: Con chi vuoi parlare?
7: Ah, non lo so! Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
9: No, tu che cazzo vuoi?
7: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
9: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
7: Io...
9: Vergognati.
7: No.
10: Secondo attacco. La bastarda non molla. Brutta merda, ora ti dilanio.
9: Pronto?
7: No, telecamera. No.
9: No, sei un coglione.
7: No.
9: Ma grande anche.
7: Non lo so.
9: Sei una persona incivile, ignorante.
7: Io mi incazzo, i terapiatisti.
9: Ma che me ne frega a me perché tu ti incazzi. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
7: Non lo so.
9: Sei una persona incivile.
7: No. Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Non lo so.
10: Ultimo attacco a tenaglia.
9: Pronto?
7: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
9: Ascolta, vai da un psichiatra.
7: No.
9: A controllarti se sei una persona civile o ignorante.
7: Hai rotto il cazzo.
9: Psichiatra. Tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Incivile.
7: Scusami.
9: È un maleducato.
7: No.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: Estramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
7: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato,
7: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
6: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
6: tu.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
6: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono un guirino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guirino di sotto io.
6: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
6: Peppinucci, Peppino va a fanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Proteste, proteste a Trieste, non si ferma la protesta dei portuali di Trieste, anche se pare insomma che ieri, quando la polizia ha usato gli idranti e ha sgomberato il varco 4, di portuali ce ne fossero effettivamente massimo una decina, il resto fossero agitatori arrivati un po' da tutte le parti d'Italia, tra cui i soliti fascisti, i no green pass. Insomma, è una situazione un po' confusa. Sta di fatto che la polizia li ha sgomberati questa volta con la forza, memore di quanto accaduto a Roma davanti alla sede della CGIL, e tutti a rompercazza alla Morgese. Allora, se li caricano, li caricano, se non li caricano, non li caricano. Ma io voglio sapere che cosa ne pensate della protesta dei portuali di Trieste. Via, apriamo le linee. Sentiamo Damiano da Bari. Damiano.
4: Cosa ne penso? Penso che sinceramente io sono uno che appoggia molte volte le proteste, sì, ma ci sono momenti in cui invece penso che esagerino. È stato incontrollato, esagerato, e non è il tipo di protesta che per me ha senso.
3: Quindi ce l'hai con i manifestanti tu?
4: Ma
3: che cazzo di risposta è ni? Ma cosa sei? Chiara Ferragni che rispondi ni? Che risposta è ni? Ni o no? Sì? Ma ce l'hai un'idea, Chiara?
4: Tu veramente devi accendere un cero ogni parola che dici, perché non sono lì a metterti le mani addosso.
3: Addirittura le attribuiamo attribuiamo le nazionalità asiatiche così a caso. Ulan Bator.
4: Grazie che non ti acchi innanzi a me, tu ringrazi soltanto lui signore che non ti acchi innanzi a me, io ti spacco.
3: Ho capito, vulcaniano, sì, aspetta che ti faccio il saluto vulcaniano di Spock con le dita così,
4: Ma di merda.
3: Dai, vattene a fanculo, dai. Klingon.
4: Faccio di merda.
3: Parli come un Klingon, non si capisce, dai.
4: Come ti riempi di benzina e ti do fuoco.
3: Dai, Ku Klux Klan, siamo arrivati adesso, dai.
4: Vattene a fare in culo,
3: coglione. Dai, vai a uccidere Frankenstein. Andiamo a Pescara, dove c'è Sabrina, pronto, Pescara.
5: Ma è una vergogna.
3: È una vergogna cosa, scusi, non ho capito.
5: Vergogna che tutti questi poliziotti picchiano le persone.
3: Ecco, cosa dovevano fargli alle persone?
5: E dovevano fare le persone, cioè non possono picchiare le persone senza motivo.
3: Giusto, infatti.
5: Cioè, quella è violenza.
3: È violenza, certo. Mentre invece occupare un porto non è violenza.
5: Cioè, ma lei da che parte sta?
3: Io non sto da nessuna parte, a me non me ne frega un cazzo di chi vince e di chi perde, capisci? Io non sono un tifoso, io sono un giornalista.
5: Ma lei è Cruciani?
3: Certo.
5: Oh, madonna mia, io non mi sono sul del debbio.
3: Ecco, sì, buongiorno.
5: Lei.
3: Sono io, signora.
5: Ma quando mi piace lei, come fa, è spontanea quando le fa quelle battute, quelle persone.
3: Sì, signora, sto registrando il mio programma in radio in questo momento.
5: Guardi, io sono contenta che la vedo sempre su del debbio e sa quello che dice.
3: Sì, signora, però non ho tempo di stare qui a farmi fare dei pompini al telefono. Dica quello che deve dire, ecco, sì.
5: Niente, io sono contro la violenza, io non sono per il Green Pass, però non sono neanche dalla parte della violenza, perché quelli della sinistra non vogliono la violenza e poi le fanno fare a loro.
3: Non mi è chiaro, signora, scusi. Allora lei dice che quelli della sinistra non vogliono la violenza.
5: Ma lei risponde sempre così alle persone.
3: Ma certo, signora, quando sono ignoranti e becere come lei, sempre.
5: E allora perché mi ha chiamato?
3: Perché lei è una persona ignorante, io godo nello sfottere ignoranti come lei, capisci?
5: Ah, vabbè, allora siamo ignoranti tutte e due.
3: No, lei è ignorante.
5: Se le dica a Parenzo di parlare meno.
3: Signora, lei, scusi, signora, a che titolo viene a cagare il cazzo a me su quello che devo fare io nella mia vita, nella mia
5: vita? Ma lei cosa vuole? Lei cosa vuole?
3: Da me, che viene a dirmi quanto deve parlare Parenzo? Che cazzo vuole da me? Chi è lei per dire quanto deve parlare Parenzo? Sai che cosa faccio? Domani faccio 10 ore di Parenzo. Domani faccio maratona Parenzo.
5: Bravo,
3: ecco,
5: bravo,
3: arrivederci,
5: bravo,
3: signora. Pazza Magamagò, sclerotica. E chiudiamo con lui, l'amico mio, sempre sul pezzo. Pronto, amico mio, portuale di Trieste. Vai, amico, vai.
6: Ascolta, devi scendere giù. Quando sei in radio, scendi giù in radio e parliamo di persona. Se vuoi, vieni giù con un microfono e registriamo.
3: Va bene.
6: Non mi devi chiamare. Stai zitto, sto parlando io. Non mi devi chiamare.
3: Va bene, dai, quando
6: parli. Non mi devi chiamare.
3: Perché ti blocchi? Perché
6: quando
3: ti blocchi?
6: Quando sono in radio ti chiamo e vieni giù.
3: Ma perché? Adesso io devo fare i comodi tuoi. Devo fare io i comodi tuoi. Decidi tu della mia vita.
6: Ma sei tu che mi chiami? Che cazzo vuoi, merda? Io ti voglio trovare in persona. Non parlare.
3: Ma io non ti voglio vedere.
6: Se mi fai vedere. Allora, dimmi tu. O vengo via alle Sarca o vengo giovedì, vengo da quella merda del debbio.
3: Ma perché
6: dimmi tu dove
3: Ma perché ce l'hai anche con del debbio adesso? Che t'ha fatto del debbio? Cosa t'ha fatto del debbio?
6: Ma perché mi state tutti sui coglioni? Siete quattro merde.
3: Ma perché?
6: Merda,
3: ma sei tu l'unica merda qui, sei tu che sproloqui, sei un pazzo.
6: No, ascolta brutta merda, ascolta.
3: Pazzo.
6: Che cazzo mi chiami? Ma ascoltami qua, ma che cazzo
3: pazzo
6: mi chiami?
3: Stalker, allora? Pazzo stalker, pazzo stalker.
6: Ascoltami qua.
3: Sì.
6: Ti ho detto che sono venuto lì.
3: Sì.
6: Mi avete fatto aspettare mezz'ora.
3: ma ci siamo anche divertiti.
6: Mezz'ora dopo, perché la centralinista, che poi era Cristo, anche quella non c'entra sì, niente, ma... mi ha detto adesso scendi, le l'ho comunicato.
3: Sì. E lei ha detto, ma secondo te, giù? Ma secondo te io vengo giù a parlare?
6: Che sto parlando io? Dai zitto.
3: Sì, ma secondo te io vengo giù a fare.
6: Zitto, ma te ne la bocca sarà o no?
3: Ma io sto io
6: parlo.
3: È un paese
6: libero o no?
3: È un paese libero.
6: Zitto, ma è un paese libero, sì, sei libero di
3: parlo quanto mi pare. Tu pensi di essere i men? Di essere i men?
6: L'ultima volta che faccio niente cavolo a pelle.
3: Pensi di essere i men?
6: Niente taglio a giù l'are. Pare sto lì guardate che sangue stampilla. Brutta merda.
3: Pensi di avere la spada? Pazzo, diabolico, figlio di Satana. Pensi di avere il potere di Grayskull?
6: Sei tu che mi fai venire adesso le bestie.
3: Ah, è colpa mia adesso.
6: Quando parlo io tu devi stare
3: zitto. No, se ne
6: hai capito? Proprio. Io vengo lì in Viale Sarca, vengo lì giovedì. Vieni giù.
3: Sì, dai.
6: Vieni giù. Vieni chiamo su.
3: Vieni vestito di rosso, così ti faccio il...
6: No!
3: Vieni che vieni che giochiamo a Squid Game. Squid Game.
6: Ascoltami, ti scanno vivo, questa è una promessa. Questa è la promessa.
3: Halloween.
6: No, è una minaccia, è una promessa.
3: Halloween si avvicina.
6: Maledetta, l'hai capito,
3: Verrò a tirarti i piedi di notte.
6: Non nasconderti, non nasconderti.
3: Io non mi nascondo mai, io sono sempre a luce del sole. Splendido.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Merda!
7: Però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parlare con te.
0: Però.
2: This is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se mentre ti fai la doccia ti casca il sapone, smetti di fare la doccia. Per sempre. Sii uomo. Non comprare un'utilitaria che consuma poco. Guida una cazzo di astronave e lamentati del prezzo della benzina. Sii uomo. Caga nel bosco e pulisciti con le pigne. Sii uomo. Se chiami un negozio e risponde una donna, chiedi di poter parlare con qualcuno che conta qualcosa. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, affondalo con una testata. Sii uomo. Se tua suocera ha paura dei cani, compra 3 Rottweiler e un orso. Sii uomo. Se i tuoi figli non mettono a posto i giocattoli, non rimproverarli, buttali via. I giocattoli e anche i figli. Sii uomo. Quando vai a letto e ti viene un'idea geniale, dimenticatela e rimettiti a dormire. Sii uomo. Esci sempre con tipe che hanno le mani piccole, così che il tuo cazzo sembri enorme. Sii uomo. Se ti entra un ladro in casa, non chiamare la polizia. Fa che sia lui a doverla chiamare. Sii uomo. Spendi più tempo in palestra che con la tua famiglia. Sii uomo. Non combattere le zanzare con l'auto. Sparagli. Sii uomo. Sii uomo. Se tua moglie ti chiama dicendo che ha fatto un incidente stradale, chiedile subito come sta la macchina. Sii uomo. Se hai fatto un mega stronzo, fagli una foto e mettila nel gruppo dei bro. Sii uomo. In treno, non usare le cuffiette. Ascolta la musica dalla cassa del cellulare a tutto volume. La tua musica è sempre la migliore. Sii uomo. Se ti viene il fiatone mentre corri, fermati e fumaci su. Sii uomo.
4: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone palanca.
3: Scusi, mi prendi, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su mano, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi del disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
5: Prego.
4: Allora, senta, le spiego la mia situazione. Dunque, io ho due nipoti, no? Uno si chiama Arturo, ma lo chiamiamo Arturino perché è molto piccolo, e l'altro si chiama Giovanni Battista, che noi altri in Liguria lo chiamiamo Baciccia, no? Perché in genovese Giovanni Battista si abbrevia in Baciccia, mentre invece comunque i genitori lo chiamano Giovanni Battista, al limite Giobatta. Comunque, diciamo, quello piccolo, Arturino, no? Che è mio nipote, io sono suo nonno, no? È chiaro il grado di parentela? Mi sente? Sì, ecco, allora, diciamo che ha visto questa moda dei Pokémon Go e mi ha chiesto per il suo compleanno, che ricorrerà fra alcune settimane, di appunto di fargli questo regalo, che io gli volevo prendere la bicicletta perché ormai è abbastanza grande per cominciare anche a pedalare, e forse stare all'aria aperta gli fa anche un po' meglio che rincoglionirsi e invece lirsi con questi videogiochini. Però sai come sono questi ragazzini, Arturino soprattutto, Baciccia meno, ma Arturino è proprio fissato con queste robe qua. Allora volevo delle informazioni perché ci volevo regalare questa roba del Pokémon, capisce?
5: Allora, noi purtroppo i Pokémon non ce li abbiamo, i personaggi.
4: Personaggi?
5: No, non ce li abbiamo le cose dei Pokémon.
4: Ma come funzionano? Perché abbia pazienza, io sono un po' anziano, diciamo che con i giochi sono un po' fermo, diciamo, ai miei tempi. Io ho giocato più che altro con trenini elettrici, robe di modellismo. Una volta, pensi, ero riuscito a fare anche un vascello in bottiglia, che era, diciamo, una di queste imbarcazioni usate dall'ammiraglio Horatio Nelson e nella famosa battaglia di cui adesso non mi sovviene il nome. Però appunto avevo ricostruito con una vista di particolari dentro questa bottiglia, con l'ausilio di alcune pinzette e della colla, questo, diciamo, questo vascello che solcava in mare. Adesso proprio non mi viene in mente la battaglia, quella dell'ammiraglio Nelson, non so se lei se la ricorda, è una vittoria strepitosa dell'esercito inglese, molto famosa. C'è anche la colonna Trafalgar Square, che appunto il nome è mutuato da questa battaglia.
5: Lo so che sono venuti fuori tante cose hanno fatto ormai questi mostri.
4: Sì, mostri, sì. Sono dei mostri,
5: sì.
4: No?
5: Sì,
4: ma fanno paura perché
5: insomma dei Pokémon, sì, che sicuramente fanno la battaglia, ecco.
4: La battaglia come l'ammiraglio Nelson, del resto. No, perché le spiego, perché se sono dei mostri io sono anche un po' perplesso sul fatto che possono essere adatti a un bambino di 6 anni e mezzo, quasi 7, capisce? Perché non vorrei che si spaventasse, perché mi ricordo una volta che abbiamo visto insieme un film su Sky, perché io ho fatto Sky, da quando ho i nipoti ho sottoscritto questo abbonamento, sai quella funzione che tu puoi mettere in pausa, te le registri, no? E che è molto utile perché i bambini magari si distraggono, guardano quel pezzettino di film, poi a un certo punto si alzano dal divano, vanno a fare una cosa completamente diversa, una merenda, magari a giocare con dei Lego, che poi me li lasciano in giro sempre tutti sul pavimento, non le dico raccoglierli, mi fa anche male la schiena. E fino a qualche tempo fa piegarmi, ancora mi piegavo bene. Adesso sa cosa devo fare per raccogliere questi Lego piccolini? Invece di piegarmi giù con la schiena, il dottore mi ha detto, cioè il dottore, diciamo, il posturista da cui vado, che non è proprio un dottore, un paramedico, mi ha detto che praticamente mi devo abbassare sulle ginocchia, con il risultato che mi fa male le ginocchia adesso, però la schiena no.
5: Oddio, sì, è sempre bene evitare, insomma.
4: Ah, certo.
5: Perché so che comunque, oddio, più che mostri sono maschicciatoli, tipo dinosauri, diversi, ecco, di questi.
4: Ma sono grossi, approssimativamente.
5: Quanto sono grossi? Allora, io non so dire esattamente quanto sono grossi.
4: Sì.
5: Ce ne saranno sicuramente diverse misure, perché...
4: Allora, senta, ma lei ha detto che non ce li ha però questi mostri.
5: No, non ce li ho,
4: non ce li ha.
5: Mi spiace.
4: Che peccato. Ma non saprei, non sa neanche dove potrei procurarmeli eventualmente?
5: Oddio, forse nei centri commerciali,
4: nei
5: che hanno
4: centri...
5: questi
4: castoli,
5: questi, insomma, come si fanno nella pubblicità.
4: Ecco, sì, nei centri commerciali. Ma perché io nei centri commerciali non ci vado tanto volentieri? Sa perché? Il problema è l'aria condizionata. Nei centri commerciali c'è sempre quest'aria condizionata a tutta potenza, che io magari entro, che fuori fa un po' caldo, oltretutto non so se hai visto che è arrivato questo anticiclone africano che porterà una crescita delle temperature tra 5 gradi e i 6 gradi molto probabilmente. Sai, io cosa vuole? Sono anziano, magari arrivo lì nel parcheggio, scendo dalla macchina dove non metto l'aria condizionata perché mi dà fastidio, secondo me devo anche far pulire un pochino i filtri perché mi entra tanta di quella rumenta dentro. Comunque esco dalla macchina e entro poi nel centro commerciale, la differenza di temperatura, lo sbalzo di temperatura mi fa venire dei giramenti di testa, perché se facessero dei centri commerciali all'aperto, diciamo che rispettano più o meno le stesse temperature, nelle ore pomeridiane mi ci potrei recare, capisci? Ma così io c'ho sempre paura di prendere il freddo, poi se mi metto a letto non posso più andare nell'orto. Lo sai che c'ho l'orto io? Lo sa?
5: Pronto?
4: Dico, lo sa che c'ho l'orto? C'ho l'orto. Non le interessa? Pronto? Signora? C'ho l'orto. Sa cosa ci coltivo nell'orto? Le zucchine, un paio ce ne infilerei nel culo. Bastarda, maleducata. Fatto parlare 20 minuti per un cazzo.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Dall'alba del terzo millennio, C'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Litiga con la tua ragazza. Torna a casa e racconta tutto a tua moglie. Sii uomo. Se fai cadere qualcosa per terra, buttaci sopra uno Scottex e passalo via col piede. Sii uomo. Non fidarti di nessuno. Stanno tutti cercando di fotterti. Sii uomo. Anche se il dottore non te l'ha richiesto, portagli un campione di feci. Sii uomo. Se qualcuno commette uno sbaglio, non correggerlo. Faglielo soltanto pesare in eterno. Sii uomo. Guidare in eterno. Sii uomo. Guida sempre con la radio spenta.

manda sempre a fare in culo la voce automatica del casello autostradale, anche se c'è l'omino. Sì, uomo. Passa 2 ore a cercare cosa guardare su Netflix e quando l'hai trovata, addormentati dopo i titoli di testa. Sì, uomo. Pisciati addosso mentre fai la doccia. Sempre. Sì, uomo. Se qualcosa ti fa arrabbiare, non parlarne con nessuno. Limitati a fare un buco sul muro con un pugno. Sì, uomo. Se esci in macchina, non far guidare tua moglie. Mai. Sì, uomo. Non rileggere mai quello che scrivi. Dai la colpa al T9. Sì, boomer. E sì, uomo. Non lamentarti della tua vita di merda. Bevici su e dimenticala.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Accendi sigari spaziale, 25 euro. Eleganti profilatici in pizzo, 19 euro. Lago di sangue componibile in comode bottiglie da 75 centilitri, 54 euro al litro. Grissino da caccia, 35 centesimi. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio, che prega e digiuna al posto tuo mentre sperperi il grano a travestiti, 1291 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Libri color carne, collana di romanzi gialli cinesi, 96 euro. Impara il linguaggio dei segni in greco antico. Videocorso completo, 119 euro. Vino rosso digitale, 65 euro al litro. Tostapane antiatomico, 178 euro. Vintage, Tamagotchi ottuagenario da condurre alla morte tramite lenta eutanasia a batteria, 123 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Frig e Daffy. Frig e Daffy, congelatore con le sembianze del mitico colonnello libico e parrucca riccia acrilica sul lato superiore, 298 euro più 5 euro per ogni medaglietta magnetica da attaccare sulla porta. Scabareo, Goico in stacola per dislessici, 22 euro. Talpa meccanica per rovinare prato finto, 18 euro. Forbici in carta, 11 euro. Super Mario Fart, il nuovo capitolo della saga con l'iconico idraulico che mangia i funghi e poi scurreggia in faccia al fratello Luigi, 69,90 euro.
1: Arredamento interni.
2: Bretelle di castità, 65 euro. Curioso macchinario analogico che crea istantaneamente cornici di vapore viola intorno ai rutti, 265 euro. Bengala da interni, 19,90 euro. Ma perché? Imene monouso in carta riciclata per fanatici della prima volta, 24 euro al pacco. Di tendenza, costume da Zorbo, l'eroe messicano che sbaglia mira e storpia il suo aiutante, 22,90 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105. Hey!
3: 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: nascono
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te lì sotto, Leo.
2: Cioè, ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: È l'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Ma la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa,
1: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Bulgari di Bulgari, vendita schiavi di qualità, 5.500 euro la coppia. Prima dinastia Mong, sette di ceramiche non proprio simmetriche, 9.800 euro. Tavolini e tavolini, accessori per divani e divani, 265 euro. Copripiumone anallergico, in pelle di vero acaro, 142 euro. Sburro di cacao, nel pratico stick, da scuotere velocissimo, 12,90 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Asciuga Maneskin, in spugna e peli, 22 euro. Porta carta igienica, più finestra Scottex per casa di carta, 151 euro. Preservativi uomo, donna, bambino, 12 euro la scatola. Assorbenti leopardati.
3: Che cazzo.
2: Assorbenti leopardati, praticamente camouflage, 19 euro al pacco.
3: Che schifo, cazzo.
2: Pratica a scala antincendio, da gettare sulle fiamme per spegnerle, 980 euro.
1: Arredamento interni.
2: Cavatappi diesel, 27 euro. Il mio amico Popper, libro per bambini in odorama, 16 euro. Lego City, ponte sullo stretto, il primo gioco Lego in cui gli omini servono per costruire i pilastri, 41 euro. Secondo dito, più contorno occhi, pranzo in scatola per antropofago, 9,90 euro. Iperrealistico, Giannone pugile suonato, il bambolotto che sbiascica parole titubanti, 74 euro.
4: Ho preso il buco.
1: Offerte.
2: Pratiche pantofole spray, 24 euro. Banconota da 5 euro, 5,50 euro, più spese di spedizione. Scatola trasparente, per regalo a moderata sorpresa, 14 euro.
3: Che scemo, cazzo.
2: Fuochi fatui d'artificio, 144 euro la scatola. Catapulta lancia vongole da campo, 9.800 euro, più altri 150 di visita specialistica da capace neurologo. Aglio bergoglio e peperoncino.
3: Aglio bergoglio e peperoncino.
2: Aglio bergoglio e peperoncino. Gli spaghetti di papa piccante, 12 euro al barattolo.
5: Rufolo po' favovo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: Indovina quante mignotte ci sono nel furgone, l'indimenticabile Chi perde sposa la zingara e Caga nel cappello e vince un autoradio sono solo alcuni dei quiz televisivi con i quali il famoso presentatore televisivo Imenegildo Cazzarola ci ha tenuto compagnia negli ultimi 50 anni. Purtroppo, la sera dello scorso 2 aprile, di questa vera e propria colonna portante dell'intrattenimento televisivo italiano, si sono perse completamente le tracce. Sì, dalla regia una telefonata.
5: Amore.
0: Chi è?
5: Due pallini. Danaro. Due pallini. Salute.
0: Lei mi sta facendo l'oroscopo?
5: Un pallino.
0: A cosa?
5: Lavoro. Vediamo,
0: No, ma io sto lavorando ora. Se...
5: Infatti, tre pallini.
0: Non dubitavo, va bene.
5: Amore, due pallini.
0: Vabbè, si può migliorare. Grazie.
5: Denaro, un pallino.
0: Perché lavoro tre, denaro uno? È lì il problema.
5: Che la stanno ingulando. Arrivederci.
0: Dicevamo di umilissimi origini, Imenegildo è figlio di Sedanino Cazzarola, un riparatore di scarafaggi possessore della più grande collezione di brufoli sulle natiche del nord Italia. Pronto dalla redazione!
6: Planta! No. Tu hai denato anche oggi, hai levato ordine. 2,14.
0: Sì.
6: 1,51.
0: Sì.
6: 2,13.
0: Sì.
6: Non c'è... Flitto?
0: Ma
6: Polo.
0: Può parlare con me?
6: Sto parlando?
0: Sì.
6: Maleducata.
0: Sì.
6: E poi tu? Vuole frutta?
0: No. No, può parlare con la mia assistente.
6: Vuole banana?
0: No.
6: Vuole pesca?
0: Pesca?
6: Viene, mio fratello.
0: Sì, ma...
7: Pronto?
0: Sì, è il fratello, buongiorno.
7: Mela? Banana?
0: No, ma annullo l'ordine perché...
7: Albicocca presto.
0: Presto? Sì, è presto, certo, ad agosto.
7: Zucchini?
0: Non è frutto, comunque no.
7: Dici no. Zucchini frutto nostro paese.
6: Ma mangia tanta zucchina.
7: Pomodoro?
0: No, posso...
7: Vitamina C.
0: Nel pomodoro?
7: Oui.
0: Francese, lei? Dicevamo, Imenegildo Cazzarola, figlio anche di Concitata Lo Sburro, massaggiatrice di obesi ed ex campionessa europea di fango nel culo. Nonostante la modesta provenienza, a soli 22 anni Imenegildo ottiene il suo primo lavoro come presentatore televisivo della trasmissione Sputa sul diabetico, nella quale pronuncia per la prima volta quella che diventerà la sua frase tormentone, ovvero: rispondi, porco zio, che siamo in ritardo sulla scaletta. E dicevamo, Imenegildo Cazzarola diventa una presenza fissa sugli schermi degli italiani. Nel giro di 50 anni presenterà infatti alcune fra le trasmissioni più amate della storia della televisione. Tra le tante, non possiamo non menzionare: sono questi i piedi del Papa? Strozza il gemello giusto. Cazzo cotto o Würstel? Il mangia mutande. Chi ha scappellato lo struzzo? E indovina la malattia venerea di Suor Pippina, assaggiandone gli umori vaginali. Una carriera irripetibile quella di Imenegildo Cazzarola, macchiata unicamente da un piccolo, insignificante dettaglio giudiziario. Nel 2022, infatti, si scopre che l'impeccabile presentatore televisivo ha il vizio di drogare i concorrenti delle sue trasmissioni per asportare loro un rene e mangiarselo crudo sull'altare di una chiesa sconsacrata nei pressi della sua villa sul Lago Maggiore. Condannato a 7 ergastoli per sequestro di persone e cannibalismo, la sera dello scorso 2 aprile gli viene concesso un permesso d'uscita speciale per tornare a casa a controllare che avesse chiuso il gas prima di venire arrestato. Di ritorno verso la prigione, Imenegildo si ferma in una tabaccheria per comprare le sigarette. Da questo momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con Imenegildo.
8: Sì, me lo ricordo. Entra, mi offre da bere, mi chiede un pacchetto di sigarette, un gatto e bici. Io bevo, glieli do e poi lui si mette in un angolo a grattare i gatto e bici e all'improvviso fa: sì, ho vinto! E poi non mi ricordo più nulla, devo essere svenuta. Quando mi sono risvegliato avevo una cicatrice sul fianco sinistro. Vai a capire tu perché.
9: Aspetta,
3: tabaccaio, Oide!
7: Tabaccaio, due palline.
0: Cosa sta succedendo?
9: Puzza. Sudore. Capezzolo turgido.
10: Sì, cavallo.
9: Ciuffi di capelli che svolazzano. Un po' di sbuca.
10: Tutto su di me, la pancia.
9: Frocio.
10: Parfum.
7: Spot del profumo. Due pallini.
0: Dopo l'episodio del tabaccaio di Menegildo Cazzarola non si è saputo più nulla. Gli inquirenti brancolano nell'ano e per ora l'ipotesi più accreditata è che il presentatore televisivo sia stato rapito da una banda di talpe e portato nelle viscere della terra per venire sacrificato a qualche demone infernale. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Menegildo Cazzarola è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail posso farti un succhiotto con le grandi labbra @chilasvisto.it. Alla prossima puntata!

0: Cosa? Oh!
1: Piove, eh?
2: Petti vellosi.
3: A pazzolo.
2: Chiappe da palate.
3: Palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla, palla.
2: Schizzi d'acqua.
3: Fiumi di parole.
2: Magliette sbucate.
4: Roccio.
2: Parfum.
5: Spot profumo. Quattro palline. E due ricchi.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta
9: L'asciugone Palanca.
10: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
11: Salesia, buongiorno.
12: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo. Le spiego, guardi, allora in pratica io avevo lasciato questa casa a mio nipote per diciamo effettuare gli studi. Adesso mio nipote prossimamente, anzi cioè proprio in questi giorni, si recherà in un altro paese dell'Unione Europea per completare gli studi. Non so se lei ha presente quel programma di studi all'estero con i voti parificati. Che si chiama?
11: Avete sbagliato numero.
12: In che senso, scusi?
11: Sono un violaio.
12: Sì, sì, appunto, no, ci stavo arrivando. Allora mio nipote parte per questa roba che si chiama tipo Orgasmus, adesso non lo so, va a studiare all'estero a Malaga, che credo che sia in Spagna. E io ho rilevato diciamo l'abitazione che gli avevo ceduto temporaneamente per gli studi, e questa abitazione ha sul davanti un piccolo giardino. In questo giardino ho scoperto che mio nipote ha piantato delle piante che sono cresciute in modo molto rigoglioso, che però io non conosco. Allora non so come prendermene cura, ma mi scoccerebbe farle passire, perché sono proprio belle alte, sono delle belle piante, ma io non so che cosa siano, capisce?
11: E le piante non le conoscete?
12: No, queste piante qua io non le ho mai viste, abbia pazienza. Io tra l'altro non ho neanche la pollice verde, cioè diciamo che una volta mi era capitato di riuscire a far crescere delle piccole piante grasse. Pensi che erano le piante che mia nuora mi aveva regalato per la cresima della sua bambina. Erano dei cactus alti così piccoli piccoli, sono stati chiusi per un anno in un armadio, ma non sono mica morti. Alla fine li ho messi sul balcone e sono cresciuti belli e rigogliosi. Sì, peccato che poi si vede che qualche vicino che era geloso deve averci buttato dentro qualche cosa, secondo me ci ha fatto la pipì dentro e me li ha ammazzati tutti, ci tenevo da morire. Però diciamo che tendenzialmente io non sono una persona tanto in gamma a far crescere le piante, quindi non so che cosa siano ad occhi e croce, mi può sembrare un papiro, un bambù.
11: Guarda, io vi dico la verità, io non fino a là non so come arrivarci.
12: Ma senta, ma se io brevemente le descrivo questa pianta, lei è in grado così a spanne almeno di dirmi di che tipo di pianta si potrebbe trattare? Perché le spiego, non è una singola pianta, diciamo, sono almeno una ventina, sono forse un po' meno, aspetti un attimo che le conto, Allora, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, sono 17 piante. Saranno
11: altri. Terriccio ce l'ha, diciamo.
12: Come, scusi?
11: Terriccio,
12: sì, no, ma non c'è bisogno del terriccio, perché sono, diciamo, piantate direttamente nel terreno. Perché quando io ho acquistato questa casa.
11: Quindi sono già piantate, non sapete come curarle, e quindi dovete volete un consiglio.
12: Sì, esattamente. Perché le spiego, diciamo, quando ho acquistato questa casa tanti anni fa, c'era un piccolo patio fuori fatto, diciamo, con un pavimento di cemento. Ma siccome il pavimento di cemento, soprattutto nei mesi estivi, scaldava moltissimo, allora con mia moglie abbiamo deciso di levare questo pavimento di cemento e di sostituirlo con una gettata di terra fertile per utilizzare la casa a mo' di giardino. Poi, dopo aver compiuto questa operazione, la casa è passata a mio nipote, quindi noi altri non abbiamo mai effettivamente utilizzato questo giardino, fatta eccezione per una piccola agave che era all'esterno della proprietà e che mia moglie ha trapiantato all'interno, che adesso gode di buona salute. Però diciamo, le prime piante le ha messe mio nipote, e sono queste 17 piante che mi ritrovo adesso, che però non so che cosa sia. Mi sembra un papiro, però non saprei se può essere un papiro.
11: Guarda, io così non lo so dire.
12: Non lo so. Allora, guardi, gliele descrivo. Sono delle piante alte, diciamo, tra il 1,85 e il 1,95 più o meno. Diciamo, sono più alte di una persona. E poi hanno tutti degli steli che vengono fuori, delle grosse foglie che sono fatte un po' come quelle dell'acero, un po' come del cas. Sono delle foglie con 5 punte, tutte seghettate. Sono sia delle foglie seghettate, con i margini seghettati, e sono 5, tipo 5 dita che escono così. Capisce? Che pianta potrebbe essere? Un bambù?
11: Non lo so, forse è una pianta di bambù.
12: Signora,
11: non so.
12: Signora, no, sono un maschio, veramente.
11: Guarda, io non lo so dire così. gli conviene chiamare un fiorello là, non lo so, un devaio.
12: Quindi lei non sa, non può sapere che una pianta.
11: Ma io non lo so.
12: Perché
11: io,
12: lei spiega?
11: Devo vedere, non.
12: Perché. Ah, ecco, ma se io tipo ad esempio le mandassi una foto digitale.
11: No.
12: Faccio vedere le foglie, lei non sa che cosa potrebbe essere.
11: No, io devo vedere da altre persone, è inutile che fate fotografie e cose varie. Guarda.
12: Sì, perché le spiego? Diciamo la corrispondenza, diciamo, più simile che ho trovato. Pronto? E beh, lì, ma non c'è verso di sapere che pianta, eh? Porca miseria, beh, tra l'altro c'ho una fame. Rosalba! C'è mica della focaccia di là! Cioccolata che nemo! C'ho una fame. Mi sento anche strano, non riesco neanche a camminare. C'ho anche voglia di scappare al limite. Era dall'84 che non mi succedeva.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ciao amico, ciao ciao ciao.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao.
3: Ciao
4: ciao
3: ciao.
1: Ciao. Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
5: Ciao ragazzi, sono fiero di Marco e Paolo perché sono dei miti, non cambiano. Quelli erano e quelli sono rimasti sia davanti che dietro le telecamere.
6: Sono orgoglioso di Marco e Paolo perché nonostante si siano vestiti da cugini di campagna, sono saltati giù dall'elicottero senza bestemmiare e, cosa ancora più bella, Marco ha ricordato Leone. Un abbraccio ragazzi, siete troppo forti.
7: Sono stati dei grandi, sono fiero di loro perché comunque sono veri, grandi, grandi, grandi, continuate così.
8: Io mi vergogno di Paolo e Marco, ma solo perché si sono fatti battere dal fidanzato di Cecchi Paone, solo per questo.
9: Sono fiero di Marco e Paolo perché sono sicuro che prima di essere buttati fuori manderanno finalmente a fare in culo Papi con tutte le sue battutine e cazzi e mazzi, e mi vergogno di loro perché cazzo, cioè la rete, dai.
10: No raga, ma noi dovevamo solo che da essere super fieri di Marco e Paolo, ma perché? Perché loro sono noi, è come se tutti noi ci siamo lanciati da quell'elicottero, come se tutti noi ci siamo messi sta parrucca, perché loro sono noi siamo loro, quindi dai, due cazzoni cazzuti.
11: Sono fiero di Marco e Paolo perché sono dei coraggiosi, nonostante quello che pensano di queste trasmissioni, hanno accettato di fare questo sacrificio per tutti noi. Ciao, un bacio.
12: Ragazzi, siete stati fantastici, avete fatto pisciare da ridere e Marco davvero hai fatto commuovere, mi hai fatto commuovere con la dedica Leone, siete grandi.
13: Ciao ragazzi, fieri di Marco e Paolo perché alla fine dai sono stati stoici nel buttarsi giù dall'elicottero, mi aspettavo qualche sceneggiata in più soprattutto da Paolo. La dedica di Marco a Leone è stata davvero commovente, se però proprio si deve dire qualcosa, Paolo, ma le pacciotti, dove erano le pacciotti?
14: Sono fiero di loro perché mi hanno tenuto davanti alla TV fino alle 2 del mattino senza essere fatto a merda.
15: Beh, sono fiero di Marco e Paolo perché ieri sera hanno portato davvero lo Zoo di 105 su Canale 5. Mitici!
14: E mi vergogno per loro perché in costume sono inguardabili.
16: Sono fiera di Marco e Paolo perché per la prima volta in un reality ci sono due persone che fanno ridere, che sono vere, che sono senza filtri, però mi vergogno di loro perché come prestanza fisica fanno abbastanza cagare.
17: Sono fiero di Marco e Paolo perché ieri sera hanno rubato la scena a tutti quanti di mezzo e mi vergogno di loro perché saranno adesso gli schiavi di Cecchi Paone.
18: Allora merde, io sono fiero sia di Paolo che di Marco perché hanno fatto spaccare lo studio dalle risate, cioè proprio si vedeva anche Ilari che era lì che li teneva per far ridere la gente, quindi poi l'entrata di Paolo barra Thor versione balena, cioè quello lì era proprio da film horror barra sega perché è clamoroso.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao
3: ciao
4: ciao
3: ciao
1: ciao, ciao. Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
0: Lo Zoo di 105.

0: Gerard.
1: Bravi così, oggi vi vedo belli carichi, meraviglioso, bravo, guarda che erezione che hai. Cazzo, sembra il manico di una scopa, bravo Giulio, bravo, dacci dentro, via di coglionate, bravo. Porca puttana, ma sai che il tuo pelo del petto mi ha fatto venire un'idea? Ma un'idea incredibile, figa, proprio ci ho avuto un'illuminazione per un nuovo cortometraggio. Aspetta che faccio una telefonata, voi continuate a scopare, eh? Bravi così, dateci dentro.
2: Siete in linea.
3: Buongiorno, sono Roberto.
1: Bravi così, dateci dentro. Pronto, scusi. Salve, sono sì. Remo Giramella, un regista, sono sul set, per quello che sente rumore. Salve, sì, senta, voi avete i ponteggi?
3: Ponteggi in questo momento poca roba.
1: Lavoro nel settore dell'hard e dovrei girare questo cortometraggio che si chiama Donkey Cats. Cioè, questo lei non so se si ricorda il videogioco degli anni 80 dove c'era un gorilla che lanciava dei barili e c'era Mario Bros e questa principessa.
3: Noi abbiamo Mario che potrebbe fare parte del videogioco.
1: È un attore?
3: No, mi
1: perdoni
3: magari.
1: La domanda indiscreta, è un grosso cazzo? So che queste richieste non capitano spesso.
3: No, per fortuna no.
1: Beh, guardi che io pago regolarmente l'affitto del ponteggio più eventualmente delle spese accessorie per la ripulitura, perché la ragazza squirta.
3: Ah, beh, esistono i prodotti speciali per la pulizia di quelle cose.
1: Dello squirting?
3: Esatto.
1: No, sostanzialmente è un po' come il piscio, non è niente di che. Allora, torniamo un po' a noi in maniera seria. Allora, le spiego. Allora, a me serve questo ponteggio. Un attimo solo che stoppo i ragazzi perché sono su set. Mi dai lo stop per piacere? Gundam, dai. Allora, tienimelo bello teso quel cazzo.
4: Non mi tira più.
1: E prenditi un Viagra, fai qualcosa, un Chalice. Dategli un Chalice con un tè per piacere.
4: Ma si è proprio ammosciato.
1: Eh beh, 3 ore che chiavi. Dai che sono al telefono, per piacere. Dategli un Chalice a Gundam, per piacere. Allora, scusi, le stavo dicendo, mi perdono, i problemi di set. Allora,
3: certo.
1: Quello, la necessità che ho io è di questo ponteggio di circa 3 metri, perché sennò devo metterlo in sicurezza, se mi si fanno male gli attori sono problematiche. E montato in un interno, però il ponteggio mi deve essere pulito dai calcinacci, perché come puoi immaginare è un film, non è una cosa... Cioè, mi deve dare la sensazione surreale di questo videogioco. Lei li ha, nuovi?
3: No, sono tutti da cantiere, sì.
1: Ho capito. Ma sono tanto sporchi oppure...
3: Perché sì, sono... praticamente incrostati.
1: Aia, cazzarola, figa. Questo è un grosso problema, perché... Poi sa anche il costume del gorilla, perché se mi si sporca anche di... Sembra sperma poi alla fine.
3: Sì, certo, poi non sai cos'è l'uno e l'altro.
1: Esatto. Lei, a me mi piace lei che è anche professionista in tal senso. Va bene,
3: per me è un genere altissimo, sono un grande fan.
1: Guardi, le posso dire che mi fa molto piacere, perché nessuno capisce l'arte che sta dietro questa produzione. Quando una persona si sveglia la mattina, scrive una sinossi del genere, se mi rubo, le rubo un minuto. Un film ambientato in un videogame dove un gorilla gigante lancia barili di cazzi di gomma e la protagonista li salta per andare a ciucciare il gorilla mentre viene inculata da idraulici coi baffi. Direi che siamo nel panorama del genio.
3: Siamo oltre direi.
1: Siamo nel panorama del genio. Guardi, lei mi è simpatico. Siccome mi è simpatico e la sua azienda mi sembra anche affidabile, a questo punto io magari assumo un paio di Maghreb che mi danno una pulita al ponteggio, potrei prenderlo da lei direttamente.
3: Prendere qua.
1: Va bene, allora le mando una mail per avere un preventivo del ponteggio di 3 metri.
3: Va bene.
1: Gentilissimo. E al limite, se ha per caso, quando le mando la mail, la location dove mettere il ponteggio col gorilla col cazzo di fuori, mi fa una cortesia. Insomma.
3: Va bene,
1: okay. Ho parlato col signor
3: Roberto.
1: Grazie Roberto, gentilissimo.
3: Salve.
1: Ragazzi,
3: un piacere, salve,
1: ho trovato il ponteggio. Grazie, salve. Allora, mi raccomando, ho trovato il ponteggio. Via giù con la minchia. Dai, fammi un primo piano del buco del culo. Parti, vai.
5: Remo Girambella, dietro andare la cappella.
1: Bravi così. Scusi, mi perdoni, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella. Forse mi sono già rifornito da voi qualche volta.
2: Sì, dimmi tutto.
1: Sì, salve. Scusi un secondo, perché sono sul set, do uno stop. Ragazzi, stop. Brava, per piacere, mi chiami la Fluffer, faglielo tenere duro quel cazzo. Allora, pronto,
2: sì.
1: Gentilissimi, sentite. Avrei un'esigenza per girare un cortometraggio il mese prossimo. Mi servono dei costumi particolari, volevo sapere se l'avevate. Voi avete sempre tutto.
2: Che tipo di costumi?
1: Allora, siccome devo girare Donkey Cats, che è la parodia hard di Donkey Kong, mi servirebbe un costume da gorilla, però se fosse già predisposto con la parte del pube aperta, con fuori soltanto il pene, umano ovviamente, e poi mi servirebbero dei costumi parziali da Mario Bros, cioè solo la parte superiore, perché sono attori hard, quindi la parte inferiore non mi serve.
2: Allora, qualcosa di Mario ce l'abbiamo, il gorilla mi sa che ne abbiamo uno, ma è tutto viola, però non è aperto al pube.
1: Ho capito, quindi non si riesce a procurare un costume gorilla con fuori il cazzo?
2: Non credo, però può fare una cosa, se ci manda un'email.
1: Sì.
2: Su calogira.com.
1: Sì, sì, sì, ce l'ho, ho già fatto altre richieste perché avevo, non so se ti ricordi di me, io ho fatto le lesbo troie dello spazio, ho preso quei costumi da...
2: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora le mando una mail con la richiesta del costume gorilla con fuori l'uccello. E poi
2: quello è anche per Mario Bros. Così le mandiamo anche le foto e vediamo se possono andare
1: Mario
2: bene.
1: Mario Bros.
2: Oppure
1: però
2: no.
1: Mi serve solo la parte superiore.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, sì, sì. Però almeno glielo facciamo vedere.
1: Va bene, simpatico. Okay. Facciamo vedere per il mio settore, è simpatico. Va bene, allora, professionisti come sempre, un abbraccio.
2: Grazie.
1: Salve.
2: A lei, salve.
1: Perfetto ragazzi, ho trovato anche il costume, dopo gli mando la mail. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Stai pippando sul set, sei deficiente. Lo sai come la penso sulla droga, Gundam? Ste robe non me le devi fare, poi non ti tira neanche più l'uccello quando ti fai quella merda. Dai su, e tu, sei una fluffer, anche tu ti metti a tirare. Ma cosa stiamo facendo oggi su sto set? Su dai, azione!

0: Lo Zoo di 105.
1: This.

0: Lo Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Pronto? Chi parla?
3: Commissario Smontalbano.
2: Sì, il commissario Smontalbano sono. Chi parla?
4: No, posso riprovarci.
2: Ah, scusi.
3: Sono il killer.
2: Palgetta. Panculo.
3: Falò.
2: Il killer del Falò. Il serial killer più ricercato di tutta la Sicilia. Sono anni che ti diamo la caccia, bastardo fetuso.
3: Sì, sono...
2: Provinciale.
3: Proprio.
5: Proibito, cazzo litfiba.
3: Proprio io. Totò
2: e Pippino.
3: Totò, tornerò ad uccidere. Tu.
5: Cazzo, è caduta la linea.
2: Ma mi scusi, lei chi è?
5: Sono sempre la comparsa.
2: Lei faccia la comparsa.
5: Ma non ho battute, quindi...
2: Infatti, aspetti.
6: Cercavo di partecipare. Lei svela subito, magari uno dice, questa volta non c'è quello che non sa
5: Ma cercavo
6: cazzo
5: di partecipare all'atto recitativo.
2: Ha riagganciato di nuovo.
3: Non è che tipo posso mandare un WhatsApp?
2: Sì, sì.
3: Ok, dammi il numero.
2: 346 12... 47-38.
3: Così facciamo prima.
2: Tutu. Ma lo scriva, non audio.
3: Cazzo, è vero. Comunque tu non potrai fare nulla. Per farmi.
2: Ti sbagli. Questa volta ti prenderò, killer del Falò. Te lo giuro sulla paranza di mia moglie. Stop, scusi. Ma mi scusi, regia, ma...
6: No, ma l'attore è bravo, il ragazzo si impegna, insomma. C'ha questo piccolo difettuccio, però è particolare, no?
7: Scusate, posso andare avanti con le mie minacce?
2: Ma lei non balbetta?
7: No, non balbetto solo quando protesto. Quando sono rilassato, balbetto tantissimo.
2: Ah.
3: Per rendere il gioco più interessante, ti darò un pipì.
2: Un pipì? Pipistrello?
3: Piccolo indizio, io sono una persona molto vicina a te, commissario.
2: Sei una persona molto vicino a me, in che senso? Cosa significa che sei una persona molto vicino a me? Pronto? Questa volta agganciato veramente.
5: Commissario!
6: Ehi!
5: Chi è morto? Sono spaventato.
6: Che è successo? Che è successo? Un incendio?
5: Perché urlate?
6: No, lei ha urlato.
5: Ah, scusi. Commissario, c'è qui il questore che ci vuole altro da.
6: No, il nome del questore è Cacciagione.
5: Non so dirlo.
6: Non so dire Cacciagione.
5: Perdoni.
6: Come mai?
5: Ho avuto un trauma in un bosco.
6: Peschereccio, sa dire?
5: Sì, Peschereccio sì.
6: Peschereccio, prego.
5: Commissario, c'è qui il questore Peschereccio che vuole vederla.
2: Ah, bene, fallo entrare, agente comparsa.
5: Lui è l'assassino, l'ho capito io.
2: Cioè, l'hanno capito tutti che lei è l'assassino.
7: Come avete fatto, bastardo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ciao amico, ciao ciao ciao.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
1: Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
6: Bene ragazzi, spaccate tutto, avete la vittoria in mano. E infatti,
7: sacchi di letame. Spero che vi divertiate tantissimo, spero che Marco si inculi Paolo, spero che Paolo rubi il riso a qualcuno e ci scappi da rissa, e... ma soprattutto spero che voi vinciate l'isola. Grandi ragazzi, dai!
8: Buongiorno ragazzi, secondo me il massimo che poteste fare è o vincere o portare Suor Cristina allo zoo. Buon viaggio e divertitevi, spaccate tutto.
9: Ragazzi, vi auguro qualunque cosa, mi raccomando, non mangiatevi uno con l'altro.
10: Uè, scemi di merda, in bocca al lupo per questa avventura. E fate vedere a tutta Italia cos'è lo Zoo di 105. Spero che soffriate un po'.
11: Marco, Paolo, attenzione che adesso non c'è più, non avete più Pippo che vi bippa le bestemmie, per cui occhio, mi raccomando, occhio, ve lo dico da Veneto, occhio che se un attimo a sbrissare.
12: Uè, scemi pagliacci, vedetevi non farvi buttare fuori dopo 5 minuti, che tifiamo tutti per voi, cazzo.
13: Viaggio merdace, e occhio che è tempo di uragani da quelle parti, eh.
14: Tutta ferra, schifezza umana.
15: Rendete orgogliosi in buon leone, in bocca al lupo profughi.
16: Out. Ora che andate sull'isola dovete inventarvi la meridiana fumagazzi, solo per bravi ragazzi.
17: Ragazzi, divertive picche podè. Marco, guarda de magnar, mi raccomando. Clara da Pordenone.
18: Tornate vincitori.
19: Che la forza di tutti noi zoofili sia con voi.
20: Paolo Nois dopo 3 giorni.
21: Stevi, vi arrabbiate con me? Ho rubato il riso. Ho fame.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
1: Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: their own 35.
1: Vai cazzo! Vai cazzo! Gol! Gol!
2: Capo! Cosa stai facendo?
1: Ma sbarra! Ma non lo vedi? Sto guardando gli europeni di calcio!
2: Anch'io! Anch'io voglio guardare gli europeni!
1: Zitto, sbarra! Uffa, sto telefono che squilla sempre a forma di cazzo con queste belle pallone pelose. Pronto, qui parla il gay team.
3: Aiuto gay team, i brutti ceffi vogliono rapire il mio trigambo. L'attaccante senegalese del Gaychester, dovete aiutarti.
1: Hai detto Gaychester? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Tutti al furgone negro di messi in culo.
4: Hello, mi chiamo Mr. T. Sono Mr. T.
1: M sta per messo.
4: No, è in culo. La T cosa vuol dire?
1: Messo ti in culo, capisci?
4: Ah, così fila un po' di più, sì.

0: siamo venuti a salvare.
1: Ma non hai sentito? Sberla.
2: Aia.
1: Dobbiamo proteggere Trigambo.
0: E chi cazzo è?
1: L'attaccante senegalese del Gaychester. Sberla.
2: Aia.
1: Il grande Trigambo, meglio conosciuto come la traversa negra.
0: La traversa negra? E perché?
1: Perché è alto 2 metri, c'ha un c***o lungo come una porta di calcio. Sberla.
3: Grazie al cazzo siete qui.
1: Non temere, chiappette verdi. Lo salviamo noi, Trigambo.
4: K-Team, K-Team, lo sappiamo che siete lì. Consegnateci Trigambo e potrete andarvene senza morsi sulle palle. Avete tempo fino a quando Saturno avrà finito di giocare con l'Ulop. Dopodiché verremo a prendervi.
1: Avete sentito, ragazze? Dobbiamo trovare presto una soluzione. Vediamo un po'. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Possiamo un cazzo di rigore.
1: Ma mettici un po' di enfasi, capisco che sei sottosviluppato, capisco che sei la minoranza, capisco che sei stato schiavo, capisco tutto quello che vuoi, capisco che non ti puoi abbronzare, capisco che se vai in giro in Porsche comunque sembri un rapper sfigato, capisco tutto, ma un po' di buon umore.
5: Capito, ma mettiti nei miei panni.
1: No, puzzano.
5: Giro con 4 ricchioni, non è che sono sempre esaltato, capito?
1: Sei detto scusa?
5: No, lascia stare, lascia stare.
0: Infiliamoci una bandierina nel culo e corriamo all'indietro contro un muro.
1: Zitto, sberla.
2: Aia!
1: Forza ragazze, costruiamo un cazzo di rigore.
6: Va, ragnatela.
7: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
8: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
6: Dovete smetterla.
9: Pronto?
7: Sai che sei la vergogna dell'Italia, tu?
9: Ciao, amico mio. Ciao.
7: Ma no, non sono amico tuo. Io ti ho chiamato per insultarti. Ma sei una merda.
9: Perché, Marco?
7: Ma sei in Thailandia.
4: K-Team! K-Team! Il tempo è scaduto. Ora ci facciamo fare le fusa dalla testa di Antonio Conte e veniamo a prendervi.
1: Presto, ragazze. Tutte sul cazzo di rigore.

0: Adoro i c***i ben sfondati.
1: Forza, tutto lo stadio in piedi. Facciamo la sbola. Facciamo la sbola.
0: Oh, oh sì, la sbola. Oh, n***o, apri la bocca. Oh, oh, dai, dai, dai.
2: Ehi, ma mi hai riempito la giacchetta.
0: Ma scusa, una domanda, ma voi negri sbottate nero?
2: Ma che cazzo è una seppia?

0: Lo Zodi 105 presenta...
1: Ciao amico, ciao ciao ciao.
0: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Ciao.
0: Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
5: Oggi abbiamo chiesto agli ascoltatori come potrebbe vendicarsi Marco con Paolo, che con la sua russata poderosa non lo lascia dormire.
6: Marco potrebbe vendicarsi mettendogli il piede in bocca mentre dorme.
7: Marco dovrebbe vendicarsi prendendo qualche animale dalla foresta e mettendoglielo vicino, tipo una salamandra che mentre che con la lingua e lo ciuccia tutto.
8: Marco potrebbe vendicarsi tirando giù i pantaloni e appoggiandogli il culo in faccia mentre dorme. Sono meravigliosi però.
9: Marco potrebbe vendicarsi mangiando anche il cibo di Paolo quando meno se lo aspetta.
10: Marco potrebbe vendicarsi dormendo al contrario e quindi mettendo i piedi in faccia a Paolino. Così ogni volta che respira in russa si sniffa la puzza di piedi di Marco.
11: Bon, dovrebbe sbrandarlo e buttarlo in acqua, no? Prenderlo e buttarlo in acqua, così come si faceva sotto Naya.
12: Traduzione ufficiale di noise dall'inglese all'italiano: baccano, frastuono, rumore, rumore fastidioso, rumore di sottofondo. Ragazzi, Paolo Noise, che vi aspettavate?
13: Credo che la cosa più figa da fare sia fare una bella arretata con tutti quelli dell'isola, mettersi vicino e cominciare ad urlare tutti assieme, così voglio vedere se russa ancora.
14: Marco potrebbe vendicarsi svegliandolo con la campana al grido di buongiorno Paolo, buongiorno.
15: Anzi no, Marco potrebbe vendicarsi usando il ramaiolo, il pentolone, e suonarglielo nelle orecchie. Sì, si sveglia anche lui e non russa più.
16: Secondo me c'è bisogno di un esorcismo, perché non è umana una cosa del genere.
17: Il mio unico pensiero in questo momento va alla povera Stefanina, che passa questo martirio tutte le sere.
18: Allora, Marco dovrebbe vendicarsi facendogli fare da sveglia ai Jalis e urlandogli all'orecchio: hai rotto i coglioni! Hai rotto i coglioni a noi!
0: Ciao profughi! Ciao ciao, ma ciao!
2: Ciao!
3: Ciao!
4: Ciao!
0: Ciao!
4: Ciao!
0: Auguri di buon viaggio da parte di tutti!
19: Lo Zoo di 105.
20: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti,
3: il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa iniziano a sospettare.
2: Pianti.
3: Il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa

0: Sì, 8 è un voto molto, molto buono.
1: Ah, davvero? Meno male, perché non li so i numeri? Ah, stronzi. Per questo quando c'è le verifiche copi i numeri sul foglio del compagno, stronzo anche lui. Vado io, rispondo io. Chi è? Sì, stronzo.
2: Galani? Sono al postino. C'è una lettera per lei, mi manda Maria.
1: Ah, grazie, la spedisca, stronzo, che sembra il Gabibbo.
3: Maria Dolosa, comincio a nutrire il sospetto che nostro figlio sia leggermente stupido.
1: E vai, sono stupido! Aspetta un secondo, però stupido è più o meno di 8. Stronzo?
3: Cosa? Sempre più preoccupati per il figlio, i coniugi Calloni decidono di andare a ricevimento dal preside della scuola del bambino stupido.
4: Buongiorno, coniugi Calloni. Sono Giovanni Bidello, il preside della scuola.
3: Mi scusi?
4: Sì?
3: Ma lei ha la stessa voce...
4: Del postino, vero? Mio fratello gemello,
3: Beh, vengo subito al punto, signor preside.
4: Sei bravo che dentro il costume fa caldo, eh?
3: Ah, perché lei...
4: Sì, sotto il vestito da preside c'ho il costume che poi vado in piscina, capito?
3: Io e...
4: Porco! No, scusi, mi sembrava avesse bestemmiato.
3: No.
4: Mi piace finirvemi.
3: Io e mia moglie... Cominciamo a sospettare che Gianluigi sia un po' stupido.
4: Ma cosa mi dice? Ma Galloni, ma sta scherzando? Ma vostro figlio non è stupido.
0: Oh, grazie al cielo.
4: È un coglione totale. Ezio, non c'è Ezio.
3: No.
4: È peccato. Un imbecille della peggior specie, decerebrato senza speranza, è un citrullo, un besugo, mentecato, un demente, un deficiente, coglione, stronzo, sacco di merda, se ce n'è mai stato uno, in una fila di stronzi da guasa buona, è più stronzo.
3: Mi scusi, signor preside, ma non le pare di esagerare?
4: Ma sta scherzando veramente? Allora non lo conosce, quel besugo. Andiamo a guardare, Gianluigi! Vieni qui un attimo.
1: Qui dove, stronzo?
4: Appunto, qua vicino a me. Vieni, vieni.
1: Eccomi qua. Cosa vuole il signor preside, stronzo?
4: Allora, questo qua sopra, ecco, è il dizionario Gianluigi.
1: Bello, hanno fatto anche il libro?
4: Ecco, sì, ecco. Mi faresti il favore di cercare la parola idiota dentro questo dizionario?
1: E come cazzo faccio? Ci sono almeno 8 pagine qua dentro. Ci metterò una vita, stronzo.
4: Ma Gianluigi, non lo sai che nel dizionario le parole sono in ordine alfabetico?
1: Ah, davvero? Sono tutti di colore diverso, fico.
4: Visto?
3: Basta, la smetta. Abbiamo capito. Nostro figlio è un demente. E quindi, cosa facciamo? C'è una soluzione?
4: Forse per me la negherei. Però non si può fare. C'è anche un altro rimedio, raga. È un bellino rischioso. Però ho letto sulla rivista di un uomo molto stupido che è diventato un genio se ci dai un colpo in testa, Vabbè, col martellone.
1: Posso ficcarmi la matita nell'occhio? Voglio vedere cosa c'è dentro.
3: Così, appena rientrati a casa, i Calloni decidono di dare un colpo in testa a Gianluigi, con la speranza di farlo diventare più intelligente. Gianluigi, vieni un secondo in salotto, per favore.
1: Eccomi, stronzo. Che cazzo vuoi? Perché hai un martello da baseball?
0: Minchia, che botta. Sicuro che non l'hai ammassato?
3: Veloce, Gianluigi, rispondi. Quanto fa 4 più 4?
5: 8.
3: Ha funzionato! Ha funzionato! Ha funzionato!
5: 8.
0: Oh, merda!

0: Non mi sa che è peggiorato.
1: 8.
2: Ma non ci credo. Quel porco di...
1: 8.
3: Scusa Gianluigi, quanti erano i nani di Biancaneve?
1: 8.
3: Quasi.
1: 8. Ah! 8.
3: A che ora si cena, ragazzi?
1: 8.
3: Benissimo, mi faccio 8. Trovare lì.
1: 8.
3: Cosa mi stendo qua sul tavolo? Un pip.
1: 8.
3: Visto?
1: 8.
4: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
1: 8.
3: Cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto.
1: 8. 8.
3: Funziona, eh?
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

Scouts, pure papa dovevo diventare.

0: sono previsti su Corea. Dopo due anni di pandemia, dove i milionari sono diventati miliardari, dove la classe media è scomparsa e i poveri si devono ciucciare le unghie dei piedi per assaporare le proteine. Una mente diabolica decide di approfittarne e crea un gioco perverso in cui ti scommette sugli esseri umani disperati, mettendo in ballo una somma di denaro in cambio della loro partecipazione a giochi mortali. Nemmeno l'agenzia delle entrate poteva arrivare a danno.
1: Bellissimo.
2: Cas fortunato che sono. Sono nato in un paese dove ci assomigliamo tutti.
3: Kim Jong-gong, come stai?
2: Non sono Kim Jong-gong, sono Rick Kion. Immaginate quando nasciamo, siamo identici, come gli abitanti del Kentucky. Solo che sono loro uguali per via dell'accoppiamento fra congiunti. Comunque sono povero. Ho sempre espressione di quando mangi il limone appena spremuto e senza zucchero. Non so fare cazzo e continuo a fottere i soldi della pensione di mia mamma per giocare a cavallo.
4: Buongiorno, Ricchion. La tua vita è palesemente una merda e io sono qui per offrirti la possibilità di vincere tanti soldi e cambiare tua vita per sempre.
2: Non so perché tu ridi, ma se mi stai chiedendo di fare roba in cambio di soldi, io, a me spiace, ma Rai 2 non si tocca, io guardo solo Rai 1.
5: No!
2: Sì!
5: No!
2: Ti dico di sì!
4: Non ti sto chiedendo di cazzarti, ma ti sto offrendo la possibilità di guadagnare tanti soldi partecipando a un gioco.
5: No!
4: Questo è il mio biglietto da visita. Se cambi idea, uai ai ai, chiamami.
2: Ma sei di qua, 34?
3: Tu non sei di qua.
2: Io sono coreano dell'ovest. Cioè, Corea del nord, Corea del sud e Corea dell'ovest.
3: Tu non hai occhio a mandarla.
2: Sardistan.
0: Dopo averla colto, oltre 300 disperati vittime di equi Corea li addormentano col gas e li trasferiscono su un'isola segreta. Li denudano e vestono tutti uguali. Da quel momento in poi, ogni partecipante al gioco si differenzia solo dal numero che hanno sulla tuta della quechua.
6: Benvenuti a Squirt Game. Tra poco inizia il gioco numero 1. Prego, mettersi in fila, come quando andate a prendere l'ostia a messa.
2: Ma qualcuno di voi sa cosa ci faranno fare? Perché io sono bravo solo a scala 40 e indovina chi? La versione coreana non è facile, sa tutti Roberto.
7: Tu sicuro di non essere Mangalo?
2: Io sono italiano.
7: No, tu faccia da coreano. Coreano però nato da cugini.
2: E io ho questo problema. Perché io faccia di coreano, ma ho italiano.
7: No.
2: Papà italiano, mamma italiana.
7: Chiediamo a anziano. Ti sembra italiano?
2: Ah, cazzo ne so, io bevo il mirto, mi faccio i cazzi miei. Lui è italiano. No, sardo, sardistan.
6: Benvenuti al gioco numero 1. Il gioco si chiama un... Il gioco si chiama 1, 2, 3. Il primo che verrà beccato a gingillarsi il cacchio verrà eliminato. Buona fortuna.
2: Che io non parlo Corea. Che cosa ha detto? Ha detto che non possiamo farci i seghi.
3: Ma perché non dovremmo farci i seghi? Ma quello è Belen Rodriguez.
7: Oh,
3: è anche nuda.
7: Belen Rodriguez nuda.
6: 1, 2, 3.
7: No.
6: 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eliminati. 1, 2, 3. Numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eliminati.
1: È sopravvissuto uno solo.
5: Hai ragione, Yogi, chissà come mai.
1: Ma tu come cazzo parli?
5: Sei tu che hai cominciato questa roba delle mani sul naso.
1: Mi hai beccato.
5: Vedi, avevo ragione, eri tu.
1: Perché tu non hai sb***o.
8: Non mi si alza.
1: Come chiamare tu?
8: Ricchion.

0: Scusate ragazzi, ma siete scambiati i mascheri.
1: Cioè?
0: Perché tu che stai facendo le bombine doveva averci la maschera col cerchio di buco del culo, e tu che invece c'hai la maschera del cerchio del buco del culo ci doveva avere lo triangolo che ti piace lo fico.
1: No, aspetta, qua c'è qualcosa che non mi quadra, scusa un secondo.
0: Allora ma vi spiego come funziona.
1: No, tutti i mascheri. Spiega io, a me mi piace la fica.
0: Appunto, tu devi tenere la maschera con lo triangolo.
1: Ma non darmi sto cane.
0: Non è un cane, è quello con la maschera di buco del culo.
1: Ma come fa a ciucciare un cazzo con la maschera, scusa?
0: Si apre il buco del culo come lo sportello.
1: Capito.
0: Tu invece tieni la maschera del triangolo.
2: Te posso chiedere un favore per la prossima volta?
1: Fatelo
2: vedere.
1: Meno male che non mi hai chiesto il pane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ciao amico, ciao ciao ciao.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao.
3: Ciao
4: ciao
3: ciao
1: ciao. Auguri di buon viaggio da parte di tutti.
5: Oggi abbiamo chiesto agli ascoltatori un consiglio per Marco, che non riesce ad andare in bagno.
3: Bevi l'acqua del cocco, Marco!
6: Caro Marco, se vuoi cagare, fatti una bicchierata d'acqua salata. Vedrai che ti stura tutto, ti viene un bucio di culo rosso come i capezzoli di Christian, vedrai che corri come un razzo, fidati.
7: Marco, una peretta con l'acqua di mare, vedi come vola via tutto.
8: Marco, è semplicissimo fare la cacca sull'isola, ti basta prendere un caffè. No. Allora potresti prendere una sigaretta. No, neanche quella. Vediamo, un tè caldo. No, neanche quello. Ah, caro Marco, mi sa che dovrei tenere la mano a Paolo Nois e fare la cacchina come i bambini all'elementare.
9: Beh, è semplice, visto che ce li hanno portati in mano, basta far cantare Gelis. Attacco di diarrea fulminante istantaneo.
10: Marco, rilassati, pensa di essere in studio, di leccare un'ascella Mauro Mauro. Al massimo, se non caghi, sbocchi.
11: Marco, se vuoi ti faccio mandare un aereo espresso per l'Honduras con il minestrone della mia ragazza di ieri sera. Guarda, un toccasana, ha stappato e non solo.
12: Allora, caro Marco, per fare la caccona innanzitutto devi... Marco, sono cazzi tuoi.
13: Può tranquillamente andare in una farmacia dell'isola e comprare qualcosa per liberarsi. Sembra logico.
14: Marco, guarda, fai una bella cosa. Mangia quelle conchiglie merdose che mangiano le chicas, che se trovi quella giusta vai d'intestino, è una bellezza.
15: Medicone, medicone, medicone, medicone, punto it.
16: Marco, ruba i fagioli a fiore!
17: Non cagare mai, tieni tutto dentro. Sì, uomo.
1: Ciao profughi, ciao ciao, ma ciao!
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Ciao!
1: Ciao! Auguri di buon viaggio da parte di tutti!
0: Radio 105.

0: Zoo di 105. È tornato.
1: È un cretino deficiente, maleducato.
0: L'incubo dei baresi.
2: C'è un figlio di puttana tu, capito?
0: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
3: Ascolta, va a lavorare, va, cretino.
0: È il più cinico.
4: Vai a fare il culo, stronzo.
0: Il più cattivo.
1: Cretino.
0: Lui è Gigi Valli della Conservici.
2: È il cacmo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli, signor Rocco?
5: Sì, buongiorno, sono io, che mi dica?
6: Salve, la chiamavo dalla Conservigio, visto il suo annuncio di lavoro su internet.
5: Mi dica.
6: Allora, senta qua, noi stiamo collaborando. Mi sente?
5: Sì, la sento.
6: Stia sul pezzo,
5: cane,
6: però.
5: Che rompi coglioni.
6: Eh?
5: Il cane che rompi coglioni, tienilo al quintale, porca puttana.
6: Ascolti qua, allora noi stiamo collaborando con l'animale SRL.
5: Che cosa?
6: L'animale SRL.
5: Ma non lo so, di dove?
6: È in Puglia, Bari, una società di caccia e pesca.
5: Ah.
6: Lei preferirebbe occuparsi di caccia o pesca?
5: Ma la caccia.
6: Allora, lei diventerebbe responsabile per la zona di Bari,
5: uh-huh,
6: della caccia. Adesso le faccio il quiz del governo delle Puglie, che consiste nel conoscere il suo grado di sbattimento mentale.
5: In che senso sbattimento mentale?
6: Perché dobbiamo capire se sei uno scemo che non capisci le cose oppure se sei una persona sveglia.
5: No, come? Le capisco.
6: Domanda 1, cultura generale. Nome?
5: Mio. Rocco.
6: Ok, vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Sono un terone.
6: 5 stelline, complimenti.
5: Oh.
6: Andiamo con la seconda domanda, questa è geografia. Allora, lei è in auto e si è perso. Trova un vigile, gli chiede informazioni. Il vigile la guarda e le dice che non gliene frega sei cazzi. Cosa fa? Gli dice che non è educato da parte sua a comportarsi in questo modo? Oppure gli ammazzi la mamma così impara a non fare lo scemo?
5: No, che cosa? Non è educato. Ma che cazzo?
6: Vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Sono un terone.
6: Allora, domanda numero 3. Educazione civica. Allora, lei, signor Rocco, torna a casa e trova il marocchino delle pulizie a letto con tuo papà. Cosa fa? Ci rimane male e chiude i rapporti con suo padre? Oppure si butta in mezzo e fate una bucacche, tresom, con le cose, le sberle in faccia, le robe così?
5: Vabbè, questo è di bocchica, come cazzo si chiama?
6: Sono le sbroffate in faccia, quelle robe lì.
5: Ma che cazzo di coce?
6: Ah, beh, dai, andiamo avanti senza perdere tempo che devo lavorare qua, dai, allora.
5: No, ci rimangono male, che cosa?
6: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Sono un terone.
6: Bravissimo. Però mi dà 3 stelline.
5: Ma perché?
6: Perché ha tentennato. Allora aspetta, facciamo la domanda di matematica di riserva. Eccola qua. Allora, 3 più 2?
5: 5.
6: Bravissimo. Allora, lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia.
5: Ah, e che cosa devo fare?
6: Allora, funziona così. Lei cos'è?
5: Responsabile per la caccia.
6: Bravo. Allora, facciamo intanto una bella cosa importante. Se può aprire la finestra, può urlare che è al popolo che lei da oggi è il nuovo responsabile per la caccia. Forza.
5: E questo tanta gente.
6: Dai, senza vergognarsi, che lei è da oggi è un pezzo grosso. Forza, apre la finestra e urli. Io sono responsabile per la caccia.
5: Un attimo, arrivo subito.
6: Vai.
5: Io sono responsabile della caccia. Pronto?
6: È orgoglioso, ve immagino, no?
5: Eh sì.
6: Allora, cos'è la responsabile per?
5: La caccia.
6: Bravissimo, signor Rocco. Allora, domani si inizia, eh?
5: Vabbè, ho capito, ma che mansione ho?
6: In che senso che mansione, scusi?
5: Che cosa devo fare?
6: La caccia, in pratica vai fuori in strada e ti cacci fuori il cazzo.
5: Fangulo pescino da mamma.
6: Poi infame.
5: Chine da merda.
6: Vabbè, dai, si devo offendere. Allora, facciamo così. Ti metto a fare il responsabile per la pesca. Va bene?
5: Vabbè, che costa. E qual è la mangia di mia pescata?
6: No, la pescata, non la pesca, la pesco.
5: La pesco? E che cos'è?
6: Per scopare con i marocchini. Infame.
5: Ma la fangula chi te stramurta, le meghi musta cadin, chine da merda.
6: Ma guarda sto pelandrone di merda, va!
5: Vaffanmocca, chi te muore?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Ricordate e ricordate che la misericordia è tutto nella vita. Anche quando andate a pagare le tasse, c'è sempre la misericordia. Io sono Padre Pollo e questa è Radio Maraia, dove confessiamo tutti i nostri fedeli.
3: Buongiorno.
2: Come sta?
3: Abbastanza bene. Allora, ringrazio il Signore.
2: Ringraziamo il nostro Signore con un'Ave Maria.
3: Pregare fa sempre bene.
2: Assolutamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Amen. La stai facendo la Quaresima?
3: Sì.
2: Brava, brava, brava. Che fioretto fai?
3: Quello di offrire la sofferenza.
2: Con la sofferenza del Cristo.
3: Ma scusa, dove abiti tu?
2: Io? Va bene. Allora io la saluto, le auguro una buona serata, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io la benedico.
3: Tanti auguri di pace e bene.
2: Bene, bene. Magari poi la richiamerò un altro giorno per sentire un po' come sta. Va bene?
3: Va bene, ciao caro.
2: Grazie anche a lei. E adesso sentiamo subito la voce di un'altra persona che vuole confessarsi qua su Radio Maraia.
4: Pronto?
2: Nel nome del Padre, del Figlio
4: e dello Spirito Santo. Buongiorno. Ah,
2: buongiorno. Ciao, come sta? Bene, bene. Dove sei?
4: Da casa.
2: Brava, stavi pranzando?
4: No, ancora no, ancora no.
2: Ah, ok, io ho proprio 5 minuti, volevo solo salutarti.
4: Ma senti,
2: ti
4: volevo chiedere una cosa.
2: Sì, dimmi.
4: Oristano da Roma, quanto è lontano?
2: Oristano devi fare un pezzo a nuoto però, perché è in Sardegna.
4: No,
2: forse
4: è
2: Ostia?
4: Ah sì, a Ostia.
2: Ah, Ostia, una mezz'oretta,
4: Ostia.
2: Una mezz'oretta.
4: No, Ostia, sì.
2: È lì che producono l'ostia, lo sapevi?
4: Ah no.
2: Eh sì, per quello si chiama Ostia.
4: Sai perché? C'è il raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sei 7-8 maggio.
2: Ho capito. No, perché io forse adesso non lo so, prossimo i primi di aprile forse dovrò partire per una missione a Honduras.
4: Ah.
2: Sì, sì, sai dove fanno proprio l'isola dei famosi?
4: Ah, sì, sì, sì, a Honduras.
2: Pensa che ho un nipote,
4: sì,
2: che andrà su quest'isola.
4: Ah.
2: Sì, a fare l'isola dei famosi. Sì,
4: come si chiama?
2: Paolino, noi lo chiamiamo in famiglia.
4: Tu resti a Honduras?
2: Sì, dovrei andare a Honduras, ma stare una settimana massimo.
4: Per una settimana, ho capito.
2: E volevo fare oggi una preghiera sulla moto, sulle motociclette che appunto non inquinano più, adesso le hanno fatte anche elettriche, quindi volevo, sai, un messaggio ai giovani di usare la motocicletta elettrica per non inquinare.
4: Sì, sì.
2: Che fa così?
4: Motocicletta 10 HP, tutta cromata, e tu sei dicisti, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che guarirei, non dire no. Non dire no. Fu fu fu fu.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Senti, cara mia, adesso ti saluto, ti do un abbraccione grande.
1: Un abbraccione pure a te, grazie.
0: Ci sentiamo presto.
1: Ok, quando vuoi.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao Domenica, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
5: dai,
8: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo. No, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 105.
11: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
5: Tu no, invece.
4: Io no, io no, io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
5: sì.
3: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
5: Sì. Quando... L'anima dove va?
3: Va in cielo.
5: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Sì, col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
5: Sì, cioè?
3: Non è che puoi entrare,
5: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
3: La vedono bene.
5: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
5: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
5: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
5: sì.
3: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
5: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che
3: è
5: lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
3: No.
5: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
5: Bianche.
3: Bianche, bianche.
5: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
5: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
5: No.
3: Sono fatte di cazzi.
5: No,
3: sono
5: no.
3: Fatte
5: no.
3: Di cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso
5: rimuori ancora,
3: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
5: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
5: no.
3: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
5: La sfonda,
3: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio, ma quale la sponda, dai,
5: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
3: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
5: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
5: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
5: Ah.
3: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
5: Sì.
3: Dai, comincia tu, dai. Poi, ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
5: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio.
5: Ah.
3: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
6: Addirittura?
3: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
5: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
5: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
5: Cosa succede?
3: Te la fanno leccare.
5: No.
3: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
5: Due controllori.
3: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
5: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
3: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
6: Nell'aria, sì.
3: Capito?
5: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
5: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
5: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
5: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
5: Tutto
3: sei una soava donna.
5: Una soava donna?
3: No, una donna bella, soava. Come si dice?
5: Una donna soava.
6: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
6: Non trimonologia, ho detto etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
5: Ma noi dove andiamo secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
5: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Donald Wendell e torno alle voci in campionato per fare gli scherzi. Questa volta ho preso le voci di questo vecchio sordo che ho scoperto l'altro giorno durante uno scherzo telefonico con Drebin.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ci sento poco la sua voce. Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
1: E allora io ho pulito le voci, le ho lucidate a bestia e adesso chiamerò la... Vediamo com'è il servizio con un sordo, ma veramente sordo, perché lui è Alberto Sordo.
4: Benvenuti in... Buonasera, sono... Cosa posso esserle utile? L'ascolto.
3: Sì.
4: Buonasera, mi dica.
3: Io ci sento poco la sua voce.
4: Allora, riesce a sentirmi adesso?
3: Deve parlare.
4: Mi sente?
3: Cos'è che vuole lei?
4: Ci ha contattati lei.
3: Mi dica.
4: È a**on.
3: Mi dica.
4: È a**on. Ha bisogno di un appuntamento? Ha contattato il numero di a**on per l'apparecchio acustico.
3: Fra io e? E l'istituto.
4: Allora, questo sì. È il numero di a**on.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: Sì.
4: Come si chiama?
3: Qualche?
4: Come si chiama? Il suo nome?
3: Sì.
4: Mi dica il suo nome, cognome, qual è?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: È il numero verde di Anton.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento con l'audioprotesista?
3: Sì.
4: Deve fare una revisione dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Allora, mi dica il nome e cognome.
3: Non sento bene.
4: Il suo nome e cognome. Le fisso un appuntamento.
3: Fra me e l'istituto? Fra io non e l'istituto?
4: No, con il negozio Anton.
3: Sì.
4: Oppure lei si trova in un istituto? Devono venire a domicilio?
3: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
4: Allora,
3: deve parlare?
4: No, allora,
3: mi
4: se
3: dica.
4: Ha bisogno di un appuntamento, glielo posso fissare al negozio Anton. Come si chiama? Mi sente?
3: Sì.
4: Nome e cognome.
3: Io ci sento poco la sua voce. Non sento bene.
4: Capito.
3: Parla troppo in fretta,
4: allora
3: non riesco
4: io...
3: a capire.
4: Sì, allora, non so se riesce a sentirmi meglio. Adesso.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: No.
4: Al negozio
3: Anton? No.
4: No. Come mai ci contattava?
3: Chi è che parla?
4: Anton.
3: Sì.
4: Non cercava Anton?
3: Sì.
4: Mi dica, di che cosa ha bisogno?
3: Fra io e qualche?
4: Come mai ci ha chiamato?
3: Non sento bene.
4: Ho capito. Ha un apparecchio all'orecchio?
3: Sì.
4: Ha bisogno di una pulizia dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Mi dica il nome e cognome?
3: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
4: E allora io sto provando a parlare piano, però non riusciamo a venirne a capo. Allora, ha bisogno di qualcosa da Anton?
3: No.
4: Questo è il numero di Anton.
3: Sì.
4: Ha sbagliato numero?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Ha sbagliato numero?
3: Sì.
4: Va bene.
3: Grazie.
4: Non importa, grazie a lei.
3: Grazie.
4: Le auguro una buona serata. Buonasera.
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Le auguravo una buona serata.
3: Sì, grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
4: A lei.
3: Grazie.
4: Buonasera.
3: Grazie.

0: a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai!
3: Nelle puntate precedenti. Io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio, con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei, ecco.
4: Sono Ennio Bestemmio con la doppia D, porca la brutta bastarda, viva la merda.
3: Allora senta, adesso signor Ennio, io le passo l'ingegnere del giocattolo per definire perché lui ha bisogno di sapere come vestire questo pupazzo in base a come è vestito lei. Non so se lei ha la camicia, i jeans, ma glielo dirà Dick Dastlightyear.
4: Porca la
3: Dick Dastardly! È il mio nuovo nome d'arte!
5: Dove abita Ennio?
4: Di tua madre!
3: Senti, ho anche cambiato modo di parlare. Adesso canto.
4: Sei peggio di prima, bastardo. T'ho detto sempre di farti guardare.
3: Senti, io sono il sarto.
4: Tua madre, brutto bastardo,
3: di che colore ce l'ha?
4: Puoi chiamare Dick Dastardly, brutto
3: bastardo. No, è Dick Dastardly.
4: Dick Dastardly, bastardo.
3: No, Ennio. No, Ennio.
4: Non metterti le mani addosso, brutta merda.
3: Ennio, calmati un secondo.
4: Ma non devi esistere, te non ti devi esistere al mondo.
3: Allora,
4: brutta merda.
3: Ennio, mi devi solo dire di che colore hai lo spago ai pantaloni.
4: Ma puttana, ma ci perdo del tempo con te. Sono lo spago varone, porca.
3: Allora segno marrone. Il pantalone di che colore è?
4: Parla brutta merda, parla.
3: Di che?
4: Sono volato.
3: Allora, di che colore è il pantalone? Allora, aspetta, ti passo Woody.
4: Passami Woody.
3: Con la doppia V.
4: Passami i culi, non ci voglio mascare.
3: Con lui farai la registrazione vocale.
4: Con lui, Brudi, no. Passami Brudi.
3: Brudi, come i Wurstel, Brudi.
4: Come i Brudel, come i Brudel, passami Brudi, come il Wurstel.
3: Brudi.
4: Passamelo.
3: Aspetta, Brudi!
4: Brudi!
3: Pronto!
4: Sono
3: Brudi! Pronto, chi è? Ennio! E tu? Sono Brudi! Pronto! Ennio?
6: Cosa sta facendo?
3: Non lo so. Ennio?
6: Shh, non ho chiuso il telefono, fai sentire.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana, tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascolta, va lavorare, va, cretino.
1: È il più cinico.
3: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo mo' cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici. La contattavo per il lavoro su internet. Sì, Renzo?
5: Sì, sono io, dica.
6: Buongiorno, salve. Senti, la contattavo per proporre un'attività lavorativa molto molto interessante.
5: Di che cosa si tratta?
6: Noi stiamo collaborando, abbiamo qua questa collaborazione aperta.
5: Sì.
6: Con la Fly Zoo, che è un gruppo animalista a difesa dei volatili nelle città.
5: Sì.
6: È nato nella zona di Bari, in Puglia, perché hanno notato che c'è stata una sparizione di volatili.
5: Quindi cosa dovrei fare? Come funziona?
6: Posso andare avanti a parlare o non ho capito qua?
5: Prego, prego, mi scusi.
6: Quindi, questa è la cosa, ma quella cosa più drammatica...
5: Qual è?
6: È che a catturare e poi ovviamente mangiare i volatili siano dei marocchini.
5: Ah. Ma cosa dovrei fare? Come funziona questo lavoro? Quale sarebbe il mio ruolo?
6: Allora, la mansione sua è quella di recuperare informazioni riguardo sti c***i di marocchini che si mangiano i piccioni, i volatili nelle città.
5: Sì.
6: E queste informazioni poi lo dovrà dare alla Fly Zoo, che denunceranno i responsabili per poi i procedimenti penali.
5: Bene.
6: Allora,
5: bene.
6: Partiamo col test. Allora, nome?
5: Enzo.
6: Cognome?
5: Francesco.
6: Allora, iniziamo col test statale.
5: Va bene.
6: Domanda numero uno. Domanda di idoneità.
5: Sì.
6: Lei ha precedenti penali?
5: No, assolutamente no.
6: Ok. Andiamo con la domanda numero due. Educazione civica. Allora, lei è in giro?
5: Sì.
6: Trova un piccione ferito?
5: Sì.
6: E vede un marocchino che sta cercando di catturarlo?
5: Sì.
6: Cosa fa? Risposta A. Prende i dati e consegna il materiale con le foto proprio fatte in tempo reale al marocchino e al piccione e li porta alla Fly Zoo. Risposta B. Prendi il marocchino e gli dai una scarica di pugni in faccia e manate sulla testa che lo fai diventare senegalese.
5: Io opterei per la prima, quindi prendere i dati e portare alla Fly Zoo.
6: Vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
6: 5 stelline. Andiamo con la domanda numero 3. Geopolitica.
5: Sì.
6: Dov'è situato il Marocco? Risposta A. Nel Nord Africa. Risposta B. Cazzo me ne frega mai dove cazzo è Marocco, non ho capito.
5: Nel Nord Africa.
6: Nord Africa, vediamo il computer cosa dice.
7: Bravo, bravo, bravo.
6: 3 stelline.
5: Ah, non va bene.
6: Va bene, diciamo, però comunque sia, nel senso, non è importante per noi italiani sapere dove cazzo è Marocco, nel senso.
5: Ah.
6: Domanda numero 4, matematica. Allora, ascolti bene qua.
5: Sì.
6: Erano in fila per 6 col resto di 2. Cos'erano? Risposta A. Gatti. Risposta B. Cazzo. Risposta C. Nasi.
5: Mi state prendendo per il culo?
6: Poi infame le parole qua. Quali prendete per i culi? Ho detto no. Gatti, cazzo, nasi, forza.
5: Ah, ok, gatti.
6: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer. Qua mi sa che non va bene comunque.
7: Bravo a fare i pompi.
6: Una stellina. Ti sei atteggiato come un infame, quindi stai tranquillo.
5: Ok.
6: Comunque di culo qua sei passato per la media. Quindi da oggi sei il nuovo detective Fly Zoo.
5: Mi sembra veramente una stupidata quello che lei sta dicendo.
6: Allora, oggi si inizia.
5: Ok.
6: Aspetta un attimo che mi sta arrivando un fax qua, aspetta.
5: Sì.
6: Aspetta. Ah, cazzo.
5: Che cosa succede?
6: Niente, mi sa che il tuo lavoro non sarei più qua.
5: Ah no?
6: Mi è arrivato un fax adesso. Il nucleo dei carabinieri?
5: Sì.
6: Ha trovato tutti i volatili scomparsi.
5: Ah, quindi ormai l'hanno presi tutti i marocchini?
6: No, non hanno presi i marocchini i volatili. Tutti gli uccelli che scomparsi non ce l'avano i marocchini.
5: Ah, e dov'è che erano allora?
6: Nel figo di tua sorella. Infame, muori!
5: Oh, stronzo!
6: Quella puttana! Vai a prendere stronzo. I figli di tua madre, vai, infame!
5: Sei un bastardo!
6: Parla pulito, che il piccione te lo fico in bocca, infame!
5: Tu e tua madre, quella baldracca!
6: Ma guarda, sono peperoni di merda, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, ai fedeli che sono sempre con noi, che ci seguono. Questa volta siamo in diretta dalle isole Honduras e sentiamo subito se c'è qualcuno che può parlare con noi e confessarsi dall'Italia. Sentiamo. Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Domenica?
3: Ehi, buonasera.
2: Come stai? Ti sto chiamando dalle Honduras, dalle isole.
3: Sei a Honduras.
2: Sì, sono
3: che bello.
2: E qui è prestissimo, sono le 6 del mattino.
3: È andato Paolo all'isola dei famosi?
2: Sì, sì, mio nipote sì, è andato col suo fidanzato.
3: E con il fidanzato?
2: Sì, sì, Marco si chiama.
3: Ah, ok.
2: Sì, sì.
3: Ok.
2: Lui è gay.
3: Ah, come si chiama? Paolo?
2: Si chiama Paolo Nocito lui.
3: Ah,
2: sì.
3: Sì, l'ho visto fino a un certo punto, ma poi non l'ho visto più perché era tardi e quindi...
2: Sì, era quello che si è buttato dall'elicottero biondo con la parrucca, è quello un po' robusto.
3: Un po' robusto, sì. Un po' cicciottello.
2: Sì, quello un po' cicciottello, sì. E l'altro con i capelli un po' lunghi, con la barba, è il fidanzato.
3: Ah, ok. Ma c'è Paolo, anche c'è pure cosa, come si chiama?
2: Con loro c'è chi Pavone.
3: Ah, ecco, c'è Copavone, sì, con il compagno.
2: Sì. Li hanno messi tutti insieme.
3: Hanno te messo tutti insieme.
2: Sì, con la Miss Italia, la biondina, molto carina, molto brava la ragazza.
3: Bella, sì.
2: E molto cattolica. Aspetta che c'è un topo. Eccomi.
3: No.
2: C'era un topo, perché qua siamo nelle capanne.
3: Ah, sì, io c'ho paura.
2: Sì, c'è un vento anche, senti che sbattono anche le finestre.
3: Sì, sì,
2: sì, c'è un vento anche, senti che sbattono anche le finestre.
3: Sì, sì, sì, sì,
2: c'è un vento qua perché siamo su un'isola.

0: nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Adesso sta tirando un vento fortissimo, non capisco come mai. Infatti sbattono tutte le finestre.
1: Sì, li sto stendendo. Ma ad Honduras il vento c'è sempre.
0: Il vento fortissimo proprio, sì, non riesco a stare proprio. Cosa succede?
2: Bollo.
0: Cosa succede?
2: Sta arrivando un tsunami.
0: Come sta arrivando uno tsunami?
2: Un'onda pericolosa.
0: E dove dobbiamo andare? Sopra gli alberi?
2: Sopra.
0: Ti devo salutare adesso.
1: Ok, ciao.
0: Ciao, mi raccomando, prega per noi.
1: Ti raccomando io a te, guarda.
0: Sì, è che c'è il vento e forse arriva un po' di mare alto, deve essere sugli alberi.
1: Ciao. Un abbraccio, ciao.

0: Casino.
1: L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà Verità. Ma qual è la vera verità? Chi ci sta prendendo in giro? È come se l'Inter perdesse 4-0 contro i Lakers. Non ci capiamo più niente. Qui è solo un gran
0: casino!

0: Vabbè, qui su 105.
1: Francesco, mi sono caduti i capelli.
0: Dopo le promesse dei mesi scorsi, Donald Trump ha
1: I
0: annunciato che
1: social
0: la
1: di
0: nuova
1: Donald
0: piattaforma
1: Trump
0: social
1: chiamerà
0: sarà online
1: verità
0: l'anno
1: e
0: prossimo.
1: probabilmente. Forse è ora di un disco.
0: Aspetta. Dopo le promesse dei discorsi,
1: Trump
0: Donald
1: era
0: Trump
1: stato
0: ha
1: silenziato
0: annunciato
1: su
0: che è una nuova piattaforma.
1: Twitter
0: Senti che casino, senti
1: durante
0: che casino. Momento.
1: chi ha spento la luce?
0: Allora, Sabrina, come la vedi questa situazione?
1: Sono distratta dai tuoi capelli che mi stanno fissando. Che facciamo?
0: Giuba, te che stai guardando le partite dell'Inter su YouTube, cosa ne pensi? Ma oggi facciamo ancora più casino in studio con il collaudatore di motori ad reazione di un Boeing 747. Vai Pietro, accendilo pure e facci sentire un gran casino!

0: Riprendo io il microfono. Ecco, Francesco. Tieni. Brava, brava. Sa. Brina. Perché sono io. Si sarà mica fatto male. Ti sei fatto male? No, è tutto ok. Ripartiamo.
1: Sabrina, hai visto i miei capelli in giro?
0: Intendi questo cucciolo qua sulla spalla? È così coccoloso, lo chiamerò Puffy. C'è il disco ora?
2: Dio delle città e dell'immensità.
1: Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Per oggi è tutto.
0: Sì,
1: Sabrina, ridammi i miei capelli, per favore. Grazie a tutti quanti. Giuba, vuoi dire qualcosa?
3: No!
1: Molto bene,
3: no,
1: perfetto. Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
3: No!
1: 105.
3: No!
0: Casino!
4: Ha segnato l'Inter!
0: 105 Casino, un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
5: Casino!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, che vuoi
2: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
3: Bestie bestiali.
4: Oggi il nostro Lenny si trova in uno dei luoghi del mondo più ricco di biodiversità, piantagioni di coca e materiale organico in perenne putrefazione, il grande Rio delle Amazzoni.
2: Questo fiume è enorme, ragazzi. La sua forza e la sua portata mi ricordano quando non avevo problemi di prostata e riuscivo a rompere il deodorante del cesso con la piscia. Che bei tempi. Comunque, è proprio qui, fra queste onde color vomito di capra, che ci immergeremo in perizoma nella speranza di avvistare uno degli animali più rari del pianeta, il piccolo pesce Chollao da Silva. Non è un modo straordinario di contrarre il colera? Seguitemi.
4: Il nostro Lenny si appresta a risalire il corso del grande fiume equatoriale a bordo di una piroga. Con lui c'è Bibong, la sua guida, un indigeno della primitiva tribù degli Scatarrogu, che nella lingua locale significa masticatori di fiori che sanno di piedi.
2: Come mai masticate continuamente questi fiori, Bideng?
5: Gigino, bagino, taragno.
2: Ah, hanno un effetto calmo. Aia! Ma sei stronzo? Hai sputato in un occhio!
5: Pipigno, foligno.
2: Ehi, piccolo. Ah, cazzo, ma di nuovo! Guarda che ti metto le mani addosso, Pocahontas!
5: Ma pensate, cazzo sei, un lama?
6: Ronaldinho?
2: Mancato, suca! Non ci casco nel vecchio trucco del ramo del pelo dell'oca!
6: Papagno scaldabagno.
2: Ehi, aiutami a risalire, infame! Bastardo! Ti smicchio! Primitivo di merda!
4: Dopo un tuffo imprevisto nelle acque limacciose, Lenny indossa un tanga di stoffa e si concentra sulla sua missione, avvistare un esemplare di pesce Chollao da Silva.
2: Il piccolo pesce Chollao da Silva ha una tecnica riproduttiva unica al mondo. Protetto dalle acque torbide, si infila negli organi riproduttivi di animali grossi e stupidi che guadano il fiume, come coccodrilli, tapiri e gente che ha votato Bolsonaro. Grazie al suo corpo allungato, risale l'uretra e depone le uova nei testicoli del malcapitato. Poi aspetta di essere espulso con l'urina.
6: Modugno scaldabagno.
2: È vero, bella battuta, Bibong. È proprio un animale del cazzo. E infatti, per attirarlo verso le nostre telecamere, userò il mio pene come esca. Ecco, sono pronto per immergermi fino alla cintola.
4: Sfidando la corrente e il fetore importante di intestino di balena, Lenny inizia il suo paziente appostamento tattico.
2: Accidenti. L'acqua è molto fredda e il mio pene si è visibilmente accorciato. Bidong, passami quel tablet, per favore.
6: Assegno, fustagno?
2: Sì, quello sopra il... Ehi, minchia, mi hai beccato l'occhio di nuovo! Ah, sì, quello, dai.
6: Puccigno?
2: No, no, non è uno strano specchio per pippare, ok?
6: Tuquigno?
2: Non dire minchiate, non voglio rubarti l'anima. Non sono mica Zuckerberg. Voglio guardare un video pornografico per riportare il mio pene alle dimensioni reali. Oh, no, aspetta. Non ce n'è bisogno. Sento che qualcosa sta nuotando vicino al mio inguine. Dio, che emozione. Mi sta assaggiando. Amici, sono commosso. Potrebbe essere un giovane esemplare di pesce Chollao da Silva. E il mio scroto sta per diventare il nido della sua cucciolata. Sì. Sì.
6: Castagno piragno.
2: Sì, effettivamente potrebbe essere anche un banco di piragna, Bibong, ma dalla delicatezza del tocco è senz'altro un pesce Chollao. Ah! Sono in piragna, porca! Seguilo! Tirami fuori da qui, Bibong!
4: Questa volta il nostro Lenny è stato proprio sfortunato. Oltre a non essere riuscito ad avvistare il raro pesce Chollao da Silva, ha dovuto sottoporsi a due trasfusioni ed ha il pene che sembra il logo della Apple.
2: Ah, è stata davvero una brutta esperienza, amici. Mi sono sentito come le mozzarelline fritte su un buffet aziendale. Ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Per $20 lo spietato assassino con un occhio solo che domina su questa favela mi ha promesso di farmi vedere un'anaconda, il serpente più grande del mondo. Seguitemi. Anaconda de qua?
7: Sì, sì, oh anaconda.
1: Veime mira.
7: Sì, ma dove? Qui dentro c'è solo una signorina seminuda su un materasso visibilmente incrostato di sperma.
1: Mariana, fac vederla la conda al signor.
8: La Madonna, che crotalo!
1: Dai una caressa.
7: No, no, quale caressa, Bergomi? Fammi uscire di qui prima che al serpente venga voglia di trovarsi una tana. Andiamo, Bibong!
6: Panigno?
8: L'occhio! Bastardo, vieni me! Vieni qui! Vieni qui, Bibong!
3: Bestie bestiali! Welcome to the zoo!
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
11: Un buon pomeriggio a tutti quanti da vostro padre Pollo. Bentornati dopo la Santa Pasqua. Siamo tutti contenti che il Cristo è risorto e siamo pronti di nuovo, nuovamente, ad ascoltare le voci dei nostri fedeli e sentire se hanno fatto qualche peccato durante la Pasqua.
12: Buongiorno.
11: Buongiorno. Come stai? Ma molto bene, sono in partenza. Sono in partenza perché devo andare a Milano questa sera, dove verrà anche Papa Francesco. Perché anche lui vuole vedere la partita che ci sarà questa sera del Milan contro il Napoli.
12: Ok,
11: è una partita.
12: Non ci siamo sentiti per Pasqua, auguri di Pasqua.
11: Auguri anche a te, spero che tu sia stata bene.
12: Sì, abbastanza, sì.
11: E visto che questa sera andremo a vedere questa partita molto, diciamo, aspettata dal pubblico del calcio, perché tu non lo sai, ma il Papa tifa per il Napoli. Lui ama i napoletani, ama quella terra.
12: Perché Maradona era argentino.
11: Per questa cosa, questa sera, quando prima della partita, leggerò una preghiera col microfono in mezzo al palco, quindi sono anche un po' emozionato. Perché il Papa scenderà un attimo in campo a benedire i calciatori.
12: Ma è in diretta la partita?
11: Infinity, su Infinity magari, non lo so, sai.
12: Ok.
11: Allora, e fa così, fa.
12: Il sole mele.
11: Poi.

0: Decembios. Decembios. Le fanno chischi. Decembios.
1: Nel nome del Padre,
0: del figlio dello Spirito Santo. Amen.
1: E che vinca il migliore.
0: E che vinca il migliore.
1: Che ore sono? Tra poco prendo il Freccia Rossa. Prendo il Freccia Rossa e vado subito
0: a Milano.
1: Che andiamo allo sta. Prima ci vediamo insieme e ci incontriamo in un luogo vicino al Duomo. E poi dopo andiamo a cena allo stadio, che c'è il ristorante del Milan e del Napoli.
0: Mangiamo
1: lì, guardiamo la partita, poi lui tornerà, penso stanotte, non so se dorme a Milano o torna in macchina. Perché la notte tanto lui ha la papa mobile, mette dietro e dorme.
0: Si può riposare, diciamo, dai.
1: Sì, lui praticamente ha una Lamborghini. E viaggia con quella bianca, bellissima.
0: Ok.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Senti,
0: il Napoli.
1: Senti, chi vince secondo te, il Milan o il Napoli?
0: Ma io direi il Napoli.
1: Quanto? 2-1?
0: Ma 2-1 oppure un pare. Ma sì, 2-1, sì.
1: 2-1. Allora il Napoli vince 2-1 contro il Milan.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Diglielo a Papa Francesco.
1: Glielo dico.
0: Un abbraccione.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma parlami!
0: Lui è... il Cazzaro.
2: Pronto, Giacomo? Cosa? Stai guardando il processo del lunedì? Cosa? C'è uno con i capelli rossi che parla male l'italiano? Ah, ho capito. Ma stai parlando di Aldo. Siamo amicissimi, praticamente fratello e sorella. Ma sai che è da tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
3: Hello.
2: Aldo?
3: Sì.
2: Ciao, sono Luca Alba, come stai?
3: Pronto, chi sei?
2: Sono Luca Alba, ciaierie, tartufi, Volkswagen, Pellami Ocean Drive, ti ricordi?
3: Uè Luca, bene, dimmi.
2: Bene, se ti disturbo?
3: No, no.
2: Senti, allora, ti volevo chiedere una cosa, ma tu stai lavorando adesso?
3: No, adesso no.
2: Ma te la sentiresti di fare un programma nuovo?
3: Sì, va bene, sembra la cantonella, con mia figlia, capito?
2: Ok, vabbè, no, ti spiegavo, poi se ti interessava parlavo.
3: Dimmi.
2: Allora, praticamente, tu ti ricordi di me che io avevo finanziato anche il film di Lino Banfi, allenatore del pallone 2, eh. Allora, ti spiego, adesso, siccome io ho un'azienda di tartufi, volevo fare un programma sul calcio, che tra l'altro sulle reti Mediaset, quindi, insomma, magari ti interessa di più, dove noi praticamente parlavamo di calcio, ovviamente dirigevi tu l'orchestra, perché tu sei il mago della situazione, e nel mentre si parlava anche di tartufi, capito?
3: Sì, perfetto.
2: Ecco, questo se ti interessava.
3: Deve parlare Antonella, mia figlia, che sa tutto.
2: Ah sì, salutamela tanto, me la ricordo. Mancava davvero niente, ti dovevo chiamare papà. Tu l'hai saputo cosa ho fatto adesso quest'anno?
3: Come?
2: Da settembre, senti la novità che ho chiuso adesso con Sky, con Tim e con la Federazione del Calcio? Da settembre il pallone sarà tutto praticamente plastificato con la figura del tartufo.
3: Vabbè.
2: Figata, no?
3: C'è questo che Antonella.
2: Ancora Antonella. Aldo, ti sento ripetitivo,
3: è meglio parlare con lei, perché lei Renzi, proprio presente con gli, le ha chiesto di rifare il processo per la RAI.
2: Ma chi, Matteo?
3: Sì.
2: Conosco benissimo. Abbiamo fatto i Boy Scout insieme. Domani sono a cena con lui. Se vuoi ci metto una buona parola.
3: Il problema è Antonella l'organizzatrice.
2: Sì, Aldo, te lo dico però, mi stai un po' asciugando con Stantonella. Adesso hai capito perché non è andata tra di noi. Tu stai bene, vai in vacanza quest'anno?
3: Certo, io so, c'ho una villa a Mondreone, vicino al Terminillo.
2: Ah, che figata.
3: Però ci vado sempre a luglio, agosto, capito?
2: Ah, adesso sei ancora tranquillo, insomma.
3: Adesso sono ancora tranquillo a Roma.
2: Senti, se dovessi passare dalla Sardegna, lo sai che io ho il Constellation lì che ti aspetta.
3: Come no, non ti preoccupare. Parla con Antonella, che magari lei viene già venuta in Sardegna un'altra volta.
2: Oh, hai rotto i cazzi con Antonella.
3: Fatto da Antonella, che è meglio Antonella.
2: Torniamo a noi. Tu sei a Milano o sei a Roma?
3: No, sono a Roma io.
2: Ok.
3: Antonella pure a Roma.
2: Ok, no, perché io adesso prendo il privato e vado a Roma, quindi magari la becco. Poi stasera scappo in Francia e c'è la partita. Va bene.
3: Okay.
2: Aldo, sei stato gentilissimo, ci vediamo presto.
3: Anche io, un abbraccio forte.
2: Un abbraccio,
3: ciao.
2: Guarda che ti mando i tartufi, mi raccomando, corri col risotto, eh.
3: D'accordo, come no.
2: Un abbraccio.
3: Un abbraccione, ciao.
2: Pronto, Giacomo? Tutto a posto? L'ho trovato benissimo, lucidissimo. Appena mi ha sentito si è ricordato subito di me. Non so se te l'ho mai detto, ma io e la figlia Antonella siamo arrivati quasi all'altare. Poi purtroppo Renzi ha rovinato tutto. Comunque tutto a posto. E tu, mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il Cazzaro.

0: buon pomeriggio a tutti quanti, ai fedeli all'ascolto e bentornati su questa bellissima emittente radiofonica Radio Maraia, dove parla direttamente ai... Bene, allora sentiamo adesso chi abbiamo al telefono. Pronto?
1: Buongiorno, come stai?
0: Sono ancora a Honduras io, tu?
1: Ah, bene, bene, bene, tutto a posto.
0: Sono contento di sentirti.
1: No,
0: Pronto?
1: Sì, ti sento.
0: Non ti sentivo più, sentivo delle interferenze. Dicevo, qui adesso è mattina.
1: Ma senti, ma Paolo è sposato.
0: Paolo, sì, però è finta per la televisione.
1: Ah.
0: Diciamo che non lo sanno, queste cose ancora si nascondono alla TV. Hanno chiesto di non dirlo, allora fa finta.
1: No, che... no, allora, lunedì l'hanno fatto una sorpresa con una sagoma.
0: Sì, lo so, quelle sono delle amiche loro che si sono... diciamo così, proposte per la foto.
1: Si sono poste per la foto.
0: Ma
1: è
0: finto il fidanzato di Cecchi Paone.
1: Ah.
0: Però Marco e Paolo sono insieme, sono fidanzati, ma si vede che piangeva.
1: Si sono pure baciati, che schifo.
0: Lo so, però
1: che schifo.
0: L'amore non ha confini, sai.
1: Ah, sì. Ma tu come sei? Come a Paolo, bello?
0: Ah, io fisicamente no, io sono magro. Sembravo Raul Bova un po'.
1: Sì, me l'avevi detto. Sì.
0: Senti, no. Ma dimmi un po',
1: dimmi.
0: Cosa ne pensi te della Caldonazzo? Che quella bionda che ha litigato.
1: Natalina?
0: Sì, che c'è chi Paolo.
1: L'ha chiamata pescevendola.
0: Sì.
1: Ha fatto bene.
0: Perché?
1: Perché ma si indrica tutte le cose. Quella mette zezzania. Pure a Grande Fratello è stata.
0: Ma mi sa che anche qui sta rischiando. Ma cosa ne pensi di Cecchi Paone che gli ha detto pescivendola? Secondo te è giusto?
1: Sì, a me sì.
0: Ah, ok.
1: Perché quella signora anziana... aveva paura del cobra.
0: Sì.
1: E si è messa in mezzo a Natalina. E poi giustamente Cecchi Paone ce l'ha detta la parola, dice pescevendola.
0: Ma gli ha detto così perché lui voleva dire a Natalina, voleva dirgli: "Guarda, non ti preoccupare che il serpente da lì non si sposta."
1: E invece quella cretina si è messa in mezzo, dice ma no, dice stai con noi, sì, quella era proprio, aveva proprio paura.
0: Sì, però...
1: Come io ad esempio c'ho paura dei topi.
0: La verità alle volte fa male, perché quando... come si chiama? Cecchi Paone gli ha detto pescivendola alla Caldonazzo, lei se l'è presa molto, vuol dire che la verità fa male. E allora,
1: certo.
0: E allora io ho scritto questa preghiera così molto profonda sulla verità e volevo provarla con te. Sei pronta?
1: Okay. Sì. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai.

rabbioso, dovresti pensare a me, ma le serpentate che c'è tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: dello Spirito Santo. Amen.
2: Un abbraccione.
1: Un abbraccione.
2: Ti voglio bene, ricordalo.
1: Anch'io.
2: Ciao Domenica.
1: Ciao.
2: Sempre nel cuore, ciao.
1: Sempre nel cuore, è vero, ciao.
2: Chiudi tu, ciao.
1: Sì, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fate

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
3: Se forte vincerai, vincerai.
2: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
4: Chi sei?
5: Buongiorno, sono Devon.
4: Devon.
5: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
4: Che cosa vuoi?
6: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
5: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere.
4: Arnaldo! Peto!
5: Pronto!
4: Porca la Voi detto che era un anatardiardo! Voi sei sempre te, bastardo ardiardo! Ma te lo sai bene, porca la
5: Ma
4: che la del cambio! Adesso sei diventato geometra, va cala!
5: Non sempre stato geometra! Sono sempre stato geometra!
4: Tua madre! Bastardo!
5: Perché adesso dobbiamo fare il campo lì da te!
4: Cala!
5: Vuoi vendere il tuo campo? Ci facciamo passare la strada in mezzo.
4: Tua madre, bastardo!
5: Allora cosa vuoi fare?
4: Non ti voglio parlare più col tardardo!
5: Allora ti passo Batman.
4: Vai a cagare.
5: Ti passo Batman. Barnaba non lavora più con noi. Batman. Batman.
4: Bastarda.
5: Ennio si chiama Batman.
4: Batman. Ma chi è che non lo conosco?
7: Pronto. Sono Batman.
4: Chi sei?
7: Sono Batman.
4: Batman? Ma chi sei? Non ti conosco. Chi sei?
7: Sono Batman.
4: Ho capito, Batman. Chi sei? Non ti conosco.
7: Salve, ammiraglio. Una sola domanda.
4: Ma sì, non sono mica l'ammiraglio.
7: Così sembra. Recentemente avete venduto sommergibili residuati di guerra, e se sì, a chi?
4: Ma che sommergibili? Ma cosa stai dicendo?
7: Pronto.
4: Ma è un contadino che sta lavorando la terra. Hai sbagliato numero.
7: Non lo so.
4: Ma sì che lo sai. Ma io non ti conosco. Ma non ti ho mai sentito.
7: Ed era un pesce-cane ammaestrato.
4: Porca la
7: m***a. Orso Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere.
4: Pronto.
5: Pronto.
4: Porca la m***a.
5: Hai parlato con Batman?
4: Ma parlate con tua madre, bastardo! Ma non ti voglio parlare!
5: Ok,
4: allora
5: ti passo l'architetto Barnaba.
4: Barnaba.
2: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. I tamarri sono ancora alla ricerca di un monopattino elettrico che vada ai 150 km orari.
2: Gatto,
3: c'è roba di monopattini, assistenze, messa.
2: Prego.
3: Fai pure, senza problemi, tanto io non sono religioso. Ti volevo chiedere una cosa, c'ho sto monopattino che ho praticamente scavallato un cristiano, no? Che è un po' lento, secondo me farà i 25-27. Lo volevo portare a una velocità che mi consentisse proprio di strapparmi gli occhi mentre sto accelerando. Una roba da Kawasaki, da T-Max proprio.
2: Che monopattino c'hai?
3: Sono quelle cagate cinesi, non lo so, nero, non lo so qual è la marca. Tsing Lang, là, come cazzo si chiama? Chuak, Chuak.
2: Ma di dove sei, scusami?
3: Io sono originario di Milano, però sono a Roma per affari.
2: Ok, senti, no, niente, ti spiego.
3: Cioè, ci sta anche nell'ambito di farti i cazzi tuoi, cioè, non è che per forza devo raccontare.
2: No, per sapere da dove mi chiami, per darti un'assistenza, perché se te mi chiami che sta dall'altra parte d'Italia e ti dico che mi devi portare mezzo, come te lo porti?
3: Oh, vabbè che mi faccio di coca, ma non è che sono così coglione, cioè, se ti chiamo perché sono in zona, no, personaggio.
2: Sai quanti mi chiamano perché non sono in zona?
3: Vabbè, ma quelli perché si sono fatti la roba tagliata, quindi sono tutti
2: può pazzi. Comunque, no, di fondo non puoi farci niente tutti i monopattini qua, perché per farli andare più veloce dovresti rivoluzionare tutto quanto il mezzo. Quindi
3: che cazzo me ne frega, sono pieno, non è che
2: devi cambiare tutto, batterie, centraline, controller, tutto quanto.
3: E invece tu ce li hai quelli già potenti, proprio malsani?
2: No, non ce l'ho, non facciamo vendita noi,
3: niente,
2: purtroppo.
3: Niente, non fai vendita, no. Non fai assistenza. Che fai? Tu fai il centralinista?
2: Guardami le pareti così.
3: Tu rispondi al telefono, dici due cazzate.
2: Esatto,
3: a fine mese litighi col proprietario di casa e vi mettete le mani addosso perché non c'è i soldi della affitto, così finisce la tua giornata in casa è un personaggio, sai. Io
2: ci sta un negozio per esempio su Roma che vende questi mezzi un po' più performanti.
3: Minchia,
2: si chiama L-Store.
3: Va bene, allora entro dentro con un D-Max, gli sfondo la vetrata e mi porto 4-5 scooter.
2: Va bene.
3: Poi vengo da te a farlo, pezzo di merda. Guarda che me lo devi fare tu, guarda che ti scanno se non me lo fai andare veloce, perché tu me l'hai detta sta minchiata,
2: No, quello già va veloce, quindi quando lo prendi così.
3: Sì, ma io lo porto da te, deve andare più veloce. Guarda che ti giuro, ti tiro i capelli così tanto che ti arrivano dietro la schiena.
2: No, sto pelato.
3: Minchia, te li faccio ricrescere la schiaffi se non me lo prendere.
2: Va bene,
3: stai calmo, ciao.
4: Pezzo di merda. Guardate, pezzo di merda.
1: Tamarri.
0: Vediamo se a Napoli si riesce a trovare un monopattino che vada ai 300 all'ora.
5: Napoli, buongiorno.
6: Ehi, Buchin, allora?
5: Che è?
6: Sono Giovannino. Senti, capo, io c'ho il monopattino elettrico da sbloccare che va ai 25 all'ora. Mi sono rotto il cazzo, ci voglio andare più veloce. Senti, se te lo porto me lo puoi sbloccare?
5: No, purtroppo no.
6: Perché io so che con l'app, col telefono lo puoi sbloccare il monopattino. Però non capisco come cazzo devo fare.
5: No, purtroppo non 50 all'ora è il numero, il 25 all'ora è il limite di legge.
6: Ma che cazzo ce ne frega noi della legge? Ma che cazzo stai
5: a me, no,
6: a me me lo viene a dire, lo sai anche tu che dai, figurati se non vai ai 280 con la macchina dentro la città. Dai, non stiamo a piacere.
5: No, nella in città no, in città non ti fa 280, rischi di ammazzare qualcuno.
6: Dai, non fare il terroncello adesso. Senti, meridionale, allora facciamo così, visto che io sono di Milano, devo scendere giù nella tua bellissima città a forma di pizza. Dov'è che posso andare a sbloccare lo monopattino?
5: Non so. Non
6: c'hai un numero? Non c'hai. Sai che mai deluso come napoletano proprio. Cioè, minchia, ho detto chiamo a Napoli, minchia, ci sarà qualcuno che ti sblocca il monopattino, te lo fa andare ai 500 all'ora.
5: No, purtroppo non.
6: E ci volevo anche impennare. Ho capito, però sai com'è, io volevo impennare, voglio arrivare dalla fica impennando col monopattino, minchia.
5: Ma secondo me la fica con le luci.
6: Sto parlando io, sto parlando. Che cazzo fai? Cosa?
5: No,
6: pazienza! Che sotto i piedi! Va bene, senti, Nino D'Angelo, ti saluto.
5: Va bene.
6: Ciao, grande. Ciao.
5: Ciao.
6: In culo a mamma, ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto?
3: Avete l'attesa del telefono più brutta che ho mai sentito nella mia vita proprio. Sono i Queen sparati a 4.000 e non si capisce neanche un cazzo, una roba d'ansia. Senti, ricambista, sei ricambista per i monopattini elettrici?
5: Che monopattino?
3: Vada para blu, anche a te. Ma monopattino, non lo so, comprato sul sito, non so, è cinese.
5: Tipo Ducati, non lo so.
6: Xiaomi.
5: No, non abbiamo ricambi di Xiaomi.
3: Ho capito come finisce la giornata oggi. Ma sento, lo riporto, mi ridate i soldi?
5: Ma noi non trattiamo Xiaomi.
3: Vabbè, te lo porto a te, mi ridai i soldi?
5: Ma io non ce l'ho, sono...
3: Ce ne avrai uno, no?
5: No, non lo tratto proprio, è una marca che non tratto proprio.
3: Ti porto il mio e comincio a trattare il mio.
5: Ma se l'ha preso da lui?
3: Non lo so dove cazzo l'ho preso, però te lo porto, te lo prendi, mi dai i soldi.
5: No, io che mi prendo?
3: Che ti ho detto che te lo porto, che te lo tieni. Te lo lancio nella vetrata e lo prendi al volo, questo successo. Hai capito come funziona il mondo?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lui conosce tutti.
3: Ma chi?
2: Lui è pieno di pila.
3: Ma quando?
2: Lui c'ha le Ferrari.
3: Ma che cosa?
2: Lui c'ha le barche e le ville.
3: Ma va!
2: Lui è amico dei più potenti.
3: Ma figurati!
2: Lui sa sempre tutto di tutti.
3: Ma va!
2: Lui è il cazzaro.
4: Pronto amore? Cosa? Hai voglia di mare e di abbronzarti? Cosa? Non ci sono più le creme abbronzanti di una volta? Ma va, stai tranquilla. Non so se te l'ho mai detto, ma ho un amico che con i tartufi ci ha fatto una fortuna. Ma come chi? Walter, nudo. Sì, sì, quello che ha fatto due comparse ed è sparito. Ma sai che è tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
5: Pronto?
4: Walter?
5: Sì.
4: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
5: Bene, bene, bene, sì.
4: Ti disturbo un secondo?
5: No, Luca,
4: Alba.
5: Aiutami.
4: Alba, acciaierie, tartufi.
5: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, ci sono.
4: Perfetto.
5: Come stai? Come stai?
4: Bene, bene, bene, tutto a posto, tutto a posto. Tu sai che io sono proprietario di un'azienda di tartufi?
5: Sì.
4: E adesso abbiamo fatto questa crema, diciamo, spalmabile al tartufo.
5: Sì.
4: Che ha l'effetto abbronzante, quindi abbiamo fatto proprio, abbiamo fatto studiare l'università appunto del Canada e ci hanno fatto questo...
5: ah sì? Ah, wow.
4: Sì, esatto.
5: Ma dimmi una cosa, ma però una crema abbronzante da tartufo viene a costare... 500 euro.
4: No, no, no, no, perché ti spiego, viene fatto col tartufo nero, quello bianco è quello costoso.
5: Sì.
4: Allora, avevo pensato a te, perché tu, mi ricordo, adesso è un po' che non ci vediamo, però fisicatissimo, quindi ho detto, cavolo, come il, diciamo, Adone, sei il massimo della vita.
5: Beh,
4: quindi,
5: grazie.
4: Praticamente la scena era questa, è una pubblicità video.
5: Ok.
4: Tu eri vestito da imperatore.
5: Ok.
4: E niente, ti spalmi questa crema qui che appunto ti rende leggermente abbronzato perché appunto questo effetto abbronzante, poi dai magari ti giri un po' verso le telecamere così colà, sempre mettendoti appunto questa crema, la fai vedere come se fosse proprio una crema solare, ecco.
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Niente, ti blocchi poi a un certo punto ed esclami: guarda il mondo quanto è bel quando hai indosso.
5: Pronto?
4: Mi senti?
5: Sì, adesso sì, sì.
4: Ok, non ti sentivo più. Niente, praticamente esclami: guarda il mondo quanto è bel quando è indosso tartufelle. Cioè questa è tartufelle, è il nome della crema. Questa è una roba veloce. Noi tra l'altro la giriamo in Toscana, quindi magari non so se sei...
5: Sì, sì, sì, no, beh.
4: Oppure c'è anche il dentifricio, sempre al tartufo. Adesso stiamo studiando come togliere il nero, no? Che lascia poi addosso al dente.
5: Certo, certo, certo.
4: Si chiamerà Tartarfell.
5: Sì.
4: E appunto combatte il tartaro.
5: Sì, sì, sì, sì.
4: Io già mi sono visto tutto. Tu praticamente in tunica, che ti spalmi sempre il tartufel addosso.
5: Sì.
4: Poi una volta, diciamo, che hai fatto vedere magari la gamba, così ti avvicini a una fontana.
5: Sì.
4: Ti togli i sandali, perché comunque avrai dei sandali.
5: Sì, sì, ok.
4: Ti giri verso la telecamera ed esclami: se non usi tartarfel non avrai i denti bel. Come la vedi? Pronto amore? Tutto a posto? Ci procura lui delle creme al tartufo abbronzanti. Pensa che adesso va in giro per il mondo vestito solo con la tunica a spalmarsi la sua crema al tartufo. Dice che fa anche delle pubblicità. Ma secondo me è andato. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzaro. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: tamarri.
1: È arrivato il momento di elaborare i monopattini dei tamarri.
2: Pronto, sono Massimo di quarto. Sei monopattinaio? Quello che è monopattini elettrici, roba di elaborazione, cose.
3: Sì.
2: Ah? Sì? Yeah. Che risposta proprio. Mangi i cazzi tu. Senti, personaggio, praticamente io c'ho sto monopattino che ho comprato, no? Però.
3: Quale marca?
2: Eh?
3: Quale marca?
2: Non lo so. Ah, ma tu sei mandorlato? Sei personaggio dell'Oriente? Arrivi da Ching Peng? Sei. Oh, pezzo di merda.
0: Tamarri.
2: Buongiorno. Anche a te, non ho capito niente. Dove ce l'hai la cornetta in bocca? Pronto?
3: Sì, buongiorno.
2: Sì, io ho uno monopattino elettrico.
3: Sì, chi parla?
2: Oh. Sì, pronto?
3: Sì, mi dica l'accento.
2: Devo
3: sì.
2: fare degli interventi sul monopattino elettrico. Voi li fate?
3: Sì, sì.
2: Ah, ok. Allora, praticamente devo sostituire una ruota perché...
3: Lo porto qui che lo mandiamo in laboratorio che farò tutto.
2: Ma il laboratorio dov'è? Lontano?
3: Sì, adesso.
2: Sì, adesso è lontano. Domani dov'è? Più vicino? Si sposta il laboratorio? Ma cosa c'è? La terza elementare tu, oh?
3: Ma è questo stronzo?
2: Oh, pezza di merda!
4: Questo è pezzo di merda proprio.
2: Sono bastardo.
4: Non si capiva niente. Poi ti chiedo come ti chiami, poi non ti chiamano mai per il nome, hai capito?
0: Tamarri.
4: Pronto?
5: Chi parla?
4: Sono Giovannino, salve signora, siete quelli dei monopattini elettrici?
5: Questo è un negozio che vende, sì?
4: Sì, che fa tutte le elaborazioni, che c'ha i monopattini che vanno forte. Posso parlare con uno che è esperto?
5: Sì.
4: Mi passi un uomo che le donne non è che ci capiscono tanto di queste cose. Sa che le donne sono, lo sa anche lei che è donna, no? Pensate ai vestiti, ai cazzi. Io bisogna pensare ai motori, cose potenti. Passami un uomo, va, sciacquatella. Prima che mi spacco proprio, ti mangio il volto.
2: Non gli devi dare il lag, questo è pazzo. Cioè gli dai un dito, questo si ha quattro braccia da
4: chiaro. Sciacquatella.
0: Tamarri.
4: Vai.
2: Oh, sono Massimo di quarto, personaggio. Senti, tu sei pidocchiaio di quelli dei monopattini elettrici?
6: Sì.
2: Perfetto. Senti, devo venire da là, da te? Sei a Torino tu, no?
6: Sì.
2: Ah, ok. No, perché mio zio, no? Purtroppo è caduto in una scarpata con un furgone, no? E ce ne abbiamo una decina da mettere a posto. E volevo mettere a posto un po' la velocità. Si può?
6: Oh. Dimmi.
2: Ti dico, io vengo, tu modifica, veloce, monopat. Sono tu cadavere, buco, faccia, schiaffo, boom, capito?
6: Ciao, grazie.
2: No, che grazie di cosa?
6: Non ancora io devo lavorare, tu stai facendo scherzo di 105, radio, fai quel...
2: No, stupendo. No, ma allora, tu ci ascolti?
6: Sì, ti ascolto.
2: Madonna, io ti amo. Fantastico.
6: Va bene.
4: Chiedili sta roba, aspetta. Aspetta, senti un attimo, ma si possono sbloccare i monopattini?
6: No, non si può. Noi non siamo capaci.
4: E allora fotti di coglione! Cazzo fai al telefono? Oh! Va bene, ti ringraziamo.
2: Ciao bello.
6: Ciao,
4: grande.
0: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Minchia. Già la voce ho capito tutto, che ho trovato il posto giusto. Buongiorno, salve, senta, io ho bisogno di informazioni sul monopattino elettrico. Che ce n'ho sì. uno, però lo voglio sbloccare, vorrei andare un po' più forte.
7: Ma che ciò che va forte non ho nulla, perché sono tutte cose legali. Purtroppo qui in Italia siamo vincolati.
4: A me non me ne frega un cazzo, a me delle regole che ci sono in Italia, a me lo sai come funziona il mondo. Quindi ce l'avrai uno che va forte, no? Parliamoci così da amici a faccia, non so come lo dici te. Cazzo cappella, quelle robe lì. Cappella proprio.
7: E faccia a faccia, ma non.
4: Faccia a faccia, dai.
7: Non c'ho nulla.
4: Senti, ma stai un po' rompendo un po' il cazzo, che sei un po' lungo. Com'è che aspetta là? Com'è che si dice quando uno è lungo a parlare? Quando sei un po' sei un po' troppo lungo a parlare. Ce l'hai? Dimmi subito se hai qualcosa di veloce che hai lì in negozio.
7: E non c'ho nulla qui in negozio. Di monopatti non c'ho nulla. Se vuoi andare forte con il monopatti non è a 20 km/h, purtroppo.
4: Ah, ho capito. Coglione di merda, cazzo vai.
8: Scemo. Va bene, cazzo, hai rotto i coglioni, chiudi, coglione! Che non ci vengo più da te.
7: Dai.
8: Coglione di merda! Cazzo fai?
4: Ma che gente c'è?
2: Ah, lui!
4: Hai ragione, qua hai ragione. Gente di merda siamo noi.
2: Dove è affatto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon.
4: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
3: Che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
4: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per mettere.
3: Arnaldo! Aspetta!
4: Pronto!
3: Porca la
4: Ti passo Batman!
6: Sono Batman!
3: Chi sei?
6: Sono Batman!
3: Batman! Ma chi sei? Non ti conosco! Chi sei?
6: Sono Batman!
4: Pronto!
3: Ma dammi questa mano! Sei la mia condanna!
4: Hai parlato! Ti passo l'architetto Barnaba!
3: Pronto?
4: Devo venire lì con la gru che devo scavare per fare il parco. Vuoi parlare
3: con... Sto telefonando al controllo.
4: Cosa vuol dire al controllo? Senti, sono sempre Barnaba, ascolta.
3: Ti passo
4: Ermenegildo.
3: Non voglio parlare con nessuno.
4: Pronto, mi senti, Ennio? Sono sul furgone, dove devo venire, Ennio? Senti, ascoltami, Ennio, io non voglio più lavorare con questi, non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?
0: Radio 105.

Siamo qui, bagnati come un portuale di Trieste, come la vagina di una balena, come il pallolino di Pippo Baudo, per portarvi l'informazione libera, quella che solo un mix fra abbandono scolastico e psicofarmaci può rendere credibile. Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti ci vogliono morti. Stamattina ho trovato due proiettili nello yogurt magro e una testa di mentana nel letto. E chi starà cercando di intimorirmi, eh? Chi è? Mario Draghi, i missili super

0: ultrasonici cinesi. Saluta Antonio! Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Non abbiamo tempo per tremare come un selfie di Michael J. Fox. Vediamo i titoli, Donato, dai! Sparameli nel cuore come Vanessa, in figa!
1: Il politicamente corretto fa più vittime del Covid. Succede a Brescia, dove il giovane elettrotecnico Alighiero Barbato, nel chiaro intento di canzonare il vicino di Pianerottolo Michele Santarosa, noto per la sua ambiguità, traccia con una bomboletta spray sul muro del condominio la scritta goliardica «Michele froccio di merda». Una ragazzata che però non passa inosservata agli occhi dei terroristi gender del quartiere, che costringono il Barbato ad eliminare la scritta con una paglietta di metallo probabilmente radioattivo. A nulla valgono le suppliche del buon tempone che si offre di correggere la parola «froccio di merda» con un più democristiano «finocchio di cacca», senza intaccare l'identità artistica del proprio murale e la propria libertà di espressione. Sotto l'occhio severo dei bacchettoni, il Barbato ci dà dentro di spugna per tutta la notte, collezionando una sinusite che forse lo condurrà alla morte. E tutto perché ha osato ricordare al mondo che, come scritto nella Sacra Bibbia, i figli non si fabbricano con l'ano.
0: Sodomiti! Sodomiti everywhere! E noi dovremmo stare zitti. Perché? Perché? Qual è il senso? Non sono io che sono politicamente scorretto. Sei tu che sei un culattone. E tu sei un cesso. E tu sei una palla di merda. E tu sei un mangiariso col cozzo piccolo. Hai capito? Ti offendi? Sono affari tuoi. Guardami, guardami. Io sono un bambino gigante con l'aria moscia e la voce di Sandra Milo. E me ne frego se quando dico che sono un giornalista la gente sputa il caffè dal naso da ridere. Me ne strafotto, te! Perché io guido una panda. Altro titolo, Donato, prima che mi girano i 5 minuti.
1: Compra un banale anticalcare, ma lo accusano di droga da stupro. E ora per il dottor Gianni Baudoni, dentista di Udine, c'è solo la macchina del fango. Il professionista, infatti, aveva invitato la giovane igienista dentale Sabrina Badescu, recentemente assunta, nella sua baita di montagna, per pulire insieme le spade asburgiche per le quali entrambi hanno una segreta passione. Ma per errore, la Badescu, forse intontita dall'altitudine alpina, avrebbe ingerito un abbondante bicchiere di liquido anticalcare, rivelatosi a sorpresa anche un potente anestetico. Il dentista allora, grazie ad alcuni rudimenti di primo soccorso, le avrebbe praticato un massaggio cardiaco vaginale e successivamente una dilatazione della trachea con un oggetto cilindrico non ancora rinvenuto, nel tentativo di indurre il vomito alla ragazza avvelenata. Ma invece di ringraziarlo per averle salvato la vita, ora la Badescu minaccia la causa legale per aggressione, dimenticando che è un detersivo. Se non c'è la pera, non è un ciupito.
0: E poi dicono dei nostri terroni, ma anche i rumeni, ragazzi, fra Zingali e Dracula, ma vi sembrano persone di cui ci si può fidare? Io non credo. Avete mai sentito di un vampiro di Varese? Eh? Avete mai letto di un Frankenstein di Lecco? Chi l'ha fatta d'Agostea Dintei? Baglioni! E allora, dai, col cazzo, Donato, io non mi fido di gente che mette la U in fondo a tutte le parole. Sono dei mannari travestiti, dei lupi, capito? E chi è che li copre? La von der Leyen, il Kodakons, quello giallo del Gattiger che stava sopra e non serviva un cazzo. Chi lo sa? Chi lo sa, gente, chi lo sa? Ma lo scopriremo, amici, ve lo giuro, sempre qui su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i racconti patetici sulle mamme senza green pass strappate ai figli sulla porta della scuola e gli identikit dei possibili terroristi islamici nel vostro condominio. Ve lo giuro, vi aspetto domani fuori da qui. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un sottofondo da farsi mettere nella macchina per nascondere la roba losca. L'ospite di oggi sarà Pippo Palmieri, che farà
3: Giuseppe
1: Tamarri.
3: Pronto, officiaio? Sei officina?
4: Chi sei?
3: Sono Giovannino. Tu?
4: Giovannino chi?
3: Giovannino, che ne so io, mi devi per forza conoscere. Ho visto il numero su internet, ho chiamato, sei il carrozziere, no?
4: Sì.
3: Oh.
4: Ma lei chi cerca?
3: Ma che cazzo di domande stai facendo? Ho chiamato l'officina. Sei uno carrozziere te? Sì, mi hai detto di sì. Pronto?
4: Sì.
3: Madonna mia, ma che cazzo, come ti comporti?
5: Questo non è di bitonto, questo è biscemo.
3: Oh, ma tu sei biscemo sei? Non ho capito. T'ho chiamato perché devo fare delle robe alla macchina. Richiamalo un attimo.
1: Tamarri.
4: Senti, mi dici che cazzo vuoi oggi, chi sei?
3: Oh, ma come cazzo ti pensi di parlare alla gente, caffone di merda?
4: Allora, non rompere i coglioni.
3: Ma che cazzo fa? Ma chi ti credi di essere, scemo di merda? Cazzo vai, coglione! Inga, questo sì che è professionista.
1: Tamarri.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Giuseppe. Carrozzeria?
6: Sì, chi sei?
5: Giuseppe.
6: Giuseppe. Sì. Dimmi.
5: C'ho un problema, no? Nel senso che ho una BMW,
6: sì.
5: un po' vecchia, che utilizzo per fare dei trasporti, quelli un po' speciali. E ho bisogno, se possibile, di fare un'operazione proprio di quelli da doppio fondo.
6: Senti, il doppio fondo. Scusami un attimo. Facciamo operazioni di doppio fondo. C'è
7: sì. Doppio fondo, no.
6: Che cos'è operazione di doppio fondo? Questo fa una BMW che fa i trasporti speciali, quindi vuole sapere se facciamo operazioni di doppio fondo. Senti, no, non lo facciamo.
5: Perdonami, no? Visto
6: sì.
5: Che tu sei donna e non capisci un cazzo, mi passi quello lì che magari è più capisce più cose.
6: Io ti tiro il telefono in casa. Ti permetti nuovamente di rispondermi in questo modo. Sono donna e non capisco un cazzo.
5: Ma non capisci un cazzo, ma devi parlare con quell'altro, cazzo. Cazzo.
3: Grande Giuseppe.
1: Tamarri.
6: Pronto, mi dica.
3: Pronto? Sono il cugino del ragazzo che ha chiamato prima, che si è comportato
6: sì,
3: male. Allora parlo io, che lui è un po' cafone. Intanto le chiedo scusa per come si è comportato.
6: Prego.
3: Mi scusi se perché è un cafone, come si è permesso di dire una cosa del genere. Comunque, senta, allora praticamente lui ha una BMW che vorrebbe mettere da farsi fare al carrozziere degli scompartimenti nella carrozzeria, dove può mettere delle cose che quando viaggia lui è tranquillo che nessuno gliele può vedere. Non so se ha capito. Quindi volevamo sapere se questo il signore che c'è con lei, il carrozziere lì, testa di minchia.
6: La titolare sono io.
3: Ok. Allora, piacere.
6: La testa di minchia magari è lei.
3: No, ma io non parlo.
6: Allora.
3: Ma che cazzo fai? Non è che adesso perché sei titolare ti devi allargare, cogliona. Ma che cazzo ti credi di essere, scema? Cazzo fai?
6: Guarda che la telefonata è registrata, quindi considera.
3: Ma
6: che
3: registrati.
6: Io ti denuncio immediatamente.
3: Ma cosa? Che cosa, su cosa registri? Su VHS? Ma che cazzo fai? Cogliona! Ma pensa a te.
6: Mamma.
3: Che mi manca il fiato. Hai capito? Passami il carrozziere. Cazzo fai?
6: Ma le sanno.
5: Che come gliel'hai detto? Oh?
1: Tamarri.
8: Pronto?
3: Pronto?
8: Sì?
3: Minchia, ti ho sentito bello carico proprio. Senti, sei carrozzaio?
8: Senti, passo mio figlio, non capisco un cavolo.
3: Ho capito che sei tutto coglione, va. Passami tuo figlio.
8: Pronto?
3: Pronto, stavo parlando con tuo papà. Me lo puoi passare?
8: Ah, sei mio padre, e te lo ripasso.
3: Passamelo.
8: Ciao. Pronto?
3: Oh, mi senti adesso?
8: Sì, adesso sì.
3: Grande, sei carrozzaio?
8: Sono bello?
3: Passami tuo figlio!
8: Roberto! Sei mio figlio! Eccomi qua, dimmi!
3: Ciao, come stai?
8: Bene, chi sei?
3: Ma stavo parlando con tuo padre, non ho capito, cosa sta facendo tuo papà?
8: No, prima era mio papà, tu hai chiesto mio figlio, eccomi
3: qua. No, tuo padre mi ha passato a te, io stavo parlando con tuo padre, passami tuo padre per favore, dai, scusa.
8: Allora è mio papà!
3: È tuo padre che è tutto fuori, ti stavo parlando, mi fa, ti passo...
8: Papà, non è te, non me, aspetta! Pronto!
3: Ciao, come stai?
8: Sto bene, sì.
3: Bene. Senti, Mimmo Gas mi ha dato il tuo numero, mi ha detto che sei numero uno come carrozzaio.
8: Chi te l'ha dato il numero?
3: Mimmo Gas.
8: E vabbè, non so chi è, non mi ricordo.
3: Senti, io devo fare un lavoro nella carrozzeria della macchina.
8: Sì.
3: Ci devo mettere dentro un uno scompartimento, diciamo, sotto i sedili. Se puoi fare una roba
5: grande quanto una pistola.
3: Sì, che devo metterci dentro una roba che non devono vedere degli altri. Un cassetto segreto della macchina, lo sai?
8: Passa da qui e parliamo.
3: Grande, sei numero uno.
8: Ma è la carrozzeria, sì.
3: Allora, passami un attimo tuo figlio, che glielo dico anche a lui, così siamo a posto.
8: No,
3: passami tuo figlio, che tu non capisci un cazzo, che sei rincoglionito ancora. Dai, passami tuo figlio, va.
8: Va bene, ti passo il figlio.
3: Ciao, grande.
8: Passami il figlio che...
7: Pronto?
3: Ciao, eccomi. Senti, ho parlato con tuo padre, mi ha detto... Mi ha detto di passare da te, che ho mangiato.
7: Allora, pomeriggio dopo le due sono qua.
3: Vaffanculo, ci sentiamo dopo.

0: Pensavate di esservene liberati?
1: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love. Benvenuti in Alan in Love.
2: Nella puntata precedente...
3: Deve dire tigre contro tigre almeno 20 volte, velocissimo.
4: Non si è fermato mai
5: un momento.
4: Pronto, troppa!
5: Ciao amore.
4: Ciao amore, come stai?
5: Bene, grazie, e te?
4: Bene, bene. Come stai?
5: Benissimo, sono andata a raccogliere l'uva.
4: Bene, amore, c'è ancora Pietro?
5: Sì, c'è, ma io non lo voglio più.
4: Ascolta, me lo fai un favore,
5: voglio
4: amore?
5: Voglio te.
4: Amore, ho bisogno di un favore, però me lo devi fare adesso, se riesci direttamente. Puoi andare ad annusargli il c***o?
5: A fare?
4: Perché mi hanno detto che i sardi... hanno questo odore di formaggio strano.
5: Sì.
4: E quindi, siccome io sto facendo un esperimento, sai che sto lavorando, no? Mi daresti una grandissima mano. Vai là, gli dai un'annusata al c***o.
5: Oddio, no, mi fa schifo.
4: No, amore, solo annusare il c***o, per favore.
5: No, guardi, io preferisco quello che mi hai dato, è il tuo.
4: No, amore, non lo devi usare, però devi andare lì ad annusargli il c***o.
5: Ma puzza!
4: Ma puoi dirmi di cosa puzza? Di annusarlo bene!
5: Ma io ti ho detto che puzza!
4: Chi comanda qua?
5: Comandi tu, amore.
4: Quindi, amore!
5: Dimmi!
4: Fammi sto favore, perché sennò non parte lo Scarbaiuz e non riesco a ritornare lì in Italia. Cioè, io devo mettere dentro il codice.
5: E che cosa devo fare? Quello che mi hai detto?
4: Gli devi annusare il c***o.
5: E adesso lo chiudiamo qua. Puzza di formaggio. Oddio che odore. Puzza di formaggio. Sai quelli di Sardegna che hanno quel formaggio piccante anche.
4: Sì, gli puzza piccante. Puoi dargli un'assaggiata, amore? Puoi dargli un'assaggiata con la lingua?
5: No, guardi, a me non mi piace.
4: No, lo so, amore, però io però se no non posso partire qua. Cioè, non è che... cosa faccio? Rimango qua?
5: Ma no, guarda, questa cosa non mi piace.
4: Amore, gli devi dare un'assaggiata con la lingua, proprio una punta così.
5: Ma dove?
4: Alla punta del c***o.
5: Ma scherzi.
4: No, devi chiamare, adesso ti faccio chiamare io i sardi. Senti, chiedi se gli puzza il c***o.
5: Pronto?
6: Sì, mi dica.
5: Il formaggio sardo, che odore sa? Sa
6: come?
5: Pesce? Oppure...
6: Ma chi è? Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, la sento malissimo.
5: È perché ciò scarica la batteria, devo caricare il telefonino. Senta, il formaggio sardo, sardo? Puzza di pesce oppure puzza di un'altra, non me lo ricordo.
6: Ma chi stava cercando lei, mi scusi?
5: Sardo, sardo.
6: Sì, ho capito, ma chi sta cercando lei?
5: Io sto parlando di sardo, il formaggio sardo.
6: Sì, ho capito, ma lei ha telefonato, sta cercando?
5: No, non scherzo, guardi.
6: No, lei ha telefonato a me, lei chi cerca questo numero di telefono?
5: Ma tu sei un bastardo, sai sentire... Il formaggio sardo.
6: Che coglione, testa di cazzo, se vengo lì a Milano, cazzo, ti prendo a schiaffi che non ti riconosce manco la scientifica.
5: Ma va a cagare,
4: ti ho detto, signor sardo, gli devi dire, signor sardo, il suo cazzo puzza di formaggio o di pesce, ok?
5: Sì.
4: Cosa devi dire?
5: Io sono sardo, il formaggio deve spruzzare di pesce.
4: Amore, ti metto le mani addosso. Amore, ti metto le mani addosso.
7: Posso?
4: Sì.
8: Non capisci un cazzo!
4: La domanda è: pronto, salve, lei è sardo? E lui ti dirà sì. Volevo sapere un'informazione: il suo c***o puzza di formaggio o di pesce? Cosa devi dire, vediamo?
5: Allora, stammi sentire. Tu sei un sardo?
4: Sì.
5: E tu un formaggio puzza.
4: Ma non il formaggio, il c***o! Il c***o!
5: Tu sei un sardo?
4: Sì.
5: E il tuo formaggio?
4: Il tuo c***o! Il tuo c***o! Il tuo c***o!
5: Ecco, allora, è il tuo formaggio. Io sono un sardo.
4: No! Il tuo c***o!
5: Tu sardo, è il tuo formaggio.
4: Porca c***o, t'ammazzo! Giuro che t'ammazzo, adesso basta! Non ce la faccio più! Il tuo c***o! No, il tuo formaggio, il tuo c***o! Ripeti.
5: Tu sei un sardo?
4: Sì.
5: E tu sei un sardo, giusto?
4: Sì.
5: E il tuo c***o?
4: Sì.
5: Puzza di formaggio?
4: O di pesce?
5: O di pesce.
4: Brava.
9: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di una sarta che gli possa creare una tasca segreta per nascondere la pistola.
1: Tamarri.
3: La casella vocale dell'utente che si sta contattando è piena e non accetta.
4: Ma non me ne frega un cazzo che sei piena, vogliona. Ma pensate, sta scema, va.
1: Tamarri.
5: Pronto, chi è?
6: Pronto, sarta?
5: Mi dica.
6: Sì, salve, sono Giuseppe. Ho un problema, volevo fare una domanda, se mi può risolvere un problema.
5: Dipende, ditemi.
6: Cioè, volevo aggiungere una tasca alla mia giacca.
5: Ah, allora, potete venire al negozio così parliamo direttamente da vicino e non... vi dico se mi spiegate meglio.
6: Allora, c'è un problema, che sono appena uscito di galera e allora non posso passare in negozio adesso, quindi è proprio un'informazione tecnica. Cioè, dobbiamo mettere una toppa interna, devo nascondere una cosa che si impugna con la mano, che fa bam bam bam ogni tanto, capito? Shh, non posso parlare che sono controllato.
1: Tamarri.
7: Pronto?
4: Sartaio?
7: Salve, con chi parlo?
4: Sono Giovannino, buongiorno.
7: Giovannino?
4: Come sta?
7: Non mi ricordo di voi.
4: Beh, non ci siamo mai visti, nel senso.
7: Ah, ok, quindi.
4: Ho trovato il numero, me l'ha dato Mimmo Music, che viene da lei a farsi fare i vestiti. Ma sento.
7: Mi sentite?
4: Sì, ma quando parlo mi rientra la voce mia nel telefono.
7: Allora, adesso ecco qua. Mi sentite bene adesso?
4: No. Ma che se mi ha messo in viva voce?
7: No.
4: Aspetti che provo un attimo a parlare perché... Figlio di puttana! No, mi rientra il suono. Pezzo di coglione! Mi rientra il suono. Devo chiudere!
7: Pronto?
4: Scemo di merda! Mi rientra! Ma come mai hai il telefono con l'eco, scemo di merda?
7: Oh, come ti permetti?
4: Oh! Ehi! Oh!
7: Oh!
4: Oh!
7: Ehi!
4: Oh!
7: Ehi! Oh.
4: Ciao grande!
7: Ciao!
1: Tamarri!
8: Pronto?
6: Sarto?
8: Pronto, ditemi!
6: Lei è un sarto, giusto? Che ho cercato il numero su internet!
8: Ditemi!
6: Io sono Giuseppe, ho un problema con una giacca di un matrimonio vecchio di qualche anno fa che vorrei risistemare.
8: Ma l'ha comprato da noi?
6: Ma che cazzo c'entra questo? C'è una giacca da sistemare, tu sei sarto, sistemi! Ma guarda sto caffone, oh! Ma sono tutti così!
4: Ma va, sei caffone di merda, va! Ci parlo io!
1: Tamarri.
8: Pronto?
4: Oh, ma che cazzo fai? Butti il telefono giù al mio cugino, scemo! Che cazzo fai? Adesso te lo passo.
6: Ti stavo chiedendo una cosa.
8: Ma chi è?
6: Sono Giuseppe.
8: Non so chi sei.
6: L'amico di Luca.
8: Luca?
6: Luca sto cazzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto, sartoria?
5: Sì.
4: Fantastico, buongiorno signora, sono Giovannino.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, come sta?
5: Bene, benissimo.
4: Benissimo. Senta signora, allora io devo passare in zona dove è al negozio e perché devo portare una giacca da riparare, che devo, cioè devo fare un lavoro interno nella giacca. Volevo chiedere se lei era disponibile per farmi questo lavoro.
5: Sì, va bene, se non lo voglio
4: però. C'ha la voce proprio da pastaia, proprio da massaggiatrice di Singer. Usa la Singer lei? La macchina da cucire?
5: No, noi abbiamo le macchine industriali.
4: Tutta industriale, tutta riempipista, dai. Va bene signora, senta, le chiedo un'informazione. Nella giacca, io ho una giacca da uomo classico, no? Proprio normale. E dovrei fare all'interno una tasca interna. Si può, no?
5: Sì, certo che si può.
4: Che ci devo mettere il ferro, che devo prendere l'aereo. Allora così passo tranquillo nel metal detector e sono tranquillo. Perché se prendevo il treno per andare giù in meridione ci metto troppo. Allora prendo l'aereo. Quindi le posso portare. Dai! Le posso portare la giacca tutta succhiante, proprio la pancia di cuneo. Che proprio entro
5: nel.
4: Sì, sì. Sì, vabbè, allora passo il più presto, no?
5: Va bene.
4: C'hai il gonnellone, proprio il gonnellone rosso con tutti i quadrati. Dai, campagnola selvaggia. Che ti succhio proprio anche il midolozz.
1: Tamarri.
6: Pronto?
5: Sì.
6: Lei è sarta?
5: Sì, però.
6: No!
1: Tamarri.
9: Pronto, buonasera. Sartoria, sì.
6: Cosa?
9: Qua è sartoria.
6: Sartoria? Ah, eccoci qua. Io volevo aspettare proprio questo momento particolare della mia giornata per parlare con una sarta, perché ho bisogno di lei. Dobbiamo aggiungere una tasca interna a una giacca.
9: Va bene, va bene.
6: Poi devo mettere dietro? Proprio dietro una cerniera con un'altra tasca che devo nascondere delle cose. Possiamo farlo?
9: Vabbè. Devo vedere, non lo so, non ti posso dire che posso fare o no.
6: È una giacca normale.
4: E gli sta zoccola se si fa la giacca.
6: Sarta?
1: Tamarri.
9: Sì?
4: Sartoia?
10: Chi è?
4: Sono Giovannino, signora, sartoria?
10: Giovannino.
4: Sì.
10: Aspetti, le passo mio marito un attimo.
4: No, sto parlando con lei, ho capito.
11: Pronto?
4: Pronto?
11: Sì, buonasera.
4: E stavo parlando con la signora.
11: Ah, ho capito.
4: Già scusi.
11: Ma
4: sì, la sartoria.
10: È la prima volta che chiama?
4: Sì. Torniamo, ma che cazzo è? Un centro, non so, controllo.
10: Senti, cazzo, te lo deve mettere nella tua testa.
4: Ma come cazzo ti credi di parlare, scema? Ma che cazzo fa?
10: Non deve permettermi di essere volgare con me.
4: Ma che cazzo stai dicendo, coglione? Ma pensa a te, questa cazzo di Heisenberg.
6: Cos'è Heisenberg?
4: Erano quelli che si univano, uomo e donna, metà uomo, metà donna.
1: Tamarri.
12: Sì, pronto?
4: Oh.
12: Chi è?
4: Giovannino.
12: Giovannino?
4: Sì.
12: Chi Giovanni?
4: Che cazzo sei sbirro, Giovannino? Passami la sarta, va.
12: No, no, no, avete sbagliato numero.
4: Ma non è la sartoria?
12: Siamo la sartoria, ma non siamo Giovannino.
4: Ma io sono Giovannino.
12: No.
4: Ma hai chiesto come mi chiamo? Ho detto Giovannino. E tu sei la sartoria? C'è,
12: sì.
4: C'è la signora che gli devo chiedere un favore per la giacca.
12: No, ma voi avete sbagliato, noi siamo a Napoli, a chi cercate?
4: Che cazzo c'entra? Cosa vuol dire? Che se a Napoli non devo venire da te in negozio? Ma come ti permetti? Passami la sartaglia, va.
12: No, ma noi siamo un negozio, non siamo la sarta.
4: Ma che cazzo? Scusa, non sto capendo una cosa. Sei la sartoria?
12: No, siamo negozio.
4: Com'è sta cosa? Sei difficilissimo.
12: Sì, io sono difficilissimo.
4: Sì,
12: non capisco proprio quello che sta dicendo.
4: Allora
12: a faccio rugare.
4: Ma tua madre, va, coglione. Ma come cazzo ti permetti? Che ti chiedo le cose, ti faccio delle domande e mi rispondi tutt'altra cosa. Perché sei la sartoria? No, questo è un negozio.
12: Noi facciamo abbigliamento pronto, già pronto. Facciamo
4: pronto chi è? Che cazzo me ne frega a me? Non ho capito. Ti ho chiesto se fai le cose di sartoria alle camicie. Tu mi hai detto no, questo è un negozio. Poi dopo mi hai detto che fai le camicie.
12: È un negozio di abbigliamento, sì.
4: Oh.
12: È un negozio di abbigliamento.
4: Se io ti porto una camicia, ascoltami,
12: sì,
4: bene, ascoltami che mi stai facendo incazzare. Ti porto la camicia, tu me la puoi mettere a posto?
12: No.
4: Vabbè, mi dispiace per te, veramente. Penso proprio che non ti chiamerò mai più, proprio.
12: Ma per l'amor di Dio.
4: Ma proprio mai, mai, proprio mi fai schifo proprio.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: This is a zoo only for you.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu. È un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello,
5: con
6: sì.
5: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma quindi c'è anche c'è il pene nell'aldilà?
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Lì tutta miglia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
4: Non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
4: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova!
4: È vero!
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, Flip, giocava sempre da bambina i Flipstone.
6: Famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongoose, Fred Buscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il pieno, vuole il pieno.
4: Vuole il pieno?
5: Il pieno, la cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami, eh.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua.
4: Guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre, uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
4: Attore.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
6: anni
5: 60, fotografiche.
6: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
4: sì.
6: Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il teschio.
4: 80
6: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
4: Vaffanculo.
5: Vedrai, vedrai.
4: Cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: La nave? Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Siamo tornati! Sì, che! Fammi una voce importante, Donato! E inquadrami bene qui, sulla cicatrice della lobotomia che hanno cercato di praticarmi negli uffici di Publitalia! Sì, dai! Che devo dire una cosa a tutti i professoroni che ci guardano da casa! Allora, terza puntata di Fuori dal culo e c'è sempre arredi tempesta qua. Perché? Perché noi siamo scomodi come un sedile dell'EasyJet se sei più alto di 1,10 m. Siamo fastidiosi come una supposta con l'elmo da vichingo. Facciamo paura come una foto di Adinolfi in perizoma, sì. E chi è che trema davanti a noi, eh? L'Isis, Leonardo DiCaprio, Carletto la lucertola dei suoi piccini. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato? Dai, vediamo i titoli di oggi. E toglietemi gli psicofarmaci, per favore, che ho le ricottine di bava agli angoli della bocca. Dai, dai, dai, dai.
2: Armi da fuoco e toghe rosse, la solita tiriterra. Succede a Latina, dove Achille Poppo intravede dal balcone della propria abitazione un immigrato. Secondo la sua testimonianza, lo straniero aveva la tipica faccia da clandestino, era vestito da terrorista in borghese e brandiva un'arma bianca a forma di cucchiaio di plastica, con la quale si aggirava nel parco giochi che si trova a 550 metri di distanza dalla sua abitazione. Sentendosi minacciato, il signor Poppo ha istintivamente montato un fucile di precisione con mirino laser per la caccia all'elefante e ha fatto fuoco per 15 volte sul talebano, ferendolo gravemente. Un caso che qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno archivierebbe immediatamente come legittima difesa, ma che ancora una volta i giornali pagati da Soros hanno deciso di cavalcare per rendere le nostre strade più insicure e stendere i tappeti rossi all'invasione dell'Islam.
1: Ma si può! Ma il mondo va all'incontrario, amici! Ma lo sapete quanta gente muore ogni anno a causa dei cucchiai di plastica? Milioni! Però non lo trovate scritto da nessuna parte! E no, sapete perché? La cancel culture! Perché di notte la murgia entra nei computer di tutto il mondo e cancella tutto quello che non le piace! Eh sì, ci vogliono tutti fratti, con turbanti e kebab, gente! Pensateci, pensate, qual è l'ultima volta che avete mangiato una pizza cucinata da uno che c'ha la punta del cazzo al suo posto? Pensateci un po', vai Donato, altri titoli, vai, vai, vai, vai!
2: Accanimento fiscale. Potremmo titolare così il caso di violenza sistemica che si è abbattuta sul signor Gino Razzauti, che pur essendo deceduto da 5 anni continua a vedersi recapitare bollette del gas e della luce. Nel settembre del 2016, infatti, aveva dovuto chiudere la sua attività di pianista per film muti, schiacciato dai costi di gestione della partita IVA. Ma lo Stato si era accanito su di lui e sui suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la BMW che Razzauti aveva acquistato grazie alla saltuaria attività di parrucchiere a domicilio. Così l'uomo si era recato all'anagrafe per dichiararsi morto, ma non gli avevano creduto. Infatti, l'avidità del fisco non si è fermata nemmeno dinanzi alla grande mietitrice e oggi il povero signor Gino è costretto a resuscitare una volta al mese per andare a prendere il reddito di cittadinanza con cui pagare il gas.
1: Figa, e poi dicevano di Hitler, oh! Ma dai, ma come si fa? Ma vi rendete conto che la RAI, con tutti i soldi che fa di pubblicità, continua a fare la sanguisuga sulle bollette degli italiani, quando lo sanno tutti che Carlo Conti si succhia i panda e si lava il culo col caviale? Ma chi c'è dietro tutto questo, eh? Chi c'è? La Pfizer, la droga da stupro, Camilame? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato, chi lo sa? Noi continueremo ad indagare, per voi, per riportare l'Italia ai fasti del tempo dei romani, dove si moriva di oricella e si dipingevano cazzi giganti sulle pareti, sì, e lo faremo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte con le telenovelas e le notizie sui morti da vaccino. Abate di potino, ciao, fuori dal culo, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi altro ospite, ad affiancare Giovannino ci sarà Antonello Peraz, e insieme cercheranno un tosatore di puma.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Ma chi è?
3: Oh, ma che cazzo fai? Cioè, ma chi è? Ma che ti sembra il modo di rispondere?
4: Ma chi cazzo?
3: Ignorante di merda! Ma che cazzo fai? Ma che cazzo vuoi, coglione?
4: Ma non sei l'auto?
3: Ma tua sorella! Senti, mi senti? Pronto?
4: Dove sei?
3: Ma che cazzo te ne frega a te dove sono? Ti sto chiamando, mi fai parlare, scemo?
4: Ma tu chiama anonimo, scurna.
3: Ma che cazzo stai dicendo anonimo? Sei tu che non vedi il numero, coglione di merda.
4: Anonimo, vota.
3: Ma baciami il cazzo, coglione. Hai visto Antonello come si fa con la gente? Bisogna parlare educatamente. Adesso prova anche tu a chiamare, vedere se ti risponde qualcuno, così almeno tosiamo sta pantera, va.
5: Minchia zio.
1: Tamarri.
3: Pronto?
6: Sì, chi è?
3: Sono Giovannino, ciao. Ce l'ha per caso... Lei tosa gli animali?
6: Che cosa ho? Perdonatemi.
3: Lei tosa gli animali? I cani, i gatti?
6: Ah, sì, tolettiamo, sì.
3: Ah, tolettate, beh, fantastico. Senta, io c'ho un animale un po' particolare, eh. C'ho un animale da portare... c'ho il... come si chiama quello? La pantera, il puma.
6: La pantera però non la tossiamo, mi dispiace.
3: Come
6: non
3: faccio?
6: È un animale che non è un animale che trattiamo.
3: No, ma lei è tranquilla, cioè nel senso che è una gattona grande, nel senso se lo la porto sto anch'io lì, non è che glielo lascio il bestione.
6: È il gatto.
3: È un gatto grande, un gattone grande, è vero che quando va in giro però mette un po' di a massimo lui mangia ogni tanto lui che mangia qualche gatto, ecco, però così, perché io ho la villa, lei va in giro e si mangia i gatti, i topi, qualche scoiattolo.
6: A posto.
3: Sì, è un po' aggressiva, diciamo. Beh, la sua natura, perché c'ha un po' il
6: poi nel caso vede Simona, perché se proprio non si fa fare niente
3: sì, uno shampoo per pulirgli bene il pelo, che profumi un po', perché poi sa come a me piace poi portarla in spiaggia e farla correre così, che si mangia quei 60 gabbiani, una roba così
6: si
3: che...
6: può fare, sì.
3: Ah, fantastico, signora. Allora, come ci accordiamo finalmente? Va, tu sì che sei una
6: mercoledì, poi dobbiamo avere l'appuntamento,
3: la schiena da dietro, Tommasina, cosa hai detto?
6: Dobbiamo prendere appuntamento.
3: Prendiamolo, vai. Vai che sono, allora, sono carico. Allora, tutta cianto di pancia.
6: Allora,
3: cagno proprio dalle sotto i talli proprio, vai.
6: Non lo so, quando vuole venire? Alle 17?
3: Ma non lo so, aspetti un attimo che chiedo a mio zio che è qui.
6: Sì.
3: Antonello!
7: Oh!
3: Giovedì pomeriggio possiamo portare il puma dalla signora a tosare?
7: Dopo le 5!
3: Ok.
6: Ma mi scusi, ma mi sta prendendo in giro, mi perdoni.
3: Perché, scusi?
6: E parla sempre lei, ho sentito.
3: No, sempre lei, c'ho qua l'altra persona, vieni qua. Vieni.
7: Oh!
3: Stiamo parlando in due, non sente? Parliamo in due, buongiorno.
7: Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3.
3: Ha sentito?
7: Mi scusi, qual è stato il problema?
3: Ma no, sta cogliona dice che la stiamo imbarcando.
7: Stavo mettendo su il sugo.
3: Ma digli
7: io.
3: Qualcosa, sta scemo.
7: Mi scusi, qual è il problema? Non ho capito, io c'avevo il sugo su.
6: Ma va, deve perdere tempo, mi perdono.
7: Sto facendo il sugo, ma che cazzo vuole? Sto facendo il sugo, ma tirato in mezzo a lei. Ma le tiro una testata, io le tiro una testata, io vengo lì e le apro la bocca e le squarto la faccia. Merda!
3: Mi scusi. Meno male che ti avevo detto. Mi raccomando, non minacciare, non dire cose pesanti. Ti squarcio la faccia, cos'è che gli hai detto?
1: Tamarri.
8: Pronto?
3: Pronto, buongiorno signora. Come va?
8: Tutto bene, mi dica, chi è?
3: Sono Giovannino.
8: Chi è?
3: Giovannino.
8: Non la conosco.
3: Non è che ci dobbiamo conoscere. Lei conosce tutti quelli che vengono da lei, non ho capito. Cioè, sono un cliente nuovo, ho trovato il numero di telefono. Senta, un'informazione, signora, senza che non vorrei disturbarla troppo, magari che è presa con il lavoro. Lei fa la tosatura animali?
8: Sì.
3: Fantastico, grande, sei al numero uno.
9: Pronto?
3: Pronto?
9: Chi è?
3: Ancora. Non ho capito, ho parlato adesso con la signora, devo ripetere tutto? Non ho capito. Voi fate così il negozio. Chiama uno, parla un'ora, poi gli passa un altro. Vabbè. Vabbè, va. Bel modo del cazzo che ci avete di lavorare. Senti. Ma che cazzo vuoi? Ma pensa a te, sto qua fuori di merda. Ma vai a far culo, ma lava il culo ai cani, coglione. Ma che cazzo fai, scemo di merda?
1: Tamarri.
10: Ayoga, buongiorno.
3: Buongiorno.
10: Buongiorno.
3: Pronto?
10: Pronto, mi sente? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, salve. Senta, un'informazione. Voi tosate anche gli animali?
10: La tolettatura sì, ce l'abbiamo come servizio, sì. Però oggi e domani sono chiusi.
3: No, beh, certo, ovvio. Un'informazione. Sto parlando.
10: Sì,
3: fammi finire.
10: per qualsiasi info.
3: Sto parlando, fammi finire di parlare. Ti stavo dicendo una cosa.
10: Oh, ma riesci a rovesci Stuart stamattina?
3: Non lo so, che cazzo parli. Ma pisciati in coglione, mai capito? Ma pensate che sti cafoni di merda, tutti così sono.
7: Sì, sono proprio dei cafoni di merda.
1: Tamarri.
6: Pronto,
7: salve, buongiorno.
6: Chi è?
7: Io sono Antonello Peraz. Lei fa le tosature per gli animali?
6: Che no? Vi serve a voi?
7: Allora, le spiego. Io ho una bestia che mi è arrivata dall'Honduras. È un puma.
6: No, ma secondo me lei vuole scherzare stamattina.
7: No, io non sto scherzando, pesce gatta. Oh, lei sta facendo la pesce gatta con... A lei. Lei sta dubitando della mia serietà.
6: Vabbè, signore, io stacco perché non vi rispondo nemmeno.
7: Oh, ma che cazzo fai? Oh.
6: Arrivederci.
7: Oh, pesce gatta! Pesce gatta!
3: Ma che insulto è pesce gatta? Ma che insulto è pesce gatta?
5: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
7: Oh,
5: paura!
0: Radio 105.
1: Only for you. No. This is Zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Pensavate di esservene liberati?
3: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
4: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love. Benvenuti in Alan in Love.
5: Nella puntata precedente
6: la domanda è: pronto, salve, lei è sardo? E lui ti dirà: sì, volevo sapere un'informazione, il suo c***o puzza di formaggio o di pesce? Cosa devi dire, vediamo?
7: Allora, stammi sentire, tu sei un sardo?
6: Sì.
7: E tu un formaggio puzza.
6: Ma non il formaggio, è il c***o! Il c***o!
7: Tu sei un sardo?
6: Sì.
7: E il tuo formaggio?
6: Il tuo c***o! Il tuo c***o! Il tuo c***o!
7: Ecco, allora, il tuo formaggio? Io sono un sardo.
6: No!
7: Tu sardo, e il tuo formaggio?
6: Porco c***o, t'ammazzo!
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Sì, pronto.
7: Senta, il suo c***o puzza di formaggio oppure di pesce?
8: Di formaggio oppure di pesce? Puzza di stronzo il mio formaggio.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Sì?
7: Senta, il suo c***o.
8: Pronto?
7: Pronto, il suo c***o.
8: Pronto?
7: Il suo... Pronto? Mi sente?
8: Adesso sì.
7: Ecco, è il suo c***o puzza di formaggio, il suo formaggio oppure di pesce?
8: Ma devo ridere?
7: Eh?
8: Devo ridere?
7: Devo ridere? No, volevo sapere il suo c***o.
8: Io non ne ho, sono una donna.
7: Eh?
8: Sono una donna.
7: Di formaggio o di pesce?
8: Pesce.
7: Pesce?
8: Sì.
7: Va bene, grazie.
8: Arrivederci.
4: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub. Pornebub. Pornebub. Pornebub.
9: Amore, io esco.
10: Vai via.
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
12: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
10: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
14: Dai. Cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
14: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì.
10: Sì, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
10: No.
12: Scusa, vista.
10: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
10: Una merda.
16: Porn Bob. This duration is in the fic.
17: Discovery Franco presenta.
15: Valuta il film.
10: Una merda.
16: Porn Bob. This duration is in the fic.

0: valore di una collezionabile dell'Esselunga. Loro erano... i vichinghi!
1: I vichinghi e l'astinenza!
2: Knur, accidenti a te! Tu hai sbagliato rotta! Noi siamo bloccati con Trakar in questo posto merdoso dove non c'è un Gazen! Barcarotta, molto tempo per tornare su Costa Fichinca! Brutto, stupido, cornuto, fichinco crasso che non sei altro!
3: Ma... io non ho sbagliato di rotto. Vento cambiato e stelle non essere in stesso posto di anno di prima, ya.
0: Knur, non dire cazzate. Stelle non cambiati posto.
3: Si quarto strumento?
2: Knur, brutto pezzo di alcio cornuto. E al contrario. Senso sbagliato. Tu guarda al contrario.
3: Tu non t'appugno su testo, eh. Io ho ancora grosso montagna di testa per lotto con nemico di villaggio di saccheggio. Aia, tu hai fatto male.
2: Adesso noi passa qui tanto, tanto, tanto tempo. Prima ti inferno che fa ghiaccio e poi non può camminare con pelliccio di animale per tornare a casa di nostra, ya. Adesso organizza un bel piccolo villaggetto e aspetta paziente che si può tornare in patria.
3: Ma? Cosa ma?
2: Ma cosa? Cosa? Tu hai fatto disastro? Tu paga.
3: Va bene, io cedo parte del mio pottino di razio per piccolo errore. Giusto? È giusto, giusto, ya, giusto.
0: Nein, Knur! No, no, no!
3: Cosa vuole? No, non ho più motoro, villaggio di pescatori. Non ricorrico, pretoni pidocchio di testa, loro pescio marcio, donna di fare violenza con poco denti, razionano molto, molto delutento, ya.
2: Tu fatto di disastro? Noi uomini molto testosterono ti guerrieri e bisogno ti sfoca di nostro istinto di buco pampino. Bisogno di fare violenza, ma non c'è donno Knur. Nemmeno di pecoro pestiamo. Questo è grande problema, Knur. Tu capisci?
3: Ya, io capisco. Noi non può fare di violenza su nulla. Noi passare molto tempo in capanna a tirare il collo di nostro pollo senza piuma.
0: Nein, Knur. Nein. No, no, no, no.
3: Ma tu cosa oggi, Vichico Franz? Tu sempre no, no, no con tuo testo. Forse hai incanto di streco.
0: Io non più pampino che fa tirati pollo. Io bisogno di buco di caldo. Se non c'è buco di donno che fa pampino, io uso buco di cacco. Stesso coto coto.
3: Ma non è problema, non ha nessuno di questo posto. Niente è finito, non c'è nessuno, niente, dai.
0: Nein. No, no, no, no, no.
3: Ancora con no, no, no, tu essere vichico molto pesante da sopportare, tu sa? Non fa bene mai nulla, sempre no, no, no, no, no, no. Che cosa fa tu canto?
2: Knur, quello che Fichinco Franz vuole ti dire te è che per periodo ti ha atteso mentre si pesca di pescio e si fa secco per viaggio su ghiaccio per tornare da nostro moglio, tu diventa nostro buco per fare ti violenza.
3: Yeah.
2: Purtroppo tu hai fatto errore e tu paga con tuo buco per fare cacco.
3: Ya?
2: Tieni, Knur.
3: Ya, cosa ya? Perché tu da me hai sciofilato, scusa?
2: Può tagliare un pelo parbo per chi mi fa un velo di impressione mentre fa violenza. Solo un pochino.
3: Ya.
2: Tu lascia paffo pure, ok? Che somiglio a mia moglie. Io penso a lei mentre ti fa violenza per esigenza.
0: Ya, ya. Sì, sì, sì.
3: E che cazzo? Tu adesso sei sempre d'accordo, Franz? Tu vero maniaco sa tu questo, vero?
0: Ja, sì, io sa. Vero io vero maniaco.
3: Dai, io non voglio fare di violenza sul mio buco, cacco, cacco. Io ho già provato con Vichinco che fa quanto di pelliccio di coniglio. Lui molto divertito, ma io non seduto per due giorni. Non molto piaciuto, io non voglio, nein.
2: Accidenti, qui ha problema. Questo è classico stallo alla messicana.
3: Cosa? Cosa? Che cazzo ne ha detto?
2: Non so, io ho sentito da pretoni un coso simile, adesso non ricordo, frato.
0: Quindi, come fare a decidere chi fa violenza?

0: Enzo Suki. Se Knur non vuole, io non ho voglia di lottare. Piace coccolo dopo.
1: Tu sei malato, sa?
0: Ya, io malato, ya.
2: Ah, i vichinghi! Aiuto!
0: Ferma! Non posso credere nel colpo di grande buco che fa caco caco e le tonno! Tonno pretona! Ya, tonno! Ora noi ha avuto grande di fortuna! Ya! Grande di fortuna! Bene sì, noi salvo! Tu, tonno!
2: Lasciatemi andare!
0: Ya! Ma prima tu aiuta noi a risolvere un di grosso di problema! Noi installo alla messicana. Tu decide chi fra noi subisce violenza in buco di caco caco per evitare astinenzo. Noi chiude occhi per non influenzare tua decisione.
2: Va bene. Scelgo lui.
0: E che cazzo, ma che scelse? Io, grazie, tonno di Bretone. Ora tu puoi andare.
2: Sono salva!
0: Ricorda che dopo tu fa coccolo,
3: Tu sei malato, tu sa, vero?
0: Sì, ya! Si sa, ya! I malate!
4: Avete finito? Mio turno è di secondo,
5: I vichinghi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti. Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti il primo stagista.
4: No, eccomi. Dai. No, dai, lui ancora no.
3: Allora, adesso chiamiamo una gelateria e devi ordinare un bel gelato. Una vaschetta di gelato da portare a casa stasera, ok?
5: Buongiorno.
6: Volevo ordinare una vaschetta di gelato. Voi da che misure le fate?
5: Intanto la preparo, viene lei a ritirarla?
6: Sì, sì.
5: Ok. Da quanto?
6: Da quanto le fate?
5: Allora, c'è da mezzo chilo, 8 etti, un chilo e mezzo.
7: 6 chili no?
6: Si può fare da 6 chili? Cioè, mi serve perché ho una festa.
5: 6 chili?
6: Sì, perché c'è una festa con bambini, mi servono 6 chili di gelato.
5: 6 vaschette?
3: Sì.
6: 6 vaschette da un chilo, esatto.
3: Che gusti hai, i soliti?
6: Che gusti ci sono, magari qualcosa anche di particolare, sono i soliti gusti.
5: Allora, gli dico, dopo c'è la crema, stracciatella, gianduia, cioccolato fondente, ah, okay. Latte, pistacchio, cioccolato, nocciola, yogurt, mandorla, caffè, caramello al sale, managa, liquirizia,
4: menta
5: bianca, grappa e sbrisolona, limone, lampone, pompelmo.
6: No, aspetti un attimo,
5: rosa.
6: Mi sono perso, aspetti un secondo, perché c'ho il bambino piccolo, che lui vorrebbe il gusto mortadella. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, sì, dicevo, il bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
5: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
6: No, no, no, sì. Non ci mancherebbe.
5: Allora, guardi, facciamo così, quando allora, magari viene.
3: No, le ordino adesso.
5: Se ha al momento.
3: Stai
5: così.
3: Zitta, no, che te le ordino adesso.
6: No, no, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito.
5: Eh?
6: No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
3: Prendi i gusti,
5: guarda,
3: vai.
5: Aspetto qua così lei me li dice al
3: momento. No,
6: no, no, te li ordino subito.
5: Non prendiamo ordini così.
3: Ce l'hai il gusto sperma?
5: Quindi non posso accettare.
6: Quindi
3: dillo!
5: Guardi, se vuole venire, li prepariamo al momento.
3: Vai! Anche,
6: quindi non avete il gusto sperma, no?
5: A quanto pare si diverte con poco, la trovo una persona
3: un chilo
5: molto
3: di sperma.
5: Quanto maleducata, gli auguro una buona giornata.
6: No, pronto, volevo un chilo di sperma.
1: Gli stagisti.
3: Uè, sventolona.
7: Sì.
3: Sei pronta?
7: Sì.
3: Allora adesso chiamiamo un cimitero e devi dire che non trovi più tua zia.
8: Pronto?
7: Sì, pronto, è il cimitero?
3: Urbano.
8: È cimitero.
7: Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere gli orari di apertura.
8: Dalle 8 alle 18 continuato.
3: Senta, ma non trovo più mia zia, come faccio?
7: Senta, le volevo chiedere un'informazione, io non trovo più mia zia, volevo sapere come posso fare.
8: Deve telefonare durante l'orario d'ufficio.
3: Parla senza chiudere la bocca!
8: E, dicendo nome e cognome anno di morte.
7: Ah, cacca,
3: Lei signora, c'ha la voce da pipistrello.
7: No, ecco,
8: Pronto?
7: Chi? Sono qua!
3: Parla normale!
7: Sono qua, mi scusi. Sono disperata perché non riesco più a trovarla e cioè, speravo di riuscire a trovare qualcuno che
3: adesso parla
8: al mercoledì.
3: Adesso parli al contrario!
8: Gli sono chiusi, eh?
7: Pomeriggio, mercoledì.
8: Al pomeriggio del mercoledì gli uffici sono chiusi.
3: Parla con gli accenti sbagliati!
7: Chiusi? Uffici
8: sì.
7: Sono. Oh no! Capito, capito, ma anche viene da piangere a me.
3: Sono normale.
7: Tanto, perché proprio vorrei andare a trovarla, ma non la trovo.
3: È una bara fatta a metà perché gli è saltata una gamba in vietra.
7: Guardi, ma forse. Forse lo sa anche lei qual è, perché. Scusi. È una bara a metà perché lei in pietra mi ha perso le gambe.
3: Brava.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Ah, già lì, dai tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura! Oh, come? Paura!
2: I tamarri hanno deciso di fare gli anelli d'oro per i capi mafia di Quartoggiaro per i 40 anni di dura carriera da camorristi.
3: Tamarri!
4: Gioiello, buongiorno.
5: Lo so che quando chiamo io vuol dire che proprio sta piovendo fresca. Sono Massimino di Quarto, precisone.
4: Massimino di Quarto.
5: Sì, sì, lo so che il nome ti dice qualcosa, avrei visto un paio di TG5 nella tua vita. Senti, persona che tratta materie preziose, praticamente devo fare una mandata di sette anelli. Sette anelli di un'importanza che non vuoi capire. Mi servono però plasmati con un effigie. Ci deve essere questo, il giaguaro che sputa bamba. Praticamente c'ha la bocca aperta ma le narici grosse. Perché l'anello poi serve anche mezzo da cannino per pippare.
4: Spiega tutto, dai.
5: Bravo, vedi, ho capito subito che avevo chiamato il drogato. Senti, praticamente questi anelli sono per i boss della zona, sono perché si stanno creando la loro cosca. E allora gli serve. Lo so che sono cose che non si dicono al telefono, però non me ne frego un cazzo, tanto 20 anni me li sono già fatti proprio abbondantemente.
4: E praticamente, tu sei sicuro che ci conosciamo?
5: Cos'hai detto?
4: Il numero giusto.
5: Io non so neanche chi cazzo sei.
4: È perché mi dici Massimino di Quarto, io che ne so.
5: Io sono Massimino di Quarto, cioè le crisi d'identità. Sciroc. Allora, scemo, quanto costano sette anelli tutti d'oro con un giaguaro impestato?
6: Con i nomi sotto,
5: voglio i diamanti negli occhi.
6: I nomi, anello.
5: Secondo te fai una stima?
4: L'ora, qualche 1.000 euro l'uno.
5: Qualche 1.000 euro l'uno, proprio così, al mercato del pesce siamo.
4: Come te lo devo dire?
5: Cosa devi fare?
4: Abbiamo giocato, adesso?
5: Adesso ti sparo. Facciamo così, abbiamo giocato, adesso ti buco. Ti buco pesante proprio. Ti faccio i buchi sulle spalle che ti appendono nell'armadio, va bene? Così faccio.
4: Va bene, perfetto.
5: Va bene, dai, comincia a scrivere il cartellino per la luce, dai, che arrivo.
4: Ok, ciao.
5: Ciao, scemo.
3: Tamarri.
7: Pronto?
8: Pronto? Gioielleria?
7: Tua sorella.
8: La tua. Tetta dorata, dai. Orefizio. Nell'anello. Dai, Gandalf, dai.
3: Tamarri.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Mi sente?
4: Chi è?
8: Sì, un attimo.
5: Che è? Sto cazzo.
8: Sì, va.
5: Produttore di gioielli? Che cazzo ridi? Oh! Cosa ridi? Cosa stai ridendo? Perché ridi? Sono pagliaccissimo. Oh, no, no. Senti, ti faccio smettere di ridere in un attimo, che ti chiamano proprio da casa e dico: oh, ti hanno spaccato tutta la casa, come è successo? Urla che ti strizzi i capezzoli, te li sto strizzando virtualmente. Tirati uno schiaffo. Tirati uno schiaffo che non ho voglia di prendere lo scooter. Dai! È un casino. Sai cosa facciamo? Ti piacciono i pettorali? Li vuoi i pettorali? Perché ti infilo le braccia nella schiena e ti tiro fuori il petto, così scaprezzi.
4: No, lascia stare, a me non mi piace la carne di porco.
5: Ho capito, adesso arriva Natale, ti annodo le braccia sulla testa e faccio un fiocco, scemo di merda.
4: No, lascia stare.
5: Niente, neanche questo. Allora, ti piace Elvis Presley? Ti tiro così tanti capelli che ti viene un ciuffo lungo così, scemo.
4: No, mi piace Lady Gaga.
5: Lady Gaga, perfetto, allora ti tiri i capelli per terra, ti faccio i capelli lunghi sui fianchi. Che per farti biondo ti devo pigliare a schiaffi. Faccia di merda.
4: Ciao, bello.
8: Ciao, merda.
3: Tamarri.
7: Pronto?
8: Pronto, gioielleria?
5: Comunque stavo parlando,
8: sì.
5: Vabbè, vedete.
8: Sì, un attimo, signora, stavamo parlando io e mio cugino. Senta, io volevo fare un ordine, se si può, o magari mi può fare un preventivo per capire quanto possono costare degli anelli, perché noi dovremmo fare degli anelli per i nostri parenti, cioè i capi zona, capito? Sette anelli d'oro con sopra un giaguaro con gli occhi rossi e le narici grosse, no? Che poi quello servirà anche per pippare.
7: Non ho capito, cioè per i capi area?
8: Sì,
7: quanti sono?
8: Sono in sette. Sono persone di un certo tipo, capito? Molto importanti nella zona. Io poi le porto le misure delle... Ma aspetti, Antonello ce l'ha il dito per mettere...
5: No,
8: dove lo mette? Nel mignolo lui?
5: No, Antonello non c'ha una mano di destra.
8: Allora...
5: La sinistra è più grossa.
8: Va bene, senti... Dimmi te quando posso portarti le dita da provare.
7: Sì, ma cioè non ho capito, vengono proprio le persone oppure...
8: No, ti porto le dita proprio. Mi faccio prestare le dita e poi gliele riporto. Tanto loro ce l'hanno un po' così, senza problemi. Non ti fa schifo se ti porto le dita vere?
7: Mi stai prendendo in giro, insomma, una... quindi no, non una... capisco se è tutta la telefonata una
8: No,
7: giro,
8: è una prova d'onore. Allora ti spiego come funziona, è una prova d'onore, no? Noi andiamo, ci facciamo dare le dita dai nostri capi zona, veniamo da te, prendiamo la misura e poi dopo noi gli riportiamo il dito, poi loro vedono che cazzo farne. È proprio una cosa
7: Beh,
8: che si usa da noi. Ma è una cosa che
7: non ti deve.
8: Vabbè, a te che cazzo te ne frega a te che cosa facciamo noi? Io ti porto le dita, ti porto i soldi, tu mi dai gli anelli, non capito? Hai capito?
7: No, non riesco a...
8: Niente, non ce la fai. Cos'è che...
7: No.
8: Fammi le domande tu, così ci capiamo un attimo, dai. Dai! Ah, che mi sta salendo la bamba! Ah, l'energia del cuore!
7: Mi perdoni, ma non riesco a comprenderla.
8: Massimi, parlaci te, io so tutto fare, non ce la faccio.
5: Non mi perdoni. Mi devi perdonare, signorina, perché il ragazzo è drogato. È un po' alterato in questo momento. Non sta capendo. Magari la richiamo un'altra volta che si deve ripigliare un
7: secondo.
5: È un po' al di fuori della situazione.
7: La saluto.
5: Cosa stiamo facendo qua? Cosa stiamo facendo?
8: Dai, parla.
7: La saluto.
5: Vabbè, sto salutando io, va bene.

0: Aiuto, Zoe, ho bisogno di voi. Mia moglie Claudia è da 2 mesi che mi martella i coglioni con questa asciugatrice Miele che non funziona. Io le ho proposto di comprarne una nuova, ma lei si è incaponita e dopo 1000 peripezie ha fatto venire un tecnico che ha cambiato il motore. E ovviamente abbiamo speso il triplo del suo valore. Sta cazzo di asciugatrice è un incubo familiare. Fategliela pagare, vi prego. Round 1.
1: Sì, pronto.
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, la chiamo dal centro assistenza Miele di Milano per un'asciugatrice.
1: Sì, salve.
2: Noi è arrivato in assistenza questa asciugatrice che lei ha acquistato, leggo qua, l'anno scorso. C'è anche un'uscita di un tecnico che aveva tentato la riparazione che è poi fallita, le risulta?
1: No, mi hanno cambiato il motore.
2: Le hanno cambiato, ma chi le ha cambiato il motore, signora? Il nostro tecnico autorizzato o si è servita di un altro tecnico?
1: No, allora, io mi sono servita di un'assistenza che sta qui a Ancona.
2: Ma era assistenza certificata Miele o era un'assistenza generica?
1: Sì, da quello che mi hanno detto, sì, assistenza certificata Miele, c'ho anche il foglio...
2: No, perché guardi signora, io le spiego molto semplicemente. A noi qua è arrivata una segnalazione da parte appunto della nostra sede di Macerata e una segnalazione per una sostituzione. Quindi noi abbiamo fatto la richiesta in Germania per il macchinario sostitutivo che è arrivato in questi giorni ed eravamo pronti a sostituire il suo macchinario. Adesso però se lei mi dice che il macchinario è stato riparato ci sono due problemi. Uno è che il macchinario che lei ha adesso non è più in garanzia e non lo sarà mai più, perché il tecnico che è intervenuto non è un tecnico che non è autorizzato da noi. La seconda cosa è che la spedizione che è stata fatta di questo elettrodomestico, in quanto lei non lo ritira, deve essere necessariamente a carico suo. Capisce?
1: No.
2: Sì, purtroppo no. Sì, perché se lei avesse ritirato l'elettrodomestico, noi naturalmente gliel'avremmo consegnato a spese zero, perché il suo elettrodomestico era in garanzia. Ma non essendo più in garanzia.
1: Mi dispiace tanto, ma può raccontare una cavolata a qualcun altro, perché io qui ho proprio il servizio cliente autorizzato, Miele. Mi dispiace,
2: sì, ma chiunque lo può scrivere su un foglio, signora, chiunque lo può scrivere su un foglio. A noi non risulta.
1: C'ho proprio il timbro.
2: D'accordo, va bene signora, ma io non lo metto in dubbio, io non lo sono dalla parte di nessuno, io semplicemente sto cercando di risolvere questo problema. Se lei riuscisse a produrmi una fotografia di questo centro autorizzato Miele di assistenza, così io verifico se è effettivamente un centro assistenza autorizzato oppure no.
1: Ascolti, però allora in questo caso l'errore non lo faccio io, la faccio questa azienda qui che vi ha contattati, perché
2: certo,
1: come fa a saperlo che io...
2: Ma certo signora, infatti.
1: Eventualmente le spese non le devo assolutamente.
2: Esatto, potrebbe darsi che questo centro assistenza che le ha fatto l'intervento sia effettivamente uno dei nostri centri assistenza autorizzati e quindi la sua macchina è ancora in garanzia e quindi non c'è nessun problema. Però per quanto riguarda invece l'ipotesi in cui la spedizione sia a carico suo, e stiamo parlando comunque di 412 euro, lei in ogni caso dovrà produrre del materiale che già...
1: Io non intendo pagare assolutamente niente,
2: questo lo capisco, 412 euro sono un bel po' di soldi, però allora facciamo così, per quanto riguarda la spedizione di questo materiale che le porterà via pochi minuti, basta mandarlo su WhatsApp col telefono, la faccio parlare con il nostro avvocato Pistacchio, va bene? Se mi fa questo piacere, così chiudo il turno, la ringrazio, le passo l'avvocato Pistacchio, grazie signora, grazie.
3: Round 2. Sì, salve, sono Pistacchio dall'ufficio legale della Miele qua a Milano.
1: Sì. Guardi, io ho contattato il centro, nel frattempo ho contattato il centro di cui mi sono servita.
3: Sì.
1: E mi hanno detto che non hanno fatto nessunissima richiesta per una nuova macchina.
3: Signora,
1: io non so a voi, mi scusi, io non ho chiamato nessuno per...
3: Signora, scusi. Noi siamo i rappresentanti ufficiali italiani della marca Miele e altri marchi prestigiosi in Italia. Ora,
1: sì.
3: Non vorrei mettere in dubbio ciò che le è stato riferito da un negozietto pidocchioso nel sud Italia, voglio dire. Però capisce che se arriva da noi e viene coinvolto anche l'ufficio legale, significa che c'è qualcosa di abbastanza grave e che va affrontato in fretta. Noi abbiamo ricevuto l'ordine.
1: Addirittura grave.
3: Signora, mi scusi, lei deve calcolare, noi abbiamo comunque pagato un'ora l'ordine e la spedizione. Cioè, questa asciugatrice sta arrivando da lei e ci è costata 412 euro più spese. E qualcuno deve pagare. Ora, se lei cortesemente mi dà il nominativo di questo pidocchioso negozio che si spaccia per i rappresentanti ufficiali del nostro marchio prestigioso, li contatteremo. Qualcuno qui deve pagare, signora. Io la sto chiamando.
1: Sicuramente, guardi, io non di sicuro perché io non ho ordinato niente, quindi oltretutto la macchina era in garanzia quando io ho richiesto l'assistenza.
3: Ecco, ma la macchina adesso funziona o non funziona questa?
1: Sì, la macchina adesso funziona.
3: Le hanno sostituito il motore, che tra l'altro è una prassi che noi non facciamo, perché la Miele, essendo un'azienda tedesca e precisa, avrebbe preferito sostituire la macchina con una macchina nuova. Già qua, io non so, questi improvvisati qua che decidono loro senza interpellare la casa madre, allucinante, signora, allucinante, allucinante. Ora, noi abbiamo qua 412 euro di spedizione, più abbiamo l'installazione, più l'ordine, sono 893 euro che qualcuno deve pagare.
1: Va bene, allora guardi, siccome io non sono in casa adesso, se mi dà modo, tempo, non lo so, le farò avere il nominativo di questa piccola bidocchiosa azienda del sud, va bene?
3: Beh, signora, non faccia adesso, fa quella un po' infastidita. Io,
1: no, cioè, non faccio l'infastidita, però mi scusi, io ho chiesto assistenza. Oltretutto mi hanno fatto aspettare più di un mese per poter
3: assistere. Sì, ma lo sa come sono, lo sa come sono al sud. Purtroppo siamo due paesi completamente distinti. Cioè, fosse per me, io tirerei una sega, proprio che taglierei a metà il paese, perché non è possibile che queste persone vengano, intervengono senza chiamare la casa madre. Capisce che poi si innesca un meccanismo di distruzione.
1: Mi scusi, è uno scherzo, vero?
3: Assolutamente sì, lei nello zoo di 105 la stiamo perculando da mezz'ora.
2: Ma questa cazzo di asciugatrice, oh, minchia, ma l'hai ucciso tuo marito questa asciugatrice, non ne può più.
3: Gli hai asciugato i coglioni, non ne poteva più.
2: Invece che i vestiti, le palle gli hai asciugato tuo marito.
1: Ti prego.
3: Sì, signorina Claudia Marzo.
1: Ma allora, io a mio marito gli chiedo il divorzio perché sono oltretutto incinta. Mettiamo un colpo.
3: No.
2: Senti, allora facciamo così, per sdebitarci, visto che sei una fanatica dell'asciugatrice, ti regaliamo una bagnatrice, così stai lì tutto il giorno. Bagni asciughi.
1: Che stronzo.
2: Ciao Claudia.
3: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami, da.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardi... la guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi... Dai, Leo.
2: Dai, un cazzo. Come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccia passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li fai guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Allora, gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Giacomo e sono un ipocondriaco cronico. Volevo avere da lei un piccolo consulto perché mi sento un sacco di sintomi strani e non so cosa potrei avere.
1: Gentilissimo signor Giacomo, quali sintomi sta riscontrando e soprattutto dove si trova ipocondria? Punto interrogativo.
0: Carissimo e prestigioso medico del portale medicone.it, non colgo la domanda. In che senso dove si trova ipocondria?
1: Signor Giacomo, l'italiano è una lingua complessa. Lo comprendo, faccina dubbiosa. Ma io sono laureato e credo di aver letto un paio di libri in più di lei. Se lei mi scrive che è di ipocondria, io giustamente le chiedo: ha interesse puramente geografico in che provincia si trovi? Anche perché sono un medico e non un cartografo. Faccina che ride.
0: Pardon, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, ma forse sto cominciando a comprendere che lei non conosca la parola ipocondria, ed essendo un medico, e questo è un termine medico, comincio un pelo ad avere dei dubbi sulla sua preparazione.
1: Mi perdoni, sa, stavo operando a cuore aperto un paziente mentre rispondevo alla chat. Forse l'ho sparata un po' grossa. Credo di aver confuso le risposte. Sa, è alta stagione anche per noi dottori.
0: Gentilissimo dottore, scusi, non era mia intenzione mettere in dubbio la sua certificata serietà professionale, dato che il vostro portale ha 3 milioni di iscritti e milioni di like. Pazzesco, faccine che ridono.
1: Sì, grazie, siamo molto richiesti, un grande successo.
0: Sì, vedo tantissimi utenti dal Nord Africa e dall'India.
1: Sa, la voce gira, Sentaci, colleghiamo così può dirmi meglio come possa aiutarla, punto interrogativo.
0: Certo, grazie.
1: Ecco, clicchi questo link per fare una chiamata video.
0: Mi perdoni, ma ho cliccato ma mi ha aperto una decina di pagine di spam erotico e successivamente mi ha chiesto un pagamento di 50 euro per un abbonamento di un portale che si chiama OnlyFans.
1: Ah, certo, non si preoccupi, OnlyFans è il nome di un famoso studioso americano di origine giapponese che ha messo a disposizione ai professionisti come noi una nuova tecnologia per le... Nuova tecnologia.
0: Ah, certo, dottore. Ma le donne nude? Punto interrogativo.
1: Siamo dottori, Lei le visite come le fa? Con la tuta da sci? Punto interrogativo. Questo mi ha già rotto i coglioni.
0: Certo, punto.
1: Su, clicchi e si abbona. Clicchi e entri.
0: Ecco fatto. Salve, dottore.
1: Salve, la vedo bene, mi perdoni. Che sintomi si sente? Non mi sembra una persona malata, a parte, c'è l'aspetto fisico, qui sono gusti.
0: Guardi, ho l'ansia per il nuovo virus delle scimmie.
1: Mi perdoni, gentilissimo, ma di che si preoccupa? È roba da ricchioni?
0: In che senso, dottore?
1: Lei si incula scimmie?
0: Ma scusi, che linguaggio è?
1: Ma lei non si preoccupi del mio eloquio. Sono dottore web, mi ha dato il sistema giovanilistico, sa, si parla smart.
0: Ah, certo. No, comunque non mi accoppio con primati.
1: Cazzo c'entrano i record? Non l'ho chiesto quanto corre forte.
0: Mi scusi, non ho capito.
1: Mi parla di primati. Cazzo, siamo a Wimbledon?
2: Sì, le scimmie sono primati. Che cosa c'entra Wimbledon?
1: Beh, alcune sono belle grandi, effettivamente.
2: Mi scusi, dottore, ma quella di fianco a lei è una bottiglia di J&B Scotch Whisky?
1: No, questa è una lampada Berger. Sa quelle che si accendono, poi si spengono, fa un profumo d'ambiente?
2: In realtà no, mi sembra veramente una bottiglia di whisky, ma ha anche un bicchiere mezzo pieno a fianco a lei, dove c'è quel mucchio di zucchero.
1: Sì, si vede proprio tutto il tavolo, cazzo. Ho la pressione molto bassa, estate, sai, mi stavo ricalibrando gli zuccheri, una roba.
2: Ok, ma mi scusi se insisto.
1: Ma molla, mica due coglioni! Papà, che ansia, figa! Che ansia! Ma che palle, figa! Beh, tanto sei abbonato, che cazzo me ne frega! Stamattina, sono reduce al weekend, non rompermi i coglioni, ma ti devo dare credito a te, ma chi cazzo ti conosce? Ma poi dov'è ipocondria? Mica l'ho ancora capito, sarà quei posti là vicino ad Avellino, roba da Teroni. Che due coglioni oggi, fa un caldo della Madonna, cioè che mi rinfresco. Ah, che freschezza, cazzo.

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Editto bulgaro contro Massimo Giletti chiude, non è l'arena, e al momento non sono chiari, almeno non sono manifesti, i motivi che hanno portato alla chiusura del programma di Massimo Giletti, un programma sicuramente contestato e contestabile, però è un programma comunque giornalistico, condotto da un bravo giornalista, da una persona capace e in grado anche di fare numeri importanti, chiuso improvvisamente, non si sa perché, e nonostante magari uno possa non essere sempre d'accordo con le opinioni di Giletti, che comunque con questo lavoro ci campa, come del resto noi, c'è preoccupazione per la salute del giornalismo in Italia, perché fare un certo tipo di giornalismo scomodo, e uso le virgolette, scomodo, può portare a giocarsi la carriera. Può succedere questo in un paese libero? Possiamo colpire Giletti come un martire, oppure lui con Furbacchione a questo punto se l'è piata andar culo dopo tanti anni che racconta cazzate? Apriamo le linee. Massimo Giletti, via, andiamo a Roma. Dove c'è Patrizio? Vai Patrizio.
4: Non lo so, guarda, non lo seguo io, non ho seguito nulla.
3: Perché non segue Giletti lei? Gli sta sul cazzo?
4: Perché non, la sera non sto mai a casa e quindi non lo seguo.
3: Quindi sti cazzi, dice lei, dei Giletti.
4: Esatto.
3: E la capisco, lei va a puttana la sera e Giletti non se lo guarda. Torni a trans, arrivederci, un altro. Andiamo da Salvatore Cuneo, vai Salvatore.
5: Lei è non ho tempo per queste cose qua.
3: Perché? Che cazzo deve fare? Che cazzo c'è da fare? Ma che risposta è la sua? Non c'ho tempo. Che cazzo deve fare lei che c'ha 203 anni? Cosa deve fare? La dialisi? Cosa deve fare?
5: Ma veramente, ma vada a cagare, va.
3: Ma vada a cagare lei, che cazzo vuole? Chiamano, si prenotano e poi c'hanno da fare. Ma vattene a fa culo. Un altro. Sentiamo Franco da Bari, il nostro camionista preferito. Vai Franco, su Giletti, vai.
6: Quando uno dice la verità, comanda la casa, è normale.
3: Quindi Giletti è uno che dice la verità, secondo te?
6: Giletti è uno che dice la verità.
3: Scusa Franco, però spesso nelle sue trasmissioni vengono ospitati dei personaggi di dubbia moralità, di dubbio spessore, che dicono colossali puttanate.
6: Anche quello, vabbè, normale, quello fa parte del gioco, è normale, non è che può essere tutto rosso e fiori.
3: Sì.
6: Invece di cacciare quella stronza della Gruber, hanno cacciato Giletti.
3: Perché? Perché dovrebbero cacciare la stronza della Gruber, come hai detto tu? Perché?
6: Dai, quella Gruber è una comunista di merda, ma che cazzo vuole la Gruber?
3: Quindi chi è che ha chiuso Giletti, secondo te, Franco? Chi lo ha chiuso?
6: I poteri forti.
3: I poteri forti. Diamo dei nomi a questi poteri forti, Franco. Chi sono questi poteri forti che chiudono il buon povero Massimo Giletti? Chi sono? Dai, puntiamo il dito.
6: Che cazzo ne so, puntiamo il dito. I poteri forti di La Sette.
3: I poteri forti della Sette, chi sono?
6: Che devo dire? La Gruber, quello come si chiama? Caroli, come cazzo si chiama?
3: Caroli, che cazzo è? Cairo, dici tu?
6: Cairo,
3: il proprietario.
6: Cairo, ha visto che non gli andava più bene, capì? Allora
3: lancia tu un messaggio per far tornare Giletti in TV, vai!
6: Forza Giletti!
3: Sai che
6: avanti tutti, via la Gruber!
3: Sei originale come lo spazio di pelle che c'è tra le palle e il buco del culo, Franco. Ti mando un abbraccio, ciao, buona giornata!
6: Ciao, bello!
3: Ciao. Andiamo da Loredana da Empoli, forza Loredana, Giletti, vai.
7: Sinceramente non l'ho seguito perché mi sta molto antipatico Giletti, per cui non ho.
3: Perché
7: non,
3: le sta
7: non,
3: sul
7: non
3: cazzo?
7: Guardato,
3: perché le sta
7: non è
3: sul
7: l'arena
3: cazzo?
7: In vita mia, perché lui non lo sopporta e non capisco
3: perché?
7: Come faccio a fare
3: perché?
7: Il giornalista e lo ritengo piuttosto incompetente.
3: Perché non le piace? Perché?
7: È antipatico.
3: E questa è una ragione.
7: Mi piace, cioè, una persona non mi piace, sì. Non faceva più avanti spettacolo che giornalismo. Sì.
3: Ma questa è una ragione questa è una ragione sufficiente per chiudere il suo programma?
7: Questo dipende, penso, dall'editore, da chi appunto gestisce i programmi,
3: certo.
7: Siccome è una rete privata,
3: certo.
7: Questi sono liberi di fare quello che vogliono.
3: Ma non avranno ricevuto pressioni, non sarà che Giletti forse diceva troppe verità scomode e per questo l'hanno chiuso?
7: No, perché è un impreciso.
3: È un impreciso, è una persona che
7: non
3: tira acqua.
7: Non è molto attendibile. Cioè, fa più il programma per l'audience che non per il giornalismo vero.
3: È un sensazionalista.
7: Hanno da fare.
3: Mamma mia, quanto è prolissa, va
7: non
3: bene.
7: Mi sembra una persona.
3: Prolissa, mamma mia, mi sta facendo cascare i peli del cazzo. Prolissa, va bene, sia incisiva.
7: Bellissimo, anche lei me l'ha fatto cadere.
3: Ecco.
7: Anzi, me l'ha fatto venire e poi me l'ha fatto cadere.
3: Va bene, allora.
7: La saluto,
3: si raccolga i peli della figa e ci faccia dei buffi baffi come Crucio Marzia. Arrivederci. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
8: Pronto?
3: Amico mio, buongiorno.
8: Ma vai, sì, che brutto conto mai detto, sì. Tanto sono sempre di un po' i coglioni. Senti, maledetta merda. Senti. Te l'ho sentito anche con l'ambiente adesso. Contro i ragazzi di ultima generazione. C'è una maledetta merda. Sì. È più fredda adesso che in inverno, puttana miseria. Brutto conto, io voglio inquinare, a me non me ne frega un cazzo del mondo, io voglio inquinare.
3: Infatti,
8: brutto conto, maledetto, merda.
3: Non me ne frega un cazzo. Senti, invece voglio parlare di un'altra cosa.
8: Con una maledetta merda.
3: Merda, sì, abbiamo capito. Ho capito, Crumetta, sì.
8: Volevo,
3: possiamo parlare.
8: Sì, scusa, tutte le
3: ma
8: donne,
3: vai a fanculo! Te e tutte le donne! Devi andare a fanculo, tu e tutte le donne! Da Ada a Zoe! Va a fanculo! Va a fanculo! No! Io inquino e chiavo! Inquino e chiavo! Inquino e chiavo!
8: No, tu inquini esistendo, perché no, tu, non ti mai detto.
3: Tu sei la mia batteria! Sei un parassita!
8: Che cazzo? Stai abbaiando. Devi chiedere scusa a tutte le donne.
3: Bau.
8: Prima di parlare con me, maledetta merda.
3: Bau.
8: Devi farti vedere più sani.
3: Stai abbaiando.
8: Tu ogni giovedì in Viale Sarca. Scendi.
3: Visionario. Visionario.
8: Sto parlando io. Tu devi stare zitto.
3: Non stai parlando, stai abbaiando.
8: Maledetta merda.
3: Stai abbaiando.
8: Per la morte di Gaetul. Il potere.

0: Oh, niente, non c'è verso! Non c'è verso! Non c'è verso di chiedergli un parere! Ormai sono crumerda e parte con questa litania! Niente, non c'è verso! Basta, non lo chiamo più! Sì, col cazzo! Lo chiamo anche la prossima settimana! Ciao a tutti, ciao!
1: Radio 105! Lo Zoo di 105.
2: Alan in love.
3: Alan in love.
2: Alan in love.
4: Bentornati a Alan in love.
5: Pronto?
4: Base terra.
5: Ah, sei tu, base terra.
4: Sì.
5: Dimmi, Alfio.
4: Come andiamo, signora? Tutto bene?
5: Sì, quasi che mi è passato un po' di raffreddore.
4: No, signora, ha fatto quello che le ho detto?
5: Sì, ho messo sì quello che mi hai detto, le noci.
4: Si è infilata due noci nelle narici, giusto?
5: Sì, poi ho fatto un profumetto e poi me l'ho preso anche una pastiglietta.
4: Brava, brava.
5: Insomma, mi è passato un pochettino anche il tempo, il velino anche oggi.
4: Ha visto? Allora, ce le ha le noci adesso sotto mano, signora?
5: Sì, ce l'ho qua, fuori. Sì,
4: allora,
5: ce le ho le
4: prenda,
5: noci, poi c'ho...
4: Prenda due... Allora, prenda due noci e se le infili nelle narici.
5: Le ho già messe.
4: Ce l'ha nel naso? Le noci? Ecco, stia con le noci nel naso che passa il raffreddore. Importante.
5: Sì, ho detto anche a Alessandro, mio nipote, mi ha telefonato ieri sera al film, mi ha detto di salutarti, tanto è stato contento anche di Sanremo, ha detto è stato bello, bello.
4: Bello, bello.
5: Molto.
4: Senta, allora signora, lei mi conferma
5: mancava una persona solo.
4: Aldo, lo so.
5: Aldo e poi anche tu.
4: Lo so, ma io come faccio?
5: Mancavi tutti e due.
4: Signora, il problema è che se io vengo, cioè se io venivo a Sanremo dovevate trascinarmi su una carriola, io non c'ho le gambe, non c'ho le braccia.
5: Lo so.
4: Potevo rotolare in giro per Sanremo, ma era un casino.
5: Esatto.
4: Allora lui quando mi porta a mangiare la pizza senza far troppa fatica mi lega una corda intorno al collo e poi mi trascina.
5: Come fai a mandarla giù dopo se ti viene male di gola?
4: No, mi trascina con la macchina lui fino alla pizzeria.
5: Ecco, sì. Bravo, sì.
4: Un attimo, è arrivato il tenente, signora
6: Santina.
5: Ah, ciao Bordina, come va?
6: Testa di merda, tutto bene? Com'è andata a Sanremo?
5: Bene, meglio di così non poteva andare, porco. Porco.
6: No.
5: Adesso è bello il mare.
6: Te lo richiedo perché siccome.
5: Sai che ho visto i Pooh anche.
4: Ha visto i Pooh?
5: Mi hanno fatto sì, mi hanno fatto i gnocchi.
4: I gnocchi.
5: Mi hanno fatto l'intervista.
4: Loro?
6: Certo.
5: A me mai mi hanno fatto parlare intervista di Alessandro. Okay. E io ho parlato.
4: Ma signora, qua interessa sapere se ha sbagliato o no.
5: No, sborro, no, non mi piace sborrare, no.
4: Come no?
5: Faccio schifo.
4: Ma...
5: Non mi piace sborrare.
4: Non posso
5: fare niente perché sto male.
4: Come mai, c'è le emorroidi?
5: Sì.
4: Porca miseria. Ma si faccia una bella busta di bamba, signora.
6: Sì, no, proprio il sasso. Se ecco lei lo mette dentro, poi si prende a sberle la faccia finché spacca il sasso dentro il naso, capito? Bravo.
4: Signora, deve. Adesso chiamiamo una farmacia e deve ordinare la bamba. Vuole un chilo di bamba, va bene?
5: Ho capito.
6: Allora, Santina, devi dire che ti devi spaccare il naso stasera perché hai il raffreddore, quindi ti serve un chilo di bamba, va bene?
4: Un chilo di bamba.
7: Pronto, farmacia?
5: Pronto?
7: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, senta, mi serve un chilo di bamba per spaccarmi il naso perché mi sento respirare.
7: Gliela pesiamo in laboratorio di solito?
5: Sì, mi fa
7: un attimo, gli passo.
8: You are waiting to be connected to the extension required.
5: Come?
6: Canta Santina, canta!
5: Cosa ho detto?
7: Pronto?
5: Pronto?
9: Non c'è la prenotazione, ha mandato una mail, poi sapere.
7: Pronto?
5: Pronto? Mi sente?
7: Un secondo, signora, abbia pazienza, io rispondo a lei, ho 30 persone intorno che parlano, quindi non sentivo nulla. Buongiorno.
5: No, perché non sto tanto bene, guardi. E allora mi servirebbe un chilo di bamba per.
7: Di che cosa?
5: Per spaccarmi il naso. Un chilo di bamba. Aia. Sai che non sento respirare? Pronto?
7: Pronto?
5: Pronto? Mi sente? Ma porco di... Così perché non sente niente, questa è la sumara.
4: Ma guarda, una roba, signora, pazzesco.
10: Altre boiate, avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di Alan in Love.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però.
11: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
3: So io l'attivista.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
3: Te faccio vedere io, mo.
2: L'attivista.
3: So io l'attivista.
4: Pronto, panificio?
3: Voi fate il pane 5 cereali?
4: Sì.
3: E il lievito madre?
4: Non lo so se lo vendiamo a peso.
3: No, no, intendo dire il pane con lievito madre.
4: Facciamo pane al lievito madre? No.
3: No, non lo fate?
4: No, no.
3: D'accordo. Senta, ascolti, le volevo comunicare che io e il mio gruppo, i Guerriglia Bakery, verremo a manifestare di fronte al vostro negozio per la tutela dei diritti delle focacce, che vengono spesso maltrattate.
4: Praticamente si sta chiedendo alla ragazza se facevamo le focacce e pane a lievito, con lievito madre. Dice, veniamo a manifestare davanti al vostro negozio.
5: Pronto?
3: Sì, pronto, buonasera signore. Stavo giusto appunto dicendo alla sua, immagino, collega, commessa,
5: sì,
3: dipendente, ecco.
5: No, sono il titolare io.
3: Lei è il titolare, buonasera,
5: sì.
3: Piacere. Ascolti, noi verremo a manifestare di fronte al vostro negozio, ma sarà una cosa pacifica, sarà un sit-in pacifico. Ci siederemo di fronte al vostro negozio con dei cartelli che inneggeranno alla tutela, alla salvaguardia della focaccia, che spesso viene maltrattata.
5: E perché questa manifestazione non l'ho capito io?
3: Questa manifestazione è perché voi maltrattate la farina, voi impastate brutalmente, spesso con impastatrici di ferro, fredde, robotiche, e poi la smanacciate dappertutto, sul tavolo, per aria, ci fate i buchi, e poi le sbattete in questi forni a temperature altissime, e lei non si rende conto dello shock che subiscono ogni volta, capisce?
5: Ma davanti al mio panificio manifestazione non ce ne sarà completamente.
3: E no, ci sarà quando verremo noi, signore.
5: Ma se ci sono io, voi non ci sarete completamente.
3: Ma noi faremo una manifestazione pacifica, guardi, lei non si deve preoccupare. Al limite no, verremo a liberare qualche focaccia.
5: No, ma completamente, non ci sarà, perciò è inutile fare una manifestazione qua davanti, perché non è...
3: Cioè, lei se lo merita, perché lei picchia il pane, lo affoga nell'olio come se non ci fosse un domani, magari anche olio di cattiva qualità. Cioè, lei non si rende conto della crudeltà, accoltellate, cioè... Lei si rende conto?
5: Accoltellate il pane.
3: Ma certo, ma lei non si...
5: Ma è che è un animale, noi la farina la trattiamo normale.
3: Lei come la taglia la pizza?
5: La spezza a mano io.
3: La spezza a mano? Ma che fa, karate, fa judo? Ma lei è matto.
5: E come lei come la spezza?
3: Io la spezzo nel modo corretto, ovvero accarezzandola fino a che non si spacca in due.
5: Sì, noi facciamo 400 kg di farina al giorno e la accarezziamo con le mani. E il pane di signore quando glielo diamo, domani?
3: Sì, sì. Mette sulla musica nel negozio.
5: Certo.
3: Alla focaccia intendo, cioè gliela mette su mentre la impasta in quelle orribili impastatrici.
5: Perché orribili impastatrici? Scusa,
3: perché sono fredde, sono robotiche, non hanno il calore umano di una persona, delle mani sapienti. Lei ci parla con la focaccia?
5: No, quello che ci parla non mi risponde, perciò.
3: Ma lei non deve rispondere, non è tenuta a rispondere, però sentire le parole dell'impastatore, del fornaio, di chi poi la condannerà a morte inserendola in quell'orribile forno a 10 milioni di gradi Celsius, lei le parla o no a sta focaccia?
5: Non lo so che vuoi dire.
3: Ma perché infatti io mi accorgo che lei si sta pentendo del brutto lavoro che fa quotidianamente, ma io purtroppo devo venire di fronte al suo negozio a fare questa manifestazione, perché lei è il capro espiatorio di tutto questo. Tutti gli altri
5: a fare la manifestazione?
3: Tutti gli altri panifici devono capire, capisce? Io ho scelto lei, ma potevo sceglierne un altro.
5: Ah, ecco.
3: Siamo 30.
5: Quanto?
3: Siamo 30.
5: Ah, non ti presentare qua perché ho le mazze io pronte per voi, per 30 persone. Siamo 15 operai, perciò.
3: Ah, c'ha le mazze, quindi lei mi sta minacciando,
5: sì,
3: fisicamente.
5: Sì, mi può denunciare anche, perché io non la voglio qua davanti a fare manifestazione davanti al mio paese.
3: Vede che lei è una persona violenta e molto probabilmente
5: sì,
3: mena.
5: Perciò.
3: Ah, c'ha le mazze, quindi lei mi sta minacciando,
5: sì,
3: fisicamente.
5: Sì, mi può denunciare anche, perché io non la voglio qua davanti a fare manifestazione.

0: Quindi
1: È la
0: affondate questa lama tremendamente all'interno della pizza.
1: Certo.
0: Siete veramente delle persone orribili. Lei mi ha sentito gridare la pizza? La sente che grida?
1: Io la taglio con le mani la pizza, la sfogo con le mie dita.
0: Lei è veramente un uomo crudele, a
1: Sì,
0: mani
1: la
0: nude.
1: mettiamo nell'impastatrice a cuddè, papà ammazzalla.
0: Guardi, lei veramente non si rende conto del male che mi sta facendo, facendo del male alla pizza.
1: Ancora non ti sto toccando, appena ti tocco ti faccio più male.
0: Si merita veramente tutta la manifestazione che faremo.
1: Va bene.
0: La ringrazio, a presto. Fri lievito madre!
1: Levito minchia, ciao a mia.
2: L'attivista.
0: Che so io?
2: L'attivista.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazze, bentornata a Molo Prove. Sì, qua sul mio canale Twitch anche oggi andiamo a provare per voi una cosa del futuro. Sì. Allora, oggi siamo dentro questa Poke House, che è un, diciamo, un ristorante digitale ad altissimo livello di automazione. Praticamente non sta un cazzo nessuno, fa tutto la macchina, ok? Cominciamo, proviamo a ordinare, dai! Allora, così per chi diciamo è proprio ancora molto ignorante, il poke è questo piatto hawaiian fatto con riso e diversi ingredienti divisi tra proteine e salsa. Avviciniamoci alla console e proviamo a ordinare, dai! Allora, scegliamo la lingua, italiano va bene?
2: Ciao.
1: Ho comunque già avuto questa voce, ciao.
2: Ciao.
1: Vabbè, è pazzo di aver già sentito questa voce, si vede che è lo stesso software. Allora, per prima cosa dobbiamo scegliere il tavolo. Vediamo un po', oggi fa un caldo della Madonna, quindi scegliamo tavolo interno. Vai, numero 4.
2: 100, tavolo 11 esterno.
1: No, tavolo 11 esterno. No, ho scelto 4 io. No, dai, che fa un caldo della Madonna.
2: Ciao.
1: Vabbè, ormai è andato, va. Mi prenderò il ventilatore. Adesso bisogna scegliere il bowl, diciamo, no? Cioè il posto dove si... ma il piatto, in pratica, vai.
2: Scelta contenitore. Tra piccolo, 50 grammi. Immenso, 2,4 kg.
1: E mo non sa una cosa di mezzo. Cioè o uno spuntino o un matrimonio calabrese devo fare. Vabbè, facciamo piccolo, 50 grammi, piccolo.
2: Scelto 50 grammi. Spot.
1: Come spot? E perché spot?
0: Anurex.
1: Questa è la pubblicità.
0: Il tuo rimedio per le emorroidi.
1: Ma la roba delle emorroidi, durante la costa da mangiare. Rimedio per le emorroidi. Ma che schifo, scusa. Non ho capito, uno deve pensare Anurex. Al buco del culo. Che delusione. Bene ragazzi, dopo aver scelto il contenitore e aver visto la pubblicità delle emorroidi, scegliamo il cereale da mettere dentro. Vai!
2: Scelta cereale. La riso. Riso.
1: Non sta nient'altro, scusa. È solo il riso possiamo mettere. Che cazzo di scelta è? Ha forse ho tre tipi di riso diversi. Non lo so, scegliamo riso.
2: Bravo, hai scelto riso.
1: Bravo cazzo, non stava nient'altro. Bravo di cosa? Capirai che cazzo ci volevo. Bene ragazzi, dopo il riso dobbiamo andare a scegliere l'ingrediente principale, diciamo quello che dà il gusto, il sapore al nostro poke. Vai, la proteina, vai.
2: Ciao, scelta proteina. Tra pesce, carne, insetti, lumache, lane, ciccioli.
1: Ma che cazzo è il menù di Gengis Khan questo qua? Le rane, le lumache, no, pesce.
2: Scelta tra pesce silulo, anguilla, calpa, pesce strano di profondità, quelli con occhioni e lampadina in testa, wurstel.
1: Come wurstel? Ma che cazzo di prodotti strani, che delusione. Ma il pesce quello dei 100.000 che sono di mare. Ma non sta un cazzo di branzino, un orat, una soglia. E vabbè, facciamo l'anguilla che almeno la conosco, vai.
2: Prodotto esaurito, ritirare il resto, grazie.
1: Il resto di che cazzo, non ho messo dentro neanche i soldi. No, vabbè, un altro facciamo, dai. Mettiamolo il pesce quello con gli occhioni e la lampadina, dai.
2: Scelto malvolo morbide, inserire tessera sanitaria.
1: No, io manco fumo. Ma che delusione, che tabaccismo. No, torni indietro, annulla.
2: Spot.
1: Ma no, lo spot adesso.
3: La diarrea, ciò che accade nel tuo intestino.
1: Lo spot la diarrea.
3: Come ti sei?
1: Ma chi risceglie questi cosi? Che delusione, che schifo anche. Passate l'appetito.
3: Calmando il caos nel tuo intestino.
1: Bene ragazzi, nonostante qualche piccola difficoltà, bisogna in

0: Andiamo a effettuare l'ultima scelta per il nostro piatto, cioè il topping, la salsa, vai!
1: Scegli tua salsa, Fla. Piccante, molto piccante, inferno, superficie del sole.
0: Ma non sta non piccante, scusa, devo mettere piccante per forza, no? Ah, forse, aspetta, sta il pulsante salta.
1: Salta.
0: Sì, salta.
1: Salta.
0: Salta.
1: Salta, salta. Saltando si
0: impara. Ma come ha messo la musichetta? Mi sta prendendo per il culo il macchinario qua, eh?
2: E vabbè, niente, fai normale, piccante normale, dai.
0: Mo che delusione, che perdita di tempo, che press per il culo. Va bene, dai, chiudiamo sto cazzo di video, vai. Va bene ragazzi, finalmente abbiamo ordinato la nostra coppa di poke. Adesso non resta che portarcela al tavolo, vai.
1: Sacchetto o vassoio?
0: Vassoio, mangio qua che mica c'ho una fame, 2 ore per ordinare questa cosa.
1: Ordine in fase di preparazione, tornare domani, ciao.
0: Come torno domani? E adesso c'ho fame. Oh, dammi il mio poke.
1: Ciao.
0: Come ciao? No, ciao, adesso me lo dai. Io ho già pagato, adesso me lo dai.
1: Ciao, scegliere tavolo.
0: Come scegliere tavolo? Mi è ripartito da capo. Che delusione. Dai, cazzo, mi faccio un aglio e peperoncino, che è meglio, vai.
1: Buona, bravo.
0: Bravo, cazzo.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda seccata.
2: Non ti azzardare.
1: No, non mi... no, che si no,
2: qua, stai
1: mi
2: qua,
1: sta
2: qua,
1: pisciando
2: qua,
1: addosso.
2: Ma pisci
1: addosso?
2: Ah, voglio che le pisci addosso, okay, a tuo
1: io
2: figlio.
1: Rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
1: Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello e quello. L'abbriacatura di 3 mesi fa.
3: Cos'è l'abbriacatura?
4: Leo.
2: Martino, ah.
4: Leone.
3: Ah.
1: Sei qua adesso con la latrina di sotto.
2: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, e tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
4: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
2: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo. Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella. Eh sì, quanti ricordi abbiamo con noi, dentro di noi, degli anni 90. Sì, perché noi li abbiamo vissuti e quindi, visto che sono tornati di moda, chi meglio di noi due può raccontarvi nel dettaglio le cose accadute.
2: Radio Ricordo, il tuo sound balordo. Questo slogan è una merda.
3: Y las cabezas continúan a moverse.
1: Ed era Silvia Coleman con Take Me Back When Free.
4: Lo sai chi mi ricorda questa Silvia?
1: Chi è?
4: È stato un gran successo degli anni 90.
1: Come no, lei era la figlia di Bono Vox degli U2.
4: Che peccato che poi Bono l'ha disconosciuta e lei incazzata ha scritto proprio questo gran pezzo. Ma ragazzi, all'ascolto, e Tony, tenetevi forte tutti quanti, perché noi abbiamo l'intervista in esclusiva di Bono che parla della vicenda.
5: Ciao, so Bono, parecchio Bono. Qua stronza di mia via che mi ha scritto sta canzone di merda, l'ho cacciata a carci in culo di casa e l'ho diseredata. Così se impara sta stronza, li mortacci sua, de che non glielo dice con dito al culo la manarzata. Mortacci tua! A Silvia! Chi te sa in culo?

0: qui su Radio Ricordo. È solo noi che abbiamo vissuto realmente le discoteche degli anni 90 e abbiamo suonato questa musica. Possiamo raccontarvi come sono andate realmente le cose.
1: Come questo disco del 1995 dei Blitz Team con You Make Me Cry.
0: Ma pensa un po', Johnny Cappella, tanti non lo sanno, ma i Blitz Team sono dei preti di Cuneo che hanno suonato questa canzone per il Papa esattamente nell'estate del 1995.
1: E anche voi ascoltatori, noi abbiamo il Papa al telefono per farci raccontare proprio quella bellissima giornata.
0: Pronto Papa, te la ricordi?
2: A voglia se me lo ricordo. Ammazza, faceva un cardo che appiccica. Poi ho fatto i bucatini all'ardo di colonnata, quelli che perdi 2 anni di vita quando ti mangi.
1: Ma ti ricordi Blitz Team con You Make Me Cry?
2: Sì, quei 4 bugliaccari di merda che mi hanno fatto passare la voglia di vive. Che poi sta canzone era una merda, faceva cagà, non me la ricordo nemmeno.
0: Grazie Papa, sei il numero uno!
3: Questa è Radio Ricordo!
4: Un saluto agli amici della cassettina.
1: Solo noi di Radio Ricordo vi facciamo rivivere gli anni 90.
0: Io sono Tony Cazzo
1: e io Johnny Cappella e siamo qui su Radio Ricordo per farvi ricordare
0: gli anni 90.
1: Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori.
0: Sì, sentiamoli e vediamo se come noi hanno vissuto gli anni 90 esattamente in discoteca e se si ricordano queste canzoni. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao Francesca, senti, oggi stiamo parlando degli anni 90, dei periodi in cui abbiamo frequentato le discoteche. Tu hai qualcosa da ricordare degli anni 90?
5: No.
0: Benissimo, benissimo. Ti ricordi quella canzone che faceva... Ti ricordi?
5: No.
0: Benissimo, allora ti puoi anche ricordare un'altra canzone, quella che faceva... Bauci, bauci, bau, bauci, bau.
5: No.
0: Perfetto, benissimo. Le hai frequentate gli anni 90? Andavi in discoteca a ballare a riccione?
5: Sì, ma chi parla, scusa?
0: Sono Tony Cazzo e con me c'è...
1: Johnny Cappella!
5: Cazzo e Cappella? Ma vaffanculo, va.
1: Benissimo, siamo arrivati ai saluti, Tony!
0: Ciao a tutti e ci sentiamo domani!
1: E ricordatevi di
3: Questa è Radio Ricordo! Get down!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Siamo l'esercito del selfie.
3: Italia soffocata dal turismo dei selfie. Centri delle città d'arte congestionata per colpa degli stronzi che col telefonino aspettano il momento giusto, si mettono in coda per farsi la fotografia davanti al monumento. Ma siamo alla follia! Alla follia! Siamo il paese con più patrimoni dell'UNESCO, siamo il paese con il maggior patrimonio culturale e la gente, invece di andarsi a vedere i musei e imparare qualche cosa, si mette in fila per farsi i selfie! Porca puttana! Ma possiamo essere così bacati? Così bacati? Ci sono delle città come Portofino, ma come molte altre, dove i sindaci hanno dovuto emanare delle ordinanze per impedire alla gente di fermarsi nei posti e farsi i selfie. I selfie, ragazzi, ma siamo alla malattia mentale, Follia! Follia! Ma magari sono solo io a pensarla così? Apriamo le linee e scopriamo. Apriamo con Franco dal camion. Buongiorno, Franco. Buongiorno.
4: So solamente che con l'avvento di questi telefonini,
3: sì,
4: ci stiamo rincoglionendo un po' di più.
3: Cioè non si può più girare per le città perché sono intasate di stronzi che si fanno i selfie.
4: Sì, che fanno i selfie, che poi ti beccano a te che stai passando dietro, e ti trovi tu in questa fotografia. Che cazzo vuoi da me? Oh.
3: Ma senti,
4: tutto da full service, quando andiamo in ambassador. Siamo un popolo di coglioni.
3: Bravo.
4: Perché
3: sì,
4: su queste cose siamo tutti a fare selfie. Il Milan ha vinto, il Napoli ha vinto, e la cosa essenziale è i soldi, gli stipendi che non aumentano.
3: Esatto.
4: Non aumenta tutto.
3: Sì.
4: Non aumenta gli stipendi. Allora là dovevamo vedere i francesi.
3: Sì.
4: Che cazzo stanno combinando?
3: C'ho
4: 32 anni di marzo. Non so nemmeno io quando devo andare in vendita.
3: È vero. Invece noi siamo in piazza a farci selfie. Siamo lì a fotografarci i cazzi davanti alla fontana di Trevi, è vero Franco?
4: Questa è la cosa sbagliata, perché noi siamo bravi a fare le auto puttanate.
3: Esatto.
4: Allora l'Italia è fondata su una cosa sola. Io so bene, che cazzo me ne frega me di te? Bruciare i soldi a fine mese non bastano più. Andassero a fare in culo tutti quelli che si fanno i selfie.
3: Bravissimo Franco, un abbraccione grande, ciao, buon viaggio.
4: Ciao, un abbraccio.
3: Ciao. Andiamo da Carlo, Carlo dalla Calabria, vai Carlo.
5: Fanno bene, si fanno i selfie, si piacciono.
3: Gli piacciono i selfie? A lei gli piacciono i selfie?
5: Sì, certo.
3: Quindi lei va in giro per le strade e si selfa come un coglione.
5: Io sono l'unico coglione che lavora, allora, è giusto.
3: Sì. Lei lavora mentre gli altri si fanno i selfie, come la fa sentire? Cos'era questo suono gutturale? Cos'è, un cavernicolo lei?
5: Tu mi hai detto proprio le palle, capito o no?
3: Perché adesso usa il turpiloquio? Perché ricorre?
5: Hai capito o no?
3: Sa che ricorre al turpiloquio chi
5: sta
3: è senza...
5: Sta giocando, ma sta giocando.
3: Ma perché adesso fa brutto? Perché? Perché questa improvvisa arroganza?
5: Fa brutto, arroganza, io faccio quello che voglio.
3: Sì, faccio, che cazzo è lei? Rovazzi? Lei pensa di essere Rovazzi? Ah. Lei non è Rovazzi, è un cesto di cazzi, se lo faccia dire.
5: Cosa?
3: Non
5: ma
3: so
5: come
3: più...
5: cazzo parli? Parlo
3: ah,
5: bene,
3: io.
5: Non manco si capisce come parli.
3: Ah, io. È lei che non comprende perché è una bestia ignorante. Bestia...
5: Sembra un pappagallo quando parli.
3: Lei è una bestia ignorante che va in giro a farsi i selfie.
5: Fatti sentire, no?
3: Sì, perché le manco già.
5: Parla, scandisci, parla normalmente.
3: Quale cazzo di scandisci? Senta che è privo di argomenti e fra poco sarà anche privo di vocali. Userà solo la H come tutti i calabresi. Così parlerà. Come uno che alita su un vetro per disegnare i culi.
5: Madonna, quanto sei ignorante.
3: Ah, io sono ignorante. Io sono ignorante. Lei sa parlare solo all'indicativo. Lei sa parlare solo all'indicativo. Non sa neanche che cazzo è l'indicativo.
5: Se si può interessare, io me le faccio tutte le parti.
3: Sì, dove se li fa? Mi dica.
5: Se vuoi te lo pure invio uno.
3: Sì.
5: Vedi bene.
3: Sì, me ne mandi uno, però specifichi se la faccio il cazzo, perché secondo me guardandoli uno si confonde.
5: Cosa? Ma come parla? Non si capisce.
3: No, è lei che
5: non capisce.
3: Le spiego la differenza. Non sono io che parlo strano, è lei che non capisce.
5: Ma questo lo dici tu?
3: Lei è uno yak, dovrebbe vivere in Tibet e farsi mungere e puzzare.
5: Ma te la suoni da solo.
3: Certamente.
5: Tu dici che sei. Tu dici da solo che sei intelligente.
3: Niente, non
5: dici solo che sei.
3: Cosa?
5: Solo che sei. Cioè, fai tutto da te. Tu.
3: Lei è un orangotango, si rende conto che lei è un orangotango?
5: Tutto da te fai.
3: Lei è coperto di pelo rosso e quando si arrabbia tira i pugni sul terreno pensando di risolvere la situazione.
5: No, io mi depilo.
3: Lei si depila.
5: Non ce l'ha il pelo rosso.
3: Non ce l'ha il pelo rosso perché è un orangotango depilato. Adesso le lascio la possibilità di arrampicarsi sull'albero e raccogliere la frutta. Arrivederci. Salve. Come cazzo fa questa gente a usare il telefono senza il pollice opponibile? Boh. Andiamo da Germano, da Parma, Germano, vai.
6: Ma il problema è che sono tutti dei rincoglioniti.
3: Esatto.
6: Non di certo che si fanno dei selfie.
3: Ma secondo lei le due cose non...
6: Lei si riferisce alla Fontana di Trevi, no?
3: Io mi riferisco a qualsiasi cazzo di buco dell'Italia, impreso d'assalto da milioni di persone, che stanno lì a rompersi il cazzo a fare il cazzo di selfie in coda per farsi un selfie. Questa roba qua è una degenerazione mentale.
6: Ma è una degenerazione mentale altra, sinceramente.
3: Quale altra?
6: Sì, lei non si è mai fatto un selfie davanti a un monumento.
3: Ma lei sta scherzando?
6: Lei non ha un selfie davanti a un monumento. Ma lei
3: secondo, secondo lei io mi faccio i selfie davanti ai monumenti? Mi devono pagare per farmi un selfie davanti ai monumenti? Il monumento mi deve pagare per avere un selfie con me?
6: Va bene, io capisco, dai, va capisco. Fanculo, grazie.
3: Vada a fanculo lei e grazie al cazzo
6: per
3: io.
6: Per parlare non mi hai detto un cazzo, va a cagare.
3: No, lei non ha detto un cazzo perché è una persona ignorante. Vada a selfarsi con sto cazzo, vada e dica che è un Lingam. Si selfie con sto cazzo e dica che è l'obelisco di Piazza del Popolo. Un altro. Michele da Roma, vai Michele, parliamo di italiani che si selfano. Michele!
7: Che se magari casca in testa un monumento, male gli fa. Pensa che carini. Una spada conficcata in testa mentre si fanno un selfie, carini, no?
3: Lei vorrebbe che i monumenti cascassero in testa alla gente che si selfa?
7: Sì,
3: selfano.
7: Così, è più bello, è più reality.
3: Perché secondo lei la gente invade tutte le piazze italiane per farsi ste cazzo di selfie? Perché?
7: Perché non c'è un cazzo da fare meglio.
3: De meglio.
7: Quello.
3: Vogliono tutti apparire, tutti apparire.
7: Certo, ma non che... è che vanno a lavorare come me, giorno di ponte, capito? Tutti a farsi i selfie.
3: Certo. Invece lei?
7: Lavoro.
3: Lavoro, ma non si sente un po' un coglione in quest'ottica?
7: Bravo.
3: Se lo dica da solo, sono un coglione.
7: Sono un coglione.
3: Che invece di andare a farmi i selfie vado a lavorare.
7: Me lo dico, l'ho detto, non bisogna farmi i selfie, vado a lavorare.
3: Benissimo, la lascio nella sua tristezza. E nell'autocommiserazione.
7: Grazie.
3: Arrivederci al cazzo. Arrivederci. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Un flash, amico mio. Un flash che non c'ho tempo, oggi non c'ho voglia, mi sono già rotto il cazzo. Vai, amico mio, vai.
8: Vai, figlio di Cruciani, non sono per me i coglioni, che non sei tornata.
3: Perché cosa
8: vai,
3: è successo?
8: Figa, fatti vedere, ne vengo solo in viale Sarca. Fatti vedere, pezzo di merda.
3: Ma sì, ma sempre le stesse
8: cose. Maledetto bastardo.
3: Pagallo.
8: Che parlomi.
3: Ma
8: parli, che parlomi.
3: Ma è quindi? E se parli tu?
8: Ti taglio le canne delle gole, maledetto! La mela del tuo sangue! Maledetto bastardo!
3: Perfetto. Laconico. Vedi, lui sì che ha una visione chiara della vita. Arrivederci, alla prossima.
9: Radio 105.

0: avanti, bitch!
1: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
2: Alan in Love. Alan in Love.
1: La goloide colpisce ancora.
3: Se vuoi con te facciamo solo un po' di sesso, un po' selvaggio.
4: Cosa?
3: Facciamo un po' di sesso all'amore, io e te.
4: Ma...
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
5: Buon pomeriggio, manigoldi e malfattori. E ben ritrovati allo scherzo telefonico più lungo della storia. Bentornati a Alan in Love. Alan in Love.
4: Pronto?
6: Base terra?
4: Sei tu base terra, dimmi come va.
6: Signora, come andiamo?
4: Bene, grazie. E tu?
6: Signora, sai che l'altro giorno mi hanno ritrovato un piede?
4: Te l'hanno trovato meno un piede? Te l'hanno fasciato?
6: No, me l'hanno trovato, l'avevano buttato via nella spazzatura. Sai che io la sera li tolgo?
4: Ah, ho capito, perché la sera lo togli perché per andare a letto, vero?
6: Sì, quando vado a letto sembro un busto di bronzo.
4: Addirittura.
6: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe. Veda un po' lei.
4: Lo so.
6: Aspetti, signora, aspetti. Shampoo Tognazzi. Senta.
4: Ugo Tognazzi.
6: Oh, Shampoo Tognazzi 2, ho fatto anche il balsamo.
4: Ah, ho capito.
6: Allora?
4: Dimmi.
6: Come andiamo?
4: Bene, benissimo. Meglio di così non potrebbe andare.
6: Cosa mi racconta di bello, signora?
4: Che cosa vuoi che ti racconta di bello? Dunque. Oggi giovedì, domani venerdì. Il sabato vado a tirare i soldi di mio papà.
6: Ah, va a rubare.
4: È morto in guerra, poverino.
6: Minchia, quanti anni fa però?
4: In Russia, sei in Russia.
6: Quanti anni fa?
4: Sì, tanti anni fa, si può. Era giovane anche.
6: E prende ancora la pensione lei?
4: La pensione il mio papà poverino me la danno, perché non è che
6: non è
4: vivo con niente, se no come faccio a vivere? E poi c'è quella del mio marito, quello di Giovanni, mio marito che è morto anche lui.
6: Ma non le danno la pensione della goloide?
4: Dovrebbe dare anche quella, ma come mai che non me la danno?
6: Ricapitolando, lei prende la pensione di suo padre che è morto in guerra in Russia.
4: È morto mio papà.
6: Poi prende la pensione di suo marito Giovanni che è morto qualche anno fa.
4: Sì.
6: Poi prende la pensione. Poi prende la pensione.
4: Io non è che prendo tanti soldi,
6: E in più, scusi signora, lei dovrebbe chiamare qualcuno e farsi dare la pensione perché è goloide.
4: Esatto, appunto, anche quella dovrebbe dare. Invece non mi danno niente, devo fare la domanda però.
6: Dobbiamo fare la domanda.
4: Al sindacato.
6: Allora,
4: devo andare al sindacato a fare la domanda.
6: Lei deve dire, io mi chiamo Santina Basso.
4: Sì.
6: E ho diritto alla pensione per essere una goloide.
4: Esatto, appunto.
6: Parliamo invece di cose più importanti. Ma con Pietro come va?
4: Pietro c'è e non c'è, perché l'altro giorno è andato via. È andato fino a prendere dei soldi perché ha venduto una casa. Verso la Sardegna, Piacenza, Sardegna ha venduto una casa.
6: Sardegna è vicino alla Piacenza comunque.
4: Sì, è andato lui col treno, è partito col treno.
6: È andato col treno in Sardegna? No, la Sardegna è praticamente attaccata all'Emilia Romagna.
4: Sì, lo so.
6: Lei mi sembra veramente preparata in geografia. Mi può dare una mano intanto, così almeno io completo l'ordine del giorno, che dobbiamo bombardare e...
4: Sì, a bombardare, esatto,
6: allora,
4: appunto.
6: Voi
4: bombardate sempre, mattina alla sera, sempre. E mangiate mai.
6: Sempre. Mi può dire cortesemente la capitale del Giappone?
4: L'acqua è del Giappone.
6: No.
4: Come l'acqua?
6: No, la capitale del Giappone.
4: Ah, la capitale del Giappone?
6: Sì.
4: Tutu.
6: Tutu. È mai stata lei a Tutu? Bellissima Tutu.
4: No, non sono mai stata.
6: Si vestono tutti attillati a Tutu e fanno dei balletti, bellissimo, un posto.
4: Dimmi.
6: In che mare si trovano le Maldive?
4: Che mare si trova le Maldive? Dunque si trova verso
6: l'Adriatico?
4: Sì, Sì, sì, esatto, appunto, mediatrico, mare mediatrico e poi... Albi, Arabi! Carabi, scusi.
6: Carabi. Carabi è la capitale?
4: Sì, Carabi.
6: Se sbaglia tutte e tre le domande, deve andare col telefonino dentro il cesso, dentro il water, va bene?
4: Sì,
6: dai. Allora, però lo deve fare, signora, attenzione, si concentri.
4: Sì.
6: Attenzione, questa è la più difficile, signora, Se sbaglia, sì, deve mettere la testa nel water, ok?
4: Mamma mia.
6: Allora, attenzione. Come si chiama il presidente del Consiglio italiano?
4: Dunque, Berlusconi? Il cognome non mi ricordo, Berlusconi. Berlusconi, insomma, quello che fa. Mamma mia, eccola. Berlusconi.
6: No, signora, no, ha sbagliato, deve mettere la testa nel water, signora.
4: Va bene. Dai. Metto la testa nel water, adesso ci vado
6: un'altra. Ce l'ha la testa dentro?
4: Sì, tutta dunque, dimentichi occhio. Ho tirato anche l'acqua. E sentito?
6: Sì, signora, grazie.
4: Porco
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love. 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
9: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
10: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
10: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
10: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcolare?
10: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
10: Stercorario,
12: quasi.
10: Sterco,
12: dallo sterco.
10: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
12: È fuori orario, sì.
10: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
12: No, è stercorario.
10: Fammelo legge, chi ti è morto? Dov'è?
12: Stercorario.
10: Stercorario, sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
9: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
10: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
11: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
10: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un enorme arachide!
10: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
10: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
13: Eppure insalata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie. Guarda.
13: Che? Eppure salata in superficie.
10: Eppure insalata in superficie.
13: Non insalata. Che cazzo è?
10: Eppure salata in superficie.
13: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
10: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
14: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
16: No, ma cosa stai dicendo?
15: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
17: no,
15: la vita!
17: No, non è lava, è Raven.
15: Un ponte per Raversburg?
17: Raven.
15: Un ponte per Ravensburg per la vita.
17: Sburger.
15: Sburger per la vita.
14: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
18: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
19: Fiore Amaro. Fiona, che è un cantante.
20: May. Fiona May.
17: Fiona May.
19: Fiona.
17: Fiona May.
19: Fiona.
17: Fiona May. Forrest Gump.
20: Gampa. Gump.
19: Gump.
17: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
21: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
22: È facile, sei intuitivo.
17: Allora, Pimpiripetepam.
19: Ma chi? No, allora,
17: oh. No. Animaletto. Pimpiripetenusa.
19: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
17: Pimpiripetenusa.
19: Pimpiripetenusa.
17: Pimpiripetenusa.
20: Pimpiripetenusa.
17: Pimpiripetenusa.
20: Pimpiripetepam.
17: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
19: No, Ravensburger Terabitia.
17: Ravensburger della vita.
19: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
17: Ravensburger.
19: Ger.
17: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger Terabitia.
20: Non è Ravensburger Terabitia.
17: Ravensburger.
19: Ger.
17: Teraviva.
19: No, Teravibra.
17: Teravita.
19: Teravita.
17: Oh, Ravensburgen.
20: Ravensburgen.
17: Ravensburger. Ravensburg Teravidia?
23: No, no, non è Ravensburg. Non
24: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
25: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
19: A morte il monarca.
17: Anche voi. Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo.
26: This is a zoo. Vai, dai! Questo è Wonderland. Oggi, quel bastardo di Wender utilizzerà le voci di Eddie Murphy, dal film Beverly Hills.
27: Pronto?
28: Pronto il ristorante?
27: Sì, buongiorno.
28: Pronto il ristorante?
27: Sì, buongiorno.
28: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
27: Mi scusi, pronto? Non la sento bene.
28: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
27: No, guardi, io non posso portare niente, se vuole venire siamo qua.
28: Molto bene, mandi giù.
27: Non facciamo domicilio, signore.
28: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
27: Va bene, dopo io lo dico, signore, va bene?
28: Ok,
27: come detto, io lo dico ora direttamente quello che lei è. Comunque, la saluto, signore.
28: Arrivederci.
27: Pronto?
28: Pronto il ristorante?
27: Pronto.
28: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
27: Ordina pure.
28: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
27: Ok.
28: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
27: Va bene.
28: Anzi, due.
27: Ok.
28: Ha scritto?
27: Certo.
28: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
27: È marinato, marinato.
28: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
27: Ciao, coglione. Ancora con Johnny il phone.
29: Sì, pronto?
28: Pronto il ristorante?
29: Sì, dica.
28: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
29: Sì, no, mi dispiace, ma siamo chiusi noi, Marcantonio.
28: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
29: No, scusami, ti stavo dicendo che sono chiuso.
28: Ha scritto?
29: No, sono chiuso e stai serrato.
28: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
29: Senti, ti ho detto che sono chiuso.
28: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035.
29: Oh, ti ho detto sono chiuso, il negozio è chiuso.
28: Allora, non vorrei ordinare però. Qualcosa, ho qui davanti il menù.
29: Ma che mi stai prendendo in giro? Ti sto dicendo che sono chiuso.
28: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
29: Ma va, ti
28: ringrazio molto. Arrivederci. Pronto il ristorante?
30: L'uomo Godzilla.
28: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù. un sandwich all'insalata di Scampi.
0: Chi parla?
28: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti
0: a me. Rotto!
28: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di Scampi. Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
0: Ringrazio molto.
28: Arrivederci.
0: Che grazie di tenere in guindi assassina. Dalle serie luci mi sputtava. Non mi mozzo. Alle teme mi mozzo a tutti quelli. Siete tutti puttani, tutti scrofe puttani.
28: Ha scritto?
0: Ah, muso di puttani. A me non mi vai mozzicato. Perciò con Radio Papino, perché non mi mozzo che per niente.
28: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige puttani, parcheggiata davanti all'albergo. Puttani, molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di Scampi.
0: Per niente, chi è che sta cercando? Boh, io vuole vedere. Chi deve vedere un telefono? Me ne sono più un numero.
28: Ha scritto?
0: Hai scritto tutti quanti!
28: Ha scritto?
0: Affanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Illustrissimo e decoratissimo medicone.it. La contatto perché ho un problema sulla pelle, punto. Vorrei un consulto, se possibile. Grazie.
3: Egregio signore che si rivolge al nostro portale. Vedo che lei ha già ben chiaro quali sono i servizi che noi offriamo. Se lei è possessore di carta di credito, può tranquillamente... Figa così diretto, magari se... Diciamo, se lei è possessore di un titolo creditizio, può tranquillamente cliccare a questo link e seguire le istruzioni che le possono dare accesso a un consulto video. Faccina che sorride.
2: Benissimo, la ringrazio. Clicco subito per vederla dal vivo.
3: Salve, eccoci qua.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Salve, salve. Salve. Allora, lei è molto fortunato oggi perché al mio fianco, come vede, ho il medico Maneggioni, dottor Maneggioni, che farà parte di questo staff e io lo sto istruendo sulla visita online, glielo presento.
4: Felice giorno a lei, sono... Il dottor Maneggioni, medico chiromante, diplomata, eh?
2: Chiropratico, cioè, io non, chiromante non è quello che fa le carte, mi scusi, non vorrei...
4: Non ho capito, scusi, è questo il lavoro mio. Lei ha fatto medicina, lei?
2: No.
4: Allora, si faccia i cazzi su.
3: Vedo che già si è instaurata una certa fluidità nella visita. Il dottor Maneggioni è un esperto, trovato molte settimane che è con noi. Mi dica un attimo qual è il suo problema. A parte il fatto l'aspetto esteriore, lei ha fatto un incidente di recente?
2: No.
3: Proprio no, perché vedo un po' sfigurato sul lavoro, forse? Questo problema.
4: Un momento. No, pensavo che era sporco lo schermo, invece proprio lei cattire questa macchia orribile.
2: È il mio problema, cioè quello per cui volei un consulto, questa macchia.
4: Ah, e lei è dalmata. Ci sono altre 100 persone come lei nella stanza?
2: No.
4: Allora non è carica dei 101. Niente, purtroppo non si può fare niente.
3: Dottore, come vede, il dottor Maneggioni è persona dotata di una bravura. Lei è sicuro di non essere dalmata? Perché effettivamente l'intuizione medica del dottore mi ha un attimino svegliato alcuni ricordi del mio percorso di studio, in cui mi ricordo di aver letto un trattato sulla dalmatonia.
4: Facciamo la prova del nome. Guardi quest'osso.
3: Ascolti il dottore, guardi l'osso.
2: Lo vedo, sì.
4: Percepisce un aumento della salivazione?
2: No.
3: All'acquolina?
2: No.
3: Allora facciamo un'altra prova.
2: Scusate, ma siete sicuri di essere due medici? Perché sto iniziando ad avere dei dubbi.
3: Senta, guardi, io, lei è fortunato perché ci divide uno schermo. Se no io, glielo giuro, gli avrei messo le mani addosso.
2: Ma come si permette, mi scusi?
4: Allora, io le concedo il beneficio del dubbio. La domanda è se io sono medico o non sono medico.
2: No, in generale, perché vi vedo un attimo.
4: Sia preciso. La domanda è se io sono medico o non sono medico.
2: Allora
4: prendiamo queste ossa di pollo. Le lanciamo. Sì, la risposta è sì, sono me.
3: Ha visto? Gliel'ha dimostrato scientificamente. Ha fatto un esperimento secondo il quale le ha dimostrato di essere un dottore. Allora, senta, proseguiamo un attimo con la sua visita. Allora, la dalmatonia si presenta anche, si manifesta, diciamo, a lungo andare, potrebbero aumentarle le macchie. Però per essere sicuri che lei non è affetto da questa problematica, per la quale poi anche il dottor Maneggioni credo che abbia delle terapie molto interessanti, è una modica cifra che poi vi metterete d'accordo. Allora, io adesso le mostro una foto di un albero. Se lei sente l'istinto dell'urina, probabilmente lei soffre di dalmatonia. Ecco, guardi la foto.
2: La vedo.
3: Sente dello stimolo dell'urina?
2: Assolutamente no. No, ma se mi fate spiegare...
4: No, il rapporto medico-paziente è fondamentale. Qua bisogna, ci deve essere fiducia. Allora, la foto dell'albero non ha sortito l'effetto, lei non deve urinare.
2: No.
4: Adesso le faccio vedere il mio buco del c***o. Mi dica, ha voglia di annusarlo?
3: Le faccio anche i miei complimenti, dottore, perché dopo lo sbiancamento è eccezionale. È un lavoro...
4: Andata bene l'intervento, l'ho fatto da solo, eh? allo specchio.
0: Ma scusi, dottore, ma lei mi sta mostrando il buco del culo.
4: Ognuno ha le sue terapie, scusi. Ma non lo so, io qua vengono a discutere i metodi della scienza. Dica lei, dottore.
3: Guardi, allora, secondo me quella macchia lì, adesso guardandola bene, capendo il fatto che lei non è affetto da dalmatonia, probabilmente, se posso darle un consiglio, entro 4-5 settimane dovrebbe avere ben chiaro a chi lasciare i suoi beni.
0: Scusatemi, se mi fate dire che cosa mi è successo. Io stavo in cucina che stavo cucinando e ho litigato con mia moglie, mi ha lanciato una padella di olio bollente in faccia. Non è che chissà che cosa ho, volevo capire cosa devo metterci sopra.
4: Ah, allora non lo poteva dire subito. Allora la diagnosi è elementare. Sua moglie è una stronza in merda. Firmate e controfirmate. Prenda un'aspirina e dei Roipnol per dimenticarsi quella merda di sua moglie.
0: Ma dottore, ma come si permette?
3: Guardi, mi scusi dottore, non sono tutti così. Io le chiedo scusa perché capisco che lei è nuovo di questo meccanismo medicale. Noi affrontiamo spesso e volentieri, siamo in trincea. Noi la fatica che abbiamo ogni giorno nell'affrontare questi boscimani che
4: mi
3: purtroppo
4: rendo, mi rendo conto, però purtroppo io essendo un luminare del mio settore devo prendere una decisione se sostituirla quando lei andrà in vacanza sul portale medicone.it oppure no, e per fare questo avrò bisogno di uno scrupoloso metodo scientifico, lei capisce?
3: Sì. Allora affidiamoci subito per decidere.
4: Vabbè,
3: se sì o
4: momento. Ho girato la carta del bagatto. Sì.
3: Oh, benvenuto nella famiglia medicone.it. Le lascio le redini, le lascio lo studio. Io purtroppo mi devo assentare perché, come lei sa, la Cassazione ha deciso così.
4: Mi lasci anche la password per andare dentro il PayPal, che io sono medico, mica paziente.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Alan in Lop, Alan

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Nella puntata precedente.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Amore, hai fatto?
3: Sì, io ho fatto, ma lui non c'è in casa.
2: E amore, vai giù in cantina e prendilo. Cioè, è una roba importante. Ho speso 10.000 euro per fare sta cosa.
3: Esatto, appunto. E vado giù e come faccio?
2: Prendi il c***o di Pietro, lo metti in bocca, ma senza... Non devi ciucciarlo. Lo appoggi solo in bocca.
3: Ma schifo.
2: E amore, lo so, è per quello. Loro vogliono sentire l'alito di pesce.
3: Fammi bene sentire, io non voglio prendermi la malattia che ha lui.
2: Ma c'ha le malattie?
3: Ha le palle rosse. No, guarda, a me mi piace il tuo.
2: Amore, lo so, però io ho speso 10.000 euro per questa operazione.
3: E perché per te no?
2: Io l'ho già fatto, io l'ho fatto col mio da solo.
3: Ah sì, ma com'è no?
2: No amore, a me non me l'ha fatto una donna, perché anche l'uomo lo può fare da solo. Io mi sono fatto rompere 4 costole.
3: Ma perché mi hai dato il vibratore allora?
2: Amore, non devi farci sesso. È una devi farlo perché l'American Airlines vuole così.
3: Ah, in America usano così.
2: Ma solo per dire la parola d'ordine.
4: Tenete basso, qui è l'American Airlines.
2: Sì, sì, sì. Salve. Salve,
4: tenente Slap Lap.
2: Salve, tenente Slap Lap.
4: C'è qua Obama, se vuole che il presidente degli Stati Uniti glielo comunichi ufficialmente alla signora.
2: Sì, Presidente, salve, sono il tenente Basso.
5: Ah, buonasera, salve tenente.
2: Come sta?
5: Tutto bene?
2: Allora, niente, le spiego. Io ho mia moglie che è lì a casa sua, Marcellise, no? E vorrebbe venire a Miami. Gli ho detto che l'operazione che deve fare è quella del gamberetto nella bocca. Mentre
5: tu hai fatto fare prassi classica americana di gazzo in bocca, no?
2: Dice che però purtroppo non c'è in questo momento Pietro, quindi non so...
5: Sbaglio, pronto Sandina?
3: Pronto.
5: Buongiorno, salve.
3: Salve, come stai, bene?
5: Tutto bene, lei tutto bene?
3: Tutto bene, grazie.
5: Allora, sentire, noi purtroppo per venire in America deve fare, deve mettere pigello in bocca di compagno, no?
3: Sì, ma io non sto bene, mi viene da gomitare.
5: No, ma mettere solo gabella.
3: Sì, ma non mi piace. Questa è una cosa che non ho mai fatta neanche con mio marito Giovanni.
5: Ho capito, però tu devi fare...
3: Io avevo un marito prima. Giusto? E non ho mai fatto queste cose.
5: Deve fare,
3: però... Viene da vomitare e mi fa schifo perché sentire l'odore.
5: Ma marito...
3: E dopo sto male. Tutta la settimana mi tocca andare all'ospedale.
5: Allora tu fare cosa?
3: Giusto questo per te?
5: Tu prendere marito Pietro, lavare gabella...
3: Non è mio marito Pietro.
5: Vabbè,
3: io non sono sposata.
5: Tu prendere uomo, ma Pietro, lavare gabella in lavandino, no? Lavare gabella con saponi.
3: Oh porco... Mi viene da gomitare.
5: Guarda, importante almeno gabella.
3: E se io non lo facessi?
5: No, gazzo balle, no. Almeno gabella. Tu prendere gabella in bocca a dire parola.
3: E lui non vuole fare.
5: Tu obbligare, perché qua Aldo Basso
3: Lo so, ma lui non vuol fare queste cose.
5: Tu deve fare, perché Aldo ha preso 10.000 euro di biglietto. Ha fatto carta
3: lo
5: verde.
3: Lo so, ha fatto tutto,
5: detto
3: tutto
5: tante
3: me,
5: volte, lo so.
3: Lo so,
5: ma tu deve fare qua, bastardo. Vabbè dai, io passo Aldo adesso a ragionare sopra, magari
3: Aldo ci posso farlo, perché lo conosco. È 5 anni che lo conosco.
5: Va bene, perché una volta è venuto un persona di...
3: E io con lui l'ho fatto Alter ego a Verona. E ho fatto un po' un c***o. Con lui sì, ma con gli altri no.
4: American Airlines, tenete basso?
2: Sì, salve.
4: Allora, come si è messi qua? Bisogna...
2: Allora, purtroppo niente, la mia moglie non può fargli mettere il c***o in bocca del compagno perché ha un'infezione. Quindi possiamo fare dell'altro? Quella cosa con la molletta che diceva.
4: La molletta sulla fregna? Signora, ha una molletta?
3: Che cos'è?
4: La molletta.
2: Per stendere i panni, amore. La molletta.
4: Come? La molletta.
3: Che cosa sarebbe?
4: La pinzetta per stendere i panni.
3: Ma neanche questo non lo so che cosa sia.
4: La molletta.
3: Che cos'è questa molletta?
2: Come cos'è, amore? La molletta, quando metti i panni a stendere, cosa gli attacchi sopra?
3: Metto la molletta.
2: Allora, amore, dov'è la molletta?
3: è attaccata sul pane delle mutande.
2: Puoi prenderla un attimo?
3: Pantaloni.
2: Puoi
3: sì,
2: prenderla? Grazie, così facciamo.
3: Ecco qua la molezza. Sul pane.
4: Ce la faccio
3: sentire? Dimmi che cosa devo fare.
4: Ci faccio sentire la molletta, signora?
3: Eccola.
4: Benissimo.
3: Lo senti?
4: Tenente, faccio lei, io...
3: Lo senti?
2: Sì, amore, allora, purtroppo se non vuoi mettere il c***o in bocca di Pietro, dovresti...
3: No, guardi, mi dispiace, okay. Io non voglio morire. Che crepa?
2: Amore! Quando sì, sì. Parlo io, devi fare...
3: Scienza!
2: Oh, ascolta, metti la molletta un attimo nella f***a e ti passo American Airlines, ok?
3: Va bene.
2: Deve stringerti le labbra, però... Perché loro lo sentono il contatto.
3: E va bene.
4: American Airlines.
3: Dimmi.
4: Signora?
3: Dimmi.
4: Allora, senta, American Airlines. Ce l'ha la molletta? No. Ce l'ha la molletta?
3: La molletta. C'è la molletta nella bocca.
4: No, deve metterla nella... Dovrebbe chiudere la con la molletta, signora.
3: Ah, ho capito. Ah. Ecco. L'ho già fatto. Ah! Oh,
4: allora.
0: Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Longbroad TV, la piattaforma on demand che non lascia mai senza contenuti. Sì, perché dall'esigenza di pochi e le idee di molti, Longbroad è cresciuta a dismisura. Ad oggi contiamo già oltre ben oltre di utenti registrati e tutti entusiasti dei nostri prodotti e delle nostre funzioni incredibili. Perché noi della Longbroad TV siamo specialisti nell'allungare il brodo.

0: Scopriamo assieme i titoli e le funzioni del momento.
1: Acclamati dalla critica.
0: Dopo Star Wars, una minaccia fantasma, l'attacco dei cloni, la vendetta dei Sith, una nuova speranza, l'impero colpisce ancora, il ritorno dello Jedi e gli altri tre che non voglio menzionare. Noi della Long Broad TV, in una super esclusiva, abbiamo realizzato un ennesimo sequel del sequel.
2: R2-D2 e Aragorn versus Sauron.
3: Figli di Gondor! Ilon! Fratelli miei! Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Vi invito a resistere! Uomini di nome!
0: Con l'arrivo dell'estate, balli osceni nei vari villaggi turistici e lo spaccamento di coglioni dei mini club sulle spiagge, noi della Long Broad TV abbiamo realizzato una nuova funzione che vi allenerà a tutti i balli che dovrete fare.
1: Macarena ovunque.
0: Sì, grazie ai nostri campioni della botanica che si sono cimentati nel rieditaggio video, potete gustarvi un qualsiasi contenuto, ma macarenato, come...
2: Forrest Gump Macarena Mod.
4: Buongiorno, mi chiamo Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui. Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. La vita è un cioccolatino.
0: E per chi non ha tempo da perdere, abbiamo inserito anche la funzione
1: Overlay.
0: Potrai gustarti saghe o serie TV tutte assieme in una stesura unica. Ti basterà scegliere un titolo, attivare la funzione Overlay e potrai guardare tutti i titoli legati a quello che hai scelto. Tutti assieme, uno sopra l'altro. Come...
2: Rocky Overlay.
5: Casa mia puzzava?
6: Corri, brutto disgraziato! Dove sei? Cazzo, ti sei bevuto il cervello!
5: Devi fare un incontro!
7: Quando sono venuto qui,
5: ci potevo
7: là. Non sapevo cosa mi ha fatto.
5: Io non ce l'ho avuto!
7: Devo essere un po' di riuscire a mettere
5: l'unico è solo!
0: Incredibile, vero? Noi della Long Broad TV siamo specialisti nell'allungare il brodo. 105
8: Lo Zoo di 105.
9: Amici, in questi giorni sta spopolando sui social, su TikTok soprattutto, Elisa Esposito, quella che fa il corso ovviamente in italiano, ma tu devi ripetere le parole in corsivo, una roba veramente da psicopatici, ma funziona, e quindi se funziona ed è da psicopatici, lo utilizzo nel Wonderland. Siamo pronti, sentiamo come reagisce la gente nel mondo, andiamo, andiamo!
10: Pronto?
11: Ciao Alugno! Benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Hey. Facilissimo. Dovete buttare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi.
10: Arrivederci.
11: Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è...
10: Pronto?
11: Tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te.
10: Ando da quel paese. Pronto?
11: La seconda parola di questa lezione è...
10: Pronto?
11: Bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te.
10: Io non dico niente invece.
11: Non mi sei piaciuto. Infine...
10: Non dico niente.
11: Ma tutto bene. Si dice ma tutto bene.
10: Non voglio essere selezionato.
11: Vai.
10: Non dico niente.
11: Meriteresti...
12: Pronto?
11: Ciao alunno.
12: Che?
11: Benvenuti in questa nuova lezione di corsia.
12: Chi è?
11: La prima parola è tuta grigia.
12: Che cosa va cercando?
11: In corsivo si dice tuta grigia.
12: Fangula la musta da.
11: No.
2: L'uomo Godzilla.
13: Pronto.
11: Ciao alunno, benvenuti in questa nuova lezione di corsia. Facilissimo, dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi. Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Dai. La seconda parola di questa lezione è...
14: Pronto?
11: Tuta grigia.
14: Pronto?
11: In corsivo si dice tuta grigia.
14: E a me che cazzo me ne frega?
11: Ora tocca a te.
14: E in culo te e tua sorella.
11: No, qua per niente meriteresti...
14: Ancora?
11: Un due.
14: E tua sorella.
11: No, qua... Per niente, meriteresti
14: ancora?
11: Un due.
14: Finito?
11: Bagno.

0: pulce al culo!
1: Quando stai via?
0: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
3: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
1: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliola sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
4: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No, no.
3: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco!

0: siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
8: Leone! Leone! T'ha licenziato?
9: Eh?
8: T'ha licenziato?
9: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
10: Pronto?
9: Sì?
10: Ma è vero che t'hanno licenziato?
9: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
10: Ma che, come si chiama quello del programma?
9: Tieni in mano che ti viene duro.
10: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
9: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì, al ristorante cinese.
10: Ma tu adesso fare programma nuovo?
9: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
10: Ah, simpatico, tu forte.
9: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
10: Sei quello di tua madre.
9: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
7: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
11: Pronto, sono Angelo.
9: Noi Angelo, dimmi.
11: Ascolta me.
9: Sì.
11: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
9: No, niente, non abbiamo fatto niente.
11: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
9: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta. Ma quello dice.
11: Adesso io non ho capito perché l'ha incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: Ti fai preso per il culo.
11: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
11: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Che lo faccio io? Ma che c'è?
11: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
11: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli, ah, tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
11: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
9: Passa Alberto.
11: Alberto, Alberto, scusa, lo passo, aspetta lì.
10: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno.
12: Lo Zoo di 105.
13: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
14: Oggi, nella terra dei cavernicoli, c'è un temporale della Madonna e i tuoni svegliano Grug in anticipo sulla sveglia.
15: Figa! Cazzo è sto rumore? Devo mettere i tap.
14: Ravanando nelle orecchie della compagna Ugga, Grug riesce ad estrarre un po' di cerume per tapparsi le orecchie dal frastuono. Ma nel buio totale, inciampa prendendo una botta alla gamba.
15: Aia, figa che va!
14: Guy si sveglia dallo spavento e inizia a far squillare la sveglia anche se in anticipo.
16: Trin, trin, trin, trin,
15: ma no, aspetta, presto!
14: Le urla di Grug fanno arrivare di corsa Bicca ad accendere il fuoco.
15: Ma no!
14: Poi arriva di corsa Click, che pensando sia già ora della foto, pianta un peto sul fuoco proprio di fianco a Grug, che nel frattempo è in terra che si tiene la gamba dolorante.
15: Sì, ma aspetta!
14: Mentre Click sfoggia il sonoro peto per la consueta foto, un lampo illumina a giorno la grotta, facendo risultare sulla parete una foto nitidissima.
15: figa, ma che ho? Sembra in 4K HD.
14: Grug chiede a Click di rimanere per un altro scatto. Dovevano solo attendere un altro lampo che illuminasse a dovere le mura.
15: Aspetta, Click. Aspetta un altro lamp. Va, Click. Va ora.
14: Grug però non si accorge che quello sarebbe stato l'ultimo click del povero Click. Già, il fulmine lo ha folgorato all'istante, riducendo il poveretto in cenere.
15: Figa, che no, è morto.
14: Nell'usanza cavernicola, in caso di morte, le ceneri del defunto devono essere benedette dal santone del paese Fender, per poi berle in una grolla sacra. Grug corre quindi a chiamare Fender, un omone alto 2 metri con una barba lunga fino all'ombelico.
15: Fender, Fender, via che è morto Click.
17: Tu daremi 4 bisonti.
14: Sì, amici, Fender non lavora gratis e chiede a Grug 4 bisonti in cambio della cerimonia. Ma Grug non ci sta, è una cifra troppo alta.
15: Oh, cazzo dici? Beh, sono troppo.
17: Tu daremo 4 bisonti, sparire, spari.
14: Inizia una colluttazione tra i due. Partono calci in culo e graffiate sulla schiena. Quando a un tratto Grug si aggrappa alla barba di Fender e si accorge di qualcosa.
15: Oh, figlio di puttana, ti spacca la faccia, bastardo!
17: To!
15: Bastardo! Mi graffi la schiena, bastardo!
17: In faccia!
15: Figa, sinche rob, bello!
17: Ai ai! Ai ai!
14: Incredibile! Grug aveva appena inventato la chitarra. Bastava tirare la barba a Fender per far uscire quel meraviglioso suono.
15: Figa che bello! Sì, sta zitto, can. Figa, sicherò.
14: Mentre Grug si improvvisa cantante, peraltro riuscendoci alla grande, dal cielo parte un'altra saetta proprio vicino ai due.
15: Figa che bello!
14: Fantastico! Non solo Grug aveva inventato la chitarra, ma grazie a Fender e a un fulmine l'aveva anche inventata elettrica!
15: Beh, è bello!
14: Il resto nella prossima puntata de... I Cavernicoli!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove. Sì, grande ritorno sul canale Twitch. Sì, dopo un periodo di assenza che purtroppo diciamo che col canale non andava tanto bene, e allora per un certo periodo sono andato a dare il bianco nel casco a mio cognato. Adesso però sono di nuovo sul pezzo e sono qua per parlarvi di una cosa che sta sulla bocca di tutti, cioè la AI, intelligenza artificiale. Vai! Allora, per prima cosa, proviamo questo chat GPT, che praticamente è, cioè, un cervellone che tu ci chiedi le cose e lui ti dà delle risposte, fa minchia gli articoli come un giornalista. Si usa molto semplice, basta semplicemente che ci chiedi una cosa e lui fa, ok? Allora, ci loghiamo, tanto bisogna essere educati, salutiamo, ciao chat GTP!
2: Ciao!
1: Questa voce, no, sembra di averla già sentita. Ah beh, proviamo. ChatGPT, che cosa sai di Molo Prove? Facile.
2: Lui Tellone, video brutti, pochi follower.
1: E questo è poco carino da parte tua, ChatGPT, pochi follower. Comunque c'è un canale in crescita, voglio dire, c'è una crescita esponenziale dell'1,6%.
2: In 3 anni.
1: In 3 anni, vabbè, con calma sto andando. E ti ricordi cosa diceva la tartaruga alla lepre? Non lo so io. Sembra insivare dite nella labbia. Vabbè, senti, oggi sta mio figlio Gigetto, che deve fare questa ricerca. Che devi fare, Gigè?
3: Devo fare la ricerca.
1: La ricerca deve fare, Gigè. Su cosa la devi fare sta ricerca, Gigè?
3: Napoleone.
1: Allora, ChatGPT, fammi una ricerca di 500 parole su Napoleone, vai.
2: Troppo.
1: Troppo che?
2: Troppe parole.
1: Troppe parole. Facciamo 250, può andare?
2: Ancora troppe.
1: E mo che stiamo facendo? La status stiamo facendo, scusa. Fai la ricerca 250 parole su Napoleone.
2: Basso, brutto, cazzo piccolo.
1: E mo tutto qua sta. Oh, che delusione. Gincetto, va bene così la ricerca?
3: No.
1: No, infatti non va bene così. La maestra ci dà un brutto voto poi. Dimmi, dove è nato Napoleone?
2: Corsica.
1: Ah, non possiamo fare una frase un po' più lunga. Ho beccato l'unico chat GTP introverso. Cince, fate aiutare da zia Patrizia per Napoleone, che quella ha fatto il magistrale. Dai, levate dal cazzo, Cince.
3: La ricerca.
1: E vai da zia Patrizia, non rompere il cazzo a me.
2: Bambino, lampi coglioni.
1: Oh, mo, come ti permetti? Quello Cince è mio figlio. Scusi, chat GPT, non da larga.
2: Tu, Tellone.
1: Sì, io Tellone, sì, lo so. Che devo fare?
4: Che delusione, che insulto continuo.
1: Ragazzi, diciamo che dal punto di vista della ricerca per le scuole elementari, questa intelligenza artificiale può essere migliorabile, però ci sono tante altre funzioni che si possono usare, ad esempio la funzione per creare le immagini. Dai! Allora, con questo programmino tu praticamente ci dici: oh, disegnami una cosa, e lui ce la fa proprio. Ad esempio, rifacciamo la grafica del canale di Molo Prove. Midjourney, sono Molo Prove.
2: Tu, Tellone, video brutti, pochi follower.
1: Ma che vi siete messi d'accordo con ChatGTP? Non ho capito. Che siete l'unica banda di stronzi digitali? Ma che delusione. Vabbè, Midjourney, immagina una grafica per un canale Twitch con un grosso drago, vai!
2: Fatto.
1: Mo scusi, questo non mi sembra un drago.
2: Cazzo con ali.
1: Ma come cazzo con ali? Ma pure le vene ci ha fatto. Ma quando è realistico però. Ma perché mi hai fatto un cazzo di 5 metri? Scusi, drago ho detto, no cazzo. Rifai, forse ho sbagliato io, ma proviamo in inglese. Dragon.
2: Fatto. Goku che caca.
1: Come Goku che caca? No, Dragon Ball, dragone, quel che sputa fuoco. Spitting fire, fire.
2: Fatto.
1: Scusa, questo è un gazzone che sputa fuoco.
2: Tu volevi fuoco.
1: No, ma io non volevi il cazzo che spurcava il fuoco, volevi il dragon. Come cazzo si chiama? Ma come faccio adesso? Togliamo il drago, dai, mettiamo un'altra cosa più che posso mettere sul mio canale. Fammi come un Avenger.
2: Non è possibile.
1: E come non è possibile? Scusa, e tu sai fare?
2: Tu, brutto, basta il Tellone.
1: Ma che rispetto c'è? Sarai anche intelligenza artificiale, però sei proprio strunzo vero. E che cazzo? Che delusione, che insulto. Non sta un'altra roba. Bene, ragazzi. ragazzi, insomma, abbastanza bene. L'ultima funzione che però si può provare è come fa la musica. Ha fatto pure Jason Derulo, no? Che ha fatto la canzone. E qua, basta inserir che ci dici fammi una cosa e lui la suona. Cioè, una roba avanti che mogol diventa inutile. Allora, intelligenza artificiale, mo fammi un pezzo rock, un pezzo rock.
2: No.
5: Come no?
2: Stanco.
1: Ma stanchi di cosa? Sei un ghost artificiale!
2: Tu essere il 200 miliardesimo.
1: Ho capito, mi sono alzato tardi stamattina, che cazzo devo dire?
2: Ora andare in pausa.
1: Ma quale cazzo? Mo, poi dico dei meridiona, che delusio. Sto macchinario sarà intelligente, sto macchinario. Ma è proprio figlio di Zoc.
2: Tu e tua madre.
1: E tuo padre con lo stronzo. Ti stacca la spina, ti stacca, bastardo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le abbiamo provate tutte per farci dimenticare. Per lasciarla libera di vivere la sua anziana vita, ormai rivolta verso la parola tomba. Ma non c'è stato nulla da fare. Pensavamo che il suo nuovo amico Pietro potesse essere la risposta a tutte le nostre preoccupazioni. Ma evidentemente il destino ha deciso che lo zoo dovrà portarsi la vecchia fino al giorno della sua sepoltura. Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. La goloide colpisce ancora.
2: Puntata 58. Santina incontra il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama.
3: Pronto, Santina?
4: Chi sei? C'è il presidente?
3: Presidente Obama, brava Santina.
4: Ho capito, bravo.
3: Come sta? Tutto bene?
4: Tutto bene, caro. E sai come va? Tutto bene?
3: Io tutto bene, qua. Noi stiamo organizzando attacco a Russia. Stiamo capendo se dover fare attacco di Russia con missile.
4: Proprio, anche della Russia. Mamma mia, c'era mio papà, sai. In Russia è morto.
3: Ascolta,
4: mio papà in Russia.
3: Ascoltare bene, adesso io per fare paura a, come cazzo chiamarli, Putin, mandare il tuo messaggio vocale, che io avrei un po' paura, no?
4: Allora tu, te lo credo.
3: Tu dire, Putin, tu essere figlio di puttana.
4: Putin, tu è puttana?
3: Sì, tu essere figlio di puttana, cattiva. Vai, cattiva. Dire.
4: Puccio, tu è porco la puttana.
3: Brava Sandina, io mandare adesso con il servizio segreto così Putin capire che noi vogliamo attaccare, no? Vabbè, ascoltare, allora io avere fatto poco fa incontro con Aldo Basso.
4: Oh, è un pezzo che non lo sento.
3: Eh sì, lui detto contento perché essere il tuo compleanno tra poco, no?
4: Eh sì, al 10 di giugno.
3: Allora, ascoltare, siccome io essere molto contento e essere amico di Aldo Basso, allora voler fare festa qui a Miami.
4: Oh, bello quello, sì, quello mi piace, sì.
3: Ecco, voler invitare te a Miami, tu vuole venire in Stati Uniti d'America?
4: Sì, sì, non ci sono mai venuta, non so neanche dove sia Stati Uniti, non ci sono mandata. Mi piacerebbe tanto.
3: È molto bello qua, festa.
4: Deve essere bellissimo.
3: Fare vedere.
4: Vabbè, ci sono mai stato, neanche in Russia vorrei andare, anche in Miami, lì, anche altre parti, non ci sono andata, non mi ricordo.
3: Io portare te a conoscere tante persone importanti,
4: Lo so,
3: quando tu venire qua, io fare conoscere anche Mike Buongiorno, tu conoscere?
4: Massi Buongiorno, ma è morto Massi Buongiorno?
3: No, non dire, lui non è morto, lui è scappato in America.
4: A me mi piace, sì, mi piacerebbe, sì, perché non l'ho mai visto.
3: Com'è che diceva lui a Mike Buongiorno in televisione? Com'è che diceva? Ti ricordare?
4: Massi Buongiorno.
3: Come diceva?
4: Non mi ricordo il principio.
3: Lui diceva, quando il programma diceva porco.
4: Sì, diceva anche porco, no, ma diceva anche quando faceva, ti ricordi quando faceva l'effetto, adesso è venuto fuori il sole. Volevo dirti quando diceva allegria.
3: No.
4: Ti ricordi che diceva Massimo Buongiorno allegria quando faceva le feste, non so.
3: No, tu capito male.
4: L'ansia era doppia, ti ricordi, diceva allegria.
3: Ma io non ricordavo.
4: Sai che domani è la festa della donna?
2: Cazzo me ne frega me, ascoltare. Ascoltare, allora adesso io passare. Tu vuole venire allora qua America?
4: Sì, io ci vengo volentieri. Anche con il mio compleanno.
2: Ma deve venire con Pietro?
4: Sì, ma non lo so se può venire adesso. Però vieni anche tu in America? Sì, ha detto di sì.
2: Allora,
4: vieni anche lui?
2: Va bene, allora ascoltare, adesso io passare assessore di passaporto falso americano.
4: Sì.
2: Ecco, tu dare lui tutti i tuoi dati e lui fare carta verde per venire qua in America.
4: Carta verde?
2: Ecco, lui fare tutto documento telefonico.
4: Sì.
2: Biglietto di volo, tutto quanto. E organizzare di venire qua. Io intanto andare a parlare con Mike Buongiorno per fare incontro.
4: Ah, incontro, ho capito.
2: Va bene, dai, io passare il sensore, aspettare.
5: Siete in attesa con l'ambasciata americana. Siete in attesa con l'ambasciata americana.
4: Pronto?
6: Pronto? Signora Little Santa? Oh, ok.
4: Allora, monocoloide.
6: Ah, monocoloide. Yeah, yeah, yeah, I know.
4: La domani è la festa della donna, vero?
6: I don't frega un cazzo. Listen, Little Santa, io sono l'assessore dell'America.
4: Tu sei l'assessore dell'America? Ho
6: sì,
4: capito.
6: Scott,
4: dimmi,
6: McKenzie,
4: come
6: little
4: va?
6: Team.
4: Tutto bene?
6: No, lei avrebbe bisogno di alcuni documenti.
4: Lo so, perché c'è la guerra?
6: Sì, c'è la guerra. Lei come fa a sapere questa è cosa
4: riservata? Me l'ha detto quello che ti ha passato prima, la...
6: Sì,
4: quello dell'America lì che deve...
6: Ah, Presidente Obama, sì, sì, conosco, mio amico.
4: Sì, ecco, Obama, sì, quello.
6: Sì, mangia pasta e fagioli.
4: Che c'è la guerra lì.
6: Sì, sì.
4: È vero che c'è la guerra?
6: Sì, sì, c'è la guerra. Lei avrebbe bisogno di alcuni documenti per fare venire tu da noi.
4: Ah, documenti?
6: Sì, sì, sì.
4: E che documenti ci vuole?
6: Lei ha un passaporto?
4: Oddio, dove lo devo fare perché non ce l'ho? C'ho solo quella carta d'identità, ma un passaporto non ce l'ho io. Lo devo fare in comune.
6: Lei ce l'ha un dipinto di lei 1,20 x 60 in stile impressionistico datato 1934?
4: Io ho la carta d'identità, ho il codice fiscale, ho quello del dottore, ho tutto, insomma, mi manca solo il passaporto.
6: Lei deve andare in cartoleria e chiedere un quadro impressionista di lei 1,20 x 60.
4: Lo butto giù, manco.
7: La butto giù.
1: Alan in Love.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai, quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Achille Iritano.
7: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo bene.
6: Per distruggere Achille Iritano.
7: No.
6: Per distruggere Akira Iritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Akira Iritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows.
7: Media Player.
6: Windows Media Player. Windows!
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti!
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
9: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse... ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
9: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
9: È difficile.
6: To. To. To. To. To pass pass pass neo neo to pass pass pass neo neo.
9: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musuka.
6: Sono un Spider-Merd.
9: No. Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel...
13: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
12: Mi chiamo Crash Puss.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No. Aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Dai.
3: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
14: No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa dove. Dov'è Castello?
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
15: Sto... No, non formare. Come dico io? Fermare il dottor Kraciapus.
8: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Kraciapus!
9: Kraciapus!
16: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
15: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
15: Leo!
8: Ma vaffanculo!
15: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi! Di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
15: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
15: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
15: Bravo! Adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
17: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
18: Ce l'hai la mutata?
17: Faccio la cinese figlio di p***a!
18: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
17: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
19: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
8: Skyvillaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana sono. Ti scusate la cosa con la trade.
3: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
8: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Un buon pomeriggio a tutti quanti, un saluto soprattutto a quei due ragazzi che stamattina hanno cercato di rubarmi l'anello d'oro che mi ha regalato Papa Francesco, ma alla fine lassù qualcuno mi ha protetto perché non so come io abbia fatto, e quando mi hanno tirato il dito io di colpo ho sferrato due calci rotanti in testa a quello che guidava la moto e si sono schiantati contro la vetrina della signora Pina, quella che ha il panificio, e sono esplosi tutti, hanno preso fuoco e sono andati via poi correndo, quindi alla fine è andata bene, ma io li perdono. Ma adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto.
1: Pronto?
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, come sta?
1: Bene, bene, bene. Che, tu come stai?
0: Che bella voce che sento oggi, sento una voce solare.
1: È vero.
0: È anche bella allegra, anche bella allegra. Hai bevuto il vino oggi?
1: No.
0: Ah, già che hai il diabete.
1: No, lo bevo ogni tanto quando in compagnia, ma a casa non lo bevo.
0: Ah, ok. Io invece stamattina avevo un po' di giramenti di testa, allora sono andato in farmacia.
1: E la pressione.
0: E la pressione, allora ti dico la pressione, allora mi dà SYS115.
1: È un po' alta.
0: Infatti ero un po' agitato perché stamattina ha cercato di rubarmi l'anello che mi aveva regalato Papa Francesco.
1: Chi?
0: Sì, due ragazzi in motorino.
1: Sì. Allora per questo eri un po' agitato.
0: Ma io non so come ho fatto a reagire. Praticamente distinto, ho dato un calcio forte a uno dei due, quello che guidava la moto. Allora la moto e sono andati a sbattere contro la vetrina di un negozio.
1: E l'hanno rotta.
0: Sì, sono esplosi tutto, è venuto il fuoco e poi comunque niente, alla fine non si sono fatti tanto male. Però sono stati poi arrestati.
1: Erano incappucciati questi?
0: Sì, avevano due maschere. Due maschere, una aveva la maschera di Reagan, il presidente degli Stati Uniti vecchio degli anni Ottanta.
1: L'altra
0: maschera era, come si chiama quella presentatrice, la Carlucci.
1: Ah, Milly Carlucci.
0: Sì, avevano le maschere di quella presentatrice, oltretutto molto brava. Comunque, oggi vorrei fare con te una preghiera che parla, diciamo, dell'invidia. Cioè, questa è stata scritta da padre Morgan, il prete del Duomo di Monza, e lui è un prete progressista che ama i giovani e li aiuta nel loro cammino verso il parco dove c'è la Formula 1, no?
1: Ok.
0: E la preghiera fa così:
1: le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine delle circostanze. Vedi se vuoi il

0: Nel nome del Padre, del Figlio
1: e dello Spirito Santo.
0: È importante perché lui è veramente bravo a scrivere questi testi così molto, molto profondi. E niente, adesso guarda, io devo già scappare via.
1: Ok, va bene.
0: Devo andare via e vorrei fare il contrario, non so. Oggi vuoi insegnarmi tu un saluto del tuo paese, ecco. Ciao, come si dice?
1: Ciao.
0: Va bene, allora ciao.
1: Ci sentiamo in settimana, entrambe?
0: Certo, entrambe proprio.
1: Ok.
0: Ciao,
1: Ciao, ciao, un salutone, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua in strada, lei che ha chiamato per il Demogorgone?
0: Ma io non ho chiamato nessuno.
1: Ah, guarda signora, perché purtroppo ci è arrivato questo Breaking Bad e stiamo facendo dei lavori qua sottosopra.
0: Lavori dove?
1: Nel sottosopra, qua, manto stradale. Ci volevo avvisare che per qualche ora non sarà disponibile luce, gas, telefono, tutto quanto. Stacchiamo tutto.
0: Da che ora?
1: Il Demogorgone è lungo, ce lo dico subito. Better Call Saul. È un linguaggio tecnico, comunque non ci voglio rubare troppo tempo. Quando sente il segnale d'allarme che ci arriva dal telefono, spenga contatori, gas, luci, acqua, spenga tutto che non si sa mai.
0: Cosa devo fare?
1: Deve ascoltare il segnale d'allarme. Se non mi ascolta il segnale d'allarme, come lo riconosce?
0: Devo sentire l'allarme per telefono.
1: Sì, deve sentire il segnale d'allarme per telefono, perché qua abbiamo dei peaky blinders altissimi, peaky proprio.
0: Ma dove siete voi adesso?
1: Nel sottosopra, signora, nel sottosopra.
0: Sotto il mio portone?
1: Sì, sotto, cioè, diciamo sotto il portone stanno tutti gli impianti, signora, nel buco sotterraneo.
0: Vabbè, io lascio acceso.
1: No, non lascio acceso, quando sente il segnale d'allarme mi spegne tutto.
0: D'accordo.
1: Rimanga
0: d'accordo.
1: In linea che le faccio sentire il segnale d'allarme.
2: Pino in segno c'ha la fregna. Pino in segno c'ha la fregna. Pino in segno c'ha la fregna.
1: Signora? Pronto, signora?
0: No.
1: Meglio! Quelli del 5 Gigi.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la chiamo per l'allarme Demogorgone, lei che ha fatto la segnalazione?
3: Non è un furgone, no.
1: No, non è un furgone, ci è stata segnalata la presenza di un Demogorgone negli impianti luce, gas e telefono.
3: Sì.
1: E lei che ha chiamato la protezione civile per questo?
3: La protezione civile, no, io non ho chiamato nessuno.
1: Perché io ho qua un elenco dei numeri di persone da chiamare, perché dobbiamo interrompere la fornitura di luce, gas, telefono, acqua, tutto quanto per almeno una mezza giornata.
3: Lei interrompe la luce, il gas e tutto?
1: Sì, luce, gas, telefono.
3: Ci mancherebbe altro.
1: Guarda, io non è che non lo decido io faccio solo l'operaio. Io arrivo e
3: sì,
1: chiudo tutto.
3: Però l'operaio non può staccare tutto di sua iniziativa, devono avvisare, perché qua comunque c'è in atto dei lavori che non si può interrompere la fornitura di gas.
1: Ma non sono io che decido, io faccio.
3: E allora se non lo decide lei, dica ai suoi superiori di avvisare per mettere in sicurezza gli impianti.
1: Ma ce lo dica lei ai miei superiori, io sono un operaio, sono pagato per venire qua a fare il lavoro che mi dicono di fare. Se c'è qualcosa che sta andando, una lavastoviglie, una lavatrice, un scaldaboiler, qualsiasi cosa, lo chiudo. Prima però... Ma vaffanculo, vaffanculo, ma la gente che lavora, ma nessuno la rispetta. Ma richiamo Scrooge qua, bastardo Scrooge, maledetto!
4: Scrooge.
1: Mamma mia, sto cuore di pietra! Quelli del 5 Gigi.
5: Pronto, Ilenara?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto operando in zona, mi scusi il disturbo, la avvisavo che nelle prossime ore potrebbero esserci delle interruzioni delle forniture, gas, luce, telefono, acqua, tutto quanto.
5: Ah sì? Ma qui nella nostra zona?
1: Sì, mi dispiace signora, perché purtroppo c'è stato un Breaking Bad, abbiamo dovuto intervenire con lo Squid Game.
5: Ho capito.
1: Purtroppo
5: ho capito.
1: Stamattina verso le 7 è stata segnalata la presenza di un Demogorgone e quindi si è attivato il Breaking Bad. Adesso ci sono i Peaky Blinders, purtroppo alti così, e dobbiamo intervenire con uno Squid Game. Lei mi deve solo riconoscere il segnale d'allarme che noi mandiamo.
5: Ma guardi, io non sono pratica di queste cose, questo è un ufficio.
1: Lei si appunta il codice su un post-it, se c'è un foglio di carta, qualcosa, e quando riceverà la telefonata con questo segnale, semplicemente mi tira giù tutto l'impianto, luce, gas e acqua, cioè chiude proprio e non le usate per qualche ora.
5: Va bene, vediamo cosa mi dice il segnale.
1: Sì, perché se rischia l'attacco. Mi scusi, sto parlando, porco d'inchia. E sto parlando. E parlo da solo. E sono ammalato, sono diventato. Anda, portami un teschio, Felix. Essere o non essere?
3: Sì, mi dica cosa c'è.
1: E questa mattina è stato segnalato un Breaking Bad. E quindi siamo intervenuti qua nel sottosopra a sistemare le cose. Volevo dire che nelle prossime ore potrebbe esserci interruzione, luce, gas, telefono, acqua, tutte le fornature. Per il consenso informato mi deve riconoscere il segnale in codice che noi mandiamo al telefono in modo tale che...
3: No, guardi, lasciamo perdere, quando rimango senza corrente. La saluto, buona giornata e buon lavoro.
1: Ma questo veramente così ha fatto? Quando rimango senza corrente, minchia, io senza pelle ti lascerei, porca puttana, senza occhi, anzi no, gli occhi te li lascio per vedere quanto sei stronzo.
6: Se si sente male provi a contattare
4: quelli del 5GG.
6: Radio 105. Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Le abbiamo provate tutte per farci dimenticare.
8: Per farci dimenticare.
7: Per lasciarla libera di vivere la sua anziana vita, ormai rivolta verso la parola tomba, tomba. Ma non c'è stato nulla da fare. Pensavamo che il suo nuovo amico Pietro potesse essere la risposta a tutte le nostre preoccupazioni.
8: Preoccupazioni.
7: Ma evidentemente il destino ha deciso che lo zoo dovrà portarsi la vecchia fino al giorno della sua sepoltura. Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
8: Alan in Love.
7: Alan in Love. La goloide colpisce ancora.
9: Capisco perfettamente il vostro stato d'animo. Anch'io, appena sento pronunciare il suo nome, provo la stessa rabbia che ha provato mio zio Carmelo quando gli hanno amputato i testicoli. Ma abbiate fede, ce la stiamo facendo. La fine di questa tragedia radiofonica è sempre più vicina.
10: Pronto?
11: Da fazzi in culo Tautz!
10: Pronto?
11: Signora?
10: Sei Alfio?
11: Sono Alfio, base terra. Come va, goloide?
10: Molto bene, stammi a sentire.
11: Ecco.
10: Mi ha telefonato Aldo.
11: Sì.
10: Sì, e allora? Mi ha detto che il mio compleanno mi fa andare in America a Miami. Mi fa questo regalo, ho detto. Ma io non ci sono mai andata in aereo.
11: Ah, non è mai andata in aereo?
10: No. Dopo ci vuole anche il passaporto, vero? Io non ce l'ho il passaporto. Ma ha detto non avere paura per il passaporto, ce l'andiamo tutto noi.
11: No, fatto signora, lei deve andare dal cartolaio. C'è un cartolaio lì a Marcellise, eh?
10: Sì, c'è.
11: Deve andare dal cartolaio e chiedere se le può fare un dipinto, un metro e sessanta per un metro e venti.
10: Sì, un metro e sessanta, metro e venti, aspetti che me l'ha detto anche Aldo, sì. Un metro e sessanta per un metro e venti.
11: Con una cornice.
10: Ecco, sì, anche quella mi ha detto.
11: Con la cornice gotica del 1948 deve essere, perché sennò non la fanno entrare.
10: Oh, Madonna santissima.
11: Così
10: per andare, ha detto,
11: per andare in America, signora, ci vuole il dipinto, sennò non può entrare.
10: Come faccio io? Ma ha detto fa tutto lui.
11: Eh no.
10: No, Aldo mi ha detto.
11: Aspetti un attimo.
10: Il passaporto normale, tutto verde.
11: No.
10: Poi col pennello verde.
11: No, signora, ascolti me perché io sono americano, lo sa, e quindi io so come si entra negli Stati Uniti. Allora, adesso il tenente Matteo Renzi chiama un cartolaio,
10: Sì.
11: E lei, lei adesso.
10: Aspetta un attimo.
11: Mi ascolti, mi devi ascoltare. Allora, adesso lei deve chiedere al cartolaio se le fa un dipinto, un ritratto di lei, grandezza naturale, 1,60 m per 1,20 m.
10: 1,60 m. Sì, 1 metro, 2 per 60. 2 per 60 mi ha detto, verde chiaro.
11: Sì, però scriva
10: un metro, 20 per 60, verde chiaro.
11: Sì.
10: Reduar, altezza, malavita, puta madre, Umberto Saglia. Chi è questo Umberto Saglia?
11: Umberto Smaila, signora.
10: Umberto Smaila.
11: Allora, questo è importante, deve dire al cartolaio che vuole un autoritratto. Scriva, autoritratto. Un ritratto di lei che lo succhia ad Umberto Smaila. È una parola in codice per capire, perché sennò in America non la fanno entrare, signora. Lei deve.
10: Non mi fanno entrare in America.
11: No, deve arrivare. Lei deve arrivare. Ecco.
10: Ne sono tanti che vanno in America, ma sì. Senso tanto fare queste cose.
11: Ed è per questo che i cartolai sono ricchissimi, signora, perché devi andare dal cartolaio a farti fare un dipinto. Quando tu arrivi all'aeroporto, ti chiedono il dipinto. Tu fai vedere il dipinto. Con lei che ciuccia a Umberto Smaila e passa, se no non può passare, signora.
10: Smaglia.
11: Dai, chiami, per favore, tenente, mi chiami il cartolaio.
12: Pronto? Pronto?
13: Dica.
12: Allora, io sono Santina, moglie di Aldo Basso. Cerco un cartolaio, voglio un ritratto di me mentre lo ciuccio. Umberto Saglia.
13: Umberto?
12: Saglia, cos'è lo Cermaglia? Umberto!
13: No. Lei non sa in che zona è questo signore? Non sa in che zona è il negozio?
12: 1,20 x 60, verde chiaro.
13: Allora signora, non riesco a capire bene, non riesco a sentire bene.
12: Ecco, allora voglio un quadro, un ritratto.
13: Sì.
12: 1,20 x 60, verde chiaro.
13: Sì.
12: Il ritratto di me mentre lo ciuccio Umberto Smaglia. Smaglia, quel cazzo che è.
13: Sì, sì. No, signora, io non ho una cosa del genere, assolutamente no, signora.
12: Era.
13: Mi spiace.
12: Allora, pazienza, scusi.
13: Buonasera.
12: Buonasera. Ma c***o è torto.
11: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Pronto?
1: Mi scusa il disturbo, sono un operaio del 5G, sono qua in strada che c'è stato un caso di Osomaki. E dobbiamo sospendere le fornature di gas, luce, acqua per un paio d'ore.
0: Ma guardi, non ho capito, ma a chi sta telefonando?
1: A lei sto telefonando, adesso sto chiamando tutti quanti gli inquilini che purtroppo dobbiamo tagliare luce, gas, acqua, tutto quanto, che c'è stato questo Osomaki e che potrebbe diventare una macchia, terribile, cioè, una cosa, è un gas di edamame.
0: Guardi, non ho capito niente.
1: Mannaggia, ce lo spiego. Allora, io sono un operaio.
0: Allora, guardi, non deve chiamare a me, deve chiamare l'amministratore.
1: Amministratore, già è stato avvisato. Io sto chiamando i condomini uno per uno, le persone, gli abitanti uno per uno, che quando tagliamo il gas, luce e acqua, rimangono senza gas, luce e acqua. È proprio scritto nelle stelle, cazzo.
0: Ho capito, qui dobbiamo spostare le macchine.
1: Deve spostare la macchina, sì. È un diesel? Che cazzo è lei, Francesco Salvi? Che cazzo c'entra la macchina? La buca sta, deve chiudere acqua, luce e gas. Che macchina deve spostare lei?
0: Ah, ho capito, acqua, luce e gas.
1: E telefono pure.
0: Va bene.
1: Ecco, quando sente il segnale d'allarme che ci arriva dal telefono, spenga tutto.
0: Ho capito.
1: La faccio sentire il segnale d'allarme. Mi dia solo un momento che qua c'è Felix con il segnalatore d'allarmatore.
2: Tananai non caga mai. Tananai non caga mai. Tananai non caga mai.
1: Pronto? E che è il modo di comportarsi questo con un povero stitico? Guarda, gente senza pietà.
3: Quelli del 5G.
4: Pronto?
1: Buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5G. C'è stato un... praticamente sono portati via ramen e quindi c'è stato un caso di uramaki. Stiamo intervenendo in strada, dobbiamo chiudere luce, gas e acqua per un paio d'ore. La besavo.
4: Non ne sappiamo niente di questa storia.
1: Non ne sapete niente perché glielo sto dicendo io adesso. Io la sto informando di questa cosa, capisce?
4: Ho capito.
1: Purtroppo, guardi, qualcuno si è portato via tutto il ramen e gli impianti sono andati in uramaki. E quindi adesso dobbiamo fare questo intervento teriyaki per evitare le damame. Ci vorranno un paio d'ore. Lei, quando sente il segnale che le mandiamo via telefono, mi raccomando, mi spegne tutti gli impianti, va bene?
4: Va bene, spegniamo tutte cose, ok?
1: Aspetti però che le devo mandare il segnale prima, mi deve riconoscere il segnale. Ha qualcosa per prendersi un appunto?
4: No, non ho niente qua, sono in ascensore pure.
1: Vabbè, quindi. Magari a memoria d'uomo. Un attimo, stia lì al telefono che le faccio sentire il segnale. Stia lì.
2: Tananai non caga mai. Tananai non caga mai. Tananai non caga mai.
1: Ha preso nota del segnale?
4: Vabbè, va.
1: Angolo a lei e a tutta la sua famiglia di stronzi.
3: Quelli del 5G.
5: Pronto?
1: Signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5G. Buongiorno, sono qua in strada, stiamo effettuando dei lavori di emergenza.
5: Che cosa desidera? Chi è lei?
1: Signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5G. Buongiorno, sono qua in strada, stiamo effettuando dei lavori di emergenza.
5: Che cosa desidera? Chi è lei?

0: Allora, noi abbiamo noyaki udon e al tavolo d'oggi.
1: Che cosa? Dipende da quanto?
0: Allora, noi qua abbiamo noyaki udon.
1: Vabbè.
0: Adesso, quando stacchiamo tutto, le manderemo un allarme telefonico. Deve seguire delle procedure.
1: Sì, ma voglio sapere per quanto tempo. Non è che potete lasciare la gente tutto il giorno.
0: Signora, se prevedevo il futuro era verissimo.
1: Come?
0: Dicevo, signora, se prevedevo il futuro andavo in ospite in televisione. E purtroppo la palla di cristallo non ce l'ho, ce n'ho due di carne. Allora, se adesso mi ascolti il segnale e si prende un appunto, finiamo questa telefonata, va bene? Ascolti.
1: Ma dove lo deve ascoltare se non c'è?
0: E dove lo ascolta, signora? Appesa al soffitto, al telefono lo deve ascoltare.
1: Avanti, aspetto, forza.
0: Adesso, ascolti bene, vai fermo.
1: Ademo.
2: Tananai non caca mai, Tananai non caca mai, Tananai non caca mai.
0: Ha sentito il segnale?
1: Ma vaffanculo!
0: Ma perché, signora?
1: Ma che male parole dite?
0: Ma come che male parole, signora? Questo è giapponese! Pronto!

0: esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
4: Buon pomeriggio a tutti quanti dal vostro padre Pollo e volevo dirvi scusate, eravamo in cortile nell'oratorio e i ragazzi mi hanno fatto fumare una sigaretta un po' strana e sono un po' così, un po' allegro E mi è salita, come dicono i giovani. Bene, dai, allora facciamo un po' i seri e cerchiamo di sentirci con qualche ascoltatore che vuole parlare con noi. Siamo pronti?
5: Buonasera.
4: Buonasera, come va?
5: Bene, tutto a posto.
4: Sei tornata in forma?
5: Sì, tranquillo.
4: Bene.
5: Cosa hai mangiato oggi?
4: Un panino.
5: Ok.
4: Per rimanere un po' leggero, perché devo dire la verità, ho messo sulla pancia. Sì. E allora, visto che mi sono iscritto anche a un corso di liscio.
5: Un corso di liscio?
4: Sì, per ballare liscio. Cosa ridi?
5: No. Ti vorrei vedere.
4: Allora, io volevo fare sempre quella preghiera. Sì, diciamo che per i nostri ascoltatori che praticamente l'altro giorno ti ho chiamato e non eri un po' in forma per cantare questa preghiera, magari oggi l'ho cambiata, l'ho messa un po' più allegra, ecco.
5: Sì.
4: Allora, fa così.
5: Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto che sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se non, il sesso non è la luce del fu, non lasciarmi così, ludo con i brividi. A volte so di esprimermi, ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un giro di perle e pagherei per andare via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi.
4: Nel nome del Padre, del Figlio,
5: dello Spirito Santo.
4: Amen. E sempre sia lodato il nostro Gesù Cristo.
5: Sì.
4: Che dall'alto
5: sempre,
4: dei cieli
5: sempre,
4: ci protegge.
5: Sempre.
4: Alleluia.
5: Alleluia, veramente. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna.
4: Sai che ne avevo scritta anche un'altra molto bella. È un

0: Quasi un rap.
1: Tere tere tere, la tende non la guardo più, è difficile di andare giù. Pumbo, sposto via la tenda, cielo grigio piombo, lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo dove sei, sei, cosa fai? Al fuoco che bruciava adesso è cenere. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplende e caldaci. Voglio il sole. Cerco la luce nella confusione. Un guaglione.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo, amen.
0: Va bene, senti, allora oggi ti voglio salutare in ungherese.
1: Ah!
0: Ungherese, che
1: Ungheria.
0: L'Ungheria è bellissima.
1: Dove è la principessa Sissi.
0: Certo, certo.
1: L'imperatrice.
0: L'imperatrice, vedi che sai anche storia te, sei proprio informata. E il saluto...
1: Ma come si fa?
0: Si dice gulash.
1: Gulash.
0: Gulash vuol dire ciao e l'altro risponde curva.
1: Curva.
0: Come la curva?
1: Ah, curva.
0: Però sì, c'è curva. Quindi gulash.
1: Curva.
0: Bravissima, bravissima. Un saluto, né?
1: Un salutone grande.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No,
1: l'altra
2: votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è mortale? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Ius Scholae, fra qualche giorno arriverà per l'ennesima volta in Parlamento questa proposta di legge per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico di 5 anni, cioè sono bambini che sono nati qua, parlano italiano e possono prendere la cittadinanza prima dei 18 anni. Naturalmente c'è qualcuno che rompe i coglioni perché dice che la cittadinanza va meritata. Ma perché tu italiano come te la sei meritata? Qual è il tuo merito nell'essere uscito dalla f***a in territorio italiano? Qual è il tuo merito? Avevi alternative? No. Però comunque c'è qualcuno che ancora si incista su queste robe qua. E è proprio questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea. Andrea, via, cittadinanza agli immigrati. Via, dai. Cosa ne pensi?
5: Che la cittadinanza è una scelta che non si impone, che è solo un altro strumento della sinistra che deve prendere voti e quindi li concedere.
4: Ma se è una scelta, uno dopo 5 anni di scuola sceglie di pigliarsela, dove sta il problema?
5: Ma anche adesso, volendo al compimento del 18° anno, uno...
4: E quindi scusi, uno che è nato qua, che ha fatto 5 anni di elementare, deve aspettare il 18° anno per prendere la cittadinanza, perché?
5: E quali diritti gli vengono negati non avendo la cittadinanza italiana, scusi?
4: Beh, ad esempio quello di non avere il passaporto italiano.
5: Non lo sapevo, se è così...
4: Lei non lo sapeva? Non lo sapeva? Perché lei è un ignorante di merda, è un becero ignorante capra, bestia, mangiatore di cacca di capra.
5: No, lei è una cretino, perché...
4: Una cretino! Lei, scusi, lei ha il diritto di essere italiano non sapendo la lingua. Lei è una cretino e lei si vanta di essere italiano.
5: Quindi lei sicuramente conoscerà i miei titoli di studio.
4: No, ma indipendentemente dai titoli di studio, lei è una capra bestia che dice lei è una cretino. Cioè lei non concorda l'articolo indeterminativo con il soggetto.
5: O magari io sto camminando nella stanza, stanco di sentire queste cavolate e...
4: Certo, ma allora già che sta camminando nella stanza, apra la porta e se ne vada a fanculo. Dovrebbe essere in fondo a destra. Arrivederci. Andiamo da Patrizia, sentiamo Patrizia. Diritti degli immigrati.
6: No, i diritti non li hanno, i diritti li abbiamo noi italiani.
4: Che cosa vuol dire che diritti non ne hanno?
6: No, per me hanno i diritti prima gli italiani.
4: Per lei quello che è per lei è ininfluente.
6: Signora, la finisce, per favore.
4: Signora, chi? Sono un uomo, ho il cazzo.
6: Scusi, lei non è, lei è italiana, ha il diritto di chiamare me. Ma sì, che cazzo gliel'ha detto a lei? Ma chiami chi vuole
4: io
6: lei.
4: Io sono italiano, sono pieno di diritti, come quello di mandarla a fanculo. Arrivederci. Sta vecchia stronza. Voltiamo un attimo pagina, lasciamo da parte i diritti dei cammellieri qua e concentriamoci su Jovanotti. Jovanotti che uccide gli uccelli per fare i suoi cazzo di concerti Jova Beach Party. Dice la Lipu che per fare spazio ai suoi concerti del cazzo sono state tagliate delle tamerici salmastre d'arse, come diceva D'Annunzio, e sono stati uccisi migliaia di piccoli uccelli. Quindi sostanzialmente Jovanotti ammazza l'uccello. Apriamo le linee, voglio sentirvi su Jovanotti, via. Andiamo da Luca, sentiamo Luca. Jovanotti,
7: ne penso che me ne frega un cazzo, sinceramente.
4: A lei non gliene frega un cazzo di cosa? Dell'ambiente o di Jovanotti?
7: Dell'ambiente e di Jovanotti, che cazzo me ne frega.
4: Però sono stati uccisi un sacco di uccellini, che nidificavano.
7: Che cazzo mi mangio gli uccellini? Ho pulente rosetica.
4: Sì, va bene, questo anch'io mi spacco di fagiani quando posso e mi succhio le lepri ancora vive. Detto questo però, che gli dobbiamo dire?
7: Che si metta a posto quella voce di merda che c'ha.
4: C'ha la voce di merda, Jovanotti?
7: Sì, non mi piace.
4: Chi le piace? Dica un nome di uno che invece ha una voce bella. Chi le piace a lei?
7: Che cazzo ne so?
4: Non sa niente lei.
7: Non so un cazzo io.
4: Non sa niente.
7: La musica italiana.
4: Non le piace la musica italiana.
7: La musica non mi piace.
4: Non le piace in generale la musica. Lei è un orco, lei è Shrek.
7: Sono un Shrek.
4: Lei è un mostro di merda, Chupacabras, eh? Va bene, torni nella sua grotta a sgranocchiare tibia. Arrivederci. Un altro.
8: Cosa vuoi che ne pensi? Tanto non può cambiare niente.
4: In che senso non può cambiare niente?
8: Non può cambiare niente come non cambia niente in politica. Come alla fine non cambia niente.
4: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti? Non ho capito.
8: Non so fino a che punto possa essere vero quello che stai dicendo.
4: In che senso? Secondo lei è una fandonia. Io dico fandonia, sono il cazzaro di turno io.
8: No, non è questione di fandone, è questione di Sebastiano, che si abbattono tutti questi alberi nella foresta amazzonica per Jovanotti.
4: Sì, non è una foresta amazzonica in Italia non ce n'è, forse solo tra le cosce di sua moglie. C'è comunque un impatto. Pronto, niente, si è offeso perché la moglie c'è la fica pelosa, dai. Dai, chiamiamo l'amico mio, dai, vediamo.
9: Amico tuo, allora, intanto smetti di chiamarmi amico mio, che io amico tuo proprio no. Ti odio con tutto il cuore.
4: Senti,
9: sei la persona che disprezzo di più al mondo, brutta merda.
4: Senti, amico mio,
9: sei una persona, tu non sai affrontare
4: io
9: le
4: non
9: persone,
4: so
9: non sai affrontare
4: che...
9: la realtà.
4: Io non so affrontare
9: sei
4: la realtà.
9: Maledetto.
4: Sei tu che sei un illuso.
9: Io ti rivolgerò le parole in modo educato e tranquilla, quando tu chiederai scusa a tutte le donne,
4: è impossibile.
9: Quando porterai rispetto alle donne, agli animali,
4: è impossibile.
9: Tu l'educazione, tu non sai l'educazione.
4: No,
9: tu sei un incivile, siccome tu non sostieni.
4: Ecco. Sì, perché tu sei.
9: Hai capito? Tu non sai affrontare.
4: Perché tu sei un borbottio, non dici niente, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Gli animali, le donne, a me non me ne frega un cazzo di tutte e due. Io gli animali le mangio e le donne le chiavo.
9: Stai zitto adesso, ascoltami. Dovete portare rispetto a tutte le donne. Non le chiamate con quegli epiteti che gli date. Siete quattro merde. Poi le donne lo sapete anche come si trattano. Siete quattro merde.
4: Sei come Jovanotti.
9: Come i nicchi senza coglioni, brutta merda.
4: Stiamo calmi. Respira. Allora, oggi sto parlando dei concerti di Jovanotti. Che hanno. Sì, non ti preoccupare. Sono abituato a parlare con dei perfetti idioti. Non ti preoccupare.
9: Perché sono merda. Sono merda, coglioni. Fatti vedere! Vengo via la cerca!
4: Vieni
9: giù! Ti aspetto. Non scappare dal retro! Brutto infame, maledetto! Sei l'infame, cristiani! Fatti vedere! Sto parlando io!
4: Ma cosa?
9: Hai visto un attimo!
4: Ma dai!
9: Sei una maledetta merda, cristiani!
4: Ma
9: sei una maledetta merda!
4: Tu sei la merda!
9: Ma sei! Vai! Comando io! Questo glielo vuoi telefono!
4: Io comando!
9: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
4: Io comando! Io sono il tuo generale!
9: Comando
4: io! Comando io sono il tuo generale!
9: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le canne della gola! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mescolo e me lo assaporo tirandomi la sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua. Maledetta merda, ti odio!
4: Sono diventato un semifreddo da gustare lentamente a cucchiaiate. Ancora più estivo, mi piace questa deviazione. Ciao a tutti, anche ciao Jovanotti, bye.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada per un intervento d'emergenza, mi scusi.
0: Ma cos'è che vuole?
1: Ci devo comunicare che in pratica fra poco, fra qualche minuto, chiudiamo tutti gli impianti, gas, luce, acqua, tutto quanto, perché c'è stata una fuga del Caio Cocino.
0: Vabbè, fate quello che volete.
1: L'avvisavo però, era per gentilezza, e qua noi siamo in strada.
0: Fate quello che volete.
1: Allora, quando riceverà una telefonata con un segnale d'allarme, quando riceve questa telefonata, ma deve fare la cortesia di spegnere il contatore dell'elettricità, quello dove cazzo, e il rubanetto dell'acqua.
0: Va bene.
1: Ascolta, ma perché mi tratta così? Io sono un lavoratore, scusi.
0: Non ci credo, dai.
1: Non ci credele.
0: Con tutte le truppe che sono in giro.
1: Con tutte le truppe.
0: Quando si spegne, il gas si spegne.
1: Allora adesso.
0: Si accende.
1: No, è il cazzo, perché se mi fai in conto corrente tutta la centralina. Che cazzo la repare? Arrivederci, oh cazzo, che cazzo la repare la centralina? Lei, che non ci crede. Che cazzo sono, vuole vonga che non ci crede. Mica ho detto che sono Gesù, ho detto che sono operaio. Ma fangolo, vecchio ignorante bastardo.
2: Quelli del 5 Gigi.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sono in strada per un intervento d'emergenza, buongiorno. Mi sente signora?
3: Ascolti, la signora non è in casa, provi a chiamare più tardi.
1: Sì, no, ma non devo parlare con la signora, devo semplicemente comunicare un messaggio urgente perché dobbiamo sospendere tutte le forniture, elettricità, acqua, perché c'è stato un caso di Caio Cocino.
3: Ho capito.
1: Purtroppo, voi siete come termo autonomo o siete collocati a rete tuo caso?
3: No, non lo so questo.
1: Non lo sa questo lei. Vabbè, senta, se può pagliare un appunto?
3: Sì.
1: Allora, in pratica c'è stato questa fuga da Caio Cocinus, che è un batterio che sta dentro l'acqua e che provoca l'Alvin. E ci sono già stati 4-5 casi di Alvin in zona, quindi dobbiamo ripulire tutte le tubature e per farlo dobbiamo interrompere tutte le forniture, questo è.
3: Ho capito.
1: Quindi se vuole segnare il batterio, si chiama Caio Cocinus, così se guarda anche un telegiornale, che fa venire l'Alvin.
3: Va bene, okay.
1: Allora, quando sentite il messaggio d'allarme, noi facciamo una telefonata d'allarme, chiude tutto, la corrente, la gas, tutto quanto, che noi dobbiamo cominciare a scavare.
3: Ho capito, va bene.
1: Ci faccio sentire il segnale d'allarme, se prendono appunto per favore, grazie, un attimo solo, un attimo, va.
4: Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis.
1: Ha preso nota?
3: Sì.
1: Sì, che cosa ha sentito? Pronto? Squattera! Cenerentola! Servo!
2: Quelli del 5 Gigi.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua in strada per un intervento d'emergenza, mi scusi, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, senta, c'è stata una fuga da Caio Cocinos. Che è dentro l'acquedotto e poi può far venire l'Alvin, quindi dobbiamo chiudere tutti gli impianti adesso, signora, per fare dei lavori.
3: Lavori dove?
1: Lavori in strada, giù, dobbiamo chiudere tutto, elettricità, gas, acqua, telefono, tutto quanto per un paio d'ore che dobbiamo stanare sto Caio Cocino, cioè, è terribile.
3: Ma proprio tutto?
1: Sì. No, beh, non vada in allarme, signora, naturalmente trattandosi di un Caio Cocino non si deve bere l'acqua del rubinetto, signora, questo è chiaro.
3: Vabbè, io allora cerco di farmi un po' d'approvvigionamento, posso farlo?
1: No, purtroppo no, signora, che fai? Mi fa una tanica da Caio Cocino, poi si piglia l'Alvin in tutta la famiglia. L'Alvin è terribile, signora, c'è già un sacco di gente in ospedale questo Alvin.
3: Ah, non è buona l'acqua?
1: No, signora, non ha capito, forse ce lo rispiego. Allora, dentro l'acquedotto. C'è questo Caio Cocinos che è un batterio.
3: Ah, ho capito.
1: Adesso stiamo facendo un check paone per vedere quando ce n'è. E però questo Caio Cocinos fa venire l'Alvin, signore. E quando ci viene l'Alvin e sono giorno e giorno sul gabinetto, signore.
3: Sta chiamando ogni casa, ho capito.
1: Sì, signore, perché questo è un caso d'emergenza, sta la protezione civile.
3: E chiudere il contatore della luce?
1: Sì, non adesso, non subito, signora. Adesso stiamo intanto facendo apertosi, il buco dentro la strada. Quando finiamo, le suona il telefono e le arriva questo messaggio d'allarme che le faccio sentire. Ascolti bene, signora, che deve capire, eh? Ascolti.
3: Sì.
4: Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis.
1: Ha capito il segnale, signora?
3: Ho sentito che c'è un'emergenza e dobbiamo chiudere tutto. Devo stare tutti i contattori.
1: Non ha capito, signora. Deve riconoscere il segnale d'allarme. Glielo faccio risentire.
4: Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis.
3: E non riesce a decidere cosa dice, però io sto allarme.
1: Questo deve capire. Che cosa dice?
3: Non riesco a capirlo cosa dice.
1: Allora aspetti che ce lo rimando più piano. Purtroppo queste apparecchiature moderne non funzionano mai niente. Ce lo faccio risentire più piano, signora, va.
4: Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis. Predolins in groppa e Jalis.
3: Ma cos'è? Non riesco a capire cosa sto non riesco a decifrarlo, cosa vuol dire?
1: Ce lo faccio risentire più piano e più forte, via.
4: Predolins in groppa ai Jalis. Predolins in groppa ai Jalis. Predolins in groppa ai Jalis.
3: Cosa vuol dire questa parola? Poteva fare la parola più semplice.
1: E che ne so, signore, questo è coreano, io non lo so il coreano. Io so solo che quando sento sto segnale mi deve staccare tutto.
3: Va bene, va bene. Predolins in groppa ai Jalis, qualcosa del genere, l'ho capito.
1: No, no, no, signora, così non va bene, così non va bene. Vogliamo provare un altro segnale, magari più chiaro?
3: Provi.
1: Sì, proviamo questo.
4: Predolins al bicazzo. Predolins al bicazzo. Predolins al bicazzo.
3: No, per niente, ascolti.
1: Mannaggia, signora, però anche lei è dura da comprendonio, cacchio.
3: Sono dura da comprendonio, ma lei, scusa, mi sta piando in giro persone, mi sembra a me.
1: Ma mi scusi, io sono un operaio qua sotto e c'è il Caio Cocino, se sono qua che riesco a picchiare una malattia, per avvertire lei, lei non mi capisce una minchia, scusi. E che cazzo? Pronto! Va, fangulo, va! A salvare la vita alle persone. E poi che ne so io se prendo l'ingiabbe cazzo? Lo scopriamo la prossima settimana, no?
2: Quelli del 5GG.
5: Radio 105.
6: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Nella puntata precedente.
3: Allora, due cose. Una, adesso ti passo un ragazzo dello staff tecnico dell'American Airlines. Perché praticamente per salire sull'aereo devi fare una cosa, amore, che lo so che magari ti dà un po' fastidio, però dovresti farla.
4: Sì. Tu... Madonna santa, io non sono mai andata nessun
3: aereo. Lo so, amore, per quello te lo dico. Però siccome prima ci sono i controlli, devi fare una cosa molto importante. Tu puoi rispondere al telefono mentre c'hai in bocca il pene di Pietro?
4: Io non lo so.
3: Amore, però se no non ti fanno entrare qua, non ci vediamo, perché io sono qua a Miami, non è che ti posso venire. Loro fanno salire sull'aereo solo se c'hai la bocca con l'odore di pesce.
4: L'odore di pesce? Ma come l'odore di pesce? Io non mangio pesce, no, vero?
3: Appunto, amore, appunto. Tu dovresti, adesso ti passo un funzionario dell'American Airlines. Mentre rispondi al funzionario devi fargli capire che...
4: Mentre io ti voglio bene da
3: anch'io,
4: morire.
3: Anch'io, amore, ti amo tantissimo.
4: Non mai vedere.
3: Amore,
4: a me...
3: Amore, sono qua...
4: A me voglio vederti qualche volta. Non è giusto questo, vero?
3: Oh, ti ho
5: detto...
3: Amore...
4: Ecco, porco...
3: Amore... Ascolta, se vuoi vedermi, tu mi vedrai a giugno qua a Miami.
4: Sì, e se non ti vedo, sai cosa faccio?
3: Cosa fai?
4: Vengo a Milano e so dove sei.
3: Ma io sono a Miami.
4: E ti trovo per forza, anche per amore.
3: Ma io sono a Miami.
4: Sì, sei a Miami. Sei sempre lì?
3: Eh sì, ormai vivo qua.
4: Ah, vivi lì? Allora c'hai la donna?
3: No, amore, vivo qua perché il lavoro è qua.
4: Ah, il tuo lavoro è lì, ho capito.
3: Adesso è
4: dai.
3: Qua, no? Ascoltami, sì, allora dovresti rispondere con il pene di Pietro in bocca.
4: Cioè devi... Adesso lo devo fare?
3: Eh sì, glielo devi far sentire a lui. Aspetta che ti passo il funzionario, aspetta.
4: Va bene.
5: American Airlines, pronto?
4: Come?
5: American Airlines, buonasera.
4: Cosa vuol dire? Non ho capito bene, scusi. Parla un po' in italiano, per favore.
5: Sono italiano, mi sembra di parlare italiano. Sono il funzionario dell'American Airlines, responsabile dei voli per...
4: Sì, americano?
5: Da Verona a Miami.
4: No, non ci sono mai stato, scusi. È la prima volta che vengo.
5: Allora, signora, come le avrà spiegato...
4: Sarebbe bello in Miami, perché io non l'ho mai visto.
5: Allora, signora, lei vuole andare a Miami da suo marito?
4: Mi piacerebbe, sì.
5: Bene, allora, purtroppo, signora, il regolamento della Slap Cheeseburger... Miau! Allora, signora, per poter salire sull'aereo, lei deve avere...
4: Siamo in tre, dai, per dire la verità.
5: In tre, perfetto. Allora, io segno 1, 2, 3. Ok, allora, dovrebbe cortesemente, signora, adesso dirmi la parola d'ordine che io le darò,
4: Sì.
5: Mentre tiene il cazzo del suo compagno in bocca.
4: Come devo fare? Cosa devo dire?
5: Deve prendere il cazzo del suo compagno, come ha detto che si chiama, Pietro?
4: Sì, esatto, appunto. Allora lo sai anche il nome.
5: Me l'ha detto lei. Deve mettere il c***o del signor Pietro nella sua bocca e poi pronunciare le parole che io le dirò. Però prima deve avere il c***o in bocca.
4: E poi?
5: E poi le dico le parole. Intanto si infili il c***o in bocca.
4: Eh sì. E come faccio? Che io non sono capace?
5: Signora, non può partire.
4: Scusa, ma stai a sentire, se io non sono capace di fare quelle cose.
5: Non è che deve fare, non è una cosa.
4: Aspetti un attimo.
5: Non deve.
4: Il mio marito mi ha dato Aldo Basso, allora, mi ha dato il per fare quelle cose.
5: A me non interessa.
4: Eppure faccio io con le mie mani.
5: Io non sto qua a discutere, signora. Le ripasso.
4: Lui non è capace di fare niente.
5: Le ripasso suo marito le spiegherà cosa deve fare. Io fino a quel punto.
4: No, io faccio quello che mi dici.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Amore, hai fatto?
4: Sì, io ho fatto, ma lui non c'è in casa.
3: Amore, vai giù in cantina e prendilo. Cioè, è una roba importante. Ho speso 10.000 euro per fare sta cosa.
4: Esatto, appunto. E vado giù e come faccio?
3: Prendi il c***o di Pietro, lo metti in bocca, ma senza... Non devi ciucciarlo. Lo appoggi solo in bocca.
4: Ma schifo.
3: Amore, lo so, è per quello. Loro vogliono sentire l'alito di pesce.
4: Fammi bene sentire, io non voglio prendermi la malattia che ha lui.
3: Ma c'ha le malattie?
4: Alle palle rosse.
0: Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
3: ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda, nascarogna proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Brem, che sono fidanzato, che sono piccone. Siamo messia? Io credo di no, che sono meridione con la trebbia, che dice la pulce che si inocula con la varella. Dice che si dice ciao, una nuova stagione di squarto grado, che muore la gente e ci godo. Ascolti che fanno pam pam come la Lamborghini donna. Salutiamo subito il nostro opinionista, Carmelo Abbate, con la poltrona che si sta scomodi e si gira.
1: E sì, Gianluigi, è una cosa inaudita, io sono assolutamente non d'accordo, non intendo intendere, non intendo mai.
0: Bene, bene, anche io, vaffanculo. Ma salutiamo immediatamente la mia conduttrice faccia fantasma, occhi pazzesca, super filtri sul viso alieno, la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, lo sappiamo, ma non hai il volto. Adesso salutiamo la nostra esperta di social, la Sebastiana. Sebastiana, ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi, i nostri squarto graders ci stanno già mandando tantissimi messaggi per salutarci in questa nuova stagione. In particolare saluto da questa mail scritta da un gruppo di ascolto di Torino: Erminio Ottone, ma Dio santo, Felice Mastronzo, Nabir Albar, Chin Chanpai, Monuto Na Bomba, Tezzanno Nazin, Domenica Me La Lavo.
4: Sebastiana, non esistono, ti hanno preso per il culo, sono mi falsi, fanno buffo.
0: Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato. Bene, bene, bene, Giglio, se per caso cadesse il mondo ci si sfila la tuba che suona il gruppo, vai!
5: È lunedì, sono le 7 di mattina a casa dell'operaio Cannocchiale Marangoni, quando suona la solita ed odiosa sveglia che gli ricorda che deve recarsi presso l'officina dove il Cannocchiale Marangoni è meccanico specializzato nella ciucciatura della sporcizia dalle cose delle macchine.
6: Ma che palle, c'ho sonno! Anche oggi un altro giorno a ciucciare lo sporco delle cose delle macchine! Aveva ragione mia madre, dovevo fare il chance! Almeno prendevo 200 euro per una ciucciata! Svegliaccio di merda!
5: Dopo la solita grappetta per scaldarsi e aver defecato sulla foto della ex moglie apposta in una lettiera per gatti, il signor Cannocchiale Marangoni si comincia a preparare per recarsi presso l'officina.
7: Tene, bottana, bastarda! Mi hai portato via tutto, anche l'alfetta di mio nonno! Bottana! Ah, è forte la grappa di mattina! Ah, mi devo muovere a cacare la lettiera! Come fanno i gatti?
5: Per il povero Cannocchiale Marangoni qualcosa sta andando storto. Nemmeno il tempo di poter farsi la solita sega fissando il citofono, che in un tratto la porta di ingresso si spalanca e il povero Cannocchiale Marangoni viene assalito da un gorilla con il sombrero e i tacchi a spillo, che gli strappa le braccia e lo piglia a pugni, finendolo.
7: Ah, che bello il citofono! Prima o poi citofonerà una donna. E allora sarà quello il momento che avrò capito tutto dalla vita. Io sono il numero uno. Masturbazione preterintenzionale. Ah, che è sto puzzo come di banana scimmio grande, gigante proprio. Uno... Ah! Ah! Minchia, un gorilla con giacca e sombrero! Ah! Le braccia, non mi strappare le braccia! Aia! Aia! Mi sono picchia a pugna! Aia! Aia! Ma prego, basta! Signora! Ah! Ah! Ah! Ah! No, ti prego, il tuo culo no!
5: È finita per il povero Cannocchiale Marangoni. Verrà ritrovato con entrambe le braccia infilate nel retto e la scritta Forza Palermo fatta con le feci sul muro adiacente. Gli inquirenti sono già sulle tracce del babbuino ciliegia del circo Marmellata, possibile mandante dell'efferato omicidio.
0: Bene, bene, bravi tutti, che sono geloso che si fa la cassina dei pecchi, che poi si vive il randagismo, ossia bifolca. Ma sentiamo subito se la Sebastiana ha qualcosa da dire sui social, voglio dirlo urlando.
3: Sì, Gianluigi, mostro questa foto mandata da un certo Brodo Mastica di Viterbo. È l'immagine di uno dei protagonisti del duro pestaggio di mercoledì sera a Milano. Eccolo, come vedete ha un viso molto rovinato, di colore grigiastro. gli occhi strabuzzati e delle grosse orecchie, un naso pronunciato rosso e dei grossi baffoni.
4: Sebastiano, è Mr. Potato, sei una patata con le cose attaccate, un giocattolo per bambini. Sei una cogliona.
0: Bene, bene, la patata svizzera che cala il cilento e che si sente ruvida, la pazza che si incuccagna alla pasilena del risotto. Chiudiamo subito la puntata, con la febbre del gol diciamo che si astemizza, la barba dico che la carogna si succa maremma, canaglia Bologna stronza.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
4: Petto di tacchino allevato a Urli, 3,60€. Bis di vini, sangue di Giuda più urina di San Pietro, 19,90€. Cipolla rossa e anche golosa di uccelli. Cipolla rossa e anche golosa di uccelli, 2,59€ al chilo. Farina di ciechi, prodotto in busta con vistoso errore di ortografia, 1,15€. Frutto Vileda. Ah, cazzo. Frutto Vileda. Lo scopettone arcobaleno, 9,90€.
3: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
4: Trita scelta, ma lanciando una monetina, 4,59€ al chilo. Deobesatore, sgrassatore per macchie di unto veramente persistenti, 7,99€. Sputì, tonno spalmabile in tubetto con tracce di saliva, 5,69€. Super vegano, hamburger di quercia a castoroni, 6,66€. Tinder Goldon, una sorpresa su 5, sarà uno di noi, 12€.
3: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
4: Acquaraglia. Acquaraglia, un sorso e scende la chianca, 1,19€. Sale marino e scende Pietro. Vabbè. Sale marino e scende Pietro. Prodotto in scatola, privo di senso, 18€. Cioccolato minchia. Questa volta è lilla anche il toro, 3,65€. Shampoo antiproiettile, 5,59€. Budino. Dessert per balbuzienti, 3,90€.
3: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
4: Fetadone. Formaggio greco per tossicodipendenti, 5€ la dose. Sacchetti gelo, manca. Buste da freezer collezionabili, 6,60€. Kellogg's Special Guest, con brandelli di persona misteriosa nella confezione, 9,99€. Infamil, deodorante per ascelle che sudano fetente, 1,23€. Osteria... Osteria numero 20, dentifricio... Osteria numero 20, dentifricio per le fregne coi denti, 4,44€.
3: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
8: Alan in Love. Alan in Love.
7: La goloide colpisce ancora. Nella puntata precedente.
9: Se vuoi con te facciamo solo un po' di sesso, un po' selvaggio.
10: Cosa?
9: Facciamo un po' di sesso all'amore, io e te.
10: Ma...
11: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
12: Oggi la ipermonogoloide viene cazzabubolata dal tenente Poldino. Vecchia power in disguise.
13: Mi senti, Santina?
5: Sì, chi sei?
10: Ciao, sono il tenente Poldino, come stai?
5: Ah, sei il tenente Poldino?
10: Ciao, Santina!
5: Come stai?
10: Bene, tu?
5: Madonna santa, credevo fossi morto, non ti fai più sentire Poldino.
10: No, ma lo sai, adesso stiamo, mentre stiamo bombardando, sto facendo anche il Festival di San Gimmi, ho preparato una canzone, te la canto così mi dici che ne pensi,
5: Sì, sì.
10: Sono monocoloide, sono monocoloide, come Santina. Com'è?
5: È bella, bellissima, Poldino.
10: Brava. Senti, che mi racconti tu? Pietro sta bene?
5: Pietro, sì, sì, te lo passo adesso se vuoi.
10: Va bene.
5: No, te lo passo. Dice che non hai più telefonato ed è arrabbiato.
10: No, non deve essere arrabbiato. Lo sai che sono buono come il pane io, Santina.
5: Dai, Poldino, ci vuole la mano.
13: Pronto?
10: Pietro, perdonami, guarda, sono stato via per lavoro. Lo sai com'è che qua i cellulari ce li fanno sparire e ce li danno quando possiamo parlare. Per quello che non t'ho risposto e non t'ho richiamato. Come stai? Tutto bene?
13: Ma Sanremo, ci andiamo?
10: Guarda, ma tu verresti a Sanremo?
13: Io sì, certo, che la mia compagna ci vengo anch'io.
12: Attenzione, riascoltiamo quello che ha detto Pietro.
13: Io sì, certo, che via la mia compagna e ci vengo anch'io. Che via la mia compagna, che via la mia compagna.
12: La sua compagna? Ma non erano solo amici? Questa vecchia bastarda ci prende per il culo di nuovo.
10: Certo, bravo. Allora, io adesso appena rientro in base chiedo ad Alfio quali sono i miei compiti e cerco di capire se devo venire io a prendervi. Lo faccio più che volentieri come l'altra volta con quella bella macchina lunga, ti ricordi?
13: Sì, sì, ma viene anche lasciando il deposito, sì.
10: Sì, sì, sì, certo, ovvio.
13: Ah, beh, dei senti?
10: Sì.
13: Ma viene anche Aldo?
10: Aldo non credo, non lo so, è già un po' che non lo sento Aldo.
13: No, perché ha detto l'ultima volta che ha parlato con Santino, ha detto che ci dovevamo vedere, vuol conoscermi e parlare un po', ecco.
10: Ah beh, può essere, comunque è una bravissima persona, quindi sono sicuro andrete d'accordo.
13: Ma io me lo auguro anch'io, dai, io ormai ci sono un anno con Santino.
10: Infatti, infatti.
13: Mi senti?
10: Sì.
13: Mi dai un bacione Alessandro?
10: Certo, sarà fatto, anche se è un po' schifo. Che...
13: grazie a te.
10: Grazie, grazie, anch'io te ne do tantissimi e un abbraccione enorme.
13: Ah, te ne per bene e a tutti quanti, dai.
10: Dai, va bene. A presto,
13: dai,
10: Pietro.
13: Oddio.
10: Sì.
13: L'ultima volta che ha chiamato la Santina, c'è un, non so, non gli ha detto il nome, cioè praticamente quello che ha detto lui voleva andare a letto con la Santina. Chi è?
14: Colonnello.
13: Colonnello.
9: Se vuoi con te facciamo solo un po' di sesso, un po' selvaggio.
13: Cosa?
9: Facciamo un po' di sesso all'amore, io e te.
13: Che cosa non mi piace, lo Poldino?
10: No, ma guarda, non siamo noi di sicuro. Qualcuno che ti ha fatto uno scherzo, ma se lo becchiamo lo fuciliamo alla nuca, cazzo.
13: No, vabbè, io te lo volevo dire, dai, dillo anche da Alfio, Aldo, e cioè, tutta la compagnia, dai. Tanti saluti ancora a tutti, anche Alessandro specialmente, dai.
10: Va bene, noi appena abbiamo scoperto chi è che ti ha fatto lo scherzo, lo fuciliamo davanti a voi, magari,
13: Dai, va bene, cioè, è molto piacere, dai, ti rifaccio sentire, dai, un bacione a
10: okay,
13: tutti.
10: Ok, ciao Pietro, dai. Ciao.
13: Pronto, dimmi.
10: Santina, io sono sempre più convinto che anche Pietro stia diventando un monocoloide di quelli coi fiocchi, vero?
13: Sì, diventa monocoloide anche lui.
10: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, la parola d'ordine da dire oggi per collegarsi con Aldo è la seguente. Cuffia in testa, Santina, che parte il countdown. Sei pronta?
13: Sì, dimmi.
10: La parola da dire è terapia tapioca come se fosse Antane la supercazzola. Terapia tapioca come se fosse Antane la supercazzola.
13: Pronto?
10: Sì, eccomi.
13: Dimmi.
10: Allora, terapia tapioca.
13: Mentre in contatto con Aldo. Ho capito, dai.
10: Allora, la parola è terapia tapioca.
13: Tarapioca.
10: Ok, un attimo, vediamo se il computer la prende.
15: Risposta sbagliata. Pietro è decisamente più goloide di Santina.
13: Tarapioca.
10: Eccolo! Ciao Pietro, te lo passo!
1: Il mondo non si è fermato mai un momento.
4: Devi preparare la valigia, cosa ci metti dentro?
13: Il costume da bagno. Deve da fare il bagno oggi.
4: È febbraio.
13: Ma neanche tu?
4: Febbraio a Sanremo, che cazzo di bagno vuoi fare?
13: Ma dentro una vasca.
4: Ah, nella vasca. Ci metti il costume da bagno per fare il bagno nella vasca?
13: No, nella vasca no, solo le mutandine. Neanche le mutandine, se vuoi.
4: Mi fai, ma amore, che mutandine hai?
13: Stessi.
14: Le sessi?
16: Sì, quelle, cosa si dice, quel coso, come fanno le ragazze di oggi, quelle che hanno 20 anni.
14: Cioè il perizoma?
16: Bravo, sì, ce l'ho quello.
14: Cioè c'è il filo, e c'è il filo dentro.
16: Fiori,
14: c'è
16: le rose.
14: Ehi, quando parlo io?
16: Sì.
14: C'hai il filo dentro il culo?
16: Sì, esatto.
14: Oh, sai che mi sto eccitando tantissimo.
16: Quello è bello, mi piace.
14: Cioè c'hai la mutandina quella dove si vede tutte le chiappe di fuori?
16: Sì, esatto.
14: Oh.
16: Ah, è bello. Sì.
14: Mi manchi, amore. Mi manca la tua bocca, veramente. Le tue labbra.
16: Lo so, tesoro. E allora quella volta che era la prima volta, ti ricordi, al Pamper?
14: Sì, sì, sì, mi ricordo. Che mi toccavi il cazzo. Ti ricordi che mi toccavi il cazzo?
16: Sì, mi ricordo.
14: Mi hai fatto il pompino.
16: Sono andato in bagno, se lo sapevo venivo anch'io. Solo quando siamo andati al Terego, ti ricordi?
14: Sì, sì, all'Alter Ego. Bello, ma tu lì sei venuta?
16: Sì, sì, perché quando ti ho detto adesso devo andare in bagno, ti ricordi, perché mi faceva un po' di...
14: Ma eri bagnata?
16: Tutta.
14: Tutta bagnata?
16: Tutta.
17: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love. Hey! 105.
18: Hey! Lo Zodi 105.
19: Ti chiamano merda? Ti dicono che sei un coglione? Ti urlano stupido scemo?
20: Ah, non lo so.
19: Fanno bene, ma tu non devi arrabbiarti. Non cadere nella provocazione dei bulletti. Noi di Sculacchia Academy ti proponiamo la soluzione. Iscriviti ora al corso per non perdere mai la pazienza. La professoressa Maremma Bucaiola, massima esperta in pratiche di bullismo in Italia e vincitrice del premio Bulla dell'anno 2022, ti seguirà lezione dopo lezione e ti insegnerà a mantenere la calma in ogni situazione.
21: Buongiorno brutti imbecilli, benvenuti alla prima lezione del corso per non perdere mai la pazienza.
22: Buongiorno un cazzo! Buongiorno un cazzo! Quale cazzo di buongiorno? Una giornata di merda!
21: Allora cretini, ditemi cosa vi fa perdere la calma, così proveremo a risolvere il vostro problemuccio insieme.
22: A me dà fastidissimo quando qualcuno salta la fila. L'altro giorno ho tirato un pugno alla vecchia.
23: Prof, io invece ho perso la voce urlando nel traffico contro di stronzi in macchina, perché uno non voleva proprio capire che sua madre è una grandissima mignotta.
21: Calma, cretinetto, calmati, calma.
22: Sono calmo! Lo vedi questo bernocolo? So perché ce l'ho, perché il mio cazzo di vicino passava l'aspirapolvere a mezzanotte e 5 e per non andare su a spezzargli le gambe ho preso testate il muro tutta la notte.
21: Col più calmo.
22: Sì, sono rilassatissimo!
19: La prof Bucaiola ha studiato esercitazioni pratiche efficacissime per i suoi allievi, sviluppate grazie al metodo Scassa Kaczynski.
21: Allora ragazzi, siete pronti per la prima esercitazione di oggi?
22: Sì, abbastanza.
21: Allora, questo è Gianfranco, grazie per essere venuto.
22: Gianfranco è un nome bruttissimo, io odio i nomi composti, mi fanno incazzare.
21: Perfetto, perché tanto Gianfranco cercherà in tutti i modi di farvi perdere la pazienza, ma voi dovete applicare le tecniche di rilassamento che vi ho insegnato e non arrabbiarvi, ok?
22: Ok. Va bene, prof.
20: Sì.
24: Vi dà fastidio?
22: Sì.
24: Stronzetti?
22: Ho detto stronzetto a me.
24: Sarete bocciati tutti, merde.
22: Io odio essere bocciato.
24: Guarda che faccio lo schizzo con la saliva.
22: Mi dà fastidio.
24: Ti taglio
22: la testa, basta.
19: Questi 628 euro più IVA saranno i migliori soldi spesi nella tua vita. Senti qua la testimonianza di Piero, un nostro ex allievo.
22: Beh, io sono davvero grato a Sculacchia Academy. Avevo sempre il nervoso, ma mi arrabbiavo con tutti, ma una volta ho spalmato la cacca del cane del vicino su tutta la sua macchina perché l'aveva fatta davanti a casa mia. Ma oggi sono cambiato, sì, sono diverso, grazie alla prof Bucaiola che mi ha donato questa bomboletta e ogni volta che mi partono i 5 minuti... me la spalmo sul volto, sì, me la spruzzo negli occhi, così mi calmo, sì, sono calmo. Ad esempio, vedete quella donna che sta facendo un po' a quell'uomo? Quella donna è mia moglie.
25: Brava!
22: Normalmente l'avrei accoltellato. Ma adesso guardate,
25: proprio una maiala.
22: Sì, molto maiala. Adesso mi spruzzo un po' di peperoncino negli occhi.
25: Ah!
22: Io non faccio niente, sono calmo.
25: Ah!
0: fantastica!
22: No, la sperma sui sedili della macchina, no!
19: Ma allora cosa stai aspettando? Le iscrizioni sono aperte! Scolacchi Academy, impara tutte cose!

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Iron Man, è accaduto un disastro. L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz. Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile.
1: Dannazione, questa proprio non ci voleva. Presto, contattate immediatamente i seguenti super erotici. Super comparsa.
4: Eh?
1: L'uomo col coglione da ramo, Capezzoli Strabici Woman, Volverecchio, Spider Mestolo, la donna invivibile, Wonder Uomo, la cagna della prateria, Filetto Spinato Man, il postino Sputa Clitoridi, pene di Lombrico Man, Pioggia Dorata Woman, vagina a forma di Bruno Pizzul Woman e Carletto, il principe dei mestoli. Presto, in viaggio super erotici!
4: A proposito, volevo indicarvi che mi avete consegnato come mezzo di trasporto super comparsoso.
5: Sì.
4: Mi avete dato questa barca.
5: Sì.
4: Barchetta.
5: Sì.
4: Piccola.
5: A remi.
4: A remi con una piccola vela.
5: Sì.
4: Su terraferma.
5: Esattamente.
4: Esatto. E allora io credo che sia un po' improbabile che si possa muovere.
5: Infatti non si muove, sta ferma.
4: Ma cosa fate voi lo sfondo? Come
5: no, dire? No, lei proprio si infila in questa barca e lì sta, lì rimane, pesca.
4: Ma sull'asfalto del parcheggio?
5: Sì.
6: Hulk! Inculca!
4: Mi sembra che il...
5: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi! Ma mi mette i puntini!
4: Ci sono...
5: Ma era una frase semplice, addirittura soggetto era!
4: Eh sì, perché non mi avete dato la battuta, c'è scritto solo un'indicazione di massima.
5: Eh sì, perché a soggetto, nota come Hulk si è ancora più infogliato del solito.
4: Ah ok, allora faccio un...
5: A soggetto.
4: Vado.
5: Prego.
6: Hulk! Inculca!
5: È troppo.
1: Basta, inchiavabile Hulk, è ora che ritorni ad Hulkatraz.
6: No, Hulkatraz non piace a Hulk. Hulkatraz cattiva! Spacca tutto! Chi essere froccetto senza costume?
4: Con chi ce l'ha?
5: Con lei, o chi altri?
4: Ah, non mettete un omino...
5: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
4: Comunque, ma è...
5: In che senso? No, capito. Cosa sta dicendo?
7: Scusi.
5: Cosa dice?
8: Vuoi sapere che cazzo dirà dopo Super Comparsa?
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Cosa farfuglia? Cosa farnetica?
7: È nemico più temuto.
4: No, mi sembra se...
5: No, perché è un bestione che attraverso i raggi gamma ha perso...
4: Pensavo avessi delle piccole disabilità mentali. So.
5: No, no, è che la trasformazione ha rallentato il suo processo cognitivo.
4: Ah, gli arriva il sangue e cervello.
5: Bene, esatto, è il corpo troppo grande.
9: Al cinema.
10: Radio 105.
11: Yeah. Yo.
10: Per lo

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma dov'è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli

0: Abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos.
0: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
2: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
3: Calmati
4: che ti
3: metto due dita negli occhi, calma!
4: Eiacolatore precoce!
3: Cinese di m***a!
4: Leon-san!
3: Sì.
5: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
3: Beh.
5: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
3: No!
5: Vieni qua!
3: Tu all'italiano non
5: vieni
3: puoi fare!
5: Vieni qua,
3: Leon-san! Fare cinese!
5: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
4: No, è più puttana!
5: Metto la cela! Tolgo la cela!
3: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
6: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
3: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
7: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
3: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
7: Hop hop ghiaccio.
3: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
8: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
3: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
9: Zio Gadget, è una tragedia!
3: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
9: Ma che fai, zio? Disegni?
3: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
9: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
3: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
6: L'ispettore Gadget.
10: Lo Zodi 105.
11: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: e con l'appoggio mediatico della società del Biscione sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Calma, gente, calma! Se fate come vi diremo, nessuno si farà male!
2: Oh mio Dio, moriremo tutti, moriremo tutti!
1: Signora, si calmi! Nessuno morirà! Guardi la mia pistola! Non vede che è finta?
2: È la fine, siamo spacciati!
3: Sì, io sono spacciatore! Guardate lassù! Dove? Oh cazzo! Ah! No, no, più su!
2: Ma è Salvalente!
3: Sì, è lui!
4: Esatto, sono proprio io, Salvalender! Vi conviene arrendervi? Lo sapete che non avete speranza contro i miei superpoteri! Un milione a me, 25% in meno a te, un milione a me, 2 milioni a me...
1: Sì, ci arrendiamo! Vedi, posiamo anche le armi, che tanto... Signor Salvalender, erano finte!
4: Ah! Non volete arrendervi, eh? Non mi lasciate altra scelta che usare la forza!
1: No, ho detto che ci arrendiamo!
3: Grazie, Salvalender!
5: Grazie, Salvalender!
1: Che occhi meravigliosi!
4: Ecco, sì, bravi. Però non dovete toccarli. Favorevoli?
3: Tutti!
2: Io!
4: Contrari?
6: No, ho perso il giro!
4: Ricordo che i contrari fulmino.
6: No, ho sbagliato!
4: Ah! Ho detto che non dovete toccarmi, playboy del cazzo! Ora li faccio fuori tutti!
6: No!
3: No, moriamo uccisi! Moriamo uccisi da uno che pensavamo fosse buono, no!
4: Cazzo, mi sono caduti 4 milioni in contanti dalle tasche. Vabbè, dai, tanto li riprendo dai miei dipendenti. Aspetta che... Sì.
7: Ci troviamo davanti alla banca Svilenka, nella quale stamane una banda di rapinatori senza scrupoli ha fatto irruzione uccidendo tutti gli ostaggi. Per fortuna passava di lì il grande Salvalender, che ha affrontato da solo la banda armata fino ai denti, ammazzandone tutti i componenti.
1: Cazzate! Sono tutte cazzate!
8: Calmati, Billy! È il quinto rifugio che distruggi questa settimana! Stiamo finendo i soldi!
1: Me ne fotto la minchia! A me i soldi fanno cacare il cazzo! Io ci sputo sui soldi! È per colpa del denaro se i 7 sono passati al lato oscuro della forza! Salvalender si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti! Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo! Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi! Ah, ma dobbiamo fermarlo! Lui e la sua combricola di psicopatici!
9: Anch'io per ogni tanto!
8: Ma come possiamo fare a fermarli?
1: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che tra l'altro tuo padre è famoso, un bellissimo attore. Perché te ti è venuta la faccia? E la smorfia sempre da uno che l'ha presa nel culo? Yui, come mai?
8: Ho preso la faccia da mia madre e anche la vagina.
1: Comunque...
8: Sono ermafrodita.
1: Vabbè, dicevo, ho sentito dire che i 7 sono alla ricerca di nuovi supereroi da soldare. Io mi intrufolerò nella loro organizzazione come supereroe. Li smaschererò una volta per tutte, cazzo! Che idea della Madonna! E basta con questa smorfia da coglione! Tuo padre era un attore famoso, tua madre era una figa della Madonna!
8: Billy, c'è un piccolo problema. Come fai ad entrare nella loro organizzazione? Tu non sei un supereroe, non hai nessun potere.
1: Ah sì? E questo cazzo come lo chiami?
8: Forse dovresti provarlo un video ogni tanto.
1: Sì, ci sono. Prendi il mio coltello e taglia questo.
8: Ma sei sicuro, Billy?
1: Sì, cazzo, sono sicuro, taglia!
10: Intanto al quartier generale dei 7 si sta svolgendo un'importante riunione.
4: Bene, cari sottoposti, come avete visto, oggi ho sventato una rapina in banca impedendo che i soldi delle multinazionali venissero rubati. Contrari? Favorevoli?
3: Bravo! Io sono multinazionale, era Simo!
5: Bravo!
4: 2 milioni a me, 2 milioni a me, tutti i soldi a me, a voi niente. Io ho fatto la mia parte, ora voglio sentire cosa avete fatto voi!
5: Io con i miei raggi di luce ho liberato una scolaresca che era intrappolata in un pullman scolastico uscito di strada.
4: Sì, vabbè, dai. E tu, Maeve?
11: Io l'ho ciancicata per 3 ore a mia cugina Tiziana, quella con l'occhio pigro.
4: Deep? C'erano queste foche, no? Che stavano facendo un'orgia su relitto del Titanic. E insomma, per caso c'avevo questo costume da foca nell'armadio. E mi sono detto, chissà che sapore ha la fica di foca.
12: Ma hai leccato la fica di foca?
4: Sì, è figo leccare la fica di foca. Poi ho mangiato un fuco, quindi ho mangiato un fuco dopo aver leccato la fica di foca.
12: Tu hai mangiato un fuco mentre leccavi una fica di foca?
4: Sì, prima c'era la fica di foca, poi ho preso il fuco, quindi prima la fica di foca, poi il fuco e poi la fica di foca. Quindi 2 volte fica di foca, è figo, no? È figo ficcare con una foca. Non l'ho ficcato con una foca, le ho solo leccato la fica. Devo assolutamente ficcare una foca dopo aver ficcato un fuco.
12: Contento di tanti giorni mi bio io.
4: E se la foca fosse foca medica?
12: Sì, sì, lecca la foca tu.
4: Devo leccare la fica di una foca foca medica. E poi me la ficco. Devo ficcarmi una fica foca medica.
12: Insomma, ne avete combinato quasi un cazzo. Vi ricordo che gli atti eroici servono a mascherare le nostre attività illegali. A proposito, dov'è il train?
4: Veloce! Anche tra... Guardate! Mettete la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Fermatevi! Dove sono? Ci sono! Eccomi, scusate il ritardo, ora mi sono perso.
12: Il gruppo stava raccontando le imprese eroiche compiute quest'oggi. Tu chi hai salvato? I tre!
4: Secondo! Ecco, ho salvato questo gattino che era rimasto bloccato sull'albero. Ma è una tigre! Scusate, ho sbagliato felino, lo riporto ad Avellino.
12: No, gente, così non va! Noi siamo i Sette! La nostra società non è nata per salvare i gattini e scopare le foche! Dobbiamo far molto di più! Io mi devo mettere i soldi in tasca! Mi devo comprare Lamborghini! Come faccio?
5: Ma io ho salvato un pullman di bambini!
12: Ma me ne sbatto il cazzo del pullman dei bambini! Dobbiamo fare di più! Molto di più! In poche parole, ci servono forze fresche! Nuovi supereroi da assoldare!
1: Eccomi! Sono io quello che cercate!
12: Tu sei un supereroe?
1: Sì, sono un supereroe.
12: E come ti chiami?
1: Io sono...
13: Sei?
1: Sono l'uomo...
13: Sei l'uomo?
1: Sono l'uomo con...
13: Sei l'uomo con...
1: Sono l'uomo col cazzo invisibile.
14: Oh,
15: è vero, non si vede.
16: Cazzo, è vero.
15: È un sortilegio.
1: Non è abbastanza come superpotere? Se volete posso diventare anche l'uomo con le palle invisibili.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Le tigri non vivono da Avellino! Ho fatto un disastro!
1: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
0: Per caso ad Avellino ci sono mica delle foche? Ah!

0: Jazz. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Ma che cazzo? Abbiamo la casa allagata! Incinta woman! Non mi dire che ti si sono rotte le acque di nuovo!
4: No, Iron Man, il problema non è nostro! Sembra che i...
5: No. Giravoglio. Ma perché gira il foglio, scusi?
4: Perché hanno stampato su due fogli diversi.
5: Ma li metta uno a fianco all'altro, che... Posso? Le consente di vedere le cose simultaneamente.
4: Ah, grazie.
5: Vista sinottica.
4: Grazie, regista.
2: Ma mi scusi, ma perché lui legge?
5: È perché sei in baramoria, secondo me.
4: Perché ha un problema di memoria. Purtroppo ho fatto un
5: incidente. Come si chiama lui? Visto? Dopo 20 puntate ancora non si ricorda.
4: Infatti, se vede, io ho scritto il mio nome sulla maglietta, scritto al contrario, in modo che allo specchio so chi sono.
2: Bene, dai, andiamo.
5: Prego.
6: Che è?
4: Schiarisco.
5: Non schiarisca. Va bene Cuba la voce. Che fa? La doppietta fa. Ma che è una mini del 71? Non deve fare la doppietta.
4: Devo preparare.
5: Ma non prepara in cazzo, è una frase de commiato. Muazzin. È già l'ora del Ramadan. Troppo lungo. Troppo esitante.
4: No, era un pelle.
5: Troppo masticato. Troppo masticato.
4: No, Iron Man, il problema è non è.
5: Il cuore.
2: Ma vada!
5: Che?
4: Ah!
5: È un babbuino, che fa?
4: No, Iron Man, il problema non è nostro.
5: Vada
4: sembra
5: piano!
4: Che...
5: Ah! Lentamente.
4: No, Iron Man, il problema non è nostro. Sembra che i livelli del mare si siano alzati improvvisamente in tutto il mondo.
5: No, è andato bene. Perché me l'ha fatta la dopo Gigi Luzzi? Perché si è stupito? Ha dato questa sfumatura fantastica. Perché?
4: No, Iron Man, il problema non è nostro. Sembra che i livelli del mare si siano alzati improvvisamente in tutto il mondo.
2: Bella.
5: Teniamo, a parte il sorriso da cazzo, la faccia da cazzo finale. No, si può
4: muovere. Mi piace l'espressione fissa in camera.
3: No, non mi dire che è successo un'altra volta.
4: Successo un'altra volta cosa?
3: Era un afoso martedì pomeriggio, nel lontano 1923.
4: Che cosa?
5: No, deve dire, e quanti cazzo di anni hai?
4: Quanti cazzo di anni hai? Oh, oh!
5: No, senza oh!
4: Va bene.
2: La rifaccio e lei mi entra. È spontaneo.
4: Mi appoggia?
2: Mm-hmm.
3: Era un afoso martedì pomeriggio, nel lontano 1923.
4: E quanto è calma?
5: No, vabbè, no! E me sdrucciola, ma non me sdruccioli!
4: Mi perdoni.
2: Entri bene, spontaneo.
4: Vado, scusi.
3: Era un afoso martedì pomeriggio, del lontano 1923. Io... e il mio battaglione eravamo di pattuglia in una valle ai confini di Wakandida. Nessuno poteva immaginarsi cosa sarebbe accaduto. Un'onda tremenda ci travolse tutti. Uno tsunami come non se n'erano mai visti. Un vero e proprio cataclisma. Io fui l'unico a salvarmi e da allora non riesco più a fare il bagno se non ho una foto di George Clooney infilata nel culo.
5: Che è un verso da pecora.
4: No, perché c'è la B, la E apostrofata, la virgola, la E. Si legge beh.
5: No, si legge beh, virgola. È comprensibile.
4: No, è etrusco?
5: No, è italiano, beh.
4: Beh.
5: Non c'è, questo non è uno spiritello.
4: La virgola è una pausa.
5: La virgola è una pausa, quindi è beh.
4: B-A-I?
5: No, beh.
4: Yeah.
5: Beh.
2: Come le pecore?
4: Yeah.
5: Beh.
4: Beh.
2: Le rifaccio il finale e lei entra. Vado,
3: E da allora non riesco più a fare il bagno se non ho una foto di George Clooney infilata nel culo.
4: Beh, è comprensibile. Ma?
5: Una allora, una parola allora, che fa centellina?
2: Allora, zitti!
5: No, gli ha squicciato addosso.
4: Quella
5: pilli. Poi ha labillato a bocca. È orribile. Orribile.
4: È successo, sì, eh?
5: Oh! 5 minuti di pausa per la puzza del merda.
1: I super erotici.
5: Ripartiamo da beh, è comprensibile.
4: Beh, è comprensibile, ma cosa aveva causato lo tsunami?
3: Non cosa, ma chi?
4: E chi è questo chi che non è cosa che?
5: No, no, no, c'è un che de troppo.
4: E chi è questo chi che è?
5: No, e chi è questo chi che non è cosa?
4: Chi è che è quello chi de calamaro?
5: No, no, no, chi de calamaro non c'entra niente. E chi è questo chi che non è cosa?
4: E chi è quella chica?
5: No, no.
2: È un gioco di parole.
4: E chi è quella?
5: Non è chiacchie. E chi è qui?
4: E qua che gnec?
5: No, e chi è qui?
4: E chi è questo gnecco?
5: No, no, no, gnecco, non c'è gnecco. E chi è questo chi?
4: E chi è che vuole? Chi è chi?
5: No, chi è questo chi che non è co?
4: Chi che cacco?
5: Una alla volta.
4: Chi?
5: Chi è chi?
4: Ca.
5: Co.
4: Cu io.
5: No, cu è lei.
4: Cu lo so io.
5: Cioè, non lo facciamo Frank e Ciccio. Allora, e chi è questo chi?
4: Chi?
5: Cosa? Dico.
4: Che cosa?
5: Chi che cosa?
4: Chi è?
5: Co, chi?
4: Questo qui.
5: Chi è acido volante?
4: Chi?
5: Cosa?
4: Che è?
5: Chi è questo?
4: Chi è questo qui? Che chi?
5: Chi è questo coca checca?
4: Però vedi, e chi è questo chi che?
5: No, e chi è questo chi che non è cosa?
4: E chi è chi non è chi che non è...
5: C'è un che de troppa. No, cioè, chi è giusto? Chi è questo chi?
4: Chi è questo qui?
5: Chi è che sto chi?
4: Chi? Chi è che sta qui?
5: Io.
4: E poi?
5: Lei.
4: Allora andiamo avanti.
5: E non ci muoviamo da mezz'ora. Allora, e chi è questo chi?
4: E chi è questo chi che è qui?
5: No, facciamolo a pezzi. E chi è?
4: E chi è?
5: Questo chi?
4: Questo qui.
5: Questo chi?
4: Chi?
5: No, chi? Chi questo chi? Glielo scrivo maiuscolo.
4: Sì.
5: E chi è questo chi?
4: E chi è questo chi?
5: Che non è cosa.
4: Che non è cosa.
5: Ecco, e chi è questo chi che non è cosa? È tanto difficile.
4: Era facile.
5: Prego.
4: Allora. E chi è questo qui che non è cosa?
5: Chi? Non questo qui.
4: E chi è questo chi che... Vabbè, che non riesco a dirlo veramente. E chi è questo chi che...
5: Questo chi?
4: Non riesco più a dirlo, aspetta.
5: Non è qui.
4: E chi è questo chi è che non è cosa?
5: No, e chi è questo chi?
4: Non riesco a dirlo veramente.
5: Ma è impossibile.
4: E chi è questo chi che non è cosa?
5: E chi è questo chi?
4: Non riesco a dirlo. Aspetta. E chi è questo chi è che... No! Non riesco a dirlo. Aspetta. E chi è questo chi è che...
5: Non è chi è.
4: Ti giuro, non sto fingendo.
5: E chi è questo chi?
4: E chi è questo chi che non è cosa?
1: Facciamelo piano. I super erotici.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
7: Alan in Love.
0: Alan in Love. La goloide colpisce ancora. Nella puntata precedente
8: c'hai il filo dentro il c***o.
9: Sì, esatto.
8: Oh, sai che mi sto eccitando tantissimo.
9: Quello è bello, mi piace.
8: Cioè c'hai la mutandina quella dove si vede tutte le chiappe di fuori?
9: Sì, esatto.
8: Oh.
9: Ah, è bello. Sì.
8: Mi manchi, amore. Mi manca la tua bocca, veramente. Le tue labbra.
9: Lo so, tesoro, e allora quella volta che era la prima volta, ti ricordi, al Pamper?
8: Sì, sì, sì, mi ricordo. Che mi toccavi il c***o, ti ricordi che mi toccavi il c***o?
9: Sì, mi ricordo.
8: Mi hai fatto il pom***o.
9: Sono andata in bagno, se lo sapevo venivo anch'io.
8: Sai...
9: Solo quando siamo andate al Terego, ti ricordi?
8: Sì, sì, all'Alter Ego. Bello, ma tu lì sei venuta?
9: Sì, sì. Perché quando ti ho detto adesso devo andare in bagno, ti ricordi, perché mi faceva un po' di...
8: Ma eri bagnata?
9: Tutta.
8: Tutta bagnata?
9: Tutta.
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
8: Ma se io vengo a Sanremo, ti fai spaccare il buco del...
9: Sì. Ho detto di sì.
8: Ma bene però, eh.
9: Sì, però devi portarmi la dentiera.
8: Sì, allora facciamo una cosa. Io giuro davanti a tutti qua adesso che io vengo a Sanremo.
9: Sì.
8: Una sera entro, ti prendo dai capelli e ti spacco il...
9: Va bene, così mi piace.
8: Sì, però... No, amore, una roba. Mentre ti sto spaccando, ti fai tirare uno schiaffo forte in faccia.
9: Esatto, ma stammi sentire.
8: Te lo fai tirare, però... ascoltami, ehi, devi essere seria. Te lo fai tirare uno schiaffo in faccia se ti fai...
9: Beh, certo, perché no? Fai sentire un'altra cosa.
8: Dimmi.
9: C'è Alessandro, mio nipote.
8: Sì.
9: Vorrebbe sapere anche lui quando è il giorno, perché deve andare a lavorare, allora lo devi dire quando è. Perché di notte lui lavora.
8: Ah.
9: Sì, fa le medicine a Brescia.
8: Ma deve venire anche lui. Ma viene anche lui?
9: Cosa?
8: Viene anche lui?
9: Beh certo, anche mio nipote come l'altra volta.
8: Ma adesso siete aumentati. Adesso siete in 18 in famiglia. Cioè, sei tu, c'è Pietro, c'è tuo nipote.
9: Allora Alessandro non vuoi mica che venga?
8: No, no, facciamolo venire
9: anche lui.
8: Amore, aspetta, però fammi un lancio. Adesso mi devi dire, con la voce un po' triste, devi dirmi, amici ascoltatori, vi prego.
9: Amici ascoltatori,
8: vi prego.
9: Prego.
8: Noi vogliamo andare a Sanremo.
9: Noi vogliamo andare a Sanremo.
8: Se avete una casa.
9: Se avete una casa.
8: Un albergo.
9: Un albergo.
8: Un camper.
9: Un camper.
8: Vi prego, ospitateci.
9: Vi prego, ospitateci.
8: Noi vogliamo essere al Festival di Sanremo.
9: Noi vogliamo essere
8: al Festival.
9: Al Festival di Sanremo. E poi che cosa devo dire?
8: E adesso spera in Dio, tantissimo, forte.
9: Che cosa?
8: Spera, prega la Madonna.
9: Ah, io devo pregare la Madonna?
8: Sì.
9: Porco.
8: Non c'entra. Va bene, amore.
9: E poi c'è il padre.
8: Aspetta, forse ho trovato un finanziatore. Scusa, Enrico, puoi venire un secondo?
9: C'è Enrico.
8: Allora, amore, sì, c'è Enrico. Ti passo Enrico, questo qua è miliardario.
9: Oh, Madonna santissima.
8: Digli se ti può dare dei soldi per
9: me. Che altro lui?
8: Quando parlo io, tu devi stare
9: zitta.
8: Brava. Allora, ascoltami, adesso c'è qua Enrico, questo è miliardario. Non mi fare brutte figure. Digli che gli stacchi anche una pompa, non mi interessa. Però gli devi...
9: Che devo fare?
8: Gli fai un...
9: Ma no, è lui,
8: No, amore, vabbè, ascolta. Non è che ho capito. Per andare a Sanremo magari ci dà due soldi.
9: Ah no,
8: va
9: lui.
8: No, vabbè, fai finta che è il mio.
9: No, guardi, io non faccio nessuno.
8: Poi guardi, mi dai delle
9: ma va.
8: Ascolta,
9: non le faccio.
8: Amore, quando parlo io
9: devo fare silenzio.
8: Brava. Allora, ti passo Enrico. Mi raccomando, convincilo a farti dare dei soldi per andare a Sanremo, ok?
7: Uè, Aldo, mi hai chiamato?
8: Sì, signor Enrico, salve, come sta?
7: Ciao,
8: tutto
7: Aldo,
8: bene?
7: Tutto bene?
8: Sì, volevo lasciarla parlare un attimo con mia moglie, perché voleva chiederle
7: sì,
8: delle
7: cose. Sì, ma perché lei ha una moglie?
8: Sì, ha una moglie, Santina, bellissima.
7: Santina?
8: Non la
7: conosco.
8: Sì.
7: Sarà un puttanone.
8: No.
7: Beh, uno come te, dai, Aldo, te piace la figa, lo
8: si
7: sappiamo,
8: sa, dai,
7: dai.
8: Si sa. Diciamo che è una vecchia bastarda, però sì. È disponibile a tutto per andare a Sanremo, quindi io gliela passo, ok?
7: Ma cos'è che vuole da me?
8: Non lo so.
7: Pronto?
9: Pronto?
7: Sì, con chi parlo? Chi è?
9: Sono la moglie di Aldo Barcelo, Santina.
7: Oh, Santina, che piacere. Dimmi tutto, sono di corsa che devo andare a cagare il Rolex. Dai, su, veloce, cos'è
9: sì,
7: che c'è?
9: Mi piacerebbe andare a Sanremo perché ci sono andata una volta.
7: Ah, perché tu fai la cantante, Santina?
9: A me mi piace anche a cantare, sì.
7: Ah, quindi te vai a Sanremo perché mi devi andare a vincere il festival, a cantare, no?
9: Esatto, bravo, sì, bravissimo.
7: Ah. Bene, ma si sente dalla voce che sei una ragazzetta di quelle tutto pepe?
9: Mi piace cantare, ballare, tutto.
7: Sì, ho capito cosa che ti piace per star con l'Aldo. Ti piace a scopare, ti piace, eh?
9: Anche quella, sì.
7: Ma l'Aldo è un vecchio volpone. Sai quante ce le siamo fatte insieme?
9: Lo so, ce n'ha parecchie.
7: Figa.
9: Anche quando è andato da Berlusconi, sì. Ne aveva una centinaia, mi diceva, ancora il 2012.
7: Allora, ti do un trucco, sai cosa?
9: Però in mente, sì, perché
7: sono
9: le lettere.
7: Quando parlo io devi stare...
9: Silenzio!
7: Brava!
10: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stonehenge?
4: Della Stonehenge.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stonehenge.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge.
4: Stonehenge.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma che vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente? Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti, il Cobra Khan è caduto nelle mani del malvagio Terry Silver, che corrompendo gli arbitri è riuscito a sconfiggere il Miyagi-Do di Daniel LaRusso nel torneo nazionale, costringendolo così a chiudere il dojo ereditato dal suo venerabile maestro. Rimasti entrambi senza palestre, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso uniscono le forze, inviando una talpa al Cobra Khan, Chosen, un cinese di Tor Vergata che ha il compito di smascherare le attività illegali del malvagio Silver.
2: De quella roia luamara schifosa della merda cagata, quel porco. Sarà 3 giorni, 4 giorni che aspettiamo quel cazzo di cinese Roman Khan. Quanto cazzo che vuole smascherare Silver?
3: Dai, stai calmo, figa.
4: Devi aver pazienza. Milano 3 non è stata costruita in un giorno.
2: Ma questo Khan si guarda, ho fatto un Khan grandezza naturale, boia.
4: Vuoi un fluttino?
2: Non so cosa farmene, che cazzo me ne faccio? Mi bevo birra, anche di quelle che se svitano, manco se stappa, se svita, poi. Ma mi sono preoccupato perché il cinese Roman lì non mi pare tanto in grado di portare a fondo sta roba, capito?
4: Allora, prima di tutto non c'è miglior cinese se non un romano fatto da un cinese.
2: Ma non capisco un cazzo.
4: Anch'io, però non mi
2: chiedo. Cazzo ha detto sta puttanata?
4: Chosen è già riuscito ad entrare al Cobra Khan senza pagare e presto troverà qualche informazione utile. Bisogna solo aver pazienza. Tutte le strade portano al Cologno Monzese.
2: No, a mia la porta a Khan. Devo fare qualcosa, mi. Non sono capace a stare con le mani in mano. E tu capito?
4: Allora bisogna che ti distrai un attimo.
2: Ah, sì?
4: Ho la soluzione giusta.
2: Ma non vuoi dire?
4: Andiamo in un posto che si chiama Metti la sega, togli la sega.
2: Già sentì da qualche parte, ma non mi ricordo cos'è.
4: È un centro massaggio con l'empy ending gestito dalle cinesi.
2: Stracco anche il porco del terremoto, un cult, boia. Cos'è bello? Mi piace.
1: Nel frattempo, al Cobra Khan, Chosen si impegna per entrare nelle grazie del malvagio Terry Silver.
5: La variante del Cobra Khan, che insegno io, si può riassumere in una sola. Profondissima, massima. Prima colpisci, poi bestemmi. Ora ve lo dimostro.
6: Bravo, sensei!
7: Bravo, molto bravo! Bravo! Bravo!
6: Cintura nera!
5: Grazie, grazie. Bene, vedo molte facce nuove. Tu, culo a mandorla, come ti chiami?
8: Allora, io mi chiamo Ernesto e sono molto felice di stare qui al Cobra Khan.
5: Che accento strano che hai. Da che parte della Cina arrivi?
8: Cinecittà.
5: Mi stai simpatico, molto simpatico. Credo che presto ti confesserò tutte le attività illegali che svolgo dietro le quinte del Cobra Khan. Succede sempre così nelle trame delle serie televisive che non sanno che cazzo fare. Ma ora è il momento che mi dimostri il tuo valore. Colpisci questo muro di cemento armato con la tecnica che vi ho insegnato. Via.
8: Così?
5: No, più forte, cazzo. Più forte.
8: Ok. Ah, oh, male.
5: Ah, non ci siamo, non ci siamo. Mettici tutta la forza che hai in corpo o ti espello immediatamente dal dojo.
8: Merda, non posso farmi espellere.
6: Io dai, asmolleggia.
1: Mentre frattura dopo frattura Chosen guadagna la fiducia del malvagio Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si godono le attenzioni di due cinesine al centro massaggio Metti la sega, togli la sega.
2: Fate di una roba, LaRusso, che si una merda de homo, e tua moglie è una roia e tuo mare homo, però ti sei divertito, boy.
4: Ero certo che ti sarebbe piaciuto, ormai sono anni che ci vengo. Pensa che il soffitto l'ho imbiancato praticamente io.
9: Gilati, gilati a pancezzù, è giusto il momento del gran finale.
6: Sì, un po' più. Sai cinese, che tu credo magari. Che sei l'unica persona al mondo che non sa imitare.
2: Dai, no.
6: Penso che sia la peggiore imitazione del cinese mai sentita in vita mia. Ma stava solo mettere una L al posto della R, cioè non è che.
9: Oh. Gilati a pancezzù. È giusto un momento.
6: No, tu non sai fare. Cioè,
2: è alto tesino.
6: Non sai far gira il fangio. Tu hai mangiato polpetta
2: e dice: fai il cinese. Lui canta lo yodel.
6: Cioè, non sai fare il cinese. Ripetiamo.
10: Allora,
6: ripetiamo.
10: A me piace, a me piace.
6: Vai.
9: Di là la pancia in su.
6: Ma neanche questo. Non è da,
2: no, no, no, proprio no. Non è mai.
6: Non ridere, non ridere, non sai fare il cinese, vai.
9: Girate pancia su.
6: Non è cinese.
5: Girate pancia
6: su. Cinese.
2: Pensa a wonton, pensa in voltino.
6: Pensa a Gerry Scotti a Striscia la Notizia.
2: Vai, vai. Diego, stai andando.
6: Dove vado?
2: Sì, vai.
9: Cin cin cion cion cion.
6: No, no, no.
2: Quello che c'è alcolizzato di Betlemme.
6: Vai, quello che ci ho sentito qua con un vago accento cinese.
9: Era per entrare nel personaggio.
2: Ah, sì, dalla finestra però ci stai entrando.
9: Gilanti pace su.
6: Non ha nessuna sindrome. È una ragazza normale, orientale.
10: Posso restare?
5: Sì, sì, devi, devi.
6: Prego, ricominciamo, Valerio. Devi chiedere di girarsi a pancia in su. È giunto il momento del gran
2: però
6: finale.
2: Di volta in volta fai delle modifiche, perché se tu continui a riproporre la stessa
6: cambia l'interpretazione. Prego, azione.
9: Prego, girarsi a pancia in giù.
6: Che glielo banchi, no, che bombolo.
9: Ma i coglioni.
6: Ma che cazzo stai facendo? No, no.
11: Non verrò mai in soccorso.
6: Vai, rifai, vai.
9: Aspetta, fammi una
6: è una femmina. Sei un attore, cazzo, di teatro. È una femmina orientale in un centro massaggi che chiede di girarsi per l'happy ending. Prego.
9: Prego, girarsi a pancia in giù.
6: Questo è un ragioniere. È un ragioniere.
2: Che cos'è il telepass? Che cazzo
6: stai facendo? Dai, Riccardo, dai.
2: Prego, tu no, girare.
6: Tu girare la pancia in giù. È
2: grande
6: giunto
2: finale.
6: Momento, grande finale.
9: Prego, tu girare la pancia in giù.
6: Neanche la direzione del corpo.
2: Come fa di su? A pancia in su.
9: Ma ci sono dei porno dove il cazzo viene messo in un...
6: Sì, tubo, ma rimaniamo... Ma che cazzo me ne frega dei porno che guarda? Ma che cazzo sei, un'enciclopedia della trasformazione? Prego, vai.
2: Oh,
9: prego.
6: Un'ischemia.
2: Prego, girare la pancia su.
6: Prego,
2: girare.
6: Aspetta
2: un momento.
9: Prego.
6: Aspetta, stiamo parlando.
9: Prego.
6: Mamma mia,
2: ragazzi. Vai.
9: Prego. Girare la pancia.
6: No. Ovvio. Stadio. Che cazzo siamo diventati?
2: Porca troia, sembra la De Sica.
6: Ovvio. Oh. Non è sembrato.
12: Cobra Khan, Cobra Khan.

0: Lo Zoo di 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao amici di Garage Brothers, oggi siamo a Los Angeles.
3: Fa un caldo incredibile.
2: Ehi Francesco, ti sei ricordato di bere molto?
3: Sì, ho bevuto tantissimo.
2: E cosa hai bevuto?
3: Vodka.
2: Francesco? Francesco? Ok, adesso leggo Francesco al paraurti della macchina e lo trascino fino all'asta dei box. Abbiamo $2,000 di budget e speriamo di riuscire a comprare qualcosa.
3: 1,500.
2: Come 1,500?
3: Sono andato a puttane ieri.
4: Ok, ok, allora iniziamo con il primo box. Partiamo da $100.
2: Sì.
4: $100 per Franco.
3: $150.
4: E $150 per Francesco. E
2: 200.
4: 200 per Franco. 201,
3: 200. 500, 200,
4: 500. $500 a Francesco. $500, 500.
2: 1000, 1000.
4: 1000, attenzione, siamo a 1000. $1,000 uno.
3: Allora io, 2000.
4: Attenzione, siamo a $2,000.
2: No, per me è troppo.
4: $2,000 uno. $2,000 e due.
3: Anche per me è troppo.
4: Ma li ho offerti lei?
3: Ah sì, allora ok, 2005.
4: 2005 signori, 2005 uno, 2005 due. Aggiudicato per $2,500 a Garage Brothers.
2: Grande Francesco, ci siamo aggiudicati un box.
3: Te, hai visto? T'ho battuto.
5: Franco, mi sa che ci abbiamo preso un'inculata qua, perché non c'è un cazzo di valore.
2: Ma stai scherzando? C'è una palla di pietra gigante, una frusta di pelle, un vecchio bicchiere in legno e una cassa impolverata.
3: Cazzo, è vero! Ma quanto potrà valere questa roba?
2: Non lo so, ma secondo me siamo sui 3-4 milioni. Ma chiamiamo Rick.
6: Ma porca puttana, che caldo, minchia! Mi avete fatto venire in questo cazzo di culo del deserto. Mi sembra di essere nel buco del culo di un dromedario nel programma d'Egitto, va. Io tutte le mutande appiccicate al sottopalla. Fastidio, va. Vabbè, che c'avete per me, ragazzi, oggi?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
5: Rick, guarda, abbiamo trovato questa palla di pietra gigante.
6: Ah, sì, sì. Palla di pietra. Ah, sì, questo è un coglione dell'isola di Pasqua. Cioè, anticamente l'isola di Pasqua. Adesso ci sono le teste, no? Sull'isola di Pasqua. E anticamente c'era tutto l'uomo e questa palla di pietra era uno dei due coglioni, capito? Cioè, poi c'era il cazzo di pietra, il dito del pietra di pietra, tutto quanto. Adesso sono rimaste solo le teste.
2: Fico!
5: Rick, guarda qui, cosa ne pensi di questa frusta di pelle?
6: La frusta di pelle, ragazzi, questa. Ma minchia, quanto troppi ricordi! Troppi ricordi mi fa ancora male il culo, Mi ricordo sta tizia qua, Patrizia, minchia, frusta di pelle, poi c'aveva sta cintura, sta spada di Grayskull davanti. Mamma mia, c'ho ancora male al culo. Questa è, vabbè, una roba da sadomaso, che devo fare? $50, anzi no, aspetta, ve ne do 40 perché 10 mi servono per la puttana che la uso.
2: Grazie Rick, ma scusa, serviva anche questo bicchiere in legno?
6: Un bicchiere in legno, che cazzo ci deve fare? Ci vogliono mettere la lavastoviglie, ci beve, ci puoi mettere dentro il basilico a bagno, che ci deve fare? Un cazzo di bicchiere, buttalo via, dai, porca puttana, mi fa innervosire sto cazzo di bicchiere. Pure spaccata la vetrata, guarda.
2: Ma scusa Rick, c'era scritto Giovanni di Arimatea.
6: Fanculo pure Lorenzo di Matera e Peppo di Bisceglie, che cazzo lo conosce sto Giovanni?
2: Ma non era il nome di Gesù?
6: Ah no, Gesù si chiama Gesù. Infatti la gente dice, ma perché mi chiama per cognome? No, E poi Gesù è come la Nike. C'è la Nike, c'è il baffo, Gesù c'ha la croce, c'era la croce sopra.
2: No,
6: e allora non era De Marca il bicchiere, dai.
5: Rick, scusa un attimo, però c'è anche questa cassa qua ricoperta con un po' di oro, guarda un po'.
6: Ah, quale cazzo di oro, ma te sembra oro? Quella è la carta dei Ferrero Rocher, da qua. Non l'avete aperta sta cassa, ragazzi?
2: No.
6: Perché devo aprirla io? Vabbè, faccio con le chiavi della macchina, dai. Porca puttana, meno male che le porto sempre dietro, dai. Allora, fanculo. E niente, non riesco con le chiavi della macchina. Dai, me la apro dopo con calma. E facciamo che per tutto il cocozzaro vado $2,000, dai.
2: Sì, grazie Rick. Hai visto Francesco? Anche questa volta abbiamo perso solo $500. Vabbè, ciao Rick, grazie.
6: Ciao. Guarda, vicino, proprio. Bettesto le cazzo.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
6: Cazzo c'è dentro sta cassetta, vai. Magari la uso che ci metto le patate. Vediamo. Ma che minchia è sta roba? Ragazzi! E che fumo? Che c'è uno che fuma dentro? Ragazzi! Perché c'è mio nonno che mi saluta? Ci sono degli spettri! Ragazzi! Mi spolpano! Ma poi che minchia è sta musica? Ragazzi!
0: Radio 105.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Nella puntata precedente.
3: Allora, senti, American Airlines, ce l'ha la molletta?
4: No. C'è la molletta nelle... la bocca.
3: No, deve metterla nella... dovrebbe chiudere la... con la molletta, signora.
4: Ah, ho capito. Ecco. L'ho già fatta.
0: In ansia per la nuova puntata di Alan in Love?
5: Fantastico.
0: Fantastico, perché vi garantisco che i colpi di scena non mancheranno nemmeno oggi.
4: Anche fa male da morire.
3: Ora pronunci la parola d'ordine che è... Yippie dai du da, yippie dai dei.
4: Ecco dai, yippie dai.
3: No, signora, è yippie dai du dai.
4: Ecco dai, ecco dai.
3: Yippie dai. No. Yippie dai du dai, yippie dai dei. Signora,
4: siete tutti americani?
3: Tutti americani, sì. Ho sentito testa di cazzo, signora.
4: Come?
3: Il pecoraio ha detto testa di cazzo?
4: No, sono stata io.
3: No?
4: No, perché lui è nato parente Silvino.
3: Ecco, dica al pecoraio magico che se lo sento ancora insultare, gli Stati Uniti vengono lì e gli ficcano un gregge di pecore, signor Palle Rosse.
4: Va bene, ho capito tutto.
3: Me lo passi un attimo, per favore?
4: E se non c'è, lo passo?
3: Passi, passi.
4: Chi sei tu?
3: Io sono il tenente Zanzal dell'American Airlines.
4: Ah, cioè il tenente dell'America?
3: Airlines.
4: Sly, cosa vuol dire?
3: Airlines, ignorante.
4: Ah, il tenente Smai.
3: Mi passi...
4: Dai. Papà, che spacco farà tutto? C'è le rose. Ah, caro, non prendermi in giro, mi hai preso troppo in giro fino adesso. Ora che lo smetti, io non sono un pagliaccio e neanche un burattino, hai capito? Anche se sei dall'America, io voglio solo Aldo Basso eppure il suo figlio che si chiama Alessandro come mio nipote, se vuoi saperla giusta.
6: Pronto?
4: E non voglio scherzi.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Amore,
4: dimmi.
6: Che è successo?
4: Sono tutti pagliacci. E io, l'ha detto Alzio, sta bene attenta con chi parli. Sei con i tuoi amici, sì. Ma con i pagliacci non parlare, butta giù il telefono.
6: Amore, ma qua non siamo qua non sono pagliacci, sono tutta gente che serve per venire in America. Sennò io non è che
4: sì, ma stai a sentire, se invece di andare in America e venissi con Verona sarebbe mica meglio?
6: Amore, ma non vuoi i Caraibi, il mare bello, trasparente, il sole?
4: Anche saremo il mare.
6: Ma che cazzo
4: anche...
6: stai dicendo? Ma come fai a paragonare il mare di Jesolo a quello di Miami? Come fai?
4: È sempre uguale. Ma cosa... è preciso di quello al mare, è sempre mare.
6: No, amore, è diverso, un'altra roba.
4: Sì, Venezia è bella, perché ci sono stata io.
6: Ma è una merda, puzza di laguna.
4: Sono stata a Siracusa, sono stata a Catania.
6: Vabbè, amore, non me ne frega un cazzo, non ci vuoi più venire a Miami.
4: Sono stata in America.
6: Non ci vuoi più venire a Miami? Non ci vuoi più venire? Non ci vuoi più venire?
4: Sicilia, Trapani. coglioni e va quello beh, al
6: allora,
4: mare.
6: Allora stai
4: piace.
6: Tu e quel coglione del pecoraro, ok? Visto che non
4: no,
6: vuoi venire. No, se non vuoi venire.
4: Me ne frego.
6: E se non vuoi venire a Miami, fai quello che vuoi, perché io mi sono rotto i coglioni di spendere i soldi per te. Vuoi andare a Sanremo e ti porto a Sanremo, vuoi andare a Miami e ti porto a Miami. E poi tu rispondi così perché sei ubriaca merda. Mi girano i coglioni.
4: No, non sono ubriaca, dai.
6: Sei ubriaca merda.
4: Non sono ubriaca.
6: Guarda, guarda come sei ubriaca, dai, vabbè, dai, niente. Allora
4: io voglio venire in America con te a Miami. Amore mio, va bene così? Ti voglio fare la canzone?
6: Amore, sei alcolizzata.
4: Vuoi che ti canto una canzone?
6: Tu hai un problema, devi parlarne con qualcuno.
4: E con chi?
3: Pronto, sono il dottore.
6: Pronto?
4: Pronto.
3: Signora, lei è l'ubriacona?
6: Amore, parla col dottore, dai che ti mette a posto, per favore.
3: Quanto ha bevuto oggi, signora?
6: Pronto?
4: Pronto.
3: Signora, lei è l'ubriacona?
6: Amore, parla col dottore, dai che ti mette a posto, per favore.

0: Sei con quello stasera, l'uomaro schifoso.
1: Quanto sei arrabbiata?
2: Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di Alan in Love. This is the zoo.

0: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ehi, hey, amici di Garage Brothers, siete pronti per una nuovissima puntata?
2: Sì, prontissimi, vai!
1: Tutto a posto?
2: Sì, vai!
1: Non vedi l'ora di iniziare?
2: Dai, vai, che sono prontissimo!
1: E anche questa volta andremo ad esplorare...
2: Sì, l'hanno capito, dai! Adesso andiamo a cercare la solita roba, vai!
1: Ma dobbiamo avvisare...
2: Vai!
1: Ehi, Francesco, ma non vedi proprio l'ora di iniziare oggi?
2: No, mi sto cagando addosso!
1: Ah, ok, e allora andiamo!
2: No, non c'è più fretta! Bagno! Troppo tardi! Pantaloni!
1: Ok, datti una lavata e poi andiamo. Oggi siamo nel magazzino di un vecchio negozio di giocattoli di Manhattan.
2: Wow! Guarda quanti giocattoli!
1: E beh, è un negozio di giocattoli. Guarda questa statua alta 2 metri.
2: Oh! Sulla targhetta c'è scritto UFO Robot 1978.
1: Ma cosa vuol dire? O è un UFO o è un robot?
2: Hai ragione, sarà qualche cinesata.
1: Guarda questi giochi in scatola.
2: Vediamo. Tel, Crack, Brivido, mai sentiti nominare.
1: Prendiamoli, magari Rick ci saprà dire qualcosa.
2: Franco, scusa un attimo, ma non senti un rumore tipo tamburi?
1: Sì, credo che venga da laggiù. Proviamo andare a vedere.
2: Dai, andiamo. Arriva da questo.
1: Fico, un gioco in scatola in legno. Ma come fai a mettere la musica?
2: Avrà qualche altoparlante dentro, sai, quelle robe anni 80.
1: Fa vedere. Giù mangi. E che roba è?
2: Non so, sembra vecchio però, magari vale molto.
1: Direi che chiamo Rick Salieri, lui sicuramente ci sa dire qualcosa.
2: Ok.
3: Eccomi ragazzi, che viaggio di merda che ho fatto col cazzo di cane all'aeroporto. Minchia, si è messa a strullare, se ne sembrava che Catariccerelle sembrava. Bastardo col guanto, cazzo, mi ha infilato un braccio, mi ha tolto tutti gli ovetti Kinder, cazzo. Mi ha scaricato come un caricatore di una pistola. Vabbè dai, che mi avete portato oggi?
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Ciao Rick, qui abbiamo un po' di giochi in scatola, sono degli anni 90, tipo questo, si chiama Brivido.
3: Brivido, me lo ricordo questo è un gioco, si chiama Brivido, che se ti dovevi giocare tutto nudi. Ti spogliavi anche d'inverno, minchia, un freddo, cioè, il cazzo mi diventava grosso come il nocciolo di un'oliva taggiasca, poi piccino. E niente, appunto, poi l'hanno reiterato perché la gente si pigliava i malanni, la tubercolosi, cose brutte, capito? E beh, Brivido che faceva freddo, è quello.
1: Scusa Rick, ma c'è scritto da 5 a 10 anni.
3: Da 5 a 10 anni perché minchia le partite duravano tantissimo, cioè io mi ricordo c'era una partita dell'84, ancora la devo finire, cioè proprio ancora ce n'è una 34 anni ancora qua, e se ci penso mi vengono i brividi, mi vengono ancora. Vai, comunque questo ti do $20, giusto per la nostalgia. Vai
2: Rick, guarda questo, si chiama Crack.
3: Questo ragazzi negli anni 80 andava, mi ricordo certa gente ai bordi delle stazioni tutte fatte overdose, e questo niente, prendi, cioè, questa papetta, devi sciogliere la sostanza e poi te la basi. Ma fa male ragazzi, questo è ritirato dal mercato, che la gente se ne andava al cimitero proprio a Camposanto. Così la scatola chiusa, vi do $100, che non si sa mai la sera che mi sento solo in motel, mi faccio un secone, mi faccio una papetta e mi ripeto.
1: Ok Rick,
3: avete altra roba?
1: Guarda Rick, abbiamo trovato questa statua, UFO robot, non so cosa
3: è. UFO robot è tipo bravo Simac, tipo è un robot da cucina, o bimbi, è l'alternatore bimbi. Questo era papà dei bimbi, fatice, cioè nonni, pappi e bimbi adesso.
2: Ah cazzo, forte sta cosa.
1: Ma perché si chiamava UFO robot?
3: È che ci davano i nomi di merda, perché robot è robot, UFO perché mangiava a UFO, cioè quando mangiava gratis con questo coso, non mi ricordo bene, è una cosa vecchia, vai. Adesso, scusate ragazzi, magari sono io che sono allucinato, ma non è né che sente dei rumori dei tamburi per caso, no?
2: Sì Rick, provengono da questo gioco qui, si chiama Jumanji.
3: Ah minchia, Jumanji, ma lo ricordo, cazzo, Jumanji veniva dopo.

0: il pranzo servito, cioè tu serviva il pranzo e poi giù mangi, giustamente è conseguenziale la cosa. E sì, sì, mi ricordo era un gioco del ristorante che tu non era tanto bello, cioè, aprivi e mangiavi, era tipo un pranzo al sacco, era una tipo quando ti portano adesso con Just Eat, no? Aprivi e giù mangi, infatti giù mangi, giù dovevi scendere di sotto per mangiare, di sopra non potevi, mi ricordo, infatti non ha avuto tanto successo.
1: E perché fa rumore di tamburi?
0: È perché è pronto da mangiare. Quando era pronto suonavano i tamburi. È facile, ci arriva anche un coglione. Vabbè, dai, facciamo che tutto vi do $100, va bene? Poi vediamo.
2: Ok, Rick, affare fatto!
0: Ma voi parlate sempre insieme come quel qua?
2: Sì!
0: Allora mi sa che dentro crack ci avete guardato prima voi, vai. Vabbè, ciao ragazzi, ciao! Fammi vedere un po' la roba, vai, ciao, ciao, ciao, ciao!
2: Ciao Rick!
1: Ciao Rick!
0: Oh cazzo, vai.
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
0: Allora, fammi vedere, va, questo Jumanji che magari poi ci gioco con una puttana in motel dopo che ho scopato, va. Ah, c'è il dado, atteniamo il dado, vai. Ecco qua.
4: Nella giungla dovrai stare finché un 5 e un 8 non compare.
0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi, c'è più delle ane! Perché c'è uno che mi spara? E mi chiamano il rinoceronte, ragazzi! Che cazzo si guarda l'ognù? Ragazzi!
5: This is a zoo only for you.
6: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
7: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Pompeo tutto scroto, tormentato da un problema imbarazzante che gli impedisce di avere rapporti sessuali consenzienti, come i laureati all'Università della Strada e quelli con la foto del profilo con la mascherina.
8: Con questa crisi internazionale è aumentato tutto e la droga da stupro mi costa un occhio della testa. Ho chiesto alla mutua se me lo passava, ma mi hanno detto di no perché non risulto invalido, anche se a 50 anni faccio i video su TikTok. Eppure il mio problema è orribile, bruttissimo, più dell'ultima canzone di Jovanotti.
7: Il caso del signor Tutto Scroto si presenta come un unicum nella storia della medicina. Non nel senso dell'amaro, nel senso dell'abominio di natura. Un dettaglio che riduce quasi a zero le sue possibilità di guarigione, ma che non impedisce all'equipe medica di ridere fragorosamente alle sue spalle mentre è dentro il macchinario della risonanza magnetica.
9: Mostro!
10: Diciamocelo chiaramente, fosse per me quelli come il signor Tutto Scroto avrebbero già vinto un biglietto di sola andata per l'eutanasia. Comunque, il suo problema è che praticamente da quando è nato sente costantemente puzza di coglioni intorno a sé. Potrebbe essere un banale problema neurologico, ma visto che la mia parcella è di 1500 euro all'ora, ho deciso di fare un'altra dozzina di esami, così mi compro la barca.
7: Per una ragione che la scienza non è ancora in grado di spiegare, l'epidermide delle narici del paziente emette un fastidioso e penetrante odore di testicoli non lavati, un disturbo che compromette seriamente il lavoro di sommelier del signor Tuttoscroto.
8: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre Magique nel naso, quelli classici, alpino. Però facevo fatica a respirare e ogni tanto perdevo sangue. Gli aerosol di cilli alla menta invece mi hanno dato più sollievo. Solo che durante le applicazioni ho sentito gli infermieri che ridevano chiamandomi faccia di cazzo. Così adesso, oltre il naso che puzza di palle, ho anche la depressione e la psoriasi nervosa.
7: Grazie ad un supercomputer, il dottor Schiffer non solo riesce a risalire alla radice del problema di puzza di testicoli persistente che affligge il naso del signor Tuttoscroto, ma anche a piazzare un paio di scommesse vincenti sulle corse dei cavalli.
10: Analizzando il DNA del paziente, abbiamo scoperto che l'abominio in questione aveva un gemello siamese. Durante la gestazione l'altro embrione si è atrofizzato e di lui sono rimasti soltanto i testicoli che si sono insediati nel naso del signor Tuttoscroto, da cui la puzza mortale di coglioni. A questo punto la soluzione è direi conseguenziale. Forbici, zac, castrazione e tanti saluti al cazzo, anzi ai testicoli.
7: Per eseguire l'intervento, l'equipe del dottor Schiffer si serve di una tecnica moderna e all'avanguardia. Un pastore sardo che gli strappa il naso a morsi come si fa con le palle dei montoni. Il signor Tuttoscroto è guarito, ma adesso i bambini per la strada lo chiamano Voldemort e gli tirano le pietre.
9: Mostro!
6: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta
6: Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
13: Amore, io esco!
14: Vai via?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornbub. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
14: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
17: Dai. Cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
17: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì. Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
17: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
17: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
13: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
13: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
14: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
20: Scassa parola e vai a cagare.
21: Buonasera a tutti!
14: Ballet!
2: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
21: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
21: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, John... lei si chiama di Lerda.
21: E però il terzo nome si chiama cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
21: Il terzo nome,
2: cioè, è un principe lei.
21: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
21: quello
2: si chiama?
21: Era, sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
22: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
22: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
23: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
21: Vedi qua?
2: Sì.
21: Biberò?
2: Biberò?
21: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
22: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
21: Certo.
22: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
21: La borraccia non
22: è. Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
21: borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
24: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
24: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
21: Se l'hai alle scampe, gli
2: quelli
21: anfibi
2: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
21: B! Bibite!
2: Le bibite!
21: B! Banane!
2: Le banane!
21: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
2: Bravo! Oh, infatti, si
21: io
2: sa, esistono.
21: Non posso respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
21: Voglio!
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
22: La coccinella.
21: Cosa no? Cosa no?
24: Coccodrillo.
22: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
23: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
22: Ma la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
21: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
21: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
22: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
22: Sì, è porta fortuna!
2: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
21: È una vergogna!
24: Basta, si alza!
2: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
24: Il cardamomo.
2: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
21: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
21: Zoccola.
2: Sì, giusto.
21: Zoccolona.
2: Giusto,
21: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
22: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
21: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
21: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
21: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. Qui in questa radio parliamo di sofferenza, di sacrifici, di peccati. E quindi a questo punto parliamone subito insieme. Quindi voi potete chiamarci, potete aprire le vostre fedi e consegnare direttamente a noi che siamo sopra le nuvole. Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Come sta?
3: Bene, perché non mi avete telefonato?
2: Sono stato all'estero.
3: Ah.
2: Sono andato in Francia, sì.
3: Mi avevo preoccupato un po'.
4: 20 minuti dopo.
3: Figurati che i genitori non volevano che si doveva sposare con la moglie.
4: 40 minuti dotto.
3: Tra le donne benedette.
4: 48 minuti dotto.
2: Sta.
3: Sì, ci sta.
2: Va bene. Allora, sentimi un attimo, cara mia Domenica. Questa preghiera che andiamo a fare oggi.
3: Sì.
2: È una preghiera che è stata scritta da una suora americana. Una suona americana che si chiama Sister Act, che è famosissima, che parla della primavera. E noi la canteremo nella versione italiana.
3: Ok.
2: Che forse tu l'avrai già sentita da qualche parte, perché poi è diventata anche una canzone famosa, però in verità è una preghiera americana, che è stata
3: americana.
2: Poi confermata da Papa Wojtyla questa.
3: Ah!
2: Certo, certo. Allora fa così, respiriamo.

0: Naina.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
2: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Come sempre in stereo. Adesso però andiamo a praticare una messa greca ortodossa.
2: Ortodossa,
1: che in greco antico ortodosso vuol dire leone che sbrana i demoni.
2: Ortodossa significa un leone che, che sbrana.
1: Sì.
2: I demoni. Non lo sapevo.
1: Lo scrittore è Dimitri Malaka. Che vuol dire splendido. Quindi Dimitri splendido. E lui era di Atene. È presente la città, no? Quella dominata dai Gallipoli che arrivarono con Polifemo a cavallo, col cavallo di Troia. Ti ricordi la storia?
2: Sì, sì, sì, che dentro c'erano i...
1: Chi c'erano dentro?
2: I soldati, diciamo.
1: I soldati. Che si chiamavano i soldati dentro il cavallo di Troia?
2: Non mi ricordo bene.
1: Dai, G.I. Joe. G.I. Joe. Allora, questa canzone la cantiamo, diciamo, in greco.
2: Sì.
1: Allora fa alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa,
2: alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, alfa, beto,
1: bu bu bu bu bu bu bu, aria, aria, aria, aria,
2: fumo, fumo, fumo e rido,
1: ride, ride, ride, ride,
2: rari, rari, rari, rari,
1: scotta, scotta, scotta, scotta,
2: chiudo, fumo e vado a letto.

0: Rito.
1: La schiaffeggio mentre ride.
0: Mangio caramelle.
1: Gna. Africa bombino passo.
0: Cu.
1: Sì. Nel nome del Padre, del figlio
0: e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, allora io ti saluto domenica, ti ringrazio. Mi raccomando, fai sempre un po' di preghiere questa sera. Fanne una.
0: Ma
1: anche...
0: tutte le sere le faccio.
1: Ok. Fanne veramente un pochettino, che ne hanno bisogno.
0: Un po' di più.
1: Sì. Magari fanne una stasera, o fanne due o tre per questo mio ragazzo che sto seguendo all'oratorio, che purtroppo è un po' disadattato.
0: Cioè un po', e come mai?
1: Non ascolta i genitori, un po' così. Allora l'hanno mandato un po' da noi, ha preso un po' di droga. Quindi
0: si
1: chiama Paolo. È impossessato dai demoni proprio da sé.
0: Mamma mia!
1: Sì, è proprio.
0: Un esorcista, padre Po.
1: Stiamo pensando. Cioè abbiamo il nostro esorcista che è Fabio. È Fabio Borghini, che è famosissimo esorcista, lui.
0: Certo.
1: È molto bravo, sì. E se no, vediamo adesso. Comunque, fammi una preghiera per questo Paolo.
0: Sì, e come no?
1: Sì. Perché poi ascolta i dischi, le compilation, quelle dance, quelle maranza, e fa delle robe allucinanti, guarda.
0: Poverino.
1: Sì. Mentre io invece no, io ascolto tantissimo Devi Lasciarmi Stare, che è un nuovo singolo molto bello che c'è, è uscito su...
0: Sì, 6 maggio.
1: Su... Va bene, okay. Dai, ti saluto allora.
0: Ok, ci sentiamo.
1: Benissimo, ci sentiamo.
0: Un abbraccio forte.
1: Ti voglio bene,
0: Grazie, pure io.
1: Ciao,
0: tante belle cose.
1: Anche a te, ciao.
0: Ti raccomando.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
6: Pronto?
7: Siete.
6: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
7: Sì.
6: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
7: Pronto,
6: signora?
7: Chi parla?
6: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
7: Sì.
6: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
7: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
6: No, senti, usciamo insieme.
7: Siamo coi piedi per terra.
6: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore.
7: Ciao.
6: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
7: Porto.
6: Pronto?
7: Sì.
6: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
7: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
6: No, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
7: Pronto,
6: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
7: Pronto?
6: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
7: Sì, no, se la ficchi in culo.
6: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora! Basta, Wend, basta! Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiudi.
3: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
6: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
3: E come chiudiamo stavolta?
6: Questo cazzo.
5: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
4: 105. Hey! Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5G, stiamo installando il nuovo contattore intelligente in zona, mi scusi se la disturbo.
0: Che vuole?
1: Io sono un operaio del 5G, stiamo installando i nuovi contatori luce e gas, quello intelligente, risparmio energetico. Siamo qua in cantiere con il collega.
0: E cosa vuole?
1: Innanzitutto io volevo chiedere, mi scusi, siccome abbiamo avuto un po' di problemi questa mattina, lei ha notato calde fornature di gas, luce elettrica, problemi, saltata corrente?
0: Finora no.
1: Non ha saltato la corrente, saltò contatore?
0: No, non è saltata la corrente.
1: Robe tic tap, tipo stroboscopiche?
0: No, cioè, qui no. Non è saltato niente, io avevo la televisione accesa sempre ed è stata sempre accesa.
1: Ho capito. Questa è una buona notizia, perché qua purtroppo questi contatori che sono arrivati arrivano dalla Corea purtroppo, guardi, è un casino, che ci stanno le istruzioni in coreano e dobbiamo fare dei test sulla linea.
2: Franco!
1: Mi scusi solo un momento che il collega mi sta chiedendo un'informazione, rimanga in attesa per favore, grazie, molto gentile.
0: Sì.
2: Credo di aver capito che Zing è la corrente, mentre Ong Fo è gas.
1: Zing è la corrente.
2: No, c'è un Zing.
1: Zing.
2: No, un Zing, che è la carcere. Zing.
1: Allora, Zing è la corrente.
2: E
1: Ong Fong o gas.
2: Ong è il gas.
1: Ah, ok.
2: Quindi se ci fai accendere la luce, io vedo se si accende.
1: Mi scusi, ci posso chiedere un piacere, che così vediamo di abbreviare un po' questa tortura di oggi. Mi può accendere una qualsiasi luce di casa?
0: Ho già accesa.
1: E no, deve aspettare un momento, deve aspettare il segnale coreano che le arriva. Quando sente zing zing accenda la luce, quando sente hong fong accendo la casa. Un momento,
0: aspetti, allora che spengo, perché io ce l'ho accesa.
1: Allora, quando sente il segnale vocale
2: zing
1: accenda la luce.
2: No, il segnale vocale non è zing è l'interruttore.
1: E quello c'è, quando sente zing accenda la luce.
2: No, non sente zing.
1: E che sente lui?
2: No, il segnale che lo mando io.
1: Allora manda il segnale il collega. E quando sente il segnale accenda la luce. E quando sente
0: e come fa a mandare un segnale?
1: Lo manda già metà il telefono. Noi siamo collegati tutto qua.
0: Ah, per il telefono.
1: E certo, il contatore intelligente. Senti, il contatore intelligente così funziona, che passa tutto insieme, luce, cazzo, il telefono, tutto dove c'è sto tubo.
0: Ecco, io adesso l'ho accesa.
1: Ha sentito il segnale?
0: Sì.
1: Per caso riesce a distinguere che cosa dice il segnale?
0: Non sento niente, il segnale lo sento, ma cosa dice? Accendo?
1: Sì. Ok, e questa è la luce.
2: Oh, Frank, ha fatto 4 volte Putin.
1: Ha fatto 4 volte Putin?
0: Sì.
1: Perfetto. Allora questa è la luce. Adesso un attimo, scusi, le rubo ancora.
2: C'è il consumo alto.
1: Guardi che c'è il consumo alto. Ha qualche elettrodomestico vecchio lei?
0: No, io ho 3 kilowatt. Comunque adesso l'ho spenta.
1: Sì, ha fatto bene che abbasso il consumo.
2: Proviamo il gas.
1: Adesso mi scusi, un secondo ancora. Proviamo il gas. Che è Ong Fong?
2: Fong, che è Ong Fong? Che è un gorilla?
1: Non lo so. C'ha il forno a letto lei, a cucina economica?
0: Sì.
1: Ok, allora quando sente il segnale Putin accendo il gas, che vediamo il consumo. Allora accende Ong Fong.
3: Putin.
1: Accende.
0: È già acceso.
2: Minchia.
1: Ha fatto un sacco di Putin. Scusi solo un secondo.
2: Oh, minchia Putin.
1: Ha fatto una carrellata di Putin.
2: Sì, tanti.
1: Troppo gas consuma lei. C'ha qualche perdita.
0: No, io c'ho il gas che va adesso. Va bene.
2: Il colore è blu o blu giallastro?
1: Mi chiede il collega se il colore tuo cazzo è blu o blu giallastro?
0: È blu.
2: Blu come gli occhi di
1: Paul Newman.
0: No, è un blu, è un azzurro scuro.
1: E allora c'ho poco cazzo.
2: È blu da WD o da Buddha?
1: È un blu da WD o un blu da Buddha?
0: Non so cosa vuol dire.
2: Per gli Eiffel 65.
1: Sì, perché questi contatori Eiffel 65 hanno questa differenza. Se è blu da WD c'è qualche perdita. Se è blu da WD invece va tutto bene.
0: Io non so cosa dice. Comunque adesso io il gas ce l'ho, io acceso e va.
2: Perfetto.
1: La corrente è spenta.
0: Sì, la corrente è spenta, ma posso accenderla tranquillamente.
2: Asakata.
1: Aspetta che è scattata una sakata.
2: Asakata. Asakata.
1: Ma questo che significa?
2: Non lo so, è coreano, non ci capisco.
1: È coreano.
2: Asakata!
1: Lei ha linea fissa di telefono e telecom.
2: Questo è internet, asakata.
1: C'ha internet lei?
2: Asakata!
0: No.
2: Asakata!
1: È per questo che fa asakata.
2: Asakata!
0: E chi è questo asakata? Cosa fate? Stiamo parlando arabo, io non capisco niente.
2: Asakata!
1: È coreano, è anche abbastanza incazzato.
2: Asakata!
1: Perché non...
0: che si incazzi.
1: Pare che adesso non riesce a entrare perché...
2: Putin! Putin!
1: No, c'ho in serio
2: adesso... Vede che ha acceso la luce!
1: Ha acceso la luce?
0: Ecco la luce accesa.
2: Putin! Putin!
1: No, spenga! Putin! Spenga che si è incazzato il contatore!
2: Putin!
1: Spenga, spento!
0: Spengo?
1: Sì, spengo!
2: Adu!
1: No, adesso è partita tu.
2: No, questo è il mio tucano.
1: Ah,
2: è in macchina, non ci do da mangiare.
1: Ah, scusi, che si è portato il tucano sul posto di lavoro. Diciamo che abbiamo concluso.
2: La ringrazio.
0: Niente,
2: arriva Beppe.
1: Adesso dobbiamo andare a vedere che è l'ora di mangiare del tucano. La ringrazio, arrivederci.
2: Ma che stronzate.
1: Il tucano.
2: Ho portato il tucano.
1: Chi ha niente?

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Premessa, questo diciamo che è un test direttamente fatto in onda alla radio. Stamattina scarrellando su Instagram ho trovato le voci di questo sardo incredibile.
3: Allora, uno, mio padre in come si è ammazzato mio padre. Uno, due, non tornare più a dirmi quella parola. Un, due, tre, se venga Rosé ti spacca veramente spazio. Ok, basta, punto, non fammi incazzare, ho capito?
2: Ma attenzione, andiamo direttamente con la sigla e poi ascoltiamo lo scherzo. Ma vi dico già, non si capisce una minchia.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta.
3: Uno, mio padre, in come si è ammazzato mio padre. Uno, due, non tornare più di me con la parola. Un, due, tre.
4: Puntuman.
3: Ho capito.
4: Puntuman.
3: Ah!
4: Puntuman, l'uomo sardo.
3: Basta!
5: Prima telefonata, chiamiamo i suoi simili.
6: No.
3: Basta, punto, non fammi incazzare. Ho capito?
6: Ma che cazzo Fernande?
3: Due, non tornare più di me con la parola. Un, due.
6: A me brulla.
3: Tre, mio padre, in come si è ammazzato mio padre. Uno. Se venga Rosé ti spacca veramente spazio. Ok. Uno.
7: Ascolta, non vanno uno e né mille.
3: Un, due.
7: Un numero uno, in travitello in casa.
5: Ci scusiamo per il linguaggio criptico.
4: Puntuman.
5: Adesso con Puntuman andremo nelle profondità della Sicilia. Sicuramente non si capiranno.
6: Quando?
3: Ho capito!
6: Sì.
3: Uno!
6: Vai,
3: non
6: oggi.
3: Tornare più di me con la parola! Un, due, tre! Se venga Rosé ti spacca veramente spazio! Ok!
6: Ma io sono con Biguano, che viste?
5: Risentiamo!
6: Ma io sono con Biguano, che viste?
5: Risentiamo, ma stavolta più piano!
6: Ma io sono con Biguano, che viste?
5: Non si è capito un cazzo!
3: Basta, punto, non fammi incazzare.
6: Quando tu andassi scende a manzucchi.
3: Araba. Ho capito. Non passa.
6: Ma
3: quello
6: che con Biguan, siamo di Biguan.
3: Uno, due, tre.
6: Che tu mi ascolti?
3: Tuca.
6: Ci dici che è spugnato.
3: Basta.
6: Allora, che fa, non va. Allora, che fa. Sarava lì. Tuca.
3: Un, due. Ho capito.
6: E che ti stanno mandando? Dove vuole sta gore andò?
5: Qui si è capito, ha detto, che te lo sei messo in culo e stai godendo?
4: Puntuman.
8: Pronto, chi è?
3: Ho capito.
5: Andiamo addosso allo strillone del Vesuvio con tutta la nostra forza.
3: Allora, uno. Mio padre, in come si è ammazzato mio padre. Uno.
8: Chi è che ci sta morto?
3: Due. Non tornare più di me con la parola. Un, due, tre. Se venga Rosé ti spacca veramente spazio. Ok.
8: Se venga ti squarto culo, basta. Mi cucazzo in culo e mocca, bastardo, e come te chi te stramorto.
3: Basta! Basta!
8: Cacci, chi te stramorto.
3: Basta! Punto, non fammi incazzare!
5: Andiamo di test di personalità allo strillone del Vesuvio.
9: Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Chi è?
10: Mannaggia! Ma sei sempre tu chi ti stai morte, chi chiama anonime, chi ti è morto e quanta morte tiene tu, parassatone, no?
9: Ma non me ne fatti niente a me, bastardo,
10: chi è? Ma chi sei, cornuto, no? Ma cognome paternità, chi è, quella chi ti è morto, chiama giù!
9: Tutta la stradoia!
0: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
4: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
12: Alan in Love.
4: Alan in Love. La goloide colpisce ancora. Nella puntata precedente.
13: Amore. Amore, gli racconti ad Adriano come trombiamo io e te?
14: Ah sì, Adriano, sai come noi trombiamo?
15: Come trombate?
14: Io trombo con il vibratore.
15: Ah, addirittura. E lui è così
14: fortunato? Sì, me l'ha comprato.
15: Ah, te l'ha comprato?
14: Sì, me l'ha comprato.
15: E si ricarica o a pile?
14: È bello, molto bello, anche mi piace.
15: Benissimo.
13: Adriano, vuoi sentire come se lo infila?
15: E così adesso su due piedi va bene, dai. Se ce l'ha a portata.
13: Santina, fagli vedere come fai, dai.
14: Dentro fuori.
13: Ma puoi farlo adesso o ti vergogni?
14: No. Perché non dovevo vergognare?
15: Magari ci faccio una canzone.
14: Perché?
13: E dai, fagli sentire a Celentano, accendi il vibratore, dai.
14: Sì.
13: Amore, ma è finto. Amore. Ma cosa stai facendo?
4: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
13: Amore.
14: Dimmi.
13: C'è Claudio Baglioni.
14: Ah, quello sì, di Claudio Baglioni.
13: Ti piace,
14: sì,
13: Baglioni?
14: Mi piacciono, sì, tanto.
13: Ciao Claudio, c'è mia moglie, te la passo un attimo.
16: Ciao.
14: Sì, dai.

0: Ma è bravo da cantare.
1: Aspetta, aspetta, che c'è Max Pezzali. Lo conosci Max Pezzali?
0: No.
1: Quello degli 883.
0: Ore 3. Cosa sarebbe?
1: 883.
0: 883? No, quello non. Chi sarebbero quelli?
1: Ore, però sei una vecchia di merda.
0: Tu. Cioè. Pronto? Sei Celentano?
2: Sì, ciao.
0: Mi voglio sentirti perché sei bravo a cantare.
2: Grazie. Ma senti, ma qua con Aldo com'è la situazione?
0: Come?
2: Con Aldo. Com'è la situazione?
0: Com'è la situazione? La situazione è tutto bene.
2: Tutto bene?
0: Mm-hmm.
2: Perché lui mi diceva che c'era un po' di ogni tanto di crisi.
0: Che cosa?
2: E che tu c'hai un altro, ha detto Aldo.
0: Che sono?
2: Che tu hai un altro uomo. È possibile?
0: No, è così per cosa si dice? Come un tipo di badante perché mi aiuta se vado in terra e mi faccio male.
2: C'è il trombamico.
0: Sì, Alessandro, mio nipote, perché non può venire.
2: E c'è il trombamico praticamente.
0: Questo sarebbe un tipo come un tipo che ti sta dietro se vado a terra, se mi faccio male, se ho bisogno di andare dal dottore, se devo andare a prendere le medicine, tante cose, ecco, così insomma. Sarebbe un compagno, un amico, quello che vuoi dire.
2: Niente
0: per letto.
2: Ma te non ci fai le cose zozze,
0: per
2: no?
0: Fare qualcosa a letto non ci fa niente. Perché io ce l'ho già, è quello che mi ha dato Aldo. Il libratore.
2: Il libratore, sì.
0: Non so dirsi, come un tipo di badante, non so, uno che ti aiuta, ecco.
2: Però,
0: lui va a casa sua.
2: Però Aldo è geloso, Però lui è geloso di questo badante.
0: No, guardi, non penso che sia geloso, perché sai perché? Perché ormai mi conosce dal 1912, 12, 13, 14, 15, 16, siamo già 5-6 anni che ci parliamo, ci conosciamo, siamo andati anche al Pampa, siamo andati al Trego, siamo andati tanti posti, ecco, ti faccio vedere.
2: Senti Santina.
0: Sono stata a Sanremo con lui.
2: Bene.
0: Con mio nipote Alessandro, ma adesso non ha la macchina
2: Santina,
0: non posso, se c'è qualcuno che mi viene a prendere puoi venire anche tu prendermi.
2: Santina, ma a me perché Aldo...
0: sei contento Aldo?
2: Certo, ma a me Aldo mi ha fatto vedere una tua foto, no?
0: Ah, ti ha fatto vedere? Sono brutta?
2: No, sei bella, sei una bella gnocca.
0: Adesso sono meglio ancora.
2: Ah sì?
0: Ma certo,
2: senti, ma
0: io
2: adesso...
0: vado dalla parrucchiera, andavo non solo la parrucchiera, quelli dei test internisti, quelli che gli fanno la faccia bella, insomma, ecco.
2: Da restauratore. Adesso Aldo è andato un attimo via, no?
0: È andato via?
2: Sì, ti volevo dire, ma se io ti chiedo un appuntamento di vederci io e te.
0: Ma che?
2: Ci usciresti con me una sera, Santina?
0: No, guardi, tu hai la moglie.
2: Vabbè, ma io
0: Io non posso perché...
2: Facciamo come solo faccio? Un po' di...
0: Non posso perché sono già occupata.
2: Ah, sei occupata?
0: Con Aldo.
2: Ma con Aldo?
0: Esatto.
2: Ma Aldo è il mio amico, non si
0: offende. Per me è tutto perché è già 4, 5, 6 anni che sono assieme, come fossi assieme, sempre.
2: Ma voi fate all'amore?
0: Sì, qualche volta sì.
2: Perché io, se vuoi con te facciamo solo un po' di sesso, un po' selvaggio.
0: Cosa?
2: Facciamo un po' di sesso all'amore, io e te.
0: Ma...
3: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Che è il suo parò?

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Questo è
3: Wonderland. Amici, incredibilmente oggi utilizzerò le voci della vecchia puttanona veneta, la Milfona,
4: cioè un gran puttanone,
3: e attaccherò lui, il malvagio, quello lì, lo strillone del Vesuvio. Siamo pronti? Andiamo! Ah!
5: Pronto?
4: Buongiorno, per il milanese.
5: Chi è?
4: Sono una MILF.
5: Una cosa tua puttana, chi te stra morta, eh? Te metti un palanco, si te piglia, chi te mu, chi te stra mu, mi chiama non, mi chiama un numero che ti venga a pigliare in da casa. Sta puttana di merda, a chi te è morto, stramorto, e quando morto tiene tutto, tutta la razzatoia, morto e vive, chi te stra morto, mi chiama non, no.
4: Ho visto le tue foto da una di Facebook.
5: Prendi l'occhio. Ti metto in cinta dagli occhi talmente che ti inondo, che ti stramorto.
6: Andrà.
4: C'è una troia infogliata di c***o che ha una voglia disumana di farsi inculare da...
6: La puttana che ti stramorta, che puro pesce, il pesce fresco, eh?
4: Col tuo cazzo?
6: Il manganello napoletano, un culo a chi ti è morto, vai trovare. Un pesce in culo, sta puttana, dimmi chi sei, chi ti stramorta, che ti... Chi è?
4: Sono una MILF veneta di mezza età.
5: Mezza età? Mezza età ti chiamo.
4: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire che non solo mi ecciti da morire, ma si percepisce che hai l'espressione da porco.
5: Mannaggia, mamma. Mannaggia, chi è?
4: Col tuo c***o.
5: Mi devo fare una c***a, chi te sta morto, ma perché mi fate scitare sta puttana, chi te sta morto? Chi è?
4: Cioè, un gran puttano.
5: Chi?
4: Che vuole la c***a nel buco del c***o.
5: Ma dove ci vediamo che vengo di giù, ti c***o le orecchie?
4: Ho voluto essere diretta.
5: Ti squarto le orecchie, chi te è morto e sta morto, perché il culo sicuramente ce l'avrai... Come un pozzo senza fondo, se stiamo.
4: Sono una signora per
5: mo
4: bene.
5: Ti dico proprio la, mo ti dico la poesia. Mannaggia, chi te è morto, chi te è stramorto, morte vive. Tu, tutta la razzatoia, e quando ne tiene? Chi te è stramorto, morte vive, tutta la razzatoia, e quando ne tiene? Bastarda, cornuta, figlia di puttana, in culo a chi te è morto.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi è?
2: Salve, sono operaio del 5G Telecom. Stiamo installando in questa zona. Volevo semplicemente fare un test. Lei riceve?
1: La sento bassissimo.
2: Mi sente basso?
1: Come?
2: Mi sente basso?
1: Sì, molto.
2: Allora aspetti un attimo, faccio una taratura e poi non la disturbo. Alzo un attimo. Adesso mi sente meglio?
1: Peggio?
2: Un attimo che abbasso il Dusseldorf. Un attimo. Adesso faccio un altro test, molto veloce. Mi sente meglio ora?
1: È uguale, aspetta,
2: pronto? Salve, sono Reghetti del 5G Telecom. Stiamo facendo delle prove di segnale sui telefoni. Stiamo facendo i test apposta per risolvere questo problema.
1: Quale problema?
2: Appunto, siccome stiamo installando la rete a 5G, allora io adesso faccio delle prove di segnale. Mi dica se mi sente.
1: La sento basso.
2: Un attimo che provo a installare. Adesso mi sente meglio?
1: Mo sento un cucù, non sento più a lei.
2: No, è il suono, è il cutù, il cutù. Lei sente il cutù? Sente il cutù?
1: Il cutù. Sento il cucù, non il tutù.
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Tu chi?
2: Tu senti il cutù?
1: Tu io, o tu quello che parlava prima?
2: No, tu senti il cutù?
1: Sento il tutù.
2: No, tutù, cutù.
1: No, tu io, insomma.
2: No, io, tu senti il cutù?
1: Io sento il tutù che dici tu. Però non sento il tutù che dico io.
2: No, tutù, cutù.
1: Pronto? Mi dica.
2: Signora, sono del 5G, sto facendo la taratura del cutù. Lei sente tu? Che ride? Che se... Signora, che se ride non risolviamo il problema.
3: Vabbè, cutù! Ma cosa vuole?
2: Lei, no, dico, sto tarando il volume del cutù per il 5G. Lei sente cutù?
3: No.
2: Non lo sente? Pronto? Un colo. Quelli del 5G.
4: Pronto?
5: Sì, signora, buongiorno. Raffo della Telecom. Stiamo effettuando dei test nella sua zona. Rimanga in linea.
4: Sì, ma non c'è la signora.
5: Cagnefo. Mi sente?
4: Sì, però io sono la ragazza e faccio le pulizie, la signora non c'è.
5: Sì, ma no, guarda, non è un problema, deve semplicemente dirmi se sente o non sente, è la stessa cosa.
4: Ah, va bene.
5: Ecco, allora adesso noi mandiamo il segnale e lei mi deve dire se sente il segnale, va bene?
4: Sì.
5: Ok, aspetti che mandiamo, un attimo la piattaforma d'uso dopo che mandiamo. Cagnefo! Lo sente?
4: Sì.
5: Cosa sente? Mi può dire se distingue dei suoni?
4: Sì, non posso fare come lei.
5: No, non lo faccio io, signora, è un segnale che viene mandato da una piattaforma 5G.
4: Ah,
5: Che cosa distingue lei? Che suono distingue?
4: Sembra, che ne so, una miscela.
5: Una miscela, aspetti che provo allora un attimo a ritardare il segnale, un attimo, eh? Adesso abbassi su, balzi il bus.
2: Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Ha fatto un fischio.
5: Un fischio, sì? Aspetti, il fischio è così, oppure... No, me lo rifaccia bene, scusi. Così è il fischio, allora aspetti segno, eh?
4: Sì.
5: Ok, alla frequenza 28 decibels. Benissimo, ok, e la parte prima del fischio? La faccio risentire un attimo, signora.
4: Sì.
2: Cagnefo! Cagnefo! Cagnefo!
5: Cosa distingue prima del fischio?
4: Cannetto, che ha detto?
5: Cannetto che ha detto?
4: No, Cannetto, ma... mi sembra che ha detto.
5: Cannetto, allora aspetti che tariamo. Ancora un po' meglio da Cannetto.
2: Allora. Cagnefo! Cagnefo!
5: Che cosa distingue?
4: Sì, ma non mette né tanto al telefono, che io c'ho da fa, sono cronometrata qua.
5: No, lo so, mi dispiace, signora, è una roba da 5 minuti, il 5G, la tecnologia nuova. Allora, eravamo rimasti a Cannetto. Cerchi di aguzzi l'orecchio. Senta,
4: Dolenne. Vabbè, basta, il fischio, io c'ho da fa.
6: Dolenne, chieda alla signora se sente cacagneffo.
5: Sente per caso cacagneffo?
4: Sì.
5: Cerchi di aguzzi l'orecchio. Senta,
4: Vabbè, basta, il fischio, io c'ho da fa.
6: Dolenne, chieda alla signora se sente cacagneffo.

0: Giovanni!
1: Siamo pronti, va! Via, mandi il segnale! Cacanefo! Prego!
2: Cacanefo!
1: Perfetto, signora, grazie mille per il suo tempo, arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Grazie, tecnologia 5G, arrivederci!
3: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5G.
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo. Yeah.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
3: Nell'arcipelago
2: dell'Oceano Indiano. I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay. Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
4: Perché Linsen?
2: Oh, Linsen!
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi per
4: non trovare... ti devi cervellare!
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto!
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay!
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei.
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credi che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così.

0: Irruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
1: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
0: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
1: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
1: No, PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
0: Che ne dice?
2: Che dici? No.
0: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
1: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
1: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
1: Che non è Theft. Theft.
0: E al Grand Theft Auto,
2: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo nel borso di Bitonto.
1: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
4: Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
1: Rover Morgan. Che è di Vancouver questo.
0: Vov.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo. Adesso
1: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me.
5: Rombi. Scusa, una macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Morgan.
1: Rover Morgan.
0: Cos'è quello? Una Range
1: Rover.
0: Rover
1: Vogue.
0: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
1: Borger,
5: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parla!
5: I pazzi o strozza tutti. È questo il nome dell'uomo di 45 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 18 giugno. Una vita da sogno, quella di Pazio Strozzatutti, figlio di Figliuolo Strozzatutti, un masturbatore di cavallette semiprofessionista con la passione per i cocktail di psicofarmaci e il lancio della mignotta, e di Ermene Ciccia Strozzatutti, massaggiatrice di letame di altissimo livello e inventrice della Laptop Dance, un ballo sensuale nel quale si deve strusciare la vagina sugli spigoli di un computer portatile fino a smussarli completamente. Con simili genitori, il piccolo Ipazio ha una strada spianata davanti a sé. Ed è proprio con l'aiuto di mamma e papà che il giovane capisce prestissimo cosa vuole fare da grande, ovvero il serial killer. Pronto?
6: Ho chiamato per il carro attrezzi!
5: Ha detto Ipazio Strozzatutti?
6: Perché dice le parolacce? No, no, carro attrezzi, non cazzo spazio!
5: No, Ipazio!
6: Chi è?
5: Strozzatutti!
6: Strozzacazzi!
5: Strozzatutti!
6: No, carro attrezzi, non i strazzi!
5: Ipazio Strozzatutti è stato visto su un carro attrezzi?
6: No, io c'ho bisogno del carro attrezzi, ho forato!
5: Lei è stato soccorso da Ipazio Strozzatutti col carro attrezzi sulla...
6: Col cazzo!
5: No, Ipazio!
6: No, col cazzo lo dico io!
5: E il talento per accoppare la gente a Ipazio Strozzatutti certo non manca. A soli 8 anni, infatti, Ipazio fa fuori i genitori, spalmando un litro di arsenico sul grande vibratore bifamiliare che i due condividevano per usi deretanamente opposti. Pronto?
7: Sono Superman.
5: Buongiorno.
7: Mi sono sb***ato nelle mutande.
5: Ma a me lei sembra Batman, comunque.
7: Siamo cugini.
5: Ah, benissimo.
7: Un attimo che le passo, Batman.
5: Grazie.
7: Pronto?
5: Sì, pronto.
7: Sono Batman.
5: Mi fa piacere. Ha qualcosa da dirci?
7: Superman si è sb***ato nelle mutande.
5: Ce l'aveva già detto lui.
7: Splash! Scusate se mi inserisco, sono Aquaman. Sono venuto a lavare le mutande di Superman. Splash!
5: Bene, possiamo riattaccare? Condannato a 20 anni di riformatorio, con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Pazio riesce però... Pronto?
8: Sono il nano Perugino!
5: Non è Joker lei?
8: No, sono il nano Perugino! Citofono, salto per citofonare ma non ci riesco, la gente mi alza il citofono!
5: Ma allora è veramente uno sfigato.
8: No, sono nano!
5: Dicevamo... Con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Ipazio riesce però ad evadere convincendo le guardie a farsi mangiare vive. Pronto?
9: Signora Amazon, ho provato lo sgabello per il nano Perugino.
5: Ma chi è che continua a citofonare? Sì, chi è?
8: Sei il nano Perugino, la fanculo!
5: Da lì inizia un'entusiasmante scia di sangue che vedrà questo amabile psicopatico macchiarsi di quasi 500 delitti, per uno dei quali riuscirà addirittura ad ottenere una lettera di encomio da parte del Papa. Ma non tutti apprezzano le opere di Ipazio, fra questi c'è anche la polizia, che, forse invidiosa del suo talento, inizia a dargli la caccia costringendolo a vivere in latitanza. Quella dannata sera del 18 giugno, Ipazio aveva appena accoppato un ausiliare del traffico, prendendolo a mazzate in testa con un femore strappato a morsi dalle pelosissime gambe di una suora di passaggio, quando decise di fermarsi in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Per questo noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con il pazzo.
10: Sì, sì, sì, me lo ricordo, sembrava una brava persona. Insomma, una di quelle di cui ti puoi fidare per davvero, eh. Comunque, è entrato, molto gentilmente mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso dice: bene, molto bene. Con questi soldi posso scappare all'estero e farmi una plastica facciale totale. E poi se ne va fischiettando come un vero signore, diciamo.
5: Ma che motivo aveva uno stimato serial killer di svanire così, dalla sera alla mattina? Nessuno per gli inquirenti, che hanno infatti escluso immediatamente l'ipotesi di un allontanamento volontario. Questo fa sorgere il sospetto, o quasi la certezza, che il povero Ipazio sia caduto vittima di qualche malintenzionato. Per questo noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo al nostro caro pubblico. Chiunque abbia notizie sul povero Ipazio Strozzatutti è pregato di contattare urgentemente la nostra redazione, scrivendo, prima che sia troppo tardi, all'indirizzo mail Un bignè nel bidet e la merda nel purè fanno di Gianni un vero re. @chilasvisto.it. Sì, pronto?
7: Sono Ipazio!
5: Oh, signor Ipazio, è Ipazio strozza tutti?
7: Sì, sono io. Volevo dirvi una cosa. Ho vinto! Non dovete più cercarmi perché ho vinto! Toh in culo! Adesso vi sgozzo tutti, pezzi di merda! Ho vinto e tu sei la prima! Ti ucciderò, bastarda!
5: Signor Ipazio, scusi, deve riscuotere il grattevinci.
7: Ah, cazzo. Allora la richiamo settimana prossima.
5: Sarà meglio.
7: Scusi, arrivederci.
5: Arrivederla.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland.
2: Ti do 2000 pugni nel culo, hai capito? Sì, tu che stai ascoltando la radio in questo momento, è arrivato l'appuntamento incredibile, quello devastante degli scherzi telefonici, il Wender. E oggi utilizzerò come sempre, anzi è la seconda volta, le voci

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Oh, grassa!
0: Chi è?
1: Oh, Lardosa!
0: Chi è? Elvira!
1: Sì?
0: Anna!
1: Vergognatevi! Ma guarda un po', gentaglia!
2: Lego?
1: Pronto?
2: Chi parla?
1: Sì?
2: Chi parla?
1: Dai!
2: Oh, Diana!
1: Ciccione!
2: Chi è che parla?
1: Oh, grassa! Oh, Lardosa! Mi vuoi rispondere?
2: Alessandra?
1: Dai!
2: Io non riesco a capire, scusa!
1: Vergognatevi! Mi vuoi rispondere?
2: Ma chi è?
1: Pronto?
3: Ah, la puttana! Stramorto, che
1: sì?
3: Non strillare che ti è morto e stramorto tutta la... chi è?
1: Durante le 24 ore, intanto che voi usate le mie alghe, avvertirete molti stimoli urinari in più.
3: Pronto?
1: Dov'eri?
3: Ma chi è? Chi è morto e stramorto? Chi è? Che mi chiama?
1: Ma guarda un po', gentaglia.
4: Vodafone, messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente.
1: Ma guarda un po'.
2: Sì, pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: E allora? Mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana?
2: Eh?
1: Eh? Vergognatevi! Vergognatevi! Ho detto vergognatevi!
2: Per cosa?
1: Vergognatevi! Col dittone, yeah. San Ciccione! Non vuoi aspettare un attimo?
2: Ma sta bene!
1: Dov'eri?
2: Oh no! Vabbè.
1: Ma guarda un po'!
2: Sì, sì, date una calmata, va. Ciao!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì? Pronto?
0: Pronto?
1: Volete dimagrire? Volete calare? Oh, Lardosa! Mi vuoi rispondere?
0: Ascolti un attimo. Lei si deve ricordarsi di una cosa, che mentre lei telefona io le registro tutte le telefonate. Cerchi di capire questo.
1: Ma guarda un po', gentaglia!
0: Ha capito? Io sto registrando tutte le telefonate, se lo tenga ben preciso in mente.
1: Arrivederla signora, grazie!
5: E adesso è arrivato il tanto atteso momento di Wender. Chiamare quel vecchio bastardo, contadino, pezzo di fango. Un uomo, una merda. Volete sentirlo, eh? Se no io vado avanti a dire tante altre cose. Ah, allora volete sentirlo, quella merda. Adesso chiamo Ennio e lo dilannio.
1: Pronto? Sì?
0: Pronto!
1: Volete dimagrire? Volete calare? Ah! Mi vuoi rispondere?
5: E adesso mi hai rotto il cazzo. Sto usando la voce di Francesco Maggioni, perché è più bella della mia. Ma io adesso quel vecchio di merda lo dilanio. Mi sta troppo sul cazzo. Ne approfitto che sto usando la voce di Francesco Maggioni per dire a tutti gli ascoltatori dello zoo di seguirmi su Instagram, Wender Official. Ma adesso chiamo Ennio.
1: Dov'eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Pronto?
5: Tranquilli, state calmi, perché tanto questo Wonderland continua nella prossima puntata dello Zoo di 105. Dai, non mi viene bene con Maggioni.
6: Radio 105.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Buongiorno, zofilacci. Pensavate che dopo Sanremo avremmo abbandonato la vecchia Muschio e Humus al suo fatale destino?
2: Al suo fatale destino?
0: Pensandoci bene, forse il barbuto che comanda da lassù penserà che il suo destino non è ancora arrivato al traguardo. Forse è consapevole del fatto che la merdaccia anziana ha ancora un compito da portare al termine: far sorridere la famiglia dello zoo. Questo è Alan in Love.

0: Questo è Alan in Love.
1: Pronto?
2: Mi dica tutto. Mi dica tutto.
1: Chi sei?
2: Ma ha chiamato lei? Chi?
1: Io ho chiamato?
2: Sì.
1: No, guardi, io non ho chiamato nessuno.
2: Guardi, a me è squillato il telefono e mi ha risposto lei. Allora io le dico, mi dica tutto.
1: Cosa le devo dire? Ma scusi, ma no, io non ho chiamato.
2: Ma
1: posso sapere chi sei?
3: Qui base terra?
1: Ah, Alfio, dimmi Alfio.
3: Signora, mi scusi, no, l'ho messa in contatto con l'ufficio passaporti di Miami.
1: Oddio santo, ma io non lo sapevo. Ha detto sono da Milano, mi ha detto.
3: No, lui è responsabile dell'ambascella. L'ambascella.
1: Ho capito.
3: Signora, è successo un casino. Hanno cambiato il regolamento. Siccome lei deve fare il documento per entrare negli Stati Uniti, si ricorda il quadro 1,60 per 1,20 con la cornice gotica?
1: Sì.
3: Niente, invece hanno cambiato il regolamento. Adesso il signore qua, che le passo, le spiega esattamente che cosa deve fare.
1: Ah, ecco che mi ha detto. Io lo avevo chiamato. Io non ho chiamato.
3: No, perché lei è monogoloide.
1: Non ho il numero.
3: Lei è monogoloide, giusto?
1: Esatto, appunto, io sono monocoloide e sono la moglie di Aldo Basso.
3: Brava, adesso glielo dica, il commendator Zambel le spiega tutto.
2: Guardi signora, allora io innanzitutto le dico che non va più bene il quadro, ma lei deve fare una scultura a grandezza naturale. Lei quant'è alta?
1: 1,70.
2: Cosa sta dicendo signora? Chi è? Brigitte Nielsen?
1: Dovete avere la foto, perché basta che chiedete Alessandro.
2: Signora, non mi dica bugie, lei quant'è alta?
1: 1,60,
2: 1,60. Ok.
1: Sì,
2: infatti,
1: esatto.
2: Questo è un bel parametro, signora. Lei è 1,60 per 1,60, giusto?
1: Bravo.
2: È un frigorifero, tipo.
1: Un tipo di frigorifero.
2: Esatto. Lei, signora, quante mani ha?
1: Quante mani ho? Due. Ne ho mica 10, vero?
2: Non lo so, signora.
1: Se vuole fare anche qui di piedi, sono 4.
2: Guardi, signora, in America vogliono saper tutto. Lei magari aveva una mano in meno, io cosa ne so?
1: Una mano in meno?
2: Sì.
1: No, allora cosa faccio?
2: Allora, signora, lei ha il cazzo?
1: È il casco? È il casco? Cosa vuol dire?
2: Lei ha un casco, signora?
1: No.
2: Il cazzo?
1: Neanche.
2: Neanche. Quanti buchi ha?
1: Oddio, ce n'ho uno solo.
2: Addirittura, fa tutto da lì.
1: Ma certo.
2: Mangia da lì, caca da lì.
1: No.
2: Ascolta la musica da lì.
1: Cagare fisso da una parte e cagare chi è cago di dietro del sedere. Come fanno tutti i cristiani, come fai tu? Tu non caghi fuori?
2: Allora signora, io siccome sono una persona educata, le ho chiesto quanti buchi ha. Non ho detto lei non
1: due,
2: ha buchi.
1: Scusi se mi è allora, una persona educata. Due buchi.
2: Due buchi.
1: Allora, uno davanti e
2: uno di
1: dietro.
2: Ok.
1: Per pisare e di dietro cagare.
2: Ok. E i buchi delle orecchie le ha?
1: A me i buchi delle orecchie per forza, se le vuoi sentire, se no non sentirei neanche perché tu parli.
2: Allora sono già 4, signora. Allora sono già 4, giusto?
1: 4, esatto. E col naso fa 5 allora.
2: No,
1: per
2: 6.
1: Respirare.
2: Ma signora, è 6. Lei quanti buchi nasali ha, scusi? Allora, lei quindi mi ha un buco davanti e un buco di dietro, giusto?
1: Giusto.
2: Allora, signora, lei ha otturato qualche buco?
1: No.
2: Col cemento, ha fatto qualcosa,
1: no,
2: così?
1: Niente.
2: Tutto così, va
1: tutto
2: bene.
1: Tutto a posto e tutto bene.
2: Ok. Signora, lei quando gode, che vocale usa? La E, la U, la O?
1: Col V, vibratore.
2: Ma lei fa A, O, U?
1: A, e anche O.
2: Tutte e due?
1: Sì, tutti e due.
2: Va bene, allora per me siamo a posto. Adesso le passo
0: il mondo.
1: Oh, finalmente.
0: Non si è fermato mai.
1: Mai un momento.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Amore.
1: Ciao, come stai?
0: Ciao amore, ascolta, allora stiamo organizzando per il tuo compleanno qua in America, Miami, no?
1: Sì, grazie mille, tutto quello che fai per me sei tanto buono, ti voglio
0: amore,
1: bene.
0: Amore, lo sai che per te questo è altro, però chi comanda?
1: Tu, sempre tu.
0: Fai silenzio, devi fare silenzio. Brava, Allora, due cose. Una, adesso ti passo un ragazzo dello staff tecnico dell'American Airlines. Perché praticamente per salire sull'aereo devi fare una cosa, amore, che lo so che magari ti dà un po' fastidio, però dovresti farla.
1: Sì. Tu... Madonna santa, io non sono mai andata nessun
0: aereo. Lo so, amore, per quello te lo dico. Però siccome prima ci sono i controlli, devi fare una cosa molto importante. Tu puoi rispondere al telefono mentre c'hai in bocca il pene di Pietro?
4: Altre boiate e avventure senza senso nella prossima incredibile puntata di Alan in Love.
5: Lo Zoo di 105.
2: Guardami, non mi puoi vedere perché sono alla radio, ma sono qui per fare uno scherzo telefonico incredibile con le voci sempre di Vanna Marchi che chiama la gente a casa. Siamo pronti? Ehi, pettinatevi e allora possiamo andare. Ah!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sì?
0: Pronto?
1: Volete dimagrire? Volete calare?
0: Chi è? Pronto?
1: E allora, cosa vorreste?
0: Pronto?
1: Vi facciamo anche la garanzia in banca, per caso? Per assicurarvi l'arco? Vergognatevi!
0: Pronto? Pronto? Chi è? Angolacci dei morti? Tengo i problemi stamattina? Chi è?
1: Vergognatevi!
0: Siete morti, tutta questa razzatoia! Chi è?
1: Non mi rispondere!
0: La maternità, chi è morto?
1: Durante le 24 ore, intanto che voi usate le mie alghe, avete molti piccoli urinari in più! Allora!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ma chi è? C'è la voce da puttana! Chi si chi è stramorto? Chi
1: Dai,
0: è?
1: Ciccione! Oh, grassa!
0: Chi?
1: Oh, lardosa!
0: Chi è stramorto? È stramorto! Tu hai tutta la
1: Chi va a rispondere? Dove eri tu?
0: Pronto?
1: In soli 24 giorni la vostra bilancia
0: favore,
1: vi peserà
0: dai,
1: 10 kg in meno.
0: Prego, sono una persona gentile io. Non mi arrabbio, hai capito?
1: Guarda,
0: non farmi arrabbiare sempre chi ti stramorti. Il nome e il cognome. La maternità, la maternità.
1: Cosa
0: capito?
1: Ma guarda un po', gentaglia.
0: Mannaggia chi c'è!
1: Oh no! Allora!
0: Pronto?
1: Dove eri tu? A mangiarti
0: morte, stramorte! Chi è? Ancora cagliava!
1: Dove eri tu?
0: La gente non sia la parte dell'ordine, chi te stramorte!
1: A mangiarti bucatini alla matriciana!
2: Ora andiamo a colpire la vecchia veneta mangiaculi.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sì?
3: Pronto?
1: Volete dimagrire? Volete calare? E allora?
2: Andiamo a spaccare a sta suina.
3: Pronto?
1: Ciccione! Oh, grassa! Oh!
4: Mena scema!
1: Mi vuoi rispondere?
4: Cioè, te sei ignorante!
1: Ma guarda un po'!
4: Che te parli, cretina!
1: Ma guarda un po'! Gentaglia!
2: Colpo finale.
3: Pronto?
1: Vergognatevi!
4: Ma va a farti un metto in culo!
1: Ma guarda un po', gentaglia!
5: Radio 105.

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno, dicono quelli là.
2: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il
1: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Roy Crispy Pisney è un multimiliardario ereditiero della famosa Colt Pisney Pictures, famosa azienda della Pennsylvania, libera dai diritti d'autore.
3: Ereditare tutti questi multimila dollari da quell'ex nazista massone di mio nonno Colt Pisney è stata una vera fortuna. Lui si è fatto il culo per costruire un impero producendo armi d'assalto e cartoni animati famosi, tipo Nicky Pantegano, Ronald Condor e Frippo, il cane coi problemi. Per oltre mezzo secolo, il vecchio ha prosperato grazie ad una tecnica collaudata per fottere gli americani. Da piccoli li rincoglioniva con le avventure di animali deficienti e da grandi gli vendeva i mitragliatori per sfogare i traumi che gli aveva provocato da piccoli. Economia circolare, cazzo. Comunque sia, due inutili che lavoravano come pupazzoni per il mio parco a tema nel deserto del Mojave sono schiattati per il caldo. Infatti, è l'ultima volta che mi affido a questa agenzia di animazione eschimese. Per questo lavoro voglio due baldi giovani americani. Aiuto America!
4: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
5: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
6: Quando il metallo non basta più.
7: Ehi, Bob! Se ti dico cartoni animati, che cosa ti viene in mente?
8: Grossi polpi alieni che sverginano collegiali con lunghi e umidi tentacoli a forma di pene.
7: Ok. Allora proviamo così. Se ti dico...
9: Io ho davvero tanti problemi! Cosa ti viene in mente?
8: Zed, il figlio di mio zio Cletus e mia zia Mindy, che sono marito e moglie, ma anche fratello e sorella.
7: Cavoli, è vero. Allora, guarda questo annuncio.
8: Ma quelli sono Nicky Pantegano e Freppo il cane coi problemi, i miei personaggi preferiti della Pisney.
7: Esatto! Il parco di Pisney Town sta cercando due coraggiosi giovani americani che indossino i loro costumi per fare le foto coi bambini, dare i volantini e buttare nel deserto gli ubriachi.
8: Ma allora è la nostra occasione. Ho sempre adorato fare le foto coi bambini. Mi ricordano i pomeriggi dopo il catechismo con padre Jacobson.
7: Sì, solo che lì i bambini erano nudi e quando si è saputo è stato linciato da una ronda di genitori con le fiaccole.
8: Dannazione, è vero. Pensa che da quel giorno mia madre tiene ancora il suo cazzo insanguinato in un barattolo di vetro sopra la trave del camino. È sempre stata una donna nostalgica.
7: Già! Che cuore d'oro!
2: Fare il ripieno di un pupazzone di pelo sintetico alto 2 metri può sembrare un'impresa facile, ma non lo è. Jim e Bob dovranno dimostrare forza e pazienza e in più imparare tutti quei balletti stronzi che si fanno nei parchi tematici ogni 20 minuti e che rompono i coglioni a chi vuole dormire.
8: Ehi, Jim, se passiamo il colloquio, che personaggio ti piacerebbe fare?
7: Direi Nicky Pantegana. Adoro come tortura gli scoiattoli sindacalisti con la fiamma ossidrica. E tu?
8: E me lo chiedi. Freppo, naturalmente. Anche se sbava e si prende a pugni in testa da solo, è quello che alla fine sbudella più galline comuniste col macete.
7: Già, un vero eroe americano peloso. Comunque non preoccuparti del colloquio. Per essere assunti basta avere più di 18 anni e saper scrivere il proprio nome.
8: E io come faccio?
7: Tranquillo, ti insegno io durante il viaggio.
10: Quando Jimmy trasmette le sue conoscenze accademiche con il tipico distacco del maestro Jedi con il suo giovane Padawan, vorrei che lui mi aprisse a metà come un sacco a pelo e si rifugiasse nudo dentro di me per proteggersi da un'improvvisa tormenta di neve, anche se non sono riccone. E da queste parti la minima è 26 gradi da 125 anni.
2: I fanno cose, si mettono in viaggio e raggiungono i cancelli di Pisney Town alle prime luci dell'alba, così da essere i primi a sostenere il colloquio per fare la parte da pupazzone peloso.
7: Ehi, Bob, guarda! C'è Roy Crispy Pisney in persona!
8: Sì, è proprio lui! Deve aver appena fatto colazione perché gli è rimasto dello zucchero a velo sulla giacca.
11: Cazzo, ma siete davvero proprio voi! Ale Franz, i Fabbrica Materiali!
7: Veramente, Jim e Bobby Forgia Cose. E lei sta sanguinando dal naso, signore.
11: Eh? Ah, vabbè, sì, ho un po' esagerato con la bianca.
8: Intende Bianca Grandine, l'eroina che viveva con sei mutilati, che ha mangiato l'anguria col polonio ed è stata salvata da un Marines necrofilo con un cannilingus?
11: No, ma che eroina! Quella è roba da toffa. Questa è colombiana, ma veniamo a noi. Siete bolscevichi, musulmani, democratici o culattoni?
7: No.
11: Assunti, mettetevi i costumi e se ci riuscite non pisciatevi addosso e non dite parolacce. Poi passate da me stasera per gli $8 della giornata.
8: E vai!
7: E vai! Siamo entrati nella storia!
2: E così Jim e Bob, travestiti da animali, si lanciano sotto il sole a 40 gradi per fare un lavoro da schiavi sottopagato che oramai anche i messicani ci cagano sopra. Ma loro sono felici perché sono bianchi, cristiani, eterosessuali e armati. E quindi, quando fra 35 minuti saranno stroncati da un collasso, qualcuno li abbandonerà davanti a un ospedale invece che in una roulotte nel deserto. Che grande paese gli Stati Uniti d'America!
4: E fanno cose quando il metallo non basta più.
1: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
0: Senti, scusi che spengo la radio. Dica.
1: Quindi lei ascolta la radio?
0: Io sì, ascolto sì la radio.
1: Le faccio un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti. Mimmo Network?
0: No.
1: Radio Number 2?
0: No.
1: Radio Latte e Cereali?
0: No.
1: Radio Ciccio Pizza?
0: No.
1: Golden Goose Network?
0: No.
1: RT Pellet?
0: No.
1: Ok. Radio Marte solo musica aliena?
0: No.
1: Radio Roma solo musica capoccia?
0: No.
1: Radio Maria?
0: No.
1: Bamba Network?
0: No.
1: Radio 105?
0: Ogni tanto l'ascolto in televisione.
1: Benissimo, adesso passo velocemente agli speaker, le rubo ancora un minuto al massimo. Marco Mazzoli?
0: Sì.
1: Alessandro Megapower?
0: No.
1: Bungee Jumping?
0: Mi pare che l'ho sentito nominare, vabbè.
1: Benissimo. Fabio Borgacci?
0: No.
1: Capitan Stereo?
0: No.
1: Nocito Power?
0: No.
1: Mickey Snouts?
0: No.
1: Tenente Subwoofer?
0: No.
1: Benissimo, perfetto. La ringrazio molto per il suo tempo e le auguro una splendida giornata.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Quale radio? Chi è? Chi te sarà morte? Nome, cognome, paternità, chi te è morte?
1: Io mi chiamo Sabrina e lavoro per Zondaggi, le faccio un brevissimo...
3: Chi? Zondaggi?
1: Zondaggi.
3: Che vuoi?
1: Vorrei farle un sondaggio sui suoi ascolti radiofonici, le rubo 2 minuti al massimo.
3: Vengo di giro da... Merda.
1: Ascolta RDS, Radio Dai Su.
3: Ci vengo, ti giuro.
1: Scusi, lei è estremamente maleducato. Io sto lavorando.
3: Amica, che te sarà morte.
1: Io sto lavorando, lei è molto maleducato. Ma è pazzo questo?
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Lei ascolta la radio?
3: Sì.
1: Ok, le elencherò alcune radio, mi dica se le ascolta oppure no.
3: Ok.
1: Radio Maria?
3: No.
1: Radio Latte e Cereali?
3: No.
1: Radio Balera?
3: No.
1: Radio Di Notte?
3: No.
1: Radio 105?
3: Sì.
1: Benissimo, le chiedo ancora se conosce o meno questi speaker che le vado ad elencare. Tenente Subwoofer?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: DJ Malleolo?
3: No.
1: Capitan Stereo?
3: No.
1: Nocito Power?
3: No.
1: Mickey Snouts?
3: No.
1: Fabio Borgacci?
3: Sì.
1: Sandro Speranza?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Dunque, mi ha detto Marco Mazzoli, cose che le piace di Mazzoli?
3: Vabbè, il programma che fa sono fuori dagli schemi, ecco.
1: Ho capito, lei lo ascolta dall'inizio?
3: Non sempre.
1: No, intendo dall'inizio, da quando è nato il programma, non dall'inizio
3: del... No, dall'inizio, però da un po' di anni.
1: E come è arrivato ad ascoltarlo?
3: Viaggiando spesso in macchina.
1: Ho capito. Benissimo, la ringrazio molto e le auguro una splendida giornata. Le ricordo nel caso di ascoltare Radio 105, perché è la migliore. Grazie.
3: Salve.
1: Arrivederci.
2: Zondaggi!
0: Yeah.
1: Sì, pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Posso rubarle 2 minuti?
0: Chi parla?
1: Sono Sabrina.
0: Sabrina, sta uscendo adesso, sta arrivando.
1: Sì,
0: è la parrucchiera?
1: No, io sono Sabrina.
0: Ah, lei è Sabrina, sì. Mi fa la parrucchiera?
1: No, chiamo da Zondaggi per fare un brevissimo sondaggio sui suoi ascolti.
0: Ah, scusa allora, buongiorno, non ne faccio parte.
2: Zondaggi!
0: Prego?
1: Sì, buongiorno, sono Sabrina, lei ascolta la radio?
0: Chi è che parla?
1: Sono Sabrina, da
0: buongiorno!
1: Chiamo da Zondaggi, lei ascolta la... Ma in che senso?
2: Zondaggi!
0: Vediamo se riesco a capire qualcosa adesso.
1: Lei ascolta la radio?
0: Ma per che cosa questo?
1: È un sondaggio.
0: Arrivederci e buongiorno, io non c'ho tempo da perdere.
1: Ma le rubo 2 minuti, ma sarà un pensionato. Che tempo c'è?
2: Zondaggi!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, tutto bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bravo, America, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo una volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Sì, pronto, buongiorno, parchettista?
5: No, noi siamo, facciamo anche i parchi, cioè montiamo anche i parchi, ma facciamo arredamenti, infissi.
4: Ah, ho capito, no, perché io le spiego, in pratica ci ho avuto un problema di innalzamento del parquet, in pratica si è arcuato, diciamo, a causa di alcune perdite d'acqua dalla doccia del bagno degli ospiti.
5: Possiamo prendere un appuntamento per un rilievo?
4: Sì, ma perché le spiego, la doccia in pratica, no, è fatta con queste piastrelle di gres che ha voluto mia moglie, vabbè, di gusto un po' discutibile, che ripropongono un po' una specie di pavimento di pietra, no, non so se ha presente quel pavimento bucellato, quelle cose lì, tipo una torre saracena, c'è presente, no?
5: Certo.
4: E allora diciamo dentro questa sorta di torre saracena, che però si dice saracena, ma in realtà le torri venivano costruite contro i saraceni, no? Tra l'altro lo sai che ne ho vista una quest'anno in Cilento, vedi che la affittavano per starci una settimana. Il proprietario era un austriaco, anche se diciamo il cognome era meridionale. Comunque, a parte questo, diciamo, dietro questa.
5: Certo, allora facciamo una cosa, prendiamo un appuntamento.
4: Un appuntamento, sì, va benissimo, io sono favorevole. E quando potete passare?
5: Le va bene venerdì pomeriggio?
4: Verso che ora?
5: 17, 18, mi dica lei.
4: Le spiego, perché io allora verso le 15:30, 15:45 ho questo appuntamento dall'osteopata, perché in pratica mi hanno rilevato una specie di piccola ernia del disco a metà della colonna vertebrale. Allora, siccome non è operabile, perché diciamo c'ho anche una certa età, io alla fine non me la sento di andare sotto i ferri, perché ho delle piccole intolleranze alle com'è che si chiama, alle anestesie. Allora sa, vado dall'osteopata una volta alla settimana che mi rimette un po' a posto, capisci? È benissimo. Tra l'altro è una ragazza simpaticissima, pensi, una ragazza croata che però parla benissimo l'italiano, non si direbbe che è croata, tra l'altro anche i colori, diciamo così, è caucasica, però
5: capito, senta,
4: diciamo è.
5: Senti un attimo, il tecnico si è liberato. Fatto, non rispieghi il problema.
4: È un colpo di fortuna questo, sì.
5: Sì, buonasera.
4: Sì, sì. Allora, nel bagno degli ospiti della casa dove risiedo.
5: Sì, ma con chi parlo innanzitutto?
4: Sono Palanca.
5: Palanca?
4: Sì, sì, Palanca, come spalanca, ma senza la S, diciamo.
5: Vai, insomma?
4: Sì, le stavo dicendo.
5: Dove ha preso il numero?
4: Sì, ma perché
5: era bisogno di cosa?
4: È una ricerca di mercato, perché? Cioè, tipo customer care, queste cose che fanno. Perché sai che mi chiamano spesso quelli dalle banche. Mi succede continuamente che mi chiamano quelli dalle banche e mi chiedono, diciamo, fanno questo servizio per capire il mio gradimento nei confronti dell'istituto bancario. Mi tengono al telefono dalla mezz'ora e mi chiedono se sono contento del servizio allo sportello.
5: Mia banca, se c'è da chiedere qualcosa, per gli infissi me lo chieda, senza passare dalle banche.
4: Sì, no, ha ragione, le stavo dicendo, ma non sono infissi, si tratta di un pavimento. Che
5: allora lei vada sui computer, su internet.
4: Sì, sì, sì.
5: E deve guardare Linoleum.
4: Linoleum, ma cioè, è un amico suo?
5: È un'azienda, siamo, sì.
4: Lino sta per Angelino. Scusi, abbi pazienza che sto cercando di prendere un appunto. Ma io ho solo qua questa matita, però c'è un po' senza punta, allora non riesco, sto raschiando un pochino fuori perché mia moglie mi fa sparire tutte le matite, perché lei c'ha la passione della settimana enigmistica, no?
5: Sì, mi dica, dai, c'ho da fare io.
4: Soprattutto delle parole crociate a schema libero, che io non so come fa a divertirsi a fare le parole crociate a schema libero, che sono un rompimento di coglioni.
5: E finisce le parole crociate o le lascia?
4: No, le finisce quasi tutte. L'unica cosa che non fa sono quella lì di unire i puntini, che è una cosa che teniamo per i miei nipoti.
5: Ho tolto qualche catalogo dietro e poi mi ha fatto la prova dell'umidità, per quello forse non gli rimane incollato il parchetto.
4: Si è proprio sollevato, capisci? Ha fatto questo effetto un po' come quando rompi una noce di cocco. Non so se le è mai capitato di rompere una noce di cocco con una martellata. Sai che una volta me l'hanno fatta ai Caraibi, ci sono rimasto malissimo, perché invece del martello hanno usato un machete e lo separano a metà, poi ti fanno bere il latte di cocco. Che ve li voglio dire, il cocco non c'ha le tette, com'è che fa a fare il latte?
5: Non so se l'ho capito,
4: è una battuta che faccio spesso quando faccio vedere le diapositive di quel viaggio. Sì, mi piace un sacco.
5: È lì che si fa una dai, a venerdì allora.
4: Sì. Il citofono, schiacci bene.
5: Che schiaccio bene, vai.
4: Schiacci bene perché tante volte diciamo si ossida, capisci?
5: Grazie, via, ci si vede venerdì allora.
4: Va bene, venerdì. Lei si chiama, scusi? Così eventualmente se dovessi aprire il citofono so che è lei. Come si chiama lei? Il signor Lino? Lino Leum? Ma c'è il telefono che fa tutto. Oh, mi ha buttato giù una canzone degli Zero Assoluto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, chiudo la porta dello studio, mi avvicino al microfono, lo prendo in mano e faccio sono Wender, incredibile. Oggi utilizzerò le voci di Vanna Marchi, la grande personaggia televisiva che noi tutti amiamo, e chiamerò Ennio, quindi sarà uno scontro veramente, ma veramente incredibile. Ah, ti do tre pugni sotto le ascelle.
2: Sì?
3: Pronto!
2: Volete dimagrire? Volete calare? Mi vuoi rispondere?
3: Pronto!
2: Mi vuoi rispondere?
3: Chi sei?
2: Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Pronto? Cicciona! Pronto? Dove eri? Mi vuoi rispondere? Col ditone, San Ciccione? Non vuoi aspettare un attimo? Vergognatevi!
3: Mi devi dare una testa facciuto! Hai sbagliato! Che sei un suo bastardo!
2: Ma guarda un po', gentaglio! Mi facciamo anche la garanzia in banca, per caso?
3: Che lei ha la garanzia?
2: Per assicurarvi il lardo?
3: Ma che lardo di tua madre? Pronto, pa***o!
2: Dai! Allora! Durante le durante le 24 ore, intanto che voi usate le mie alghe, avvertirete molti stimoli urinari in più. In soli 24 giorni la vostra bilancia vi peserà 10 kg in meno.
3: Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?
2: Mi vuoi rispondere?
3: Chi sei?
2: Dove eri tu? A mangiarti bucatini alla matriciana? Cosa vuoi?
3: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi te? Che cosa vuoi? Tu mi hai chiamato?
2: Vado via. Arrivederla signora, grazie.
4: Vorrei dire una cosa. Mi è stato riferito che lo Zoo di Radio 105 mi aveva invitato, ma che si sono dimenticati però una cosa molto importante, che negli zoo vado solo per vedere gli animali, capito? Anche se mi invitano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Golf Mike, actually I'm in altitude to send team 11,000.
1: 16 giugno 2022. La flotta militare americana, anni spanatissimi seconda, guidata dal generale Coppola, sta preparando una missione molto pericolosa. Mentre tutto l'equipaggio sta pitturando gli aerei di rosa e rifoderando i sedili con pelle di giaguaro. Al comando della missione, il super maschio, tutto ormoni e testosterone, l'icona etero dei Marines, il tenente Mavericchia.

0: Cadetti, serrate le chiappe. Oggi è un giorno molto importante. Sapete come mai?
1: Perché si festeggia San Etero.
0: Ecco, Penny, facciamo che d'ora in poi tu parli solo quando ti tocchi i coglioni.
1: Ma io non ce li ho i coglioni.
0: Appunto, invece io sì. E a me mi li hai rotti da un pezzo. E sai cosa succede quando qualcuno mi rompe i coglioni invece del culo?
1: Le fa una proposta di matrimonio?
0: No, le spano il culo con un piede.
1: Ok, sono pronta.
0: Non in quel senso. Tirati sulle mutande, che i culi senza peli mi fanno venire il volta stomaco.
1: È chiaramente innamorato di me.
2: Posso essere... cioè, scusa se te lo dico così apertamente.
1: Fatti i cazzi tuoi!
2: Vabbè, ognuno è padrone della sua vita.
0: Cosa vorresti asserire, scusami, comparsa?
2: Mi scusi, comandante, se sono un po' inopportuno, però credo che la signorina non abbia capito che lei è un po'...
0: Cosa?
2: Dico... a lei...
3: Ora il generale Coppola! C'è il fraccio!
2: Sì, è lì.
3: Ehi, fraccio! Tra 10 minuti ti voglio nel mio ufficio!
0: Subito, signore.
2: Ecco, appunto...
0: Come stavo dicendo, prima che la scoglionata mi interrompesse qua, oggi è un giorno molto importante, perché uno di voi avrà l'onore di farmi da copilota in una pericolosissima missione segreta. Chi si offre volontario?
1: Io.
0: Devi stare zitta! Basta, la missione non può aspettare. Rooster, verrai tu con me.
4: Ti pareva? Mi scusi, signore, è per caso possibile rifiutare il suo invito?
5: E perché mai vorresti rifiutare, Rooster?
4: Perché lei ha causato la morte di mio padre in una missione simile. Tutte le volte che siamo sole cerca di scoparmi il buco del culo. O la bocca, o l'occhio, o il buco del naso. L'ultima volta mi ha infilato il pelo nell'ascella.
2: Veramente, ti ha chiavato l'ascella?
4: Sì, la sinistra, quella che uso per fare il saluto.
2: Ma non ci metti più le baguette?
4: No, le porto a destra adesso! A sinistra metto le brioche! Oh.
5: Ma non stare a guardare il capello, papà mi morto, papà,
0: Vado a prendere il casco rosa e la tuta leopardata e si parte, punto e basta! Questi sono gli ordini! È chiaro?
1: Troppo etero!
2: Ma no, è culatone!

0: meglio. Perdoni l'ardire, ma in che nazione si trova questa base segreta che dobbiamo distruggere?
1: Rooster, si trova nel Vaselinistan. Un piccolo stato, ma molto agguerrito, eh?
0: Vaselinistan! Mai sentito nominare?
1: Si trova proprio oltre questo deserto pieno di scorpioni velenosi che stiamo sorvolando. Ups! Oh, si è rotta la radio! Si è rotta di nuovo! Oh, come si è rotta! Mamma, com'è rotta! Non potremo comunicare con nessuno in caso dovessimo fare un atterraggio di emergenza. Oh, com'è rotta!
0: Ma qui funziona tutto! Perché mai dovremmo effettuare un atterraggio di emergenza, signore?
1: Oh, merda! Ho dimenticato di fare il pieno! Sta finendo il carburante e dobbiamo proprio fare un atterraggio di emergenza in questo deserto pienissimo di scorpioni velenosi.
0: Ma straporca la puttana del Mojave! Sempre a me!

0: La porca la puttana della desertificazione. Ho un caldo della Madonna qua, signore.
1: Già, meglio spogliarsi nudi mentre aspettiamo che qualcuno venga a cercarci. Ah, sì, così va molto meglio. Complimenti, Rooster, che belle chiappe.
0: Comunque, signore, con tutto il rispetto, le popolazioni berbere del deserto non vanno in giro nude, anzi vanno in giro... Uno scorpione! Un fattuto scorpione sulla mia fattuta gamba! Mi ha punto il cazzo! Mi ha punto il cazzo!
1: Mantieni la calma, Rooster. Non morirai, perché ora ti succhio via il veleno.
0: No, mi lasci morire! Voglio morire, ho sempre desiderato di morire! Da quando sono nato che voglio morire!
1: Pancia mia, fatti capanna!
0: Aiuto! Mi sono rientrato in vita dei piedi!
2: Comunicazione per dirvi che sto sorvolando il deserto dove vedo la carcassa e la carlinga dell'aereo. Passo.
3: Vede tracce, segni di vita sul luogo.
2: Allora, vedo un corpo... Accidenti, forse ho individuato i corpi. Credo siano ancora vivi. Uno si sta muovendo, sta rantolando.
4: Rooster, mamma mia!
2: Credo che sia il comandante Mavericchia, che sta saltando ritmicamente.
4: Oh, ti sveleno, ti sto svelenando! Oh, ti sto svelenando, Rooster!
3: Tenete comparsa, attendiamo notizie più dettagliate. Che cosa stanno facendo? Come sono le loro condizioni di salute?
2: Praticamente c'è Rooster che...
3: Quindi è una manovra di salvataggio?
2: No, una smorza candela.
3: Passo.
2: E chiudo anche.
3: Sì, anch'io per sempre, proprio me licenzio.
0: Ma quanto cazzo dura questa candela?

0: Questo è
1: Mario 105.
0: Lo Zodi 105.

listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose.

0: sacrilegio. Cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Bentornati a Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo visto molti mummioni e fatto volare moltissimi droni e macchinine radiocomandate che parlano in maniera buffa. Ma non è abbastanza. Abbiamo anche aggiunto un delfino gonfiabile trainato da una mini barca radiocomandata e due aquiloni.
0: Freedom.
1: Siamo sul Gargano, vicino alle isole Tremiti, sulla barca di un umile pescatore che ci sta accompagnando alla scoperta di una grotta dove si celano dei...
0: Freedom.
1: Il Gargano è bellissimo! Attento, Omar! Abbiamo calato una porta in acqua e la apriremo per addentrarci negli abissi alla ricerca di una porta marina dei Saraceni, un'antica porta che secondo...
0: Freedom.
1: In questo castello antichissimo si mormora di Mori lo spirito della maga Magella. Noi e la troupe di Freedom andremo alla scoperta di questi corridoi lunghissimi, pieni di porte e stipiti molto bassi. Entriamo. Porta! Attento, Omar!
2: Aia!
1: Porta!
2: Aia!
1: Omar! Porta? Ma questa porta è chiusa! La porta è chiusa! Apritela immediatamente!
3: Calma, Roberto, stiamo cercando le chiavi!
1: Oddio, non so sentirti male! Ma c'è la porta chiusa!
3: Vuoi che alziamo un drone per farti aria?
1: Sì, sì, drone! La porta! La porta!
3: Presto, cercate un permesso speciale e le chiavi di questa porta! Roberto, non so se reggerà ancora tanto!
1: La porta! La porta è chiusa! Traiamo le chiavi!
4: Presto! Fate largo, lasciatelo respirare! Che succede? Abbiamo avuto una chiamata!
3: La porta è chiusa, non troviamo le chiavi!
4: Chiamate gli artificieri!
1: No, no! Così la rompete!
3: Ecco! Abbiamo trovato le chiavi!
1: Sì, sì! Dammele! Sono mie! Ah! Senti come gira! Ascolta il meccanismo! Sto godendo!
3: Roberto, è una sensibile erezione in camera!
1: Omar! Alza l'inquadratura!
0: Freedom!
1: Amici di Freedom, anche in questa puntata avremo un'esperta di mummioni, dottoressa...
5: Mi perdoni, ma non si ricorda il mio nome?
1: Ma certo, sì, dottoressa...
5: Scusi, ma mi è parso che lei non si ricordi il mio nome. Mi sembra un pelo sgarbato da parte sua.
0: Freedom!
5: Ma perché mi avete interrotto?
0: Freedom!
1: Scusatemi, amici di Freedom, la dottoressa è dovuta andare via urgentemente, ma la puntata continua e ora ci trasferiremo...
5: Scusi, ma sono sempre qui seduta di fianco a lei, se n'è reso conto?
1: Drone sulla figura di merda!
0: Freedom!
1: Porta!
4: Oh, io!
1: Attento, Omar, che è stretto!
4: Oh, io!
1: Porta!
0: Freedom!
6: Chi è che disturba alle 4 di notte? Che è successo? Qualcosa? Pronto?
7: Pronto? Salve, professore! Stavo aprendo una porta e mi è venuto in mente che volevo invitarla ad una puntata di Freedom sui mummioni e una rocca in Emilia.
6: Lei si rende conto che sono le 4 di mattina, vero?
7: Sì, ma ero sveglio perché ho ordinato le porte nuove di casa. Sa, le cambio ogni settimana.
6: Ma lei sa di avere un problema? Vero?
7: E allora che fa? Viene?
6: No!

0: grazie! La mando a prendere!
1: Chi era, amore?
2: Niente, un matto!
1: Amore, mi chiudi la porta del bagno che c'è corrente!
2: Sì, certo! Chi è ancora? Pronto?
0: Ho sentito una porta, posso venirla ad aprire anch'io?
2: Ma come cazzo? Come cazzo fa? Ma cosa fa, mi spia?
0: Ho preso casa qui di fianco, professore! La zona è stupenda!
2: No!
3: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
1: Amore, io esco!
4: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della sera. Ah!
7: Sì.
4: Ah!
7: Sì!
4: Dai!
7: Sì!
4: Dai, dai! Dai, dai!
7: Oh!
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
7: No, fermi tutti!
4: Che cazzo!
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
8: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo!
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti fa riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
6: Con l'happy ending.
7: Vaffanculo, puttana.
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
4: Eh?
1: Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film!
4: Una merda!
3: Porn Bob. This duration is inside a hand.
6: Black and Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Azione, si chiama.
10: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile?
11: Sì.
10: E non la chiamavo appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
12: Mi piace, mi piace.
11: Non c'è nulla.
10: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
11: Ma in che periodo?
10: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
11: Perché?
10: No, perché sto girando.
11: Silenzio assoluto, forse lei.
10: Sì, perché sto girando.
11: Io sento parlare dietro lei.
10: Sì, nel vero senso della parola, perché sto girando questa pellicola che si chiama Black and Decker. Noi siamo una società di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
12: Mi piace nel culo.
11: Allora, ascolti un attimo.
10: Mi perdoni un attimo, scusi, sono sul set. Sì, un attimo.
11: In questo momento non ci sono.
10: Sì, allora, aspetti un secondo, sì, mi perdoni che devo dare lo stop, perché sennò mi vengono gli attori.
12: Nel culo mi piace.
10: Allora, stop, per piacere, credete. mettetelo in canna, perché dopo facciamo l'ingoiata generale.
12: Ma ce l'ho nel culo.
10: Sì, allora lo fai tirare fuori, gli dai una pulita e così ci prepariamo.
12: Tu lo succhi a me.
10: Allora, le stavo dicendo, signora, che appunto a me servirebbe per tre ore. Se vuole prendersi un appunto a riferire ai suoi figli.
11: Va bene. Allora, mi dica.
10: Allora, io devo girare Black and Decker, che è una storia. Noi siamo una casa di produzione hard gay, se non è un problema. E dobbiamo girare appunto questa scena di Anna il Brutale all'interno dello spazio dove via materiale edile tipo la malta, insomma quelle robe lì. E la produzione si chiama Sunshine Star.
11: Non sento proprio niente. Sasta, guardi,
10: perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop, ragazzi, vi ho detto. Aspetta a farmi cam shot. Anche perché, scusate, siete in due con canna dritta.
12: Ho bocca piena.
10: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
12: Okay?
10: Allora,
12: fammi
10: una stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare, così almeno
11: riusciamo. Facciamo così.
10: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491, sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, regista di Fibra. Scusi un attimo, mi stanno venendo gli attori. No, stop. Sbagli sulla schiena, Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
12: Bella calda nella schiena.
10: Ok, vai, sbaglia.
12: Come mi piace,
13: quanti peli.
10: Stop. Ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate. Cosa siete? Lo Sferatu, figa.
14: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà.
15: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'è ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, carrozzeria?
4: Sì, chi è?
5: Allora, Diga. Io dovrei rimettere a posto un'automobile.
4: Sì.
5: L'automobile è di mio cognato, che recentemente è sparito perché, diciamo, aveva una storia con una ragazza sudamericana e poi recentemente ha fatto perdere le sue tracce, probabilmente in Sud America. Però noi abbiamo chiesto anche alla Farnesina, ma per il momento non ce n'è traccia. Potrebbe essere in Venezuela o in Colombia, però...
4: Sì, guardi, che macchina è?
5: È una Trabant.
4: Guardi, ma lei è possibile che casomai gli fa un po' di foto, ma sa Rieti?
5: Sì, perché le spiego. Allora, il mio cognato è originario di Genova come me. Poi, diciamo, siccome lui lavorava nell'esercito, capisce? È stato trasferito a Rieti. Ha fatto anche carriera, diciamo, è diventato anche colonnello. Quindi era anche una persona importante. Era l'ultima persona da cui ti aspettavi che prendeva una ragazza che poi secondo me era una prostituta e se ne andava in Venezuela. Però sai, in questi casi qua non può mai dire, perché poi c'aveva anche una certa età, aveva divorziato dalla moglie, aveva due figli grandi, di cui tra l'altro uno è adesso in comunità di recupero perché si drogava. Sì, è una storia un po' triste. Comunque, diciamo, lui ha lasciato questa macchina e io non so neanche se si mette in moto, non so neanche il modello, perché io non mi intendo tanto di macchine.
4: In ogni caso dobbiamo vederla, quindi ci andiamo di persona mi porta delle foto più o meno che io mi possa regolare alla spesa.
5: Certo, ma perché questa macchina, diciamo, è un po' vecchia. Io le ripeto, non mi intendo moltissimo di autoveicoli perché, diciamo, nella mia vita ce ne ho avuti 3 o 4, ma principalmente prendo i mezzi perché, sa, ho avuto la fortuna di lavorare sempre molto vicino a casa. Allora facevo 2 fermate con 92, al massimo 3, e arrivavo al lavoro, quindi la macchina non l'ho quasi mai usata. L'ho usata un paio di volte per andare in ferie quando avevo la Renault 4, che sono andati in Turchia con mia moglie, un viaggio bellissimo tra l'altro, insomma è una macchina che andava piano, quindi alla fine ci siamo limitati, abbiamo limitato un po' le ambizioni perché volevamo spingerci anche verso le zone un pochino più interne, quelle vicino all'Iran, all'Afghanistan. Però era un periodo caldo, un po' come adesso, no? C'erano delle guerre.
4: Ma lei non c'ha documenti, non c'ha niente di questa macchina?
5: Sì,
4: c'è documenti, quindi una volta la veniamo a vedere, a visionare, vediamo che anno è, di che cosa si tratta.
5: Il problema è che questi documenti sono in una lingua slava, sono scritti in cirillico, perché la macchina... Perché le spiego, mio cognato ha avuto prima di questa relazione con questa ragazza venezuelana o colombiana, adesso non lo so bene, perché poi sa, quei paesi lì dell'America Latina si assomigliano un po' tutti, insomma posti dove ci sono sparatorie, la cocaina, queste robe qua. Prima di questa relazione, diciamo, aveva avuto una specie di liaison con una ragazza dall'est che aveva conosciuto durante una specie di viaggio a sfondo sessuale che aveva fatto nei paesi dell'est. In ogni caso, di ritorno da una di queste sue incursioni nell'est alla ricerca di ragazze un po' facili, diciamo, chiamiamole pure delle prostitute, delle bagasce.
4: Mi scusi se la...
5: Ci mancherebbe.
4: Siccome c'è un altro signore.
5: Ah, sì, mi scusi.
4: Se vuole mi ricontatta, ci mettiamo d'accordo e andiamo a vedere l'auto.
5: Andiamo a vedere l'auto. Allora, l'auto non si trova proprio all'interno della città,
4: Non è un problema.
5: Sì, cioè dovrebbe essere tipo una specie di fattoria, capisce?
4: Va bene.
5: Contestualmente, infatti, io al termine di questa telefonata dovrò anche chiamare, diciamo, dei veterinari, perché le bestie che mio cognato allevava, perché aveva questa passione un po' così come il dottor Dolittle, versano in condizioni di salute un po' precarie. Ma io che cosa vuole che ne sappia di galline, tacchini, maiali, capisce? Non so se lei è ferrato sull'allevamento dei suini o degli ovini, no?
4: No, guardi.
5: Mai allevato una capra?
4: Guardi, devo interrompere, mi dispiace, guardi, perché c'ho una persona che mi sta attendendo.
5: Sì, senta, ma eventualmente, siccome, diciamo, la macchina è in condizioni un po' disastrate, ci potrebbero essere dei problemi per rimuovere dall'autoveicolo?
4: No, non ci sono nessun tipo di problemi.
5: No, se perché c'è dallo sterco.
4: La rimuoviamo noi.
5: Sì, c'è dallo sterco, capisce, di gallina.
4: Va bene, dopo si vedrà.
5: Si può levare comunque lo sterco?
4: Sì,
5: comodamente. Non può aver compromesso, diciamo, lo stato della vernice, non è corrosivo. Eventualmente, lei conosce qualcuno che fa dei servizi di pastorizia o di veterinaria da consigliarmi per prendersi cura di
4: questo? No, su questo no.
5: Non conosce nessuno che conosce maiali?
4: No.
5: Neanche. Perché mio cognato conosceva delle maiale, non so se...
4: Mi dispiace, devo interrompere, devo parlare con un'altra persona.
5: Ah, sì, no, ma ci mancherebbe, non voglio rubarle del tempo.
4: Ok, guardi, devo chiudere.
5: Deve chiudere, sì. No, ha ragione, sì. Arrivederci, salve. Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Che c'è?
10: Ti ucciderò.
9: Uccidi, uccidi, uccidi.
10: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
9: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
10: Marco Mazzoni ti ucciderà.
9: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
10: Hai paura?
9: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
10: Stanotte ti massacro di messa.
8: Leone Veritas.
9: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
10: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
9: Una vacca di tua madre.
10: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
9: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
10: Ti ucciderò.
9: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi dello zoo.
10: Morirai nella tua merda di invidia.
9: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
10: Addio.
9: Colpa mia.
10: Ma vai a cagare.
9: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscio la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
11: Ma va a cagare, va.
9: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
8: Leone Veritas.
12: Cuccioli stava rischiando di morire.
10: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
9: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
10: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
9: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
10: Hai paura?
9: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
8: Leone Veritas.
10: Ti ucciderò, bastardo.
9: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
13: Vado!
10: Hai paura di me, vero?
9: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
10: Quando è che vieni a Sondrio?
9: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
10: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
9: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
10: Non ho paura di te.
9: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
8: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
10: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai.
11: La radio, alla puttana d'esordine.
10: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
10: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
10: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
10: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
10: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
10: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
10: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
10: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
14: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
8: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. 105. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Acqua azzurra, acqua chiara.
15: Siccità, siccità, l'Italia a secco, il Po, i minimi storici cominceranno probabilmente a razionarci l'acqua, non potremo fare la doccia, lavare i piatti per settimane, mesi, forse. Questo naturalmente perché le riserve idriche non si sono riempite durante l'inverno a causa degli evidenti cambiamenti climatici, ma c'è sempre un ma, perché quando si parla d'Italia c'è sempre un ma. Dovete sapere che la nostra rete idrica ha un tasso di spreco del 42%. Questo vuol dire che su ogni litro di acqua che noi utilizziamo, 40 centilitri, cioè quasi mezzo litro, va sprecata perché i nostri tubi fanno schifo al cazzo. Dovreste essere incazzati come bestie. Apriamo le linee, dai, io lo sono, apriamo le linee, dai. Andiamo da Agostino, Roma. Agostino, siccità. Come mai siamo in siccità? Che cosa è successo? Tu lo sai?
16: Perché la gente sprega, non gliene frega un cazzo.
15: Quindi sono gli sprechi.
16: Siamo il cancro del mondo, dobbiamo morire tutti.
15: Beh, mi sembra un punto di vista un pochino estremo. Perché siamo il cancro del mondo?
16: Siamo il cancro, dai, ci siamo mangiati un pianeta in meno di 100 anni. Ma come cazzo?
15: Mi sembri molto alterato.
16: Siamo tutti, ci dobbiamo morire tutti, dobbiamo morire.
15: La colpa secondo me è dei parassiti romani come te, che ci avete tutte queste cazzo di fontane. Cosa ve ne fate di tutte
16: ma
15: quelle cazzo di fontane?
16: Ma le hanno chiuse tutte, ma l'acqua ne manco potabile. Sono sempre gli stessi 10 litri d'acqua che girano.
15: E ci andate a fare il bagno, a sciacquarvi le palle nella fontana.
16: Magari, mo vado a Fontana di Trevi, mi porto il bagno schiuma, lo shampoo, ma lo faccio là, la faccio
15: a. Bravo, vedi se riesci a prendere anche il tridente di Nettuno in culo, vai.
16: E te lo picca al culo, dai, stanno tre punte, una a me, una a te.
15: E una a tuo padre. Ciao bello, ciao ciao. Ciao,
16: ciao,
15: ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Franco sul camion. Franco da Bari, dai.
17: Allora, io ti devo dire, io sono del sud, no? Ho parlato con degli amici miei agricoltori.
15: Sì.
17: E hanno detto che noi è una vita che siamo in queste condizioni. E tiriamo l'acqua a 700-800 metri di profondità. Quindi quelli del nord devono provare a fare le stesse cose, perché quelli attingevano al Po e l'hanno prosciugato. L'Italia si sta desertificizzando, da cazzo tu dici.
15: Non usare parole che non conosci. L'Italia è secca, è secca, dica è secca, dai.
17: Come la figlia delle vecchie.
15: Esatto, l'Italia è secca, quindi bisogna tirare l'acqua dal fondo dei pozzi, dici te.
17: Dal fondo dei pozzi, come la tiriamo noi di qua.
15: Ma che ce ne frega noi dell'acqua, noi, Franco, noi andiamo a vino.
17: Bravo, quello, noi beviamo il vino di Troia. Così le facciamo bere alle donne e diventano pure Troia pure loro.
15: Beh, questa è una teoria interessante, la riesemiamo un'altra volta. Ciao Franco, buon viaggio, ciao.
17: Ciao, bello.
15: Lascio a Drom, lascio a Drom, ciao. Andiamo da Palmiro, Palmiro, perché c'è la siccità? Dica.
18: Ma forse se usassero meno acqua per innaffiare tutti sti cazzo di giardini che non servono a un cazzo.
15: Ah, un cazzo, i giardini non servono a un cazzo.
18: E cosa serve?
15: Fare l'ombra, il fresco, la gente va al parco.
18: Se ma che c'è dall'ombra con
15: scusi, lei che cosa fa? Giardini di bonsai? Cosa ci mette sotto gli scarafaggi?
18: No, io ho tutto cemento, guarda.
15: Tutto cemento vorrebbe lei?
18: Sì, sì, tutto cemento, ma... perché mi ha rotto le palle il giardino.
15: Ma infatti, dice lei, queste cazzo di piante cosa vogliono da noi?
18: No, vabbè, a me non guarda, io non ho contrario agli altri, ma io le piante non mi sono mai piaciute.
15: Mai piaciute? Meglio, facciamo degli alberi di cemento, poi li dipingiamo.
18: No, a me non mi interessa l'albero, se interessa l'albero solo a me non mi interessa.
15: Se lei toglie gli alberi e li sostituisce col cemento, viene il dissesto idrogeologico.
18: Ma io non ho detto che li devi sostituire.
15: Che cosa deve fare? Lei ha detto che i parchi sono inutili, tu l'hai detto.
18: No, ci usano troppa acqua.
15: Troppa, e quanta gliela devi dare? Col contagocce vai.
18: Ci resta solo perché piangere ormai.
15: Ecco, allora vada a piangere vicino a una pianta di basilico, così la innaffia, va a far culo. Dai, ciao, ciao, ciao. Testa di cazzo. Andiamo da Isaia, Isaia, vai Isaia, che parla veloce, vai Isaia.
19: Sei il più bravo giornalista che di tutto il mondo.
15: Grazie, grazie, grazie mille, ma manca
19: bravissimo.
15: L'acqua. Grazie, sì, ma manca l'acqua però.
19: E che dobbiamo fare?
15: Attaccarsi al cazzo, no, dico.
19: Ci trasferiamo all'estero, andiamo.
15: Dove? Dove? Dove va?
19: Andiamo in Canada, quelle parti lì.
15: In Canada va lei. Ma lei lo sa l'inglese, sì?
19: Sì.
15: Lei parla inglese, è anglofono.
19: È lingua internazionale, inglese, lo sanno diciamo il 40% in Italia.
15: Allora parliamo della desertificazione del pianeta in inglese, via.
19: No, quello non sono capace, so parlare semplice, basta.
15: Cosa sa dire? Cosa sa ordinare un hamburger, dica?
19: Sì, una cosa, I want a hamburger, drink.
15: I want a hamburger drink, sì, credo che l'abbia detto anche Shakespeare, Se invece vuole un frullato dice...
19: È shake, non so come si chiama.
15: È scecco, sì, le portano un asino in Sicilia se lei dice shake. Lei incontra un passante, c'è un signore col cappello e i baffoni. Dice buongiorno, buongiorno a lei, hello. Mi scusi, dove sono le puttane? Prego.
19: I'm sorry, where are prostitute?
15: Insomma, a puttane ci riesce ad andare, si vede che c'è una certa pratica le droghe.
19: Sì, sì, è lingua internazionale inglese.
15: Va bene, allora vatti a fare un esamino, adesso per la clamidia, per la sifilide, ci risentiamo un'altra volta, va bene?
19: Ciao, cruciale, bravo, sei il migliore del mondo.
15: Goodbye,
19: goodbye.
15: Mamma mia. Un altro, dai. Sentiamo Veronica.
20: Che a me si sta seccando altro a furia di sentire queste notizie.
15: Quindi lei è preoccupata per la siccità?
20: Io ho caldo, è questo che mi preoccupa. Del resto io cosa posso farci? Lei ha qualche idea?
15: Innanzitutto si spogli e eventualmente si solletichi i capezzoli.
20: Ok.
15: Bravissima, io ho sentito che solleticare i capezzoli provoca frescura. L'ho letto su Nature.
20: Lo sto facendo in diretta.
15: Quindi lei manca il cazzo, oltre che l'acqua.
20: È il punto, esatto.
15: Come mai non piovono cazzi?
20: Non saprei dirle.
15: Va bene, senta, mi informo presso un meteorologo e un ginecologo, congiuntamente.
20: Ecco, grazie, ecco. Attendo notizie.
15: Nel caso dovesse arrivare un fronte di alta pressione dei cazzi, la chiamo, va bene?
20: Così, grazie.
15: Un abbraccione grande, arrivederci. Salve, salve, salve. Un altro. E chiudiamo con lui, l'amico mio. La settimana scorsa è stato arrestato, vogliamo saperne di più, speriamo che l'abbiano rilasciato.
21: Ma come cazzo fai a sapere? Padre che non mi hanno arrestato, ma che cazzo sai, fai a sapere? Ma te, ma chi è che viene a dirti le cose a te, merda?
15: Allora io ho le mie fonti.
21: Chi cazzo viene a dirti le cose, brutta
15: io
21: merda?
15: Io ho le mie fonti, io ho tentato.
21: Ma adesso dimmi chi cazzo ti ha detto sta cosa. Non mi hanno arrestato, brutta merda, perché la differenza tua e di tutti gli altri conigli che ci sono in giro, hai capito? Lunedì scorso sono passato a prendermi una bottiglia d'acqua al mercato.
15: Sì.
21: C'era un bastardo maledetto, guarda. Madonna quanto ti ho pensato, madonna quanto gli ho dato. Un bastardo gli ha rotto il finestrino alla macchina per rubare la borsa alla donna, mentre la sua puttana animolosa le istruiva, le distraeva. Ti ho pensato, brutta merda.
15: Sì, adesso sei un Avengers, sei diventato
21: brutta
15: un supereroe,
21: merda.
15: Sei diventato.
21: Ti ho pensato, brutta
15: il
21: merda.
15: Piccolo Grayskull di quartiere.
21: Ma tardi, maledetti anche quelli, ragazzi.
15: Ma sì, adesso sei diventato un supereroe. Dai, sei un supereroe. Adesso hai salvato.
21: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
15: Ti hanno sbattuto.
21: Maledetto.
15: Ti hanno sbattuto dentro perché sei un riottoso. Tu pensi di aver salvato una donna, ma in realtà tu sei un pazzo con l'accetta.
21: Ma che cazzo vuoi? Se tu, io non sono un pazzo aggressivo, sei tu che mi fai salire il sangue al cervello.
15: Mi hanno detto che. Brandivi un'ascia,
21: molto maledetto,
15: vero?
21: Bastardo, infame.
15: Adesso come
21: fatti
15: si vive?
21: Fatti vedere, Cruciani, sì, fatti vedere, te lo giuro. Una volta che arriverò a metterti in mano.
15: Non posso perché sei un pregiudicato. Io non mi faccio vedere in giro coi pregiudicati.
21: Sei pregiudicato?
15: Criminale, sei qua.
21: Brutta merda.
15: Sei un leone da tastiera.
21: Sei uscito dal buco, bastardo. Sei uscito dal buco sbagliato. Brutta merda. Sei un portatore sano dei Tardanelli. Brutto onto, brutto che te odio.
15: Sei un
21: leone
15: da tastiera.
21: Brutta merda. Devi imparare a stare zitto. Quando parlo io, tu stai zitto.
15: Mai.
21: Ma stai zitto.
15: No.
21: Stai zitto. Quando parlo io, tu devi stare zitto.
15: Perché sei un leone da tastiera. Leone, dici sempre le stesse cose. Mai un contenuto.
21: Te lo giuro, Cruciani, te lo giuro. Ti prendo e ti stacco le canne della gola, porca. E mi abbevano del tuo sangue, maledetto bastardo.
15: La solita piritera.
21: Sono le che ti scortico vivo, come San Bartolomeo. Brutto volto maledetto, devi morire!
15: Quindi un pregiudicato vuole ridurmi come San Bartolomeo. Devo indagare, alla prossima, ciao, vaffanculo.

0: Che bellezza, ben ritrovati a una nuova edizione dello Zucchino d'Oro, la gara canora dedicata ai più piccini. Tante tenere canzoni in gara quest'oggi e come sempre a farci compagnia c'è il mio amico Topo Grigio.
1: Ma cosa mi dici mai, porco... Credevo che non la facessero più sta merda di trasmissione. Tanto lo sanno tutti che la guardano solo i pedofili.
0: Allora, intanto Topo Grigio non si può bestemmiare in televisione, mi raccomando. Come scotti! Come sei caldo, Topo Grigio. Non è che per caso è la febbre?
1: Ma cosa mi dici mai, bastardo, vecchio di merda, non ho la febbre. Scotto perché mi sono appena fatto una pera mega galattica. E prego il signore delle pantegane di mandarmi dall'altra parte del mondo il più presto possibile. Non ne posso più di questa merda. Sono stufo di fare il buffone in televisione. Non piaccio neanche ai bambini.
0: Topo Grigio, Topo Grigio, lo so io cosa può tirarti su il morale. Una bella canzone. Ascoltiamo dunque la prima concorrente in gara. Lei è la piccola Luigina da Varese con Ho ucciso mio cugino.

0: Allora, Topo Grigio, ti è piaciuta la nostra prima canzone in gara? Forte, vero?
1: Ma che cazzo ti ridi, vecchio di merda? Chiama i servizi sociali piuttosto che al prossimo blocco pubblicitario. Questa ci ammazza tutti. Connor, odio essere un ratto di pezza!
0: Il nostro Topo Grigio è davvero di gusti difficili. Che ne dite, bambini? Gli facciamo scontare un'altra canzone? Topo Grigio, tanto i ratti vivono al massimo 3 anni. Stai calmo. E nel frattempo accogliamo con un bel applauso il prossimo piccolo concorrente. Lui è Giulietto D'Avasto.

0: Dia.
1: Bellissima, bellissima. Purtroppo il tempo è volato e siamo già giunti al termine della puntata, ma niente paura, la gara continua settimana prossima. Topo Grigio, vuoi ricordare ai nostri spettatori come possono votare la loro canzone preferita?
2: Ma certo, fate esattamente quello che sto per fare io. Addio mondo crudele. Cosa mi dici mai?

0: Porca m***a, sono di pezza e non posso morire.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, ma mi dica, se da un po' posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
5: Prego.
4: Proprio una roba al volo. Le spiego, allora, mio nipote, diciamo, è partito per un viaggio di ricerca di carattere scientifico verso le Galapagos. Non so se conosce questo arcipelago molto remoto, no?
5: Ho capito, allora?
4: Perché le spiego, lui sarà, diciamo, nelle Galapagos per circa 6 mesi perché è un naturalista, che non è un naturista, che sono i naturisti, sono quelli che vanno sulle spiagge con il velino di fuori. Invece i naturalisti sono studiosi di specie animali. Lui ha vinto questa borsa di studio per diciamo, andare a studiare delle specie animali nuove, diciamo, che quando Darwin è stato là anticamente non le aveva ancora viste. Durante questo tempo io mi devo prendere cura della sua pianta, però non so come fare. Ad esempio, ci sono delle patologie o dei tipi di parassiti che forse io non conosco e non so come trattare, capisce? No, perché le spiego? Perché io ho notato.
5: Vorrei richiamarlo più tardi. Mi lascia il suo recapito, la faccio ricontattare.
4: Esattamente. No, perché le spiego? In pratica ho notato che, diciamo, alcuni rametti di questo. La pianta è un gelsomino rincospermo.
5: Sì, mi lascio il recapito, la faccio ricontattare al titolare. Oppure se prova a chiamare questa sera intorno alle 18 lo dovrebbe trovare.
4: Alle 18?
5: Sì.
4: No, ma alle 18 è un po' un problema. Perché le spiego, io sto facendo dei trattamenti di elioterapia, non so se ha presente che cosa sono, perché io, diciamo, sì. con l'arrivo di questa stagione, a parte, diciamo, i consueti mali di stagione, i raffreddori, le rinite allergiche, comunque
5: guardi,
4: soffro anche un pochino di queste forme reumatiche, e allora attraverso questa elioterapia riesco ad avere sollievo per un paio di giorni, anche se poi la faccio una volta alla settimana, quindi quei 5 giorni che poi, diciamo, distano dalla prossima elioterapia, comincio di nuovo a soffrire un po' qualche dolorino.
5: Sì.
4: Però le garantisco che funziona anche il massaggio con pietre calde. Ma ha fatto un massaggio con pietre calde?
5: No, purtroppo no.
4: No, glielo consiglio vivamente. Però non vada in quei centri lì orientali, perché quei centri lì orientali dicono che fanno il massaggio con le pietre calde e poi ti offrono tutto un altro tipo di trattamento. Io non lo sapevo,
5: ma
4: ho visto un servizio di denuncia in televisione che pare che in questi centri qua, invece che con le pietre calde, te lo facciano con le mani calde e sia tipo una cosa tipo la prostituzione, capisci?
5: Sì,
4: no, perché le spiego,
5: è più comodo per me, va bene,
4: più comodo, diciamo intorno alle 16:30.
5: Sì, mi dà il suo recapito, la faccio ricontattare io, perché quell'ora il titolare non è in ufficio.
4: Non è in ufficio, ma no, non lo posso raggiungere, è un telefono mobile.
5: Sì, però in questo momento,
4: no, perché
5: momento
4: le spiego, perché questa nuova tariffa che ho fatto
5: perché...
4: con no, per questa nuova tariffa che ho fatto con il telefono, no? Mi consente,
5: sì, però...
4: praticamente di avere un numero di chiamate illimitate anche sui telefoni mobili, quindi
5: ma guarda,
4: posso...
5: mi può lasciare un suo ricatto, la faccio ricontattare io.
4: Va bene, allora le lascio il mio numero di telefono, va bene?
5: Sì, grazie.
4: Ok, allora il numero di telefono è una numerazione TIM, però in realtà non è più la compagnia telefonica, sono passato ad un'altra. Adesso non voglio stare a fare pubblicità perché mi sembrerebbe anche sbagliato, però...
5: Ah, non so niente,
4: sì,
5: credo.
4: Comunque
5: mi
4: sembra un TIM.
5: Signor?
4: Io sono il signor Palanca.
5: Palanca?
4: Sì, Palanca, come il denaro in genovese, presente, no? Che noi genovesi parliamo sempre di palanche, che poi tra l'altro quel fatto che siamo così delle persone taccagne non è vero, perché il genovese non è taccagno,
5: sì.
4: È parsimonioso, è risparmiatore, perché se il genovese si deve comprare una casa
5: intorno alle 4:30 la faccio ricontattare.
4: Intorno alle 4:30 va bene, allora mi tengo nei prezzi del cellulare, anche se devo tenere la suoneria alta, perché a quell'ora lì io ormai sono gli ultimi giorni per andare a tagliare la legna e quindi molto probabilmente sarò nel bosco ad accorciare i rover, che quest'anno ho deciso di tagliare questi rover, anche se sono un po' piccoli, però la forestale mi ha detto che li posso tagliare, mi ha messo dei segnetti rossi su quelli che posso tagliare, non pensavo, anche se sono un po' piccoli, perché le spiego, la forestale, diciamo, quando il setto del tronco, diciamo il diametro del tronco è inferiore ai 12 cm tendenzialmente chiede ai proprietari dei boschi di non tagliare, appunto per non danneggiare l'ambiente. Invece quest'anno, siccome è stata una stagione particolarmente rigogliosa, posso tagliare anche questo, quindi tengo la suoneria un po' alta perché potrei essere con la motosega che taglio questi roveri, va bene?
5: Va bene, ok.
4: D'accordo.
5: Posso ricontattare tra oggi e domani?
4: Ma c'è qualcosa che non va? La sente un po'?
5: No, non sta tutto bene, la faccio ricontattare, la ringrazio. Grazie,
4: no, perché se non si sente bene, guardi, questo massaggio con pietre calde glielo consiglio vivamente. Pronto? Vedi, se faceva il massaggio non è ancora al telefono.

0: Ciao brutti fanghi, vi scrivo perché il 5 giugno mi sposo con la mia ragazza. Ovviamente io non ho mosso un dito per i preparativi, mentre lei sono 2 anni che vive solo per quello. Come location ha scelto una cascina sperduta nei campi vicino a Magenta, perché dice che è un posto romantico, anche se fuori ci sono tipo i trattori parcheggiati. Non vi dico niente, rovinatele la vita.
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Alessandra?
2: Sì.
3: Ciao, buongiorno, sono Francesco, sono il collega di Melanie.
2: Io ci chiederà il tipo di...
4: Posso richiamarti tra 5 minuti?
3: Perché è una comunicazione importante.
4: Allora aspetti che esco.
3: Mi dispiace, scusami, però è una comunicazione abbastanza importante. Ascolta, ti chiamo perché c'è un problemino con la location. Con la location per il 5 giugno. Ti spiego molto brevemente il problema. Siccome è periodo di concimazione dei campi, nella zona, diciamo, circostante, sono stati applicati in questi giorni, verranno applicati dei prodotti chimici, diserbanti, insetticidi. E purtroppo, però, il livello di questi prodotti potrebbe essere troppo alto per garantire la presenza di persone nella zona. Questo mi è stato riferito dagli uffici. Ora, per questo io potremmo trovarci nell'incertezza di aver organizzato tutto quanto e poi l'ASL non ci fa soggiornare, capito?
4: Sì, il problema è che non vedo una soluzione.
3: Allora, le soluzioni che possiamo trovare sono cambiare location, però come sai adesso è periodo di matrimoni.
4: Esatto,
3: non è facile. Oppure spostare, esatto. Spostare di un mese e mezzo.
4: Ma io, cioè, a parte tutto pagato i fornitori, e poi io sono già d'accordo con la chiesa, cioè non è fattibile a 15 giorni, capite anche voi?
3: Certo.
4: A parte che io voglio dire, cioè, se si concimano i campi, non credo sia una cosa del 2026, sarà una cosa che si fa tutti gli anni, no?
3: No, certo, però il problema è che in questo tipo di concimazione vengono sparsi questi composti. Mi hanno spiegato che viene applicato questo prodotto, si chiama BMTS, che è nocivo per l'uomo. Infatti i coltivatori diretti usano una mascherina per lavorare nei campi quando lo spargono, perché è tossico. Quindi la ASL deve rilevare periodicamente i livelli di questo BMTS nell'aria per vedere se è possibile soggiornare o no.
4: E noi... Ma questa risposta l'ASL quando ce la dà?
3: Il giorno stesso, perché loro vanno, rilevano e guardano il coefficiente e dicono sì, potete fare, no, non potete fare. Però io ho pensato di chiamarti subito perché forse è meglio prevenire che curare, no?
4: 15 giorni non lo so, non saprei proprio che cazzo fare, cioè mancano 15 giorni, scusami per la parolaccia.
3: No, ci mancherebbe, però se poi salta tutto...
4: Sono 2 anni che abbiamo fermato la location.
3: No, capisco, però se poi salta tutto all'ultimo momento cosa fai lì con gli invitati, col catering? Anche il catering non lo puoi mangiare, cioè se le sostanze nell'aria sono tossiche, anche ti diventa tossico anche il catering, cosa fai, ti mangi il concime? Però io fossi in te metterei...
4: Guarda, io in questo momento non ho un'altra location jolly da chiamare, dirgli guarda che il 5 veniamo in 80.
3: Vuoi te ne do qualcuna io, certo, no, sono un po' particolari, non sono come la cascina che avevi scelto, però la migliore che ho in questo momento è diciamo quest'area post industriale, archeologia industriale, è una cosa un po' strana, è un ex capannone dove venivano fabbricati laterizi. La zona non è perfettamente attrezzata, però è carino, comunque ha quest'area un po' post industriale, un po' da architettura industriale, non so se ti può piacere.
4: Ascolta, ti richiamo io tra mezz'oretta, dai.
3: Senti, io poi queste robe qua vanno via. Cioè, o decidi...
4: Ascoltami, io che cazzo decido adesso? Mancano 15 giorni.
3: Allora, prima di tutto col cazzo, prima di tutto...
4: Come ci sposiamo in due?
3: Sì, ma prima di tutto il cazzo con me non va bene, perché io sono qua per aiutarti.
4: Ma con me va bene l'arroganza, perché io sto lavorando anch'io.
3: Ma quale arroganza? Sono qua che ti sto risolvendo un problema e tu mi parli col cazzo, non ho capito.
4: Ma scusami, tu mi hai chiamato, mi hai posto il problema e io ti sto dicendo, al di là del fatto che mancano 15 giorni al matrimonio, punto primo. Seconda cosa, ho detto che io mi devo confrontare con l'altra persona, perché io non mi sposo da sola, devo parlare con l'altra persona.
3: D'accordo.
4: Per capire cosa vogliamo fare.
3: E all'altra persona che cosa gli dici se io non ti dico quali sono le opzioni? Cosa gli dici?
4: Intanto l'altra persona potrebbe avere un'altra soluzione lui, io questo non lo posso sapere. Non potevamo sapere che a 15 giorni al matrimonio la location non andava bene.
3: Lo so, senti, non è colpa mia se spargono la merda,
4: cioè... non è neanche colpa mia, però mi perdoni, io 2 anni che ho pagato l'acconto.
3: Io non me ne frega un cazzo, potrebbero anche essere 10 anni che hai pagato l'acconto.
4: Non gliene frega un cazzo lei.
3: Mica mi devo sposare io, sono qua per risolverti il problema e mi, mi parli col cazzo.
4: Ma io le sto dicendo che prima mi devo confrontare con l'altra persona e poi la richiamo io. Gliel'ho detto tre volte.
3: Sì, ma io ti sto dicendo che non sei l'unica che si sposa in queste settimane qua. E quindi se non ti affretti rimani col culo per terra. Poi se non ti interessa l'aiuto che
4: hai
3: ti possiamo... Esatto, allora se poi
4: ragione.
3: Non ti... Scusa, sto parlando sto cercando di risolverti un problema. Se poi non ti interessa l'aiuto che ti possiamo dare io e Melanie, ti arrangi.
4: Adesso io mi confronto con il mio compagno, capiamo cosa vogliamo fare. E io massimo un quarto d'ora, mezz'ora la richiamo. Che tanto io adesso devo uscire dal lavoro, la chiamo.
3: Vabbè, quindi perché ora mi richiami?
4: Indicativamente per mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40. Può andare bene?
3: Mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 è un po' un casino. Ti spiego perché. Perché a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 io sto montando questo scherzo che poi va in onda nello Zodi 105. Possiamo sentirci dopo?
4: No, guarda. No, siete delle merde. Siete delle merde.
3: È uno scherzo di Paolo.
4: Ma siete delle merde. No, io ti avrei preso schiaffi.
3: Anche tu che mi parli col cazzo così, scusa, sono stato gentile.
4: Ma gentile un cazzo, ma secondo te cosa devo fare a quei giorni? Ma ammazzo, cioè non hai altre soluzioni.
3: Dai, ti do un bacione, congratulazioni, auguri.
4: Grazie mille, spero di sposarmi a questo punto. Stasera.
3: Di no sull'altare, di no. No, ma hai fatto l'infameria e no.
4: Adesso vedi tu che cazziatone. Altro che ridere.
3: Un bacio.
4: Ciao.
3: Ciao Alessandra, ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

Radio 23 centimetri. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.

0: un magistrato. Però c'è qualcuno, qualcuno è andato a votare, 14,6%, quindi loro, voglio sentire loro, i delusi, dai, vieni, apriamo le linee, via. Andiamo a Bari dal nostro camionista preferito. Vai.
1: Ehi, me ne sono uscito a votare. Sono rimasto sul camion, mattina me ne sono andato.
0: Perché non sei andato a votare? Perché?
1: Perché non me ne frega niente. Perché tu te ne hai preso per il cultante. Che noi andiamo a votare sto referendum. Che non serve a niente a noi alla fine.
0: No? Come non ti serve a niente?
1: Sono sempre i cazzi, oh.
0: Cosa vuol dire che non ti serve a niente? Cosa vuol dire?
1: Ascolta, Bruciani, vado a lavorare, del resto me ne frega niente.
0: Cazzo, però,
1: se va il mio capo alle politiche, io a lui devo votare, perché lui è quello che mi fa vivere.
0: Che ti dà lavoro, certo, giusto. Voto di scambio, è quello che volete, voto di scambio. Vi lamentate che non vi fanno mai votare, poi quando ci sono le votazioni non ci andate.
1: No, non mi piace. Cosa vorrei? 5 schede là, dovevamo. Dove sta mezz'ora lì
0: dentro? Sì, per fare 5x è lunga, perché poi la confondi con la firma. Dai, ciao, ignorante di merda, ciao, dai, ciao. E questo è il loro problema, perché quando mettono la X dicono: oh no, ho firmato la scheda. Mi riconosceranno, il voto non è più anonimo, via un altro. Voglio sentire qualcuno che è andato a votare. Andiamo da Silvia, sentiamo Silvia, vai.
2: Fa caldo, la gente è andata al mare.
0: Fa caldo, quindi, è quello, perché gli altri anni invece faceva fresco.
2: Ma la verità è che li abbiamo votati che facciano qualcosa. Noi noi lavoriamo.
0: Certo.
2: E anche loro sono stati votati e pagati per fare le leggi.
0: Però quando, però quando vi si chiedono 5 minuti per esercitare il vostro diritto di voto, ve ne andate al mare.
2: Io sono andata a votare. Però capisco anche quelli che se ne sono fregati e se ne sono andati via.
0: Perché se ne
2: Perché tutti noi facciamo. Lei fa il suo lavoro di giornalista, io faccio il mio lavoro.
0: Io faccio il mio lavoro di divinità. Diciamo le cose come stanno.
2: Ecco, lei ha una divinità e sarà pagato in quanto divinità.
0: Io sono pagata addirittura con l'8 per mille, da quanto sono Dio.
2: Bravo, ecco, è giusto. Allora lei si vede che è talmente bravo a fare il suo lavoro che è pagato bene. Siccome questa gente, senatori, parlamentari, prendono una barcata di soldi da noi, dalle nostre tasse, se non sono in grado di fare una legge sulla giustizia che ci tuteli, che vadano a casa.
0: Ma perché?
2: Casa,
0: ma perché? Scusi, ma perché adesso non siete tutelati? Cos'è che non vi tutela?
2: Secondo me in Italia l'unica cosa che non funziona è la giustizia.
0: Che non funziona? L'unica cosa che non funziona in Italia è la giustizia. Lei ha mai preso un treno? Ha mai preso un treno? Ha mai preso un treno regionale?
2: No, il fatto che i treni arrivino sempre in ritardo.
0: È colpa dei magistrati.
2: No, dei magistrati. Assolutamente.
0: Di chi è colpa?
2: Delle leggi italiane.
0: Delle leggi. Ma mi scusi, guardi, guardi che i magistrati non fanno le leggi, i magistrati le fanno rispettare. E allora non è la giustizia che non funziona.
2: È vero, hai ragione. Infatti io adesso la prossima volta ne voto altri, voterò i giovani e cercherò nelle liste qualche cosa.
0: Bravo, le sardine! Votiamo le sardine che ci portano la fica pelosa! Fica pelosa! Fica pelosa!
2: No,
0: e ascelle colorate!
2: Non mi piace, non sono fluida, mi dispiace. Non amo i fluidi.
0: La sento che lei è solida, come una cacca stitica che cade nel cesso. Arrivederci, plof! Un altro!
3: E porca vacca, ma secondo te?
0: Cosa?
3: Ma secondo te?
0: Cosa?
3: Quel deficiente lì che li ha promossi.
0: Chi è il deficiente? Chi è?
3: Non lo so io.
0: Non sa.
3: Perché li ha promossi? Quanti soldi abbiamo speso per
0: 400 questo? Milioni abbiamo speso.
3: Bella storia.
0: Vabbè, ma tanto tu sei un evasore fiscale, che cazzo te ne frega? Non ci hai messo neanche un centesimo. Sei un evasore fiscale, quindi non ci hai messo neanche un centesimo, dai.
3: Io sono un evasore fiscale.
0: Certo, sei un evasore fiscale, non ci hai messo neanche un
3: centesimo. 400 euro e busta paga posso evadere.
0: Sì, ma quale busta paga? Busta nel naso ti infili, si sente dalla voce.
3: Bravo.
0: Che cazzo
3: sei il migliore. Va bene.
0: Ciao Narcos, non mi leccare il culo, che tanto non ti ci mando più in onda. Ciao Narcos, ciao.
3: Ascolta
0: sto cazzo, ciao.
3: Vieni qua che ne parliamo ancora un attimo.
0: Cosa,
3: se ne ti crede quando parla, narcotizzati un attimo, prendi qualche psicofarmaco e parliamo.
0: Guarda,
3: dai,
0: che io non sono come te che faccio colazione con pane Xanax, ciao, dai, ciao.
3: Cazzo, le sai tutte,
0: sì. No, sei tu che non ne sai neanche una, dai, vattene a fanculo. Sentiamo Napoleone, vai, sei in onda, vai, sei pronto?
4: Io sono pronto.
0: Sì, anche io sono pronto. Pronto? Sì, pronto. Cos'è? Ma cos'è questa roba? No, senta, non sto capendo, no, Napoleone, non sto capendo. Cos'è? Si fermi! Si blocca, che fa? Sbaciucchia, che fa? È il verso di qualche bestia! No, ma senti, io non sto capendo. Pronto, mi sente? Brontosauro, mi sente? Cosa fa? Cos'è questo suono? Fermi.

0: invitato. Ma come fa a produrre questi suoni? Con cosa li produce? Pronto? Ma che cosa vuole dimostrare adesso con questa pletora di cacofonie? Cosa vuol dire? Eccoci. Pronto? È in grado di parlare la nostra lingua? È alieno lì? Cosa? Senta, scusi, mi sembra di aver intercettato una radio gay aliena. Ma cosa? Senta, scusi, si fermi. Pronto? Ma cosa è successo? Ma chi abbiamo avuto in onda? Attenzione, prima di chiudere. Scoop, pare che l'amico mio da Grey School sia stato arrestato. Abbiamo un suo amico in linea. Diego, pronto Diego? Cos'è successo l'amico mio di Grey School? Dov'è? Cos'è successo?
1: Sta a Milano, in viale Sarca.
0: Ma in che contesto? Io non l'ho visto. Quando è successa questa roba?
1: Non posso dirti niente. Adesso è trattenuto in questura per fare degli accertamenti.
0: Ma porca puttana.
1: Non posso dir niente.
0: No, ci credo. Dai, dimmi qualcosa di più.
1: L'era armato de ascia.
0: Ma veramente lui è venuto armato di ascia sotto?
1: Non so, poco in cammino, adesso non posso dire niente perché è tutto in balon qua, non si capisce un cazzo.
0: Faremo accertamenti allora, grazie Diego, grazie, ciao, vattene a fanculo, ciao. Pazzesco, alla fine l'ha fatto, sul serio. Cazzo,
2: ragazzi, bisogna chiamare Cruciani per avvertirlo che questo è andato là sotto con l'ascia. Porca puttana.
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Ma è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regina?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Hai detto anche a me.
1: No,
4: terzo piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra, il contratto tu lo sai cosa valga, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
3: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mousse, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Si dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Scarpe e capo cazzi. E stai fatto, vogliamo. Se niente fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is a zoo only for you.
1: Noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati leader nel settore dell'intrattenimento. Sì, perché la nostra piattaforma è l'unica sul mercato ad avere un catalogo infinito di contenuti originali marchiati Long Broad, come testimoniano anche i nostri abbonati.
2: Sì, io ho Long Broad, bellissima TV, devi abbonare tu.
3: È la mia TV preferita, è troppo la migliore.
4: E sì, mi hanno detto di dire che i miei installanti io uso sempre Long Broad Television sui miei schermi.
5: Oh, guarda che Long Broad è veramente bellissimo, c'ha i film, le serie, le tutto, è bello. Dammi altri 50 euro, ti dico che ce l'ha anche mio zio.
3: A me è troppo bello Long Broad Television.
6: No, devi leggere questo.
3: Long Broad TV è la migliore piattaforma.
6: Potete mandarmene uno che sa leggere, per favore?
3: Ne andiamo io.
1: Hai visto? Siamo i migliori. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
7: Se sciai Long Broad, sciai tutto, bello, capito?

0: nuovi arrivi, nuove proposte e nuove produzioni originali, come...
1: Acclamati dalla critica!
2: Assassinio sulla mongolfiera.
3: Dopo i grandi successi di Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, arriva Assassinio sulla mongolfiera. Rivediamo il celebre detective Poirot alle prese con uno dei casi più difficili della sua carriera. Riuscirà a scoprire chi è stato a premere il grilletto?
4: Ho sentito uno sparo. Sicuramente questo è un caso di omicidio. A giudicare dal vento e dalla posizione delle stelle, secondo me, sei stato tu.
5: Eh no.
4: Allora sei stato tu.
5: Sì.
4: Un altro caso risolto.
5: Facile così. Eravamo in quattro.
1: È in arrivo una nuova funzione.
3: Sì, noi della Long Broad non stiamo mai fermi e grazie ai nostri creativi che passano le giornate a sniffare colla in cantina, siamo eccitati nell'annunciare la nuovissima funzione Slow Motion Director Cut. Una funzione semplicemente stupenda. Scegli un film dal catalogo, abilita Slow Motion Director Cut e vedrai il film a rallentatore, commentato dal regista, come...
2: Good morning, Vietnam!
6: Sì, come vedete siamo in una sala di incisione. Quello è il mio vecchio microfono, gliel'ho prestato io per problemi di budget. La finestra in realtà non è una finestra, è perché è fatta di vetro di zucchero. Le pareti sono di quel colore lì, lo vedete? E pensate che quella camicia che ha indosso lui è la stessa che ha usato Al Pacino in Scarface. Sentite qua la sua prova d'attore. L'abbiamo scelto apposta perché doveva interpretare uno speaker.
1: Nuovi ed entusiasmanti sequel.
2: La mosca, molto mosca.
3: Ecco un nuovo e fantastico sequel. Continua l'avventura de La Mosca del 1986. Un seguito accattivante, pieno di avventure, viste dal punto di vista di Brandon, ormai tramutato completamente in mosca grande e fastidiosa.
7: Mi aveva fastidio, levati. Fermo che sul muro. Porca troia, non l'ho presa. Aspetta, che cosa. Fastidio proprio. Ce l'ho in faccia?
8: Sì. Fermo. Prendo io.
3: Non rimanere senza. Abbonati subito. È facile. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ciao bestie di Satana! Fate uno scherzo a mio padre, Carlo. Dopo una vita di sacrifici, finalmente sta per coronare il suo grande sogno di scalare il K2. Per pagare l'agenzia di viaggio, gli ho prestato il mio conto Revolut perché la sua banca chiedeva una commissione più alta. Il pagamento è andato a buon fine, ma lui, che è un cazzo di boomer, è in paranoia perché non si fida delle transazioni digitali. E qui entrate voi a gamba tesa per rovinargli la festa. Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Sì.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Tenente, la chiamo da Revolut Italia.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi se la disturbo, io la sto chiamando per un movimento tra Unicredit e Revolut Italia. Contabilizzato il 24 e 27 aprile del corrente anno, l'importo è 496,50 euro.
1: Sì.
2: Ok, allora io la sto chiamando perché è stato rilevato un'incongruità da parte dell'antiriciclaggio. Volevo sapere, se fosse possibile, di che cosa si tratta e che
1: si tratta di un pagamento, di un anticipo di un viaggio che farò a giugno in Pakistan, coperto da relativa fattura.
2: Il problema sta proprio qua, nel senso che i due istituti di credito in questo momento hanno interrotto la pratica per un problema legato all'antiriciclaggio. Lei ha compilato ultimamente il modulo antiriciclaggio sul suo home banking?
1: Perché devo compilare per 496 euro? Ma qual è il problema? Cioè, io ho pagato, basta. Se vuole le mando la fattura e glielo dia. No, ma perché devo compilare l'antiriciclaggio? Ma questi non hanno un cazzo da fare, guarda. Va bene.
2: Scusi.
1: Che si occupano dei movimenti di miliardi, non di 496 euro.
2: Scusi, non ho capito. Non ho capito perché se la sta prendendo con me. Io sono un funzionario.
1: No, io non me la sto prendendo in generale, in questa situazione in generale, quindi mi scuso.
2: Il problema è che se i due istituti di credito non sbloccano l'antiriciclaggio, il suo versamento risulta annullato e quindi lei potrebbe perdere la prenotazione per il suo viaggio. Questo è quello che può accadere.
1: Mi dica cosa devo fare, a chi devo inviare questo modulo antiriciclaggio, come lo devo compilare, non so cosa fare.
2: Lei ha un home banking?
1: Sì.
2: Ok, il conto Revolut.
1: No, è di mio figlio, ho utilizzato quello di mio figlio.
2: Ah, ecco, allora il problema potrebbe essere legato ai movimenti bancari di suo figlio e non ai suoi.
1: Probabilmente, mio figlio ha pochissimi movimenti bancari, per cui vabbè, quindi deve farlo mio figlio.
2: Sì, sì, deve farlo suo figlio, ma le spiego. Una volta compilato il documento antiriciclaggio, ci sono prima di tutto delle tempistiche che vanno dai 30 ai 90 giorni. Ora io non so quando deve partire lei per il Pakistan.
1: Il 25, il 23 giugno. Vabbè, ma senta, se quello non riceve i soldi glieli porto io in nero e finiamo tutto. Comunque,
2: scusi,
1: dai.
2: Mi scusi, allora, due cose. Allora, la telefonata è registrata, quindi
1: sì, ma
2: ovviamente
1: non ho nessun problema, vado anche in galera per queste cose, mi dica.
2: Mi perdoni, non vorrei mancare di rispetto, ma questa attitudine nei miei confronti non mi sembra corretta. Io sono qua,
1: lei c'ha ragione.
2: Sono qua per darle una mano e lei spara, io vado anche in galera, cioè non mi sembra rispettoso. Non va bene per niente.
1: Va bene, adesso stiamo. Allora io mi scuso. Se vogliamo.
2: E siamo a due, però, è già la seconda volta che si scusa in una telefonata di 8 minuti. La invito a riflettere sul suo contenuto.
1: Sì, ok.
2: Dopodiché c'è un problema con il conto Revolut di suo figlio. Ci sono dei movimenti poco chiari. Questo ha allertato l'antiriciclaggio. Ora io non so quanto lei conosca la vita di suo figlio, ma c'è qualcosa che non va e quindi io non posso autorizzare il pagamento. Le sto dicendo, se lei vuole partire per questo viaggio, in questo momento la situazione è complicata.
1: Va bene.
2: Ok, comincia a valutare l'ipotesi di spostare la data di partenza, perché la situazione...
1: No, scusi, adesso va bene, considero l'ipotesi. Scusi, io ho difficoltà però poi a capire. Può darmi un secondo che
2: certo.
1: Parlo con mio figlio.
2: Cioè, o lei addossa la responsabilità di...
1: Ma io non so che pagamenti faccia mio figlio,
2: magari...
1: con Revolut o meno. Ha fatto 2 o 3 pagamenti e poi mi ha fatto il mio perché ce l'aveva.
2: Certo. Dipende a chi ha fatto questi pagamenti. Le faccio un esempio che sicuramente non è calzante, ma per farle capire. Non è sicuramente il caso di suo figlio, ma potrebbe succedere per una cosa del genere. Suo figlio si è comprato l'anfetamina in Perù e Revolut vede un movimento poco chiaro su un conto segnalato e fa scattare l'antiriciclaggio. Questo è quello che succede. Cioè, o si assume lei la responsabilità e non parte, o scarica la responsabilità su suo figlio e...
1: No, io parto ugualmente, non mi interessa.
2: No, lei non parte.
1: Perché non posso partire, scusi?
2: Lei verrà segnalato all'agenzia.
1: All'agenzia. E quindi?
2: L'agenzia di viaggi, secondo lei l'agenzia di viaggi si porta dietro una persona segnalata per frode bancaria? Non lo so, non so. Cioè,
1: no, ma scusa,
2: non so che agenzia sia.
1: No, non ho capito, io va bene. Io veramente non capisco questa cosa.
2: Sì.
1: Non capisco.
2: Cosa non capisce? Mi scusi, lei è segnalato per frode bancaria. E secondo lei.
1: Frode di. Va bene. Ok, sono segnalato per frode bancaria. Scusi, mi dia un secondo.
2: Certo.
1: Mi dia un secondo.
2: Certo. Pronto?
1: Pronto?
2: Ecco,
1: pronto.
2: Sì.
1: Allora, io ho sentito mio figlio. Mio figlio ha detto che questo conto Revolut l'ha usato forse una volta per comprare un biglietto del Como. Quindi non l'ha mai usato, non ha mai fatto pagamenti,
2: no,
1: è un conto.
2: Non è quello che ho qua. Io qua ho transazioni totali solo nell'ultimo trimestre, ho transazioni intorno ai 1900 euro, 1937,28.
1: No, non è il tuo conto.
2: Scusi, non è il suo conto. Ma abbia pazienza, mi scusi, le do i dati.
1: Sì.
2: Residente a
1: allora
2: via Santa. Sto parlando, signor Mabro, porca puttana.
1: Sì. Allora, c'è mio figlio. Tu hai pagato negli ultimi mesi 1900 euro.
3: Questa a me non risulta.
1: A lui non risulta. Se qualcuno utilizza il suo conto corrente, non lo so.
2: Ok, allora mi può passare. Mi passi cortesemente suo figlio.
3: Sì, buongiorno, mi dica.
2: Hai capito chi sono?
3: Allora, io le dico, ho pagato ieri 1900 euro per il vinile dei Depeche.
2: Ok, quindi
3: conferma?
2: Glielo dica lei a suo padre, gli dica a lei cosa sta succedendo.
1: Pronto. Cos'è che ho comprato?
3: È la situazione che sei sullo Zodi 105.
2: Ma porca puttana! Porca puttana, Carlo Sergio! Ti sei fatto fregare!
1: Mi sono fatto fregare, cazzo! No, ma stavo mandandovi a fanculo, guarda.
3: Non bestemmiare.
2: Vabbè, già tanto che non hai bestemmiato, dai, Carlo.
1: No, che mi so controllare. No, stavo veramente. Però, vabbè.
2: Ci sei cascato come un coglione, Carlo.
1: È vero. Confirma. Ciao.
2: Ciao Luca, sei un grande, ciao.
3: Grazie mille, è stato un piacere. Ciao.

0: l'ha messa ande vuole, che pure no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
0: Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
0: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
0: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
2: Sì.
0: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
0: Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fufagafi, io sono ancora qua. Già, come ogni qual

suo figlio è bravo, ma non vi applica!

0: Se vai a fare il bagno dopo mangiato, ti viene la congestione. Quando fuori piove ed esci senza ombrello, ti bagni. Non fatevi fregare, perché quando uno vi chiede di che colore sia il cavallo bianco di Napoleone, vi sta prendendo in giro, perché il cavallo bianco di Napoleone è bianco! Ed ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo fono anche quando! Anche quando! Anche quando metto lo zucchero di canna nel caffè! Ed ora, fiagaffi, una canzone con un grandissimo altro ospite specialissimo qui per voi. È giovane, ma comunque una nerchia tanta! Ha vinto Sanremo ed è qui per noi, signori e signore, Blanco! Bravo Blanco! Allora Blanco, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Ho fatto la battuta!
1: Michelangelo, baby!
0: Blanco! Ok, ok, allora...

0: Party. Geova Beach Party. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah, per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto?
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mietitrebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mietitrebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mietitrebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero JFK. Il presidente Kennedy.
2: Esatto. Proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già. Neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci, fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
12: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, oh, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciucci.
2: Esatto, ciucci. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tarda notte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
3: Del bagno, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
3: Sì?
4: Le spiego, voi fate docce, bagni, vasche da bagno?
3: Vendiamo, sì.
4: Sì, fate anche installazione?
3: Sì.
4: No, perché le spiego, allora in pratica io ho diciamo una vasca e però diciamo non riesco più a transitare perché purtroppo ho avuto un piccolo infortunio al menisco. Le spiego, sono andato a sciare ad Aspen in Colorado, ho vinto praticamente questa vacanza, no? Non so se lei ha presente un po' il posto, diciamo è una località alpina che si trova diciamo nel mezzo degli Stati Uniti e niente, praticamente ho avuto un piccolo incidente saltando da una cunetta perché sono cose che non dovrei fare, capito? Sono atterrato male, ho messo male un piede, ho avuto un piccolo versamento diciamo al ginocchio destro a causa appunto di questa caduta, niente di grave fortunatamente, con una settimana 10 giorni di fisioterapia dovrebbe andare a posto, però tutto sommato è probabile che non riesca a recuperare pienamente la funzionalità del ginocchio destro. Allora io ho questa vasca, diciamo che vorrei, se fosse possibile, trasformare in un box doccia, capisce?
3: Sì.
4: Esattamente, volevo sapere se era possibile.
3: Sì, è possibile, deve venire qui da noi e le faccio vedere come possiamo fare.
4: In che senso, scusi?
3: Se lei deve mettere il piatto a doccia, deve togliere la vasca, logicamente mettere il piatto con la cabina.
4: Perché le spiego, questa vasca diciamo era già presente nell'appartamento di mia moglie quando abbiamo comprato l'appartamento e fa parte diciamo di una specie di set di arredamento che ha dei percorsi storici, non so come spiegare, diciamo questa casa che noi abbiamo preso era arredata diciamo in stile Luigi XVI, c'erano anche dei resti borbonici che abbiamo fatto anche valutare. La vasca non tanto perché diciamo è di quelle vasche coi piedini un po' in ferro battuto, però c'erano anche una specchiera e un'angoliera che è stata valutata recentemente da un antiquario come proprio un oggetto borbonico diciamo risalenti all'epoca, non so se lei ha presente diciamo quel tipo di arredamento.
3: Io le faccio vedere quello che si può fare. Ma telefono è inutile parlarne.
4: Sì sì, no, giustamente, però questa vasca rococò che noi abbiamo eventualmente poi verrà smantellata o possiamo mantenerla? Perché le spiego, all'inizio del prossimo mese dovremo andare a battere all'asta tutti questi oggetti borbonici che abbiamo trovato in casa, tra l'altro c'è anche un quadro che potrebbe appartenere forse a un fiammingo, lo stiamo ancora facendo valutare, ma ci sono dei dubbi perché diciamo questo quadro è stato ricoperto successivamente da degli strati di pittura probabilmente di un imitatore che diciamo ha rovinato,
3: tolta eventualmente e poi lì in quello spazio si mette il piatto a doccia.
4: Metto il piatto a doccia, ma la vasca cosa ne posso fare? Cioè la vasca diciamo quando voi la togliete dalla parete viene danneggiata?
3: Non glielo so dire, dovremmo fare un sopralluogo e vedere.
4: Perché questo è estremamente importante, perché secondo me diciamo questa vasca adesso io non ho diciamo il valore sotto mano, però commercialmente noi potremmo magari metterla all'asta insieme agli altri oggetti, capisci? Perché
3: bisogna fare un sopralluogo,
4: un sopralluogo
3: e vedere.
4: E come possiamo fare per prenotare un sopralluogo?
3: Deve venire qui in magazzino e fissiamo un appuntamento.
4: Ma vengo con la vasca?
3: Venga lei direttamente qui in magazzino, facciamo un appuntamento e poi la persona, il tecnico, le dice se è fattibile.
4: Ah, ho capito.
3: Va bene?
4: A che ora apre così per curiosità?
3: Alle 9 e chiude alle 13.
4: No, perché le spiego, diciamo io verso quell'ora lì intorno alle 8.45, 8.50 porto il cane a fare i propri bisognini, però poi li raccolgo perché sono una persona civile, anche se le devo dire la verità, tante volte capita che il cane forse per un problema di alimentazione ma forse una cosa congenita che si trova, fa diciamo i suoi bisognini un po' sciolti, allora con i mezzi che ci danno diciamo la palettina e il guantino risulta difficile raccogliere le feci, tante volte mi trovo un po' nell'imbarazzo di non sapere.
3: Ci vediamo. Sì,
4: allora passo comunque intorno alle 9 perché
3: dovrei essere intorno alle 9,
4: va bene? Senta, contestualmente è possibile anche fare degli altri lavori per diciamo per il lavandino o per la tazza?
3: Sì.
4: No, perché magari se facciamo una tazza più bassa ci faccio cagare il cane e risolvo due problemi insieme. Pronto? Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Nelle piccole comunità montane ci si conosce tutti e tendenzialmente ci si considera come una grandissima famiglia legata dal medesimo destino. Quindi, anche nel caso della dipartita di qualche elemento della comunità, ci si stringe al dolore dei parenti, portando il miglior conforto possibile. Ovviamente, per un piccolo gruppo di persone, certi avvenimenti sono invece un momento di grandi opportunità economiche. Infatti, il nonno ha già un piano malsano nella testa. Vediamo di che si tratta.
1: Clara, vieni subito qui.
2: Eccomi, nonnino. Sono corsa subito, anche se stessi andando urgentemente nella latrina per un bisogno impellente.
1: Ma dimmi un po', secondo te me ne fotte qualche cazzo di quando devi andare a cagare?
2: No, è certo che no, immaginavo, nonno. Dimmi, che cosa posso fare per te? Vuoi che mi metta nel sedere ancora quel bussolotto per andare al di là del confine da quel signore calabrese?
1: E che cazzo, ma pensi solo a robe che riguardano il tuo cazzo di buco del culo. Ma che problemi hai?
2: Ma che dici?
1: Forza, indossa il cappellino da cogliona, quello con la visiera, che sembra il collare elisabettiano per cani che non si devono leccare i coglioni. Dobbiamo andare in paese, a casa della famiglia Rosenthal. È morto il vecchio Iona.
2: Accidenti, mi dispiace. Allora andiamo a portare le condoglianze. Ci fermiamo a raccogliere dei fiori lungo il tragitto.
1: Ma quale cazzo di condoglianze e fiori? Andremo lì a rivendicare i tuoi diritti sull'eredità, perché dirai che sei una sua figlia semi-bastarda nata con un rapporto extraconiugale. Nessuno si mette a dare della bugiarda ad una strongolina.
2: Oh, santo cielo, nonno, ma è orribile.
1: Ma tua mamma è orribile. Dai, stronza, taci e attieniti al piano che ti spiego lungo il tragitto. Salve a tutti. Sono l'accompagnatore di questa storpioncina che dice di essere la figlia segreta di Klaus, avuta dopo una sboccata con una mezza zoccola di un paese vicino. Se mi date la sua parte dell'eredità legittima, ci leviamo dai coglioni.
3: Ma Klaus era sterile per colpa di una granata in trincea. È impossibile. Vero, signor comandante delle gendarmerie?
1: Gendarmerie? Porca m***a, che notizia! Così impari, impostore di una storpiolona. Non si truffano le persone in lutto. Grazie, dottore. Meno male che me lo ha detto. Altrimenti sarei stato complice di una cosa deplorevole. Vero, comandante delle gendarmerie?
4: La dichiaro in arresto. Fermo dove si trova, vecchio assassino.
1: Con permesso, le mie condoglianze. Io andrei che ho l'asino in seconda fila.
3: Cristo nonno, ma che cazzo fai?
0: Beh, diciamo che il piano era abbastanza una stronzata, ma il sangue freddo dinanzi agli imprevisti è da pelle d'oca. Mamma mia, che cialtrone del cazzo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Jehova Beach Party!
3: Everybody born, let's go on Fufa! Bentornati ragazzi, sono sempre io il vostro Baudelaire, George Denzel Washington DC Universe Online, pronto col piede di guerra contro la banda baffotti dei poteri forti e la premiata ditta degli Illuminati. Sempre armato fino al buco di culo di verità assolute che mi vogliono infabbiare, ma non mi fermeranno mai. King Kong non è un caffo in confronto a me. Voi come sempre rubate i soldi alla nonna e gettate petrolio sui gabbiani. E allora, siete pronti? Comprare una macchina diesel non conviene più. Piano piano, Darth Vader è diventato molto popolare perché è figo, ma se vai a guardare con occhio critico ed oggettivo

quelli che vanno in giro col monopattino elettrico probabilmente fucchiano anche i caffi. I negozi dei cinefi che hanno un po' tutto, tipo vestiti, cose per la cava, eccetera, hanno anche roba bella e interessante, ma noi continueremo sempre a parlarne con accezione negativa perché sono cinefi. Se al bar chiedi un caffè d'orzo in tazza grande con latte di foia caldo, leggermente schiumato a parte, due bustine di zucchero e fono le fette di mattina, non for prenderti se nella fuddetta tazza ci trovi della sb***a. Se ti arriva una mail da un certo principe perfiano

0: ora tocca a voi. Io lo fo, caro fo, follow anche quando, anche quando, anche quando mi faccio i rifacqui col colluttorio. Ed ora una canzone con un ospite incredibilmente speciale, riefumato direttamente dall'inferno tramite un rito satanico che mi ha donato mio padre Zeus. Signore e signori, ecco a voi Fabrizio De André!
1: Oh, ben ritrovato Lorenzo nel mezzo del cammin di nostra fica.
0: Allora Faber, cova nei penfi dei poteri forti.
1: Dunque ne deduco che la domanda vada presa orsi dunque con le pinze di ghisa, senza sprezzanti commenti delle male lingue tagliate direttamente con l'accetta e l'aceto. In vero è che se dai diamanti non nasce nulla, dal letame nascono i fiori, ma i fiori intesi con
0: De André, ma vai a fanculo, sta zitto e facci sta canzone che mi ha asciugato le palle.
1: Come sei rozzo.
0: Allora, come tutti ben sappiamo, tu fai un grande tifoso fegatato della Juventus. Hai fatto una canzone dedicata alla vecchia signora?
1: Assolutamente sì, sperando sia di buon auspicio per il prossimo campionato.
0: Faber!
1: Tu ti allenavi anche in inverno, meglio degli altri e ci fai lo scherno. Non sei mai triste, non sei uno che beve, sei fisicato e non pippi la neve.
0: Grande Faber!
1: Sei un grande Del Piero ieri come adesso, sei come il vento che gela un po' l'osso, fai morti sul campo e tiri una sbrega, se segni una bomba io mi sparo una sega. Grazie Giova, ritorno negli inferi.

0: Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi che i figli puttani!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Io con l'attore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
9: Beh!
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: fare! Vieni qua,
9: Leon San! Non cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Togli la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Togli la cela!
9: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo zoo di 105.
17: Questo è un Art Attack al Cazzo!
18: Art Attack al Cazzo!
16: Di 105.
17: Questo è un Art

0: Forbici dalla punta arrotondata? Un cartoncino del colore che preferite? Io ho scelto il blu. Un sacco di cemento a presa rapida e un mestolo di legno. Un paio di metri di corda. Una bacinella bella grande.
1: Fatto!
0: Se non riuscite a recuperare tutto il materiale perché la vostra paghetta è misera, potete cercare le banconote da 50 euro nel portafoglio di quella vecchia bastarda della vostra nonnina. Iniziamo! Vi anticipo che ad un certo punto del nostro attacco d'arte avrete bisogno dell'aiuto di un amico. Sceglietelo bene, possibilmente ci vuole qualcuno che vi abbia fatto un torto, ad esempio ho rubato la merenda a scuola, oppure ancora meglio uno che ha chiamato la vostra mamma puttana. E adesso iniziamo prendendo il cartoncino e disegnandoci con la matita morbida e la squadretta un rettangolo grande circa quanto una mano. Ritagliamolo con le nostre forbici dalla punta arrotondata in questo modo, E ora scriviamoci una frase significativa, tipo muori merda o te la sei cercata. Scatenate la vostra fantasia, Potete anche disegnare qualche piccolo teschio o dei cazzetti. Io, per esempio, ho scelto la tua fine vicina, bastardo di merda, e due simboli satanici al lato destro e al lato sinistro della scritta.
1: Fatto!
0: Incollate con la colla vinilica il cartoncino alla bacinella. A questo punto mettiamoci dentro l'acqua e il cemento e mescoliamo bene. Mi raccomando, non devono esserci grumi.
1: Fatto!
0: Ora è arrivato il momento di chiamare quel grandissimo figlio di Troia del vostro amico. Un piccolo consiglio però, attiratelo con l'inganno e storditelo come preferite. Una mazza da baseball sulla nuca oppure un cocktail di sonniferi nel succo di frutta. Io questa volta mi sono proprio ingegnato e ho realizzato un muffin alla carota con lo Xanax, 74 gocce. Una volta KO, legatelo con la corda e inserite i suoi piedi nella bacinella. Il cemento si solidificherà in pochi minuti! Ora il vostro amico è pronto per essere gettato in un corso d'acqua. O se siete fortunati perché vivete al mare, giù dagli scogli! Se avete seguito tutti i miei consigli, il pezzo di fango non riemergerà più. Che soddisfazione! Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Spero vi siate divertiti. Io sono Gianni Muccia e vi do appuntamento alla prossima puntata, in cui sarò in compagnia di un amico che spaccia il crack e ci darà tantissimi consigli. Ciao bambini, a presto!

0: Una pioggia battente sta lavando la montagna e dissetando le meravigliose piante del comprensorio. Il profumo della foresta che si sciacqua e gioisce delle gocce è percepibile ad ogni respiro. Ma nonostante tutta questa poesia descrittiva, rimane che nella catapecchia del vecchio bastardo del nonno accadono cose laidissime e che fanno vergognare. Ora il nonno, molto annoiato, cerca un passatempo che lo distragga dalle pene. Forse, e dico forse, sappiamo già chi ne farà le spese.
1: Che palle, porco d***o!
2: Che ti prende, nonno?
1: Mi prende che mi sto rompendo i cazzi di stare qui a fissare questa merda di montagna. E tutti quei cazzo di animali feliciosi che sguazzano sotto la pioggia. Mi annoio tremendamente da quando non ho più un cazzo da fare.
2: Ma come non hai un cazzo da fare? C'è da badare alle pecore nella stalla, preparare il caglio per i formaggi, accumulare la legna per il camino. C'è un botto di robe da fare, nonno.
1: Le pecore sono tutte morte da quando sono stato ai domiciliari e non potevo recarmi alla stalla. Sono crepate di stenti. E per il camino abbiamo ancora un sacco di mobili da bruciare prima di dovermi spaccare la schiena con l'ascia.
2: Ma sei serio? Ma perché le hai fatte crepare? La tua baracca è a 20 metri dalla stalla. Potevi comunque uscire a dargli da mangiare. La stalla è nella tua proprietà. Non infrangevi nessuna legge.
1: Ecco lo stronzo. Arrivavo l'esperto di domiciliari di sto cazzo.
3: Cosa state facendo, brutti coglioni? Mi state impizzando alle 3 del pomeriggio.
2: No, Heidi. Sto parlando col nonno che si annoia e bestemmia.
1: Io non bestemmio, prego a modo mio.
3: Ma nonno, che cazzo ti annoi? Che hai da andare in paese a vendere i latticini che avresti dovuto preparare?

0: con il latte delle pecore della stalla.
1: Ma basta con ste porco di pecore e sono crepate. Non c'è nessun latte. Mi avete rotto il cazzo. Adesso se non trovo qualcosa da fare immediatamente, giuro che mi do fuoco dopo avervi ammazzati tutti a martellate.
0: Ma ciao amici, e salve anche a te tenero nonnino. Oggi è una giornata uggiosa, ma mi sento tanto tanto felice, perché ho voi, siete la mia famiglia. E anche se alla fine conduco una vita miserabile e pericolosa, sono comunque grata di avervi al mio fianco. Vi voglio tanto bene.
2: E non so se piangere o seppellirti in giardino viva. Sono combattuta.
1: La gente si aspetta un finale sentimentale ora.
3: Già. Secondo me, questo episodio potrebbe avere un grande colpo di scena. Alla fine, la strongolotta ha strappato gli animi con quel discorso.
0: Ma di che state parlando?
1: A chi hai detto figlio di puttana? Brutta cingolata di merda.
0: Ma io non ho...
1: Lo so che non lo ha detto, ma la sua faccia ti chiama tremendamente il proiettile. È incredibile!
4: Ma chi scrive gli episodi ultimamente? Tarantino fatto di crack? Sta il fatto che anche questa volta abbiamo assaggiato direttamente la debocitudine umana e la sua profondità. Non credo debba aggiungere altro, se non di andare su fumagazzi.it per apparecchiarti il polso senza logica e fare parte anche tu della community più felice di sempre. Alla prossima puntata, brutti stronzi.

0: Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto una volta quando tanto con le tende, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
4: Sì, mi dica.
5: No, allora le spiego. In pratica io sono nella situazione di dover accudire un furetto che si chiama Mauro, che ci ha lasciato, diciamo, il marito di un'amica di mia moglie.
4: Sì, ma noi non siamo professionisti sui furetti.
5: Perché, diciamo, dall'aspetto sembra più un roditore.
4: No, gli conviene chiedere un veterinario.
5: Un veterinario? Lei ha mica qualche numero sotto mano di qualche veterinario di fiducia?
4: No, non con nessuno.
5: Perché nel mio palazzo abita un veterinario, però è quasi sempre fuori casa, una persona anziana va da questo fratello, diciamo, ad Albenga,
4: sì.
5: Perché ancora si vanno a godere questi ultimi giorni della bella stagione, però purtroppo non ho il numero di telefono, potrei eventualmente reperirlo dall'amministratore di condominio, ma sa...
4: No, no, noi no, siamo solo io e mio collega, siamo solo esperti di cani e gatti.
5: Capisco, perché, diciamo, a differenza del cane e del gatto, io ho provato a chiamarlo il furetto, cioè quando è lì che gira per casa, che tra l'altro è un animale velocissimo, lo sa cosa fa? Prende la rincorsa, poi salta dal corridoio e si butta sul muro, si infila sotto i mobili. È un animale che riesce a passare anche in spazi strettissimi. Pensi che l'altro giorno, uscendo da questa credenza, ha praticamente ha urtato un oggetto che era sotto questa credenza, che avevo perso da tempo, ed era praticamente una schedina di quelle che si usano da mettere nella macchina fotografica con delle vecchie foto del battesimo di mio nipote, che era diventato matta a cercarla, l'ha tirata fuori il furetto senza volere, infilandosi sotto questo mobile. Però io quando lo chiamo, magari sono lì in cucina, che lo chiamo Mauro, mi chiamo così per dargli da mangiare, e non viene, capisce? Non so neanche cosa fargli da mangiare, perché ho provato a dargli un po' di tutto, diciamo anche dei salumi, della pancetta copata, però Mauro non li vuole mangiare.
4: Non lo so, Mauro, ora diamo un po' di vino.
5: Il vino all'animale? Ma è sicuro?
4: Faccio una camomilla, non lo so.
5: Ma non avendo il pollice opponibile, come fa a bere dalla tazza? Cioè, gliela mettono alla scodella la camomilla?
4: Dovrebbe berla.
5: Ho capito, ma gliela devo zuccherare, no? Che gli fa male lo zucchero agli animali.
4: No, senza zucchero.
5: Senza zucchero, sì, no, infatti avevo sentito dire, perché io le spiego, diciamo, su Sky guardo sempre questi documentari molto interessanti.
4: Documentari
5: sì, ho visto della gente che dava tipo il cioccolato ai cani, poi gli faceva male, questi cani avevano la colite, insomma, facevano la loro cacca sciolta un po' da...
4: Lo zucchero fa male.
5: Fa male, quindi non glielo devo dare al furetto. Perché le spiego, questo furetto non è mio, capisce? Io mi sento...
4: Se vuoi scrivere su Google, sicuramente le risponde.
5: Ma non mi funziona internet, purtroppo, mi funziona solo il telefono.
4: Non so rispondere.
5: Infatti l'ho chiamata dalle pagine gialle. Tra l'altro, sai quanto tempo era che non sfogliavo le pagine gialle? Ce n'avevo ancora, diciamo, un vecchio elenco, l'ho dovuto andare a trovare dentro un armadio, perché le pagine gialle praticamente oramai non si usano più. Pensi,
4: che
5: in campagna, in campagna con mia moglie le usavamo per accendere il fuoco, buttavamo dentro le pagine gialle, l'elenco del telefono, e invece...
4: Per accendere il fuoco quando faccio il barbecue.
5: Esatto, fa il barbecue lei?
4: No, ogni tanto, ma non cucino io.
5: Ma sa che io invece sono un appassionato e pensi...
4: Furetto io.
5: Ma è commestibile, è sicuro?
4: In Cina, sì.
5: Mangiato il furetto in Cina?
4: Vabbè, perché è suo, ma lì hanno una cultura.
5: No, non è mio, gliel'ho già detto prima. È del compagno di un'amica di mia moglie. Cioè, loro dicono di essere sposati, ma in realtà non sono sposati, perché, diciamo, hanno contratto questo matrimonio di facciata a Las Vegas, perché lui in realtà ha due precedenti matrimoni. Uno è rimasto vedovo, purtroppo mi dispiace tanto per lui. L'altro invece è divorziato e sta aspettando l'annullamento della sacra rota. E questa terza moglie è...
4: Io guardo già i miei problemi, gli altri non li voglio sapere.
5: No, infatti ha ragione. Perché ho cercato sulle pagine gialle dei negozi, cioè ho cercato, diciamo, come parola chiave, ho cercato la parola furetto, ma non è venuto niente. L'unica cosa che mi è venuta fuori è una carrozzeria che c'è, diciamo, a un paio di chilometri da qua, che si chiama furetto, che però non c'entra assolutamente niente la carrozzeria, capisci? Oltretutto la mia macchina non è neanche ammaccata, quindi cosa ne pensi?
4: Io proverei a chiamare il carrozziere a questo punto,
5: appunto,
4: vediamo vedere se le dà qualche indicazione.
5: Va bene, d'accordo, allora farò queste due telefonate. Io la volevo ringraziare perché lei è stata molto molto molto gentile.
4: Non c'è problema.
5: Grazie. Con chi ho parlato? Con chi ho parlato?
4: Io sono Giulio.
5: Ah, Giulio, è un bel nome. Sai che io ho un cugino che si chiama Giulio?
4: Sì,
5: è un nome molto bello. Pensi che io mi chiamo Attilio, e sia Giulio che Attilio sono due antiche gens romane. Quella Giulia è diventata un pochino più famosa grazie a Cesare, quella Attilia invece è una gens un po' meno conosciuta, ma era molto importante ai tempi dell'antica Roma, lo sapeva?
4: Sì,
5: infatti c'era...
4: Devo salutare che ho gente in negozio.
5: C'era Attilio Regolo, non so se la ricorda, diciamo, quell'episodio.
4: Devo salutare che ho gente in negozio.
5: Capisco. Attilio Regolo era stato infilato dai cartaginesi dentro questa botte provvista di chiodi e poi fatto rotolare giù da una collina. Pensi un po' che sfortuna. L'unico
4: Attilio. Devo staccare il telefono che sta arrivando un fax.
5: Un fax, va bene. bene, d'accordo. La ringrazio molto. Allora, Giulio, arrivederci. Sì, sì, grazie. Grazie a lei e a tutta la sua agenzia romana. Grazie.
4: Allora,
5: se poi risolvo i problemi col furetto, magari vengo da voi e ve lo faccio conoscere che Mauro è un furetto molto socievole, va bene?
4: Sì, la devo staccare. Arrivederci.
5: Va bene, va bene. Speriamo che non si infili sotto qualche bancone del negozio, eh?
4: Sì, arrivederci. Arrivederci.
5: Esatto, mi raccomando. Ma secondo lei i gatti e i furetti legano?
4: Arrivederci, buongiorno.
5: Sì, arrivederci, buongiorno anche a lei. È stato molto gentile. Mi saluti anche l'altro ragazzo. Pronto? E niente, dai, adesso chiamo la carrozzeria Furetto. Vediamo un po' cosa mi dice. Ah, la prossima però.

0: Bella la montagna, belle le vette, bellissimi i prati, straordinario il tramonto. Incredibile è il profumo della legna che arde, pazzesco il formaggio e tutti i prodotti caseari sapientemente realizzati. Ma rimaniamo comunque in una comunità montana dell'Ottocento, dove nessuno è vaccinato e dove la morte per minchiate è all'ordine del giorno e l'aspettativa di vita decente si ferma ai 52 anni mal portati.
1: Caro papà, ti scrivo questa lettera per raccontarti come vanno le cose qui in montagna. Heidi è tanto carina con me. È l'unica che in questi mesi non mi ha mai e poi mai aggredita a mano armata o mi ha legata per torturarmi. Per questo la considero una vera amica. E poi c'è quel mattacchione di Peter, con il quale c'è stato solo una volta un breve e fugace rapporto sessuale. Ma che è avvenuto? Perché in quel periodo ero cascata nella dipendenza. E visto che lui la spacciava, ho utilizzato l'unica merce di scambio che avevo per procurarmi qualcosa. Ma da allora siamo rimasti ottimi amici. Pensa che ha anche smesso di sputarmi in bocca quando dormo a bocca aperta. È proprio un bravo ragazzo. Per quanto riguarda la Rottenmeier, mi spiace che alla fine ha perso il suo ruolo di badante di una giovane ricca storpietta di città per farsi chiavare da mezza montagna. Alla fine però rispetto la sua scelta, perché adesso si sente libera di vivere la propria sessualità. Di questo deve certamente ringraziare il nonno e tutta la sua depravazione. Ora sono qui, a lume di una candela, a scriverti, anche se so che sei morto dopo lo scontro a fuoco con il nonno e Heidi. Beh, ma tu eri Liam Neeson. E quindi chissà se un giorno ricomparirai a quella porta scassata per portarmi via, come nei tuoi film meravigliosi, ma che ti hanno tenuto tanto lontano da me. Adesso dormono tutti. C'è una grande puzza di piedi. Ma alla fine si sposa con l'odore dei formaggi che il nonno tiene gelosamente vicino alla scarpiera, perché si è convinto che qualcuno glieli rubi. Già! Il nonno. Una figura un po' burbera e a tratti violenta. Misogena. Instabile e incredibilmente crudele. Ma che alla fine è il collante di questa buffa comitiva. Ora dormo e spengo questa flebile luce, sperando che un giorno ti riabbraccerò e magari assieme potremmo lasciare definitivamente questa casa, che anche se mi dà riparo, oggi non sento più un luogo che mi appartiene.
2: Ma basta, porco d***o, ma non sai scrivere senza pensare ad alta voce. Sono due ore che cerco di dormire, d***o bastardo.
1: Scusami, nonnino, non volevo di...
2: Scusami, nonnino, un paio di cazzi.
0: Beh, dai, parliamoci chiaro. Voi a chi avreste dato ragione? Mica siamo in trincea e che diamine. Se devi scrivere la tua fidocchiosa lettera, puoi farlo anche in silenzio. E che cazzo? Su certe cose non transigo. Bisogna avere rispetto degli altri quando si dorme. Bravo nonno, adesso quella stronzetta snob sicuramente non si azzarderà più a disturbare chi si fa e già fatica a prender sonno. E che cazzo, un minimo di sensibilità.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo nero.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Mannaggia, mannaggia, oggi non c'ho voglia di farmi una sega, voglio guardarmi un po' di televisione normale. Meno male che ho preso questo nuovo servizio on demand. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, Black Mirror. Allora, sento parlare di questa roba. Minchia, il titolo interessante. Roba di culattoni, cose. Beh, alla fine sono pianeti che bisogna conoscere. Poi ormai bisogna essere aperti. Vediamo un poco.
4: Permesso, sono qui per il colloquio di lavoro.
5: Venga, venga, entri pure, signor Robetti, entri dentro. Appoggi pure il suo bel culetto su quella sedia.
4: Grazie. Le devo confessare che sono un po' nervoso. Ho davvero bisogno di questo lavoro, sa?
5: Stia tranquillo, signor Robetti. Si rilassi, non abbia paura. Non glielo mangio mica. Ha capito la battuta? Fa ridere perché son fraccio, vero? Capisce?
4: Che spasso.
5: Bene, passiamo alle cose serie. Come ben saprà, noi della Deremoto siamo un'azienda all'avanguardia nella produzione di vibratori anali. Avrà sicuramente letto il nostro slogan: Deremoto, un terremoto a portata di deretano.
4: Cazzo, molto accattivante, devo essere sincero.
5: Grazie, grazie. Modestamente è stata una mia idea. Nell'ultimo semestre, grazie al nostro nuovo modello di vibratore Pompei, un'eruzione di piacere nel segreto del tuo sedere, abbiamo aumentato il fatturato del 300% e siamo in forte espansione. Hai capito la battuta?
4: Mi fa molto piacere sentirlo.
5: No, mi fa piacere sentirlo, era il nostro vecchio slogan. Ma abbiamo dovuto cambiarlo dopo che siamo stati querelati da un'azienda di apparecchi acustici. Comunque ora stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso.
4: Ah, davvero? Di cosa si tratta?
5: Ora glielo mostro, stia tranquillo. Il progetto, non il cazzo, eh. Ho fatto la battuta! Sì. Essendo riccone.
4: Me ne sto rendendo conto.
5: E voilà! Eccolo qua, che ne pare?
4: Bello, bello, un pupazzo raffigurante un vecchio. Molto ben fatto, complimenti.
5: Ma no, signor Robetti, questo non è semplicemente un pupazzo di un vecchietto. Questo è il nuovo modello di vibratore che rivoluzionerà il mercato del piacere anale. L'ho chiamato Parkinson e lo slogan è: non tutti i mali vengono per nuocere. Ho capito la battuta.
4: Parkinson, non tutti i mali vengono per nuocere. Spassosissimo, sì.
5: Grazie, grazie. Non mi lecchi troppo il culo, però, che a me piace prenderlo a secco.
4: Mi perdoni, sono davvero desolato.
5: Scherzavo, scherzavo. Ho le chiappe più unte di una scatoletta di tonno io. Lo sa qual è il mio segreto? Mi passo la catena della bicicletta lungo la riga del culo almeno 3 volte al giorno. Ci provi, è una vera rivoluzione.
4: Ok, però mi perdoni se sono così un po' impertinente, ma non mi ha ancora detto in cosa consisterebbe questo lavoro di cui, tra parentesi, ho molto bisogno.
5: Giusto,
4: signor,
5: giusto, giusto, culatone. Giusto, giusto. Il lavoro, ecco, vede, signor Robetti, le associazioni per le pari opportunità ci stanno col fiato sul colon. Capito? Il fiato sul colon,
4: sì,
5: fa ridere perché alitare nel buco del culo fa il solletico. Vuol provare?
4: No, capito, sì.
5: Sì, insomma, dicono che dobbiamo diversificare il personale, bla bla bla bla bla bla bla.
4: Sì, deve essere un bel problema. Ho tanto bisogno di questo lavoro.
5: Non me lo dica, un vero dito fuori dal culo, perché sa che a me il dito nel culo piace. Ha capito la battuta?
4: Credo che l'abbia anche precisato più volte.
5: Insomma, ci obbligano ad allargare.
3: Anche qua battuta, allargare,
4: sì, certo. Comprendo il suo continuo.
5: I nostri orizzonti: assumere personale con diverse inclinazioni. Diciamo.
4: Cosa? capisco.
5: Insomma, dobbiamo assumere del personale etero come lei.
4: Ah, ma guarda, io sono gay.
5: Come lei è gay?
4: Fino all'osso. E inoltre sono un grande fan dei vostri prodotti. Ne sto usando proprio tre in questo momento, guardi.
5: Ma come si permette? Ma lei viene qui a farmi perdere tempo, eh? Ma non si vergogna? Culattone!
4: Ma come? Lei è il culattone a me?
5: Fuori, fuori dal cazzo! Merda! Si vergogni, pervertito! Con tre vibratori nel culo, poi!
4: Lei che mi parlava dello svasonale.
5: Ma guarda un po' certa gente. Susanna, per favore, portami una supposta calmante! Sto per avere una crisi isterica! Chi è?
4: Scusi, sono ancora io. Adesso mi piace la figa.
5: Troppo tardi.
6: Che storia è?
1: Black Mirror. Lo schermo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maru, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa tu, te un ti scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni,
6: che
7: preoccupando, vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelta a basso, guarda.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo.
7: Oh.
6: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà che
7: la... Ma denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spacca un ceroid.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, il pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato,
9: oh,
6: tu.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la lingua, ma fregazzemo! Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente!
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando!
6: No.
9: Ma tu chi sei?
6: Ancora! sono, chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, Libez! Benvenuto! Che devo fare, un tatuaggiotto?
3: Sì, ne è una cosa bella che so vichinco!
2: No, tu non sei vichinco! Tu sei mangalone! Sei stranotto!
3: Uè, bella bella! Iniziamo a scassare la cazza, Che oggi non è giornata!
2: Che vuoi tatuare? Lo cuoricino? Lo palloncino? Lo fiorellina?
3: Che sono una femmina! T'ho detto che sono vichingo, voglio una roba potente, una roba da uomo forzutella, voglio una roba celtica.
2: E dove lo vuoi? Sulla frontona panoramichetta?
3: In che senso?
2: C'hai una fronte che c'è sta tanta roba, è gigantona.
3: E so grossetto tutto, so vichingo, so gigantone.
2: No, t'ho detto che non sei vichingo, sei mangalotto, tutto stroppiarello, sei tutto sproporzionato. Sembri quei cosi che sono finiti nelle radiazioni e sono nati strongolini.
3: Oh, sai che sei proprio di stronzo? Ma la vuoi finire di sfottere che... Ma che dimino, eh?
2: E che carattere! Dai, non fai scema! Sentati! E prova a farti un disegnello, che mo mi sono ispirato!
3: Ah, bravo! Che vuoi fare?
2: Ma cagnolino che gioca con la palletta!
3: Ma sei scemo! E che sono, mo checco? Come mio fratello! Io sono maschione potente! Voglio un cobra che si mangia un drago mentre lottano per lo fuoco dell'inferno!
2: Eh sì, che so, Michelangelo!
3: Ma tu, non ti vanti che sei il migliore della Norvegia che ha vinto i concorsetti, che disegni... E tutti questi disegni che so, pensi, sono bellissimi!
2: E mica sono miei! Questi li ho scaricati da internet! Io? I concorsetti li ho vinti con i cagnolini e i palloncetti!
3: Ammazza, vabbè, fammi sto cagnolino, sei l'unico che tatua quel norvegio! Ma con l'espressione potente però, Lo voglio ferocio!
2: Ferocio?
3: Sine, sine!
2: E vabbè... Ferocio!
3: Sì, ne ferocio!
2: Se lo vuoi tu, te lo faccio ferocio! Te lo faccio nella scheletta!
3: E vabbè, bello bello, eh!
2: Sì, ne! Finito, gli pezzo!
3: Oh, fammi vedere!
2: Ecco, mettiti allo specchiarello e tieni quest'altro specchiarello per vederti la schiena strangolona!
3: E non cominciare ancora, eh!
2: No, tile, dai!
3: Fammi vedere lo cane ferocio! Che cazzo, sono due cagnoletti che si culano!
2: Sì, ne belli, vero? Sono due cani feroci!
3: No, non sono feroci! Sono culachecchi che si culano!
2: E tu mi hai chiesto un cane veloce!
3: No, friocio! Cattivo, mastinello! Questi si fanno lo culo! Mi hai fatto due cagnini che si culano, che carelli, dietro la schienella, cretino!
2: Oh, sei tu che parli mangaloide! Io ho fatto quello che mi hai detta tu!
3: Ma io di tronco, scemo! Mi hai fatto un cane feroce!
2: No, Ipe, non ti incazzare, calmati!
3: Ma ti martello con lo martello e ti tronco, scemo pazzo!
2: No! Non mi lanciare lo martellone!
3: Ma hai rovinato, pazzo!
4: Ecco nonno, siamo arrivati! Questo è il tatuadorello che fa i gagnini carini! Sei sicuro che mi paghi tu lo tatuaggetto?
5: Sì, piccolina, tranquilla, ma non dire niente alla mamma, che si arrabbia!
4: Vuoi entrare a vedere mentre faccio il cagnolino sulla caviglietta?
5: Certamente! Mi fa tanto piacere! Entriamo!
3: Oh, infame!
5: Permesso!
4: Nannino!
3: Oh, cazzo, Fossi! Faustino, stai bene? Che cazzo ci fanno i negozietti dei tatuaggetti? Ma lo fai apposta? Ti sei fatto male? Va bene, dai! Io vado, Scusa se mi prendo il martellone che me l'ha fatto forgiato. Vabbè, dai. Io vado, Ciao, Nai.
6: Ehi, guardate gli Evers! C'è i cagnolini che si curano dietro la schiena! È ferocio!
3: No, non so ferocio! Sono i cani che sono feroci! È malinteso!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Una felice morte a tutti dal vostro Alessandro Carcassi e ben ritrovati per un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Partiamo dal fantastico scontro avvenuto poco fa sulla A69 fra Pian di Marmotta Sodomita e lo svincolo per Diriva di Sbotta, dove un automobilista che viaggiava in compagnia del proprio pitbull ha incautamente deciso di sintonizzare la propria radio sulle frequenze di Radio 105 durante la pietosa trasmissione Gli Squizzati di 105, scelta che si è rivelata fatale quando la ben nota risata da pavido scagnozzo dei film Disney di Enrico Papi ha mandato in pappa il cervello del pitbull, che si è avventato sul proprio padrone mentre l'auto volava a schiantarsi felicemente contro un pulmino carico di aspiranti pornodive non vedenti. E noi brindiamo a questa lieta notizia e ci lanciamo in pista per un bel ballo spensierato. Isoradio, si gode e si muore!

Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nemmeno mia madre, e sono 93 i morti nella frana che si è abbattuta sul curvone della statale dei Coyote fra Messico Dolomitico e Grotta Sfigotta, dove un simpatico bimbetto di 7 anni era appostato in cima alla montagna con il suo liquidator carico di aghi e candeggina, che al momento più opportuno ha sparato negli occhi del pilota dell'elicottero della Protezione Civile, giunto a spegnere l'incendio che lo stesso bimbetto aveva provocato dando fuoco ai propri genitori dopo averli narcotizzati. Perduta la vista e il controllo dell'elicottero, il pilota è andato a schiantarsi contro il fianco della montagna di rimpetto, provocando uno smottamento che ha sepolto vivi sotto 500 tonnellate di terra l'ignara carovana di automobilisti in coda a causa di un tronco d'albero piazzato in mezzo alla strada, sempre da quel figlio di puttana di un bambinetto. E noi ringraziamo e celebriamo l'ingegno delle nuove generazioni con una bella canzoncina. Isoradio, la radio che non ascolto nemmeno io.

0: Isoradio, la radio per giustificare gli stipendi ai parenti dei dirigenti. Oh, mi chiede la linea il nostro super inviato dal Veneto per qualche aggiornamento sul traffico. A te la linea, Alfio scomunicato.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Ah! Ci vuole una troia! Ci vuole una troia! Ma mi domando come che fa la gente a superare un camion e poi strenzarlo in curva con una macchina. Bosegata che a troia de tomare che t'ha fatto e che il super fiol de una puttana che t'ha dato la patente che te morisci ti canaglia la onda. Spero che m'abbia sentito che torna in rio. Spero che gabbia la sfacciataggine de tornare in rio che esplodo 15-20 pugni in faccia. Fiol de una merda ti e cane il ma guarda la gente bestia come che aveva inferocirme porco.
0: Grazie Alfio e che il Signore sia con te. Ed è stata forse la somiglianza fra il cantante J-Ax e uno spermatozoo di esplorando il corpo umano a distrarre il camionista che viaggiava a 190 km orari sulla A31 fra Brindisi e Cin Cin, quando passando sotto un cartellone che pubblicizzava un prossimo concerto dell'artista ha perso il controllo del mezzo ed è finito a muso duro contro un condominio di 5 piani che non ha retto all'impatto, cadendo lento lento come l'ultimo dei birilli e trascinando al creatore 24 famiglie di onesti cittadini e un povero portinaio cingalese sempre allegro e disponibile. Siamo addirittura d'arrivo per questo aggiornamento sul traffico, ma ci chiede nuovamente la linea il nostro inviato dal Veneto. Alfio, a te l'aggiornamento.
2: Te metti a strada perché te mamma vacca. Te ne gatta la strada perché te vuoi che te odia. Te vuoi che te odia, bestia. Bestia, se te fermi te destacco le gambe e me magno e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana. Bestia, e siamo a giovedì, questo è il giovedì. Se domani te metti a strada un'altra volta, bestia, se te metti a strada, cancro scatefago se te metti a strada, fiol de una puttana, can, che te si riuscì ad alterarmi. Porco c***o, devo diventare verde.
3: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo. This is a zoo.
5: Che delizia.
6: Vai dai.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: l'asciugone palanca.
9: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica se da un po' posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo che una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
10: Buongiorno.
11: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce.
10: Dica.
11: Proprio una cosa al volo. Senta, diciamo, mi hanno lasciato da accudire un furetto.
10: Sì.
11: E quindi avrei bisogno di qualche informazione, perché le spiego. In pratica questo furetto è del marito di un'amica di mia moglie, che non è proprio il marito, diciamo, è più il compagno, perché in realtà loro si sono sposati a Las Vegas, però il marito sta ancora aspettando l'annullazione da parte della Sacra Rota del matrimonio precedente. In ogni caso, insomma, questa persona ci ha lasciato da accudire il suo furetto.
10: Sintetizzare, perché dei problemi matrimoniali ne abbiamo abbastanza tutti. Lei sì. Cosa le serve sapere?
11: Sì, mi scusi, le spiego. Allora, mi avevano lasciato su un foglio delle indicazioni su come accudire questo furetto che si chiama Mauro, no? E però questo foglio purtroppo è stato buttato via dalla mia donna delle pulizie, quindi io non trovo più queste indicazioni.
10: Allora, guardi, io le do un'indicazione che secondo me è anche meglio del foglietto che le hanno lasciato.
11: Sì.
10: Su internet faccia una ricerca e troverà le migliori indicazioni.
11: No, ma il problema è che io ho dei problemi con la mia connessione, infatti sono in causa con, diciamo, il fornitore della mia DSL, che non le so dire chi è perché non vorrei poi, diciamo, crearmi dei problemi a livello processuale. Però in pratica, diciamo, mi avevano installato un wifi in casa che non riesco più a utilizzare, non so per quale motivo, perché la centralina sembra attiva. È già venuto il tecnico un paio di volte ad esaminare, non so.
10: No, la fermo, perché lei è gentilissimo, sì, scusi. E io immagino che lei ha i suoi problemi.
11: Sì, più che altro col furetto.
10: In questo momento sto servendo una cliente e non posso dedicarle il tempo che le
11: sì,
10: serve.
11: No, ma le spiego. Ma in ogni caso, diciamo, in poche parole, come si accudisce questo furetto? Cioè, ad esempio, a livello di alimentazione, perché io sono andato anche in biblioteca per cercare.
10: Immagini un gatto.
11: Ma è diverso dal gatto, però.
10: Lo so che il furetto non è un gatto. Io sto dicendo, per sintetizzare, immagini un gatto. Ha più o meno gli stessi bisogni. Ha la sua sabbietta, il suo cibo.
11: Quindi devo prendergli la sabbietta?
10: Sì.
11: No, perché io pensavo di doverlo portare più un po' al parco, che poi, diciamo, essendo un animale selvatico, non avesse delle abitudini così domestiche, cioè di doverlo portare a fare i suoi bisogni.
10: Se lo porta a fare pipì fuori, è meglio che si munisca di un guinzaglio.
11: Ecco, c'è anche il guinzaglio per furetti?
10: Sì, assolutamente.
11: Allora mi devo recare in un negozio ed acquistare un guinzaglio per furetti.
10: Direi che è la soluzione migliore.
11: Ma è un animale molto scattante, cioè non rischia di farsi male, perché mi sembra che sia un animale molto dinamico, capisce? Il gatto
10: la devo lasciare.
11: Ma mi scusi, mi scusi se le sto rubando tutto questo tempo. Quindi gli posso dargli le scatolette? Pronto? E niente, gli metterò lì un pesce e due posate, poi si arrangia lui allora.
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
12: Amore, oggi mi comporterò bene, eh? Matrimonio elegante, niente figura di merda.
13: Ah sì? E come mai questa svolta storica?
12: Perché ci tengo. Camicia stirata, profumo, scarpe belle. Oggi sono un lord.
13: Ok, ma non bere come l'altra volta che hai fatto il discorso agli sposi senza microfono e fissando negli occhi la cameriera invece della sposa.
12: Amore, tranquilla. Oggi acqua. Due brindisi e basta. Sarò sobrio come un monaco buddista.
14: Ehi, forti!
15: Attenzione!
13: Stai zitto.
15: Oggi è un giorno bellissimo. Gli sposi sono bellissimi. E soprattutto alla sposa voglio dire che... Da quando il mese scorso abbiamo fatto quella sveltina nel bagno del pub, ho capito che... Che l'amore esiste!
14: Brutto stronzo!
16: L'acqua fa male... Il vino fa cantare.
17: Basta, ho deciso. Stasera mi prendo una serata tutta per me.
18: Che vuol dire, amore?
17: Vuol dire che ordino da mangiare, me ne sto zitto, sul divano a guardare un film. Ma soprattutto, telefono spento e nessuna rottura di coglioni.
18: Bravo, amore, fai bene. Anche perché io stasera esco con le ragazze.
17: Brava, divertiti.
18: Allora io esco, rilassati tesoro. Passa una bella serata film, ciao.
17: Ciao, amore, ciao. Oh, finalmente in pace.
14: Ehi, forti!
17: Oh, oddio! Che succede? Perché ci sono pompieri, ambulanze e carabinieri in casa mia?
12: Abbiamo ricevuto diverse chiamate da sua madre, da alcuni suoi amici e anche da Glovo, che è qui sotto casa. Dicono che non rispondeva al telefono e allora si sono allarmati. E noi prontamente siamo intervenuti.
16: La serata di riposo esiste solo dopo la morte, ma prima non spegnere mai il cellulare.
19: Guardi, auto impeccabile, tenuta da una signora, praticamente un gioiellino.
20: Sì, ma quanti chilometri?
19: Per l'età che ha è praticamente nuova.
20: Ma perché i sedili sono coperti?
19: Ah, per proteggerli, la signora era maniacale.
21: Fro, senti me, se è troppo perfetta è perché nasconde qualcosa.
20: Ma guarda che affare. Ok, la prendo.
21: Come vuoi tu. Ma secondo me sto venditore non te la sta dicendo tutta.
20: Figurati, c'è anche scritto tagliando regolari.
19: Esatto, un orologio svizzero.
20: E quanto vuole?
19: Guardi, per lei prezzo speciale perché mi sta simpatico.
20: Vedi? Era il destino.
14: Ehi, forti!
22: Allora, il rumore metallico che sentiva era il pistone andato, che si è frantumato e alcuni pezzi sono entrati nel motore e hanno, rovinato un po' di cose. In più la marmita era bucata e per quello che sentiva un bel rombo stile auto da rally.
20: Ah, ho capito. Quanto mi costa?
22: Ah, guardi, francamente fa prima se ne compra un'altra.
16: Se stai simpatico al venditore, l'hai già presa nel culo.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
7: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
18: Amore, io esco!
0: Vai via?
18: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
0: Quando stai via?
18: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
18: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
18: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
2: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornbub. The spiration is in the thick.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
23: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
23: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
23: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
23: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
23: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
23: Sì.
0: Ah!
23: Sì!
0: Sì!
23: Sì!
0: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
23: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
0: Che cazzo!
23: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
23: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
23: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
23: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
0: Ma che schifo!
23: Aria!
0: Ma che schifo! Ma che cazzo!
23: Eccomi! Scusa!
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
0: Non se l'ha anche lavato!
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
23: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
23: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
23: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
23: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
23: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me.
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
23: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
23: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
24: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro al chilo. Cuore di palma più rene di pioppo,
8: sequestrati e transgenici.
24: Tacchino allevato a terra e per giunta coi pattini, 3,60 euro

0: Acqua Pillon, povera di sodio ma carica di stronzio, 35 centesimi. Macelleria tradizionale, cappello del prete più mutande del sacrestano, 4,90 euro al chilo. Duello, solo vera carne di gallo. Ah, poverino. Duello, solo vera carne di gallo sconfitto in combattimenti clandestini, 8 euro al pacco. Cipolla di Tropea, ma emigrata in Germania in cerca di lavoro, 2,30 euro. Aragoste Kama Sutra, surgelate orribilmente nelle 100 posizioni del popolare manuale indiano, 89 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Pisciazzi all'uovo, pastina da brodo utilizzabile anche come sabbia per la lettiera del gatto, 2,59 euro. Parabellum, datteri calibro 36 a punta cava, 24 euro la scatola da 12. Oppiello della Valbor... Oppiello della Valborbera, il formaggio che ti addormenta la faccia, 2,25 euro. Succo di marmo, 2 milioni di euro la goccia. Bioncesso, tazza del water con lunghi capelli cotonati che gorgheggia durante lo sciacquone, 118 euro. E con 100 euro di spesa, in regalo il tagliando arancione per parcheggiare abusivamente nei posti riservati a tutti.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
0: Olio di gomito più vino di ginocchio, 8,90 euro al metro. Trucciolone, morbido gelato panna e cacao fra due fragranti strati di legno, 2,30 euro. Patate al forno, prefritte, predigerite e predefecate, praticamente un fertilizzante per gerani, 2,60 euro. Moncus. Moncus, polpo surgelato. Moncus, polpo surgelato con 6 tentacoli e mezzo, 6 euro. Rocciacchiotti Beretta, due morbide fette di culatello a forma di chiappe, 4,50 euro.
1: Scegli Sandy Market perché Sandy sa come ti senti.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman!
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
5: Zizzagna me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
10: Mi spiace, il 7, per favore.
8: Mi spiace che non si lava le ascelle.
9: Mi spiace il 4.
8: Mi spiace il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
9: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non le sei...

0: allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese,
1: se lei non si lava le
2: scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
0: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
2: Ma chi se ne frega,
0: la calpesta, allora facciamo che spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
4: È stracolmo di gente.
3: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
6: Permesso!
0: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzania?
6: Sono Zizzania! Piacere!
5: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
8: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta. Oh.
5: Ah, ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzania!
6: Lei si sente la puzza di lei.
5: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
0: Maia! Vada fuori, pitone!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
0: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
0: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
0: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
0: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
0: Prendiamo quello del cadavere.
6: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
11: Lo Zoo di 105.
12: Ciao Umbriake, siamo noi che ascoltiamo lo zoo. Le tue sdrenate sono veramente, veramente molto belle. Non è che potresti farci una compilation? Ma è già qui! Solo per voi, la sdrenata compilation. Vai Umbriake!
13: Ciao a tutti ragazzi, allora delle centinaia di sderenate che abbiamo composto ne abbiamo selezionate alcune di quelle più interessanti. Allora cominciamo dalla prima, in cui un ascoltatore non ha tanto piacere a leccare, scopriamo insieme cosa.
14: E leccale la fi-

sa se gliel'ha leccata o meno alla sua ragazza, chissà se ha preso l'herpes o meno, non lo sappiamo. Ma passiamo al prossimo brano. In questo caso affrontiamo il tema dell'amicizia profonda fra due ragazzi, logicamente eterosessuali. Dai, Viale,

0: che bellezza! Chissà quanto avranno speso questi due. E adesso invece facciamo un tuffo nella prossima canzone, che invece parla di sport acquatici. Vai!
1: E lo sai che fai un

cos'è? L'acqua fan di Riccione proprio. Allora, il prossimo pezzo invece parla di una tematica particolare: la narcolessia sessuale. Ascoltiamolo. Scusa.

0: c'è un bella tremone.
1: E dai, Elisa, comincia e finisce il servizio, scusa. Va bene, allora, la prossima canzone invece... la prossima canzone parla, diciamo, delle sorprese che possono succedere quando due persone fanno l'attività sessuale.

0: fa.
1: È benissimo, quando meno te lo aspetti, come una bomba. Va bene, la prima puntata della Sdrenata Compilation è terminata e io, prima di salutarvi, vi invito a inondare la casella postale di Pippo Palmieri se volete che componga e canti una sdrenata solo per voi. Basta scrivere a pippopalmieri@105.net. State bue!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Emanuela!
1: Sì!
2: Ciao, sono Tony, il DJ della discoteca Smash di Cremona. Come stai? Ti ricordi?
1: Non ti conosco io.
2: Sì, ci eravamo conosciuti negli anni Ottanta. Mi ricordo che avevi la... come si chiama? La Renault 5 Turbo bianca.
1: Madonna!
2: Hai visto? Che memoria che ho, Come stai? Quanto tempo,
1: E cazzo, cosa ti racconta? Sta lavorando.
2: Stai lavorando, Messo su famiglia?
1: Sì. Ah, ho un ristorante nella provincia di Cremona.
2: Ah, magari qualche volta posso... Come si chiama il ristorante che passo a mangiare?
1: Trattoria del...
2: Ah, la conosco.
1: Davvero? Sì. Allora passa così. Sì.
2: Ci salutiamo così. Ce la raccontiamo un pochettino,
1: Aspetta, ma tu non hai un profilo Facebook?
2: No, io Facebook uso Instagram io.
1: Allora, perché faccio sempre su Instagram.
2: Come sei su Instagram?
1: Come Emanuela.
2: Pensavo che avessi usato un altro nome, ecco perché te l'ho chiesto.
1: No.
2: Aspetta che ti cerco, aspetta un attimo, che sono curioso. Emanuela. Ma alla fine la Renault 5 bianca che fine ha fatto?
1: Ormai la Renault 5 bianca è...
2: Ammazza, ti sto vedendo! Ammazza, che bella signora che sei! Wow!
1: Ma dai, io voglio vedere te, perché io voglio ricordarmi di te.
2: Io, allora, ai tempi avevo i capelli lunghi, la coda, vabbè, facevo il DJ, quindi in console ero sempre...
1: Ma tu non puoi chiedermi l'amicizia su Instagram così, di modo che ti possa vedere?
2: Sì, adesso te la chiedo.
1: Aspetta un attimo che ho una telefonata da Roma sotto.
2: Dai, un attimo che ti aspetto, dai.
1: Ok.
2: Mamma mia, che storie, mamma, come glielo mettevo nel c***o questa stronza. Mamma, che è rimasta un bel troc***o. Madonna mia, ma che bestia che è, che mammellone che ha.
1: Ok, ti sono.
2: Stavo guardando che, ammazza, oh, che bei mammelloni che ti sono rimasti. che ridere. Senti, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Poi magari passo al ristorante e ne parliamo. Per caso, ti avevo lasciato una giacca di jeans? Con una toppa dietro, con uno stampo di un... era il mio logo da DJ. C'era un missile con sopra tipo un fungo rosso che sparava dei missili.
1: Assolutamente no.
2: Era una giacca di jeans dell'uniform.
1: No.
2: Perché mi ricordo che quella sera, quando eravamo in giro con la Renault 5, che avevamo fatto un po', diciamo, porcheria in macchina, ti avevo lasciato quella giacca.
1: Io non mi ricordo di questa cosa.
2: Io mi ricordo che avevi... ai tempi facevamo le limonate da 15 minuti, ti ricordi? Che poi siamo andati anche in quella baracca vicino al locale.
1: Sì.
2: Ti ricordi quella volta che ti ho inculato nella baracca vicino alla discoteca a Cremona?
1: No, non me lo ricordo.
2: Forse quella sera eri un po' bevuta, Bevevi, va.
1: Comunque cercami su Instagram, sì. Così. Adesso io sto lavorando, non posso più stare qua.
2: Cercami ok. Ma senti, una domanda così, oltre alla Jack Regis, ma fai ancora Anal? Anal, lo fai ancora? Ti ricordi che lo volevi sempre nel culo? Vabbè, poi ne parliamo al ristorante, dai. Pronto? Mi senti? Ragazzi, non ha detto emozione la ragazza. Mamma mia. Che baccona, mamma. Con la Renault 5. Mi ricordo una volta che la stavo inculando ai 130 in città Cremona.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: L'Asciugone Palanca.
5: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica se da un po' posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tende, ma perché mi butta giù?
6: Pronto?
7: No, io la sento bene, mi dica.
6: Ah sì sì, buongiorno, mi scusi, la chiamavo perché ho bisogno di un'informazione veloce, giusto un attimo, no? Voi vi occupate di tetti?
7: Sì.
6: Ah, ecco, allora le spiego, diciamo l'altro giorno stavo effettuando dei piccoli lavori in casa, diciamo di manutenzione, perché questo appartamento è un appartamento da ristrutturare, e diciamo praticando un buco con il trapano nel muro per fissare, diciamo, il fisher, sa quei gancetti che servono, sì, per tenere su, mi sono accorto che dall'altra parte della parete vi era un locale che era fino ad allora inutilizzato, non so come spiegare, diciamo che in teoria potrebbe appartenere alla mia proprietà, però lo stato del tetto, diciamo, di questa parte di abitazione è un po' compromesso, quindi volevo sapere eventualmente se si può rifare il tetto.
7: Sì, io mando, le prendo un appuntamento, mando qualcuno a fare un preventivo.
6: Sì sì sì, no, ma perché le spiego, diciamo questa parte deve essere stata murata, capisce, in un periodo successivo, perché all'interno, pensi un po', a volte la casualità, ho trovato dei vecchi giornali,
7: sì, sì, sì,
6: anche purtroppo dei vestiti, molti insetti, tantissimi scarafaggi, credo comunque con le otter di quel genere lì,
7: sì.
6: Ho trovato, pensi un po', anche una scatola con dentro delle vecchie monete in lire, capisce, mi è venuta una malinconia, lei ce n'è ancora delle lire?
7: Qualcosa.
6: E comunque dentro c'erano delle monetine, da 100 lire, da 200 lire, c'erano anche delle vecchie 5 lire del 1967, infatti adesso...
7: Sì, è una fortuna.
6: Perché mio figlio mi ha consigliato, sì, di fargli delle fotografie e metterle su eBay, ma cosa vuole? Io non sono tanto pratico di queste cose, capisce? Lei è pratico di eBay?
7: Sì, sì, no, funziona, funziona.
6: Funziona, quindi cosa dice? Faccio delle foto?
7: Sì, poi le metto su internet.
6: Le metto su internet. E pensi, poi, che mio fratello...
7: Appuntamento, o...
6: Sì, sì, sì, certamente. E se mi dà delle disponibilità, io sono quasi, sì, sempre a casa, perché
7: dov'è,
6: diciamo...
7: Dov'è la casa? Dove sarà?
6: È a Cesenatico.
7: La giornata di martedì, mi dica lei l'orario.
6: Sì, allora sarebbe meglio in mattinata, perché le spiego, io ultimamente, infatti ne sto discutendo anche con l'amministratore di condominio, perché abbiamo il riscaldamento centralizzato. Ultimamente,
7: sì,
6: nelle prime ore del mattino, diciamo, il riscaldamento non funziona più. L'amministratore mi ha detto che dipende dal fatto che stiamo all'ultimo piano, capisce? Quindi l'acqua,
7: sì,
6: calda fatica più a risalire per i tubi, quindi non vorrei mai che il suo addetto, diciamo il suo operaio,
7: sì, sì,
6: si prendesse una botta di freddo, perché noi altri accendiamo...
7: Allora, io prendo l'appuntamento, glielo, sì, allora, per martedì mattina alle 9 della mattina, quando... Bene.
6: Non prima, perché io tra le 8:30 e le 9:05 di solito faccio una piccola passeggiata sul lungomare, perché il medico mi ha consigliato di camminare per via di una forma reumatica che ho, capisce?
7: Sì.
6: Che però non l'ho contratta qua in Italia, perché le spiego, io diciamo per 2 anni ho abitato in questo arcipelago che è un po' a nord dell'Irlanda, non so se ne ho mai sentito parlare, perché non ne parla mai nessuno,
7: sì,
6: sono,
7: sì,
6: proprio,
7: no,
6: 4 scogli. Stavo lì dentro questo faro, capisce? E quindi un po' mi ha condizionato la voce, sente che ho questa raucedine, diciamo che oramai è cronica, no? Infatti gli amici giù al bar,
7: sì,
6: mi chiamano Sandro Ciotti, non so se lo ricorda, un vecchio commentatore sportivo delle partite di calcio, sì. Quindi se può arrivare verso le 9,
7: ok, allora per martedì prossimo alle 9:30,
6: esatto, se,
7: okay,
6: se mi può dare un chiamo prima, perché tante volte io mi dimentico le cose, capisci?
7: Sì.
6: Pensi che la settimana scorsa mi sono dimenticato di lavare i piatti del pranzo e abbiamo trovato un gatto di qualche vicino che era lì che mangiava gli avanzi, pensi un po' che scherzi.
7: Va,
6: sì,
7: bene,
6: sì, va bene,
7: così gli ho segnato l'ora per martedì prossimo,
6: ma non è che
7: il suo... di telefono prima,
6: okay,
7: va bene.
6: Non è che il suo tecnico è allergico ai gatti per caso? No,
7: no, no, no,
6: no, no, meno male, perché un po' di pelle è rimasto in casa e io non ho testa di lavarlo, perché diciamo non sono molto pratica pulire, anche se le devo dire che ho acquistato questo elettrodomestico che è una specie di aspirabriciole,
7: sì,
6: è veramente utile, perché oltre alle briciole aspira anche delle altre cose piccole che si trovano sui tappeti e sulle superfici orizzontali. Mi diverto molto, lo accendo, lo spingo,
7: sì, sì, sì,
6: e aspiro, si sa quando gratta il parmigiano, no, che cade sempre un po' di parmigiano un po' fuori, diciamo.
7: Va bene, ascolti, niente, allora viene Giorgio Giovanni e ce lo mando,
6: Giovanni si chiama,
7: martedì mattina, va bene?
6: Ma pensi un po', Giovanni, sì, sì. Io avevo un cugino che si chiamava Giovanni, poi è morto purtroppo, perché era in Australia in un pozzo petrolifero, e pensi un po', per colpa di un colpo di sole è morto ed è stato mangiato dai coyote, o adesso non mi ricordo bene come si chiamano i corrispettivi di australiani dei coyote, forse Dick Dick, ma tanto non ci vedevamo da tanto tempo, perché le nostre famiglie...
7: Niente, allora lo mando martedì, va bene.
6: Se magari gli preparo un caffè, un tè, non so,
7: va
6: qualcosa,
7: bene,
6: perché tendiamo a essere molto ospitali.
7: Va bene.
6: Ok, magari decaffeinato, perché noi altri, sa, sì, sì, sì, non lo prendiamo con la caffeina, ma se lui lo prende con la caffeina, magari manda la donna delle pulizie a fare un po' di spesa, eh?
7: Va bene,
6: glielo vuol,
7: okay,
6: chiedere, glielo vuol chiedere?
7: Sì, adesso glielo chiedo.
6: Allora, magari quando mi chiama mi dice anche se il signor Giovanni
7: anche
6: prende...
7: se lo vuole, va bene.
6: Va bene, lo zucchero ce l'ho solo di canna, magari
7: Sì.
6: Lei ha una pazienza infinita.
7: Sì, ma sto lavorando, intanto faccio altre cose.
6: Sì, no, ma infatti io le sto rompendo i coglioni da 11 minuti 27. Lei non ha battuto ciglio, è una persona meravigliosa.
7: No.
6: No, è così, solo coi vecchi rompi i coglioni al telefono, in casa invece è una furia. Sì, sì, ma sa che anche quando lavoravo io mi capitava la stessa cosa, però all'inverso, cioè... Pronto?

0: Avanti, bitch!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Oh, che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai
3: tanto.
2: 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ma ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Cose verissime. Come vedete dal contesto, ci troviamo in un Luna Park abbandonato, dove alcune segnalazioni ci indicano alcuni accadimenti misteriosi. Con me oggi c'è sempre la mia assistente operatrice Priscilla e il compagno fedele di mille avventure, il cane razza Alanu Gaetano. Saluta Gaetano! Figa, che carattere!
3: Senti, a me sto posto fa un po' paura, ci sono i drogati.
2: Eccola la caga sotto. Ma se facciamo un format di mistero, è normale che si va nei posti dove c'è l'inquietudine, dove dimora il malvagio, dove c'è la tristezza e l'ansia. Dai, Priscilla!
3: Sì, ma qui è pericoloso. Io sono una ragazza carina con le attrezzature per le riprese. E tu un grassoccio bamboccetto con il cellulare costoso. Secondo me diamo un po' nell'occhio.
2: Oh! A chi hai detto grassoccio bamboccetto? Ah, sì, a me, certo, hai ragione. Sono proprio un grassoccio bamboccetto. Non avrei trovato termine migliore, cazzo. Dai Priscilla, facciamo una breve indagine e due giri nei posti più oscuri di questo luogo tetro e facciamo un botto di view. Con il tour del luogo abbandonato. Così ce lo do in culo agli youtuber concorrenti. Altro che fabbrica abbandonata del cazzo. Qui, roba grossa, parco avventura Pinarella. Non c'è cosa che faccia più paura di un mini golf abbandonato con le buche delle palline ricolme di feci di barbone.
3: Insomma.
2: Ecco, cose verissime. Ci troviamo nel Luna Park Pinarella, un parco tematico avventura dove negli anni 90 scorrazzavano bambini e famiglie ed oggi il silenzio tetro lo accompagna. Guardate, ci sono vistosi segni di vandalismo. Questo agghiacciante mega cazzone con le goccine che ne fuoriescono dalla punta fa tremare dalla paura. Segno devastante del passaggio di menti deviate, di artistoidi pazzi e magari probabili assassini.
3: Devo veramente inquadrare il megapene?
2: Sì, Priscilla, documenta il mega cazzone frutto di menti squilibrate.
3: Vabbè.
4: Oh, grassaccia, c'è 10 euro che te li do.
2: Oh, che cazzo, signore, mi ha fatto molta paura. Mi perdoni la reazione. Sa, non si vedono spesso così pochi denti in un palato.
4: E mica il contante, sai. Sono rimasto senza benzina. Devo prendere il treno e mi servono i soldi del biglietto. Ti lascio la carta d'identità, poi me la ridai quando ti do i soldi.
3: Secondo me questa persona è sotto effetto di stupefacenti e ci vuole rapinare.
2: Taci, Priscilla. Non vedi che il signore è solo uno che ha finito il contante e vuole tornare a casa? Ha anche detto che mi lascia la carta d'identità.
3: Perché impugna una siringa e nell'altra mano un cacciavite?
2: Sarà un medico che fa manutenzione. Ma cazzo ne so, poi di cosa ti preoccupi? C'è Gaetano a proteggere. Ah, Gaetano, torna qua. Lascia stare il gatto, Gaetano.
4: Datemi tutto quello che avete.
2: Guardi, non per farle i conti in tasca, ma credo che se non c'è troppa distanza, con un 20 euro prende un signor biglietto.
4: Dai, sbrigati, prima che ti buco quella pancia da chiattone.
2: Senta, non vorrei spaventarla, ma devo avvisarla che sono conoscitore di molte discipline da combattimento orientale, tra le quali il Michuchu Wakendo Combat versione online, con la quale posso sfilare un'arma di offesa e ritorcerla a suo svantaggio. Quindi ci penserei due volte prima di protrarre le sue male intenzioni. L'ho avvisata.
3: Ma non è vero.
2: Taci! Dai, fatti sotto, sdentato del cazzo. Difenderò la mia attrezzatura con la vita se fosse necessario.
4: io!
0: Dammi sto telefono, chiattone!
2: E il documento non me lo lascia. Eccoci, cose verissimers. Come vedete, ho recuperato il materiale registrato grazie al cloud, che aveva fortunatamente fatto una copia dei contenuti. Ahimè, le attrezzature sono state sottratte ed io, a moderno Rambo, sono stato ferito nel tentativo di difendermi. Ora ho un sacchetto collegato all'intestino che raccoglie le mie feci, ma solo momentaneamente. È anche super pratico. Cago stando in piedi. Meno tempo perso sui social seduto su un freddo water. Ve lo consiglio. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo episodio, dove nel tentativo di farmi giustizia da solo, torno al parco avventura Pinarella e vengo sodomizzato con una bottiglia di Pepsi Max dal medesimo taccheggiatore in flash di Ero. Figa che affronto! Io sono Coca-Colista!
1: Le cose verissime!
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
6: Però.
5: Però.
6: Però.
5: Però.
6: Però.
5: Però.
6: Però.
5: Però.
6: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Bretagna, solo a ci parlare con te.
1: Però.
2: This is the Zeus. Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Pochezza, blasfemia, approssimazione. Ma ci sono anche dei difetti in questo podcast che tratta argomenti curiosi e pieni di appeal, male e con imbarazzante pressapochismo. Segui Misteriosissimo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a Misteriosissimo, questo podcast che si occupa di misteri irrisolti, di domande e di interrogativi che ancora, nonostante il tempo sia passato, non hanno ancora trovato una risposta. Questa sera ci occupiamo di persone misteriosamente scomparse. Questa sera siamo in compagnia di due specialisti di persone scomparse. Buonasera, lei è...
2: Salve, sono dottor Scibetta. Sì. Diciamo che non è che sono proprio specializzato di persone che... Conosco persone che fanno sparire persone.
1: Sì,
2: però,
1: sì.
2: Quindi la sua... Quando meridionale...
1: Certo, non ho capito.
2: Cosa?
1: No, dico un luogo comune questo. Cioè,
2: in che senso?
1: Che i meridionali facciano sparire persone, è un luogo molto comune.
2: No, io abito a Milano adesso.
1: Che c'entra? Ah, dice che nel comune di Milano.
2: Sì.
1: Ma non è attinente questo, cioè.
2: No, lei stava dicendo che abitavo dove?
1: No, dico è un luogo comune, un luogo comune.
2: Sì,
1: un,
2: sì.
1: È un cliché.
2: Sì, dai.
1: Sì.
2: Anche senza zucchero per me.
1: Ma va bene. Lei è specialista in quindi persone scomparse, ma soprattutto
2: persone che forse scompariranno.
1: Sì.
2: Cioè, diciamo in generale.
1: In generale, insomma.
2: In generale, sì. Capisco, so cose che.
1: Quindi lei è capiscologo. Bene. E passiamo invece al nostro secondo ospite, nonché opinionista. Buonasera, si introduca.
3: Sì, buonasera a tutti. Io sono il dottor Solluzzi, esperto di persone scomparse.
1: Sì.
3: E ho collaborato anche con le forze dell'ordine.
2: Non
3: con,
2: è vero.
3: Se mi dà
1: vada pure avanti, perché il dottor Scibetta è così sanguigno, eh.
3: Ho collaborato, dicevo, anche con le forze speciali per la ricerca e il recupero di persone scomparse.
2: Sì, adesso si atteggia lui.
1: Allora, uno dei casi di cui si sta discutendo ultimamente, per via anche dei film che è uscito, è quello di Michael Jackson. Molte persone, tantissime persone sostengono che non sia morto, ma abbia semplicemente cambiato vita per non pagare i debiti che aveva contratto. Qual è la sua posizione, dottor Scibetta?
2: Sì. Michael Jackson non è morto.
1: Non è morto,
2: dato,
1: ecco,
2: di fatto
1: è...
2: può anche testimoniarlo la persona, la locusta qua di fianco.
1: Come locusta?
2: Il dottor Locustoni.
3: Guardi, mi scusi, dottor Scibetta, se mi permette di contraddirla.
1: Scusi, due anni.
3: No, se mi permetto di contraddirla, ma ci sono delle prove e ci sono anche delle documentazioni ufficiali che attestano che Michael Jackson purtroppo...
2: Adesso mettimi sul tavolo le documentazioni ufficiali che dicono che il Michael Nero non è morto.
1: Jackson.
2: Come si chiama?
1: Jackson.
2: Michael.
1: Come si chiama?
2: Beh,
1: come?
2: Comunque era.
1: Come?
2: Era Nero lui, no?
1: Sì, era una persona, sì, era afroamericano.
2: Vabbè, comunque quello là, il cantante lì.
1: Non, allora, cantante lì.
2: È risaputo che lui adesso vive nella provincia di Catanzaro.
1: Ma perché? A che scopo?
2: Perché se lei si deve nascondere, non c'è posto migliore che la provincia di Catanzaro.
1: Quindi,
2: questo glielo faccio proprio.
1: Ecco, allora ascoltiamo bene, perché la teoria del dottor Scibetta.
2: Non è mia la teoria, tutte le prove hanno confutato che ho ragione.
1: Quali prove?
2: Allora, prima di tutto,
1: una pezza.
2: Era un grande. Anche 2 grammi, se vuoi, ti interessa?
1: No, una pezza d'appoggio, dico.
2: Beh, ce la mettiamo qua.
1: No, non da appoggiare qua sopra, dico una pezza, un sostegno.
2: Mi sembrava strano in diretta che. Si scandalizza lei? Lei fa?
3: No, veramente io preferirei restare sugli argomenti attinenti al podcast di questa.
1: Dice di rimanere attinente.
2: Ma lei usa gocce per prima di venire in trasmissione? Che la vedo un poco malato, quasi pazzo.
3: Sto benissimo, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: scusi.
2: Comunque, la cosa importante da dire è che lui era un famoso estimatore dell'anduia. Lui si faceva arrivare quintale di anduia via aereo.
3: Dottor Scibetta, mi scusi.
2: Scibetta.
3: Sì, mi scusi, dottor Scibetta.
2: Scibetta,
1: scusi. Scibetta.
3: Bene, dottor Scibetta.
2: Scibetta, dentro un attimo, tiro uno scafo.
1: Beh, adesso non è c'è.
3: Lui era il re del pop.
2: Io lei dove vuole arrivare? Che lui non ci piaceva l'anduia?
3: No, onestamente non risulta, ma non risulta.
2: Ma che cazzo ne vuoi sapere?
3: Guardi, le dico anche che quando è mancato si era ventilata questa sua... questa ipotesi che lei sostiene, che
2: nient'altro
3: che si tratta di una castroneria.
2: Ma che
3: sono state fatte anche delle visure catastali che hanno approfondito il fatto che Michael Jackson non avesse proprietà in Italia. Mi scusi, dottor Scibetta, se la contraddico.
2: Scibetta, la chiamo Scibetta. E comunque io, se sono Michael Jackson, non è che fa come una casa a Ciopea e ci scrivo la casa di Michael Jackson,
1: certo, perché
2: sono cretino.
1: Ricordiamo invece, ricordiamo invece come si chiamava la villa principesca che Michael Jackson
2: si chiamava Villa Maria.
1: Villa Maria. Michael Jackson.
2: No, lui ha chiamato la villa, si chiama Villa Maria, che era sul litorale Giopea. C'è ancora.
3: Sì, ma è una casa di riposo. È una casa di riposo.
1: Perché è una casa di riposo?
2: Perché lui si deve riposare.
1: Certo,
2: no?
1: Stanco,
2: se no è una casa di festeggiamento.
3: Una casa di riposo per anziani.
2: Perché era giovane, ma è
1: effettivamente non fa la piega.
2: Come si chiama?
3: Beh, nel 2009 non era sicuramente vecchio quando è deceduto.
2: Adesso che siamo, nel 2040?
1: 26. Non sai che anno siamo, scusi.
2: Sono gli anni. Non è che sono precisissimo.
1: Ha ragione.
2: Non è che posso sapere tutto.
3: Sì, ma neanche, non è che non può sapere niente.
2: Ma soprattutto dove vuoi arrivare adesso contraddicendomi a tutte costi?
3: Io non è che io non la sto contraddicendo, io sto soltanto dicendo la verità. Perché la verità
2: adesso
3: è sempre
2: una.
3: Adesso
2: tu mi vuoi dire che Michael Jackson non è stato mai in Calabria, non ha una villa in Calabria, non è vivo, non ci piace l'anduia. Tu vuoi dire tutte queste cose per provarmi l'esatto contrario?
1: Lei può provare però, perché certo, questa è, una, certo, è certo, un'opposizione posso, forte certo alla, che, alla posizione del signor
3: Cimino. Scusi, certo che lo posso provare.
1: Ecco, lo provo.
3: Ci sono degli atti ufficiali, ma non
2: c'è bella. Ma scusa, me le tira fuori proprio di sangue.
1: Ma allora torniamo però su un clima di confronto.
3: Scusi, però io non accetto questo atteggiamento.
1: Ma a me non me ne frega un cazzo.
2: Lui abita in Calabria insieme a Elvis Presley,
1: sì, sì.
2: Jim Morrison e Crack Cobain.
1: No, canta.
3: Sì, e Bob Marley.
2: Bravo, scusi, vedi che lo sai anche tu. Lo
1: allora, eravamo su un confronto.
2: Io ti faccio sparare dai miei parenti.
1: Riassumiamo. Secondo la teoria esposta con grande chiarezza, mi permette di dirlo, in modo sintetico.
2: Sintetico. Questa è la foto che ti dai, me a Tropea insieme a Michael Jackson.
1: Sì, è un foglio bianco. È un foglio bianco.
2: L'ho girato per così perché le telecamere.
1: No, è bianco da tutti e due i lati.
2: Perché si è fatto spiangare.
1: Ha visto, è inconfutabile.
3: Con molta fantasia.
1: No, guardi, vedi questo foglio. È
2: completamente
1: bianco.
2: Non sei un cazzo di Michael Jackson.
1: Lei ha una foto di lei senza Michael Jackson a Tropea?
3: Ma scusi, ma ovviamente no.
2: Sei un pagliaccio.
1: Allora, per fortuna siamo giunti alla verità tramite il contributo del dottor Cibetta, sempre puntuale e preciso.
2: Grazie.
1: Lei come si chiamava? Non mi ricordo, scusi.
3: Solluzzi.
1: Purtroppo.
2: Solluzzi che fa rima con un pezzo di merda.
1: No, scusi, io guardi, sono
2: anche rimista.
1: No, io sono glottologo, non fa rima. Solluzzi,
2: sì,
1: pezzo di
2: poveri,
1: merda.
2: Non mi dispiace, sta facendo la chemio.
1: Perché cosa? Come mi... Salutiamo il dottor Cibetta.
2: Salve a tutti, grazie.
1: Arrivederci, dottor Solluzzi.
3: Non so se accetterò Pagliaccio. Ancora di venire in questa
2: Pagliaccio.
3: Trasmissione, perché non è possibile parlare.
1: Ma però che palle.
2: Veramente, lei ci deve veramente.
3: Ma non c'è libertà di parola, libertà di espressione.
1: Ma vada a fanculo, porco
2: d***o. Gli ha tirato fuori dalla bocca.
1: Cane,
2: sua moglie.
1: Ecco, questa si taglia poi in edizione, Come c'è l'edizione?
2: Sì, lei si dimentica che siamo sempre in diretta.
1: Ma pure in università.
2: Sì.
1: Porca m***a, mi tolgo il corso. Misteriosissimo.
0: Misteriosissimo. Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto
1: il
4: resto
1: è gioia. Il calcio trema ancora una volta. Uno scandalo legato alle scommesse travolge il mondo del calcio italiano, oltretutto in un momento in cui il nostro pallone, il nostro sport nazionale sta andando da merda, tra la nazionale, le squadre che non vincono mai in Coppa, e tra l'altro coinvolti in questo giro di scommesse illegali e clandestine anche giocatori della nazionale come Tonali, pagato 80 milioni dal Newcastle, e che fa le scommessine cacate su WhatsApp. Voglio sapere però che cosa ne pensate voi, soprattutto voglio sapere cosa ne pensano gli juventini, ancora una volta al centro di questa indagine. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Efisio della Sardegna. Vai Efisio, dici la tua, vai.
5: È tutto magna magna.
1: Che frase originale, spieghi meglio.
5: È da sempre che succedono queste cose.
1: Da sempre.
5: E beh, se ben si ricorda anche il periodo di Moggi, della Juventus.
1: Certo. Ma perché secondo lei questi ragazzi così giovani con tutti questi soldi si buttano nelle scommesse? Perché secondo lei?
5: Per moltiplicarli sicuramente, perché hanno voglia di andare a lavorare, farsi le solite 8 ore al giorno.
1: Che cazzo sta dicendo? Questi sono calciatori strapagati con contratti da 6-10 miliardi all'anno. Che cazzo dici?
5: Io non ho 20 milioni di euro sul conto, altrimenti avrei fatto qualcosa di molto più intelligente.
1: Cosa farebbe lei con 20 milioni?
5: Puttane, cocaina, non finire.
1: Sono d'accordo con lei, mi sembra un ottimo piano. Nonostante questo però lei è un pezzente morto di fame.
5: Indigente. Ma guardi, alla fine sono dei giocatori che tirano calci a un pallone per essere stra pagati. Il calcio, guardi, io non lo seguo.
1: Ma si sente, preferisco
5: fare altro.
1: Si sente che lei non è etero.
5: Può essere che fine settimana guida autosportive e non è allo stesso livello di guardare il calcio.
1: Allora il bene è molto piccolo.
5: Sicuramente non ce l'ho di 23 centimetri.
1: E io invece sì. Riesce
5: a camminare? Riesce ad ambulare?
1: Riesco a camminare e sa cosa riesco a fare?
5: Dica.
1: Quando trovo una persona senza palle come lei, lo uso come mazza da golf e lo manda a fanculo. Buca 18,
5: guardi,
1: arrivederci.
5: Non lo so,
1: arrivederci, buca 18, meno 2 di handicap, buca 18, arrivederci. Un altro. Andiamo da Andrea, da Foggia. Andrea, vai, calciatori che scommettono, vai.
6: Fanno bene, tenendo i miliardi, fanno girare l'economia.
1: Giusto, sono d'accordo con lei, spieghi meglio.
6: Che cazzo devono fare con tutti quei soldi?
1: Esatto, che cosa fanno?
6: Non si drogano perché giocano a pallone.
1: Esatto, non bevono?
6: Non trombano perché sennò non se la fido in capo e almeno se li giocano al calcio.
1: È giusto, quindi. Quindi che cosa dobbiamo fare con questi ragazzi?
6: Fateli fare. Gacchi tu cazzo, sti voglio. Se no vanno a finire come te, Cruciale. Vanno a finire come te, Cruciale.
1: Ma io sono il re del mondo. Io sono il re del mondo. Io sono il re del mondo e ti cacco in testa. Ti cacco in
6: testa. Ma che mi devi cacare in testa?
1: A te quella zoccola di tua sorella. Allora, come sapete, da circa 3 settimane l'amico mio, il grande Grayskull, è scomparso dalla faccia della terra. Ma io ve l'avevo promesso, ho mosso mari e monti, ho sguinzagliato i miei informatori, io ho occhi e orecchie dappertutto e forse sono riuscito a trovare un papabile numero di telefono che potrebbe appartenere al mio amico Grayskull. Proviamo a comporlo, proviamo, vediamo se c'è lui.
7: Sì, pronto?
1: Amico mio, buongiornissimo e bentornato!
7: Nome e cognome del colpevole.
1: Di chi? Quale colpevole?
7: Dammi un nome e un cognome di chi ti ha dato il mio numero.
1: Amico mio, ho mosso mari e monti.
7: Nome e cognome del colpevole.
1: Ho mosso mari e monti.
7: Nome e cognome del colpevole.
1: Si dice il peccato ma non il peccatore, lo sai come funziona in
7: devi
1: questo caso?
7: Devi dirmi chi deve fare la fine di San Bisma. Nome e cognome.
1: Che fine ha fatto?
7: Chi è stato a darti il mio numero?
1: Che fine ha fatto San Bisma, quello che hai detto te?
7: Studia ignorante. Dammi nome e cognome. Scusa. Di chi ti ha dato
1: sono
7: il mio
1: ateo.
7: Numero.
1: Sono ateo, non mi interessa.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
1: Io ho talpi ovunque.
7: Bastardo! Nome e cognome, merda!
1: Cosa c'entro io? Cosa c'entro?
7: Dammi
1: io?
7: Nome e cognome, merda!
1: Sì, ma cosa c'entro io?
7: Perché aspetto quando mi darai nome e cognome, brutta merda!
1: Non posso, i miei informatori sono segreti.
7: Infame, maledetto di un infame bastardo, di un coniglio mannaro maledetto! Nome e cognome mi devi dare!
1: Io ho la mia rete di informatori, io ho orecchie e occhi ovunque!
7: Ma ti faccio io finire nelle rette! Nome e cognome,
1: ma sai
7: ti butto dentro un budello, un insaccato e ti faccio venire.
1: Sai come
7: avanti merda, tiro fuori nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
1: Sai come funziona?
7: Bastardo.
1: Sai come funziona nel giornalismo? Le fonti sono
7: bastardo,
1: segrete e protette.
7: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
1: Protette dal
7: segreto. L'hanno dato in azienda?
1: No.
7: Brutta merda.
1: Ho le mie fonti io.
7: Infame maledetto, dammi nome e cognome
1: ho
7: di
1: mosso...
7: chi deve fare la fine di San Bisma. Brutto bastardo.
1: Dimmi che fine ha fatto.
7: Cerca di andare a morire male, bastardo. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato
1: assolutamente
7: il mio numero.
1: Assolutamente no, non posso farlo.
7: Non posso permetterti mai più di chiamare questo numero maledetto.
1: Ho le mie fonti, perché,
7: bastardo,
1: perché io sono una persona importante.
7: Merda,
1: sono una persona importante, ho le mie fonti io.
7: Maledetta merda, ti odio con tutto il cuore e ti prometto che ti scannerò vivo. Ti strapperà la lingua, me la terrà nel comodino per affrancare le buste. Maledetta merda,
1: certo.
7: Devi morire, Levi. Devi morire male,
1: pazzo.
7: Brutta merda.
1: Sei pazzo. Meraviglioso. Ditemi voi, amici, se questo non è il migliore dei mondi possibili. Questa è la meraviglia, questa è il Valhalla. Quando c'è l'amico mio, tutto si trasforma nel paradiso. Che meraviglia. Amo la vita. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, oggi Molo proviamo questo sistema che si chiama Telelabs, che è un sistema di intelligenza artificiale per la clonazione delle voci, molto utilizzato nelle radio e nelle TV moderne. Dai! Allora, il sistema è molto semplice, funziona in due modi diversi. Il primo è scrivendo un testo e il secondo è parlando, che poi ti cambia la voce, no? Iniziamo a provare la parte del testo. Ho qua la mia tastiera, vi faccio vedere come si fa. Voi scrivete un testo, scegliete una voce di quelli di default. E io ho scelto questo Carlo Piranesi, che ha una bella voce profonda, e gli facciamo dire una frase semplice tipo: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Non è proprio un italiano 100% fluente, ma ok, invio.
2: Ciao.
1: Ciao il cazzo, e tutto il resto della frase dove sta? Rinvio di nuovo, che ho scritto: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Invio.
2: Ciao, sono un fallito.
1: No, non è quello che ho scritto io. Io ho scritto Molo Provo. Si vede che si deve scaldare un po' il sistema. Proviamo a inviare di nuovo. Cambiamo voce, però. Mettiamo la voce di questa Graziella Farina. Vediamo, che è la voce femminile. Sentiamo, vai, invio.
3: Ciao.
1: Sì, quello sta, ma manca tutto il resto della frase, però. Invio.
3: Ciao, sono la moglie di quello di prima.
1: E chi ti singula? Devi ripetere la frase. La frase sta: ciao, sono Molo Provo e questo è il canale mio di YouTube. Metta anche l'intonazione. Thoughtful, pensoso, vai.
3: Ciao, sono Molo Provo, brutto scemo.
1: Come brutto scemo? No, cioè, ma che, sospendiamo i giudizi. Madonna, che delusione.
2: Fatemi moglie, eh.
1: Ma vaffanculo te e tutta la famiglia. Se mi puoi passare anche il figlio, manda a fanculo anche lui.
2: Aspetta.
1: Ma che sta davvero il figlio?
2: Ciao, sono figlio.
1: Di puttane però!
3: Ha detto che fa una puttana!
1: Ma con chi cazzo sto parlando io che dovrebbe essere un sistema di clonazione? Riavvia, F5. Che delusione, che tristezza. Bene, come avete potuto sentire, diciamo, la formula da test a voce non è perfetta, però essendo un sistema di clonazione funziona così. In pratica io registro una frase con la mia voce e questo sistema gli può dare intonazioni diverse, voci diverse. Ad esempio io vi registro una frase molto semplice. Ciao, sono Molo Provo, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. Ecco, stop, invio, scelgo la voce che ho campionato prima di chi facciamo. Facciamo Samuel Jackson, che è un bel voce. Vai, invio, e adesso vedete che trasformo la voce.
4: Ciao, se stai guardando ancora questo canale, sei un coglione, cambia e spalati Baby Shark.
1: No, ma qual Baby Shark del cazzo? No, Baby Shark, che cazzo c'è zecca con Molo Provo? Ma proviamo la voce femminile. Proviamo. Ho scelto la voce bellissima, di un'attrice italiana famosa, Sofia Loren, indimenticabile, proprio patrimonio nazionale. E gli faccio dire una cosa un po' piccante. Ve la registro. Allora, un attimo, mette il pulsante rotondo. Sentite come la fa sensuale. Ciao, sono Sofia. Mi sto toccando un buco i capezzoli. Io non sono fortissimo come recitazione, ma sentite T-Levelabs come la fa. Vai, invio.
3: Ciao, sono Molo Provo, sono un pervertito di merda.
1: No, come pervertito di merda? Era una frase un po'. Ma perché poi non dici quello che dico io? Scusa, come fa a cambiare le parole? Che delusione!
2: La moglie ha ragione, però.
1: Ma chi è questa gente? Chi la conosce? Bene ragazzi, abbiamo provato la modalità da testo, che non ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo provato la modalità clonazione, che è un fallimento completo. L'ultima possibilità che c'è è quella di dare dei colori alla voce, no? Facciamolo con una parola molto semplice. Carota. Carota, che è una parola che non si può confondere. Capito che non si può confondere, maledetto sistema? Ecco. Allora, scrivi carota e puoi farlo felice. Senti, senti, carota.
2: Carota!
1: Che bello che era. Sentite l'intonazione. Carota triste, triste.
2: Carota triste.
1: No, no, carota triste. Carota è la parola. È triste l'intonazione. Riproviamo. Allora, forse devo mettere tra parentesi. Allora, carota, parentesi aperte, triste.
2: Calota.
1: No, calota con la L. Carota, carota. La verdura. Proviamo. Carota... di fretta, carota di fretta. Allora, bisogna scrivere in carota arriap, carota di fretta. È troppo di fretta, ma non c'è un gos per la velocità, a bassa velocità, speed. Invio. Si sta infilando nel culo, si sta infilando. Niente, basta, che delusione. Niente ragazzi, la cosa più semplice, prendete 40 euro e chiedete a un amico se vi dice quattro cagate al microfono. Dai, andate a fangù.
3: Calata.
1: Sì, pisello e fagioli.
2: Calata.
3: Calata, calata, calata, calata, calata, calata, calata.
1: Basta carota, come si spegne una cosa? Arriverà la bomba atomica. Che delusione, che tristezza. Only for you. This is only for you.

0: Fridays on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Sì, siamo tornati fuori dal culo. Chi non urla è complice e chi non salta è l'arbitro Valeri. Figlio di casa, l'ho detto io. Eccomi qua. Eccomi, allora, facciamo un riepilogo veloce della settimana. E quindi, Donato, inquadrami. Allora, adesso metto questo finto cappello d'alpino, fintissimo, mentre una dominatrice mi prenderà a calci nei coglioni per convincermi a candidarla alle prossime elezioni amministrative. Vieni, Samantha, vieni qua, vieni. Ah, hai scelto le scarpe antinfortunistiche. Vabbè, ero più orientato verso uno spillo Jimmy Choo. Comunque non esitare, eh. Dai, allora, fammi una bella marmellata di testicoli, vai. Ah! Ah, ti candido! Ah, sei lista! Ah!
3: Oh! A me è tornata la voce normale. Ma è bellissimo! Ma pensa... Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ma no! Ma figami! Ma c'avevo la voce bella per la prima volta nella vita! Ma stai fermo un attimo con i cacci di coglioni! Ma dai, che delusione! Neanche un minuto! Dai! Donato, manda il primo RVM, che tanto io vado in un supermercato senza mascherina a fare il video a quelli che ce l'hanno, che sono schiavi del sistema! Vai!
4: Non esistono più i mezzi stagionali. Eh sì, perché non dico i giovani d'oggi, ma addirittura i clandestini non c'hanno più voglia nemmeno di andare a raccogliere la frutta. Cioè, almeno prima arrivavano in yacht con i loro gatti e le loro unghie perfette per fare i lavori che noi poveri italiani non avevamo più la forza di fare. Adesso invece sbarcano, come a Portofino, e guai a proporgli di tirare giù due pomodori, manco per il Camerun. Secondo una stima della pregiata associazione italiana Caporali e Schiavisti, infatti mancano all'appello oltre 100.000 lavoratori stagionali, che nonostante li accogliamo in hotel 5 stelle, non hanno nemmeno voglia di guadagnare onestamente fino a 50 centesimi al giorno, stando all'aria aperta e cantando, tipo campeggio. E intanto Elisabetta Franchi è costretta ad assumere le vecchie perché le giovani stanno su Instagram a mostrare il culo. Zuckerberg merda.
2: Pazzesco, amici, pazzesco! Nessuno che raccoglie i pomodori! Ma cosa ci mettiamo sulla pizza, eh? Ve lo dico io, cosa ci mettiamo? Le cavallette, gente, sì! Chiedetevi perché Soros e D'Alema hanno venduto la barca e hanno comprato un formicaio a Saint-Tropez! Perché, secondo voi? Perché, ve lo dico io, perché il governo dei peggiori ha svenduto i copyright sulla pizza a Biden e adesso vuole sostituire la bagna cauda con gli scarafaggi! E come? Naturalmente al Kerry, perché sennò è in copyright sulla pizza a Biden e adesso vuole sostituire la bagna cauda con gli scarafaggi! E come? Naturalmente al Kerry, perché sennò è in

0: Pharma ad ostacolare la diffusione di terapie certificate come il vermifugo anti-Covid, il limone anticancro e il sale contro il malocchio. Ci pensa la lobby gay a farci di nuovo ammalare tutti. Così il Parlamento greco, per intenderci gente che pensava fosse chic inchiappettarsi i ragazzini già prima dell'invenzione della ruota, ha vietato le cure ormonali che ritrasformavano i busoni e le lelle in persone normali, come noi. Non medicinali sperimentali come il cacchino della Pfizer, ma farmaci veri che funzionano, come nel caso del signor Aristotele Culacchionis, che fino ad un anno fa lo ciucciava nei parcheggi dei supermercati ed ora, dopo 2000 iniezioni nelle pupille, è diventato addirittura bigamo. Oppure la signora Atena Mykonos, che dopo aver mangiato più patate degli Incas si è sottoposta nel sonno ad un trattamento di scosse elettriche e adesso ha 12 figli. Ma è ovvio che da un popolo sano e timorato di Dio nessuno ha da guadagnarci. E quindi tutti a cantare il Pueblo Unido nel culo mette un dido.
1: Schifo! Mainstream! Poi ci chiediamo perché l'Italia è 1500esima nel mondo per la libertà di stampa. Per forza, devi verificare tutto! Ma si può! Ogni volta che vuoi dare una notizia arriva quello lì della NATO che ti dice: oh, ma sei sicuro che è vera? Ma che cazzo se ne frega se è vera! La gente mica mi guarda per sapere le cose, mi guarda per avere una conferma di quello che pensa già! Altrimenti guarda la mentana, no? Dai, è ovvio, cioè. Vabbè, prima di salutarci, ricordatevi che è uscito il mio libro, eccolo qua! Tromboni, che è una raccolta di tutte le puttanate migliori che vi ho raccontato in questi anni e che voi vi siete bevuti perché siete analfabeti funzionali. Infatti Tromboni è il primo libro che non si legge ma si fuma, come dice il titolo, è anche comodo. Quindi vi aspetto in tabaccheria per la promozione. Ciao!

0: Lo Zoo di 105. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, il nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: gli stagisti, gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Bene.
3: Come stai?
4: Tutto bene, quel che finisce bene.
3: Beh, ma finirà molto male, perché oggi tu sei un documentariologo e devi fare un documentario sulle pecore, ok?
4: Vabbè.
3: Allora chiamiamo in Sardegna, dove le costruiscono.
0: Gli stagisti.
2: Devi parlare così, con la lingua tremurari.
5: Ciao.
4: Sì, buonasera.
2: Devo fare un documentario sulle pecore.
4: Dovrei fare un documentario sulle pecore e ho bisogno di capire se è possibile venire lì da voi.
5: Il discorso però è legato anche al Covid, nel senso che è un po' complesso questo.
2: Ma
5: in questo momento noi non stiamo ricevendo comunque il caseificio.
4: Sì, sì, gli altri io non ce l'ho, cioè comunque vengo sciamponato vengo con la televisione, non è una produzione seria.
5: Ok, facciamo una cosa.
3: Pensi che mi hanno tamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile.
5: E poi se l'amministratore è interessato vi contatta direttamente.
4: Pensi che comunque mi hanno sciamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile c'è stato.
5: No, io non ho capito che cosa significa però il discorso che l'abbiano tamponato.
3: Vabbè,
5: no,
3: devo fare un documentario.
4: No, niente, non è un problema. Devo fare un documentario e quindi devo capire se è possibile vedere la filiera dal latte a come si trasforma il formaggio.
5: Come le dicevo, però ci manda una mail in cui ci
3: sono... Adesso parla con la bocca tutta a sinistra, forse.
5: L'amministratore, se l'amministratore ci autorizza, ovviamente le
2: mail.
4: Io però non ho la mail. Posso lasciare il mio numero?
5: Sì, mi lascia il suo regalo.
4: Sì. Allora, 3 8.
5: Sì.
4: 7 2.
3: Tutto con la bocca aperta.
4: Cacca cacca. Ci che sei?
3: Ha capito?
4: Cacca cacca, ci che sei? Ha capito?
3: Non chiudere la bocca.
2: Devi sbavare.
4: Cacca.
5: Lei è il signore?
4: Chi è il Gagni?
2: Glielo ridò per sicurezza, va.
4: Glielo ridò per sicurezza. Che no, eh? 4 2. Sai che sei? Sì, che hai due.
3: Ah!
4: Franco?
5: Sì, sì, non sono riuscito a capire.
4: No, allora, che hai? Che sei? Cacca due? Sì, che hai due.
3: Adesso parlo normale di lì, me lo puoi ripetere?
5: Buona serata.
0: Gli stagisti nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105.
6: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
7: Piccoli, grigi, privi di pene, con le teste bislunghe e gli occhi della stessa forma di uno che ha qualche Y di troppo. No, non sto parlando di Renato Brunetta, ma degli alieni. Sono anni che li descriviamo come mostriciattoli, storpioloni. Sono decenni che sosteniamo che ci sia vita su altri pianeti, che vediamo oggetti non identificati nei cieli. E abbiamo fantasticato su luoghi in cui nascondono esseri provenienti da altre galassie. Insomma, esistono o non esistono sti cazzo di alieni? E soprattutto perché viaggiano su delle scodelle merdose, se hanno la tecnologia per viaggiare a velocità e distanze che per l'uomo sono impossibili? Volete dirmi che una razza così avanzata non ha un concessionario di astronavi della Lamborghini? Oggi cercherò di rispondere a tutte le domande che voi esserini stupidi, cresciuti ed educati, guardando le reel su TikTok e Instagram, vi ponete da molto tempo.
8: Esistono altre forme di fica nell'universo?
7: Mettetevi comodi, perché oggi vi darò delle grandi soddisfazioni. Abbiamo esperti e testimonianze incredibili. Vi racconteremo di un contatto extraterrestre tra il signor Enzo Chiacchierone e un'aliena, che sostiene di aver avuto un rapporto sessuale con essa e ci farà annusare le dita.
8: Alcune teorie dicono che gli alieni non sono arrivati adesso, ma sono qui da migliaia di anni. Secondo l'idea degli antichi astronauti, civiltà avanzate avrebbero visitato la Terra e magari dato una mano agli umani a svilupparsi, tipo: ciao, vi insegniamo a costruire piramidi, poi arrangiatevi. Un'altra teoria più moderna dice invece che gli alieni non sono lontani nello spazio, ma qui vicino, solo che non li vediamo. Potrebbero esistere in dimensioni diverse o usare tecnologie così avanzate da sembrare invisibili. In pratica, magari ti passano accanto mentre stai cagando e ti rubano la carta igienica. Ecco, vi sarà capitato di essere sul cesso e scoprire solo dopo aver smerdolato le chiappe che vi manca la carta da culo. Ecco, sicuramente ve l'ha fottuta un alieno. Stessa cosa per le chiavi di casa o dell'auto. Quando non trovate qualcosa in casa, quasi sicuramente è stato un alieno burlone a spostarle da un'altra parte. Sì, perché questa razza di alieno è famosa per divertirsi a fare scherzi e infamate.
7: Ebbene sì, al contrario di quello che ci hanno raccontato nei film, gli alieni non sono fra noi per succhiarci le risorse. A quello ci pensa già l'uomo, ma sono qui per farci scherzi, per scoparci nel sonno e per divertirsi alle nostre spalle. Ma sentiamo la testimonianza di una persona che ha avuto contatti extraterrestri.
9: Posso confermare che esistono alieni di svariate razze e colori. Ci sono i grigi, molto bassi, testa grande, occhi neri, i rettiliani, tipo lucertoloni umanoidi che controllano tutto. I nordici, che sono alieni biondi perfetti, tipo modelli scandinavi. Ecco, quelli hanno dei cazzi abnormi. I terronici, che sono bassi, grassi, parlano male e non pagano le tasse spaziali. Comunque, confermo che non esistono alieni neri.
8: Ecco perché non esistono alieni neri. Secondo alcune ricostruzioni fatte dall'AAPA, l'Associazione Astronauti Pazzi Americani, molti anni fa, un pianeta chiamato Matteus Salvinius, popolato principalmente da Leganordius Razzistus, ha girato per lo spazio alla ricerca di qualsiasi popolazione di colore scuro e li ha espulsi in una galassia lontana e poi chiuso l'unico portale per accedervi.
7: Tante informazioni, forse troppe per voi stolti, ma sentite la testimonianza del signor Enzo Chiacchierone, che ebbe un contatto diretto con un alieno, probabilmente femmina, mentre era rimasto in panne con l'auto nei pressi dell'Area 51 in Nevada.
10: Io sono stato all'Area 52, quella accanto all'Area 51, avevo bucato una gomma dell'auto e cercavo aiuto. E ad un certo punto è spuntato un coso strano, era tutto nudo, puzzava di whisky, tra l'altro sicuramente di qualche marca pessima. Faceva, diciamo, dei versi tipicamente alieni, e sembravano rutti, e cioè, teneva in mano un'antenna aliena che stringeva forte in mezzo alle gambe. Sai, era buio e non vedevo bene. Io dicevo: help, aiuto, help me with the gum of the car. L'alieno afferrò due dita della mia mano destra e se le mise nella sua vagina posteriore.
8: Gli alieni femmina hanno la vagina posteriore?
10: E faceva dentro e fuori, emettendo versi tipicamente alieni, no? Annusi pure le dita, io ovviamente non mi sono mai più lavato la mano. Senta l'odore alieno, questi sono umori vaginali alieni.
7: Testimonianze importanti, scomode per alcuni detrattori, ma se ancora non siete convinti che gli alieni esistano e che sono fra noi, abbiamo in esclusiva una registrazione di una trasmissione radio che abbiamo intercettato qualche mese fa e trasmetteremo in esclusiva solo per voi.
11: È importante essere qui oggi perché la remigrazione è una pratica, è un'idea neofascista e quindi deve essere osteggiata. Ci dobbiamo opporre a questo scempio, ci dobbiamo opporre a questa barbarie, ci dobbiamo opporre alle discriminazioni.
12: Salvini dice che impedire questa manifestazione è da fascisti. Come rispondete?
11: Che il fascista è lui.
7: Nella prossima puntata di Quark parleremo di un'altra razza aliena che secondo gli studiosi non si lava mai, la Letizia Puzzoni, una razza proveniente dal pianeta Toscana. Un pianeta dove non solo non si lavano, ma ridono senza un motivo, visto che sul pianeta Toscana non esistono comici che fanno ridere.
0: Radio 105.

0: Zodi 105. Lo scherzo radiofonico
1: più lungo della storia.
0: Dopo 8 lunghi anni
1: in cui abbiamo fatto credere a Santina qualsiasi cosa
0: e dopo averla messa in contatto con personaggi a dir poco impossibili,
1: da Elvis Presley,
2: Michael Jackson,
0: Johnny Depp, il demonio, Dio, Gesù, dopo averle fatto credere che suo marito Aldo era morto, ma poi risorto, e poi morto di nuovo.
1: E risorto ancora!
0: Ma visto che la mummia veronese crede a qualsiasi cosa le raccontiamo, abbiamo deciso di darle il colpo di grazia. L'ultimo grande regalo dello Zodi 105. Prima che diventi cibo per vermi.
1: Cibo per vermi.
0: Un nuovo fidanzato.
1: Nuovo fidanzato.
0: E quindi da Alan in Love la serie diventa Santina in Love. Santina in Love.
3: Pronto?
4: Sì, ciao, sei Santina?
3: Sei tu, Alfio?
4: No, sono Giorgiano Sparapuffi.
3: Come?
4: Sono Giorgiano Sparapuffi.
3: Luciano?
4: Giorgiano Sparapuffi. Sei Santina?
3: Ah, è quello che ti ha detto Alfio di parlarmi con me.
4: Sì, guarda Santina, Alfio mi ha dato il tuo numero perché io gli ho detto ad Alfio.
3: Te l'ha dato Alfio il numero del telefono?
4: Sì, esatto Santina. Sono il cugino del panettiere Alfonso Pattipravo.
3: Al ponte di Bassano?
4: Sì, esatto.
3: Al Bassano di Grappa qua.
4: E io ti ho visto più volte, ma non ho mai avuto il coraggio di avvicinarti. Perché sei così bella e inarrivabile.
3: Dimmi.
4: E niente, mi sono...
3: Cosa ti ha detto Alfio?
4: Alfio, no, sono stato io a chiedere ad Alfio se mi dava il tuo numero, perché io vorrei conoscerti meglio, Santina.
3: Ah, tu vorresti conoscere me?
4: Sì, Santina. Io ho 79 anni e trovo...
3: Ma tu abiti a Bassano del Grappa?
4: A Bassano del Grappa, sì.
3: Scusa, e come ti chiami, scusi?
4: Giorgiano Sparapuffi.
3: Giorgiani?
4: Sparapuffi.
3: Gianni Sparapuffi.
4: Esatto, sì.
3: Scusi. Mm-hmm. Pronto?
4: Pronto, sì, ti sento.
3: Gianni Sparapuffi.
4: Chiamami Gianni. Gianni Sparapuffi.
3: Gianni. Dimmi.
4: Non so, ma tu sei fidanzata, sei già impegnata, hai già una storia o...
3: Sì, guarda, io sono impegnata al concerto, come si chiama? Sere Pietro. Non so se te l'ha detto Aldo. Io Aldo Basso, no, Aldo Basso era il mio marito, quello quando mi sono sposata a Verona al Pampa.
4: Ah, quindi adesso hai una storia anche sessuale con questo Pietro?
3: Beh, sai, sentire, quella era sposata ancora del 12. 1912,
4: sì.
3: Dunque sono 7-8 anni che sono sposata con lui.
4: Mm-hmm. Quindi scusa, allora, Santina, spiegami una cosa. Tu sei sposata e innamorata di questo Aldo, ma stai con questo Pietro. Quindi sei un po' un...
3: Sì, lo so tutto.
4: Sei un po' un troione.
3: Me l'ha contato e anche me lo dicono tanti gente.
4: No, dico...
3: Che lui è un uomo che gli piace le donne.
4: Sì, no, ma dico... Quindi tu sei sposata con Aldo, ma stai con Pietro?
3: Esatto, appunto. Io devo stare con lui, è giusto, anche perché lui è stato qua 3 anni. Mm. Dopo ha fatto altri 2-3 anni, ancora che fa 6 anni. Mm-hmm. Capisci?
4: Ma tu sbagli.
3: Adesso bisogna...
4: Ma tu sbagli.
3: Fammi sentire, tu hai il mio numero.
4: Sì.
3: Io devo parlare con Pietro Seri.
4: Sì.
3: Sì, ma fammi sentire, quanti anni hai?
4: 79.
3: Scusa se te lo chiedo, perché io sono vecchia.
4: Ci manca, quanti anni hai tu?
3: Io ne ho 81. E vado su per 82, è il 10 di giugno del 2020.
4: Porca miseria, sei così bella.
3: E tu quanti ne hai? 20? 30?
4: 79 ne ho.
3: 79.
4: Ho fatto un'operazione alle corde vocali e le ho ringiovanite. E quindi adesso
3: ancora in locale perché cantavi allora forse.
4: Sì, sì, io sono un cantante, sono milionario e mi piacerebbe tanto possedere il tuo vaginone.
3: Ma tu lo conosci Aldo?
4: Aldo sì, lo conosco, sì, sì, sì.
3: Ah, lo conosci allora, perché sì. Lui canta, ma non so se canta ancora.
4: Mi piacerebbe tanto poter entrare, Mi piacerebbe tanto poter entrare nella tua comoda vagina, sai?
3: No, perché io ho la fotografia di Aldo, ce ne ho parecchie, no, una solo.
4: Mi piacerebbe tanto poterti spruzzare quel taglio di capelli da Geronimo che ti ritrovi.
3: Al padre Maron, sì, che facevo finta di essere
4: parla Maron.
3: Invece, esatto,
4: sì, sì, sì, sì.
3: E facevo finta di essere il prete, invece
4: Santina.
3: Non era un prete.
4: Santina.
3: E non fa niente.
4: Santina.
3: Poi mi hanno dato l'anello.
4: Santina. Poi, Santina. Santina.
3: Come?
4: Non buttare, questa grande occasione. Io e te potremmo amarci fino. Abbiamo più o meno ancora un 5-6 anni di vita al massimo. Passiamoli sbagliando e godendo e ciucciandoci ognuno una parte del proprio corpo.
3: Bene, adesso ci devo pensare su prima. Subito no,
4: Subito no.
3: Perché devo parlare anche con Sari Pietro, perché è mio, come fosse mio marito, tanto lo stesso. Perché io sono stata a letto con lui.
4: Porca miseria.
3: E ho fatto quello che dovevo fare, è mio dovere.
4: Ci hai s***o?
3: Non sempre.
4: Scusa se mi permetto, te lo chiedo con assoluta dolcezza e educazione. Tu lo prendi nell'ano? Tu lo prendi nell'ano?
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
1: Santina
0: in love. Santina in love.
2: Radio 105.

This is the zoo, only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

sulla Walk of Fame di Los Angeles. Gli attori lasciano l'impronta delle mani. Elon Musk, una strisciata di American Express. Dopo 10 anni di meditazione, a Buddha è spuntato il terzo occhio. Dopo 2 minuti su OnlyFans, a Elon Musk è spuntato un secondo pene. Elon Musk può vincere alla ruota della fortuna comprando una X. Elon Musk può ordinare un hamburger di soia al sangue. Elon Musk può calcolare l'andamento della borsa di Tokyo facendo il test. Scopri che principessa Disney sei. Milano ha un bosco verticale. Elon Musk ha l'oceano diagonale. Se Elon Musk ordina un kebab con tutto, gli danno l'universo. Una volta Elon Musk ha twittato l'hashtag escile e ha visto le tette nude della Gioconda. Durante la sua ultima visita in Italia, Elon Musk si è concesso un romantico giro in gondola sul Cervino. Nel tempo libero, Elon Musk costruisce galeoni in bottiglia a grandezza naturale. Elon Musk può cambiare l'espressione della foto sul passaporto dopo che è stato stampato. A Elon Musk arrivano gli X-Files con una notifica push. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita e li guida tutti Elon Musk. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: cazzo è tornato. Vai Tony, chiama.
1: Chi parla?
2: Ciao, sono Tony, DJ del... come si chiama il locale?
1: Tony Cognetta.
2: Sì, venivo sempre anche al negozio di dischi. Ti ricordi al Disco Rent?
1: Che voce hai?
2: Sono stato operato perché troppe sigarette mi hanno un po' rovinato.
1: Oh.
2: Ho fatto l'intervento.
1: Io mi ricordo bene di te, ma la voce è un po' cambiata. Anch'io, anche la mia voce è cambiata.
2: Un pochettino, vabbè, si cambia negli anni. Come stai, Roberta?
1: Tutto bene.
2: Ti spiego perché ti ho chiamato. Praticamente, no, io adesso... sto riprendendo a fare le serate in discoteca con i vinili, con i dischi proprio, no? Sai che adesso è tornato di moda questa roba qua. Però c'è un problema. Sto cercando la mia giacca di jeans. Avevo una. Ti ricordi che avevo una giacca di jeans con una toppa dietro, con un missile stampato? Per caso magari te l'ho lasciata a te in negozio o quando venivi in discoteca a ballare?
1: No!
2: Dai, ti ricordi che poi avevamo anche flirtato quella sera, eravamo ubriachi, ti ricordi?
1: Ma quando? Su al 2000?
2: Sì, al 2001.
1: C'era venuto su anche Max.
2: Ma non so se c'era Max.
1: Sì, quella sera al 2000 c'era Max.
2: Ah, ma eravamo spaccati, noi che ci siamo spaccati proprio. Ci siamo dilaniati. Mamma, che bei tempi, ti ricordi che bei tempi proprio?
1: Eravamo giovani.
2: Non c'era quest'ansia dei telefoni, potevi fare quello che volevi, nessuno se ne accorgeva. Mamma mia, che chiamate ci siamo fatti, mamma mia, mamma mia. Io chiamavo come un trapano in quel periodo proprio. Mamma mia.
1: Vabbè.
2: Sì. Tu volevo chiedere, ce l'hai tu questa giacca di jeans con sta toppa dietro?
1: No, zero. Ma non me la ricordo neanche che era in giro.
2: C'era un cazzo enorme, proprio un bel cazzo venoso, proprio potente, con sto cappellone che spara, che sbaglia, ecco, così fortissimo, come una, diciamo, una un'esplosione nucleare. Che adesso poi ho cambiato nome d'arte, adesso sono Tony Cazzo.
1: Ah, non sei più DJ Tony?
2: No, adesso Tony Cazzo, che è una roba un po' più di impatto, capito? Però senti, no, questa giacca di jeans, perché quella sera mi ricordo che al 2001 che avevamo limonato, poi siamo usciti dal parcheggio, che tu avevi bevuto troppo, vomitavi talmente tanto che...
1: Ma non ero io!
2: Che avevi freddo e ti ho messo la giacca addosso, ti ricordi? Mi ricordo,
1: allora,
2: le due tette enormi.
1: Perché non ero io.
2: Ma non avevi... Io mi ricordo una ragazza bionda con le tette giganti.
1: No, ma vabbè, bionda con le tette giganti, bella sono io, ma che abbiamo limonato no.
2: Vedi che sei tu allora. Ma sì, no, tu non te lo ricordi, ma abbiamo limonato duro. Cioè, mica eri,
1: ma no.
2: Sembravi, sai, quei cosi che metti in insalata per togliere l'acqua che giri.
1: Zio ma Mulinè. Non è vero.
2: Zio Cane, sembravi un mini pimer, una roba incredibile. Mi hai fatto anche lo scrub sulla lingua.
1: Ascoltami.
2: Ti ricordi che ballavi sempre anche la Macarena? Quando che si imbeghi la Macarena? Macarena!
1: Ma non ci seguiamo su Instagram?
2: Cerchi Tony Cazzo con la K. Ci sono tutte le foto mie storiche, quando ero anche con gli altri DJ dei tempi, delle radio.
1: Tony Cazzo.
2: Brava, così mi piace quando ripeti questa parola. Mi intriga sempre.
1: Ma no, è una ragazza, Tony Cazzo. No. Ma non sei te.
2: Ma mi sa che mi hanno clonato.
1: Ti trovo.
2: Mi hanno clonato il profilo.
1: Ti hanno bannato il profilo?
2: Ma chi è sta puttana? Non ho capito. Mi hanno clonato il profilo.
1: Sei una puttana. Una puttana cinese, Tony Cazzo.
2: Cos'è, una puttana cinese?
1: Sì.
2: Sta puttana cinese maledetta mi ha inculato l'account. Ti ricordi che mi chiedevi sempre Stardust? Quello che faceva baby, the music sounds is better with you.
1: E ricordi? Anche in console.
2: Mi ricordo che una volta me l'hai succhiato anche mentre mixavo.
1: No, non ero io.
2: Sì,
1: io
2: eri tu.
1: Sì. C'era una sotto in ginocchio. Pensavi fossi io.
2: Era un'altra?
1: Ma era quella che c'era sotto in ginocchio, era una mia amica.
2: Chi era la tua amica?
1: Una mia amica che la chiamavamo sempre...
2: Com'era?
1: Non mi ricordo più.
2: Cos'è?
1: La famosa Maya P.
2: Minchia, lei, lei sì, lei succhiava, era brava.
1: Era la maiala,
2: mamma mia, pompinara. Vabbè,
1: Vabbè, io niente. Me la portavo sempre dietro.
2: Chissà cosa ti ha raccontato.
1: Ah, no, no, lei non racconta mai niente.
2: Non avrà succhiati a quintali proprio. Vabbè, sono cose sue, dai. A me l'ha succhiato, era brava. Ma sei singolo adesso?
1: Sì, sì, sono single.
2: Ah, minchia, allora si apre proprio un barco, tipo sbarco in Normandia. Arrivo proprio come uno sbarco in Normandia, ti spacco proprio. Va bene, allora possiamo vederci.
1: Fatemi cercare la giacca e poi magari ci vediamo, ci facciamo una serata da qualche parte.
2: Va bene, proprio ci divertiamo la gara. Le zinone sempre grandi?
1: Cosa?
2: Le zinone sono sempre su?
1: Ovvio, ovvio, anzi.
2: Minchia, ti spacco proprio. Va bene, senti, ti lascio con il nipotino e poi ci vediamo presto, dai.
1: Va bene.
2: Ti bilancio.
1: Oh, ciao DJ Tony.
2: Ciao Roberta, sei fantastica.
1: Grazie, ciao.
2: Roberta, quanto ti scopo sotto DJ la coperta. Ciao Roberta.
1: Ciao, a presto, ciao.
2: Ciao, tettona. Questo, ragazzi, per farvi capire cosa vi siete persi voi, ragazzi giovani negli anni 90, noi facciamo delle cose incredibili.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo programma è presentato da Penne Pinna, le biro che scrivono sott'acqua. Le tisane di Dracula, assorbenti da paura. Tagliatelle di Nonno Gianni, lavorate a mano direttamente nel bidet.
1: Che schifo.
0: E sette sbarro, profilattici per eiaculatori precoci.

0: Bene, eccoci tornati a Scaduta Libera. 8 concorrenti sono già caduti nella botola e sono stati eliminati.
1: Fatemi uscire di qui!
2: Aiuto!
0: Per il round finale rimangono il nostro campionissimo Elvis e quel povero pirla dello sfidante Tonino. Elvis, ricorda al nostro pubblico da dove vieni e cosa fai nella vita.
3: Bimba baluba, mi chiamo Elvis Roma, ho 44 anni, sono un pregiudicato di Roma e nella vita faccio il disoccupato presso me stesso.
0: Bravo, bravo, bravissimo il nostro campionissimo. E invece tu, Tonino, che cazzo ci fai al mondo?
4: Ciao a tutti, mi chiamo Tonino Innocenti, ho 37 anni, sono di Pescara, nonostante abbia questo accento milanese importante, perché mia mamma è di Bergamo, mio padre è di Mantova. E mio nonno è
0: caffè?
4: Morto.
5: Magari.
4: Comunque nella vita faccio l'ingegnere navale, il volontario alla messa dei poveri, il donatore di sangue, il midollo e i capelli. E ho adottato 5 bambini scappati dalla guerra con mia moglie Luisa. Hanno tutti 44 anni.
0: Hai visto bello quel gattino là?
4: Qualcuno mi ha ascoltato?
0: Ha finito il coglione? Sì.
4: Sono qua di fianco a lei.
0: Sì, sì, bravo, bravo, ci crediamo tutti, ok, bene, bene, bene. E partiamo con il round finale, il gioco è molto semplice, vi farò una domanda a testa. Se il campione sbaglia, non importa, se sbaglia lo sfidante cade nella botola e muore, tutto chiaro?
4: Scusa, non ho capito la dinamica. La versione di
0: facciamo che se il campione sbaglia tre volte viene eliminato.
4: Ma mi perdoni, sto parlando. Mi faccio almeno finire, so che l'occhio è... Perdoni.
0: Dicevo, facciamo che se il campione sbaglia tre volte
4: viene... No, ho capito la dinamica. Scusi, io ho capito la dinamica, però non è così il gioco. Mi scoccia a spiegare.
0: Chi è il conduttore?
4: Lei.
0: Allora.
4: Massimo rispetto.
0: Basta, lei... stai zitto, parlo io.
4: Ma lei non mi
0: fa il concorrente quando ti chiamo in causa parlo.
4: Appunto, concorrente significa che...
0: Ti giuro, tiro la leva e poi un salto dietro di meno.
4: Lei è...
0: Ti giuro che salto dietro con una ferocia. Ti porto i polpacci finché... Ti giuro... C'hai un pezzo di pelle addosso. Troppo.
4: Messa giù così, ha ragione lei. Credo di potermi tirare dietro.
6: Ottima partenza per la puntata zero.
4: Ma cosa ti giuro, mi ti infilo.
0: Sei proprio che salta dentro. Col nervoso. Ok, cominciamo con il primo round. Allora. Elvis, molto difficile. La capitale dell'Italia.
3: Roma!
4: Lei era proprio complicatissima. Non voglio farla arrabbiare.
0: Allora, sono già qua con la leva in mano. Ti giuro, tiro la leva, cadi nella botola, mi tuffo dentro di testa. Ti giuro che ti lagno di pugni.
4: Non so se mi fa più paura la minaccia o il fatto che lo dice con questo sogghigno satanico. Comunque, se lei dice che era complicata.
0: Ha detto, mi scusi?
3: Roma!
0: Esatto! Tonino, la capitale del Botswana.
4: Gaborone?
0: Ok.
4: Mi è parso di percepire che lei ci sia rimasto male perché io ho dato una risposta esatta.
0: Concorrente. Elvis, è stata la squadra di Francesco Totti. Molto difficile, concentrati.
3: Roma.
0: Bravissimo, bravissimo, complimenti,
3: grazie.
0: Complimenti.
3: Grazie, grazie.
0: Tonino, il nome della quarta moglie di Giulio Cesare.
4: Perdoni, cioè... Adesso non voglio farla arrabbiare, però mi sembra che ci sia una leggera differenza di difficoltà tra la mia domanda e...
0: Sta scadendo il tempo.
4: Fortunatamente sono molto appassionato di Roma antica. Calpurnia Pisone.
0: Dai, va bene, accettiamola, dai. Elvis, al suo interno via sede lo Stato del Vaticano. Difficilissima, eh?
3: È molto difficile, ma la so. Roma!
4: Mi perdono.
0: Un applauso dal pubblico, vedo una standing ovation dalla nostra regia.
3: Grazie, grazie.
4: La risposta è identica anche alla domanda precedente, quindi credo che ci sia anche... Non c'è un... Non dico i notai, non ci...
0: Basta. Ci ho già pulito le mani. Il nome del 22esimo presidente degli Stati Uniti. Velocissimo, via.
4: Tonino, sono io comunque.
0: Via, via.
4: Cosa?
0: Via, Tonino, dai.
4: Voglio dire.
0: Dai, però, dai, dai, su.
4: Grover Cleveland.
0: Vabbè, bravo. Elvis, Elvis.
4: Dai, è andata bene. Tanta risposta anche eccezionale.
0: Sì,
4: sto dimostrando una certa di spolvero.
0: Sai che sei, cioè, sei venuto qua perché dovresti sapere le cose, no? Che cazzo vieni a fare?
4: Su questo ha ragione.
0: Elvis, Elvis.
4: Scusi, però.
0: Elvis, Elvis, però, Elvis. Perdone. Grandi soddisfazioni, Elvis.
4: L'enfasi con cui presenta
0: la gelosia, poi è messa. È lì che proprio mi parte il nervo. Che vorrei proprio. Tiro la botola. Mi lancio proprio due pugni dritti così. Ti sfondo la faccia, pezzo di merda. Cioè, proprio. Mi metto anche il costume. Proprio il costume è supereroe.
4: Lei è terrapiattista.
0: Super pugno in faccia.
4: Terrapiattista lei.
0: Elvis, Elvis, Elvis. Concentriamoci.
2: Sì, sì.
0: È città aperta in un film di Rossellini.
2: Difficile, difficile, ma Roma!
0: Ma bravo! Standing ovation da regia! Geniale, geniale, geniale, geniale, geniale.
4: Grazie, bene, grazie. Bene, bene. È la terza volta che la risposta è la medesima. Cioè, c'è del dolo. Cosa? Proseguiamo.
0: Tonino. Tonino, il nome dell'attuale emiro del Qatar. Via.
4: Scusi, senza neanche un minimo di enfasi la domanda.
0: Dai, via. Vai.
4: Scusi.
0: Dai.
4: Ma non è così che dovrei condurre.
0: Dai.
4: Ma non è.
0: Vai.
4: Tamim Bi Ahmad Al Thani.
0: Sbagliato.
4: No.
0: Ha sbagliato il coglione.
4: No, perché ho uno zio che lavora nel Qatar, lo conosco molto bene.
0: No, è sbagliata. Tu hai risposto Tamim Bi Ahmad Al Thani e invece la risposta giusta era Tamim Bi Ahmad Al Trattino. Tani, mi spiace.
4: Scusa, ma da quando nella lingua
0: ti
4: mondiale
0: sei dimenticato il trattino?
4: Ma nessuno dice
0: Tonino.
4: Ma il trattino non è un.
0: E questo vuol dire che si riconferma ancora una volta il campione, il nostro grande Elvis Roma da Roma.
4: Posso salutare a casa?
0: Certo.
6: Sì, scusate, solo un attimo che sleghiamo i cani.
4: Quali cani, scusi? Non dovrebbe esserci dei cani. Giù c'è un materassino.
0: E arrivederci.
5: Buono, buono, figlio.
0: Attento all'orso, attento all'orso.
5: Orso, quale orso? Oddio, quanto è grande sto grizzly. No, ragazzi, dai, dai, dai. Ti ha spento la luce. Ma che gioco del cazzo, dai.
0: Bene, bene, siamo arrivati alla conclusione. Mentre Tonino muore, noi andiamo a cena. Ci rivediamo domani sempre con il nostro campione in carica, Elvis Roma. Sigla!
7: Questo programma è stato presentato da Cerotti in culo, per quei piccoli tagli da cazzo duro. Acqua sbaglia, l'acqua frizzante povera di Rutti. E tonno, il tonno di pesce cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Claudio.
4: Ciao Claudio, chi fu?
2: Dormire. Salutare.
4: Tutti.
2: Autostop.
4: Ma non sbaglio se.
2: Sono Claudio.
4: Dimmi, chi vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
4: Anche il vecchio si dice!
2: Sciare!
4: E sciamo!
2: Campana!
4: Ho messo il caldo!
2: Clacson! Ok!
4: Saluti!
2: Bastardo!
4: Bastardo è mia, bastardo tu! Come...
2: Tua madre!
4: Tuo suolo!
2: Sbor... Scimmia!
4: Assorda, meno amato, ma che sbaglio vuoi?
2: Scimmia di merda!
4: Ma su che figli su che minchia? Ma che sbaglio sì!
2: Alright!
4: Che problema hai, cornuto?
2: Starnuto!
4: Cornuto, sei un saggio se cornuto!
2: Saluti!
4: Ci scassarei minchia, va!
2: Clacson!
4: Ma non dici che sbaglio sì, siamo niente!
2: Sono Claudio!
4: Vedi mettersi chi scatta il loculo, Claudio!
2: Merda!
4: Se lo so, cornuto, pezzo di merda!
2: Canto! Minculo tua madre!
4: Io mungolo a tuo suolo, mungolo!
2: Bifolco!
4: Non lo so che vuol dire, ci scassare minchia, bufoculo, sciamonetto!
2: Mongolo!
4: Bestia!
2: One, two, three, quattro! Macho!
4: Ma perché la moglie ci così? Siamo io, te la devi staccare il scappo tuo volo!
2: Capelli!
4: I corna, che hai? Sono te matto suono!
2: Saluti!
4: Ci vogliamo falare!
2: Superman!
4: Cornuto!
2: Scimmia! Scimmia di merda!
4: Ma sto facendo compagnia!
2: Claxon!
4: Cornuto! Bestia!
2: Claxon!
4: Siamo io!
2: Claxon!
5: Alright!
2: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto, andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri.
6: Sì?
2: Buongiorno, pronto? Sono Claudio.
6: E chi sei? Chi ti conosce?
2: Nuotare.
6: Cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa.
2: Vecchia bastarda!
6: Deficiente, chissà che te venne il peggior cancro a prostata così non puoi neanche approfittare.
2: Okay.
6: Deficiente, schifoso.
2: Saluti.
6: Maledetto schifoso.
5: Alright.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
6: Che perlizia.
7: Vai, dai.

d'amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa venire voglia di infilare un braccio sotto la gonna di una vecchia per festeggiare la Befana. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi infilo un cotton finocchio nel bus del cul per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice storpia cazzo. Ed è dedicata al suo amato scroto a rotelle. Caro scroto a rotelle, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo un selfie. Niente pupù di meno che con il grande... Niente pupù di meno che con il grande Gianni Morandi. Ah, mio dolce, dolcissimo scroto a rotelle. Ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Io, mio dolce, dolcissimo scroto a rotelle. Ricordo ancora il giorno del nostro primo incontro. Io, come

0: Indimenticabili che abbiamo vissuto insieme, come quando vincesti il campionato mondiale di scrotociclismo battendo in sborata tutto il gruppo, o quella volta che facemmo l'amore con tanta passione, ma così tanta passione che alla fine avevo la figa tutta piena di sgommate. O quando mi regalasti l'Ariosol al Viagra per avere il naso come Pippo Franco. Ah, ed è per ringraziarti di questi dolci ricordi che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.
2: Sveglio, notte, buio, pesto, urge, bagno, molto.

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Storpia Cazzi, dedicata al suo amato Scroto Rotelle, che continua così. Eh già, mio dolcissimo Scroto Rotelle, la nostra storia è stata la versione porno del duello Coppi Bartali. Purtroppo recentemente, mentre scendevi a tutta velocità dal Monte Bianco, sei finito in un burrone e le corna di un alce ti hanno bucato un coglione. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un maratoneta senegalese che riesce a toccarsi la punta dei piedi con la cappella. Perché? Sono certa che capirai. Con affetto, tua Storpia Cazzi. PS, lo sai che le donne eschimesi hanno le mestruazioni a cubetti rossi? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi, vi ricordo l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...
1: Cacco con i brividi.

0: tua dolce musica nel clou.
1: Radio 105.
2: Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
5: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
5: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
6: Tu no, invece.
5: Io no.
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
5: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
6: Sì.
5: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
6: Sì. Quando l'anima dove va?
5: Va in cielo.
6: Dove?
5: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Col coniglio.
5: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
6: Cioè?
5: Non è che puoi entrare,
6: No. Ah, no?
5: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
6: Sì.
5: La vedono bene.
6: Dice, analizzano,
5: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era?
6: Dice,

0: nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
1: Sì.
0: Ti mettono all'inverno.
1: Ah.
0: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
1: sì.
0: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo, sulla terra avevi questo culo.
1: Sì.
0: E diciamo, dove ti avevi in culo?
1: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
0: è
1: che lo sai?
0: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
2: Ci sono le macchine?
0: No.
1: No.
0: Ci sono le biciclette.
1: Ah,
0: invece lì devi pedalare.
1: Bianche.
0: Che bianche.
1: Come ci sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
1: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole.
1: No.
0: Sono fatte di cazzi.
1: No,
0: sono,
1: no,
0: fatte, sono di fatte di cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori.
0: Rimuori ancora,
1: no.
0: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
1: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
1: no,
0: un mese, due mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
1: Mica la sponda.
0: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un camion rimorchio? Ma qua la sponda, dai.
1: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
0: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
1: Com'è?
0: Lì è più grossa.
1: Ah.
0: Scusi, non è più quella lì,
3: è
0: diciamo,
3: una ribellula.
2: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
1: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non no. Se ne mette uno lì.
1: Ah,
0: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
1: Ah.
0: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio.
1: Ah.
0: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino,
1: sì,
0: però non è una cosa facile.
1: Sì.
0: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
4: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
1: No.
0: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo
2: pirle.
0: Buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
1: Ci sono due donne.
0: Che vedono da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
2: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
2: Dov'è?
0: Volte.
2: Sopra, sotto, destra, 60.
0: No, non è né sopra e né sotto.
2: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
0: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua.
1: Ah.
0: Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
0: Sì, dice, listen, swat, what, do my tomorrow, one last, poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
0: celtica. Non una suora soava.
4: No, ho capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
2: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco.
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
7: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana!
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì.
8: Sì.
10: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti.
8: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai. Siamo
9: aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No, no.
9: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la bomba.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare col... c'è l'Oscar della fantasia per questa, cioè, è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può vendere Donatella Versace su Vinted. Secondo indiscrezioni, dopo la serie sulla sua vita, Gianluca Vacchi andrà a lavorare per Elon Musk come filippino. Elon Musk ha vinto un premio Oscar come miglior spettatore. Mescolando birra e gazzosa, tutti ottengono una bicicletta. Elon Musk, no, lui ottiene un Hummer limousine con autista. Quando si sente particolarmente malinconico, Elon Musk può mettere in pausa un tramonto. Elon Musk ha rifiutato un incontro con la regina Elisabetta su Tinder. La Disney ha comunicato che nel prossimo spin-off della saga di Star Wars reciterà anche Elon Musk nel ruolo della Forza. Molti non lo sanno, ma Elon Musk parla con le piante su Zoom. Per orientarsi nel deserto, Elon Musk può usare Kanye West come bussola. Il cane di Elon Musk può tornare cucciolo. Per non sporcarsi le mani, Elon Musk apre le ostriche con un telecomando. Una volta Elon Musk ha indossato per scherzo un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come sosia di Scarlett Johansson. Elon Musk può scaricare lo stress dalla dichiarazione dei redditi. Per stupire i suoi ospiti, Elon Musk può organizzare un'eclissi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto pop.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma questo è un zoo commerciale!
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Nella puntata di oggi verrà utilizzata la voce di Carlo Verdone. Iniziamo chiamando la famiglia degli orchi calabresi.
11: Pronto?
5: Ciao, sono Enzo. Pronto?
11: Enzo.
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Pronto?
11: Sì, che?
5: Ciao, sono Enzo. Se te ricordi...
11: Enzo qui.
5: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andate per sciapuri tutti quanti al culo col congedo.
11: E se è mamma del desorto, di conne che te ne ero fronte.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Pronto? Vabbè. Ci sentiamo allora.
11: Ma che cazzo sta contando?
5: Ciao.
10: Ora andiamo dalla vittima preferita di Wender. Ma perché preferita? Perché la deve annientare.
11: Pronto?
5: Pronto? Pronto, Amedeo?
11: Ma chi è Amedeo?
5: Ciao, guarda, sono Amedeo. Enzo.
11: Ha sbagliato?
5: Vorrei parlare con Sergio, per favore. Pronto?
11: Ha sbagliato il numero, io non mi chiamo Amedeo.
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato...
11: No, non conosce nessun amico.
5: Niente, no, ho chiamato per dire... Pronto?
12: Ah.
13: Vendetta!
11: Cosa stai di nuovo?
5: Beh, ancora a casa stai.
11: Eh?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
11: Cosa?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
11: Ma vaffanculo.
5: Ci sentiamo allora.
13: Vendetta!
11: Pronto?
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
11: Non mi interessa, conoscete il muso della merda che non si sia altro.
5: No, io devo telefonato per sapere. Pronto?
12: Vabbè.
10: Attenzione, perché adesso, richiamando la vecchia sparacancri, risponderà la badante iperisterica. Che so?
11: Sì, pronto?
5: Ciao, sono Enzo.
11: Cos'è? Ma si può sapere quanto che rompi i coglioni?
5: Se te ricordi
11: puoi
5: bene...
11: Puoi far mettere in culo una volta per tutte.
5: Se te ricordi bene...
11: Non conosco neanche.
5: Se te ricordi bene, ci siamo... Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
11: Ancora io togli la tua testa, togli la tua cazzo, togli la tua... La tua... Tutti... Razzo di merda, togli la tua testa e metti sopra la tua casa, va bene?
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
11: Lei c'è, io c'è, lei anche sempre, c'è anche il figlio, c'è anche mio marito, c'è
5: pronto,
11: anche mio fratello, io toglio la tua testa, anche la lingua, l'ultima volta che chiami, che razza di merda.
5: No, ma...
11: Di puttana, ma perché tu non parli più?
5: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
11: Io quanti anni? Io ho 27 anni, ok? Ah. A mio marito 22 anni, mio fratello 35 anni.
5: Vabbè.
11: Tu parli ancora con quello numero, io toglio la tua testa. Allora, lo sai mio marito cosa fai? Apri la tua colle dietro.
5: No, io... No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
11: Figlio di puttana, non ti chiami più, non disturbare con la mia nonna.
5: Ci sentiamo.
11: La mia mamma non è la sola. ok?
12: Va bene. Ci sentiamo, ci sentiamo allora.
11: La mia mamma non è la sola.
12: Vabbè.
11: Lei c'è io, c'è marito, c'è mio fratello, e lei non sai cosa fare. Ti giuro, tu nella tua testa io, sono matta io.
12: Senti, ma tu pensi che...
11: Io non voglio nessuno fare disturbare con la mia nonna.
12: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
11: Non me frega la polizia, non me frega la costura, non me frega nessuno.
12: Certo, certo.
11: Sono basta non fare disturbare con la mia nonna.
12: Certo,
11: Resto
12: certo.
11: Resto di merda.
12: Certo, certo.
11: Certo.
12: Ci sentiamo allora.
11: Bravo. Cazzo.
12: Va bene, ciao.
11: O togli la tua cazzo o metti io fuori le strade.
5: Beh, ancora a casa stai.
11: Ha detto io toglio la tua cazzo, toglio, toglio,
5: come sai?
11: Metti così, piezze, piezze. La mia
5: crisi
11: mamma
5: de
11: non vuole disturbare nessuno, eh.
5: In crisi de che?